0: artificio, pochi minuti dopo il panico e le urla tutti a terra. Giunta sul posto, la polizia non ha potuto far altro che constatare la morte della 22enne italiana, originaria di Atri, in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Ferite altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, due di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, feriti lievemente, sono stati dimessi nel pomeriggio. Scattata un'imponente caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente, 3 le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o resa dei conti. Rinvenute munizioni riconducibili a pistole e fucili d'assalto, ha reso noto la polizia. La Farnesina ha inviato una task force per seguire da vicino le indagini. Confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della giovane italiana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le forze americane hanno compiuto 2 raid nelle ultime ore sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero stati 2 morti e 2 feriti. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti. Le forze americane hanno riferito di aver attaccato siti iraniani da cui si preparavano lanci di razzi, carichi di mine e navali verso lo stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi americani in territorio iraniano da un mese. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Feltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a colpi di fucile, in realtà in serata a Pimonte, in provincia di Napoli. Negli anni 80 era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano, che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo 2 arresti, molti anni passati in carcere, una breve latitanza, 3 anni fa era tornato libero. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristrún Frostadottir, che pure si era schierata per il sì e che ha sottolineato la grande importanza della partecipazione al voto.
2: I'm very proud.
1: Sono molto orgogliosa del risultato, l'80% del paese ha partecipato al voto, poi ha sottolineato che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa legislatura. Brinda la destra con Marine Le Pen in Francia e Nigel Farage in Gran Bretagna. Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. 2 medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Di Battista ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Dopo l'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro fra tunnel sommersi, strade cancellate e villaggi ancora isolati. I numeri ora parlano di quasi 800 morti, mentre i dispersi sono più di 3.000.
3: Il tempo corre, le speranze si affievoliscono, i soccorsi si intensificano. In Nepal è stata estratta viva una bambina di 6 anni rimasta sotto le macerie per circa 60 ore dopo l'alluvione che ha devastato il paese al confine col Tibet. Una delle operazioni più delicate riguarda gli operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. Sarebbero centinaia e l'esercito è al lavoro con il supporto di esperti da Cina e India. In uno di questi, nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, dopo 3 giorni è stato aperto un varco, ma dall'interno non è arrivata alcuna risposta. Nel complesso sarebbero circa 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. E c'è un'altra emergenza. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Evacuate le 10 persone che erano a bordo dello yacht che nel pomeriggio è andato a fuoco al largo di Jesolo in Veneto e poi è affondato. Vigili del fuoco e capitaneria stanno cercando di arginare l'espandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht con barriere assorbenti. Ed ora la domenica dello sport con calcio e MotoGP in primo piano.
4: Nella domenica della seconda giornata di Serie A spicca il successo del Como per 2-1 a Napoli grazie ai gol di Baturina e Duvicas inframmezzati dal momentaneo pareggio partenopeo di Højlund. Vincono anche e restano a punteggio pieno Inter e Lazio. I nerazzurri passano a Cagliari per 1-0 grazie a Çalhanoğlu, sempre per 1-0 e ancora grazie a Frattesi la Lazio supera il Genoa all'Olimpico. Programma della seconda giornata che si chiude oggi con due sfide alle 20:45 Atalanta-Bologna, prima alle 18:30 Lecce-Roma coi capitolini grandi protagonisti del mercato che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20 con l'arrivo di Deron proprio dall'Atalanta e dell'argentino Balerdi dal Marsiglia. Per la MotoGP Marc Marquez si impone il Gran Premio di Aragon in Spagna davanti ad Acosta e a Bezzecchi sull'Aprilia, quarto Alex Marquez davanti al leader del mondiale Jorge Martin sempre su Aprilia. In classifica ora Martin in testa ma con soli 19 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi. E oggi nel pomeriggio dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca torna in campo l'Ital Volley femminile che negli ottavi dei campionati europei affronta la Bulgaria. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR 24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
6: Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
7: Ci sono molti modi per realizzare un'intervista. Io preparo sempre i miei microfoni la sera prima. Li metto vicino a un'agenda, un piccolo quaderno, dove ho appuntato le domande che voglio fare, le risposte che sto cercando. Ma la cosa alla quale tengo di più è scegliere con l'ospite il luogo dove realizzare l'intervista. Cerco di non proporlo mai io. Il luogo deve essere un posto a loro familiare, dove si sentano tranquilli, dove è più semplice raccontare la loro storia.
8: Ma dove andiamo? Allo studio di registrazione?
9: No, perché purtroppo è oggi la tua giornata fortunata.
8: Dove andiamo?
7: Oggi è la prima volta che, sceso dal treno che mi ha portato a Rimini, io non so ancora dove realizzerò l'intervista. L'ospite mi ha proposto due alternative. Una è uno studio di registrazione di amici suoi. L'altro è casa sua.
9: Ecco, manco a farlo apposta oggi nei miei brani precedenti della mia gioventù. Sai quanto fortunato, perché qualche settimana fa ero in brutti rapporti.
8: Con cosa?
9: Con la mia ragazza, sai, quella che sta solo in fan.
8: Perché è la tua ragazza?
9: Certo. Cioè, è la cosa più vicina a una ragazza.
7: Ironico, essendo questa un'intervista audio, che io dia tutto questo peso al luogo dove la realizzerò. Lo so, non lo vedrà mai nessuno, ma credimi, non c'è cosa più importante che raccogliere una storia nel posto giusto.
9: Comunque ti dico che a un certo punto io mi sono chiuso, quando tu mi hai chiesto quant'è che non ospiti qualcuno,
8: sì.
9: Sono anni, decenni che non tocco una donna.
8: E questo perché? Allora Armando, in questo momento sei ufficialmente sotto registrazione.
9: Grazie.
8: Tutto quello che dirai sarà usato
9: contro di me.
8: Contro di te. E tu mi farai entrare finalmente nella tana del bianconiglio.
9: Bravo, ma tu non lo sai? È una delle metafore che abbiamo usato in una sessione di sexting.
8: Con una persona?
9: Con due.
8: Con due persone.
9: Yes.
8: Che sono?
9: Sono due creators.
7: Sono Daniele Vaschi e questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Comprami.

0: Quarto episodio. Nella tana del Bianconiglio.
1: Partiamo da un'altra tana del Bianconiglio. Questa.
2: Ok, sì.
1: Perché?
2: Sì, sì. Vero, non ti ho fatto vedere la camera, il bagno, non ti ho fatto fare niente.
1: Come fai a fare tu? Ma sono il tuo primo ospite da...
2: anni.
1: Quanti?
2: Non lo so.
1: Pandemia?
2: Vabbè, pandemia minimo, sicuro. No, ma io non ho ospiti da molto, molti anni. Quindi, capite, è una storia che viene da prima. Ecco perché tante cose.
0: In questi mesi ho parlato con molti uomini che usano regolarmente OnlyFans. D'altra parte sono loro il focus di questa inchiesta audio. Però ho scelto di venire da Armando per due motivi fondamentali. Uno lo scopriremo nel corso della seconda parte dell'episodio. L'altro è per la sua storia.
1: Però tu sei un uomo solitario.
2: Allora, non lo sarei... Ma in realtà ho persone che mi stimano molto, un paio di buoni, grandi amici, ma io non mi ritrovo perché ho avuto una vita che ho avuto solo io, quindi io sono assolutamente one of a kind, capisci?
0: One of a kind. Armando è unico nel suo genere. Avrei potuto dirlo di chiunque fossi venuto ad intervistare, è vero. Ma lui ha innegabilmente avuto una vita particolare. Due aspetti su tutti mi sembrano importanti per il racconto che sta per farmi. È un musicista, ha militato in una band che negli anni Ottanta ha avuto molto successo. Più di una loro canzone ha scalato le classifiche nazionali, facendogli conoscere la popolarità, quella vera. Mentre da sempre lavora nell'informatica. Lui conosce bene i computer.
1: Quando è stata la prima volta che hai approcciato OnlyFans, te lo ricordi?
2: Ti giuro che è vero.
1: Non me l'hai
2: quello che ti
1: detto.
2: Sto per dire. No, te lo dico prima perché poi mi dici no, non è vero. Allora io ti giuro che sono assolutamente...
1: Vai, io sono pronto.
2: È morta la mia prima ragazza.
1: Ok.
2: Il mio primo
0: è un racconto generoso, il suo. Mi parla di un paio di gravi lutti inaspettati che al fine di questa narrazione ho preferito mantenere privati.
2: Contemporaneamente ho cominciato ad avere dei problemi tipici della mia età.
1: Perché non ti ho chiesto quanti anni hai?
2: Allora, io ne ho fatti 69.
1: Gravi lutti.
2: Esatto.
1: E perché lo colleghi a quello?
2: Perché poi il lutto ce l'ho avuto anche fisico. Dei problemi, come si chiama, erettili, che con l'età ci starebbe anche, ma per me no, perché io fino a qualche mese prima avevo tutta la mia, il mio mondo erotico e andavo avanti, vabbè, avevo un grande senso di colpa, però dico, bisogna anche controllo se funziona.
1: Sì, ho capito.
2: Cioè,
1: è quello che mi hai raccontato la prima volta.
2: Esatto.
1: L'approccio è quello.
2: Sì.
1: Per vedere, tu mi hai parlato di un investimento su te stesso.
2: Sì, vero, verissimo. È una terapia. E ho speso tanti soldi, però parlandone anche con il mio amico più, mi ha detto, vabbè, ma hai fatto una terapia.
0: Io ho già parlato con Armando prima di questa intervista. Ci siamo fatti almeno un paio di telefonate. È una cosa che non faccio mai, per evitare che io sappia prima le cose che mi verranno raccontate e mi perda lo stupore di ascoltarlo per la prima volta. Ma vista la tematica così personale e intima, ho preferito cercare di capire prima chi avrei intervistato. Ed è andata effettivamente così. Anche al telefono Armando mi ha raccontato che il primo approccio con OnlyFans è stato un investimento su se stesso, per capire se poteva risolvere i suoi problemi fisici. Le prime creator che raggiunge sono quelle americane, ma dopo pochi mesi e qualche migliaio di euro di spesa, pur contento del risultato ottenuto, non è soddisfatto del servizio. Mi dice che in qualche modo si sentiva preso in giro.
1: C'è una cosa in particolare che ti ha fatto innervosire?
2: No, che perché...
1: Ma soprattutto quando sì, dici sì, mi prendono sì. in giro e capisci che non ti sta rispondendo loro.
2: Guarda, qualche volta ti rispondono anche loro.
1: Ok.
2: Ti accorgi quando è la creator ed è un modo di rispondere.
1: Ma se no, che cos'è che ti dava fastidio? Cioè, cos'è che ti ha fatto arrabbiare?
2: Mi ha fatto arrabbiare che allora entra in mia, diventa il mio VIP. Diventa, sì. il mio fan, diventa il mio super VIP.
1: Certo.
2: Va bene, super VIP. Poi hai super VIP significa che hai la facoltà di spendere comunque per dei contenuti che hai solo voi super VIP, voi 100.000 persone.
1: Sì.
2: Scusa, ma io pensavo che super VIP diceva ok, entro in un club, entro, pago l'annuale, quello che è, e poi shabà.
1: Sì.
2: No.
1: No, capito. E quindi ti rendi conto che è solo un meccanismo.
2: Cioè, che non finisce mai. Io ho scritto una lettera, gli ho scritto. Cioè, l'ho lasciata, capito?
1: Allora, esatto, qui entriamo in un altro, perché è già la seconda volta che usi questa terminologia.
2: Sì.
1: Tu parli di questa ragazza o plurale.
2: Questo immagine,
1: questa
2: esatto.
1: immagine,
2: sì.
1: veramente come una relazione.
2: Ma sì.
1: Però io voglio che mi ritorni alla lettera con la quale lasci la tua prima fidanzata elettronica.
2: Sì, esatto, perché questa gli avevo dato tutto, veramente tutto, e questa continuava a non darmi niente alla fine. Rimaneva sempre sul fatto del comprami.
1: Sì, certo.
2: E allora ho detto, vabbè, qui non c'è mai fine. Ok, stop, basta.
1: La lascio con una lettera lunghissima.
2: Gli ho mandato, sì, due post, non so come si dica, lunghi, dove lei, perché lei non capiva, what do you mean? Cioè, queste cose, no? Ma che significa? Significa che sei troppo grande, sei una superstar, mi rendo conto, cioè non possiamo andare avanti così. Ma l'ho fatto, era un fatto mio, era chiaro che non capisse, capito? Però volevo che fosse documentato per me e per
1: te,
2: noi,
1: certo.
2: che io l'ho lasciata,
1: sì,
2: capito?
1: Sì, sì.
2: Cioè era anche un fatto psicologico.
1: Sì.
2: Cioè doveva... Guarda che l'hai lasciata, basta. Dovevo farlo...
1: Tanto non voglio adesso, ma l'hai lasciata... E la ricerca è proseguita.
2: Ah, certo.
1: Che non hai lasciato la piattaforma, hai
2: no.
1: lasciato la fidanzata.
0: Ah. Armando mi racconta che è deluso dalle creator straniere, insoddisfatto dal loro essere così irraggiungibili. Tutto cambia quando scopre che con OnlyFans si può interagire anche con ragazze italiane, con le quali forse può trovare una interazione meno fredda. Mi confessa anche che lo scopre dopo aver ascoltato la prima stagione di Comprami. Siamo stati noi a fornirgli quella che lui ha ritenuto una informazione così preziosa.
1: Arriviamo alle italiane.
2: Arriviamo alle italiane, quindi ti dice...
1: Cioè. Perché non stiamo mai parlando di frequentazioni una botta e via, come
2: no.
1: succedeva nel mondo reale.
2: No, assolutamente, no, è la cosa che non mi piace. Cioè una botta e via sono tutte, ok? Alcune le ho fatte, ci ho provato, alcuni sono le provate e poi siamo arrivati in ottimi rapporti, ancora ci chattiamo perché hanno piacere di chattare con me.
1: Sì.
2: Capito?
1: Sempre a pagamento?
2: No. No, è lì che le metto alla prova.
1: Sì. Tu hai un harem. Hai un harem.
2: Insomma,
1: digitale.
2: Ho fatto una selezione.
1: Perché invece, tornando ai nostri primi,
2: sì.
1: la nostra seconda telefonata,
2: sì.
1: che io collego secondo me a un percorso in parallelo che stiamo facendo, nella seconda telefonata, la prima era c'è qualcuno che ti segue, sì, ok, sto tranquillo.
2: Okay, sì.
1: La seconda era, Armando, guarda che io dai primi veli che ho sollevato è che il meccanismo è semplice, vi innamorate.
2: No. Certo, il rischio è quello, ma... Ma l'ho curato parecchio.
1: Cioè adesso quando ci siamo invece oggi mi hai detto è la tua giornata fortunata.
2: Sì.
1: Perché prima eravamo litigati.
2: Sì, ma non è che eravamo litigati. È perché lei era andata a Dubai.
1: Ok,
2: e tu sai benissimo cosa significa.
1: Tecnicamente no, che va a massimizzare il suo lavoro.
2: No.
3: Cosa non ti piace di Dubai?
2: Allora, primo, questa è la cosa incredibile, per questo che io... cioè, in realtà è un bene, perché diventa una barriera fra la creator e i migliaia di fan, ok? Diventa una sorta di barriera. Però, dall'altra parte, è una macchina che esige. Se tu di qua non sei un atleta,
3: sì,
2: diciamo, sì, di serie A, ti schiantano. Ed ecco...
3: Oh, e qui ritorniamo di punto in bianco alla prima che hai lasciato, nel senso che...
2: No, quella, vabbè, ma quella...
3: No, però nel senso che comunque anche nei confronti di questa, che non conosco, non so che cosa vi fate, che cosa vi dite, ma la prima cosa che salta fuori è che hai un senso di protezione di una persona che è finta.
2: No.
0: Lei non è finta per Armando. Lui si preoccupa se lei va a Dubai, probabilmente spinta da un'agenzia. Si preoccupa che non riesca a gestire questo successo che sta vivendo, che lui sa che può essere provvisorio. Anche lui ha vissuto il successo, sa che può essere un'illusione. E lei? Beh, lei non è quello che vedo io. Non è una donna che investe sulla sua bellezza vendendo intimità a degli sconosciuti. Per Armando lei è innegabilmente qualcosa di diverso.
3: Ti affezioni subito a queste persone?
2: Allora...
3: Perché anche lì tu mi dici, io entro per vedere se ho una disfunzione erettile. Capisci,
2: esatto,
3: che non è una disfunzione erettile, ma ci vai avanti. Cioè, ti piace questo meccanismo?
2: Perché in realtà si è sbloccato qualcosa.
0: Come ho accennato prima, non ho scelto Armando tra molti clienti di OnlyFans che ho intercettato per questa inchiesta solo per la sua storia. Viste le interviste precedenti, immaginavo che mi sarei nuovamente trovato di fronte a domande alle quali io non avrei saputo rispondere con chiarezza. Armando è l'unico utente della piattaforma che mi ha promesso che dopo aver parlato con lui mi avrebbe accompagnato a fare una seconda intervista.
3: Ma dove stiamo andando?
2: Stiamo andando nel suo studio.
3: Di chi?
2: Del mio psicanalista, anzi psichiatra.
0: Pochi minuti in auto e sono nuovamente pronto ad accendere i miei microfoni.
2: Stiamo andando dal mio psichiatra, che è un genio, che secondo me è una rockstar.
3: Ah sì?
2: Sì, è veramente tu.
3: Ciao.
4: Ciao. Daniele, piacere vederti dal vivo. Ciao, sono Marco.
0: Io e Armando siamo seduti uno accanto all'altro, dall'altra parte della scrivania, il suo psichiatra.
3: Allora, noi ci siamo fatti un'ora con Armando, però parto da lei, chi è?
4: Io mi chiamo Marco Lazzarotto Muratori e sono uno psichiatra e psicoanalista.
3: Allora, la cosa divertente di questo lavoro è che io passo gli ultimi 4 mesi alla ricerca di clienti di OnlyFans, passando da psicologi, sessuologi, psichiatri, polizia postale, e finisco trovandomi in uno studio perché è il cliente che mi porta.
4: È ironico.
3: Da lei, perché se no non ci sarei mai arrivato. No, questo diciamo è effettivamente perché deontologicamente i suoi colleghi, beh, innanzitutto perché cercavo probabilmente un cliente decisamente più problematico, che non ho trovato. Mi sono stati raccontati, direi non in maniera allarmante, nessuno mi ha detto c'è l'esploit di una piattaforma come questa ha corrisposto a un esploit nei nostri studi di casi problematici. Questo me lo confermi anche tu, diamoci del tuo
4: avanti. E va benissimo. E sì, no, te lo confermo anch'io assolutamente. Diciamo che perlomeno alla mia osservazione i casi problematici, se esistono, non vengono, perché probabilmente si soddisfano nel loro legame con questa piattaforma,
3: sì,
4: e quindi nel loro legame con queste persone che con questi creator, diciamo, che stanno su queste piattaforme e quindi lì si soddisfano. Sì. E quindi perché dovrebbero chiedere aiuto a una figura come la mia?
3: Quando io dico ad Armando, sentenzio, guarda che queste non sono innamorate di te, è probabilisticamente impossibile, perché lo stanno facendo per monetizzare, quindi probabilmente sono brave a fartelo credere a te. È evidente che tu sei ingaggiato su questo, mi chiedo però se sto sbagliando io a leggere il racconto che mi fa Armando.
4: Il punto, capisco anche perché ci sia una resistenza in questo dialogo perché quando entra in gioco la relazione si arriva al dialogo. Sostanzialmente, se il sesso passa in secondo piano, quello che c'è in primo piano è il dialogo, quindi la relazione. Ma questa relazione implica una gamma di emozioni, affetti e forse anche sentimenti della cui veridicità si può solo speculare. Naturalmente è difficile dire se sia vero o non sia vero. Se il sesso è solo sesso, è anatomia, fondamentalmente è meccanica dell'anatomia, quando ci spostiamo sul piano della relazione, lì dal mio punto di vista i giochi si fanno molto più sottili. E in questa sottilità è come un gioco a poker al contrario: si comincia a carte scoperte e poi si va a carte coperte.
3: Certo.
4: E quindi è molto più difficile riuscire a capire se qualcuno mente, se mente, se non mente, se quanta verità ci sia in mezzo.
3: Innegabile che abbiamo un rapporto dove una persona sta pagando e una persona sta guadagnando.
4: E questo è il punto saliente, secondo me. Il punto saliente è: per che cosa paghiamo veramente? Chi utilizza OnlyFans per cosa paga? Cosa compriamo in quel momento?
3: E qual è la risposta?
4: La risposta è che noi compriamo un'oncia di attenzione e quindi di affetto, presumibilmente. Ma il soggetto, a meno che non sia un soggetto francamente delirante, da una parte è consapevole che la creator potrebbe essere, non so, a Tenerife anche se dice di essere in Italia, o a Dubai anche se dice di essere a Tenerife, cioè lo sa benissimo, cioè c'è una consapevolezza. Ma siccome questa presa è molto più forte, OnlyFans lo sa e si innesta proprio su questa questione, è chiaro che il soggetto che lo utilizza in quel modo è come se fosse un po' dentro un meccanismo a porta girevole. Come negli hotel, no? Le porte girevoli. Uno entra, esce, entra, esce, entra e perché si lascia irretire, affascinare, esce, rivede la realtà per quello che è.

0: Sì,
1: d'accordo.
0: Sì, fermo restando che spesso, per esempio, le subscription sono gratuite.
1: Beh, quello però è un meccanismo per fregarti.
0: Sì, se non lo sai. Ma per esempio io l'ho imparato, entro chat, grazie, buonasera, stammi bene, sweet dreams. E finisce là, e mi sono fatto due chiacchiere prima di andare a dormire.
1: Allora, ti ributto contro l'angolo, è innegabile da quello che mi dicevi al telefono, da quello che ci siamo detti prima, che tu hai un sentimento forte nei confronti di alcune di queste ragazze.
0: Sì.
1: Tra l'altro non di una, di alcune. Mi sei quasi poliamoroso.
0: Vabbè, giustamente.
1: Però quando noi ti tiri...
0: È una forma di difesa.
1: Stavo scherzando, quando noi torniamo, quando ti riportiamo a terra... Dicendoti guarda che quella è solo attenzione e te lo stiamo dicendo in maniera sgarbata.
0: Sì, certo,
1: come dirti,
0: certo.
1: Ma è quello che ho provato a chiederti anche prima.
0: Che non sono riuscito a dire.
1: No, beh, in realtà non ti svincoli, nel senso che dall'esterno e da quello che mi dici, ma da quello che mi hanno detto anche gli altri clienti, tu sei vaghito di queste persone. Cioè non è più solo attenzione. Quando dico che compro attenzione è una cosa, quando dico che mi sto innamorando.
0: Vabbè, io sono una persona molto romantica. Quindi a prescindere, io magari mi invaghisco anche della cameriera qua sotto che ci ha fatto il caffè. Quindi infatti, cioè a prescindere dal media, io sono una persona a cui piace vestire di un sentimento. E questo però è quello che mi mette in buona luce con questo tipo di professioniste.
1: Sì.
0: C'è una creator che addirittura mi ha regalato l'abbonamento per tutto l'anno.
1: Anche questa è una mossa di marketing.
0: Vabbè, però lo chiede, agli altri lo chiedo, oppure non lo dà nessuno, poi io non ho chiesto niente, ok? Non ho chiesto niente, me l'ha regalato, benissimo, ok? Ma chatto, punto.
2: Se posso.
1: Devi, no, dovete.
2: C'è un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso, che secondo me è anche molto interessante, un po' conoscendo la storia di Armando, no? E avendomi lui autorizzato a parlare liberamente, insomma, ma
0: certo.
2: E consiste un po' in una dinamica che potremmo definire di smascheramento. E che cosa intendo per smascheramento? Intendo che per alcuni utenti, proprio ai fini della relazione, potrebbe essere molto importante, cioè quindi funzionare come obiettivo, sottrarre la creator al suo ruolo di creator e smascherandola per riportarla nella sua condizione di umanità, di essere umano.
1: E anche per renderla unica a te.
2: Sì.
0: Yes.
2: Quindi estrarre l'umanità dal guscio della creator, no? Quindi una sorta di operazione di maieutica, no? Quindi estrarre qualcosa nell'ordine dell'umano e farne di fatto un ponte. E stabilire su quella una connessione, cioè bucare la superficie della piattaforma e andare oltre.
1: Però sai, quando me lo ridite così, penso che è un meccanismo chiave non unico, nel senso che immagino che per tantissimi utenti che entrano ingaggiati in questa cosa sentimentale il primo passaggio sarà quello lì. Perché comunque tu, è impensabile che, cioè, la cosa che stai vivendo tu non è unica, non è vera, perché...
0: Vabbè, ma quanti pranzi farà al giorno? Il pranzo ne fa uno, non è che può raccontare a tutti i suoi 2000 utenti cosa sta preparando per il pranzo.
1: Avrà un'agenzia che tratta...

0: quando parli dell'ultima ragazza della quale sei affezionato, è come se tu, quando dici che sei preoccupato che va a Dubai, è come se tu volessi salvarla, è come se tu volessi dirle
1: quello è l'errore, quel meccanismo. Sono d'accordo,
0: è un errore, però è il sintomo del tuo innamoramento, secondo me. Cioè, io quando sono di fronte a te vedo una persona che è innamorata perché mi dice vorrei salvarla.
1: No,
0: e a me questa cosa non è che non dispiace,
1: non
0: mi fa niente,
1: ma
0: conoscendoti da poco mi viene da dirti però è finito.
1: Sì, infatti è sbagliato, vedi che do questa impressione. No, lo so, io me lo dico perché me lo ripeto, che so che non è una cosa che devo, non c'entra niente con me, capito? Sto cercando di dire, cioè, è una cosa nuova, il fatto è che sono tipo di una serie di relazioni che io non ho mai avuto, però.
0: Ma che non ha mai avuto nessuno.
1: Appunto, adesso, ma la cosa che però mi rende protettivo. Perché, dico, ma perché con le relazioni che ho avuto avere tante cose di me non sono mai venute fuori? È questa la cosa che mi turba e mi dice, vabbè, ma cioè, io ho scoperto delle cose di me che prima non sapevo.
0: Questo me l'hai detto anche prima e convenivi con me.
1: Chiedo al professionista.
0: No, vediamo, esatto, chiediamolo a lui. Avere questa relazione è più facile, avere una relazione nel mondo vero è più difficile, questa è una cosa che diamo per assodata.
2: Siamo perfettamente d'accordo.
0: È più difficile, è più complessa, è laboriosa. Probabilmente nella facilità poi di questo engagement e dell'ingresso, probabilmente è più facile invece quello che dice Armando, perché è forte quello che dice Armando. Armando dice, in questo rapporto che abbiamo certificato come finto,
1: ok,
0: Ho scoperto delle cose che nella mia vita vera non avevo scoperto.
1: Esatto.
2: E questo
0: perché nell'altro è predisposto, per questo perché tu sei e questo perché tu sei schermato e anche tu puoi aprirti.
2: Certo.
0: Come probabilmente nel mondo reale non
2: perché faresti. Come dicevo prima, quella se torniamo al discorso della porta girevole, grazie alla consapevolezza che, come dire, la dimensione di realtà è là fuori. E qua, dietro a questo schermo, io sono in qualche modo protetto e che l'atto del pagamento stesso è una mia tutela, ok? Perché mi garantisce uno spazio e in quello spazio tu ci sei e io ci sono e dunque siamo in teoria protetti entrambi da questo codice, da questa sorta di deontologia. In questo spazio io sono libero.
0: Sì.
2: Sono libero perché ho pagato per essere libero.
3: Sono libero perché ho pagato per essere libero. Un bel controsenso, no? Armando scopre come reali delle emozioni che si alimentano in una compravendita che certifica la loro finzione. Finto e vero continuano ad inseguirsi in questa inchiesta senza darmi mai la possibilità di capire chi tra i due avrà la meglio. Un inseguimento alimentato costantemente da una urgenza reale e concreta.
2: Il bisogno di affetto, oggi anzi ancora più grande, perché il problema è quello della solitudine. E l'abisso tecnologico non fa che sottolineare questa solitudine. Ed è chiaro che se poi noi oggi che abbiamo magari un rapporto con l'intelligenza artificiale articolatissimo e abbiamo un rapporto con una, due, tre, quattro creator di OnlyFans, incontriamo una persona nel mondo reale sulla nostra strada, mi viene da dire difficilmente potrà competere con la gamma di aspettative e di come dire desideri spalancati dalla tecnologia stessa. Ecco perché la realtà è deludente.
3: Ora è tempo per me di lasciare lo studio del dottor Lazzarotto Muratori e riaccompagnare Armando a casa sua. La sua storia mi lascia con nuove domande alle quali non posso non provare a dare una risposta. Se la solitudine può essere colmata con qualcosa che non è prettamente vera, ma è verosimile. Davvero, la tecnologia è in grado di fornirci un simulacro di umanità che può bastare autonomamente a riempire i nostri bisogni?
4: Sì, io l'ho fatto per capire quale fosse la potenzialità del mercato. Ed è incredibile. Tutti li senti dire, no, ma che cos'è sta roba? Io voglio quella vera. Io con alcuni siti ho letteralmente duplicato i miei guadagni di OnlyFans nello stesso mese. Tu puoi letteralmente trasferire quasi del tutto la tua personalità dentro un'intelligenza artificiale. E questo è, per chi ha un core business basato su questa cosa qui, è molto vantaggioso.
3: Questo è un meccanismo di domanda e offerta. Un meccanismo che, come sappiamo, è mosso da regole molto semplici. La domanda è spinta da un carburante difficilmente esauribile, la solitudine. L'offerta ha oggi nuove e infinite possibilità di ottimizzarsi, rendendosi più vantaggiosa con l'intelligenza artificiale. Ed è qui che sorge un nuovo dubbio. Cosa compreremo domani?
4: Però io non faccio fatica a immaginarmi una cosa del genere. C'è proprio un mondo totalmente parallelo a questo. E il fatto che, come noi siamo cambiati, mia, che ci ha costretto a trasferire la nostra vita online, fa capire che noi siamo proiettati verso quella cosa lì. Perché la nostra risposta emotiva, comunque antropologica, a quella situazione lì fa capire che non è difficile immaginare una roba del genere.
3: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi, scritto con Andrea Franceschi, prodotto dal Sole 24 Ore. Musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design Director Laura Cattaneo. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Il caso di Margaret Spada è uno di quelli che segnano uno spartiacque. Una ragazza di 20 anni che decide di sottoporsi a una rinoplastica dopo una ricerca sui social media. Trova un'offerta, un prezzo accessibile, una promessa. Per effettuare l'intervento si presenta in uno studio di Roma, dove risulterà esserci una sala operatoria abusiva. Con lei un telefono che riprende tutto. Come racconta Franco Bassetto, chirurgo di fama internazionale, direttore della Scuola di Chirurgia Plastica di Padova e presidente della SICPRE, la Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, quella scelta contiene già tutti gli elementi critici del sistema. In una struttura adeguata, una complicanza anestesiologica è un evento gestibile. In uno studio non attrezzato, invece, un imprevisto può diventare fatale. E così è stato nel caso di Margaret, che perde la vita per via di un arresto cardiaco. Ma il punto non è solo dove avviene l'intervento, è perché si arriva lì.
7: Una ragazzina di 20 anni si alza, inserisce la parola rinoplastica nel web e trova chi fa del web la modalità di autopromozione e quindi decide di andare con un fidanzato con il telefonino che filma quello che avviene in un appartamento dove per risparmiare e poter stare a quei prezzi proposti. Ovviamente non c'è una sede adeguata per fare chirurgia, non c'è un anestesista che possa controllare l'anestesia e gli effetti collaterali dell'anestesia. Per cui quando a me è stato chiesto da vari giornalisti, ma un'emergenza come quella lei l'ha vissuta? Io ho risposto sempre. Cioè, noi in una sede dove abbiamo 4 sale operatorie, spessissimo il paziente è in difficoltà anestesiologiche, ma allora arriva l'altro anestesista dell'altra sala e in due risolvono il problema. Per cui, diciamo, quella che può essere un'urgenza che in medicina c'è, diventa normale gestione anestesiologica di un paziente. Quindi di fronte a questi prezzi, a questi costi, a questa aggressività mediatica, bisogna chiedersi il perché si riescono a fare determinate cose, ma poi che cosa viene fatto?
6: Il professore Bassetto è chiaro. Dietro a quei prezzi bassi, a quella comunicazione aggressiva online, spesso c'è una semplificazione estrema della medicina. Si vende come rinoplastica qualcosa che in realtà è un rinofiller e viceversa. procedure diverse, con limiti e rischi diversi. Ma quando il linguaggio si confonde anche la percezione del paziente. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza, una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 5, dove la legge non arriva. Uno dei nodi centrali emersi in questa inchiesta è l'assenza di una regolamentazione rigida su chi possa praticare la chirurgia estetica. In Italia un laureato in medicina può, per legge, svolgere un'ampia gamma di attività. E così, a differenza di altre specialità più vincolate, la chirurgia estetica non è riservata in via esclusiva ai medici con specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica. Il risultato è una zona grigia, in cui si muovono professionisti con percorsi molto diversi. Otorinolaringoiatri che operano sul naso, ginecologi sul seno e chirurghi generali sull'addome. Nel 2025 una sentenza della Corte d'Appello di Milano ha fatto chiarezza almeno sul piano giuridico, stabilendo che solo chi è in possesso della specializzazione in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica può definirsi chirurgo estetico. È un punto cruciale perché l'utilizzo di questa definizione garantisce al paziente di trovarsi davanti a uno specialista con un percorso formativo specifico. La sentenza stabilisce quindi che un medico non specialista, anche se pratica interventi estetici, non può legittimamente presentarsi come chirurgo estetico. Rimane però che questo chiarimento si inserisce in un quadro normativo ancora contraddittorio, dove un medico abilitato continua a poter eseguire interventi chirurgici estetici anche senza una specializzazione specifica. Ancora più sfumata è la medicina estetica, per la quale non esiste un riconoscimento ministeriale pieno. Esistono scuole serie, percorsi pluriennali, ma accanto a queste realtà proliferano anche certificazioni rapide e poco serie. Questo significa che di fatto chi inietta può avere livelli di preparazione molto diversi. Uno degli esempi più evidenti di questa ambiguità riguarda gli odontoiatri. Nel 2023, con un decreto legge,

0: Non è raro trovare studi dentistici che offrono trattamenti completi di medicina estetica, fino al rinofiller. Il rischio è enorme. Si tratta di procedure che richiedono una conoscenza molto precisa dell'anatomia. Iniettare in modo scorretto può causare occlusioni vascolari, necrosi e danni permanenti. Ed è proprio qui che si apre una frattura sempre più evidente tra l'espansione del mercato e i limiti della formazione.
1: Secondo lei, nel corso di studi di odontoiatria, sono previsti insegnamenti di anatomia del naso, di funzionalità delle vie respiratorie? Un odontoiatra come pensa che venga formato da una università? Con tutto quello che il pianeta odontoiatrico, cioè stiamo parlando di odontoiatria, che al limite sfocia nella chirurgia maxillofacciale, ma anche qua, diciamo, che cosa abbiamo visto fondamentalmente? Una esplosione di richiesta odontoiatrica, per cui non c'è lavoro per tutti, e allora ecco che emergono gli studi odontoiatrici che parlano di medicina estetica. Quale conoscenza ho dell'anatomia sulla quale vado a lavorare? Parliamo di tossina botulinica. La tossina botulinica si inietta su muscoli che controllano il contorno dell'occhio. Quindi se io questi muscoli li ho visti, li ho maneggiati durante la mia formazione professionale in sala anatomica, nei cadaver lab, so dove iniettarla, ma se io l'ho imparato da un tutorial o da un corsetto per cui mi chiedono 3.000 euro, mi danno una certificazione e la metto nel mio studio, cioè, ma come si può fidarsi di queste cose? Quando si vede poi noi abbiamo, per volere del ministero, creato gli osservatori dei danni da filler, e le assicuro che c'è di tutto, viene iniettato di tutto, da persone che non conoscono l'anatomia, quindi non è una prestazione da prendere sotto gamba, è una prestazione seria. Ora, che i dentisti utilizzino la tossina botulinica nel muscolo frontale o nell'elevatore della palpebra, mi scusi, ma esce dalla formazione accademica in clinica odontoiatrica.
0: A complicare ulteriormente il quadro c'è la disomogeneità territoriale. Le autorizzazioni sanitarie e i controlli sulle strutture non sono infatti gestiti in modo uniforme. Questo perché, pur esistendo un quadro normativo nazionale, sono le regioni a definire concretamente requisiti, procedure e modalità di vigilanza. Nella pratica, ogni regione può stabilire criteri diversi per l'apertura e il funzionamento di studi medici, ambulatori e cliniche. Ne deriva che il livello di sicurezza può cambiare sensibilmente a seconda di dove ci si trova. Ho parlato con diversi avvocati per questa inchiesta e mi hanno confermato che uno dei problemi principali è proprio la prevenzione. L'avvocato Marco Bianucci ha sottolineato come in Italia si tende a intervenire dopo, quando il danno è già avvenuto. Eppure basterebbe in molti casi una vigilanza più attiva, controlli sulle pubblicità, sulle promesse fatte sui social, sulle strutture non idonee. Oggi invece il paziente si muove in un buco nero informativo, tra contenuti professionali e altri decisamente meno affidabili, spesso indistinguibili per chi non ha competenze mediche. Non sorprende quindi che dal punto di vista legale il contenzioso sia in crescita, soprattutto per casi legati ai trattamenti meno invasivi, come spiega l'avvocato Bianucci.
2: Per la chirurgia estetica, per cui rinoplastiche, addominoplastica o appunto mastoplastiche additive, chiaramente questi sono i tipici casi, ecco, quindi sicuramente continuano a esserci e diciamo che sono molto frequenti. Diciamo che l'impennata, secondo me, è sull'intervento estetico, quello più basico, ecco.
0: Capita di frequente che arrivino potenziali clienti anche pochissimo tempo dopo aver effettuato trattamenti di medicina estetica, spaventate da gonfiori o effetti che spesso rientrano nella normalità.
2: Si fanno prendere dal panico, vengono da me come se fossi un medico. Ecco. Ma non sono un medico, quindi poi li rimando chiaramente magari a un medico legale specializzato in questa materia, che va a comprendere se ci sono state delle problematiche, perché chiaramente non essendo un medico non è che posso ovviamente dispensare pareri, ci mancherebbe. Però diciamo è talmente tanta la preoccupazione di queste persone che la prima cosa che fanno vanno chiaramente dal legale, no? Non fidandosi evidentemente più della medicina, ecco, e quindi chiedono cosa posso fare in questa situazione. Talvolta diamo dei consigli per cui poi non si fanno proprio più vedere, nel senso che poi magari l'hanno anche risolto il problema. Non sempre magari è colpa del medico, semplicemente può essere un decorso assolutamente normale, no? Per cui la persona si fa prendere dall'ansia, dalla preoccupazione, ecco.

0: Il vero nodo risulta essere le aspettative. Molti pazienti arrivano dai chirurghi con un'immagine in mente costruita sui social, filtrata, idealizzata. Spesso si aspettano un risultato identico a quello visto. Quando questo non accade, nasce la delusione. Dal punto di vista giuridico, però, la delusione non basta. Come spiega un altro avvocato che ho consultato, Antonio Serpetti, la responsabilità medica esiste solo se c'è un errore tecnico.
1: Noi avvocati facciamo esaminare sia la documentazione clinica sia il paziente ad un chirurgo plastico, diciamo, terzo di nostra fiducia, affinché valuti se effettivamente vi sia stata una malpratica in quel tipo di intervento, perché il buon 60% è determinato da persone che non si riconoscono, non apprezzano il risultato estetico raggiunto e ritengono quindi che il fatto di non apprezzare quel risultato automaticamente comporti un addebito di responsabilità. Ma ovviamente non è così, perché la responsabilità del medico sussiste se c'è un errore in tutta l'attività medico-clinica che è stata svolta.
0: Questa distanza tra aspettative e realtà, però, non è solo una questione giuridica. È qualcosa di più profondo, che riguarda il modo in cui le persone percepiscono se stesse. Ed è proprio qui che il tema si sposta dal piano tecnico a quello psicologico. Anche quando l'intervento è eseguito correttamente, il risultato può entrare in conflitto con l'immagine che il paziente ha interiorizzato nel tempo.
1: Per esempio, mi capita molto con le blefaro. Dico là, dice, non ho più lo sguardo che avevo prima, e questo io lo posso capire, ma lo sguardo è un tema talmente delicato della cosiddetta propriocezione, no? La percezione che ciascuno ha di sé, ma il fatto che il paziente dica non riconosco il mio sguardo di per sé non vuol dire nulla, nel senso che bisognerà poi andare a vedere se questa blefaro è stata fatta bene o è stata fatta tecnicamente male. E perché il paziente molte volte non riconosce? Perché noi, a livello psicologico, ciascuno di noi ha una percezione del sé che è mutuata ed essenzialmente qualificata dalla parte degli occhi e delle labbra. Cioè il nostro cervello guarda gli elementi centrali per poter costruirsi l'immagine anche di un'altra persona. E quindi molto spesso le persone hanno in buona fede un'idea di come sia il loro sguardo, ma che poi anche a minimo millimetrico, una millimetrica modificazione, e trovano a questo punto una mancata corrispondenza. Ma è un problema psicologico, non è un problema di malpratica.
0: C'è poi un'eccezione teorica, quando il medico promette esplicitamente un risultato. Se esiste una prova, un rendering, un messaggio, una simulazione garantita e il risultato finale è molto diverso, allora si può parlare di responsabilità anche senza errore tecnico. Ma sono casi rari, come spiega l'avvocato Bianucci.
2: Il medico deve gestire l'aspettativa ed è importante anche nel consenso informato spiegare che certi risultati sono possibili e altri non sono possibili, e ci sono dei limiti biologici, ci sono dei rischi, e quindi l'errore qual è? L'errore che diventa risarcibile nella gestione dell'aspettativa. Chiaramente se io ho un chirurgo estetico che mi fa un rendering di come verrò post intervento, dove risulto in un determinato modo, e mi viene dato questo risultato come una certezza, e poi il risultato finale varia moltissimo da questo rendering, è chiaro che a quel punto siamo di fronte a un danno risarcibile. Mentre invece se chiaramente tutto questo aspetto non c'è, e quindi è un qualcosa che rimane nella mente del paziente, no? Che confida e poi non è soddisfatto, ecco, questo rappresenta una soggettività, una delusione soggettiva che non può essere, diciamo, risarcita, ecco, perché la Cassazione o anche i tribunali di merito parlano di risarcibilità della perdita di chance o del peggioramento estetico oggettivo.
0: Quando invece c'è un errore, il sistema si attiva. Il percorso è complesso, serve una valutazione medico-legale, la dimostrazione del nesso di causa tra intervento e danno, e spesso si procede in sede civile, coinvolgendo sia il medico sia la struttura. Ma non è facile ottenere un risarcimento. Serve una documentazione completa, cartelle cliniche, prove solide. E soprattutto è fondamentale non intervenire subito dopo con un altro medico per correggere il problema. Facendo così si rischia di perdere la possibilità di dimostrare il danno originario. Un altro aspetto critico, spesso meno evidente, ma altrettanto pericoloso, riguarda i pagamenti in nero. Alcuni professionisti poco seri propongono interventi a prezzi molto bassi, senza rilasciare fattura, invitando i pazienti a pagare in contanti e fuori dal sistema. Può sembrare un vantaggio economico immediato, ma i rischi sono enormi. Se qualcosa va storto, diventa praticamente impossibile dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale o di responsabilità. Nessuna ricevuta, nessuna prova documentale significa che eventuali richieste di risarcimento o contenziosi rischiano di fallire ancora prima di iniziare. Il fatto che la chirurgia e la medicina estetica siano diventate più accessibili, sia economicamente sia socialmente, secondo molti esperti ha abbassato la soglia di attenzione. Secondo Bianucci c'è una crescente leggerezza. Trattamenti percepiti come banali, consenso informato, firmato senza leggere e decisioni prese sulla base di video di pochi secondi. Eppure, come ricordano tutti gli esperti, si tratta sempre di atti medici. Anche un filler, anche un botox comportano rischi, richiedono competenze e implicano responsabilità.
2: Secondo me c'è molta leggerezza, ma questa è la mia opinione ovviamente personale. Se io, paziente, sono un utente di un qualsiasi social e vedo questi video dove mi viene proposto il botox come se fosse, non so, una caramella da mangiare, ecco, è chiaro che poi se mi dai il consenso informato te lo firmo senza neanche leggerlo, no? Perché è tutto un po' banalizzato.
0: A fronte di questa banalizzazione e leggerezza, qualcosa sembra però muoversi, almeno dal punto di vista legislativo. Bassetto, il presidente SICPRE, parla di una possibile legge in arrivo per regolamentare il settore, definire chi può fare cosa e introdurre maggiore chiarezza. Ma al di là dei segnali istituzionali, la sensazione condivisa è che il cambiamento sarà lento. Secondo alcuni dei chirurghi che ho intervistato, è probabile che tra 10 anni si discuterà ancora degli stessi problemi. Perché il nodo non è solo normativo. È un equilibrio difficile tra libertà professionale, interessi economici, tutela del paziente e cultura della sicurezza. E finché questo equilibrio non sarà trovato, storie come quella di Margaret Spada continueranno a interrogare il sistema.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
4: Svizzera, ancora nessuna traccia dell'autore della sparatoria al rave party in cui è morta la 22enne abruzzese. Due morti nel raid americano sull'isola di Larak, l'Iran minaccia vendetta. Ucciso a colpi di fucile nel napoletano il boss di Camorra, Raffaele Afeltra. In Serie A vincono Como, Inter e Lazio, MotoGP, Marc Marquez trionfa ad Aragon e riapre la corsa al titolo. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a diverse armi in Svizzera, dove nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana. Si cerca ancora chi abbia sparato.
5: Si stavano già dirigendo verso l'uscita i partecipanti del rave party nella cittadina svizzera di Aarau, vicino a Zurigo, quando intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica si sono sentiti gli spari che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d'artificio. Pochi minuti dopo il panico e le urla tutti a terra. Giunta sul posto, la polizia non ha potuto far altro che constatare la morte della 22enne italiana, originaria di Atri, in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Ferite altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, 2 di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, feriti lievemente, sono stati dimessi nel pomeriggio. Scattata un'imponente caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente, 3 le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o resa dei conti. Rinvenute munizioni riconducibili a pistole e fucili d'assalto. alto, ha reso noto la polizia, la Farnesina ha inviato una task force per seguire da vicino le indagini. Confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della giovane italiana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Le forze americane hanno compiuto 2 raid nelle ultime ore sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero stati 2 morti e 2 feriti. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti. Le forze americane hanno riferito di aver attaccato siti iraniani da cui si preparavano lanci di razzi, carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi americani in territorio iraniano da 1 mese. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Feltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a colpi di fucile, in realtà in serata a Pimonte, in provincia di Napoli. Negli anni 80 era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo 2 arresti, molti anni passati in carcere, una breve latitanza, 3 anni fa era tornato libero. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristín Frostadottir, che pure si era schierata per il sì e che ha sottolineato la grande importanza della partecipazione al voto.
6: I'm very proud.
4: Sono molto orgogliosa del risultato, l'80% del paese ha partecipato al voto, poi ha sottolineato che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa legislatura. Brinda la destra con Marine Le Pen in Francia e Nigel Farage in Gran Bretagna. Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. 2 medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Di Battista ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Dopo l'alluvione in Nepal, soccorritori a lavoro fra tunnel sommersi, strade cancellate e villaggi ancora isolati. I numeri ora parlano di quasi 800 morti, mentre i dispersi sono più di 3.000.
7: Il tempo corre, le speranze si affievoliscono, i soccorsi si intensificano. In Nepal è stata estratta viva una bambina di 6 anni rimasta sotto le macerie per circa 60 ore dopo l'alluvione che ha devastato il paese al confine col Tibet. Una delle operazioni più delicate riguarda gli operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. Sarebbero centinaia e l'esercito è al lavoro con il supporto di esperti da Cina e India. In uno di questi, nel tunnel dell'Alto Upper Trishuli Hydropower Project, dopo 3 giorni è stato aperto un varco, ma dall'interno non è arrivata alcuna risposta. Nel complesso sarebbero circa 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. E c'è un'altra emergenza. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Evacuate le 10 persone che erano a bordo dello yacht che nel pomeriggio è andato a fuoco al largo di Jesolo in Veneto e poi è affondato. Vigili del fuoco e capitaneria stanno cercando di arginare l'espandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht con barriere assorbenti. Ed ora la domenica dello sport con calcio e MotoGP in primo piano.
8: Nella domenica della seconda giornata di Serie A spicca il successo del Como per 2-1 a Napoli grazie ai gol di Baturinen e Duvicas inframmezzati dal momentaneo pareggio partenopeo di Højlund. Vincono anche e restano a punteggio pieno Inter e Lazio. I nerazzurri passano a Cagliari per 1-0 grazie a Çalhanoğlu, sempre per 1-0 e ancora grazie a Frattesi la Lazio supera il Genoa all'Olimpico. Programma della seconda giornata che si chiude oggi con 2 sfide alle 20:45 Atalanta-Bologna. prima alle 18.30 Lecce-Roma, con i capitolini grandi protagonisti del mercato, che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20 con l'arrivo di Deron proprio dall'Atalanta e dell'argentino Balerdi dal Marsiglia. Per la MotoGP, Marc Marquez si impone nel Gran Premio di Aragon in Spagna davanti ad Acosta e a Bezzecchi sull'Aprilia, quarto Alex Marquez davanti al leader del mondiale Jorge Martin, sempre su Aprilia. In classifica ora Martin in testa, ma con soli 19 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi. E oggi nel pomeriggio dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca torna in campo l'Ital Volley femminile, che negli ottavi dei campionati europei affronta la Bulgaria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Ed è tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
10: Ci sono scelte che nascono per amore e che col tempo diventano responsabilità. Poi arriva il momento in cui quelle responsabilità si scontrano con qualcosa di più grande: il costo della vita che aumenta, le spese che si accumulano e le priorità che cambiano. E allora quella scelta fatta per amore, quella di portare a casa un cane, un gatto o un altro compagno di vita, sempre di sembianza pet, può diventare per qualcuno sempre più difficile da sostenere. Se ci voltiamo indietro, anche quando diventa difficile far quadrare i conti, capiamo che ogni decisione presa non è mai sbagliata, perché l'amore non ha prezzo. E quello che riceviamo ogni giorno in silenzio va oltre qualsiasi conto. Quante volte al giorno pensate al vostro amico animale? Io ho smesso di contarle da un po'. Sono Giulia Crivelli e da anni mi occupo per Radio 24 e Il Sole 24 Ore di economia della moda, del design e di pet economy. Perché quello che mi appassiona di più, dentro e fuori la redazione, è il mondo degli animali. Un mondo che cresce, cambia e sorprende continuamente. E che per me non è solo una storia da raccontare, è la mia vita quotidiana, fatta di divani condivisi con Ari, Blu, Colette, Emma, Lea, Mela, Otto, Smilla e Susi. Sono loro, i miei coinquilini pelosi e compagni di vita, i veri ispiratori di questo podcast. Un podcast in cui puntata dopo puntata esploriamo insieme un meraviglioso mondo che sono convinta non smetteremo mai di scoprire. Magari anche grazie alla vostra voce, perché tutte le storie meritano di essere raccontate.
9: Radio 24 presenta Animale a chi?
10: In Italia prendersi cura di un animale è ancora, anche dal punto di vista fiscale, una scelta considerata non essenziale. L'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, su cibo e sulle prestazioni veterinarie, è al 22%, la stessa prevista per i beni di lusso. E questa non è solo una questione di principio, è una realtà concreta che si sente ogni mese, ogni volta che si paga una visita o si compra il cibo. Quando il costo aumenta, si comincia a scegliere cosa rimandare, cosa ridurre, cosa diventa improvvisamente troppo. Nel 2026 a pesare non sono solo le visite o gli interventi, ma anche i farmaci veterinari, terapie spesso continuative, legate a patologie croniche, che nel tempo possono diventare una voce di spesa difficile da sostenere. Eppure in Italia vivere con un animale è una realtà sempre più diffusa. Circa il 40% delle famiglie condivide la casa con un cane o con un gatto. E quella convivenza non è solo affettiva, è anche un fattore che incide sulla salute. Secondo uno studio promosso dalla LAV, vivere con un animale può ridurre fino al 15% il ricorso alle visite mediche degli anziani, con un risparmio stimato per il sistema sanitario nazionale di circa 4 miliardi di euro all'anno. Ma a questo valore corrisponde un costo. In Italia la spesa per la cura di cani e gatti si avvicina ai 7 miliardi di euro all'anno, con una media di oltre 600 euro per animale tra alimentazione e cure veterinarie. Secondo il rapporto Eurispes 2025, il 23% delle persone ha rinunciato ad accogliere un animale per timore dei costi, mentre il 10% è stato costretto a separarsene per ragioni economiche. E allora la domanda diventa inevitabile: se da una parte cresce il valore che riconosciamo a questi legami, dall'altra quanto pesa davvero prendersene cura? E cosa succede quando non si riesce più a sostenere questi costi? Per capire cosa stia succedendo davvero, partiamo da chi questo fenomeno lo osserva ogni giorno da vicino, da un punto di vista sanitario e professionale. È con noi il dottor Vincenzo Buono, consigliere della FNOVI, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Dottor Buono, grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuto al podcast Animale a Chi, e la prima domanda che le farei è di fatto un po' pleonastica, perché l'inflazione colpisce tutto e tutti e quindi sicuramente colpisce anche le cure veterinarie, il costo dei farmaci, ma in realtà non è un fenomeno proprio recente, l'avete o è una percezione per quanto riguarda, insomma, appunto non l'oggi ma i tempi più recenti, oppure effettivamente ci può confermare che negli ultimi anni sono aumentate le spese veterinarie?
11: Intanto grazie a voi per l'invito a partecipare. Sì, c'è un trend costante nell'aumento delle spese veterinarie, è un trend che abbiamo registrato nel corso degli ultimi anni, non soltanto per la pressione, per la spinta inflattiva, ma anche per l'aumento dei costi del materiale, dei farmaci, che sono arrivati durante il periodo dell'emergenza Covid e si sono consolidati e mantenuti uguali. Per quello che riguarda i dati trasmessi al sistema della tessera sanitaria, che sono uno degli elementi che ci consente di capire come si muovono le spese per gli animali di affezione, nel 2019 venivano spesi 860 milioni di euro, nel 2023 la spesa è arrivata ad 1 miliardo e 137 milioni di euro, con un più 30% circa in 3 anni. In questo dato ci sono due contenitori: uno è quello delle spese dei medici veterinari, e le spese sono cresciute di circa il 24% negli ultimi 3 anni e arrivando a circa 800 milioni di euro di fatturato delle strutture veterinarie. È cresciuto di più il costo del farmaco, del medicinale veterinario, che è cresciuto negli ultimi 4 anni del 53%, passando da 190 a 290 milioni di euro nel 24.
10: Quindi insomma, appunto, i numeri non mentono e queste percentuali che ci ha dato sono chiaramente di molto superiore all'inflazione generale. E questo ovviamente cambia, insomma, l'inflazione cambia i comportamenti di acquisto di tutto, e purtroppo sappiamo, anche gli ultimi dati ci dicono, che anche le persone rinunciano a volte a curarsi, sia per le lunghe liste d'attesa sia per il costo che ha la sanità privata. Ecco, per quanto riguarda gli animali d'affezione e i veterinari, avete notato dei comportamenti già cambiati? Magari ci sono rinunce o appunto ritardi nelle cure?
11: Allora, in generale il proprietario dell'animale è diventato molto più attento alla cura del suo pet, perché è aumentato il rapporto di umanizzazione e il rapporto nei confronti dell'animale, per cui il proprietario è disponibile ad affrontare anche dei percorsi diagnostici e terapeutici più importanti. Quello che impatta tanto nelle spese veterinarie è, oltre che il costo del lavoro, che è fortemente tassato nel nostro paese, abbiamo già detto medicinali e materiale che sono aumentati, c'è l'importanza dell'IVA al 22%, che purtroppo in questo paese continua ad essere assimilata a quella di un bene di lusso, certo, quando invece l'animale anche in Costituzione è riconosciuto come un elemento senziente e svolge una funzione sociale all'interno delle famiglie. L'animale è importante perché dà compagnia, crea un legame affettivo, ma la salute animale è importante anche per il contrasto alle malattie che gli animali stessi possono portare.
10: Certo, tra l'altro, appunto, abbiamo detto che la salute è diventata una delle preoccupazioni principali degli italiani, al di là proprio anche del costo, quindi, come diceva lei, è sempre più stretto il rapporto con i nostri animali, e quindi anche sentiamo proprio anche per loro le stesse esigenze che sentiamo per noi. Se però si è costretti, perché si è costretti a volte a ridurre il budget, quali sono, diciamo, i rischi maggiori? Io le faccio un esempio molto banale, io ho 7 gatti e 2 cani, solo in questo, nel periodo in cui bisogna stare attenti alla profilassi, appunto, antiparassitaria, io ho visto i costi dei collari, quelli seri, non quelli magari comprati su piattaforme poco trasparenti, sono aumentati, come diceva lei, a 2 cifre. E quindi anche se si ha un solo animale o 2, è una bella voce di spesa, obbligatoria tra l'altro.
11: Certo, uno degli aspetti che può aiutare i proprietari degli animali, da quindi da un lato la riduzione dell'aliquota fiscale del 22% e quantomeno la sua qualificazione in farmacia, perché lo stesso prodotto, se acquistato dal veterinario, una prestazione veterinaria ha un'aliquota del 22%, lo stesso prodotto in farmacia ha un'aliquota fiscale del 10%, quindi intanto l'abbassamento della pressione fiscale può aiutare sicuramente l'aumento delle detrazioni delle spese sostenute per gli animali, che ad oggi sono ancora cosa esigua, perché la spesa veterinaria è detraibile nella misura del 19% della differenza tra il massimo consentito, che è 550 euro, meno la franchigia minima di accesso, che è 129 euro e 11 centesimi. Cioè un proprietario di animale che nel corso di un anno sostiene delle spese per 1000 euro paga un'aliquota di 220 euro, quanto torneranno in detrazione? Al massimo 80, e questo è davvero molto poco, per cui andrebbe aumentato il massimale della detrazione. Questo da un punto di vista fiscale creerebbe anche per lo Stato un aumento del gettito, perché aumenterebbe anche, creerebbe un effetto anche di emersione. Poi un altro fenomeno che stiamo osservando, che sta via via si sta diffondendo da parte tra i proprietari degli animali, è quello di stipulare delle assicurazioni. Le assicurazioni consentono la copertura delle spese veterinarie, alcuni prodotti assicurativi anche un rimborso dei farmaci e di tutto quello che viene acquistato per la salute dell'animale. E poi indubbiamente andrebbero adottate delle politiche di sostegno, magari delle politiche selettive per le fasce di redditi più bassi, qualcosa si è già cominciato a fare, però c'è bisogno di aumentare queste iniziative di sostegno per i proprietari degli animali.
10: Certo, speriamo, insomma, noi è una battaglia che facciamo dalla prima stagione di questo podcast, ma anche sul Sole 24 Ore, insomma, cerchiamo proprio di sempre sottolineare questa anomalia di IVA diversa e di soglie di detrazione molto basse, a fronte negli ultimi anni di un aumento molto importante degli animali che vivono con noi. Quindi non è così, come diceva lei, un'esigenza per pochi o un capriccio, è proprio un'esigenza di tantissime persone. Io la ringrazio molto, dottor Vincenzo Buono, consigliere della FNOVI, la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. Insomma, speriamo che qualcosa cambi. Grazie ancora.
11: Grazie a voi. Naturalmente la battaglia, l'attenzione da parte nostra è sempre massima nei confronti di queste problematiche. Grazie.
10: Quello che emerge è un equilibrio sempre più fragile, perché quando il costo delle cure aumenta si crea una distanza tra quello che si vorrebbe fare e ciò che si riesce a fare. E quando questa distanza cresce, cambiano anche le scelte. Visite posticipate, terapie interrotte, in alcuni casi addirittura rinunce vere e proprie. Qualcosa però sta cambiando. Negli ultimi anni in Italia stanno nascendo risposte diverse, più silenziose, ma concrete. Luoghi in cui la cura diventa accessibile anche per chi sta attraversando un momento difficile. In Parlamento è in discussione una proposta di legge per istituire un servizio sanitario veterinario convenzionato sul modello del Sistema Sanitario Nazionale, cure gratuite per le famiglie in difficoltà. Un passaggio che, se approvato, cambierebbe profondamente il sistema. Nel frattempo a Roma, l'AV e la Comunità di Sant'Egidio hanno aperto il primo ambulatorio veterinario sociale della città. Visite, interventi e cure gratuite per cani e gatti di famiglie in difficoltà economica. È solo l'inizio, ma è un primo passo verso un bisogno che non si può più ignorare. E ne parliamo con Ilaria Innocenzi, responsabile ufficio rapporti istituzionali della LAV. Ilaria, grazie per aver accettato il nostro invito, benvenuta ad Animale a Chi. E la prima cosa appunto che ti chiedo è: chi sono le persone oggi dal vostro osservatorio prezioso che fanno più fatica ad accedere alle cure per i propri animali?
12: Sono le famiglie che versano in situazioni di fragilità economica, e proprio per poter garantire che anche questi animali possano avere accesso alle cure veterinarie, a Roma abbiamo istituito questo primo ambulatorio di veterinaria sociale.
10: E l'avete fatto con la comunità Sant'Egidio, quindi è anche importante, no, in queste situazioni magari trovare altre associazioni che hanno già esperienza di come confrontarsi con persone che magari hanno anche, non sempre è così facile, no, chiedere aiuto. Prima di tutto bisogna sapere che c'è qualcuno che ti può aiutare, però anche a volte appunto ammettere una fragilità non è facilissimo.
12: Sì, questa collaborazione è estremamente preziosa e si inserisce nell'ambito del progetto della comunità di Sant'Egidio Viva gli Anziani, e quindi la società di Sant'Egidio fa da filtro relativamente alle persone che possono accedere all'ambulatorio e quindi alle prestazioni. Solo nel 2025 abbiamo realizzato, per dare qualche numero, 923 visite, 193 interventi chirurgici, tra cui 136 sterilizzazioni, 413 animali sono stati curati, di cui 272 cani e 141 gatti, e i beneficiari umani, quindi le persone che vivono con gli animali che hanno potuto essere curati, sono 259. Quindi sono numeri molto importanti questi, e però occorre, a fronte dell'impegno delle associazioni, la LAV con l'ambulatorio veterinario, ma anche con altri progetti che stiamo portando avanti, che la politica prenda in mano questo tema, cioè il tema delle fragilità sociali che coinvolgono anche gli animali, perché ovviamente le associazioni possono avere un ruolo sussidiario, ma non possono aiutare tutti. Quindi da qui un appello affinché quel fondo che è stato istituito dalla legge di bilancio del 2024 di 750.000 euro, peraltro in 3 anni, è un buon inizio, ma sicuramente non è sufficiente, quindi chiediamo che questo fondo sia rifinanziato, e sia rifinanziato adeguatamente, questo in un'ottica di giustizia sociale. Ma diciamo, gli animali che non possono essere più accuditi sono anche animali che sono poi a rischio di abbandono, anche di rinuncia alla proprietà cosiddetta, ovvero sia il conferimento in canile, o un fenomeno che negli ultimi anni è sempre
10: aumentato,
12: più
10: certo.
12: Presente.
9: Animale a chi?
10: E poi, esatto, appunto è una forma di prevenzione questa, cioè vedere dove ci sono le fragilità, dove ci sono i problemi e intervenire. Anche prima di te abbiamo parlato con un veterinario, e il tema è che non stiamo parlando di capricci o di piccole cifre. Tu hai l'osservatorio di Roma, ma insomma sappiamo che a livello nazionale ormai gli animali nelle nostre case sono tantissimi e sono distribuiti proprio su tutte le fasce sociali. Quindi ecco, tornando proprio al vostro osservatorio, che cosa vedete ogni giorno? Cioè, ci sono appunto anche casi gravi ma anche non gravi, cose come le sterilizzazioni che sono importanti, però magari è l'atipico intervento dal veterinario che si rimanda o si sottovaluta.
12: Sì. Allora, vediamo varie tipologie che vanno appunto da interventi di sterilizzazione a interventi anche di un certo tipo, e quindi sicuramente anche molto più costosi. Comunque una sterilizzazione ha dei costi che una famiglia non sempre, se parliamo di famiglie socialmente fragili, può affrontare, quindi anche questo intervento è fondamentale per la prevenzione dell'abbandono e poi del randagismo.
10: Certo, perché questo è appunto un altro problema che abbiamo, sappiamo, con anche alcune differenze regionali. Ci sono poi veterinari che magari si organizzano per fare delle sterilizzazioni, diciamo, in loco, però questo è, continua a essere, forse soprattutto nelle, magari nelle zone rurali, proprio non c'è la cultura della sterilizzazione. Torno appunto ai numeri che ci hai dato all'inizio, quindi gli interventi sono stati tanti e concentrati soprattutto, per quanto mi sembra di capire, su cani e gatti.
12: Sì, esclusivamente su cani e gatti.
10: E l'età delle persone, perché poi dicevi giustamente, questo è quasi dovrebbero sentirlo come un dovere i nostri legislatori e i nostri politici in generale, perché gli animali hanno una funzione sociale, appunto, per esempio penso alle persone anziane che a volte hanno come unica compagnia, se vogliamo, un animale, e a volte sono gli anziani i più fragili, quindi oltre alla fragilità emotiva c'è appunto la necessità almeno di aiutarli a curare la presenza che hanno in casa.
12: Sì, per gli anziani la presenza di un animale è fondamentale, sia per la loro salute, perché ci sono studi che dimostrano come vivere con un animale prevenga problemi circolatori, ad esempio, abbia un effetto positivo sulla pressione, ma anche in termini proprio di socialità, perché socializzano e quindi interagiscono positivamente con l'animale in casa, ma ad esempio nel caso del cane, che va portato a passeggio, aiuta gli anziani anche a poter instaurare delle relazioni sociali con altre persone e quindi ad alleviare anche il senso di solitudine. La presenza degli animali comunque è sempre importante, anche se non si parla di persone anziane, per i bambini, perché aiuta loro a capire il valore della diversità, il rispetto verso le altre forme di vita, per le persone che vivono da sole, perché appunto sono anche un antidoto contro la solitudine. Quindi a fronte di questo valore sociale, però poi ci troviamo, anche se non parliamo di fragilità sociali, con un IVA al 22% sia sulle spese veterinarie che sul cibo per animali, mentre invece per l'alimentazione umana l'IVA è al 4%, esclusi alcuni alimenti che però, diciamo,
10: di lusso.
12: Sì, certo. E le prestazioni veterinarie per quanto riguarda gli umani sono esenti da IVA, e tutto questo è contrario dal modello, no, che è adesso più affermato, quello New Health.
10: Certo, no, ma guarda, facciamo insomma sentire la nostra voce, ripetiamole queste cose finché qualcuno ci ascolterà. Grazie mille a Ilaria Innocenzi per questa bellissima iniziativa che avete creato insieme alla comunità Sant'Egidio, e naturalmente buon lavoro.
12: Grazie.
10: Abbiamo parlato di numeri, istituzioni, proposte di legge. Dietro ogni numero però c'è una storia, e questa in particolare vale la pena raccontarla. Francesco e Lulu si incontrano nel 2010. Lei arriva da una vita difficile, poche attenzioni, un modo di giocare incerto che assomiglia più a una lotta che a un incontro. Lui non aveva mai vissuto con un animale, eppure decide di aprirle la porta di casa. E poi arrivano le diagnosi, nel 2015 il glaucoma, nel 2022 il diabete. Le cure diventano quotidiane, i farmaci entrano nella routine, insieme alle cure crescono le spese. E a un certo punto per Francesco diventa troppo. E si trova davanti a una scelta che non avrebbe mai immaginato: rinunciare a Lulu. Prima di arrivarci, però, prova un'ultima strada, chiede aiuto. E la risposta arriva: piccole donazioni, raccolte di cibo, perché quando ci sono patologie anche l'alimentazione cambia e diventa più costosa, persone che decidono di esserci, fino all'incontro con la LAV, che lo aiuta con le cure e lo indirizza nell'ambulatorio sociale. Ci è piaciuta questa idea in questa stagione, proprio di sentire direttamente le voci delle persone che si sono avvicinate o affezionate ad Animale a Chi. E quindi è con noi Francesco Martino, che ci racconterà in particolare la storia di Lulu. Come sta Lulu oggi, a parte il fatto che ha un nome bellissimo?
13: Lulu oggi è qui con me, in giro per la stanza e esplora, come sempre, perché ormai la sua vita è tutta con il naso e quindi il suo mondo lo esplora con il naso.
14: E... beh, ma guarda, io una volta ho letto il numero di, cioè la sproporzione che non possiamo neanche immaginare, no? Tra la quantità di odori che può sentire un cane e quella che possiamo sentire noi umani, quindi lei esplora veramente, vede cose che noi non vediamo.
13: Sì, anche in lontananza, perché come sappiamo un cane, diciamo, può sentire, diciamo, un odore anche molte volte, insomma, più lontano di noi.
14: Certo. Senti, raccontaci quindi questa esperienza e l'aiuto che ti ha dato la LAV e l'ambulatorio sociale.
13: Sì, allora, io, diciamo, ho preso questo cane 16 anni fa, dico bene, 16 anni fa. È stata, diciamo, un'adozione che ho fatto, diciamo, con il cuore, perché il cane mi è stato dato in pratica con un piccolo raggiro. Mi è stato detto che i signori non lo potevano tenere perché andavano al lavoro. In realtà il cane, diciamo, un cane maltrattato, perché il ragazzino che l'aveva in gestione ci giocava maldestramente. Quindi, a seconda del suo umore, quando tornava a casa, se aveva l'umore, diciamo, positivo, lo invitava a giocare con la palla, altrimenti gli diceva di mordere, gli stringeva la gola, gli vessava le zampe, e quindi il povero cane, insomma, era abbastanza traumatizzato. Poi non usciva mai, e quindi quando me l'hanno portato a casa, il ragazzino mi ha detto questa cosa, diciamo, che mi è parsa come un messaggio, diciamo, sordido: mi raccomando, non guardarlo negli occhi il cane, perché i cani si impastidiscono. Io non ho capito il perché, mi è sembrato molto strano, e il giorno dopo l'ho scoperto, perché il cane faceva la sua cuccia e il padrone, come, insomma, io mi avvicinavo, lui mi mostrava i denti, e questo è durato per un po', fin quando poi insomma, piano piano sono riuscito, con l'affetto, con farlo inserire con gli altri cani, con farlo, diciamo, uscire, certo, a tranquillizzarlo, a fargli capire, diciamo, che questo era un ambiente familiare dove si poteva fidare.
14: Certo, è la grande, no? Sappiamo che i cani, in parte anche i gatti, per la mia esperienza, hanno questa grande capacità che forse noi esseri umani non sempre abbiamo, di ricominciare a fidarsi anche se sono stati traditi.
13: Sì, assolutamente, assolutamente. E così siamo diventati compagni di vita, perché io non lo chiamo cane, ormai lo chiamo il mio compagno di vita. Questo, diciamo, ci siamo fatti compagnia, diciamo, per 16 anni. Poi nel 2015 purtroppo ha contratto il glaucoma, nel 2019 sono stato costretto a fargli fare la prima operazione di enucleazione bulbare, e nel 2021 purtroppo, proprio dalla mattina alla sera, l'occhio tutto bianco, e anche lì siamo stati costretti a fargli una seconda operazione di enucleazione bulbare. Però, ecco, i cani hanno, diciamo, mille risorse, per cui lui si è sempre ripreso da queste operazioni e ha riformulato un nuovo assetto della vita, e così ha ricominciato a abituarsi agli asset di casa, al quartiere, con il naso, certo, e ha ricominciato a essere felice come prima. Tant'è vero che un giorno, che ero, insomma, un po' più pessimista, ho pensato, quando poi ha contratto anche il glaucoma, ho pensato: questo cane, diciamo, ormai la sua vita sarà, diciamo, molto ristretta. E invece, dopo un controllo glicemico al parco, lui è andato a trovare un legnetto e me l'ha portato, dicendomi: gioca con me. E io da quel momento ho ricominciato a giocare con lui, a ritirargli la palla e a vedere, diciamo, in maniera straordinaria, che anche senza gli occhi lui riusciva, diciamo, a orientarsi e a cercare la palla e a riportarmela indietro. Questa cosa chiaramente mi ha dato, diciamo, molta gioia e tanta forza nell'andare avanti, nonostante non avessi, diciamo, più le risorse economiche, perché purtroppo mia madre, diciamo, è morta nel 2021 e lei è stata, diciamo, il miracolo nel miracolo, perché da fobica che era degli animali è diventata, diciamo, talmente affezionata a questo cane che lo trattava come un figlio,
14: certo,
13: e mi ha aiutato in tutto e per tutto. Poi purtroppo, sai, insomma, certo, questioni, diciamo, familiari, diciamo, gli umani non sono come gli animali, cioè, certo, che si fidano totalmente e danno il cuore.
14: Sì, sì, sì, no,
13: quindi forse, mi sono trovato, diciamo.
14: Certo, anche questa cosa della disabilità, insomma, sicuramente ci sono anche degli esseri umani che ci danno delle grandi lezioni su questo, però gli animali proprio come se a un certo punto capissero da soli che vale la pena vivere anche con una disabilità. Grazie, grazie Francesco, e naturalmente tante tante carezze, baci e super baci a Lulu, sì, e grazie anche di aver accettato di raccontare la tua esperienza qui ad Animale a Chi.
13: Grazie a voi soprattutto, insomma, che mi avete dato l'opportunità di raccontare questa meravigliosa storia. Spero che ce ne siano tante tante altre che si possono raccontare, certo, così meravigliose.
14: Grazie mille.
13: Grazie a voi.
14: Quanto costa prendersi cura di un animale? È una domanda semplice solo in apparenza, perché dentro ci sono scelte difficili, rinunce silenziose e un sistema che ancora fatica a reggere queste fragilità. Ma ci sono anche persone che non si fermano, che chiedono aiuto e che lo trovano. Se vi trovate in difficoltà, il primo passo è parlarne con il veterinario, con un'associazione, con chi vi è vicino. Perché come abbiamo visto oggi, una risposta può arrivare e può fare la differenza. Nel frattempo noi ci risentiamo nella prossima puntata di Animale a Chi, e se avete una storia da raccontare scriveteci come sempre a animaleachi@radio24.it.
15: Supported by Purina, da 130 anni qualità e innovazione per il benessere dei pet.
16: Animale a Chi? Di Giulia Crivelli. Autrice Miriam Carbone. Producer Riccardo Poli e Pierluca Puzzanghera. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 Ore Podcast.
17: Dunque, cara Cici e caro Maurizio, rimaniamo sulle cose luccicanti, mi sembra di capire, no?
18: Sbrilluccicanti.
17: Abbiamo parlato di alluminio un paio di episodi fa.
19: Abbiamo parlato anche di cotone, ma non sberluccicava
17: per niente
19: quello.
17: Per niente, decisamente. Parliamo di argento. Io sono Simone Spezia.
19: Io sono Sissi Bellomo.
18: Io sono Maurizio Melis.
17: E questa è Materia.
20: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
17: E qua iniziamo da Sissi, perché Sissi, qua parliamo di quello che è stato la prima moneta, la prima importante, veramente importante moneta della storia, no? L'argento. La solita scemenza.
19: È stata usata anche come moneta, ovviamente, anche se queste cose forse le sa meglio il sapientino.
17: Può darsi. Allora, caro Maurizio, raccontaci dell'argento dal punto di vista scientifico.
18: Allora, argento numero 47 della tavola periodica, sì. metallo di transizione,
17: che,
18: questa
17: che è morto che parla.
18: Ah sì, beh, questo sono meno
19: 47 48. È qualcosa che anche io stavo pensando.
18: Spiegateglielo all'argento.
17: Vabbè, adesso ce lo faremo dire.
18: Allora, che è il miglior conduttore di elettricità e di calore in assoluto, non ci sono metalli migliori da questo punto di vista. È anche il metallo che riflette meglio in assoluto la luce visibile, quindi specchi. Abbiamo parlato dell'alluminio, degli specchi d'alluminio, ma prima dell'alluminio, che è stato scoperto solo nell'Ottocento, si utilizzava l'argento, che è pure un po' meglio, ma costando di più. Oggi è sostituito dall'alluminio. Poi l'argento annerisce, adesso arriviamo anche a quello. Dicevo, quindi conduttore di elettricità e calore, ottimo riflettore della luce visibile, malleabile, duttile, tenero. Sono tutte caratteristiche che già ci fanno intuire che è un metallo molto utile, non solo per farci gioielli, ma per farci anche altre cose. Lo si lavora bene, ha tante proprietà fisiche particolari. Ed è un metallo nobile, così detto, però nobile ma non troppo. Diciamo che al massimo è un barone, se facciamo la scala, diciamo la graduatoria, perché in realtà rispetto agli altri metalli nobili è abbastanza promiscuo. Per esempio si trova molto bene con lo zolfo, con cui cui forma diversi composti, e con alcuni elementi degli alogeni come il cloro, lo iodio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi in realtà non lo si trova come l'oro quasi sempre allo stato nativo, molto meno di quanto non si potrebbe pensare, lo si trova associato ad altri composti, soprattutto lo zolfo, e mescolato con altri metalli come il nickel, come il piombo, no?
19: Lo zinco.
18: Il rame,
19: a volte l'oro.
18: Oggi quella è la principale fonte in realtà di argento, è dalla metallurgia di questi metalli in cui si trova presente in frazioni, e da lì si ricava l'argento. Sempre meno vengono, diciamo, ricavato da altri composti. E una delle proprietà interessanti che hanno questi sali d'argento, appunto l'argento si lega con questi elementi formando dei sali, che per esempio sono sali spesso sensibili alla luce, e qui pensiamo alle pellicole fotografiche, poi se vuoi ne parliamo. Sono sali che si sciolgono molto difficilmente in acqua, come sapete, perché per togliere il nero dell'argento non basta l'acqua, infatti, e ha l'argento delle proprietà antibatteriche, per cui è stato usato a lungo anche con questo scopo, e ancora oggi viene utilizzato per le sue proprietà antibatteriche. Diciamo che dal punto di vista scientifico questo è il grosso di quello che c'è da dire sull'elemento.
1: Sì.
19: E le cose scientifiche si intrecciano molto anche con gli aspetti economici peculiari dell'argento, perché questo fatto che citavi, che si trova in gran parte associato ad altri metalli, rende per esempio l'offerta mineraria meno reattiva anche ai segnali di prezzo. Immaginiamo una situazione in cui i prezzi del piombo, dello zinco o del rame sono bassi, sono depressi, se anche l'argento ha dei prezzi che si infiammano, e questo non ha un effetto immediato nello stimolare la produzione, o non così forte come potrebbe averlo se fosse trovato per la maggior parte allo stato puro, cosa che invece accade solo in poche miniere nel mondo. E anche per quanto riguarda gli aspetti di domanda, l'argento è un metallo particolarmente interessante, perché racchiude in sé, citava Simone, l'aspetto della moneta, sì, è come l'oro, è un metallo prezioso, è un metallo che ha anche un valore di moneta, ma per il 60% ha impieghi industriali al giorno d'oggi soprattutto, e che sempre meno sono in gioielleria, e molto sono invece proprio nell'industria, e quindi un mix fra metallo prezioso e metallo industriale. Apro un'ultima parentesi per dire che il 47 è un morto effettivamente, mentre vedi? Il 48 è un morto che parla.
1: Ah, vedi, perfetto, benissimo. Ottimo, io ti ringrazio.
19: Ho controllato.
1: Moltissimo. E dato che siamo sulle informazioni perfettamente inutili, se dovete togliere il nero dell'argento, suggerisco uno spazzolino e il dentifricio, perché generalmente dall'argento va via in questo modo.
19: Il bicarbonato, forse mi dicevano.
18: Qui emergono le discendenze nobili del nostro Simone Spezia, che è pieno di argenteria e passa ore e ore a ripulire patrimonio di famiglia.
1: Allora, caro Maurizio, il punto che ci dicevi all'inizio dell'argento è il punto centrale, cioè questa alta conduttività ne fa il materiale ideale per i pannelli solari.
18: Sì, questa è oggi credo l'applicazione che consuma in assoluto più argento. Quando voi guardate da vicino un pannello fotovoltaico, vedete che ci sono queste striscioline di silicio, quelle che sono grigie, blu a secondo dei casi, ma vedete anche questi contatti che sbrilluccicano, appunto, e sono fatti di argento. L'argento viene poi spesso trasformato anche in paste conduttive che possono essere depositate, come avviene spesso anche in questi casi. Lì è importantissimo avere un ottimo conduttore per non disperdere parte della carica elettrica che si produce quando appunto il sole colpisce il pannello fotovoltaico. Questo credo che oggi sia in assoluto l'utilizzo più rilevante. Sempre dal punto di vista industriale, in generale in elettronica e in elettrotecnica si usa moltissimo. Pensate agli interruttori nelle centrali o nelle cabine elettriche dove c'è corrente e tensione in abbondanza, lì spesso si utilizzano dei contatti di argento, appunto perché c'è bisogno di avere un'ottima conduttività. Poi ci sono altre applicazioni, per esempio si usa molto nelle brasature, cioè non sto parlando dell'arrosto, sto parlando di quelle situazioni in cui magari bisogna unire due metalli diversi, si possono utilizzare delle saldature particolari che contengono altro argento. Ancora oggi si usa nelle ottiche, i primi specchi di telescopi erano fatti in argento. Oggi si preferisce l'alluminio perché l'alluminio, come abbiamo spiegato, non annerisce, e solo in alcune applicazioni particolari si utilizza l'argento, che riflette meglio dell'alluminio la luce. In alcune applicazioni scientifiche dove le ottiche sono protette e non rischiano di annerire, per esempio lo si fa. La fotografia è stata importantissima per l'uso dell'argento, perché il bromuro d'argento, che è uno di questi sali, reagisce alla luce. È molto interessante, tra l'altro, tutto il meccanismo. E cito per ultime, ma non per ultime, le applicazioni mediche storiche, sì, i piatti d'argento, le posate d'argento, gli ufficiali del, no, romani, sì, che campavano più a lungo perché secondo la leggenda mangiavano in piatti d'argento. Un pizzico di verità sicuramente c'è, perché effettivamente non l'argento ma lo ione argento, l'argento massiccio no, ma questo ione Ag+, questo insomma quando si carica elettricamente l'argento, è un atomo che dà molto fastidio, diciamo, ai, ai batteri. E oggi si utilizzano dei materiali particolari in cui questo argento in forma ionica viene prodotto in quantità, perché in realtà lui tende a starsene lì, l'argento è appunto un metallo nobile.
17: Ho una domanda, Maurizio. Allora, noi sappiamo che ci dicevi che è il metallo con la più alta conduttività. Noi spesso siamo abituati a vedere usato per conduttività il rame.
18: Sì.
17: E qua viene usato l'argento, immagino, perché il rame si degrada quando lo metti al sole, quando lo metti al sole, quando lo metti all'aria aperta, ma con l'acqua, eccetera, eccetera.
18: In realtà l'argento in quel, nel pannello fotovoltaico è protetto, perché sì, altrimenti anche lui, in qualche modo annerirebbe venendo a contatto con sostanze acide presenti nell'ambiente, tipicamente lo zolfo. Quell'annerimento lì è solfuro di zolfo. Se c'è un po' di zolfo in giro, e ce n'è, basta un po' di acidità nella pioggia, e l'argento diventa, annerisce. Questo fa perdere, diciamo, di efficacia. Viene

0: dei prezzi dell'argento in un anno erano più che triplicati, ha cominciato a entrare un po' di sostituzione proprio nel campo del fotovoltaico che fa un terzo della domanda d'argento ormai, e è iniziata un po' di sostituzione soprattutto in quel campo, pannelli solari silver free, pannelli solari in cui si sostituisce in parte il rame per l'appunto, questo molto in Cina perché come sappiamo l'industria dei pannelli solari è molto concentrata in lì, e questo ha avuto un effetto poi insieme ad altri fattori anche di calmiere sul mercato, perché il mercato ha invertito poi la rotta e dopo i record pazzeschi che ha fatto è sceso molto.
1: Come funziona il mercato classicamente, no? Sì, è un metallo quotato.
0: È un metallo quotato sia sui mercati dei future negli Stati Uniti al COMEX e poi ci sono delle contrattazioni spot, dei valori spot rilevati sostanzialmente sul mercato londinese principalmente, poi chiaramente esistono anche dei prezzi locali in Cina per esempio, comunque ci sono anche dei prezzi di borsa. Quelli di riferimento di solito sono i prezzi spot londinesi.
1: Quindi applicazione prevalentemente fotovoltaico, poi c'è naturalmente anche l'oreficeria perché poi quella c'è, sì. E diciamo tocca una parte anche della nostra industria, dell'industria italiana in maniera, non dico consistente perché poi alla fine sono beni voluttuari, beni di lusso, il tipo di produzione che facciamo noi è una produzione diciamo che non risente forse eccessivamente del prezzo, però c'è.
0: Però l'Italia è un importatore rilevante di argento come anche di oro, perché abbiamo tutta un'industria della gioielleria, un'industria, un'arte orafa molto radicata nel nostro paese, per cui siamo discreti importatori.
1: Sì, i famosi distretti, Valenza Po, Arezzo e via dicendo. Maurizio, cosa volevi aggiungere?
2: No, era una curiosità. Io per esempio si parlava di un terzo, credo un terzo degli usi industriali dell'argento, precisi, finisce esattamente nei pannelli fotovoltaici, più o meno la stessa quantità di argento che finisce complessivamente in tutta la gioielleria, comunque, per capirsi.
0: Anche di più probabilmente. Quindi, negli ultimi anni, anche perché appunto tanto. I rincari hanno fatto contrarre il consumo in gioielleria.
2: Sì. Ecco, forse vale la pena di dire a proposito di moneta, visto che abbiamo aperto con quello, che è sicuramente stata, diciamo, è stata la moneta più utilizzata, perché è vero che c'era l'oro, ma l'oro veniva utilizzato solo per poche transazioni, essendo più prezioso, con qualche eccezione. Per esempio nell'antico Egitto valeva di più l'argento dell'oro, perché trovavano più oro che argento da quelle parti. Però è stato assolutamente la prima moneta utilizzata in assoluto, prima ancora che come moneta si usavano dei pesetti, e si comunque nell'antica Mesopotamia in particolare si cominciò a utilizzare l'argento per calcolare il valore delle prestazioni, cioè tu lavoravi, lavorare in radio valeva un tot di argento al giorno, diciamo così. Poi si è cominciato proprio a coniare le monete, e le monete, quelle che circolavano, che le persone normali avevano per le mani, erano monete d'argento.
1: Sì, i pezzi da otto che qualcuno ricorderà essere, li ricorderà nei film dei pirati, perché erano quelli che diciamo di conio spagnolo, a un certo punto diventarono praticamente l'unica moneta globale. Cioè, ne ho una che ho letto che è interessantissima, ma l'ho scoperta nelle ultime ore, prima che registrassimo questo episodio. Allora, quando ci fu la Grande Depressione, una delle mosse che fecero gli Stati Uniti, che fece Roosevelt, fu quella di alzare artificiosamente il prezzo dell'argento. Cosa successe in sostanza? Che questo spinse a lavorare nelle miniere anche americane, eccetera, eccetera, però ebbe un impatto, un rinculo, se così possiamo definirlo, sulla Cina, la quale era a base argentea, aveva la moneta a base argentea, scatenò deflazione. Questa deflazione fece sì che il Giappone, che non era a base argentea, si potesse permettere di comprare praticamente quello che voleva dalla Cina stessa, e fu quella la base del riarmo giapponese, dell'invasione della Manciuria e poi del Giappone che entra nell'asse con l'Italia e la Germania prima della Seconda Guerra Mondiale.
0: Vedi le materie prime.
1: Pazzesco,
0: come sono importanti.
2: Se andiamo sulla storia, allora ce n'è una che bisogna proprio raccontare, che è stata la grande crisi tra 500 e 600, quando gli europei arrivano nelle Americhe e, come dire, scoprono che le Americhe sono piene di argento. Inizialmente questo esploratore all'inizio del 500 arriva alle foci del Rio della Plata, che vuol dire rio
0: del
2: fiume dell'argento, non a caso, perché lì popolazioni che trova in questa enorme foce scambiano effettivamente oggetti d'argento. Nascono tutta una serie anche anche di leggende. C'è la leggenda della montagna d'argento che si trova

0: all'interno da qualche parte della futura Argentina, che non a caso si chiama così, c'è questo re bianco che governa la montagna d'argento, ovviamente un mito, e invece fino a un certo punto, perché a un certo punto una montagna d'argento praticamente la trovano da un'altra parte, la trovano in Bolivia, prende il nome di Cerro Rico. Quindi certo, ricco, ovvio. Lì vicino c'è una piccola cittadina che si chiama Potosí, che diventa una delle più grandi città dell'epoca, confrontabile alle capitali europee, dove trovano appunto questa montagna che è veramente piena zeppa di argento. Così tanto argento affluisce nelle casse della corona spagnola da causare un'inflazione a livello mondiale, cioè proprio il primo fenomeno di globalizzazione monetaria avviene proprio in quell'epoca, col risultato che la corona si arricchisce, fa palazzi, eccetera, eccetera, finanzia guerre, e tutti gli altri, a partire dalla povera gente, si impoveriscono, cosa che abbiamo visto, lasciatemi dire, pure di recente.
1: E ancora adesso l'America Latina è una delle aree da cui deriva la maggior parte dell'argento. Pensa, dal Messico ne arriva un quarto della produzione mineraria.
2: Sempre però unito ad altri metalli in questo caso, no?
1: No, in Messico c'è qualche miniera anche di argento pura, sì, no, qualche miniera di argento esiste, o principalmente d'argento, e non tutte, quello sì.
0: Comunque sembra che già le prime prove di utilizzo dell'argento risalente a 4-5 millennio avanti Cristo, quindi voglio dire, stiamo parlando di più di 6.000 anni fa, è probabile che qualche primo manufatto gioiellino sia stato fatto con argento nativo, ma di fatto tutte le prove che abbiamo dimostrano che era già argento metallurgico, cioè ricavato dalla lavorazione di altri metalli, in particolare il piombo, che è uno dei primi, e il rame, che sono trattati i primi metalli che si è imparato a utilizzare.
1: Infatti anche il rame arriva molto dall'America Latina. Fra tutti questi aneddoti però abbiamo dimenticato quelli sarovenale, ma tutti relativi alle speculazioni,
2: gli aneddoti
1: sull'argento
2: dell'era moderna.
1: L'argento mercato volatilissimo, dove i prezzi possono avere enormi oscillazioni, come abbiamo visto, quindi molto speculativo, un mercato piccolo, molto piccolo rispetto all'oro in particolare, ma anche rispetto ad altre materie prime. E quindi si presta anche a delle speculazioni, a delle manipolazioni. C'è quella famosissima all'inizio degli anni Ottanta dei fratelli Hunt, due fratelli che da soli erano riusciti a mettere le mani su un terzo dell'argento trattato in borsa, una cosa che fece esplodere i prezzi, che indusse poi ad un intervento da parte delle autorità di vigilanza del mercato e a un crollo altrettanto forte. Poi vennero multati, addirittura ci fu Tiffany, il gioielliere, che pubblicò sul New York Times, se non ricordo male, un annuncio per pregarli di smetterla, perché in questo modo rovinavano la gioielleria. Ma abbiamo visto anche con l'ultimo rally dell'anno scorso Pandora, che per esempio ha detto no, sostituirò un po' d'argento con il platino e il palladio, che pure sono più costosi dell'argento, ma era diventato una carenza anche nel 2025. A Londra in particolare, enorme. Questa volta era stata provocata dalla minaccia di dazi da parte degli Stati Uniti, che l'hanno inserito tra i metalli critici, come il titanio piuttosto che il cobalto.
0: È molto importante anche dal punto di vista industriale, come abbiamo visto.
1: Assolutamente, anche nei data center, anche nel 5G, che sono due applicazioni in espansione che abbiamo dimenticato.
2: Sì, viene utilizzato anche nei microchip, se non vado errato.
0: Assolutamente, sì, sempre per le stesse ragioni. Quando c'è bisogno di avere una conduzione molto molto efficace in un ambiente protetto, è meglio l'argento anche dell'oro, che invece viene utilizzato per i contatti elettrici, magari anche il jack delle cuffiette, no? Vi sarà capitato di vederlo placcato d'oro. Lo si placca d'oro perché l'oro è sì nobile, è il più nobile di tutti i metalli, non si ossida neanche, come dire, non c'è, è quasi del tutto inalterabile, ci vogliono condizioni estreme per alterarlo, e allora lì si preferisce l'oro, che è un ottimo conduttore, ma il migliore di tutti rimane l'argento.
2: Volevi aggiungere qualcosa, Maurizio?
0: C'è una storiella molto gustosa, che è quella di Stan Jones, questo strano personaggio americano. Allora, vi ho detto dei vari utilizzi, diciamo, legati alla salute dell'argento, no? Ancora i romani, ma anche i cowboy, c'è una moneta d'argento nella brocca del latte per evitare che vada male. Beh, effettivamente è vero che ha una funzione, però diciamo non esageriamo. Questo Stan Jones, alla fine degli anni 90, complottista all'ennesima potenza, si convince che col famoso Millennium Bug, te lo ricordi, quello quando arrivava al 2000 tutti i computer impazzivano, la civiltà sarebbe finita, saremmo finiti in una situazione da Walking Dead, per capirsi. Allora lui, per premunirsi, dice: io mi preparo il mio sistema immunitario, perché non ci saranno più medicine né niente. Per 4 anni si beve una pozione che si fa in casa a base d'argento. Lui scioglie l'argento con la corrente elettrica e se la beve per 4 anni. Finché arriva il Millennium Bug non succede assolutamente nulla. Questo signore si candiderà anche al congresso e la cosa interessante è che quando tu assumi troppo argento ti ammali di una malattia che si chiama argiria, che non è una malattia mortale, ma è, diciamo, una malattia mortale dal punto di vista sociale, perché diventi di un grigio blu tipo zombie, sì, che non è il massimo, diciamo, da...
2: Se cercate le foto, lo dico a chi ci ascolta, se cercate le foto di questo signore lo vedrete.
0: Quando lo fermavano per strada e chiedevano ma cosa ti è successo, diceva che stava provando il costume di carnevale, quantomeno aveva un certo spirito. Però quello che succede è che se tu assumi troppo argento, lo dico perché di sti tempi pure, diciamo, la disinformazione medica insomma corre, hai questo spiacevole effetto. Questo argento, che non è solubile in acqua, forma dei sali non solubili, ti resta sotto la pelle e diventi una pellicola fotografica tu stesso, cioè la luce ti annerisce.
1: Non lo fate a casa
2: e non lo provate a casa, va bene. Potete anche cercare le foto se volete, naturalmente. Dunque, chiudiamo qua, vi lascio con un ultimo aneddoto, o meglio, una piccola curiosità: la miniera di Potosí è ancora attiva dopo 400 sì. anni, nonostante naturalmente oggi produca una quantità infinitesimale dell'argento mondiale, però è ancora attiva. La settimana prossima l'argomento sarà un po' più triste, perché nel prossimo episodio l'argomento sarà un po' più triste, si fa per dire naturalmente, però è un argomento importante perché parleremo dei materiali per la difesa, non una singola materia prima, ma le materie per la difesa.
1: Magari quelle un po' meno conosciute, non parleremo di nuovo d'acciaio.
2: No, certo, naturalmente. Al prossimo episodio.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR 24 di mezzanotte.
1: Svizzera, ancora nessuna traccia dell'autore della sparatoria al rave party in cui è morta la 22enne abruzzese. Due morti nel raid americano sull'isola di Larak, l'Iran minaccia vendetta. Ucciso a colpi di fucile nel napoletano il boss di Camorra, Raffaele Afeltra. In Serie A vincono Como, Inter e Lazio, MotoGP, Marc Marquez trionfa ad Aragon e riapre la corsa al titolo. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a diverse armi in Svizzera, dove nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana. Si cerca ancora chi abbia sparato.
2: Si stavano già dirigendo verso l'uscita i partecipanti del rave party nella cittadina svizzera di Aarau, vicino a Zurigo, quando intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica si sono sentiti gli spari che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d'artificio. Pochi minuti dopo il panico e le urla tutti a terra. Giunta sul posto, la polizia non ha potuto far altro che constatare la morte della 22enne italiana, originaria di Atri in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Ferite altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, due di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, feriti lievemente, sono stati dimessi nel pomeriggio. Scattata un'imponente caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente, 3 le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o resa dei conti. Rinvenute munizioni riconducibili a pistole e fucili da assalto, ha reso noto la polizia. La Farnesina ha inviato una task force per seguire da vicino le indagini. Confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della giovane italiana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le forze americane hanno compiuto 2 raid nelle ultime ore sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero stati 2 morti e 2 feriti. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti. Le forze americane hanno riferito di aver attaccato siti iraniani da cui si preparavano lanci di razzi, carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi americani in territorio iraniano da un mese. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Afeltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a colpi di fucile, in realtà in serata a Pimonte, in provincia di Napoli. Negli anni 80 era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano, che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo 2 arresti, molti anni passati in carcere, una breve latitanza, 3 anni fa era tornato libero. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristrún Frostadottir, che pure si era schierata per il sì e che ha sottolineato la grande importanza della partecipazione al voto.
3: I'm very proud.
1: Sono molto orgogliosa del risultato, l'80% del paese ha partecipato al voto. Poi ha sottolineato che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa legislatura. Brinda la destra con Marine Le Pen in Francia e Nigel Farage in Gran Bretagna. Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. 2 medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Di Battista ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Dopo l'alluvione in Nepal, soccorritori al lavoro fra tunnel sommersi, strade cancellate e villaggi ancora isolati. I numeri ora parlano di quasi 800 morti, mentre i dispersi sono più di 3.000.
4: Il tempo corre, le speranze si affievoliscono, i soccorsi si intensificano. In Nepal è stata estratta viva una bambina di 6 anni rimasta sotto le macerie per circa 60 ore dopo l'alluvione che ha devastato il paese al confine col Tibet. Una delle operazioni più delicate riguarda gli operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. Sarebbero centinaia e l'esercito è al lavoro con il supporto di esperti da Cina e India. In uno di questi, nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project, dopo 3 giorni è stato aperto un varco, ma dall'interno non è arrivata alcuna risposta. Nel complesso sarebbero circa 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. E c'è un'altra emergenza. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Evacuate le 10 persone che erano a bordo dello yacht che nel pomeriggio è andato a fuoco al largo di Jesolo in Veneto e poi è affondato. Vigili del fuoco e capitaneria stanno cercando di arginare l'espandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht con barriere assorbenti. Ed ora la domenica dello sport con calcio e MotoGP in primo piano.
5: Nella domenica della seconda giornata di Serie A spicca il successo del Como per 2-1 a Napoli grazie ai gol di Baturin e Duvicas inframmezzati dal momentaneo pareggio partenopeo di Højlund. Vincono anche, restano a punteggio pieno, Inter e Lazio. I nerazzurri passano a Cagliari per 1-0 grazie a Çalhanoğlu, sempre per 1-0 e ancora grazie a Frattesi la Lazio supera il Genoa all'Olimpico. Programma della seconda giornata che si chiude oggi con 2 sfide alle 20:45 Atalanta-Bologna. Prima alle 18:30 Lecce-Roma, coi capitolini grandi protagonisti del mercato, che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20 con l'arrivo di Deron proprio dall'Atalanta e dell'argentino Balerdi dal Marsiglia. Per la MotoGP Marc Marquez si impone nel Gran Premio di Aragon in Spagna davanti ad Acosta e a Bezzecchi sull'Aprilia, quarto Alex Marquez davanti al leader del mondiale Jorge Martin, sempre su Aprilia. In classifica ora Martin in testa ma con soli 19 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi. E oggi nel pomeriggio dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca torna in campo l'Ital Volley femminile che negli ottavi dei campionati europei affronta la Bulgaria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR 24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: cosa, ma che roba che si sono lasciati dietro sti greci. Oh, da non credere, Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
1: Perciò ci vuole la scallullante. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
2: E io non so ciò fa.
3: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
5: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
6: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24, e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Abbiamo detto che i robot umanoidi cominceranno presto, tardi, comunque sicuramente nei prossimi anni a muoversi nelle città, nelle fabbriche e anche nelle nostre case. Tutto ciò richiederà una trasformazione culturale e anche una trasformazione di competenze per imparare a gestire la loro presenza, la loro capacità di produrre, di interagire. Allora, professor Noci, partiamo dalle competenze e dalla formazione. In questo ultimo episodio vorremmo cercare di dar qualche idea su come prepararsi a questo futuro che abbiamo detto non sappiamo se è un futuro di 1 o 2 anni o di 5 o 10. Tu dicevi che dire 10 anni vuol dire essere pessimisti, però in ogni caso insomma prepararsi è importante. Allora, la formazione, cosa dovrà fare e a cosa dovrà fare attenzione nei prossimi anni?
5: Ma io partirei da una considerazione di fondo, che è la seguente, che in un contesto di turba tecnologia e in quella che ho definito sulle colonne del Sole la società algoritmica, nella realtà il capitale umano è l'asset più importante. Cioè, il paradosso sta nel fatto che più andiamo avanti con la tecnologia e più l'uomo si deve, come dicevamo in un'altra puntata, elevare dal punto di vista della sua capacità di valorizzare le sue competenze per trasformarle in esecuzione e azione che non può essere alla portata dell'intelligenza artificiale. Se questo è, ed lo sarà, la dimensione della conoscenza è la dimensione di massima politica di potenza di un paese. Quindi, per certi versi, arrivo a dire che l'Europa, prima che fare un esercito comune, deve fare una politica, deve cambiare il proprio modello educativo. Secondo me questo è il più importante esercito che ha a disposizione l'Europa, perché l'esercito tradizionale ci va e serve da un punto di vista geopolitico. Serve per, se vi spaccia un parabellum, dicevano i romani. Quindi noi dobbiamo avere l'esercito per evitare di fare la guerra e usarlo come elemento di deterrenza. Ma la vera forma di difesa sarà la nostra capacità di sostenere la dignità umana attraverso la conoscenza. Questo significa intervenire, come dicevi tu, pesantemente sui modelli educativi. E significa, secondo me, intervenire a più livelli. Primo livello è i ritmi della formazione. Noi siamo abituati a un modello fortemente discontinuo, in cui la formazione è da 4 anni a 16 anni, quella obbligatoria, e poi la portiamo fino a 24 anni, diciamo grosso modo, per la formazione per chi vuole andare a livello universitario. Questo modello non è più sostenibile. Cioè io credo che non ci sia più nel futuro, ancora una volta, non sia possibile pensare a questo modello, perché la velocità, lo dicevi in uno dei primi podcast, è il tratto caratteristico della società di oggi. Con questa velocità, tecnologie che io insegno oggi, fra 6 mesi rischiano di essere completamente obsolete. Questo vuol dire che i ritmi della scuola dovranno cambiare, che non vuol dire che non serva una corposa dotazione iniziale, ma significa che a 70 anni vai a scuola. Quindi questo è il primo elemento, cioè i ritmi e la cadenza della formazione devono cambiare hanno, come dire, un addestramento iniziale, ma poi sono continui.
6: E secondo te questo dovrà essere in qualche modo anche un obbligo o sarà tutto nelle mani delle persone, dei lavoratori, delle aziende? Perché in un certo modo anche oggi c'è nelle aziende un po' di formazione continua. Forse non è un elemento di tutte le aziende, non è adeguato ai tempi che viviamo, ma come ti immagini che possa essere?
5: Io il mondo del futuro me lo immagino costruito da ecosistemi scolastici in cui l'impresa lavora e progetta con la scuola. Quindi in parte gli ITS del futuro. Cioè io me lo immagino in cui però questa contaminazione non è il Ministero dell'Istruzione che dice cosa devono fare gli ITS. Il Ministero dell'Istruzione dà alcuni principi di riferimento ineludibili e poi dopo la progettazione si fa a livello di singolo cluster territoriale con le imprese. Allora ci sarà questa forma, questa istituzionalizzazione in un rapporto pubblico, in una partnership pubblico-privato di una forma continuativa di education che diventerà obbligatoria, ma che assumerà le connotati e le progettualità, la dimensione di contenuto specifica per il cluster e ogni cluster si struttura nel quadro dei principi definiti a livello di paese e del Ministero dell'Istruzione. Questo è il primo elemento. È evidente che poi le imprese nella loro componente di scelta competitiva saranno inevitabilmente indotte a spingere di più sul fronte della formazione perché sarà un fatto necessario. Quindi questo è quello che io vedo. Poi è chiaro che ci saranno poi dei soggetti che saranno obbligatoriamente indotti, perché il costo sociale di una persona dipenderà sempre più dal livello di ignoranza o di alfabetizzazione della persona. Se io devo portarti con la scuola dell'obbligo a, come dire, ad avere quel livello di alfabetizzazione che ti abilitava al lavoro, è allo stesso modo. Ci saranno delle scuole dell'obbligo diluite nel tempo, perché, come dire, la dimensione più esecutiva, quella materiale di utilizzo dell'energia cinetica o potenziale del corpo per fare delle attività, cioè i manovali, lì non ci sarà, quindi non basta più portarti a manovale. Questo è quello che io mi immagino dal punto di vista della cadenza. Secondo elemento, il secondo elemento cruciale è l'elemento di qual è il mandato di un sistema educativo del futuro. Che cosa intendo dire? Intendo dire, nel momento in cui l'abbiamo scritto in un editoriale, la conoscenza e il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita, perché ChatGPT o Claude ti sputa fuori, poi lo aggiusti un po', comunque non è che, diciamocelo in verità, cioè un ingegnere viene largamente sostituito da quattro query ben messe su ChatGPT o Claude, ed è la verità. Quando il possesso di conoscenza non è più fonte di rendita e quindi di valore. È chiaro che chi deve formare gli uomini e le donne che dovranno vivere e dare un contributo nella società del futuro, le devono retrazionare. Quindi io credo che gli sistemi educativi del futuro non debbano più orientarsi su una dimensione che è una dimensione di enciclopedica, ma devono orientarsi per dare, uso questa metafora, elasticità di pensiero. L'elasticità di pensiero è quella capacità tipica dell'essere umano di creare quelle connessioni discontinue, di definire il problema che tipicamente una macchina senza volontà non ha. Quindi noi dobbiamo lavorare molto non per creare soggetti in possesso di conoscenza enciclopedica, ma soggetti in grado di trasformare la conoscenza in azione.
6: Sì, non sarà semplice e soprattutto bisogna...
5: Ma non sarà, poi il livello non sarà uguale per tutti, no, certo. Voglio dire, cioè ci avremo quello che deve trasformare la conoscenza in azione alla NASA e magari quello che deve trasformare la conoscenza in azione al bar, non lo so, dico per dire, no? Cioè il concetto di fondo è che cambia l'ontologia dei meccanismi di generazione del valore. Che il possesso di conoscenza varrà sempre meno a un certo punto.
6: Beh sì, diciamo
5: no,
6: che...
5: No, ma fermati che però voglio dire una cosa che è importante, perché tu sei persona molto raffinata intellettualmente e chi ci ascolta forse ancora di più.
6: Sicuro.
5: È sempre una gestione di trade-off. Non bisogna mai assolutizzare da una parte o dall'altra. Quindi non è che noi dobbiamo dar palestra e non dar conoscenza. Attenzione. Quindi noi dobbiamo combinare la dimensione della palestra con la dimensione della conoscenza. Se diamo solo enciclopedia, purtroppo non creiamo soggetti. Se diamo solo palestra senza fondamenta, e qui chiudo prima di ripassarti palla. Il tema su cui io mi sto interrogando è se sia propriamente vero che in un contesto turbotecnologico servano così tante STEM?
6: Questa è una bella domanda.
5: Io sono arrivato a una conclusione. Non servono. Esagero.
6: Che è un'affermazione forte. Soprattutto perché viene da anni in cui invece si è spinto con scarsi risultati.
5: Io
6: forse,
5: devo dire che credo che se noi intendiamo per STEM la creazione di figure iperspecializzate nello sviluppo di codice informatico di un certo tipo di categoria, io credo che siamo completamente fuori strada per esattamente quello che ci siamo detti. Cosa credo che sia invece importante? Creare degli STEM che portino dentro umanesimo. Perché i problemi più rilevanti cioè l'uomo avrà la sua funzione nella capacità di identificare problemi, nella capacità di identificare prompt, nella capacità di trasformare l'output dell'algoritmo in un'azione che è potabile per il sistema. E siccome stiamo parlando di sistemi fatti di umani, io credo che le STEM del futuro dovranno ibridarsi di umanesimo. Ancora una volta, non vuol dire che noi dobbiamo creare dei filosofi. Noi come Politecnico di Milano stiamo pensando di introdurre elementi delle scienze sociali e delle scienze umane come tratti imprescindibili anche dei nostri tecnici più hard. Perché, ripeto, la sublimazione dell'ingegnere del Politecnico o dell'ingegnere di qualsiasi altra università si avrà nel momento in cui saprà, avendo un background tecnico adeguato, modellizzare, avere la responsabilità, gestire nel modo giusto la trasformazione di una conoscenza in azione. E tu vivi in contesti fatti di umani. E quindi la dimensione delle scienze sociali e delle scienze umane è una dimensione. Quindi serviranno dei mix.
6: A proposito di cosa fare e come prepararsi al futuro, sicuramente tutto il sistema della formazione è fondamentale e centrale, ma ovviamente lo sono anche le strategie, le politiche, le strategie delle aziende, le scelte delle aziende, le strategie e le scelte dei paesi. Allora, esistono paesi o esistono cluster industriali, aziende che si stanno preparando a questo nuovo mondo che è partito, nella rappresentazione che abbiamo voluto dare, è partito da una maratona fatta da robot umanoidi, ma poi si esprimerà in tante dimensioni come le abbiamo descritte nel nostro podcast.
5: Apriamo con la maratona in Cina e chiudiamo con le AI Plus in Cina. Che non vuol dire che la Cina sia un modello, poi magari qualche commento lo facciamo. La Cina con questo anno scolastico ha introdotto un AI Companion a qualsiasi individuo. Quindi sostanzialmente significa che uno quando entra a scuola materna comincia a abituarsi ad avere qualcuno che lo aiuta nei processi di apprendimento.
6: Che non è una persona in carne ed ossa.
5: No, è una dimensione algoritmica, quindi ok. In questo caso la cui dimensione corporea, per usare la nostra metafora, è un'applicazione su uno smartphone. La Cina sta cambiando tutti i programmi di corsi di laurea, tutti. Quindi l'AI è un cambiamento di entologia della società, devo cambiare tutti i sistemi educativi. Quindi io non sto commentando che sia un fatto positivo, tu mi hai chiesto chi sta facendo qualcosa. La Cina sta facendo qualcosa. L'Europa si sta interrogando molto, vediamo se riuscirà a tradurre poi in scelte consapevoli. Ma io mi rifaccio sempre alle AI Index di Stanford. C'è un interessante grafico che secondo me è la chiave di molte interpretazioni. Questo grafico fa capire, analizza sostanzialmente il livello di propensione emotiva positiva rispetto all'intelligenza artificiale nei differenti domini culturali e geopolitici del mondo. Quello che ne emerse è che il paese più scettico rispetto all'intelligenza artificiale, sai qual è?
6: No.
5: Gli Stati Uniti d'America.
6: Incredibile.
5: Il tempio dell'intelligenza artificiale, avendo una spaccato di società che sono il mondo MAGA, che è cognitivamente inadeguato ad affrontare questa transizione, esprime il massimo livello di AI skepticism. L'area del mondo più ottimista rispetto all'intelligenza artificiale è l'Asia. Qui ci sono anche fattori, direi, culturali e economici. economici, perché queste economie nascono o rinascono con queste tecnologie, e quindi hanno l'entusiasmo giovanile che gli permette poi di fare triplo salto mortale carpiato. Cioè, dalla Cina sono passati dalle sportine di banconote alle mobile app, ha saltato le carte di credito, per capirci. In secondo luogo, hanno anche una proiezione individuale diversa rispetto alla nostra. Cioè, da noi prevale la privacy, là prevale l'identificazione dell'individuo con la società, e il valore dell'individuo è legato al contributo che lui sa dare alla società. È una prospettiva geneticamente diversa. Per questo insieme di considerazioni, in Asia io mi aspetto ci sia la maggior capacità di retroazione. Quel modello lì evidentemente non è importabile in Europa, perché noi abbiamo dei tratti culturali diversi. Però in questo momento l'Asia è la parte più avanzata del pianeta, la Cina è per certi versi il soggetto che sta spingendo di più, gli Stati Uniti sono quelli che hanno la più grande manifestazione di potenza sull'intelligenza artificiale, ma sono il paese che ha un corpo sociale molto scettico, è il corpo sociale di coloro, uso questa chiave semplificativa, quelli che sono ormai cognitivamente non più in grado di essere impiegabili, cioè la campagna.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
7: Porgo i miei più sentiti ossequi a tutti quelli che stanno ascoltando Leoni per Agnelli. Io sono testardamente Manuel Agnelli e vi assicuro che in questa puntata c'è uno speciale narratore nel mondo di Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel.
8: Manuel.
9: Manuel. Manuel.
10: Il mondo di Manuel.
8: Manuel.
10: Il mondo perfetto.
8: Manuel.
10: Il mondo di Baduel.
9: Manuel.
10: Dove tutti sono Baduel.
7: In omaggio alla sua lunga e prestigiosa carriera userò poche parole per presentare il mio ospite, una grande firma del Messaggero, un critico musicale che ha raccontato e descritto quanto di più importante sia accaduto nel mondo musicale. Benvenuto a Marco Molendini, benvenuto Marco.
11: Grazie a voi, grazie. Roboante la presentazione.
7: Beh, insomma, è nel mio stile, sobrio e asciutto. Senti Marco, tu hai pubblicato da poco Sotto il Sole di Roma, che è una sorta di diario romanzo in cui attraverso 50 anni di storia del Messaggero racconti Roma e l'Italia da un punto di vista particolare, no?
11: Sì, beh sì, il punto di vista, l'osservatorio del Messaggero sulla città è un osservatorio particolare, perché fra la città e quel giornale c'è una simbiosi molto netta e l'avventura dentro il giornale mi ha permesso di conoscere la città in un modo, diciamo, speciale, e quello poi ho cercato di riversare le sensazioni, gli incontri, i personaggi che ho incontrato, ma soprattutto di raccontare una città singolare. Roma è una città di incontri. Io ho passato la vita vivendo la città, andando in giro per le strade, nei bar, nei luoghi, e c'era un clima particolare. Oggi diciamo che si è perduto, e così il parallelo del racconto del libro è anche col fatto che si è perduto il mestiere del giornalista.
7: Certo.
11: E che è andato via con un clima ormai diverso, completamente nelle redazioni e anche nel modo di fare i giornali. In particolare, pensa tu a come viene affrontata la musica nei giornali oggi rispetto a qualche tempo fa.
7: Terribile. Insomma, anni fa. Sì, terribilmente.
11: È stato abolito qualsiasi giudizio, qualsiasi modo di interpretare, raccontare, cercare di capire cosa vuol dire un artista piuttosto che un altro. Conta soltanto se ha venduto quei dischi, se fa quel tour, se ha riempito lo stadio o non l'ha riempito, che poi questo è il grande dilemma del momento.
7: Sì, purtroppo è vero, ma passerà. Io sono molto molto positivo, molto fiducioso. Senti, tu sei una miniera di aneddoti, no? Chi faceva la cronaca a Roma al tempo finiva per frequentare dei posti molto strani, l'hai detto anche tu, no? Per esempio l'obitorio, no? In quello di Roma c'era questa famiglia Signoracci, se non sbaglio. sbaglio, che gestiva la ricomposizione delle salme.
11: Storicamente erano dei perché loro diciamo erano per generazioni che si tramandavano il mestiere, e il capostipite viveva praticamente all'isola Tiberina,
7: la leggenda su quell'isola vive,
11: che dove venivano praticamente dei cadaveri gettati a mare, recuperati, rassettati. Poi a un certo punto uno della generazione venne battezzato Vetrinone, perché aveva inventato che per i parenti nel luogo dove venivano messi i cadaveri aveva fatto un grande una vetrata, così i parenti da fuori potevano vedere i loro cari che venivano ricostruiti, e quindi beccò il soprannome del Vetrinone.
7: Senti, c'era anche Tarzan del Tevere, no?
11: Sempre uno di loro che si buttava a recuperare i cadaveri nel fiume. Il fiume ancora si poteva fare il bagno, adesso diventi cadavere se ti butti a Tevere, sei vispo.
7: Allora però ti trovavi i cadaveri intorno, non doveva essere molto bello. Ma che anni stiamo parlando comunque, più o meno?
11: No, parliamo ancora fino ai primi del Novecento, perché diciamo l'Istituto di Medicina Legale, così venne chiamato poi l'obitorio, che era Viale Regina Margherita, è una invenzione recente, relativamente recente,
7: certo,
11: insomma.
7: Certo. Senti, un capitolo che rivela lati inaspettati, ma molto molto interessanti, è dedicato alle telefonate, alle LBR ai giornalisti delle Brigate Rosse, ai giornalisti del Messaggero. Tu tra l'altro sei stato nel covo di Via Grado, lì dove sono trovati i documenti, si dice sia stato tenuto Moro, e hai trovato anche una particolare collezione di cassette musicali.
11: Sì, che diciamo che le BR, non so se recitando il ruolo delle persone comuni, quindi ascoltare la musica che era di moda, avevano in casa una serie di cassette, molte di Lucio Battisti, ci avevano però anche Fausto Papetti, che noi è quanto di più lontano puoi immaginare
7: dall'impegno politico di qualsiasi tipo.
11: Sì, però avevano anche Metti Guccini, cose diciamo di cantautori più vicini a quello che poteva essere il loro mondo. Quelle cassette erano numerose. Ora il dubbio era che venissero utilizzate per registrare gli incontri con Moro, gli interrogatori con Moro, e che poi siano stati ricoperti con della musica. Però è anche vero che la scelta è singolare. Quanto a Battisti è curioso, perché nell'anno prima del sequestro più duro del terrorismo, che è il 77, anno di attentati, manifestazioni, cose, gli autonomia, eccetera, tu sai qual era la canzone italiana più ascoltata e più venduta quell'anno? Quale fu?
7: No.
11: Amarsi un po' di Battisti, che poi è il contrario di quello che era il senso di ciò che accadeva nel paese.
7: Direi di sì, ascoltare quel pezzo era veramente un po' il contrario di quello che succedeva, davvero sembra ironico, purtroppo è stato drammatico invece. Ma tornando ai vecchi tempi dei quotidiani, tu hai lavorato con i linotipisti, no? Quelli citati da Dalla in Com'è profondo il mare, no? E leggendo le tue pagine sembra di entrare nella sala macchina di un vecchio transatlantico.
11: Sì, è vero, c'era questo mondo perduto veramente, in cui al Messaggero era un antro fumoso, perché sai che il piombo andava fuso per comporre le colonne che componevano poi la pagina del giornale, dovevi fondere il piombo, e quindi c'erano questi macchinoni che erano le linotype enormi da cui uscivano questi fumi, e tutti questi tipografi erano dei personaggi curiosi, perché dentro questo antro infernale fumoso andavano con dei camici neri e ci avevano a gamba, arrivavano al ginocchio i camici, avevano le gambe pelose nude sotto i sandali. Era un mondo veramente singolare. E io l'ho vissuto poco, perché poi è cambiato rapidamente, però il mondo dei tipografi, quelli di un tempo, poi diciamo era singolare, era un mondo singolare. Poi sai, la generazione dei tipografi si è estinta nel giro di un paio di decenni.
7: Certo. Senti, ci ascoltiamo però Come profondo il mare di Lucio Dalla adesso, dai, ascoltiamoci un pezzo.
12: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo.

0: Leoni per Agnelli.
1: Allora, prima della pausa abbiamo ascoltato Come profondo il mare di Lucio Dalla e Marco l'abbiamo pescato da una playlist che hai pubblicato come ultima pagina del tuo Sotto il sole di Roma, del tuo libro, no?
2: Sì.
1: Ecco, c'è un significato particolare in questa playlist. Come hai scelto i pezzi? Perché?
2: No, non ho fatto una scelta, diciamo, basata ai gusti musicali, anche se sono tutti pezzi che sento vicini, ma li ho accompagnati perché sono una specie di colonna sonora del libro. Sono pezzi che cito durante il racconto e quindi si svolge come, per esempio, come fanno i marinai di Dalla, appartiene al periodo in cui Dalla incontra De Gregori, decidono di fare il tour Banana Republic. E diciamo quello è un tour che ha cambiato non solo il modo di usufruire la musica, di sentire la musica in Italia, ma completamente ha segnato un cambio di clima. Tu sai che negli anni 70 i concerti erano oggetto di contestazioni durissime. Certo. A un certo punto in Italia non si facevano più concerti perché finivano tutti in cariche della polizia, sassaiole, eccetera, lacrimogeni, eccetera. E per qualche anno non si è fatta musica. Poi all'improvviso, a fine anni 70, è cambiato il clima. E il tour di Banana Republic ha segnato un cambiamento, tant'è vero che era la prima volta poi in cui si faceva musica negli stadi, con il pubblico che riempiva gli stadi. Oggi la fanno cani e porci lo stadio, certo. Diciamo, uso un termine, una definizione dura, però allora fare un concerto in uno stadio con 40-50 mila persone era considerato un fatto,
1: la consacrazione, diciamo, sì,
2: la consacrazione, no? Di più, era un fenomeno epocale.
1: Sì. La musica ha occupato un posto decisivo per te, no? Hai fatto della tua passione il tuo lavoro, sei riuscito a farlo.
2: Sì,
1: hai visto,
2: sono riuscito a farlo, sì.
1: Hai incontrato un sacco di giganti della musica, hai avuto questa fortuna. Per esempio, la leggenda dice, cioè il libro che in realtà nel libro citi...
2: da leggere, quindi sì, leggenda.
1: Chet Baker, che una volta è venuto al giornale a chiederti soldi.
2: Sì, Chet Baker, io l'avevo conosciuto proprio prima, era stato diciamo in un periodo di sparizione completa, gli avevano fracassato i denti alcuni spacciatori, quindi aveva dovuto smettere di suonare, sai, la tromba si appoggia sui denti, certo, quando la suoni. Lui poi era riuscito in qualche modo a ricostruirle uno stile diverso di suonare, molto soffiato, ed era tornato in Italia e in Europa. Aveva suonato a Umbria Jazz, aveva fatto dei concerti, era tornato a Roma dopo anni, era andato alla SIAE dove aveva ritirato un sacco di soldi perché si erano accumulati i diritti degli anni passati in America, e fatto sta che dopo due giorni viene a chiedermi soldi a me, se li era sparati tutti chissà in che modo. E lui era abituato a fare questo, andare a chiedere i soldi perché li consumava in droga, e faceva le peregrinazioni facendo il giro degli amici a cui chiedere i soldi. Un giorno si presentò lì in portineria con la sua donna di allora, Ruth, una donna dai capelli rossi che aveva spolpato completamente, poverina. Questa aveva un fondo fiducia della famiglia, eccetera, gliel'aveva consumato tutto, e venne chiedendomi soldi. Io non ce li avevo, quindi non gliel'ho dati.
1: Hai fatto bene.
2: Però anche sapevo quale sarebbe stato l'uso.
1: Certo.
2: Però lui, per lui era, se glieli davi o meno non cambiava poco. Sai che era capace di andare per strada e suonare per chiedere l'elemosina col cappello sull'asfalto.
1: Pazzesco. Pazzesco, incredibile. Però ha avuto un ruolo importante lui nella crescita di alcuni dei migliori jazzisti italiani, no? Che hanno suonato con lui da giovanissimi.
2: Sì, perché lui è stato molto in Italia, soprattutto in quegli anni 70, in cui andava a suonare chiedendo a molti di questi ragazzi di accompagnarlo. Enrico Pierannunzi, il pianista, aveva suonato tantissimo con lui. Lo stesso Danilo Rea, ce ne sono tanti che si sono fatti le ossa. Poi lui era durissimo, sulla musica era molto ferreo, tante volte l'ho visto cacciare via i batteristi che lui non amava quando facevano troppo rumore, li cacciava via dal palco.
1: Ah, Ah, questo è interessante, perché lui ha un'immagine
2: Sì.
1: sempre un po' mesta, no? Sempre un po'
2: Sì, mesta ma
1: rinchiuso.
2: incazzoso, diciamo.
1: Mesto incazzoso deve essere beato chi lo sposa, insomma. Senti, tu sei stato amico di João Gilberto, anche, no? Il mito assoluto, padre fondatore della musica brasiliana moderna, ma anche uno dei personaggi più difficili e socialmente complicati che abbiano mai calcato i palcoscenici. Ci racconti almeno un episodio che pochi possono raccontare.
2: Ma ti dico, lui era un personaggio molto chiuso, viveva a Leblon, un quartiere di Rio, in un appartamento chiuso in cui praticamente non faceva ricevere, non riceveva nessuno. Tu pensa che perfino lui aveva a casa, ordinava da mangiare e non restituiva mai le stoviglie ai ristoranti, c'aveva un deposito, eccetera. Io l'ho conosciuto per una serie di circostanze, perché ero molto amico di tanti musicisti, ma poi abbiamo stretto un rapporto abbastanza forte. Quello che ti posso raccontare per dirti che tipo era è quello che mi capitò una volta. Ero andato a Rio, stavo ripartendo per l'Italia, per tornare in Italia, e mi vedo recapitare un baule con dentro tutto il possibile di una cena di Baiana, sai, è una cucina particolare, sì, quella dello stato di Baia, che mi aveva fatto preparare per il mio ritorno in Italia. Allora si poteva viaggiare con cibi, materiale di quel tipo, eccetera, per cui io partii con buona parte di quel baule, una parte l'ho lasciato lì perché era una quantità enorme, che lui mi ha... voleva assolutamente che portassi in Italia, e era fatto così. Oppure quando diciamo lui aveva fatto, sai, queste versioni di Estate di Bruno Martino, sì, e poi Malaga di Fred Bongusto, no? Andai ad ascoltarlo a Jean Le Pen a Parigi, in Francia. E quella sera lui doveva cantare, erano in tre, lui, Caetano Veloso e João Bosco. E appena arrivo lì, io stavo per andare a sentire Caetano Veloso che stava per cantare, mi manda il nipote e chiamarmi, dice: Marco, vieni, vieni, che João ha bisogno di te, eccetera, in camerino, eccetera. Vado in camerino e lui aveva la chitarra lì seduto, eccetera, e mi ha tenuto un'ora perché doveva perfezionare il testo di Malaga che aveva preparato e voleva cantare. Per cui non ho sentito nulla, ho sentito un'ora di Malaga ripetuta all'infinito.
1: Beato te, a questo punto si può dire.
2: Sì, no,
1: è una cosa unica.
2: Certo.
1: Niente male, guarda, proprio è strano, è una tortura che però è anche un privilegio da un certo
2: un
1: punto
2: privilegio.
1: Di vista.
2: Come è curioso, te ne racconto un'altra perché questa è clamorosa, forse come artista lo puoi anche capire. Lui, grandissimo, era a Perugia, a Umbria Jazz stavolta, doveva cantare al Teatro Morlacchi, e a mezzanotte, era l'una e mezza e non se ne vedeva traccia, era ancora in albergo. Vado in albergo e c'era la sua fidanzata di allora, e alla fine riusciamo a farlo uscire dalla stanza. In macchina andiamo verso il teatro, in macchina João era seduto davanti, io ero dietro con la sua fidanzata, mi si volta e dice: io non ce la faccio a andare in teatro a suonare, non sono capace, non sono in grado di farlo, farò un disastro, non sono in grado. Cioè è l'insicurezza di un artista che ha sempre cercato la perfezione, il terrore di non essere perfetto.
1: Pazzesca questa cosa, è pazzesca, e appartiene a tanti, ne ho conosciuti pochi,
2: sì,
1: anch'io, che nonostante la loro grandezza alla fine hanno una grandissima insicurezza, no? E noi fra poco ascolteremo un brano di Miles Davis, tu l'hai ascoltato,
2: sì,
1: dal vivo tante volte,
2: sì,
1: ma è vero che hai partecipato all'incontro con pochi giornalisti italiani in cui dichiarò di amare la musica di Nino D'Angelo?
2: Dunque, questa è, io mi ricordo che lui lo citò nella cosa. È vero che lui era andato a Napoli e in macchina, in taxi, sentì questa voce e si interessò per sapere chi era, chi non era, ed era incuriosito. Il suono evidentemente gli piaceva. Questo è tutto. Poi da lì sono nate tante storie su questo, però Sicuramente lui l'ha ascoltato e si è incuriosito, questo su Nino Danna. Sì.
1: Succede che appunto artisti americani o comunque anglosassoni sentano canzoni delle quali non capiscono il significato, ma gli piace tantissimo il suono, la melodia.
2: Ma secondo me era il suono della voce,
1: Sì.
2: Abbastanza strumentale ce l'ha Nino D'Angelo, quindi posso capirlo anche.
1: Certo. Ascoltiamoci allora un pezzo, una versione di Miles Davis di Time After Time.

0: Leoni per Agnelli.
1: Siete ancora all'ascolto di Leoni per Agnelli, sono Manuele Agnelli, sono in compagnia di Marco Molendini, stiamo parlando di un giornalismo e un modo di intendere la musica che purtroppo sembrano scomparsi, ma è molto interessante raccontare queste cose, tanto che volevo chiederti, Marco, di raccontare qualcosa su questo leggendario Festival dei Poeti a Castel Porziano, un caos leggendario,
2: meraviglioso.
1: Allen Ginsberg, William Burroughs, Lawrence Ferlinghetti, Evtushenko, Leroy Jones.
2: Sì, ma sai, quella è Roma in attesa. A un certo punto questo assessore Nicolini, Renato Nicolini, che aveva inventato l'estate romana, decide che sulla spiaggia di Castel Porziano di invitare tutti i più grandi poeti e di farne un festival sulla spiaggia.
1: Che meraviglia.
2: Ora tu ti aspetti un festival di poeti, ci vanno 1000 persone, quanto ci può andare? Poi a Castel Porziano, e invece succede l'inferno, praticamente arrivano 10, 20, 30 mila persone e tutto era all'insegna della libertà più completa, cioè molta buona parte di questi spettatori ritenevano di avere tutti diritto di parola, per cui tutti volevano salire sul palco, dire la loro, parlare, fare, ed era un caos, divenne un caos assoluto in cui tutti volevano il microfono per parlare, ovviamente perdendosi in chiacchiere inutili, eccetera. C'era uno che recitò una poesia che si chiamava Vaffanculo, l'altro che si pigliavano a male parole, a Pignani che sai, il cavallo pazzo era un incursore che apparteneva, che cominciò a sbraitare, insomma era un clima terribile. In questo si trovarono coinvolti questi grandissimi poeti, che tra l'altro erano ospitati. Si era trovato un vecchio istituto lì a Fregene che era disabitato da tempo, era stata fatta una disinfestazione ma evidentemente non sufficiente, per cui tutti i poeti si presero i pidocchi.
1: Beh, se la sarà ricordata comunque.
2: Certo, c'era gente che girava completamente nuda per durante questi resti.

0: questa identità, queste cose, eccetera. Yevtushenko aveva la fidanzata e non voleva che praticamente venisse lì perché c'erano troppi uomini nudi. Ginsberg faceva i suoi om buddisti. Leroy Jones, che era sempre incazzoso, era appena arrivato perché arrivò in ritardo perché stava in galera in America. Quindi
1: Perfetto.
0: riuscì a partire proprio sul rotto della cuffia a venire, e la sua rabbia sbollì. Mi ricordo solo una sera che andammo a mangiare delle cozze, un sauté di cozze che gli piacquero molto, ma fu un festival pazzesco che finì malamente perché il palco era stato mal fissato sulla sabbia con dei tubi innocenti. A un certo punto si decide, sai che a Roma finisce tutto a mangiare, facciamo un bel minestrone. Erano andati a comprare del minestrone surgelato alla Coop lì vicino, fanno il minestrone, il pentolone sul palco, sale tutta la gente per prendere la pompa e il palco si inabissa e crolla. Questa è la
1: Il
0: grande, la
1: finale.
0: grande, il grande finale, ma di un successo clamoroso. Amoroso.
1: Pazzesco. Senti, il tuo libro però anche lì non ha propriamente un lieto fine, vero?
0: No, ma no, perché il lieto fine è quello che ti dicevo all'inizio, è la sensazione di aver perso un mestiere che a me ha dato tanto e mi ha, appunto, come ricordavi tu, permesso di conciliare la professione con la passione, che era quella per la musica. E dall'altra la fine anche di una città gioiosa, diciamo, in cui appunto andavi nei bar, c'era il periodo dell'Hemingway dove tutti ti trovavi la sera, potevi uscire senza aver nessun piano, oppure il bar della pace, incontrare tutto il mondo, tutti gli amici e passare delle nottate piacevolissime. Oggi, se esci a Roma, dove vai? Che cosa fai? Non c'è un clima amichevole come quello che c'era in quel momento, conviviale.
1: Certo, che è una
0: E
1: delle
0: la
1: cose
0: città
1: che...
0: stessa non ha più quell'identità giocosa che aveva.
1: Certo, purtroppo è così anche per molte altre città in Italia.
0: Sì,
1: Navigli degli anni 70 a Milano erano un posto
0: me
1: pazzesco,
0: l'immagino.
1: no? E in realtà adesso sono appunto una bolgia. Purtroppo siamo arrivati alla fine, Marco, e io starei le ore a parlare di queste cose, anzi, lo faremo perché ci organizziamo sicuramente un pranzo e una cena dove mi racconterai altre cose. Però intanto ti ringrazio, grazie mille per essere stato con noi.
0: Un grande abbraccio.
1: Grazie, ciao, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Ringrazio Marco Molendini, mi ringrazio e saluto tutti quelli che ci hanno ascoltato. Vi ricordo che ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte per i testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ora carne fresca, lui è Jack Noor, che avevamo già conosciuto nel corso della scorsa stagione del programma. Ascoltiamo la sua La Primavera di Praga, presente nella compilation di carne fresca edita da Woodworm. Jack Noor, La Primavera di Praga. Ciao a tutti.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: R24 di mezzanotte.
3: Svizzera, ancora nessuna traccia dell'autore della sparatoria al rave party in cui è morta la 22enne abruzzese. Due morti nel raid americano sull'isola di Larak, l'Iran minaccia vendetta. Ucciso a colpi di fucile nel napoletano il boss di Camorra, Raffaele Afeltra. In Serie A vincono Como, Inter e Lazio, MotoGP, Marc Marquez trionfa ad Aragon e riapre la corsa al titolo. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a diverse armi in Svizzera, dove nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana. Si cerca ancora chi abbia sparato.
4: Si stavano già dirigendo verso l'uscita i partecipanti del rave party nella cittadina svizzera di Aarau, vicino a Zurigo, quando intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica si sono sentiti gli spari che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d'artificio. Pochi minuti dopo il panico e le urla tutti a terra. Giunta sul posto, la polizia non ha potuto far altro che constatare la morte della 22enne italiana, originaria di Atri in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Ferite altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, due di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, feriti lievemente sono stati dimessi nel pomeriggio. Scattata un'imponente caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente, 3 le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o resa dei conti. Rinvenute munizioni riconducibili a pistole e fucili da assalto, ha reso noto la polizia. La Farnesina ha inviato una task force per seguire da vicino le indagini. Confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della giovane italiana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Le forze americane hanno compiuto 2 raid nelle ultime ore sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero stati 2 morti e 2 feriti. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti. Le forze americane hanno riferito di aver attaccato siti iraniani da cui si preparavano lanci di razzi, carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi americani in territorio iraniano da un mese. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Afeltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a colpi di fucile, in realtà in serata a Pimonte, in provincia di Napoli. Negli anni 80 era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano, che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo 2 arresti, molti anni passati in carcere, una breve latitanza, 3 anni fa era tornato libero. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristrún Frostadottir, che pure si era schierata per il sì e che ha sottolineato la grande importanza della partecipazione al voto.
5: I'm very proud.
3: Sono molto orgogliosa del risultato, l'80% del paese ha partecipato al voto, poi ha sottolineato che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa legislatura. Brinda la destra con Marine Le Pen in Francia e Nigel Farage in Gran Bretagna. Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. Due medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Di Battista ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Dopo l'alluvione in Nepal, soccorritori a lavoro fra tunnel sommersi, strade cancellate e villaggi ancora isolati. I numeri ora parlano di quasi 800 morti, mentre i dispersi sono più di 3.000.
6: Il tempo corre, le speranze si affievoliscono, i soccorsi si intensificano. In Nepal è stata estratta viva una bambina di 6 anni rimasta sotto le macerie per circa 60 ore dopo l'alluvione che ha devastato il paese al confine col Tibet. Una delle operazioni più delicate riguarda gli operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. Sarebbero centinaia e l'esercito è al lavoro con il supporto di esperti da Cina e India. In uno di questi, nel tunnel dell'Alto Upper Trishuli Hydropower Project, dopo 3 giorni è stato aperto un varco, ma dall'interno non è arrivata alcuna risposta. Nel complesso sarebbero circa 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. E c'è un'altra emergenza. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Evacuate le 10 persone che erano a bordo dello yacht che nel pomeriggio è andato a fuoco al largo di Jesolo in Veneto e poi è affondato. Vigili del fuoco e capitaneria stanno cercando di arginare l'espandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht con barriere assorbenti. Ed ora la domenica dello sport con calcio e MotoGP in primo piano.
7: Nella domenica della seconda giornata di Serie A spicca il successo del Como per 2-1 a Napoli grazie ai gol di Baturina e Duvicas inframmezzati dal momentaneo pareggio partenopeo di Højlund. Vincono anche e restano a punteggio pieno Inter e Lazio. I nerazzurri passano a Cagliari per 1-0 grazie a Çalhanoğlu, sempre per 1-0 e ancora grazie a Frattesi la Lazio supera il Genoa all'Olimpico. Programma della seconda giornata che si chiude oggi con due sfide alle 20.45 Atalanta-Bologna. Prima alle 18.30 Lecce-Roma, coi capitolini grandi protagonisti del mercato, che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20 con l'arrivo di Deron proprio dall'Atalanta e dell'argentino Balerdi dal Marsiglia. Per la MotoGP Marc Marquez si impone nel Gran Premio di Aragon in Spagna davanti ad Acosta e a Bezzecchi sull'Aprilia, quarto Alex Marquez davanti al leader del mondiale Jorge Martin, sempre su Aprilia. In classifica ora Martini in testa ma con soli 19 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi. E oggi nel pomeriggio dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca torna in campo l'Ital Volley femminile che negli ottavi dei campionati europei affronta la Bulgaria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Ed è tutto per questo GR 24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: i podcast originali di 24 ore podcast.
1: Fricantoni ha trasformato il linguaggio dei ragazzi del suo tempo in qualcosa che assomigliava alla poesia, senza però mai chiamarla così. Demenziale nel senso più serio della parola.
2: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24.
1: Roberto Antoni nasce a Bologna nel 1954, studia al DAMS, scrive la tesi sui Beatles e la cantina di casa sua diventa subito il posto dove si comincia a suonare. E da quella cantina nasceranno, usciranno gli Schiantos, il gruppo che inventa a tutti gli effetti il rock demenziale italiano. È uno dei portavoce degli Indiani Metropolitani, che è l'ala creativa del movimento del 77, quella che porta il sarcasmo là dove gli altri fanno politica con gli slogan. È in quegli anni che incontra Andrea Pazienza. Frequentano la Traum Fabric Production, è una casa occupata in via Clavature, siamo nel centro di Bologna. Sulla terrazza loro improvvisano delle scenette, sono delle storie di pusher, storie di tradimenti. Poi le fotografano e le fotografano come se fosse un fotoromanzo. Sono due modi diversi di stare dentro alle stesse cose. Pazienza le guardava, le assorbiva e poi spariva e le trasformava in qualcos'altro da solo. Antoni invece le abitava, era il centro di gravità di quella scena, non era l'osservatore. Poi Pazienza muore nell'88, overdose. Questa cosa Antoni non riesce a spiegarsela, o forse invece la spiegazione c'è ed è ancora più difficile da guardare. La carriera di Antoni è lunga e multiforme, cantautore, cabarettista, attore, scrittore, ma quello che resta sotto tutto è una cosa sola. Ha trasformato il linguaggio dei ragazzi del suo tempo in qualcosa che assomigliava alla poesia senza però mai chiamarla così. Demenziale nel senso più serio della parola. E io sono tra quelli, sono tra quei ragazzi. E ogni tanto, quando meno me l'aspetto, nell'anticamera della mia testa girano quelle parole. Parole come mi piacciono le sbarbine, non posso farci niente, mi sento deficiente. Lo so che non conviene, ma poi chi si trattiene? Per raccontare di questo, di molto altro e soprattutto di chi era e di che cosa ha lasciato Roberto Fricantoni, abbiamo il piacere di avere con noi Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Ciao Corrado, ciao Maria, benvenuto.
3: Ciao Matteo.
1: Grazie per essere qui.
3: Grazie a te.
1: Vedevo Corrado annuire su Mi piacciono le sbarbine. Beh, sì. E su molte altre cose. Partiamo dall'inizio. Voi avete conosciuto bene Roberto Fricantoni?
4: L'abbiamo conosciuto abbastanza. Ecco, sai, adesso quando si parla di qualcuno che è venuto a mancare, tutti vogliono dire, siamo stati amici, siamo stati
1: a una foto.
4: Esatto. Ecco. Noi ci siamo frequentati, abbiamo fatto serate insieme, ci siamo odorati, come se, e ci siamo vissuti abbastanza, ma non eravamo amici, non possiamo dire se proprio gli amiconi. A Bologna
3: però abbiamo avuto la fortuna di incrociarlo, ed è stato per noi formativo, perché all'epoca noi eravamo da poco a Bologna, comunque erano i nostri primi passi nel mondo dello spettacolo, e ci ha influenzato tanto,
4: già da prima,
3: e poi quando siamo arrivati a Bologna e l'abbiamo conosciuto, per noi significava moltissimo. Poi è stato bello perché a Bologna, l'hai detto anche tu, Andrea Pazienza, lui, Dalla, Guccini, arriviamo noi e poi tutto è andato a scemare, giustamente abbiamo un po' fatto crollare la scena bolognese, ci prendiamo le nostre responsabilità.
1: Chiaramente voi l'avete conosciuto come artista in momenti diversi della vostra vita, immagino quando c'è stato un momento in cui ancora voi non vi conoscevate.
4: Ah no, io l'ho conosciuto.
3: No, noi ci siamo conosciuti voi due. Proprio no. Da bambini.
4: No, io apprezzavo Frick da quando ero giovanissimo.
1: A casa in Salento.
4: In Salento, perché arrivavano le prime cassette, capito? Perché la famosa cassetta. E io sono impazzito completamente. Il primo pezzo che ho ascoltato era Mi piacciono le sbarbine, poi tutti gli altri, poi Chinotto, poi
3: Sono ribelle.
4: Vabbè. Cioè, io ho vissuto la mia adolescenza con le cassette di Frick e poi quando me lo sono trovato davanti a me lo aspettavo diverso, e quando me lo sono trovato, l'abbiamo conosciuto, lui è un punk, un punkettaro vero, e invece poi nella vita era una persona raffinatissima, parlava a bassa voce, molto delicato, e quindi un personaggio che se lo metti in un film o se lo metti in un libro, un personaggio di un libro, è veramente importante, perché ha un ventaglio di emozioni che ti può regalare incredibili.
1: Avete fatto delle serate con lui, proprio sì, degli
3: spettacoli. Sì, lui ci invitò, sì, noi lavoravamo da poco insieme, io e Corrado avevamo qualche sketch insieme e lui ci invitò nelle notti freak, perché faceva queste notti freak.
1: Si chiamava proprio notti freak.
3: La bellezza delle notti freak che sapevi quando iniziavano e non sapevi quando finivano.
1: Sì. E quindi erano in un teatro?
3: No, erano in un'osteria.
4: In un'osteria. No. Oltretutto c'era il gestore dell'osteria, noi di solito facevamo serata da un'altra parte, poi andavamo a mangiare, poi invece di andare a letto, sai, alle due perché? E mezzo, certo. Ma perché non passiamo da freak? E tutti, ma no, freak non so. No, invece freak era là.
3: Sì, noi che c'erano poche persone, mi ricordo una volta arrivammo, avevamo già fatto serata, era tardi, c'erano due persone, ma uno anche un po' sbronzo, mezzo addormentato.
1: Due persone di pubblico.
3: Di pubblico. E Frick fa, noi, Frick ci dispiace, siamo arrivati un po' tardi. No. Vi dovete esibire, no, ma Frick anche no. No, anche due persone.
4: No, mi ricordo, la serata si riaccende. Ma non
3: la serata si riaccende.
4: Con il gestore però, del locale che diceva, no, Frick, cioè, tutti, era tutto.
3: Noi non avevamo però
4: l'ubriaco, no, Frick, invece no, lui ripartiva e potevi fare ancora un'ora di spettacolo.
3: Devo
4: così.
3: Dire che è stato bellissimo, perché cosa poi era
1: fatto?
3: Rimasto solo uno.
1: Uno spettatore.
4: Perché uno è andato.
3: E noi abbiamo fatto il nostro pezzo con lui e Frick, avete visto? È bellissimo lavorare anche solo con una persona.
4: Tutto si può fare.
3: Tutto si può
4: perché fare. Lui aveva la filosofia notte freak doveva essere notte freak, quindi si va avanti fino a quando c'è anche un solo spettatore.
3: Che poi c'era sempre
4: che è una cosa intelligentissima.
3: Che faceva con la faccia della serie.
1: Tipo
3: fatemi
1: andiamo.
3: Chiudere.
4: Sì, non lo fate,
3: fatemi
4: non lo fate.
3: Chiudere.
4: Sei quello che sta col ferro per tirare giù la sala cinesca, però poi dice vabbè ragazzi, devo rialzare. Poi qualcuno passava,
3: e quindi
4: entrava.
3: Quindi ci ha insegnato anche questo.
1: Cioè,
3: che anche se
1: due
3: c'è
1: persone.
3: Uno spettatore va rispettato e si fa.
4: Delle volte questa cosa qua però creava un'energia incredibile. Quindi
3: sì.
4: Gente che passava fuori, che anche stava andando, vedeva questa situazione che era molto surreale, perché un solo spettatore buttato sul tavolo con la testa piegata, il gestore col ferro che voleva chiudere la sala cinesca, noi sul palco, magari sul palco ti trovavi anche 5-6 persone. Cioè
3: palco 5-6.
1: Sul palco in tanti
4: sul palco tantissimi. Quindi qualcuno da fuori entrava, dice magari sta succedendo qualcosa, ed entrava e veramente si riaccendeva la serata. E Notti Freak era questa cosa qua.
1: Ma lui cosa faceva in quelle serate? Cantava?
3: No, presentava, no, era senza il gruppo.
4: Sì, okay. Da solo.
3: Quindi leggeva delle poesie, presentava gli ospiti.
4: Improvvisava, parlava.
3: Erano le sue serate, quindi... poteva intervistare, era libero.
4: Poteva succedere qualunque cosa e sì. È anche molto inaspettata.
1: Rispetto a quando l'avevate conosciuto come artista, tu Corrado in Salento, tu Maria immagino in Molise o a Bologna,
3: sì,
1: insomma
3: sì.
1: Quando l'hai conosciuto come artista e rispetto a quando poi l'avete incontrato, che cosa vi ha stupito di più di Roberto Fricantoni?
4: Sicuramente il suo aplomb, era veramente un personaggio d'altri tempi, quindi a me mi ha stupito. Perché questa gentilezza io non me la sarei mai aspettata. Era veramente l'uomo più gentile
3: sì,
4: del mondo.
3: Sì, è vero,
4: mondo.
3: Ma l'ha detto anche prima Corrado. Un personaggio punk comunque. Il padre del rock demenziale te lo aspetti un po' più acido, no? Invece
1: acido.
3: Lui era proprio...
4: Ti dava delle...
3: Era pacatissimo.
4: Allora una volta...
3: Dolcissimo.
1: Un avvocato.
3: Ma proprio per bene.
4: Una volta ho avuto la fortuna appunto in una serata di... Gli ho chiesto, Frick, mi piacerebbe suonare e cantare con te le sbarbine... E lui invece di dire ah no, mi ha detto sarebbe un onore per me. Ma perché?
1: Ma perché conosceva il tuo lavoro.
4: Ma no, ma è strano
3: no.
4: Però sai,
3: no,
4: sei un mito.
3: Se l'avesse conosciuto non avrebbe mai detto questa cosa.
1: Sentite, c'è qualcosa, forse è presto per domandarvelo, però c'è qualcosa di quello che avete imparato da lui che sentite che è nel vostro lavoro oggi?
4: Allora io sicuramente ho imparato da Notti Freak soprattutto che lo show deve andare avanti. Lui è andato avanti anche nel momento più difficile, sì. Nella malattia. Lui è andato avanti, ha voluto fare quella scelta di essere Freak. Freak poi è un termine bellissimo perché viene dal circo Barnum, no? Dai Freak, mm-hmm. Dei personaggi strani. E lui era veramente un personaggio strano. Si metteva tra la donna barbuta e... La donna cannone arriva.
3: Poi noi
4: Frick.
3: Lo chiamavamo anche male perché lo chiamavamo Frick Anthony.
4: A Frick Anthony, a Bologna era Frick Anthony per molti, certo.
3: Sì, sì.
1: Ah, Frick Anthony.
3: Frick Anthony invece di Frick Antoni, però vabbè, Corrado dice Milano invece di Milano.
4: No, non è vero. Palermo invece di Palermo,
3: sì,
4: certo.
3: Sì, sì.
1: E non si offendeva mai.
3: No, non si offendeva mai. Poi noi siamo stati super felici di invitarlo quando eravamo un po' più grandi, abbiamo fatto noi le nostre notti Nuzzo di Biase, sì. Facevamo delle serate in Romagna, lo show si chiamava Nuzzo di Biase Live Show, avevamo una band, la tua sorella band, e chiamavamo anche noi ospiti della scena bolognese.
4: Sì, poi Frick era imprevedibile, perché tu per esempio lo chiamavi, no? Dici: Frick, ti stiamo aspettando in teatro, e lui magari ti diceva, ma io non ho gli spazzacqua alla macchina, quindi non so se posso partire. Jeffrey,
3: ma guarda, non piove. Un momento che non sta piovendo.
1: Poi sì, gli spazzacqua sono i terci cristalli.
4: Poi dice, e allora ti richiamava.
3: Allora vengo.
4: No, allora sì, vengo, però voglio chiedervi, c'è il benzinaio di mio papà vicino casa, secondo voi monta gli spazzacqua alle macchine? Non lo sappiamo, tu cerca di arrivare. Una volta è arrivato, praticamente è stato bellissimo, perché ha detto: io voglio uscire dalla botola
3: del suggeritore,
4: quindi okay, voglio stare giù,
1: perché questo era un teatro,
3: a San Giovanni in Marignano,
4: voglio buttare il legno della botola e uscire e
3: con un salto arrivare sul palco. No, Frick, poi l'abbiamo visto che non era neanche quel giorno particolarmente in forma.
4: dobbiamo mettere l'assicurazione, i pompieri, no,
3: e
4: no,
3: io dicevo: corra, fermalo, non è il caso.
4: Beh, il John Bell Lusci bolognese ha riuscito a fare questo miracolo, quindi ha lanciato la botola e saltato, non so come, perché non lo può fare nessuno, neanche un atleta veramente bravo,
1: saltato su due piedi, e ha raggiunto il palco
4: su due piedi, ed è partito la band e ha iniziato a cantare, quindi una cosa molto punk e molto rock.
1: E cosa ha cantato?
4: Non mi ricordo adesso in quel momento.
3: Non mi ricordo.
4: Una delle sue canzoni.
2: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane.
1: A proposito del fatto che la sua musica, quella degli Skiantos, no? Era definita rock demenziale o punk demenziale. Proprio sul termine demenziale vorrei fare un ragionamento. Nel senso che la vostra comicità non è una comicità demenziale, però ha dei tratti surreali.
3: Surreali, sì.
1: Cosa vuol dire per voi demenziale e cosa vuol dire surreale? E se c'è dentro questa cosa nelle cose che fate?
4: Allora,
1: ve lo siete chiesti? Cioè,
3: no.
1: quando
4: mai, non
3: cioè,
4: ci
3: sinceramente, quando, lo siete chiesti? No.
1: Quando immaginate le cose, voi scrivete, avete scritto tantissimo,
3: tutto quello,
1: gli spettacoli,
3: tutti gli spettacoli,
1: la radio,
4: tutto quello che facciamo lo scriviamo noi, certo.
1: No, quello certo lo siete voi, però
3: quello è molto demenziale.
1: C'è una grande parte che immagino sia improvvisazione che arriva dal pubblico.
3: Sì, c'è una parte di improvvisazione, però è il 95% è scritto, pensato.
4: Anche se non si direbbe.
3: Pensa te, tutto scritto, ragionato e pensato.
1: Per voi, diciamo, la definizione demenziale non è corretta. Più surreale la vostra comicità.
3: Beh, sì, la nostra è surreale.
4: Io sono demenziale nella vita, quello sì.
1: E quello.
4: E lasciamo perdere.
3: Quello non interessa.
4: Quello sì, sono demenziale nella vita e surreale nella scena. Ci piace la surrealtà, cioè come staccarsi dalla realtà per raccontarla in modo diverso, con uno specchio che riflette, insomma, immagini un po' diverse, e tu poi da quello puoi leggere la realtà. Non so se...
3: Wow, l'ha detta,
1: questa è una roba grossa. Mi ricordo anche il vostro racconto su come vi siete conosciuti a Bologna facendo un corso di teatro, cioè che tu tenevi un corso di teatro.
4: Sì, purtroppo sì.
1: E Maria arrivava da... Tu ti eri laureata in matematica.
3: In matematica, sì. Mi stavo laureando, e poi mi sono iscritta a questo corso di teatro.
1: E com'è andata?
3: E c'era
4: bene,
3: anche
4: io studiavo al DAMS, mi mancavano veramente 29
1: Dici,
4: esami.
1: Quindi
4: 29 esami per finire
1: un corso di teatro.
3: Era solo iscritto, solo iscritto. Sì.
4: No, vabbè, mi avevano chiamato in questa scuola, quindi non è colpa mia, mi hanno chiamato perché mi ritengo ritenevano bravo, forse lo ero pure, insomma, non lo so. Però Maria è stata sì un'allieva, non ci siamo messi insieme sì. in quel momento, non è nato l'amore
3: non
4: in una
3: è la
4: scuola,
3: storia no. dell'allievo, no, l'allievo no, è il no. maestro. No, io volevo raccontare una cosa bellissima che ci successe con Frick. Che in una di queste serate, proprio a San Giovanni in Marignano, che lui venne, a fine serata così, quel giorno venne, era abbastanza rock and roll, era messo...
4: Rock and roll,
3: sì,
4: diciamo.
3: Abbastanza
1: lui ne ha sempre parlato delle sue dipendenze, lo ha fatto con grande
3: serenità. Non è che parlavamo delle sue dipendenze.
1: No, no, per dire
3: c'avevamo
1: che...
3: Avevamo già i problemi, ognuno c'è i suoi.
1: Ognuno c'è i suoi, non ha mai fatto, diciamo, mistero.
4: Non ha mai fatto mistero.
3: No, però quel giorno sì, era particolarmente, e quindi un po' dopo a fine serata ci siamo un po' preoccupati del ritorno a casa, perché lui era arrivato in
4: doveva
3: macchina
4: tornare da solo.
3: E noi eravamo tutti con un furgone, quindi Corrado, che è molto sensibile,
4: del gruppo.
3: Molto sensibile, ha detto: Maria, ma vai in macchina con lui, no? Perché mica può viaggiare da solo. Io ho detto:
4: Maria,
3: Corrado,
4: faceva,
3: grazie.
4: Maria faceva così con la testa.
3: Io
4: però
3: che
4: poi...
3: ho paura in macchina di tutto. Però siccome sono molisana e in Molise c'è
1: si
3: un...
1: Si va in macchina con gli altri.
3: No, pare no. brutto, c'è cioè il pare brutto.
1: Pare brutto, okay.
3: Se una cosa pare brutta non puoi proprio tirarti indietro, perché piuttosto
4: e quindi
3: rischi
4: partono,
3: la vita, ma vai.
4: Frick e Maria, con Maria che mi guardava dal finestrino.
3: Come dire, seguo. Torniamo a casa e ci lasciamo. Vabbè.
4: E io con un van con tutti i musicisti.
3: Ok.
4: Frick davanti,
3: all'inizio...
4: dico gli scorto, vado
3: sì,
4: dietro.
3: Okay. All'inizio tutto bene. Quindi ho detto: dai, vabbè.
1: Era tanta strada.
3: Sì, vabbè, dovevamo un'oretta, okay. Un'oretta di autostrada. Dico: vabbè, all'inizio dico: dai, sta abbastanza bene. Quindi.
1: E parlavate tu?
3: E parlavamo, eravamo abbastanza tranquilli. A un certo punto mi chiede: Maria, dov'è il mio frac?
4: Il famoso
3: dietro,
4: frac di Frick, che sembra anche un gioco di parole.
3: E io dico: Frick, non c'è qui dietro il tuo frac. E sembrava davvero l'inizio di un dialogo surreale. Non c'è il mio frac. No, Frick,
4: non c'è il tuo frac.
3: Come non c'è il mio frac? E dico: ma forse l'hai messo dietro nel bagagliaio. No.
4: E da lì metti
3: era
4: la musica
3: sul
4: di Shining.
3: Sedile. Era sul sedile. Dico: no, non lo so, Frick. No, questa cosa mi innervosisce parecchio. Dico: Frick, vabbè, arriviamo a Bologna, capiremo. No, no, voglio morire. Prende il volante,
4: accelerare.
3: Voglio morire, si innervosisce. Voglio morire ora,
4: vedo...
3: qui, ora, qui. Io dico: no, Frick, ci
1: non
3: sono
1: con
3: io,
1: me.
3: Non con me.
4: Vedo questa, però... questa punto, una Fiat Punto che inizia a sbandare in autostrada. Sì. Ho detto: oddio.
3: Io fatto... dico: non con me, ma capisco che la mia ironia non aiuta.
1: No.
3: Che non devi capire
1: certo,
3: quando tacere. Quindi capisco che è il momento di azzittirmi. Corrado mi chiama: ma cosa sta succedendo?
4: Ma
3: perché
4: è lui, è Frick quello che sta girando intorno a una
3: perché
4: macchina.
3: Perché Frick cosa aveva fatto?
4: Aveva frenato.
3: Si era fermato su una banchina di sosta e si era messo a correre intorno alla macchina un po' per sbollire questo nervosismo.
1: Ah, non per cercare il frac, per sbollire.
3: No, per sbollire.
4: Con le mani in aria,
3: dicendo
4: urlando,
3: giustamente.
4: Dio, fulminami ora.
3: Sì, dicendo: poverina, perché devo far morire fulminata lei? Posso morire fulminato da solo. E quindi urlava: ora voglio morire ora.
4: E io: Maria, abbiamo un problema.
3: Sì, no, dico: guarda, ce l'hai anche tu, mo che torniamo a casa. Vabbè, a un certo punto mi viene un'idea. Dico: Frick, ma io ho un'idea. Fa: che cosa? Ma io adesso chiamo una mia amica che lavora in teatro, ma io ti faccio portare il frac immediatamente, ma quella è una tua fan, è anche una mia fan.
4: Ma parte
3: no,
4: ora.
3: Ma io adesso la chiamo. Angela, ciao carissima, scusa per l'ora, sono le due, potresti portarci immediatamente il frac a Bologna? Ah sì, grazie, grazie. Allora me lo porti? Lui fa: te lo porta, sì.
4: Telefonata
3: me lo porta.
4: Completamente
3: io
4: falsa.
3: Capisco che così l'ho placato e arriviamo a Bologna.
1: Non c'era nessuno dall'altra parte del telefono.
3: No, ovviamente. Arriviamo a Bologna,
4: ovviamente,
3: guardo male Corrado perché dico: no, allora se ti vuoi liberare di me ci sono tanti modi. Questo mi sembra bizzarro. E dopo
4: Frick
3: due giorni
4: va per la sua strada,
3: sì,
4: perché cercava solo il
3: sì,
4: suo frac.
3: Sì, perché pensava al frac. Dopo due giorni mi chiama Frick ed è penso la telefonata più bella che io abbia mai ricevuto, perché mi dice: Maria, io ti devo chiedere veramente scusa, però tu ti sei ritrovata in un dialogo tra me e Dio e non dovevi esserci.
1: Wow, bellissimo.
3: E su questa frase io ho detto, Frick, hai ragione tu, ma era di un'intensità.
4: E da lì a poco ha pubblicato l'album Dio ci deve delle spiegazioni, che secondo me è una bella parentesi conclusiva di questa storia.
3: Dopo questa serata, perché intanto lui diceva Dio mi devi delle spiegazioni, mentre girava.
1: Un'ultima cosa che chiediamo a tutti gli ospiti quando si parla di un protagonista è che cosa rimane, quindi Corrado Nuzio Maria di Biase, cosa rimane di Roberto Fricantoni?
3: Sicuramente la sua musica, tutto quello che ha scritto e anche il fatto che un po' tutto è partito da lui, il rock demenziale in Italia, e quindi è davvero il padre e va come padre, va rispettato e ricordato.
4: Allora rimane per me la non misura, che è una cosa bellissima. Dico questo perché no, è importante. Noi abbiamo fatto anche un cortometraggio girato in Molise, che non abbiamo mai montato, dove abbiamo chiamato Frick, io lo amavo talmente tanto, sì, che l'ho voluto anche in questo cortometraggio, dove faceva una mia visione. Io ero un musicista fallito che era stato portato in una casa in Molise, sai, quelli che hanno il sogno di andare a vivere in campagna. E lui,
3: però il sogno era mio, che sogno, avevo certo portato lui lì.
4: E lui aveva delle visioni, perché delle visioni con dei musicisti. Uno di questi era Frick, che viveva nel mio camino. Nel mio camino, seduto su una tazza del cesso e con i baffi di Dalì. Questo è veramente, cioè abbiamo questo girato, non è mai uscito.
1: Non l'avete mai montato.
3: Mai montato. Però abbiamo tutto.
4: E Frick, non mi ricordo per quale motivo, adesso doveva fare la scena di dare delle martellate alla mia macchina.
1: Ok.
4: Allora, giustamente, prendiamo una macchina,
3: cambiamo il cofano davanti.
4: Cambiamo il cofano con un altro cofano dello stesso
3: già
4: colore.
3: Già messo male.
4: Che lui poteva martellare, cioè, giustamente. Ecco, la non misura vuol dire che non ha martellato solo
3: il cofano.
4: Ha martellato anche la macchina.
3: E quindi abbiamo dovuto pagare noi le riparazioni, ma lo amavamo talmente tanto che ci andava bene così.
4: Quindi delle volte la non misura nell'arte è una cosa molto importante.
1: Grazie Corrado Nuzio, grazie a Maria Di Biase. Chiudiamo come sempre raccontando una storia finale che ha molto a che fare con un film anche e con un girato, ed è proprio una storia. È un ricordo di Roberto Fricantoni e fa così. Quando Roberto Fricantoni è morto ormai più di 10 anni fa, Claudio Piersanti, che è uno scrittore ed è uno sceneggiatore italiano ed era un suo amico, ha raccontato di lui a partire da come si erano conosciuti 35 anni prima. Piersanti abitava in un sottotetto di Bologna, era un posto freddo come una cella, diceva, e aveva scritto un pezzo sugli Skiantos, li aveva visti, li aveva trovati geniali e aveva gridato alleluia per quella cosa rarissima che diceva portavano in scena, cioè l'ironia. Qualche giorno dopo suona il campanello e sale questo strano gruppetto di cappelluti, e sono loro, sono gli Skiantos. E Roberto Fricantoni, quello che sul palco faceva esplodere qualsiasi convenzione, entra in casa sua chiedendo permesso. Lui dice, in quella casa dove nessuno aveva mai chiesto permesso a nessuno. E poi c'è un altro ricordo, c'è un'altra storia di Fricantoni, ed è la scena di un film, appunto, in un campo della Pianura Padana, stanno girando un documentario, lui sta girando un documentario ed è già molto malato. Arriva sul set dopo i concerti, spesso di notte, dorme 3 ore, eppure la mattina è già lì. E in questa scena a un certo punto Roberto Fricantoni avanza nella campagna, avanza verso il tramonto, il sole è piccolo piccolo, e lui sta recitando un poema di Allen Ginsberg, L'Urlo. Lo fa in italiano, in mezzo al Maggese, con gli alberi spelacchiati e questo canale color fango che gli scorre accanto. E a un certo punto si blocca, guarda il cielo e comincia a ululare. L'operatore si ferma, lo lascia andare, poi Fricantoni chiude, torna al ristorante insieme agli altri, chiama la cameriera dicendole scusi signora, le chiede con un sorriso se può fare per piacere un altro servizio, se può portargli un pezzo di pane, e Piersanti chiude questo ricordo con una frase molto semplice. Dice, gli individui sono una cosa e il pubblico è un'altra. A entrambi Roberto Fricantoni ha detto quello che doveva dire. Roberto Fricantoni è scomparso il 12 febbraio del 2014. Aveva 60 anni.
0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
6: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone.
2: Possibilità.
1: Osservatore.
3: Esiste la sua versione della realtà.
4: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
5: C'è una cosa che mi ha sempre colpito nelle persone importanti della nostra vita, che a volte continuano ad agire dentro di noi anche quando non ci sono più vicino. Una frase detta anni fa, una canzone ascoltata in macchina di notte, una persona che magari non senti da 20 anni eppure continua a modificare il tuo modo di guardare il mondo. Da ragazzina mi succedeva spesso con la musica. Ci sono canzoni che ancora oggi mi riportano istantaneamente in un punto preciso della mia vita, non solo emotivamente, ma proprio fisicamente, come se il cervello, il corpo, la memoria restassero collegati a qualcosa che continua a vibrare nel tempo. E questa cosa mi sembrava poetica. Poi ho studiato la fisica quantistica e ho capito che nell'universo le cose non esistono mai davvero da sole. Esistono nelle relazioni, negli scambi, nelle influenze reciproche. E da allora mi è diventato difficile osservare il mondo senza cercare fili invisibili che tengano insieme le cose. Forse è per questo che quando parlo di fisica quantistica nei miei spettacoli teatrali, poi vi guardo e capisco che sto parlando di noi. Benvenuti, benvenuti a Senza Saperlo. Sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e ogni settimana vi sto dimostrando che la fisica quantistica vi conosce meglio di quanto crediate. Nella puntata di oggi una storia personale conterrà un principio della fisica quantistica, e qui con me c'è Eugenio Finardi. Ciao Eugenio.
6: Ciao Gabriella.
5: Che secondo me era l'ospite perfetto per parlare di un fenomeno della fisica quantistica che tra poco vi svelo, perché ci sono artisti che fanno canzoni e poi ci sono artisti che entrano nella biografia emotiva delle persone. Ecco, Eugenio Finardi è uno di quelli. Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, ti restano addosso, ti cambiano frequenza interiore, e allora oggi proviamo a capire una cosa: come fanno certe connessioni a non spezzarsi mai davvero. Eugenio, ti ricordi la prima volta che hai sentito la musica come una connessione profonda e non soltanto come un suono?
6: Beh, io sono un caso un po' particolare, perché io in realtà sono nato nella musica, cioè prima di percepire qualunque altra cosa ho percepito suono. Mia madre era una cantante lirica, un soprano coloratura, e non ha mai smesso di cantare per tutta la gravidanza, anzi leggenda vuole che mi abbia partorito con la nota alta dalla Regina della Notte, perché le hanno detto usi il diaframma, lei paf, mi ha espulso, come mi ha eiettato come un proiettile, e quindi io non ho un primo ricordo dell'ascolto della musica, io ho un primo ricordo del mondo dopo che era solo musica. Per me al centro del... Io sono molto contento di essere qui con te, perché sei forse una delle poche che può capire, perché tu narri spesso che i fisici vedono l'equazione.
5: Sì.
6: Cioè, ci arrivano, ma è una cosa che tu vedi, un'illuminazione. Per me la musica è la stessa cosa. Io non parto dalla musica per qualunque tipo di esempio, il suono è la cosa centrale della mia vita.
5: È l'onda portante, diciamo.
6: Anche perché mia madre, oltre che essere una cantante, era anche albina e ipovedente, come tanti albini. E quindi, per esempio, a casa nostra si usava il sonar. Lei di notte andava in bagno, si muoveva senza accendere le luci, facendo i sussurrini, e io mi sono abituato a questo modo di usare. Io spesso vado in giro ad occhi chiusi in casa, proprio usando solo i suoni.
5: E da ragazzo avevi la sensazione di essere collegato a qualcosa di diverso, dunque, tramite la musica, tramite queste onde portanti che mi hai descritto?
6: La musica è fisica, è l'espressione udibile della geometria, ha delle regole precisissime, degli spettri precisissimi, rapporti di frequenze, e quindi per me il collegamento è ogni cosa è trasformabile, come ogni cosa è trasformabile quasi in una formula, mm-hmm. ogni cosa è trasformabile in una, in un, non, per esempio il concetto delle cose, tu prima parlavi le cose che ti ricordi a distanza, diciamo, sì? questa
5: collegamento
6: spooky, come avrebbe,
5: sì,
6: detto Einstein.
5: Con
6: i nostri ricordi, con la musica, la musica come gli odori è in grado di evocare ricordi primari, non solo di pensieri, e perché è una creazione, la musica è di per sé quantistica, non
5: certo.
6: ha, non ha una esistenza materiale, è un'onda, una probabilità di onde che, di cui noi conosciamo benissimo le regole, quindi ci dà proprio l'idea del mistero, dell'evanescente, che è, nel mio caso è più reale dell'esistente.
5: E dunque, se è più reale dell'esistente, hai mai avuto la sensazione che alcune persone ti capissero attraverso la musica meglio che nella vita reale?
6: Oh sì, assolutamente. Io sono molto meglio nei dischi, anche la persona di cui parlo, anche le parole, cioè questo coinvolge anche le parole, la sonorità, cioè all'interno di un framework, di, come dire, un quaderno a quadretti, di anzi una cosa tridimensionale, un cubo di, fatto di cubetti, ci sono le parole in varie lingue. Ecco perché io sono anche nato, tutto, a parte la musica, tutto è duale della mia vita. Mia madre era americana, mio padre italiano, ho due lingue, due nazioni, due religioni, due filosofie di vita, due cose.
5: Bello
6: posso
5: essere
6: bere
5: duale,
6: latte
5: come onde e particelle, esattamente quello che viene raccontato da Louis de Broglie in avanti, quando crea questa magnifica simmetria della natura. Ecco, il fenomeno che voglio raccontarvi oggi è il fenomeno dell'entanglement quantistico, è una delle cose più folli mai scoperte dalla fisica, è talmente folle che Einstein la odiava, perché la fisica quantistica scopre che due particelle possono entrare in una connessione così profonda da continuare a comportarsi come un unico sistema anche quando vengono separate. Una cambia stato e istantaneamente cambia anche l'altra. Einstein, come hai accennato giustamente tu, la chiamava azione spettrale a distanza, perché sembrava impossibile, troppo misteriosa, troppo poco razionale. Invece funziona davvero per gli elettroni, per mondo dell'infinitamente piccolo. Poi arriva un altro personaggio gigantesco della fisica quantistica, Erwin Schrödinger, ed è proprio Schrödinger a inventare la parola entanglement. Per lui era forse la caratteristica più profonda e inquietante di tutta la meccanica quantistica. Ed è bellissimo perché improvvisamente la fisica ci dice una cosa che sembra poesia. Forse alcune cose, dopo essersi incontrate davvero, non riescono più a separarsi completamente. Ecco, tu hai mai
6: avuto...
5: Vuoi
6: la traduzione in musica di tutto questo?
5: Vai, dimmi.
6: Gli armonici,
5: sì?
6: L'entanglement è armonico, cioè se io sono in tonalità di Do, o diciamo Do il La è 4, no, ecco, partiamo dal La 440, abbiamo, sì? una precisa misura, che sono le frequenze nell'aria, a livello del mare, eccetera, eccetera. Le frequenze generate da una cosa, quindi tutto è frequenza. Se tu a un certo punto sei in una canzone, cioè in un framework armonico, no? In una realtà, in una dimensione, se vuoi, prima di tutto i salti quantistici sono i cambi di tonalità, quindi se tu hai stai suonando un accordo e cambi una delle note, sai che l'altro cambierà in relazione, cioè i salti di quarte sono tutti salti quantici in realtà, tu, sì, non devi fare to, puoi fare to. E quello è un salto quantico, sì, a livello di frequenze. Cioè la musica è un'incredibile metafora per il mondo quantistico. Il momento in cui la osservi, cerchi di vedere dov'è una corda, sì, pum, fermi tutta la baracca,
5: sì,
6: e l'interruzione della funzione d'onda.
5: Bellissimo.
6: Quindi i salti quantici, l'entanglement è semplicissimo. Se io qui sto suonando Yesterday dei Beatles, capito? A un certo punto, e so il, e uno sulla stazione spaziale su Marte sta suonando Yesterday, tutti e due cambieremo accordo in quel momento. E se io ne sto facendo uno, lui ne starà facendo armonicamente.
5: Bellissimo, certo, esattamente come lo spin degli elettroni.
6: Lo spin degli elettroni, cioè se una frequenza ha una cima, no?
5: Sì.
6: Ha anche un fondo.
5: Sì.
6: La frequenza è la linea base, ma no?
5: Sì, sì, sì, bellissimo. Allora, stiamo entrando proprio nel primo principio che vi racconto oggi, che è l'entanglement quantistico, l'abbiamo trovato anche nella musica. E adesso, a proposito di musica, ti faccio un gioco che faccio con tutti gli ospiti musicali che incontro, perché è una mia ossessione. Io ho sempre risposto alle domande che le canzoni fanno, ma seriamente, usando la scienza, usando la fisica, e quindi ogni volta che incontro un grande cantante o una band, io gli voglio dare la mia risposta, perché è come se interrogassero me. Ti faccio un esempio: sul mio sito graysonanatomy.com ci sono le mie puntate che ho creato per il web. Per esempio, quando i Pooh cantavano "Chi fermerà la musica?", beh, l'assenza di gravità. Oppure De Gregori, "Siamo chiusi in una scatola nera", e certo, De Gregori, il corpo nero, e allora gli ho spiegato il corpo nero. Oppure "Nada, ma che freddo fa", gli ho spiegato i cambiamenti climatici. Allora adesso ti faccio sentire una delle tue canzoni più memorabili.
2: O extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia.
5: Oh, caro Finardi, non vedevo l'ora di risponderti. Ho una cattiva e una buona notizia. La cattiva è che una stella tutta tua non puoi averla, ok? Le stelle non appartengono a nessuno, sono gigantesche sfere di plasma che appartengono...
6: Io ho un asteroide.
5: Un asteroide. Sono gigantesche sfere di plasma che trasformano massa in energia secondo l'equazione di Einstein. Hanno il brutto vizio di esplodere quando meno te l'aspetti. La buona notizia è che non serve possederne una, perché gli atomi di carbonio che hai nelle mani, il calcio nelle ossa, il ferro nel sangue, sono stati fabbricati proprio dentro stelle morte miliardi di anni fa. Quindi tecnicamente una stella non è tua, sei tu che sei suo. Extraterrestre, ridimensionami, tu canti, e qui la fisica può aiutarti davvero. Basta cambiare scala. Se ti guardi come individuo sei 1,80 m di preoccupazioni, se ti guardi come specie sei un esperimento cosmico che da 300.000 anni cerca di capire cosa ci fai qui, se ti guardi come materia sei un insieme di particelle che esistono da quasi 14 miliardi di anni. Le dimensioni dipendono dal sistema di riferimento. Einstein ci ha costruito sopra una teoria. Poi tu canti: questo pianeta è ormai troppo stretto per me. In realtà il pianeta non è stretto, che il cervello umano è stato progettato dall'evoluzione per sopravvivere nella savana e ha finito per immaginare buchi neri, universi paralleli e galassie lontane. È un hardware locale che continua a fare domande cosmiche. E poi quando dice: tu che ne sai dei nostri problemi, dei nostri slanci e dei nostri freni, beh, abbastanza, perché in fisica uno slancio si chiama quantità di moto e un freno si chiama attrito, e senza attrito non cammineresti nemmeno. Per cui, caro Finardi, forse l'extraterrestre non deve portarti via, forse deve soltanto ricordarti una cosa: che l'universo ha impiegato quasi 14 miliardi di anni per produrre qualcuno capace di scrivere una canzone che chiede a un extraterrestre di portarlo via.
4: Onda,
7: particella, caos,
8: entanglement,
9: Grayson Anatomy.
0: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo, senza saperlo.
5: Bentornati a Senza Saperlo, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica di riferimento, e oggi stiamo attraversando l'entanglement quantistico insieme a Eugenio Finardi, che poi forse questo è il motivo per cui certe canzoni restano vive per decenni. Alcune connessioni non si interrompono davvero mai, no Eugenio?
6: Sì, in realtà è tutto... Anche lì è tutto un flusso continuo che si evolve, in cui alcuni temi tendono poi a... Cioè la nostra realtà sono i temi che rimangono, no?
5: Dunque, come vi stavo raccontando prima, l'entanglement quantistico, la parola proprio, l'ha scritta Schrödinger per la prima volta, che era un personaggio stranissimo, elegantissimo, ironico, profondamente inquieto, e a un certo punto capisce che la fisica quantistica sta dicendo qualcosa di enorme, che il mondo nel profondo è fatto di relazioni

0: interessantissimo vedere proprio anche il meccanismo dell'invecchiamento, per esempio, è interessantissimo. Oddio, uno preferirebbe non averlo, avere le ossa che aveva 20 anni, però vedere come si evolvono le situazioni, i meccanismi di tutto, e anche è straordinario. E la musica soprattutto l'evoluzione della musica è, se ci pensi, ogni scoperta, nuova scoperta tecnologico-scientifica è stata usata prima per creare armi, sì, e subito dopo per fare musica. Cioè, si crea un nuovo tipo di bronzo, di ottone per fare cannoni più potenti per le battaglie navali fra francesi e inglesi, quel metallo viene poi subito dopo usato per creare il pianoforte, l'arpa del pianoforte. Il clavicembalo, che era di legno, non reggeva quel tipo di tensione, non poteva permettersi quel suono.
1: Beh, interessante. Il tempo invece, mi stavi dicendo dell'invecchiare. Per esempio, ho visto un video recente di Harrison Ford che diceva: guardate, mi sto invecchiando, guardate che bello che sono, è bello invecchiare.
0: Anch'io mi sento bello,
1: sta dicendo,
0: per la prima volta in vita mia mi sento bello.
1: Bellissimo. Infatti quello che lui diceva: sto invecchiando, mi sento bellissimo, invecchiate con me, mi raccomando. Invogliava tutti all'invecchiamento felice. Ecco, il tempo per te, che cosa rappresenta il tempo nelle relazioni umane?
0: Il tempo è una costante che in ogni persona diventa relativa. Per esempio, da vecchi si ragiona a decenni, da giovani a mesi, no? Nell'adolescenza un'estate è lontanissima da un'altra estate. Adesso a 74 anni, oddio, è ancora Natale, oh modo.
1: Questa è la relatività.
0: Cioè, è la relatività, però il tempo è... No, la cosa stupenda del tempo è che è forse l'unica cosa che ha una sola direzione.
1: Senti, le tue canzoni a te non sembrano che a volte sono più gli altri che le capiscono ancora più di te? Cioè, le persone che l'hanno ascoltata, c'è stato qualcuno tra il pubblico che ti ha detto: guarda che vuol dire questo, e ti ha aperto un mondo?
0: Sì. In realtà io non ho mai preso molto sul serio i testi, cioè non sono uno, appunto ho un relativismo rispetto alle lingue, essendo nato in due, poi a 6 anni mi hanno mandato in prima elementare in America, ho dimenticato l'italiano, sono tornato in Italia, mi hanno mandato all'asilo invece che in seconda per rimparare l'italiano, insomma, poi dopo mi hanno insegnato il francese, quindi
1: è una confusione.
0: Le lingue sono assolutamente relative, ma l'unica cosa che di cui sono sicuro è appunto tutto è assolutamente, i concetti, la sacralità, tutto è relativo, meno la direzione del tempo.
1: Allora torniamo a fare quel gioco che ti smonto le tue domande nelle canzoni più famose, perché mi diverte, so che extraterrestre voleva dire tutt'altro, ma io ho continuato nella mia spiegazione, e questa è un'altra canzone che mi ossessiona, senti.
2: Io volevo sapere la vera storia della gente, cosa serve veramente.
1: Oh, qui c'è un primo problema. La fisica non ha mai trovato una vera storia, ha trovato leggi. La storia invece è un sistema complesso, miliardi di persone, miliardi di decisioni, miliardi di variabili che si influenzano a vicenda. In un sistema complesso non esiste una singola storia vera, esistono, come dicevamo prima, le relazioni. Poi tu chiedi: come si fa a vivere senza essere un dipendente? Dal punto di vista fisico è impossibile, nessun sistema è indipendente, una stella dipende dalla gravità, una galassia dipende dalla materia che contiene, persino una particella esiste attraverso le sue interazioni. L'autosufficienza totale è un mito, l'universo funziona grazie alle dipendenze reciproche. Poi tu chiedi: e come mai la mia mente si deve intorpidire davanti a un professore che non ha niente da dire? Oh, qui la fisica è spietata. Ogni sistema tende spontaneamente verso il massimo disordine, come dicevamo. Appunto, si chiama entropia. Per produrre conoscenza serve energia. Per ripetere sempre le stesse cose non serve quasi niente. L'entropia vince spesso le riunioni, le lezioni e qualche programma televisivo. Poi, sempre in questa canzone che si chiama Scuola, chiedi: e adesso io ti chiedo, cosa posso fare io? Beh, la risposta più fisica possibile è diventare una fluttuazione. Nei sistemi complessi i cambiamenti non arrivano quasi mai dalla media, arrivano dalle deviazioni, dalle anomalie, dalle particelle che si comportano in modo inatteso. E questa era la parentesi, risposta
0: scientifica. E questo è quello che ho cercato di fare nella mia vita, non essere

0: Vai come tutti gli altri.
1: Oh, che
0: e infatti ci
1: quello.
0: Sono riuscito in pieno.
1: E infatti ce l'hai fatta, Eugenio. Io potrei andare all'infinito a parlare di quello che hai scritto e quello che hai cantato. E ti faccio un'altra domanda e torniamo al nostro tema principale. La musica rende più vulnerabili o più forti, secondo te?
0: Dipende da che utilizzo ne fai. C'è chi adesso la musica, per esempio, è molto un fatto identitario, è un canto tribale come l'inno nazionale, no? E infatti alcune musiche con la gente che vede la musica così, la musica è indiscutibile. Tu non puoi dire no, ma guarda che questo sì, capisco che ti piace, ma non è bravo. Oppure, per esempio, che l'inno nazionale italiano, obiettivamente, musicalmente, insomma, ce n'è di meglio, ecco. Però rappresenta l'Italia in quel senso lì, cioè dipende da cosa ci proiettiamo dentro, ma in realtà esiste un valore intrinseco. Adesso non mi ricordo più qual era la domanda.
1: La domanda era se la musica rende più vulnerabili o
0: rende
1: più forti.
0: Vulnerabili, sì, perché apre delle... proprio per il fatto di essere un'arte esatta, si incunea come è una legge. La musica usa leggi della fisica molto molto precise, quindi non è, e ci sono delle leggi per cui, per esempio, io posso farti piangere con un giro di accordi, portarti a un minore, a una sensazione, a una situazione che, per qualche misterioso motivo, e questo veramente mi interesserebbe scoprire, perché a un certo punto io riesco a farti piangere, riesco a farti ridere, riesco a manipolare la tua anima usando delle relazioni musicali fra frequenze in cui vibra l'aria, capito? Dai.
1: È bello, perché no? La frequenza è fondamentale, è profonda,
0: cioè,
1: noi siamo fatti di frequenza.
0: Perché siamo qui, perché mi piaceva essere qui, perché la realtà del mio universo è fatta di frequenze, non è fatta di sostanza,
1: certo,
0: capisci?
1: Certo.
0: Anche nella mia mente, e questo è molto bello, ed è per colpa della musica.
1: È vero. E l'entanglement quantistico fa anche questo, ci obbliga a pensare che le connessioni profonde non siano illusioni romantiche, e forse davvero dopo certi incontri restiamo modificati per sempre, e una parte di noi continua misteriosamente a vibrare insieme all'altro.
0: È una forma di entropia, una volta che hai pensato una cosa non puoi spensarla.
1: È vero, cioè, ormai ci entri dentro e continui in quel flusso.
0: E continui a evolvere.
1: È vero. Allora, domanda finale che faccio a tutti: qual è il tuo gatto di Schrödinger? Cioè, se dovessi chiudere qualcosa nella scatola di Schrödinger, e nella scatola di Schrödinger c'è un gatto vivo e morto allo stesso tempo, che cosa chiuderesti? Oppure qual è la cosa rimasta viva e morta insieme?
0: Sì.
1: O il passato.
0: A
1: o
0: me
1: il
0: sta bene anche un gatto come esempio, perché sono allergico ai gatti. Già se fosse un cane mi darebbe più fastidio.
1: Ogni volta che cito
0: però,
1: il gatto di Schrödinger.
0: Basterebbero i colori: è rosso, nero, è bianco, nero. Cioè, ma le note trovo che siano molto. È proprio che va oltre questa. Tocca questa cosa spooky, cioè se io sto facendo una nota, la sua quinta sarà per forza quella, ovunque nell'universo.
2: Caos.
3: Onda. Elettrone.
4: Entità. Grayson Anatomy.
5: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica, senza saperlo.
1: Ogni tanto, dopo gli spettacoli, torno in albergo e lascio la televisione accesa senza audio. Mi succede spesso in tournée e mentre preparo la valigia sento ancora addosso le persone incontrate quella sera, le dediche, gli abbracci, le frasi dette piano. Ed è stranissimo, perché magari non rivedrò mai più quelle persone. Eppure qualcosa resta, come se gli esseri umani lasciassero continuamente tracce invisibili gli uni negli altri. Forse è questo che mi emoziona tanto della fisica quantistica, che ogni tanto, tra formule ed esperimenti, sembra improvvisamente parlare delle nostre vite, delle connessioni, delle assenze, delle persone che continuano a esistere dentro di noi, anche a distanza infinita. Questa che avete appena ascoltato era una puntata di Senza Saperlo. Grazie Eugenio Finardi, è stato bello parlare con te. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Io sono Gabriella Grayson e sappiate che da qualche parte dentro la vostra giornata di oggi c'era già una formula di fisica quantistica, senza saperlo.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: GR24, il Sole 24 Ore.
5: Svizzera, ancora nessuna traccia dell'autore della sparatoria al rave party in cui è morta la 22enne abruzzese. Due morti nel raid americano sull'isola di Larak, l'Iran minaccia vendetta. Ucciso a colpi di fucile nel napoletano il boss di Camorra, Raffaele Afeltra. In Serie A vincono Como, Inter e Lazio. MotoGP, Marc Marquez trionfa ad Aragon e riapre la corsa al titolo. Sono state rinvenute munizioni appartenenti a diverse armi in Svizzera, dove nella notte fra sabato e domenica qualcuno ha sparato durante un rave party uccidendo una 22enne italiana. Si cerca ancora chi abbia sparato.
6: Si stavano già dirigendo verso l'uscita i partecipanti del rave party nella cittadina svizzera di Arau, vicino a Zurigo, quando intorno alle 2:30 della notte tra sabato e domenica si sono sentiti gli spari che i ragazzi hanno creduto essere fuochi d'artificio. Pochi minuti dopo il panico e le urla tutti a terra. Giunta sul posto, la polizia non ha potuto far altro che constatare la morte della 22enne italiana, originaria di Atri in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Ferite altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, due di loro, si saprà ore dopo, sono italiani, feriti lievemente, sono stati dimessi nel pomeriggio. Scattata un'imponente caccia all'autore o agli autori della sparatoria, ancora senza movente, 3 le ipotesi al vaglio: terrorismo, strage o resa dei conti. Rinvenute munizioni riconducibili a pistole e fucili da assalto, ha reso noto la polizia. La Farnesina ha inviato una task force per seguire da vicino le indagini. Confidiamo nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, ha sottolineato la premier Giorgia Meloni, esprimendo profondo cordoglio per la morte della giovane italiana. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Le forze americane hanno compiuto 2 raid nelle ultime ore sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero stati 2 morti e 2 feriti. L'Iran ha fatto sapere che gli Stati Uniti saranno puniti. Le forze americane hanno riferito di aver attaccato siti iraniani da cui si preparavano lanci di razzi, carichi di mine navali verso lo stretto di Hormuz. Si tratta dei primi attacchi americani in territorio iraniano da un mese. Lo storico boss di Camorra, Raffaele Afeltra, 69 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, a colpi di fucile, in realtà in serata a Pimonte, in provincia di Napoli. Negli anni 80 era stato protagonista delle guerre di Camorra nel Vesuviano, che coinvolgevano i clan D'Alessandro e Imparato. Dopo 2 arresti, molti anni passati in carcere, una breve latitanza, 3 anni fa era tornato libero. La vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum islandese su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia. Così la prima ministra di Reykjavik, Kristín Frostadottir, che pure si era schierata per il sì e che ha sottolineato la grande importanza della partecipazione al voto.
7: I'm very proud
5: Sono molto orgogliosa del risultato, l'80% del paese ha partecipato al voto, poi ha sottolineato che questo governo non riprenderà i negoziati di adesione nel corso di questa legislatura. Brinda la destra con Marine Le Pen in Francia e Nigel Farage in Gran Bretagna. Bruxelles ribadisce che l'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione Europea. Due medici del Policlinico Gemelli di Roma si stanno recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che era lì per un reportage, ha avuto un malore venerdì sera e si trova ora ricoverato a L'Avana. Di Battista ha avuto un colloquio con il ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo. Dopo l'alluvione in Nepal, soccorritori a lavoro fra tunnel sommersi, strade cancellate e villaggi ancora isolati. I numeri ora parlano di quasi 800 morti, mentre i dispersi sono più di 3.000.
7: Il tempo corre, le speranze si affievoliscono, i soccorsi si intensificano. In Nepal è stata estratta viva una bambina di 6 anni rimasta sotto le macerie per circa 60 ore dopo l'alluvione che ha devastato il paese al confine col Tibet. Una delle operazioni più delicate riguarda gli operai intrappolati nei tunnel degli impianti idroelettrici lungo il fiume Trishuli. Sarebbero centinaia e l'esercito è al lavoro con il supporto di esperti da Cina e India. In uno di questi, nel tunnel dell'Alto Upper Trishuli Hydropower Project, dopo 3 giorni è stato aperto un varco, ma dall'interno non è arrivata alcuna risposta. Nel complesso sarebbero circa 900 i lavoratori dei progetti idroelettrici che risultano dispersi. E c'è un'altra emergenza. Nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Evacuate le 10 persone che erano a bordo dello yacht che nel pomeriggio è andato a fuoco al largo di Jesolo in Veneto e poi è affondato. Vigili del fuoco e capitaneria stanno cercando di arginare l'espandersi del gasolio fuoriuscito dallo yacht con barriere assorbenti. Ed ora la domenica dello sport con calcio e MotoGP in primo piano.
8: Nella domenica della seconda giornata di Serie A spicca il successo del Como per 2-1 a Napoli grazie ai gol di Baturinen e Duvicas inframmezzati dal momentaneo pareggio partenopeo di Højlund. Vincono anche e restano a punteggio pieno Inter e Lazio. I nerazzurri passano a Cagliari per 1-0 grazie a Çalhanoğlu, sempre per 1-0 e ancora grazie a Frattesi la Lazio supera il Genoa all'Olimpico. Programma della seconda giornata che si chiude oggi con due sfide alle 20.45 Atalanta-Bologna. Prima alle 18.30 Lecce-Roma, con i capitolini grandi protagonisti del mercato, che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20 con l'arrivo di Deron proprio dall'Atalanta e dell'argentino Balerdi dal Marsiglia. Per la MotoGP Marc Marquez si impone nel Gran Premio di Aragon in Spagna davanti ad Acosta e a Bezzecchi sull'Aprilia, quarto Alex Marquez davanti al leader del mondiale Jorge Martin, sempre su Aprilia. In classifica ora Martin in testa ma con soli 19 punti di vantaggio su Marquez e 24 su Bezzecchi. E oggi nel pomeriggio dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca torna in campo l'Ital Volley femminile che negli ottavi dei campionati europei affronta la Bulgaria. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questo GR 24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Martin Garramone. Vi lasciamo ai programmi di Radio 24.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
4: Nome:
5: Freeway Skyline.
4: Professione:
5: IRP.
4: Missione:
5: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
4: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
7: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quanti modi ci sono per comunicare la forza di un brand, per consolidare il suo posizionamento attraverso campagne, eventi, iniziative che amplifichino i valori del brand? Sono quelli che qui ad Essere Avere vi raccontiamo da 21 anni a questa parte, che testimoniano l'evoluzione del marketing, del branding e della comunicazione di marca. Il primo dei nostri approfondimenti è dedicato alle partnership inaspettate. Ha a che fare con una squadra di basket super blasonata e una gattina diventata negli anni una vera e propria icona del nostro tempo. E poi, dal finto supermercato che mette in discussione i prezzi eccessivi dei prodotti beauty, ai buoni sole che trasformano la protezione solare in un benefit aziendale per i lavoratori all'aperto. Focus sui trend dedicato a cosmetica e consumo responsabile. Nella riflessione finale spazio invece alle incursioni artistiche di un grande musicista e produttore britannico che rivelano le connessioni nascoste tra suoni e natura.
8: Ce l'hai un telefono?
9: Me l'hanno sequestrato.
8: Ecco qua. Nel caso qualcosa vada storto, se il tizio non arriva, chiamami.
9: Sul serio? Hello Kitty?
8: Sul serio? È gratis. Non mi pare il caso di fare il difficile, perciò smetti di rompere le palle.
7: Che cosa ci fa Hello Kitty? E a proposito di partnership inaspettate, la clip che abbiamo appena ascoltato era tratta dalla serie TV cult Breaking Bad. Che cosa ci fa Hello Kitty, dicevo, sul campo della squadra di pallacanestro più titolata d'Italia, l'Olimpia Milano. All'Unipol Forum di Milano, in occasione dei playoff, Sanrio, l'azienda giapponese creatrice dell'icona globale, ha celebrato la nuova tappa di Best Friends in Sport con una riuscitissima Hello Kitty Night. Ecco che cosa ci ha detto Silvia Figini, Chief Operating Officer per Europa, Medio Oriente, Africa, India e Oceania di Sanrio.
10: Questa collaborazione è fondamentalmente un passo ulteriore rispetto al nostro concetto di Best Friends in Sport. Nasce dal voler rappresentare un mondo, quello dello sport, pieno di valori che secondo noi hanno molto senso per le nuove generazioni e soprattutto sono estremamente coerenti con i valori dei nostri personaggi. Come voi sapete, abbiamo fatto una collaborazione con Sofia Goggia dove abbiamo parlato della gentilezza come elemento di forza per vincere, per raggiungere gli obiettivi. In questo caso parliamo di gioco di squadra, parliamo di amici e di come nessuno può vincere da solo, soprattutto nel gioco di squadra, ma come anche una squadra. Senza i meccanismi, senza i legami che esistono a livello di amicizia e di connessione umana, può funzionare sul lungo termine.
7: Un posizionamento molto interessante, lato marketing, proprio da analizzare appunto per un personaggio come Hello Kitty, che nell'immaginario collettivo è riconducibile all'infanzia, al gioco, e quindi con questa connessione con lo sport professionistico, con il basket, allarga ancora di più il target.
10: Hello Kitty nasce come un'icona pop, quindi si posiziona in maniera abbastanza naturale in un target teenager, young adults, e poi riusciamo anche a strecciarlo sul bambino, ma vive molto bene di questi tipi di eventi. Nasce nell'alta moda, nasce negli grandi eventi, abbiamo fatto collaborazioni di tutti i tipi, dai grandi nomi della moda a grandi esposizioni. Quindi lo sport secondo me è un tassello che è sempre esistito nel mondo dei Hello Kitty e nel mondo di Sanrio. Noi vogliamo celebrarlo in maniera molto più evidente, anche per dare proprio evidenza come i valori molto classici, come appunto il vivere insieme, essere amici, il lavorare in squadra, la gentilezza, sono valori non solo attuali ma anche molto molto rilevanti per tutti.
11: Tra l'altro è una formula che anche a livello global è già sperimentata.
10: Benissimo, infatti questa è un'estensione di tutto ciò che stiamo già facendo a livello mondiale, cioè lavoriamo con i Dodgers negli Stati Uniti, abbiamo lavorato con la NBA, abbiamo lavorato con la Formula 1, stiamo lavorando in tutti i campi e in tutti gli sport. Questo è veramente importante e soprattutto uomini e donne indifferentemente, perché i valori che vogliamo comunicare si sposano perfettamente con un mondo di sport maschile. Il fatto di essere una squadra che vince è una squadra che funziona e dietro c'è un valore d'amicizia.
7: Da una dimensione globale come quella di Hello Kitty passiamo ad una dimensione locale, il fil rouge è lo sport. Lo facciamo con Arianna Fontana, nuovo brand ambassador della Valtellina. Parliamo dunque di promozione del territorio attraverso lo sport. Dopo le Olimpiadi la Valtellina guarda alla stagione estiva e alla sua proposta turistica ed enogastronomica da promuovere anche in chiave globale. Ecco che cosa ci ha detto la pattinatrice di short track, l'atleta italiana più medagliata nella storia dei giochi olimpici.
12: Per me è una fonte di orgoglio essere ambasciatore della Valtellina, perché è casa, è dove sono nata, dove sono cresciuta, quelle montagne mi hanno forgiata, mi hanno fatto diventare l'atleta, la donna che sono oggi, quindi per me è la cosa più semplice, l'ho sempre fatto anche prima magari di diventare ufficialmente l'ambassador di Valtellina, l'ho sempre fatto con piacere e esserlo ufficialmente veramente lo faccio veramente con piacere, perché la Valtellina è uno spettacolo, veramente tantissimo da offrire, crea veramente emozioni, dà tantissimo, puoi veramente creare tantissimi ricordi che poi veramente ti restano nel cuore, perché la Valtellina è autentica, è genuina, ha dei prodotti incredibili agroalimentari, dalle carni ai pizzoccheri, i formaggi, i nostri vini, veramente abbiamo veramente di tutto e di più che ce lo invidiano da tutto il mondo. Attività da fare ce ne sono tantissime dall'estate all'inverno, quindi veramente è una valle da vivere e da conoscere appieno.
11: Un territorio anche molto adatto per tanti tipi di sport di cui si conosce ancora poco, c'è tanto da scoprire.
12: Ci avviciniamo all'estate, quindi sicuramente il cicloturismo è cresciuto tanto in Valtellina, ci ha aiutato tantissimo in questi anni passati il Giro d'Italia, perché ha fatto conoscere dei passi e delle strade protagoniste di questi giri. E poi abbiamo tante gemme nascoste, abbiamo tantissimi rifugi che puoi raggiungere col trekking oppure anche in mountain bike o con l'e-bike, abbiamo gli sport acquatici, abbiamo il rafting, il canyon, il canoe, la pesca, abbiamo l'arrampicata, abbiamo anche il golf, abbiamo veramente di tutto e di più.
11: Un'ultima domanda, che cosa ha portato un evento importantissimo come le Olimpiadi, che ti ha visto brillare incredibilmente, al territorio? È una scia che si può sfruttare per la conoscenza e l'attrattività di questi posti?
12: Assolutamente, l'Olimpiada è stato un grandissimo palcoscenico per la Valtellina, e appunto magari non era nel nome dell'Olimpiade, era Milano Cortina, però la Valtellina è stata in grado di sfruttare questa occasione, di farsi conoscere e far vedere la nostra ospitalità attraverso i nostri prodotti, attraverso le nostre montagne, tutto quello che abbiamo da offrire, ed è solo l'inizio, quindi adesso sicuramente molti si sono incuriositi, speriamo che molti sentendoci si incuriosiscano e vengano a trovarci, perché è veramente una valle da vivere, da conoscere e che te ne innamorerai subito.
13: Essere e avere. quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
14: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modia eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano lui.
15: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
16: Essere e avere. Focus sui trend.
7: Non più solo prodotto, il settore della bellezza, forte di una crescita globale che fa invidia a tante altre categorie e mercati, amplia il proprio modo di comunicare con i consumatori, si concentra sulle abitudini, le sensibilità e le conoscenze, all'insegna di un consumo sempre più responsabile. Lo dimostrano i casi che fanno scuola e che ha mappato per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
17: Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti.
7: Iniziamo da un caso molto particolare, ci arriva da un brand cresciuto moltissimo in questi anni, un brand canadese oggi di proprietà del colosso Estée Lauder, che in questi 10 anni ha rivoluzionato il mondo della cosmetica all'insegna della trasparenza e delle campagne sempre provocatorie per il settore. Parliamo di The Ordinary, raccontaci Luisa.
17: Eh sì, davvero, è proprio il caso di dire che continua a far parlare di sé e soprattutto a coinvolgere i consumatori in quello che, come dicevi, è la ricerca di quantomeno una discussione. Ordinary, tra l'altro, nasce nel 2016, è recente, ma ha avuto veramente un grandissimo successo, brand che ha fatto proprio suo il mantra prodotto di skincare di alta qualità, altissima qualità, a un prezzo il più accessibile possibile. E proprio per questo, durante il mese di maggio, ci sono questi pop-up in diverse città del mondo, tra l'altro iniziando da Toronto ma poi anche Parigi, Londra, San Paolo, Città del Messico, dove dai 3 ai 5 giorni le persone avrebbero potuto trovare un particolarissimo supermercato, un markup marché l'hanno chiamato. Tutto si faceva apparire veramente che fosse un normalissimo supermercato con le casse, gli scaffali con prodotti di tipo quotidiano, da vegetali piuttosto che commodities vari. Però in realtà la cosa è che erano finti supermercati, infatti non si poteva acquistare niente, prodotti messi in bella vista, ma soprattutto il prezzo a caratteri cubitali che lasciava sicuramente spiazzati chi fosse entrato a vedere, perché faccio un esempio, una banana aveva un prezzo di $98, un avocado di $305, con però una scritta sempre dedicata che li caratterizzava e che poi definiva anche un po' l'intento dell'azienda, no? La banana infatti era una barretta magica, energetica, completamente naturale, o l'avocado una sfera di vitalità che esalta la naturale luminosità. Di cosa si tratta in realtà? Qual è la riflessione che loro hanno voluto proporre? Cercare di far capire che senso può avere anche il valore percepito del prodotto, perché questi prezzi rappresentano la presenza di questi stessi prodotti all'interno di alcuni, naturalmente, ai prodotti di alcune case di brand di skincare del lusso, laddove Ordinary ci dice che c'è anche addirittura un 700% di marginalità. E soprattutto fanno riflettere sul fatto che una comunicazione di un certo tipo, che magari parla di magia o piuttosto che un packaging di lusso, sono elementi molto interessanti per fare alzare l'appeal e anche il desiderio di acquistare e anche la volontà di acquistare prodotti più cari. Un inizio di quantomeno presa di responsabilità anche proprio da parte dei consumatori.
7: Markup è proprio il margine, il gap del prezzo rispetto al costo. Il secondo caso ci arriva da Dubai e siamo nel mondo delle fragranze.
17: Sì, infatti ci spostiamo in Medio Oriente, dove Kayali è uno dei brand più famosi di profumi di altissima gamma, tra l'altro realizzati, prodotti in Francia da maestri profumieri. Allora, dobbiamo ricordare che maggio è il mese dedicato allo sviluppo di una maggiore consapevolezza della salute mentale e anche del benessere. Ecco che questo brand ha pensato di regalare ai propri consumatori, nel momento in cui avessero fatto un acquisto durante il mese di maggio nel loro sito, 3 mesi gratuiti di un abbonamento premium a una app che è molto famosa e frequentata, che si chiama Calma, quindi, che offre una serie di attività, servizi che proprio sono mirati per cercare di riequilibrare il proprio benessere psicofisico, armonia, per esempio sessioni di meditazione gratuite, storie per dormire, che una cosa che trovo molto carina perché sono proprio le favole per gli adulti, cioè delle favole, delle storie raccontate dalla voce di attori famosi piuttosto che attrici, piuttosto che musica, paesaggi sonori per rendere i propri spazi più rilassanti, oppure anche addirittura degli esercizi di respiro guidati. Ma questa azienda poi, sempre per fare fronte a questo suo impegno, diciamo proprio anche filantropico in questo mese, ha aggiunto un'altra attività molto importante, che è una donazione di $100,000 a un'organizzazione no profit che si occupa soprattutto di assistere persone che vivono o sono rifugiate, in questo caso da paesi in guerra, quindi le donne e i loro figli palestinesi che sono in Turchia in questo momento, per uno sviluppo non solo, diciamo, una speranza di un miglioramento della salute, diciamo, mentale, ma anche proprio uno sviluppo delle loro competenze. Quindi non solo parole, ecco, possiamo dire, per questa azienda, ma anche fatti.
7: Può un brand di cosmetica incentivare le aziende per quanto riguarda i benefit aziendali? Questo caso sembra proprio suggerirci di sì. Parliamo di protezione solare, che non vuol dire solo vacanza, Luisa.
17: Guarda, veramente questo tema trovato davvero interessante. La Roche-Posay ha fornito dati abbastanza allarmanti, perché si è scoperto a questa ricerca che in Italia più di 4 milioni di persone lavorano all'aperto, facendo le attività più svariate, da coloro che sono magari in attività agricole piuttosto che nell'edilizia, eccetera. E il rischio di problemi di cancro alla pelle sono, per queste persone, rasentano il 60% in più rispetto a chi non lavora all'aperto. Però il 52% di questi lavoratori non utilizza la crema solare. Da qui è partita la Roche-Posay, immaginando di creare una sorta di omologo dei buoni pasto, quindi i buoni sole. Buoni sole cosa sono? Come un datore di lavoro, diciamo, offre ai lavoratori, rende accessibile un bisogno essenziale quale il cibo, ecco, anche non scottarsi, ripararsi e proteggersi dal sole deve essere considerato altrettanto un bisogno essenziale di sicurezza. E quindi per i primi 3 mesi, anche in questo caso, la Roche-Posay alle aziende, e in Italia sono già diverse quelle che ne hanno accettato di proseguire, la Roche-Posay per i primi 3 mesi offre gratuitamente questi buoni per acquistare i tubetti o comunque, insomma, le creme protettive. Poi sta alle aziende continuare questo supporto, rendendolo un po' quasi simile a, non so, il caschetto per proteggersi la testa se si lavora in determinati ambienti o altro simile. Ecco che anche in questo caso parliamo di bellezza, ma in modo collaterale, partendo da un'osservazione sociale e quindi cercando di trovare la soluzione a un bisogno.
7: Chiudiamo con una riflessione su postura e bellezza, Luisa.
17: Sì, ecco, questo caso mi ha davvero lasciato molto preoccupata anche per me stessa, mi rendo conto. Si chiama Chin Up, è un servizio, mettiamola così, digitale, che parte da Lux, il brand di Unilever che da tantissimi anni si occupa di skincare e di igiene, anche di prodotti legati all'igiene. Il punto di partenza in questo caso è stato questo. La bellezza, anche una bellezza più splendida, si offusca nel momento in cui la postura non è corretta o comunque non è bella anche quella. Nel nostro quotidiano, quando guardiamo il cellulare, quasi sempre abbiamo il collo, soprattutto le spalle, in una posizione per cui il cellulare ha un'inclinazione che non è corretta, perché ci dicono in questo caso proprio gli esperti che deve essere a 90 gradi e non di più, quindi davanti, quasi posto davanti alla nostra faccia, e non inclinarsi troppo. Quindi cosa propone? Uno strumento, cioè in pratica si può fare una sorta di divisione del nostro schermo del cellulare e scaricare questo, non è un'app, però è proprio una parte, diciamo, del nostro schermo che diventa sensibile ai movimenti, e nel momento in cui lo teniamo inclinato in maniera scorretta comincia a sfarfallare, a lampeggiare, quindi insomma diventa praticamente inutilizzabile e ci costringe proprio a ritornare in una corretta postura. Non so quanti davvero poi riusciremo a farlo, però sicuramente è un'indicazione molto importante, soprattutto anche poi per il nostro futuro. Il nostro futuro intendo proprio dire non solo di bellezza, ma anche proprio di salute.
7: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
17: Arrivederci.
7: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Di pinoli.
5: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
4: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
5: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
4: E io come lo faccio il pesto?
5: E mettici le noci, quelle ce le ho.
6: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 31 agosto, condizioni anticicloniche sull'Italia con bel tempo protagonista. Il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso, su quasi tutte le regioni. Soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci rovesci nel pomeriggio. Farà generalmente meno caldo, ma temperature sempre sopra la media. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Amici miei, ogni viaggio è un ritorno e ogni vacanza prima o poi lascia il posto alla routine. C'è chi non vede l'ora di ricominciare e chi invece vorrebbe fermare il calendario. Una cosa però è certa, anche il nostro cervello deve affrontare questo cambiamento. Insomma, dobbiamo rimetterci la testa, come si dice. Intanto ben trovati all'ultimo appuntamento di questo primo viaggio nel cervello, 5 incontri. Abbiamo iniziato proprio il 3 di agosto per conoscere meglio questo organo straordinario, affascinante, misterioso e scoprire come piccole attenzioni, piccoli gesti quotidiani possono davvero aiutarci a prendercene cura. Naturalmente ci aiuta, abbiamo una guida e una guida di grande livello, il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana, autore di Strategicamente, che strategicamente ci ha accompagnato in questo percorso.
2: È stato un percorso bellissimo, meraviglioso, è stato bello stare con te.
1: Grazie, ma intanto noi ci rivedremo, perché poi bisogna rimettersi a lavorare e soprattutto cercare di pianificare, di organizzare il lavoro. Intanto si parla sempre, ogni stagione i suoi tormentoni, no? Ecco, settembre è il mese del rientro, della ripartenza, della fatica di ritrovare il passo e il ritmo, e così. Poi a questo si parlerà anche di quella malinconia, dell'umore che un po' va giù, quando cambierà l'ora. Insomma, questi sono i temi con cui noi ci confrontiamo e ci raccontiamo ogni giorno. E quindi ci dobbiamo affrontare anche questo rientro. Se tu ci aiuti a farlo nel modo migliore o ad aiutarci ad affrontarlo meglio, ne siamo grati. Con una premessa che voglio condividere con voi. E vorrei il tuo contributo da neuropsicologo. Noi tendiamo a riprendere la ripresa e riprendere il passo, quindi dalle modalità delle vacanze in cui ho fatto quello che ho voluto, adesso vi rimettete la giacca, noi ci rimettiamo, andiamo in ufficio, andiamo, facciamo le cose, tutto come prima, come abbiamo lasciato a luglio, tutto uguale. Ecco, facendo sempre tutto uguale, noi otterremo più o meno gli stessi risultati. L'idea è che, dato che spesso questi risultati non ci soddisfano a livello di qualità di vita, mi chiedo se possiamo approfittare del rientro per aggiungere qualcosa di nuovo, per un po' affinare il tiro, per non ripetere gli stessi errori, perché sennò che rientriamo a fare? Che dici?
2: Sì, per aggiungere anche delle novità,
1: ecco,
2: dei passi da fare per crescere.
1: Sì.
2: Crescere personalmente, crescere professionalmente, proporsi degli obiettivi che siano degli obiettivi diciamo facili da raggiungere, ma anche sfidanti, no? Quindi da qui a luglio dell'anno prossimo, cosa vorrò aver acquisito? Quali sono le tre caratteristiche che vorrei aver in più nella mia capacità professionale, piuttosto che nella mia vita quotidiana come persona? E quali sono i tre elementi invece che vorrei modificare o togliere? Facciamo questo esercizio,
1: sì,
2: quindi alla ripresa,
1: ecco, così
2: è semplice.
1: Non facciamo sempre la cosa del rientro, il mugugno, perché sono qua e stavo meglio là. Intanto ritornare al lavoro ci dice che abbiamo la salute e abbiamo il lavoro. Queste sarebbero già delle cose, no, per cui festeggiare. Quindi cosa facciamo? Sfruttiamo il rientro come un'occasione per fare meglio.
2: Per ripartire. E poi teniamo conto che è vero che c'è una sorta di jet lag tra la vacanza e il rientro. Teniamo, è fisiologico, no? Sì. È perché proprio cambia la modalità di lavoro del pensiero, da un'attività in cui era presente l'attivazione dei centri, dei gangli della base che stanno al centro del cervello, dobbiamo andare su la corteccia dove ci sono praticamente le funzioni esecutive che devono pianificare.
1: Ma guarda, prof, che anche i nostri piedi, da quando erano in vacanza, che magari liberi su delle cose, oppure per chi camminava negli scarponi e quanto, quando tornano in ufficio al lavoro di tutti i giorni, già ci fanno sentire qualcosa, per cui
2: perfetto. Ecco, allora accettiamolo.
1: Partiamo da qua.
2: Diciamolo subito, così sgombriamo il campo da malumori. Allora, al rientro saremo per poco tempo, avremo un cuscinetto in cui saremo un po' più stanchi, meno concentrati, magari un po' più sensibili, un po' più irritabili. Mettiamolo in conto, sarà così, perché cambia proprio la modalità di lavoro del cervello, ma ciò può essere superato se, ovviamente, come dici tu, ci diciamo sono in salute, ho un lavoro, posso ricominciare, e questo è già tanta roba. Ma partiamo con una sfida, cioè partiamo con un obiettivo, partiamo con una visione, altrimenti sembra che facciamo sempre le stesse cose e questo ci annoia, quindi uffa che noia, devo tornare. Invece, ok, mi sono rigenerato, ho fatto in modo che il mio network di default facesse il suo lavoro, ho rimesso a posto tutti i cassetti del cervello, e sono di nuovo pronto, ho le energie, a questo punto che cosa vorrò fare nei prossimi mesi, come vorrò crescere personalmente, professionalmente in questi mesi, in modo tale da arrivare all'anno prossimo con l'appuntamento con Nicoletta Carbone, che ci dirà: stiamo per andare in vacanza,
1: attenzione,
2: che cosa avete ottenuto da questo anno di lavoro su di voi. Ecco, diamoci una sfida,
1: eh?
2: E questo sarà molto stimolante, perché il cervello ha bisogno di novità, il cervello le cose consuete non lo attivano, ha bisogno che qualcosa lo attiri a fare qualcosa in più. Noi siamo nati non foste per vivere come brutti, diceva Dante, no? Ma quindi noi abbiamo bisogno di novità, noi abbiamo bisogno di sentire che stiamo costruendo il nostro mondo giorno dopo giorno. Facciamolo. Tre propositi.
1: Sì. Ad esempio, proviamo ad immaginare quelli che potrebbero essere i propositi di un giovane, di un adulto e di una persona invece che è un pochino più avanti negli anni, proprio per dare, no, un'immagine, una forma e un'indicazione.
2: Giovane, desidero essere più capace a scuola, quindi desidero in quest'anno acquisire un metodo di studio più efficiente e prendere voti migliori. Un adulto, desidero acquisire una nuova competenza al lavoro, una nuova competenza tecnica o una nuova soft skill, no? Quindi per esempio essere più comunicativo, essere più risolutivo, più capace di gestire le persone, le relazioni,
1: certo,
2: eccetera, eccetera. Oppure la persona over 60,
1: sì, più matura,
2: ok, voglio acquisire un maggior controllo della mia salute, quindi voglio migliorare i miei livelli fisiologici.
1: Sì. Voglio mantenermi attivo.
2: Ascolto Radio 24.
1: Bravo, questo è uno spottone
2: che ogni giorno ci dà tantissime informazioni utili.
1: Grazie a Giuseppe Alfredo Iannocchi, il nostro prof. Ma prima di salutarti mi chiedo ti chiediamo, quando noi decidiamo un obiettivo oppure qualcosa da aggiungere, come tu dicevi, alla nostra quotidianità, come lo affrontiamo? Ecco, qual è la strategia per riuscire a portarlo poi a termine? Pensarci ogni giorno, fare un programma, documentarci?
2: Fare un programma è fondamentale. Non tenerlo in mente basta, ma scriverlo, perché qualche volta fa abbiamo detto che la memoria non deve essere ingombrata da tanti propositi, da tante idee, ma deve essere libera. Per essere libera è utile scrivere su una pagina quello che è il nostro obiettivo e fare delle tappe intermedie, quindi entro la fine di settembre desidero aver raggiunto questo, entro la fine di ottobre, e facciamo dei piccoli passi. Gli obiettivi devono essere raggiungibili, perché nel momento in cui noi li raggiungiamo dobbiamo sentire la soddisfazione di aver fatto un passo in avanti.
1: Certo.
2: Quindi scrivere, programmare, pianificare e poi ogni tanto mettere un flag.
1: Quindi l'obiettivo di questa nostra chiacchierata che chiude questo ciclo è quello di dire: la ripresa può essere davvero l'occasione, si dice settembre, no? La ripresa è anche buoni propositi, perché si dice anche così, perché ogni giorno, ogni volta a settembre diciamo: quest'anno andrò in palestra, quest'anno dedicherò più tempo alla famiglia, quest'anno imparerò l'inglese. Ecco, sono tutti messaggi che arrivano al cervello, ma che è abituato a sentirli. Prendiamone uno, questo
2: sì,
1: è il tuo messaggio.
2: Sì. E attiviamo la regola dei 3 secondi. Quest'anno mi iscriverò in palestra. Intanto stiamo parlando al futuro, il cervello non conosce il futuro, dobbiamo parlare al presente. Mi iscrivo in palestra. Qual è la regola dei 3 secondi? Mi alzo e lo faccio. Perché se inizio a pensare allora che cosa significa, significa che devo uscire, prendere l'auto, la bicicletta, andare in palestra e iscrivermi.
1: Ah, tu dici
2: mi
1: subito.
2: Alzo e lo faccio. Cioè la regola dei 3 secondi consente di evitare di trovare delle scuse o degli alibi che ci fanno rimanere sempre allo stesso punto. Quindi attivarci e farlo senza pensarci. Mi alzo dal divano, vado in palestra a iscrivermi.
1: Ma c'è poi il discorso anche della costanza, e c'è per la palestra come per avere, aggiungere una skills oppure cercare di coltivare una migliore relazione con i colleghi. Come si fa dopo le prime due o tre appuntamenti a continuare, a perseverare? Non c'è
2: allora,
1: una
2: solitamente,
1: regola?
2: Sì, allora, la disciplina, la costanza è molto più importante della motivazione. Quindi la motivazione parte da un obiettivo positivo o negativo. Voglio ottenere qualcosa o voglio evitare che qualcosa succeda. Sì. Quella è la motivazione, ma da sola non è sufficiente, perché poi ci vuole la disciplina. Cioè, io immagino i miei risultati non nell'immediato, cioè non è che vado in palestra e vedo il mio fisico cambiato. Io so che ci vorrà un periodo di tempo medio-lungo, quindi la mia disciplina, la mia costanza, la mia perseveranza mi faranno raggiungere l'obiettivo. Quindi disciplina, ma nel senso buono del termine, adesso certo, non carichiamolo di altri aspetti, ma proprio come di capacità nostra di voler ottenere ciò che ci migliora nella vita, ci fa sentire meglio e ci rende la persona migliore che possiamo essere.
1: Quindi il grande obiettivo lo raggiungiamo mettendo a segno piccoli obiettivi, cioè lo dividiamo.
2: Lo dividiamo e ci sta che in un campionato qualche partita la perdiamo, ma sicuramente
1: ma
2: se abbiamo lavorato
1: bene. Tu di che squadra sei?
2: No, io non...
1: Dillo, perché condividiamo. Nessuna squadra.
2: Per l'Italia.
1: Allora tieni al Toro come me. Grazie, grazie, buona giornata al professor Iannoccari, Carmelo Lauricella, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Ma vi stavate dimenticando che c'è una seconda parte di Obiettivo Salute? Ma allora è tutta la settimana, che è tutto l'agosto che lavoriamo sul cervello. Buona giornata, vi aspetto.
0: Strade in diretta.
3: Un saluto agli ascoltatori. Al momento i maggiori disagi sulla tangenziale ovest di Milano, chiusa a causa di un mezzo pesante in fiamme nel tratto tra la statale 35 Pavia Milano Ticinese e Rozzano Quinto De Stampi in direzione A1 Bologna. Si verificano code a partire dallo svincolo di Corsico Gaggiano, code in direzione opposta a causa di curiosi tra Rozzano Quinto De Stampi e la statale 35. Per il momento è tutto. Ci risentiamo più tardi.
0: In vacanza con Obiettivo Salute.
1: Eccoci qui, siamo tornati insieme. Il benessere, lo sappiamo, parte dalla testa e si misura poi in tutto il corpo. Scopriamo perché. Buon ascolto. Oggi, complice anche un po' la confidenza che la frequentazione mattutina ci permette, parto da una domanda un po' da bar. Vi capita di svegliarvi la notte per andare in bagno? E qua si può anche scherzare, no? C'è chi dice, ho bevuto troppo la sera prima, c'è chi magari si ricorda qualche puntata di Obiettivo Salute in cui il nostro esperto del sonno ci ha raccontato che potrebbe essere anche un segnale di russamento, ma... Se ad alzarsi alla notte per fare pipì è un uomo sulla cinquantina, il pensiero corre subito alla prostata. In linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Luca Sconfienza, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta.
1: Direttore dell'unità operativa di radiologia all'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Professore, ma... parliamo di prostata, perché parlare di prostata con lei, con un radiologo? Sicuramente a uno degli amici all'ascolto avrà pensato, no? Ma di solito la prostata, per la prostata vado dall'urologo, cosa c'entra il radiologo?
4: È un po' al centro sempre dei percorsi di diagnosi, perché molto spesso la parola finale sulla patologia, cioè quindi una diagnosi di una patologia, passa dalle mani del radiologo, perché sempre di più la radiologia in ambito prostatico ha un valore importante. Sicuramente l'urologo ha tutta l'esperienza clinica sulla patologia, molti urologi eseguono anche le ecografie, quelle transrettali, per andare appunto a fare una valutazione ecografica della prostata, che è fondamentale, importantissima, e oltre all'esame clinico, perché non ci dimentichiamo che comunque la palpazione della prostata è un atto estremamente importante che ci consente di andare a studiare una serie di anomalie.
5: Professore, questa necessità di alzarsi la notte per fare pipì è una questione che fa quindi differenze di genere?
4: Beh, decisamente sì, perché
5: non siamo tutti uguali
4: donna,
5: la notte.
4: Esatto, nella donna non c'è questo organo, che è un organo esclusivamente maschile, e il risveglio notturno è proprio dato dal fatto che la prostata si ingrossa. Andando ad ingrossarsi, essendo una ghiandola che sta

0: molto meno, e questo porta le persone ad andare a urinare più frequentemente. Nella notte ci si rende conto di più perché ovviamente ci si sveglia, ci si alza e quindi ci rompe anche un po' le scatole,
1: Sì,
0: chiaramente,
1: immagino.
0: questa cosa. E l'altro aspetto è che ovviamente la prostata è sempre al di sotto della vescica e all'interno della prostata decorre questo tubicino che è l'uretra, che è quello che appunto porta l'urina dalla vescica all'esterno e quindi va a comprimere questo tubicino e quindi ovviamente è anche la minzione diventa più complicata, più lunga, più difficile iniziare a fare la pipì e anche poi la quantità di urina che viene messa è molto molto minore, quindi quasi un filo, quasi delle gocce, quindi ovviamente con dei grossi fastidi
1: Ecco, un
0: e
1: bel
0: anche disagi.
1: disagio. Ma
0: Esatto.
1: professore, si può prevenire un destino quasi inevitabile con l'età? E ha una relazione con la sessualità, un impatto su questo fronte?
0: Allora, in realtà non ci sono al momento delle evidenze chiare che ci possano essere degli aspetti di prevenzione. Sul tumore della prostata, diciamo, ci valgono più o meno tutte le regole di stile di vita sano che conosciamo per tutte le altre neoplasie. Per l'ipertrofia prostatica, invece, in realtà non c'è di fatto una possibilità di una prevenzione reale. Talvolta può avere anche un impatto sulla sessualità, anche se anche questo non è, diciamo, uno degli aspetti principali, più che l'ipertrofia prostatica in sé, possono darlo i farmaci che vengono utilizzati per in qualche modo curarla, perché ci sono anche dei farmaci che, diciamo, vanno a ridurre gli effetti, i sintomi, diciamo, dell'ipertrofia prostatica.
1: Professor Sconfienza, proprio con lei avevamo dedicato un video, uno dei video che ogni giorno trovate sul canale 63, così vi do dei riferimenti, potete naturalmente anche andare a rivedere il professor Sconfienza. Abbiamo parlato di ablazione, che cos'è, come si fa, come funziona e qual è la selezione del paziente, qual è il paziente ideale per questa tecnica, possiamo chiamarla così?
0: È una tecnica, diciamo, relativamente nuova, nel senso che abbiamo iniziato a farla da non troppo tempo con questa modalità di cui adesso parliamo, ma diciamo che tutte le tecniche di riduzione della prostata, del volume della prostata, insomma, sono state utilizzate in tanti da molto tempo. Diciamo che in generale, fino ad adesso, molte di queste tecniche hanno la caratteristica di entrare con uno strumento all'interno dell'uretra e andare proprio a fare una specie, no, di sturamento, così se vogliamo dirlo diciamo in maniera semplice, dell'uretra, cioè del passaggio del canale dove passa l'urina. E questo ovviamente ha sicuramente il grosso vantaggio di avere un effetto diretto, cioè si va dentro, si amplia il canale e quindi si libera moltissimo. Ovviamente l'uretra è comunque anche una regione, una parte della prostata che è piuttosto delicata, quindi quando si va a intervenire dentro l'uretra, il paziente comunque può avere qualche fastidio, qualche disturbo. E quindi può comunque essere un pochettino fastidioso. Un approccio che però appunto noi seguiamo e ci sono, insomma, siamo abbastanza innovativi in questo, ma ci sono altri colleghi che l'hanno fatto in altri modi, è fare proprio un'ablazione, cioè andare a fare proprio una bruciatura della ghiandola, esattamente in maniera molto simile a come si fanno le biopsie della prostata, cioè entrando con un aghetto sottile, molto sottile, dalla zona del perineo, quindi in maniera, diciamo, senza entrare all'interno dell'uretra
1: Quindi
0: e
1: meno
0: utilizzandosi
1: invasiva.
0: meno invasiva, utilizzando la guida ecografica transrettale, si posiziona questo elettrodo all'interno dei due lobi della prostata. La prostata, diciamo prima, fatta più o meno come una castagna, no? Però quando diventa grossa diventa appunto un mandarino, se non in certi casi un'arancia, è divisa fondamentalmente in due e si introduce questo elettrodo e, devo dire, in maniera estremamente veloce e con diciamo, parliamo

0: prima di 5-6 minuti, quindi probabilmente una procedura molto, molto, molto, molto veloce, in una blanda sedazione, si inserisce appunto questo elettrodo all'interno dei lobi della prostata e si va a bruciare il tessuto, diciamo, in eccesso. Perché questo è importante? Perché dopo, cioè, dal momento che si fa questa procedura, il tessuto è bruciato, chiaramente inizia a morire, quindi quella parte di tessuto muore e il corpo piano piano se lo riassorbe, cioè si crea fondamentalmente una specie di cicatrice.
1: Certo.
0: Può ritornare? Beh, sì, l'ipertrofia prostatica non è una cosa che, come dire, una
1: Si
0: volta che io ho
1: risolve,
0: fatto
1: fine,
0: qualcosa si
1: certo.
0: risolve, è una cosa,
1: Come
0: diciamo, parafisiologica. Quello che non ci è dato di sapere è quanto e se poi piano piano questa prostata ricresce veramente, o quantomeno ricresce e riprende a dare fastidio, perché se poi
1: magari no,
0: ricresce
1: certo.
0: ma continua. Sicuramente c'è una grossa variabilità in questo, devo dire che i dati a lungo termine ancora non ci sono, però diciamo, mi sento di dire che questo può essere assimilato. Noi lavoriamo anche su altri organi, e la tiroide ad esempio è uno di questi, in cui quando andiamo a bruciare noduli tiroidei l'obiettivo è proprio quello di andare a ridurre
1: Ridurre le
0: il
1: dimensioni
0: volume
1: della ghiandola. Certo.
0: e quindi togliere il fastidio.
1: Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguro una
0: Grazie
1: buona
0: a voi.
1: giornata. Noi ci vediamo e ci sentiamo come d'abitudine con Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Buona giornata a voi. Un saluto dalla vostra Nico.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
1: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
2: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio, merce.
1: E io come lo faccio il pesto?
2: E mettici le noci, quelle ce le ho.
3: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, hey, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, che risponde con missili sulle basi americane in Giordania. Spari al rave party in Svizzera, uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Caro carburanti, legge elettorale Rai, l'agenda del governo per la ripartenza. Calcio Serie A, colpo del Como a Napoli, Inter e Lazio vincono e restano a punteggio pieno. Buongiorno da Alessio Maurizi, dalla redazione, da Carmelo Lauricella e ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Washington afferma di avere bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania, che però sarebbero stati tutti intercettati. Nelle stesse ore Trump ha pubblicato un'immagine sull'intelligenza artificiale che mostra la distruzione dell'isola di Karg, un importante snodo per l'export del petrolio iraniano. Intanto, appunto, il prezzo del petrolio torna a salire con il Brent che ha superato la soglia dei $90 al barile. Ora però andiamo in Svizzera, dove prosegue la caccia al killer o ai killer della sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party e nella quale è morta una ragazza italiana di 22 anni.
1: Si è trasformato in pochi istanti in un incubo il rave nella cittadina svizzera di Aarau, vicino a Zurigo, alle 2.30 della notte tra sabato e domenica, a musica appena spenta, gli spari, inizialmente scambiati per fuochi d'artificio, che hanno ucciso la 22enne italiana, originaria di Atri, in Abruzzo, ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite. Alcune in modo grave, i 2 connazionali sono già stati dimessi. Tuttora ricercati l'autore o gli autori della sparatoria, ancora senza movente. Gli investigatori seguono 3 ipotesi: un attacco terroristico, una sparatoria indiscriminata o una vendetta nell'ambiente della malavita. Rinvenute sul posto tracce di munizioni appartenenti a pistole e fucili d'assalto, la premier Giorgia Meloni ha espresso il più profondo cordoglio per la morte della giovane italiana, confidando nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, inviata dalla Farnesina una task force per seguire da vicino gli sviluppi delle indagini. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A 5 giorni dalla disastrosa alluvione che mercoledì scorso è precipitata tra il Tibet e il Nepal e che ha provocato una strage, si scava ancora tra le rovine dei villaggi distrutti.
2: L'Autorità Nazionale per la Gestione delle Catastrofi del Nepal ritiene che almeno 933 lavoratori siano rimasti intrappolati in una mezza dozzina di impianti idroelettrici del paese. Il dato è emerso lunedì mattina, a 5 giorni dal disastro, e non fa che rendere ancora più inspiegabili le reticenze del governo di Kathmandu, che da giorni frena l'arrivo di squadre di soccorritori dall'estero, dicendo di aver bisogno di test per il DNA e poco altro. I test sono necessari per un motivo molto semplice: il paese himalayano non dispone delle strutture per gestire un picco improvviso di mortalità e molti dei corpi recuperati sono ormai in condizioni tali da necessitare l'immediata sepoltura. Il prelievo di campioni di tessuti dalle vittime serve a garantire, in un secondo momento, il loro riconoscimento. Intanto il passare dei giorni non fa che rendere più improbabile che i turisti stranieri contabilizzati come dispersi possano entrare nell'elenco di quelli soccorsi e portati in salvo. Dei 3 italiani scomparsi il giorno della tragedia non si hanno notizie, mentre nella notte il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere di non avere informazioni su 85 cittadini statunitensi. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: Sono 18 i dispersi del naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord. Cipro ha dichiarato lutto nazionale per 3 giorni, ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Secondo alcune ricostruzioni ci sarebbe stata una esplosione a bordo. In Islanda, vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia, ha detto la prima ministra.
3: I'm very proud.
0: Sono molto orgogliosa del risultato, ha detto Forsta Dottir, la prima ministra che si era schierata per il sì. Il 90% del paese, ha detto, ha partecipato al voto. Una equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma è a Cuba per fornire assistenza medica a Alessandro Di Battista, a quanto si apprende da fonti sanitarie. In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che si trova ricoverato da venerdì sera dopo un malore. La politica ora sarà la legge elettorale, il primo banco di prova per la maggioranza alla ripresa dei lavori parlamentari.
4: Dalla legge elettorale al caro carburanti, passando per il caso Ranucci e le spese militari, sono questi i primi dossier da affrontare dopo la pausa estiva. Primo bivio la legge elettorale, domani alle 12, la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Fratelli d'Italia conta di chiudere l'intesa politica con gli alleati per inserire le preferenze con il capolista bloccato. Poi il disegno di legge tornerà alla Camera per il via libera definitivo, al netto di eventuali franchi tiratori. Sarà poi un'altra settimana calda in Rai sul fronte Report, dopo l'annuncio della rimozione dal programma di Sigfrido Ranucci, che verrà sostituito dal duo Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, un caso destinato ad approdare nel consiglio di amministrazione in programma il prossimo 17 settembre su impulso dei consiglieri di opposizione. E si annuncia intenso anche il negoziato all'interno del governo sulle misure contro il caro carburanti. Il ministro delle imprese Urso assicura che ci saranno interventi strutturali, ma nella maggioranza restano le distanze sulle coperture, in particolare sull'ipotesi di tassazione degli extra profitti. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora la pagina sportiva con la Serie A, ma anche la MotoGP, che ha vissuto una domenica ricca di colpi di scena.
5: Un messaggio al campionato, è quello che il Como lancia sbancando il Maradona. Si impongono per 2-1 i lariani grazie a Baturina e al solito Duvicas, che approfitta di un erroraccio della difesa partenopea appena 4 minuti dopo il momentaneo pareggio di Højlund. Questo Como allora può davvero sognare in grande? Fabregas a DAZN predica prudenza.
6: Per me manca tanto, quando vuole crescere molto velocemente, cambiamo tanti giocatori ogni 6 mesi di mercato, è difficile alcuna volta fare squadra, fare famiglia come vogliamo noi.
5: Allegri, appena arrivato all'ombra del Vesuvio, si avvicina nel peggiore dei modi al duello con l'Inter sabato a San Siro e poi all'esordio Champions contro l'Arsenal.
7: Io credo che bisogna migliorare assolutamente una cosa: quando difendiamo bisogna essere un attimino più cattivi, aggressivi, un pochino più attenti.
5: A proposito di Inter, i campioni d'Italia e la Lazio vincono e restano a punteggio pieno. Ancora Çalhanoğlu griffa l'1-0 nerazzurro a Cagliari e ancora Frattesi mette la firma sull'1-0 biancoceleste all'Olimpico contro il Genoa. Oggi alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma prima alle 18.30 ecco Lecce-Roma, coi capitolini, grandi protagonisti del mercato, che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20 con l'arrivo di Deron dall'Atalanta e l'argentino Balerdi dal Marsiglia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Marc Marquez torna ad Aragon, pista per lui come il giardino di casa, ottava vittoria nella sua carriera con il weekend perfetto, successo nella sprint race del sabato e successo nella gara lunga della domenica, dominata dopo un inizio di rincorsa. Fanno 37 punti, significa secondo posto nella classifica mondiale. Lui, che 6 gran premi fa era quinto e sembrava tagliato fuori da tutto, il campione in carica invece in piena corsa. Ad Aragon ha trascinato sul podio Pedro Acosta e un resiliente Marco Bezzecchi, scavalcato però nella graduatoria solo quinto leader Jorge Martin. A 9 gare dalla fine si preannuncia una sfida durissima, così Marquez ai microfoni di Sky Sport.
9: Lo importante è che quelle piste che mi sento forte, come questa posso guidare come voglio io, dobbiamo provare di fare il massimo. È l'unico chance, facendo così, per lottare per il campionato.
8: La prossima gara è tra 2 settimane a Misano. L'Aprilia deve cercare di alzare il livello se vuole resistere a Marquez. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata da Gigi Donelli ed Alessio Maurizi, che è anche condotta in studio, Carmelo Lauricella in regia. Ci risentiamo tra poco meno di un'ora.
10: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
11: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo. Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
12: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
13: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon lunedì 31 agosto, siamo arrivati alla fine di questo mese, anche alla fine, o meglio all'ultima settimana di 24 mattino estate. Poi da lunedì prossimo ritroverete alle 6:30, non dopo il GR delle 7, Simone Spezia e naturalmente Paolo Mieli dopo il GR delle 8. Intanto oggi cominciamo, come sempre faccio al lunedì, poiché nel palinsesto estivo non c'è la rassegna stampa né dei quotidiani del sabato e non c'è rassegna stampa la domenica. Vi segnalo che con il Sole 24 Ore di sabato, come sempre, no, questo è proprio un supplemento che non ha neppure fatto la pausa estiva, in edicola trovavate Plus 24, il settimanale di finanza e risparmio, e in copertina c'era una illustrazione di Ivan Canu con una carta della Regina di Cuori, ma in realtà la Regina di Cuori era raffigurata come Giorgia Meloni, con questo titolo: La finanza di Giorgia, governo e mercati, tempo di bilanci. L'esecutivo Meloni è prossimo al record di longevità, sapete venerdì 4 settembre supererà quello che era stato finora il governo più longevo della storia repubblicana, cioè quello di Silvio Berlusconi. Cosa è successo in questi 4 anni sui listini tra calo dello spread e borsa al top? Resta aperto il nodo delle riforme e la spinta per aumentare le quotazioni. L'editoriale del responsabile di Plus 24, Gianfranco Ursino, si intitolava "Bene la stabilità politica, ma serve più crescita". E poi dalla domenica del Sole 24 Ore, invece, che naturalmente io ero un po' in crisi di astinenza, questo è stato diciamo il primo vero numero post pausa, perché come sapete quello della domenica precedente, domenica 23, era tutto dedicato alle nuvole. Qui invece torniamo al format tradizionale. Il pezzo principale della copertina, un intervento interessantissimo di Derek De Korkeve intitolato "Esercizi per immaginare il nostro futuro insieme". Nel saggio per l'annual report di Pirelli, il sociologo ci indica la strada e i valori da considerare nel preparare un inevitabile e salutare cambio di passo, da leggere e meditare. E a proposito di leggere, se si vuole meditare, il breviario di Gianfranco Ravasi si intitolava "Scarpa e formica", e ve lo leggo perché ci riporta un po' a questa idea di connettersi con gli altri, di ascoltare e di non magari usare come mediazione la tecnologia. E la citazione da cui parte il cardinal Ravasi è questa: una formica sotto la scarpa di un uomo non ha la più pallida idea di come sia un volto umano, e noi di fronte al volto di un uomo ignoriamo nella stessa maniera come sia il suo cuore. E scrive il cardinal Ravasi: per pura casualità o per un sottile gusto perverso, la nostra scarpa talora spiaccica la formica che ci attraversa la strada. Tra essa e l'enormità della nostra figura, anzi tra il suo capino e il nostro volto, c'è una distanza quasi abissale, un'impossibilità di comunicazione. Parte da questa immagine Milena Jesenska, vissuta tra il 1896 e poi morta nei campi di sterminio nel 1944, la donna praghese divenuta nota per il suo amore con lo scrittore Franz Kafka, che rimarrà legato a lei dal 1920 al 1922, punteggiando quel periodo con le famose "Lettere a Milena". L'immagine è assunta come comparazione per indicare l'immenso segreto del cuore umano. Di una persona vedi il volto, da esso riesci a intuire qualcosa quando arrossisce, quando ti guarda, sorride o piange, ma l'intimo più profondo rimane celato. È solo con la comunicazione libera e sincera di sé che quell'abisso viene colmato, e questo accade raramente, talora neppure nel matrimonio. Certo, c'è un'intimità che può rimanere sempre solo personale e l'altro deve rispettarla. Il poeta libanese Khalil Gibran, nella sua opera più nota, Il Profeta, agli sposi suggeriva: cantate, ballate insieme, siate gioiosi, ma lasciate che ognuno sia solo. Anche le corde di un liuto sono sole, eppure fremono alla stessa musica. Datevi i vostri cuori, ma non per possederli, perché solo la mano di Dio può contenerli. C'è dunque una solitudine necessaria che deve essere tutelata, ma è sempre importante che ci si avvii sulla strada della comunione, in cui, come suggerisce la Bibbia, si possa essere un cuor solo e un'anima sola dagli Atti degli Apostoli. E così vi consegno questo piccolo grande messaggio appunto per la settimana. Tra l'altro in questo intervento del sociologo Derrick De Korkeve, che continua a pagina 2 della domenica di ieri, viene citato anche il Longevity Fest che si sta tenendo, che è la quinta edizione di questo festival dedicato appunto alla longevità, che si terrà nel fine settimana a Porto Cervo. Ed è interessante perché la Sardegna, come forse sapete, è una dei luoghi del pianeta dove ci sono più persone ultracentenarie, e quindi insomma era il luogo ideale per tenere questo Longevity Fest, che affronta il grande tema, uno dei grandi temi della medicina preventiva, ma anche delle cure, cioè di come aumentare, se si vuole, la longevità delle persone, e comunque come vivere in buona salute anche in età avanzata. E con questo passiamo al Sole 24 Ore di oggi, che come sapete è un'edizione di approfondimento, quella del lunedì, e quindi è staccata dalla cronaca stretta, ma comunque legata alla cronaca, tant'è che il titolo principale di oggi è Carrello della spesa, in 5 anni ricari del 30%, olio e caffè record. Michela Finizio e Pietro Spotorno alle pagine 2 e 3 spiegano aumenti oltre il 45% per zucchine e pomodori, più costosi espresso e panino al bar, crescita minore per visite mediche ed estetista. E a proposito di lavori, a centropagina, e qui poi l'approfondimento è di Valentina Melis a pagina 8, è sul lavoro. Ecco i bonus in pole position, sempre sul tema del cantiere cosiddetto della manovra. Già finanziati per il 2027, aiuti su produttività, fringe benefits e mamme occupate. E vi dicevo, le pagine 2 e 3 con infografiche, schemi proprio per capire la differenza sia tra il luglio 2026 e quello di 5 anni fa, il luglio 2021 per quanto riguarda tutte le voci di spesa, sia per capire, e c'è un'analisi a pagina 3 dell'economista Stefano Manzocchi, sia per capire appunto anche quale potrebbe essere l'evoluzione inflazione, soprattutto alla luce di fattori esogeni come l'aumento dei costi energetici, che poi ha un impatto su tutti gli altri costi dei beni. E l'analisi appunto di Stefano Manzocchi si intitola "Le tensioni sull'offerta ipotecano il futuro". Come ogni lunedì con il Sole 24 Ore in edicola l'esperto risponde, che è appunto il fascicolo che raccoglie le risposte degli esperti del Sole 24 Ore alle domande dei lettori. Ogni settimana c'è un focus, questa settimana è famiglia, la tutela dei maltrattamenti, reati e pene previsti per la difesa dei più deboli. E con questo passiamo al Corriere della Sera, che decide di aprire sul terribile fatto di cronaca avvenuto in Svizzera. Spari sul rave, uccisa italiana. Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili. E poi un'altra tragedia, in questo caso a Cipro, dove ha affondato un traghetto, il capitano e tutto l'equipaggio sono fuggiti, contrariamente, insomma, in palese palesemente contraria a quella legge che dice il capitano è l'ultimo che deve abbandonare una nave, e tant'è che sono già stati arrestati, poi ci racconta la cronaca. Il racconto invece di Alessandra Muglia si intitola "Affonda traghetto, il capitano fugge e viene arrestato". E a centropagina anche il richiamo a un'intervista molto lunga di Fabrizio Roncone, la trovate poi alle pagine 8 e 9, a Dario Franceschini, tra gli esponenti di punta del Partito Democratico, in questo momento senatore del Partito Democratico, che ha raccontato come convive con il morbo di Parkinson, che è una malattia neurodegenerativa sulla cura della quale sicuramente si stanno facendo tanti progressi. E infatti Dario Franceschini dice: agli altri malati dico combattete, non isolatevi. La Repubblica invece apre sul referendum che si è tenuto in Islanda per dove si doveva decidere se riprendere o no le trattative per l'adesione dell'Islanda all'Unione Europea, vince il no, l'Unione Europea non attrae più. È un titolo molto simile a quello che troveremo su altri giornali. Poi in realtà ricordo, ma trovate questi approfondimenti su tutti gli articoli sul tema, che in realtà l'Islanda ha già tantissimi accordi con l'Unione Europea. E pensate per esempio che vale il trattato di Schengen in Islanda, pur non essendo l'Islanda parte dell'Unione Europea. Quindi ha deciso, insomma, di tenere lo status quo che ripeto comprende già moltissimi rapporti economici e commerciali con l'Unione Europea. Subito sotto la testata però un reportage interessantissimo di Tonia Mastrobuoni da Halle, la città della Sassonia, dove domenica, la città e Land, quindi la Sassonia, dove domenica si vota. E scrive Tonia, titola La Repubblica, i neri di AfD, neri nel senso si identifica spesso con i partiti di estrema destra, il colore nero, possono ribaltare la Germania. Il commento su questo possibile voto, ricordiamo, sarebbe il primo Land a passare, potrebbe passare, dipende naturalmente se avranno la maggioranza assoluta, ed è difficile la maggioranza assoluta, ma sicuramente avranno una maggioranza schiacciante i candidati e gli esponenti di Alternative für Deutschland. Forse troveranno delle alleanze, a quel punto potranno proprio governare, e sarebbe, ripeto, il primo Land della Germania ad avere un governo a guida AfD, ma soprattutto è in tutto il paese che l'AfD, per questo test in Sassonia è così importante, è in tutto il paese che l'AfD cresce, tant'è che gli sondaggi prima dell'estate parlavano proprio di una percentuale a livello nazionale raddoppiata dal 10 al 20%, alcuni sondaggi indicavano una percentuale vicina al 30, e il sorpasso dell'altro partito che in questo momento è il primo partito in Germania, cioè la CDU del cancelliere Merz. E quindi il commento a questo voto da guardare con molta attenzione di Concita De Gregorio: la storia passa dall'angolo cieco. C'è anche naturalmente la notizia della Svizzera: spari al rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo, virgolettato delle autorità svizzere. Ve lo segnalo davvero questo reportage di Tonia Mastrobuoni, anche perché viene anche pubblicata la copertina dell'ultimo numero del settimanale Der Spiegel. In copertina ha il candidato Ulrich Siegmund, che viene definito der gefährlichste Mann Deutschlands, il più pericoloso uomo della Germania. 20 settembre invece si voterà a Berlino. La favorita è la Linke, il partito di sinistra, mentre i socialdemocratici della SPD, sempre secondo i sondaggi, potrebbero addirittura scomparire. Il 20 settembre invece si vota in Mecklenburg-Pomerania, altro land dove nei sondaggi l'AfD è in testa, anche se la SPD, in questo caso la SPD, tiene con Manuela Schwesig, sta recuperando. Comunque, vi dicevo, il capo dell'AfD è dato al 40% e per la prima volta può vincere. La Stampa, fotonotizia della polizia svizzera che delimitato l'area della sparatoria, e l'articolo è: spari sul rave, uccisa una ragazza. La polizia svizzera, due punti, forse è terrorismo. La vittima è italiana, è l'unica vittima, e altri due però connazionali sono stati feriti ma non sono in pericolo di vita. Il titolo però vero e proprio, diciamo, è No all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. E anche qui, anche la Stampa, come il Sole 24 Ore, si concentra sui rincari che ci aspettano, dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del 2,7%. Il Messaggero è un po' la stessa scelta della Stampa, cioè una foto con questo titolo: Svizzera, spari al rave, ucciso un'italiana, di spalla Islanda, il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen, e anche qui l'autunno caldo del petrolio, carburanti, governo al lavoro per tre misure anti rincari. E ci sono naturalmente su tutti i giornali, con richiami in prima pagina o all'interno, gli aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro Di Battista, che per ora non è trasportabile, ma le sue condizioni di salute stanno migliorando ed è appunto ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba, dove si trovava per fare un reportage per Il Fatto Quotidiano. E poi Il Messaggero la mette in prima pagina, ma anche qui la notizia la trovate su tutti i quotidiani: annega in mare il compagno di Francesca Neri, tragica fine a Montalto di Silvano Loia, che di mestiere era un manager della RAI. Poi vi segnalo, perché altrimenti tutto già sparisce, sono passati solo 3 giorni dalla morte di Ratko Mladic e dalle dichiarazioni dei nazionalisti serbi, che lo vedono ancora come un eroe, polemiche sulle esequie di Stato, e l'editoriale di Michele Valensise si intitola "Caso Mladic, il coraggio che manca alla Serbia". La Nazione, quindi Il Giorno, Il Resto del Carlino, Quotidiano Nazionale, apre invece sull'Ucraina, ipotesi vertice, e poi c'è anche un caso di cronaca: un drone ha ferito un italiano che si trovava in Ucraina. La foto però è di Maria Spinelli, originaria di Atri, in Abruzzo, lavorava in Svizzera, sparatoria al rave, muore un'italiana di 22 anni. E poi vi dicevo appunto le rassicurazioni via social media di Alessandro Di Battista: al post di Dibba ce la metterò tutta per tornare presto. La notizia della morte del compagno di Francesca Neri, trovato senza vita in mare, un altro dramma per l'attrice, che aveva raccontato anche di recente di aver superato un tumore. Il Giornale apre sulla questione Ranucci. Dei giornali diciamo principali, dei quotidiani principali, ce l'ha in copertina solo Il Messaggero, con il richiamo alla nuova puntata di Mario Aiello, di quello che Mario Aiello stesso ha definito il romanzo d'estate, che in fondo lui sta scrivendo, e con questo titolo sul Messaggero: Sigfrido il teledivo e gran consigliere. E Il Giornale invece proprio apre con questo titolo: Ranucci e gli 007, le carte segrete, pubblichiamo i documenti che riscrivono il caso dell'autogrill. Lo ricorderete, una delle puntate di Report più contestate delle ultime stagioni, dove si documentava un incontro in un autogrill tra Matteo Renzi e Mancini, un uomo dei servizi segreti. E questi documenti che Il Giornale pubblica rilanciano i sospetti di connivenze tra servizi segreti e la trasmissione di Sigfrido. Spunta una foto inedita: i controlli all'auto di Mancini. Anche qui una foto scattata in Svizzera, un'altra strage, morta un'italiana al rave. Di Battista da Cuba ritornerò presto, e poi qui c'è anche il commento di Vittorio Feltri, perché sicuramente a parte i messaggi, i post che abbiamo visto, o forse meglio non averli visti, di insulti sui social, in realtà pubblicamente e sui giornali c'è stata una solidarietà veramente bipartisan. E quindi il commento di Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale: solo il dolore rende rispettosi i dibattiti. Al caso Ranucci sono dedicate oggi 3 pagine dal Giornale, con anche le reazioni naturalmente della politica di ieri, e poi c'è un interessante articolo per capire, si parla di metodo Ranucci a Report, per capire le persone che sono state al centro di alcune inchieste, poi dalle indagini, eventualmente dalle inchieste, quelle nei tribunali, sono state assolte, ma non ci sono state puntate riparatrici. Abbiamo già fatto il caso del senatore del PD Esposito, e qui invece Luca Fazzo racconta il caso di Maria Grazia Modena, sono stata trattata come criminale, la mia vita devastata, poi è stata prosciolta da tutte le accuse, e sul sito di Report sono apparse 2 righe. E con questo ci lasciamo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
6: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
7: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
6: E io come lo faccio il pesto?
7: E mettici le noci, quelle ce le ho.
8: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
9: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 31 agosto. Condizioni anticicloniche sull'Italia con bel tempo protagonista. Il sole sarà prevalente, il cielo si potrà vedere al massimo poco nuvoloso su quasi tutte le regioni. Soltanto sui rilievi di confine del Triveneto potranno verificarsi veloci rovesci nel pomeriggio. Farà generalmente meno caldo, ma temperature sempre sopra la media. Scarica l'app de ilmeteo.it.
12: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è, partiamo con 1 più 1.
14: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
13: Scontata!
15: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
13: Super scontata!
16: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
0: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buongiorno e grazie naturalmente per l'ascolto e per i messaggi al 349 238 6666. Ci mancano ancora tante prime pagine. Quella del Fatto Quotidiano apre su Di Battista, anche perché Alessandro Di Battista, ricoverato, ricordiamolo, da sabato, prima in un ospedale di Santa Clara dove si trovava, poi trasferito a L'Avana, era a Cuba proprio per fare un reportage per il Fatto Quotidiano. Di Battista, 2 punti, ce la metto tutta, vi preparo un bel reportage. Attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. E poi, subito sotto la testata, un richiamo alla vicenda Ranucci: le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, non solo Report, la riforma della governance e le nomine. Come sempre, al lunedì, Marco Travaglio fa una collezione di dichiarazioni fatte in video o sui giornali da vari esponenti politici e poi le stigmatizza con poche righe. Oggi questo editoriale, che appare sempre al lunedì, si intitola "Ma mi faccia il piacere". Ma vi segnalo, perché naturalmente di delle decisioni e degli annunci di Donald Trump parleremo ancora tantissimo questa settimana, non solo per quanto riguarda i due scenari di guerra, il Medio Oriente, in particolare l'Iran e l'Ucraina, ma anche per i temi economici. Oggi nel fatto economico, che sono le pagine di economia strettamente legate all'economia ma di approfondimento che escono ogni lunedì col fatto, trovate questo articolo: Trump and Company, i maneggi per salvare le big tech. Anche Libero apre sulla vicenda Ranucci, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Sigfrido paragonava a congiurati romani quanti volevano un suo passo di lato. Ora i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva la Vitola. Sapete che è possibile esportare, diciamo, format in altri, dipende naturalmente dai contratti in essere, per il caso di Che Tempo Che Fa, che era legato al suo conduttore Fabio Fazio e prodotto da una società esterna alla RAI, sapete che ha traslocato sul 9, ma si chiama ancora Che Tempo Che Fa. Vedremo come, appunto, quale sarà il futuro di Report, che sulla carta dovrebbe riprendere a novembre, ma naturalmente in assenza di certezze sui conduttori e anche sui collaboratori, per ora non si sa se questo succederà. A centropagina una foto della cosiddetta famiglia del Bosco. Claudia Smetti ha parlato con uno dei legali e dice: casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino coi genitori. Anche su Libero il fatto di cronaca terribile in Svizzera: italiana uccisa un rave, c'è l'ombra del terrorismo. E poi vi segnalo un'intervista di Lucia Esposito allo scrittore Giuseppe Culicchia, intitolata Bonaccini umilia chi non ha studiato. Lo scrittore Culicchia bastona il Dem per la sparata sul voto di destra. Come sapete, Bonaccini, questa era poi una polemica che è stata poi anche sulle prime pagine dei giornali, ma soprattutto ma anche nei telegiornali e poi naturalmente sui social nel weekend, perché a margine di un evento del Partito Democratico a cui Bonaccini appartiene, è stato presidente della regione Emilia Romagna, in questo momento è parlamentare europeo, ha detto che tutte le analisi dei voti mostrano che chi vota a destra e soprattutto partiti di estrema destra o di destra, per intenderci populista, sono spesso persone che non hanno studiato. In realtà poi si sono sprecate le reazioni, molti hanno precisato giustamente che ci sono, se proprio vogliamo essere così anche un po' che riassumere anche un po' troppo in fretta le statistiche, in realtà c'è sì questa componente, vale anche per gli Stati Uniti, per Donald Trump, c'è questa componente di persone che non hanno un'istruzione superiore che votano a destra, ma c'è anche tutta una componente che vota a destra, di nuovo il caso Trump insegna, per ragioni legate all'economia. Quello che personalmente, la frase definirla infelice non rende l'idea, però quello che mi impressiona di ogni volta che viene fuori questo tema è come se non aver ricevuto un'istruzione, non aver avuto l'opportunità di avere un'istruzione superiore fosse in qualche modo una colpa, qualcosa di cui vergognarsi. Mentre è un fatto che sicuramente nelle democrazie andrebbe cambiato, cioè tutti dovrebbero avere probabilmente un accesso, senza probabilmente, a un'istruzione che dia loro gli strumenti per veramente formarsi un'opinione e non essere vittima o di slogan o di, come è successo in anni recenti con l'aumento della diffusione e dell'utilizzo dei social media per informarsi, ecco, non essere vittima di informazioni superficiali e fatte appunto per slogan. Ma mi colpisce sempre che appunto c'è come una specie di accusa velata che diventa appunto quasi un insulto, una colpa non avere un'istruzione, quando semmai nella stragrande maggioranza dei casi la colpa è dello Stato di non aver fornito un'istruzione adeguata a tutti. Dal Libero, anche Libero ha le prime due pagine dedicate alla vicenda Ranucci e in particolare vi segnalo la pagina 3 con un articolo di Giacomo Amadori che da sempre, dall'inizio della vicenda Libero, dall'inizio della vicenda Ranucci, report, attentato di Lavitola e poi arresto di Lavitola il 9 di agosto e confessione di essere il mandante di questo attentato, è Giacomo Amadori, è quello che ha dato più aggiornamenti. E qui oggi, appunto, su Libero, la lettera di Sigfrido contro i suoi colleghi. A fine luglio l'ex conduttore paragonava i congiurati quanti volevano un suo passo di lato. Adesso i fedelissimi pensano a un report fuori dalla RAI, come suggeriva Lavitola nel suo famoso ristorante Cefalù. Domani, come sempre, due titoli, prima pagina divisa in due con due titoli: rinnovabili, gas e caro energia. Meloni ha buttato 4 anni. Naturalmente c'è l'opinione fin dal titolo, ma il Domani è sostanzialmente un giornale di opinione. Solare ed eolico al palo e benzina alle stelle. I problemi di oggi mostrano gli errori compiuti dalla destra. Sarebbe bastata un po' di coerenza, sostiene Stefano Vergine, lavorando per rispettare a Roma gli impegni assunti a Bruxelles. E a proposito di Bruxelles, l'altro titolo forte: colpo all'Europa, l'Islanda dice no a Bruxelles. La Verità a centropagina ha una foto di Andrea Bocelli che si è anche di recente ha tenuto molti concerti, ma la notizia che poi viene raccontata da Mario Giordano è: l'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio di Bocelli il concerto da 3 milioni. Il titolo principale però è questo, a tutta pagina: così gli immigrati sfregiano l'Europa. Nei nosocomi tedeschi, reparti isolati se arrivano bande di straniere. Da noi ci sono piscine per donne in burkini, esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo. Negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei macete delle baby gang. E intanto l'Islanda dice no all'Unione Europea, bocciata la riapertura dei negoziati con Bruxelles. A centropagina invece la notizia dalla Svizzera: sparatoria a rave, italiana uccisa. Irruzione notturna a un evento vicino a Zurigo. La vittima è Maria Spinelli, abruzzese di 22 anni, 5 feriti, tra i quali altri 2 italiani. Tajani manda una task force, il killer ancora in fuga, indaga l'antiterrorismo. Il Foglio apre, sapete che il Foglio del lunedì è sì legato alla cronaca, ma è anche di approfondimento, quindi per quanto riguarda la cronaca stretta, no dell'Islanda all'Unione Europea, l'Europa non piace più, si chiede il Foglio. Ombre sull'anno elettorale, il test decisivo in Francia, l'anno elettorale il 2027, si voterà in Italia ma anche in Francia, e poi sappiamo vedremo per cosa succederà in Germania, perché questi due test nei Länder e anche a Berlino, quindi questa domenica in Sassonia e poi il 20 e il 21 settembre a Berlino e in Pomerania, potrebbero anche, lo hanno ipotizzato molti analisti, portare a elezioni anticipate in Germania. Comunque quelle programmate sono quelle in Italia e in Francia. Il test decisivo, appunto, secondo David Carretta, è in Francia. Una vittoria di Marine Le Pen sarebbe un colpo per l'Unione. E sul tema, diciamo, della RAI, dell'egemonia culturale sempre sbandierata, perché per anni secondo la destra è stata un'egemonia di sinistra, e poi nei programmi ma anche in tanti comizi di Giorgia Meloni era stata presentato invece il cambio con una nascita di un'egemonia di destra. Ecco, Andrea Minuz oggi scrive: maledetta egemonia, c'è, non c'è, c'è solo nei regimi. Ribalteremo l'egemonia culturale della sinistra, era la promessa della destra al governo, che si avvia al record di longevità. Non male all'inizio, poi sono arrivati i casini, testuale. La RAI, dove serve più Cencelli e meno Gramsci. Cencelli, tra l'altro scomparso di recente, era il deputato della Democrazia Cristiana che aveva inventato questo manuale Cencelli, che serviva per dividere equamente gli incarichi in tutti i luoghi della politica, RAI compresa, visto che sappiamo che in violazione alle norme dell'Unione Europea la RAI, TV di Stato, è ancora controllata dalla politica, in particolare il governo a scegliere l'amministratore delegato e il presidente. il nostro wok nel patentino antifascista, indagine su un'ossessione italiana. E sul tema di Ranucci invece Gian Domenico Cajazza in prima pagina sul Foglio di oggi: la lezione della saga Ranucci la vitola che non abbiamo imparato. Vi segnalo, prima della pausa per la viabilità, i due supplementi dedicati all'economia di Corriere Repubblica che escono a lunedì. Quello del Corriere in prima pagina ha un editoriale di Ferruccio De Bortoli, che del Corriere della Sera è stato due volte direttore, ma è stato due volte direttore anche del Sole 24 Ore. Le idee italiane che sbarcano in Francia: difesa, spazio, tecnologia, Europa, destini incrociati nel bene e nel male. Questo tema degli incroci tra Italia e Francia si lega anche all'articolo principale richiamato in prima pagina di Daniela Polizzi, che riguarda Essilor Luxottica. Essilux, che è appunto una multinazionale nata dalla fusione tra Essilor e Luxottica, in questo momento è l'unica azienda di fatto con carta d'identità italiana che è leader nel mondo in un settore, che è quello degli occhiali. E però sappiamo quante difficoltà ci sono in questo momento all'interno della società. E quindi Daniela Polizzi: soci che litigano, le critiche di Leonardo Maria Del Vecchio, l'anno difficile di Essilux, stabilità e rilancio, la grande sfida per Milleri, che è il presidente anche di Delfin, che è la holding che controlla poi le partecipazioni della famiglia Del Vecchio in Essilor Luxottica. E con questo però ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità.
8: Strade in diretta.
19: Nuovo aggiornamento: rimane chiusa per mezzo pesante in fiamme la tangenziale ovest di Milano, nel tratto tra Milano Ticinese e Rozzano Quinto De Stampi in direzione A1 Bologna, con code di 9 km a partire dallo svincolo di Cusago. Chiuso il traforo del Frejus a causa di verifiche tecniche, con riapertura prevista intorno alle 8. Ci spostiamo sulla A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, code tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Nel tratto è segnalato un veicolo in panne. E per incidente, code sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera. Con questo è tutto, a più tardi.
8: Mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Solo una precisazione su quello che ho detto sulla sull'istruzione e sull'accesso all'istruzione. Sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatrice che aver frequentato anche l'università o addirittura magari dei dottorati non è sinonimo di intelligenza. Rileggere Le leggi della stupidità umana, allegro ma non troppo, di Carlo Maria Cipolla, che era un divertissement ma contiene una grande verità, che appunto l'intelligenza non equivale necessariamente al livello di istruzione. Però resto dell'idea che appunto quella è una avere un'istruzione è una condizio sine qua non per almeno avere gli strumenti per andare oltre quello che gli altri ci presentano, che sia egemonia culturale di sinistra, presunta o reale, o eventualmente una nuova egemonia culturale di destra. E all'ascoltatore che dice Cencelli non è mai stato deputato, mi scuso se appunto è così, è stato un esponente importante della Democrazia Cristiana. E ultima spunto che viene dai messaggi, l'ascoltatore che mi ricorda che si vota anche in Spagna e in Polonia nel 2027, quindi altri due importanti paesi europei. La copertina di Affari e Finanza, che è il supplemento dell'economia di Repubblica, invece torna sul tema del PNRR. Cosa resta del PNRR? Luci e ombre del piano. Italia promossa per il livello di spesa realizzato, ma quello che conta è che gli investimenti siano sostenibili nel tempo. E poi anche la Repubblica Affari e Finanza torna sul tema Essilor Luxottica, allargando però il ruolo che Delfin, in particolare, che ha una partecipazione anche tra le tante partecipazioni, ne ha una in generale, il ruolo che Delfin appunto ha.

parlato anche di tutti gli gli investimenti fatti con il PNRR. Ci sono anche stati naturalmente anche tanti aiuti all'occupazione. Pietro Spotorno fa il punto: tirocini in calo tra i giovani, ma aumentano per gli over 55. Nel 2025 le attivazioni scendono a 275.000, 55.000 in meno rispetto al 2021. Nel frattempo i percorsi avviati dagli over 55 sono cresciuti del 19%. E c'è un'analisi del presidente di ADAPT, Francesco Seghezzi: più rapido l'ingresso diretto nel mercato del lavoro. La revisione prevista dalla legge di bilancio per il 2022 su limiti, indennità e durata non è mai stata attuata. A proposito del titolo che avevamo visto in prima pagina con l'approfondimento di Valentina Melis, che riguarda il cantiere della manovra, bonus mamme, premi e benefit verso la conferma in manovra. L'aiuto alle madri e le agevolazioni per incentivi di produttività sono già finanziati per il 2027. La detassazione dei rinnovi contrattuali della tredicesima invece ha bisogno di trovare i fondi. Molto interessante la pagina curata da Margherita Ceci sui beni culturali, in particolare con l'articolo principale che si intitola «Siti UNESCO, lo scudo internazionale non ferma le bombe». Da Odessa, in Ucraina, all'Iran fino al Libano, le guerre mettono a dura prova la tenuta dei monumenti. In Ucraina, danni stimati a oggi a 4,5 miliardi di dollari. E c'è anche un caso che viene da Gaza, sempre in questa pagina, sempre a cura di Margherita Ceci. Così a Gaza si recuperano i manoscritti tra le macerie. Il primo soccorso al patrimonio parte dalle squadre locali e le tecnologie aiutano a documentare e a progettare la ricostruzione dopo la guerra. Nelle pagine dedicate alla scuola, Scuola 24, che escono ogni lunedì all'interno del Sole 24 Ore, c'è l'articolo principale di Eugenio Bruno e Claudio Tucci dedicato al, come sappiamo, sta per iniziare l'anno scolastico in tutte le regioni, la prima è oggi l'Emilia-Romagna, un ritorno in classe digitale per 7,5 milioni di studenti. Il cellulare in classe resta vietato nel primo e secondo ciclo scolastico, ma aumentano le funzioni disponibili sulla piattaforma web unica del MIM, bonus paritari e sostegno psicologico e cyber security. E poi c'è anche un approfondimento, in questo caso in una delle due pagine, sempre all'interno che sempre sono all'interno del Sole 24 Ore del lunedì, quelle dedicate al real estate. La seconda, con un articolo scritto da Laura Cavestri, si intitola Data Center Milano nei radar per l'Europa a corto di energia. Una ricerca fotografa un'area EMEA, quindi Europa Medio Oriente, con 12,5 gigawatt di capacità operativa, altri 7 in costruzione e 78 in fase preliminare per assenza di potenza. Il mercato attuale è concentrato su operazioni di sviluppo, acquisizioni di terreni e o riconversioni. Sempre pagina che trovate sul Sole 24 Ore del lunedì, ogni lunedì, quella di marketing. Oggi Giampaolo Colletti e Fabio Reattagliano scrivono: l'intelligenza artificiale accelera sulla trasparenza e presenta il conto ai brand. Dopo l'entrata in vigore dell'AI Act 2 di agosto, per le marche la sfida è capire se e quanto la maggiore esposizione dei processi sintetici possa incidere su fiducia, valore percepito e intenzioni di acquisto. Dalle pagine dei commenti del Corriere della Sera vi segnalo un intervento di Severino Salvemini, che è un po' quello che ci dicevano anche alcuni dei demografi che abbiamo letto sui giornali o abbiamo avuto ospiti a Radio 24, che serve proprio anche un cambio culturale per uscire anche non solo dal rallentamento economico ma dalla glaciazione demografica. E Severino Salvemini scrive: l'Italia deve tornare a sognare, il nostro è il paese più bello nonostante tutto, ma serve un colpo d'ala. Poi, visto che è imminente anche l'inizio della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Stefania Ulivi torna sui film, diciamo, più attesi ma anche più controversi: Gaza e Russia, la politica agita la mostra, film sull'occupazione israeliana, appelli pro pal, l'Ucraina contesta un regista in concorso. Poi, per aggiornare anche sulla tragedia del Nepal,

0: o meglio al confine tra Nepal e Cina, il reportage di Paolo Brera su Repubblica, nella città santa inghiottita dal fango, qui tutto è perduto. Cancellato il paese sull'autostrada verso la Cina, Navigat, siamo fuggiti in tempo e siamo vivi. E il bilancio, ma purtroppo credo che non sarà ancora un bilancio definitivo, più di 800 morti e 3.000 dispersi. Gabriele Romagnoli invece racconta una delle invenzioni sicuramente più famose di Steve Jobs, quella dell'iPod, non l'iPad, e Jobs creò l'iPod, il guscio che ha cambiato la musica e il mondo. Il dispositivo tascabile compie 25 anni, superato poi dall'iPhone e dallo streaming. Apple lo ha pensionato nel 2022 da simbolo della transizione digitale all'uscita di scena da icona romantica. E poi anche qui altre polemiche, perché l'ex ministro della difesa ucraino Mikhail Fedorov, che era stato uno degli artefici dell'integrazione tra tecnologia civile, intelligenza artificiale e sistemi militari nella guerra tra Russia e Ucraina, è venuto in Italia per una consulenza chiesta dal ministro nostro ministro della difesa Guido Crosetto. Jacopo Iacoboni racconta che adesso Fedorov andrà anche in missione a Washington con la benedizione di Elon Musk e di Peter Thiel, che è il fondatore di Palantir, quell'azienda che si occupa proprio di tecnologie militari. Sul tavolo Starlink, il sistema di satelliti di Elon Musk, l'intelligenza artificiale di Palantir e un fondo USA-Ucraina. Il viaggio riaccende le voci sul dopo Zelensky e sulle ambizioni politiche di questo ex ministro. E con questo però ci lasciamo, lascio lo spazio al GR con la voce di Alessio Maurizi, e ringrazio fin d'ora tutti per l'ascolto, gli ascoltatori anche che hanno mandato messaggi al 349-238-6666. Ringrazio naturalmente Carmelo Lauricella in regia. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it.
3: Dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
11: Elegance is a journey. Air France.
10: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
12: Le 7:59.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran dopo un mese di stop. Teheran risponde con missili sulle basi americane in Giordania. In Nepal sale a 903 il numero delle vittime, oltre 4.000 dispersi per l'inondazione di mercoledì. Si scava tra le rovine dei villaggi distrutti. Caro carburanti, legge elettorale e Rai, l'agenda del governo per la ripartenza. Tennis subito fuori, Djokovic al primo turno degli US Open. Calcio, Serie A, vittoria del Como a Napoli, Inter e Lazio restano a punteggio pieno. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi dalla redazione e da Carmelo Lauricella in regia. Le notizie di GR24 in primo piano: la ripresa degli attacchi americani sull'Iran dopo un mese di stop. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che però sarebbero stati tutti intercettati.
1: Lo strike americano ha colpito le postazioni dei Pasdaran sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con lanci di missili contro le basi statunitensi negli Emirati e in Giordania, tutti intercettati, fa sapere il regno hascemita. Una super petroliera nel frattempo è andata in fiamme dopo aver urtato una mina, forse due. Dopo un mese di stop torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump pubblica un'immagine AI che mostra la distruzione dell'isola di Karg, snodo chiave per l'export del petrolio iraniano. Dall'inizio del conflitto il presidente statunitense ha già più volte minacciato di prenderne il controllo o di distruggerla completamente. Intanto il petrolio torna a salire col Brent, ancora una volta sopra la soglia dei $90 al barile, il WTI che supera gli $85. E dopo le ultime violenze dei coloni contro villaggi e case a sud di Nablus in Cisgiordania, di cui ha fatto le spese anche una troupe della TV americana NBC, arriva la condanna del premier Netanyahu, che parla di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari. E poco distante dagli ultimi assalti continua, ormai da quasi un mese, l'assedio alle tre case dove vivono intere famiglie di palestinesi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sono 18 i dispersi del naufragio di un traghetto al largo di Cipro, 6 le vittime accertate. Cipro ha dichiarato lutto nazionale di 3 giorni. Ancora da chiarire esattamente le dinamiche dell'incidente, ma a quanto pare ci sarebbero state responsabilità dell'equipaggio. 8 persone sono state arrestate, tra cui il capitano dell'imbarcazione. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre i dispersi sono oltre 4.000, lo affermano le autorità del paese himalayano, riprese dalla BBC.
2: L'Autorità Nazionale per la Gestione delle Catastrofi del Nepal ritiene che almeno 933 lavoratori siano rimasti intrappolati in una mezza dozzina di impianti idroelettrici del paese. Il dato è emerso lunedì mattina, a 5 giorni dal disastro, e non fa che rendere ancora più inspiegabili le reticenze del governo di Kathmandu, che da giorni frena l'arrivo di squadre di soccorritori dall'estero, dicendo di aver bisogno di test per il DNA e poco altro. I test sono necessari per un motivo molto semplice: il paese himalayano non dispone delle strutture per gestire un picco improvviso di mortalità e molti dei corpi recuperati sono ormai in condizioni tali da necessitare l'immediata sepoltura. Il prelievo di campioni di tessuti dalle vittime serve a garantire, in un secondo momento, il loro riconoscimento. Intanto il passare dei giorni non fa che rendere più improbabile che i turisti stranieri contabilizzati come dispersi possano entrare nell'elenco di quelli soccorsi e portati in salvo. Dei 3 italiani scomparsi il giorno della tragedia non si hanno notizie, mentre nella notte il Dipartimento di Stato americano ha fatto sapere di non avere informazioni su 85 cittadini statunitensi. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: In Islanda vittoria del no con il 52,8% dei voti al referendum su una ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Non è un passo indietro, ma una vittoria per la democrazia, ha detto la prima ministra Frostadottir, che si è schierata per il sì, ma si è detta orgogliosa del risultato che ha portato il 90% del paese al voto. E ora andiamo in Svizzera, dove prosegue la caccia al killer o ai killer della sparatoria avvenuta tra sabato e domenica durante un rave party.
3: si è trasformato in pochi istanti in un incubo. Il rave nella cittadina svizzera di Aarau, vicino a Zurigo, alle 2:30 della notte tra sabato e domenica, a musica appena spenta, gli spari, inizialmente scambiati per fuochi d'artificio, che hanno ucciso la 22enne italiana, originaria di Atri in Abruzzo ma residente in Svizzera, Maria Spinelli. Altre 5 persone, 4 ragazzi e una ragazza tra i 24 e i 27 anni, tra cui 2 italiani, sono rimaste ferite, alcune in modo grave, i 2 connazionali sono già stati dimessi. Tuttora ricercati l'autore o gli autori della sparatoria, ancora senza movente, gli investigatori seguono 3 ipotesi: un attacco terroristico, una sparatoria indiscriminata o una vendetta nell'ambiente della malavita. Rinvenute sul posto tracce di munizioni appartenenti a pistole e fucili d'assalto, la premier Giorgia Meloni ha espresso il più profondo cordoglio per la morte della giovane italiana, confidando nel lavoro delle autorità svizzere per fare piena luce, inviata dalla Farnesina una task force per seguire da vicino gli sviluppi delle indagini. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Una equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma è a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista, si apprende da fonti sanitarie. 2 medici che affiancheranno il team cubano valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare ricoverato da venerdì sera dopo un malore. La politica ora sarà la legge elettorale, il primo banco di prova per la maggioranza alla ripresa dei lavori parlamentari.
4: Dalla legge elettorale al caro carburanti, passando per il caso Ranucci e le spese militari, sono questi i primi dossier da affrontare dopo la pausa estiva. Primo bivio, la legge elettorale, domani alle 12, la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali del Senato. Fratelli d'Italia conta di chiudere l'intesa politica con gli alleati per inserire le preferenze con il capolista bloccato. Poi il disegno di legge tornerà alla Camera per il via libera definitivo, al netto di eventuali franchi tiratori. Sarà poi un'altra settimana calda in Rai sul fronte Report, dopo l'annuncio della rimozione dal programma di Sigfrido Ranucci, che verrà sostituito dal duo Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, un caso destinato ad approdare nel consiglio di amministrazione in programma il prossimo 17 settembre su impulso dei consiglieri di opposizione. E si annuncia intenso anche il negoziato all'interno del governo sulle misure contro il caro carburanti. Il ministro delle imprese Urso assicura che ci saranno interventi strutturali, ma nella maggioranza restano le distanze sulle coperture, in particolare sull'ipotesi di tassazione degli extra profitti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
0: Come cambia il carrello della spesa? Lo descrive una simulazione del Sole 24 Ore in edicola oggi. Il costo intanto è salito di quasi un terzo in 5 anni.
5: Fare la spesa oggi costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. A mostrare l'incremento è una simulazione del Sole 24 Ore su un carrello della spesa con 31 prodotti alimentari. Nel luglio 2021 alla cassa costava 100 euro, oggi lo stesso scontrino è salito a 129,50 euro, un rincaro superiore a quello dell'inflazione generale cresciuta nello stesso periodo del 21%. Gli aumenti più importanti emergono dall'analisi dei prezzi di oltre 150 prodotti e servizi, il cui trend è consultabile online sul sito internet del Sole 24 Ore. A pesare maggiormente sono caffè e olio extravergine, saliti rispettivamente del 51 e del 47%. Forti rialzi anche per verdure, riso, uova e carne. Il petto di pollo costa il 30% in più. E l'inflazione non si ferma al supermercato. In 5 anni un espresso e un panino al bar sono rincarati del 21%, la cena in pizzeria del 24%. Aumenti anche per trasporti, parrucchieri, dentista e cinema. Una pressione diffusa che spinge sempre più famiglie a ridurre la quantità o la qualità degli acquisti. Michela Finizio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Lo sport, sorpresa agli US Open di tennis con l'eliminazione di Novak Djokovic all'esordio, prima volta in uno slam dal 2006. Djokovic alle prese con diversi problemi fisici, è stato sconfitto da Navone in 5 set. MotoGP, Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Aragon in Spagna davanti a Pedro Acosta su KTM e Marco Bezzecchi su Aprilia, quarto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini. E ora il calcio con la Serie A.
6: Un messaggio al campionato è quello che il Como lancia sbancando il Maradona. Si impongono per 2-1 i lariani grazie a Baturina e al solito Duvicas che approfitta di un erroraccio della difesa partenopea appena 4 minuti dopo il momentaneo pareggio di Højlund. Questo Como allora può davvero sognare in grande? Fabregas a DAZN predica prudenza.
7: Per me manca tanto, quando vuole crescere molto velocemente, cambiamo tanti giocatori ogni 6 mesi di mercato, è difficile alcuna volta fare squadra, fare famiglia come vogliamo noi.
6: Allegri, appena arrivato all'ombra del Vesuvio, si avvicina nel peggiore dei modi al duello con l'Inter sabato a San Siro e poi all'esordio Champions contro l'Arsenal.
8: Io credo che bisogna migliorare assolutamente una cosa: quando difendiamo bisogna essere un attimino più cattivi, aggressivi, un pochino più attenti.
6: A proposito di Inter, i campioni d'Italia e la Lazio vincono e restano a punteggio pieno. Ancora Çalhanoğlu griffa l'1-0 nerazzurro a Cagliari e ancora Frattesi mette la firma sull'1-0 biancoceleste all'Olimpico contro il Genoa. Oggi alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma prima alle 18.30 ecco Lecce-Roma, coi capitolini, i grandi protagonisti del mercato, che chiude, lo ricordiamo, domani alle 20, con l'arrivo di Deron dall'Atalanta e l'argentino Balerdi dal Marsiglia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione di GR24, curata da Gigi Donelli e Alessio Maurizi, Carmelo Lauricella in regia. Ora torna Giulia Crivelli.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Mattino, estate.
5: Ancora buongiorno e buon lunedì 31, so perché dicevo 36 agosto, no? Non siamo ancora ai mesi di 36 giorni. E facciamo come sempre una breve coda di rassegna stampa e poi cominciamo con i nostri approfondimenti di questa seconda parte di 24 mattino estate. Dalla stampa vi segnalo un reportage di Flavia Amabile a Herat tra le ragazze fantasma dell'Afghanistan. Lavoro e casa, se usciamo ci arrestano. Colgo anche l'occasione per segnalarvi di vedere per tutti gli aggiornamenti e per quelle pochi segnali di cauto ottimismo che possono arrivare da quel paese martoriato dalle guerre e dalle dittature. Questa appunto è quella dei talebani. Se andate sul sito di Argosha Faraway Schools, che è l'associazione fondata dal nostro ex collega Marco Niada, che si occupa proprio dell'istruzione delle bambine, potete vedere anche che comunque le ONG possono in qualche modo continuare a fare il loro lavoro. E intanto Flavia Amabile racconta: viaggio a Herat, 5 anni dal ritorno al potere dei talebani, la conquista più grande è un documento di identità. E poi sul tema dell'intelligenza artificiale, la notizia la trovate su molti quotidiani, la stampa è quella che la approfondisce di più. Bruno Ruffilli racconta: Sony e Warner, due colossi dell'industria dell'intrattenimento e della musica, lotta all'intelligenza artificiale, decine di migliaia di canzoni usate per addestrare Claude, che è il chatbot di Anthropic, chiesto un risarcimento da $150,000 per ogni brano ai vertici di Anthropic, che è la società fondata da l'italo-americano Dario Amodei. L'accusa: furto di proprietà intellettuale tra i più sfacciati della storia. E queste accuse sono mosse da Rob Stringer, che è presidente di Sony Music Group, e da Robert Kinkle, che è amministratore delegato di Warner Music Group. Tra i pezzi, per darvi un'idea, nel mirino All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey e Eye of the Tiger, che è uno dei brani più famosi degli anni Ottanta, che mi riportano alla mia adolescenza. A proposito invece degli sviluppi della guerra in Ucraina, ricordiamo sempre scatenata dalla Russia nel febbraio del 2022, Putin prepara i raid alle reti per tenere l'Ucraina al gelo e dice no al vertice di pace a 3. Vuole attaccare le infrastrutture energetiche di Kiev e portare la guerra nelle case delle popolazioni in autunno. E per quanto riguarda l'incontro appunto a 3, solo se si finalizza prima un accordo. Ne abbiamo parlato a 24 mattino, sicuramente se ne parlerà ancora. Degli umanoidi, dei robot umanoidi, non tanto perché fanno le Olimpiadi e ce n'è uno che ricorderete è stato segnalato, ha battuto il record di velocità sui 100 metri del velocista Usain Bolt, ma per quanto riguarda l'utilizzo nelle fabbriche. E oggi il Messaggero racconta robot più forti degli umani, la Cina mostra i muscoli. A Pechino si sono concluse le Olimpiadi degli automi robotici tra gare, record e dimostrazioni spettacolari, ma appunto c'è il tema dei robot in fabbrica e su questo ci sono due pagine sul Quotidiano Nazionale. Ora gli operai umanoidi, la nuova sfida dell'intelligenza artificiale in fabbrica è fisica. Anche Metta, che è il presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dice potrebbe anche essere una soluzione contro il calo demografico. Sicuramente però fanno molta paura questi robot umanoidi. E con questo do il buongiorno a Giorgia Scaturro, sicuramente una voce super conosciuta dagli ascoltatori di Radio 24, è corrispondente di Radio 24 da Londra e ogni volta appunto che c'è da segnalare qualche notizia di cronaca, sia economica ma non solo, la voce che sentite è quella di Giorgia Scaturro. Buongiorno Giorgia.
6: Buongiorno Giulia e voi ascoltatori.
5: Naturalmente la prima cosa che vorrei chiederti è come è stato commentato a Londra, questo primo mese e mezzo di premiership di Andy Burnham, che senza un passaggio a elezioni anticipate ha sostituito Keir Starmer sia come primo ministro sia come leader del Labour Party attualmente al governo, e ha già fatto alcune apparizioni internazionali, ma molte delle sue prime mosse riguardano appunto la geopolitica.
6: Sì, noi qui la consideriamo ancora un po' una luna di miele, perché sì, sono le prime 6 settimane, il lavoro vero comincia domani, che riapre il Parlamento dopo la pausa estiva, però già ha colpito almeno la metà dei britannici, che lo considerano in modo molto favorevole, e questo perché fondamentalmente sì, come dicevi tu prima, lui si è rivolto in casa, sapevamo che avesse carisma e energia dopo alla sua esperienza come sindaco di Manchester, però ci ha un po' sorpreso con questa sua strategia di comunicazione veramente efficace e vincente. Lo potete vedere sui suoi social, lui ogni giorno quasi si presenta spiegando in modo anche divertente che cosa ha fatto più di ciò che farà. E questa la sua missione principale dichiarata e anche messa in pratica è proprio abbattere il costo della vita, il cost of living. Quindi abbiamo visto mettere un tetto agli autobus, ridurre l'IVA o anzi azzerare l'IVA sulle bollette elettriche, pensare senza tetto, le case popolari, insomma sta dicendo veramente cose di sinistra che in qualche modo ridefiniscono l'identità dei Labour. Ora, come dicevo, questa fase di bring back hope, riportare speranza in un partito che con Starmer aveva perso assolutamente la fiducia degli elettori, finirà domani quando sulla porta di Westminster lo aspettano al varco, e soprattutto per come coprirà queste belle azioni che lui ha presentato, certo, sui social.
5: Perché insomma è un po' come da noi, alla caccia delle coperture, perché quando aveva annunciato questa misura del togliere l'IVA tra l'altro a tutti sulle bollette, ovviamente l'opposizione ha avuto gioco facile a dire ma con che fondi, visto che anche il Regno Unito ha dei problemi di tenuta del bilancio statale.
6: Esattamente, e quindi questo si preannuncia come uno dei momenti più pericolosi e delicati per Burnham. Fine ottobre presenterà la finanziaria e noi sappiamo già che ci abbiamo un buco di 4,7 miliardi di sterline per la difesa, che è un altro dei cavalli di battaglia di Burnham, quindi incrementare la difesa, l'impegno in Ucraina. Quindi abbiamo già da una parte in casa i carovita, sul fronte internazionale la difesa, starà da vedere come coprirà queste, certo, misure.
5: E tra l'altro lo abbiamo visto insomma fare la sua prima il suo primo proprio debutto sullo scenario internazionale a quella vertice a Kiev, che era anche per commemorare l'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Lui è andato di persona, altri leader europei erano in videocollegamento, e poi pochi giorni fa è arrivata questa minaccia per per nulla velata da Mosca, che sarebbe la Russia potrebbe anche colpire il Regno Unito, e questo, diciamo, Giorgia fa un po', cioè probabilmente faciliterà anche questa, che peraltro era già iniziata da Keir Starmer, quest'opera di convincimento dei britannici che sono necessari aumenti in spesa militare.
6: Sì, diciamo che il governo in questo momento sta usando anche delle armi di deterrenza un pochino inquietanti, anzi colgo l'occasione di spiegare a chi ha parenti e amici qui in Regno Unito che si parla tanto di attacchi della Russia sul Regno Unito. Ora non intendiamo necessariamente che domani Putin colpirà con dei missili Londra o altre parti del Regno Unito, sappiamo che così come sono già in atto attacchi informatici, l'abbiamo visto la settimana scorsa, ad esempio tre aeroporti britannici, inclusi Manchester e Stansted, sono stati colpiti dagli hacker, quasi 9 milioni di passeggeri hanno avuto i loro dati violati perché si sono registrati al wifi dell'aeroporto, ad esempio. Questi si stanno moltiplicando, quindi parliamo di questo, parliamo di attacchi informatici, sabotaggi, blackout, quindi queste sono un po' le ripercussioni più dirette che la Russia potrebbe fare a quello che sta chiamando come un coinvolgimento diretto nella guerra. E questo perché, come ricordavi, Burnham si è presentato a Kiev, il primo viaggio internazionale, non solo per confermare un incrollabile sostegno all'Ucraina, ma anche per dare a Zelensky la chiave tecnologica per produrre loro stessi i sistemi a lungo raggio, i Storm Shadow, questi missili, quindi questo è stato interpretato da Putin come un atto di guerra, diciamo.
5: Certo, ora, tanto segnalo agli ascoltatori, oggi su Repubblica c'è un articolo di Aldo Fontanarosa che dice: allarme per chi è stato negli scali inglesi, cyber attacchi, attenti a chiamate sospette, perché il 22 e il 23 di agosto, come ci ricordavi, i pirati informatici hanno colpito tre scali inglesi, tra cui uno dei tre aeroporti di Londra, Stansted, che tra l'altro è molto ben collegato con l'Italia, e quindi sì. Appunto, siccome purtroppo questi sono veramente quella guerra ibrida che davvero a volte non ci rendiamo conto, anche come utenti semplici, non come responsabili di chissà che posizioni importanti politiche, che possiamo tutti essere vittime di attacchi informatici.
6: Assolutamente, e qui si sta, il modo in cui il governo sta rivedendo la situazione è andare ad aggiornare è War Book, il libro della guerra, che però non è nient'altro che un piano di contingenza se dovesse succedere la guerra, ma anche una crisi gravissima. E pensiamo anche all'eccessiva ondata di calore che abbiamo avuto quest'estate, il Regno Unito non era abituato, la siccità, e quindi si è già parlato in Italia di questi fare stoccaggio di acqua, lattine. Ora non è perché ci aspettiamo appunto che Putin invii un missile, ma perché appunto è il momento, sia per gli effetti climatici che per le minacce ibride, di passare un attimo a capire come avere un piano di contingenza, appunto.
5: Certo, tra l'altro, appunto, per noi lettori italiani, Luigi Ippolito oggi sul Corriere, Londra vara, come dicevi tu, il War Book, cioè il manuale di guerra, si temono sabotaggi a trasporti, sanità e infrastrutture, quindi appunto fare scorta di acqua e cibo, non necessariamente perché arriva un missile, ma perché forse è addirittura più pericoloso se appunto tutto a un tratto, adesso andiamo verso l'autunno, vediamo che autunno sarà nel Regno Unito dal punto di vista climatico, però per esempio appunto diventa molto più pericoloso un attacco alle centrali elettriche, che magari privano tutti della luce o del riscaldamento, che non un missile. E, tra l'altro ho visto anche, a proposito di giornali inglesi, oggi invece sul giornale viene riportato questo allarme lanciato dal Times: in Inghilterra l'Islam vuole imporre le sue leggi. Questo è con questo viene, c'è questo screenshot di questo articolo del Time. Why are you scared of Sharia law? English law in the United Kingdom is very close to Islamic Sharia law already. Insomma, queste naturalmente sono esagerazioni, che ci siano leggi britanniche già molto vicine alla Sharia, però sicuramente questo tema, anche perché storicamente nel Regno Unito vivono molte persone di fede musulmana per via dell'immigrazione ormai che dura da tantissimi anni, quindi esiste questo tema, vero Giorgia?
6: Sì, ma diciamo noi, fra l'altro, è un tema che è stato rivisto in tutte le salse, anche perché ricordiamo abbiamo avuto degli tragici attacchi terroristici che hanno un po' rimesso in discussione tutto, e ovviamente si parte con la nuova stagione parlamentare a Westminster, e quindi di fatto l'onda dell'anti-immigrazione, ritorna a farsi sentire, quindi questo è già strumentalizzato da tanto tempo.
5: Ecco, sul ruolo di Farage, perché sappiamo che si è dimesso, poi si è ricandidato, ha vinto, ma comunque non con un risultato eccezionale in quella surreale elezione dove c'era come candidato quello con il bidone della spazzatura, insomma, il cestino, esatto, Count Beanface. Ecco, però questo è stato veramente uno dei temi più di cui più utilizzati da Farage e dal suo partito. Come il futuro di Farage, come lo vedi? Insomma, il grande Brexiteer che non si è mai pentito, anche se ha confessato insomma che forse aveva sbagliato o era stato a sua volta vittima di propaganda straniera, però di fatto comunque ha ancora molto credito e molto seguito.
6: Ma devo dire che, se dobbiamo dare atto a Count Beanface per una vittoria, è arrivato secondo a Clacton, ma ha in qualche modo fatto sparire Farage. Nessuno sa più dove sia, non si è nemmeno presentato sul palco per reclamare la vittoria, e in questo momento non se la sta passando bene Farage, perché il suo stratagemma di indire una suppletiva per bloccare l'indagine parlamentare sui fondi ottenuti da un magnate delle criptovalute non ha funzionato. Domani riprende il Parlamento e domani riprende l'indagine su appunto questi 5 milioni mai dichiarati. Non solo, ma se l'immigrazione, come dicevamo prima, era il suo cavallo di battaglia, i dati gli stanno andando contro, perché Burnham stesso pochi giorni fa ha sottolineato come la collaborazione con la Francia, e vedrà Macron giovedì mattina, sta funzionando. Quindi gli sbarchi dei barconi sono diminuiti del 50% nello stretto della Manica, e quindi diciamo qualcosa si sta smuovendo anche sul fronte del blocco dell'immigrazione clandestina, che poi appunto teneva, era l'ossigeno di Farage. Vedremo se si presenterà nel suo posto in Parlamento, nel momento che l'ha riconquistato, e come affronterà questi scandali che in qualche modo l'hanno affondato. Di fatto è sparito.
5: Certo. Senti, un'altra cosa per alleggerire un po', ma comunque nel Regno Unito è un tema serissimo: il ritorno di Harry e Meghan. Qui ha fatto notizia per qualche giorno, lì suppongo sia seguitissimo. Insomma, come procede questa possibile ricomposizione della famiglia reale?
6: Allora, è un tormentone, Giulia. Ecco, speravo che tu non me lo chiedessi, perché potrei entrare in un territorio scurrile, ma troppo ci siamo dentro. Allora, qui siamo fortemente divisi fra chi non gliene frega niente, chi dice non ci hanno sputato addosso, lasciateli stare, ritornate indietro, e chi dice ma è il figlio del re, c'ha dei bambini, il re sta male, li deve vedere, e quindi sta di fatto che noi ci aspettiamo un po' il peggio, e questo vuol dire che se già la famiglia reale era in crisi, parliamo di Andrea, certo, le varie malattie, questo sicuramente l'arrivo di Harry e Meghan non porta un'aria positiva, una freschezza, perché sappiamo già che almeno ci aspettiamo che questi devono fare cassa in qualche modo, e quindi anche se in questo momento se ne stanno rintanati, certo, qualcuno dice nel Cotswolds, sappiamo che però torneranno fuori,
5: certo, anche perché hanno tolto, cioè per decisione del padre di Harry, insomma, sono stati tolti molti fondi anche solo per la sicurezza, quindi la come scuola. Dicevi tu, devono fare cassa. Sempre per restare in temi di leggerezza, sai che io sono una grande gattara. Come sta Harry, che a proposito invece ha visto il gatto di il Mouser in Chief, perché i britannici hanno questi aspetti Larry. Fantastici, tipo appunto il Count Binface e poi Larry, che è il Mouser in Chief di Downing Street. Credo che Burnham abbia deciso di non portare il suo cane, giusto per non disturbare Harry. Sì,
6: esatto. Poverino, sì, il suo è un barboncino, è un misto fra un barboncino e un maltese, mi sembra. Mm. E sì, non povero Larry, è abbastanza anziano, devo sì. dirvi, l'ho visto e insomma sembra un vecchietto, lo posso dire. E quindi anche se lui è comunque è ancora a caccia di topi, è ancora a caccia di fotografie, perché non se le fa mancare e viene fra i giornalisti, si fa accarezzare, ma ha la sua età e quindi certo. Burnham ha pensato bene di lasciare il suo cagnolino a casa per non turbare la quiete, anche perché dobbiamo dirlo, non sappiamo poi Burnham quanto starà certo. a Londra e quanto starà al numero 10 North nel suo distaccamento di Manchester. Cioè,
5: una delle prime decisioni, no, di creare questa seconda sede, insomma, una cosa mai vista prima, quindi appunto farà un po' la spola. Giorgia cara, grazie mille e naturalmente ti faremo affidamento su di te per aggiornarci su tanti temi dal Regno Unito. E a questo punto oggi ultimo giorno di agosto, quindi buon settembre, dicevi?
6: Spero non aggiornamenti su Harry e Meghan.
5: No, per carità, hai ragione. Era solo che appunto noi non ci rendiamo conto poi di quanto chi vive lì come te è bombardato di notizie sulla famiglia reale. Grazie ancora e buona giornata.
6: Altrettanto.
5: Ci fermiamo solo per qualche minuto e poi ci ritroviamo per il nostro secondo approfondimento.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
9: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
10: Ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
9: E io come lo faccio il besto?
10: E mettici le noci, quelle ce le ho.
11: Gruppo Next. Pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti. Anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi, amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai, ai, ai.
16: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Quattro mattino, estate.
5: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Carlo Verdelli, giornalista di grandissimo calibro. Faccio velocemente, ma secondo me tutti sanno, insomma, hai diretto la Gazzetta dello Sport, hai diretto la Repubblica, hai diretto Vanity Fair, hai diretto Oggi, hai tratto dal 2017, poco più di un anno, novembre 2017, gennaio 2019, sei stato anche direttore editoriale per Offerta Informativa della RAI. RAI, su questo hai poi scritto un libro, Roma non perdona, come la politica si è ripresa la RAI, uscito nel 2019 per Feltrinelli. Però Carlo, innanzitutto buongiorno e grazie per aver accolto il nostro invito.
13: Buongiorno, grazie a voi, grazie a te.
5: E vorrei prendere spunto veramente da questo tuo ultimo libro che è uscito quest'anno, Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, pubblicato da Einaudi. E guarda, ti confesso, io questa è la mia ultima settimana qua, 24 mattine estate, ma a parte il telefonino, tutte queste piattaforme, vedessi quanta acidità, barra che con un confine molto, molto labile con l'odio, già alle 7:30, alle 8 del mattino, che si può convogliare con questo strumento che è il numero WhatsApp della radio, è una cosa che io non, forse perché non sono una nativa digitale, proprio non riesco a farmene una ragione. Ma questo libro in particolare si concentra appunto sul problema dei telefonini, e siccome abbiamo appena detto inizia l'anno scolastico, alcune scuole, alcuni paesi, alcune regioni in Italia, alcuni paesi nel mondo per esempio lo vietano all'ingresso delle classi, ecco, tu hai notato naturalmente il problema, beh, lo notiamo su noi stessi ma sui tuoi figli anche.
13: Sì, cioè, voglio dire, la cosa clamorosa di della situazione è che c'è un'emergenza, mi sembra mondiale, di dipendenza da questo strumento che è appunto il telefonino, che è il totem del tempo che stiamo vivendo, però è un'emergenza sottovalutata, della quale quando è uscito il libro, cioè quindi a febbraio, Il diavolo in tasca, voglio dire, è stato forse il primo libro a dire guardate, come la sentinella del deserto dei Tartari, guardate che i Tartari sono qua, sono arrivati, e le prove di questa cosa, cioè la cosa che mi consola come autore, ma mi consola poco come cittadino, come padre o come abitante del pianeta Terra, è che si sta facendo pochissimo per cercare di arginare la potenza, diciamo così, malefica dei grandi padroni del big tech, che hanno nel telefonino la loro arma più potente di persuasione.
5: Certo, anche perché io e te, che appunto non siamo nativi digitali, continuiamo a chiamarlo telefonino, ma in realtà questi smartphone sono il principale strumento, a parte l'abbiamo sempre in mano e usiamo insomma il plurale, ma sono la principale entrata per appunto i social network, quindi questi...
13: Esatto. Per i social network, delle app, adesso è successa una cosa, è appena successa, sono successe due cose che secondo me fanno riflettere. Uno, che Zuckerberg, che è il proprietario, tra le altre cose, di due dei più principali social network, che sono Facebook e Instagram, era a processo a Oakland in California. Questo processo glielo muovono 47 stati americani, d'accordo? Gli promuovono un processo per cosa? Perché l'accusa è che gli algoritmi che governano questi suoi due grandissimi social media sono truccati per creare dipendenza, provocando gravissimi danni ai minori, danni nell'apprendimento, danni nelle relazioni sociali. Ok, cosa ha fatto Zuckerberg di fronte a questo processo? Un maxi processo, il più importante che ha affrontato finora, ha patteggiato prima di cominciare e ha versato $18 miliardi pur di non andare a processo, promettendo, pagando perché per quello che è stato compiuto, quindi ammettendo che questi algoritmi sono truccati per creare dipendenza, e secondo, promettendo, poi questo sarà da verificare, che per i minorenni Facebook e Instagram saranno disponibili 2 ore al giorno e che di notte si spegneranno, cosa che, voglio dire, è difficile da dimostrare. Uno dice: ma ha pagato $18 miliardi. Ok, voi dovete calcolare, cari ascoltatori, che da aprile a giugno di quest'anno la società di Zuckerberg ha fatturato 61 miliardi di dollari con i social media, 61 miliardi, ne ha pagati da aprile a giugno. Capite che il problema di mettere delle multe è certamente un modo per cercare di arginare finalmente il Far West, dove i signori del Big Tech, che non sono solo Zuckerberg, sono Elon Musk, sono Bezos, eccetera, eccetera, stanno conquistando il mondo in una specie di Far West, perché non ci sono regole.
5: Certo, tra l'altro come dicevi, questa era una causa intentata da 47 dei 50 stati americani, però e nell'accordo finale c'è anche, diciamo, l'impegno di Meta, quindi la società che controlla Facebook e Instagram, di modificare questo famoso algoritmo che l'accusa è appunto che crea dipendenza. Il problema è che in Europa in realtà sì, il processo è in corso, anche l'Europa sta cercando di trovare un modo per arginare i lati negativi dei social network, però qui non sappiamo cosa succederà, quindi e naturalmente, appunto, essendo noi qui in Italia, speriamo che qualcosa arrivi anche di nuove regole anche per l'Italia e per l'Europa.
13: Ma infatti io penso questo, che questo mondo abbia bisogno di regole, non parlo di divieti, di proibizioni, di regole. In Francia Macron ha fatto una legge che di fatto vieta l'accesso ai social agli under 15, d'accordo? Questo per dire quanto è complesso. È la prima che viene varata in Europa, anche se Ursula von der Leyen ha promesso ad aprile che avrebbe fatto un'app valida per tutti i 27 stati europei, ma non l'ha fatta. E non l'ha fatta e capiremo perché. Comunque lui fa questa legge da solo, va avanti. L'alta corte costituzionale francese la blocca, perché dice che questa legge limita la libertà d'espressione. Questo dà la misura della difficoltà di mettere regole a questo Far West, dove un gruppo di aziende sta non soltanto diventando sempre più ricche, ma sta dominando di fatto il mondo, perché stiamo parlando dei telefonini come lo strumento, o gli smartphone come lo strumento di penetrazione, che riguarda certamente i minori, che riguarda certamente anche i bambini ormai, che vengono messi esposti ai rischi di un senza nessuna protezione, ai rischi del telefonino, ma che riguarda anche la vita sociale, la vita politica, la vita pubblica. La capacità di influenza di questi grandi social è enorme, hanno bisogno di regole. Certo. Il problema è che proprio perché sono così ricchi e così potenti, e non a caso sono tra gli grandi elettori della secondo Trump, è difficile andargli contro. Primo, perché hanno fondi illimitati per reggere qualsiasi tipo di processo. La seconda cosa è perché non le vogliono le regole. Certo. Perché per continuare a fare i fatturati che fanno, hanno bisogno di Far West, certo. La corsa a loro, e loro siamo noi.
5: E questo, giustamente tu nel libro, per esempio, adesso ho sotto gli occhi il capitolo che riguarda soprattutto anche gli adulti, hai intervistato molte persone, e per esempio Elisabetta Bellagamba, psicologa del Centro Diagnosi e Cura dell'Età Evolutiva di Arezzo, dice: lo stiamo un po' demonizzando, questo cellulare è uno strumento, si deve imparare a guidarlo, come quando si va a lezione per prendere la patente, ma chi glielo insegna ai ragazzi se proprio i loro padri o madri hanno più dipendenza di loro e ci pasticciano senza comprenderne l'essenza? Per questo ti dicevo, e non credo certo che siano bambini o adolescenti a mandare messaggi, per esempio qui al 349-238-6666, sono appunto gli adulti qui per certo. Mandare messaggi, per insomma, o insultare o anche messaggi positivi, però per prenderci insomma ognuno le nostre responsabilità, sicuramente anche noi adulti dovremmo darci delle regole, ecco, visto che possiamo farlo.
13: Avere la consapevolezza, tant'è vero che questa consapevolezza però manca. C'è un'altra persona che ho intervistato nel libro, che è Alberto Pellai, che è un psicoterapeuta che si occupa dell'età evolutiva alla Statale di Milano, il quale dice che il vero conflitto ormai tra le generazioni familiare tra genitori e figli non è più su quando esci, quando torni, quando studi, è sull'utilizzo del mondo digitale. Cercare di mettere dei limiti a una cosa quando ormai una dipendenza è avanzata. C'è un caso che volevo così, magari l'avete visto o segnalarvelo. A Lambrate a Milano hanno creato un centro medico per la cura delle dipendenze da social network con una terapia di stimolazione magnetica transcranica. Cioè, voglio dire, no, non è uno scherzo. La stimolazione magnetica transcranica, succede questo, che ogni notifica che arriva sul cellulare è una piccola scarica di dopamina che rinforza l'abitudine fino a spegnere la parte razionale del cervello. Non sapendo più come fare, e i giovani che si sottopongono a questa terapia sono sempre di più e costa dai 1.000 ai 5.000 euro, cosa fa? Riattiva la capacità critica di resistere alla tentazione del diavolo, perché di questo si tratta. Tu non sei obbligato a stare 12 ore sui social, ma la tentazione è quella, e come abbiamo detto all'inizio del nostro collegamento, è provato che è voluto dai padroni del Big Tech questo, sennò Zuckerberg non avrebbe pagato 18 miliardi se avesse avuto la coscienza pulita, diciamo così.
5: Sì, naturalmente appunto questo tema, che poi per esempio per curarsi da queste dipendenze, in questo caso magari prima o poi si potrà farlo anche negli ospedali, però c'è poi chi ha bisogno di queste cifre poi per curarsi da quella che, come tu hai descritto, viene curata con tecniche che vengono usate anche per altri tipi di dipendenze. Carlo, consiglio a tutti il tuo libro, che appunto è stato profetico, se vogliamo, comunque adesso il dibattito è proprio apertissimo, però ha contribuito a riaprirlo, Il diavolo in tasca, genitori e figli prigionieri del telefonino, pubblicato da Einaudi. Grazie ancora e insomma speriamo in bene in questo autunno.
13: Grazie Giulia, grazie a te e a voi, e buona giornata.
5: Ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità, ci ritroviamo per l'ultimo approfondimento della giornata.
11: Strade in diretta.
17: Bentrovati all'ascolto, resta chiusa la tangenziale ovest di Milano a causa di un mezzo pesante in fiamme tra lo svincolo di Milano Ticinese e Rozzano Quinto De Stampi in direzione A1 Bologna, con code a partire da Cusago Bisceglie. E sempre per incidente è chiuso l'allacciamento tra la A8 e la tangenziale ovest di Milano per il traffico proveniente da Varese in direzione A1. Incidente, rallentamenti e code sulle tangenziali di Torino tra lo svincolo dell'autoporto Porto Sito e Corso Regina in direzione Aosta Milano. Sulla 21 Torino Piacenza per incidente, code tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione Torino. Sulla 13 Bologna Padova verso Bologna, code tra Ferrara Sud e Altedo per incidente, e infine incidente, code sulla 14 Bologna Taranto in direzione della 1 tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera. Con questo è tutto.
11: Quattro mattino, estate.
5: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Agostino da Polenza, presidente dell'associazione Everest K2, che ha come suo scopo quello di migliorare la qualità della vita delle popolazioni montane attraverso attività di ricerca e sviluppo. Agostino da Polenza è una figura di riferimento dell'alpinismo italiano e del soccorso in alta quota. Come potete immaginare, lo abbiamo chiamato per parlarci da un punto di vista appunto di chi studia la montagna e i suoi cambiamenti dell'alluvione in Nepal. Abbiamo visto oggi bilancio assolutamente provvisorio, 800 morti, 3.000 dispersi, e tra l'altro un po' come gli sciami sismici purtroppo potrebbero arrivare altri crolli, quindi l'emergenza non è affatto rientrata dal punto di vista appunto di quello che può succedere. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
18: Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
5: Ecco, visto che si è parlato molto dello stato dei ghiacciai, di come io ho sentito ieri tra l'altro il presidente del Nepal dire ma rendetevi conto voi paesi occidentali che il Nepal è responsabile per lo 0,1 delle emissioni di gas serra, e poi però se questa è uno degli esempi siamo noi a pagarne le conseguenze. Quindi anche dal vostro punto di vista si può certificare questo legame tra lo scioglimento dei ghiacciai e quello che è successo in Nepal?
18: Ma guardi, la causa principale di questo grande disastro

0: pagato in una tragedia come questa altissimo, che è la forte antropizzazione delle valli nepalesi, alcune valli in particolare, questa del Trisuli in particolare. Tenga conto che l'incidenza della catastrofe ha interessato circa 5.000 proprio persone fisicamente sono state interessate a questo evento. E in quell'area ci sono strade, c'è cioè l'unica strada importante che collega il Nepal con il Tibet, con la Cina, poi alla fine dei conti, con un traffico di 100 camion e bus andata in andata e 100 in ritorno ogni giorno. E ecco, questo evidentemente incide su alcuni fattori e sulla delicatezza di quell'ambiente. Certamente i cambiamenti climatici contano molto, la temperatura che è molto aumentata. Noi alla piramide laboratorio, che è a 130 km di distanza sotto l'Everest, che è lì da 30 anni, abbiamo misurato, questa mattina il CNR uscirà con un suo comunicato, abbiamo misurato tutte le variazioni delle temperature, certamente a quote intorno ai 5.000, sotto i 6.000 metri le temperature si sono alzate di molto.
1: Certo, tra l'altro lei è proprio subito poche ore dal crollo e questo ha detto, mi ha ricordato la forza del crollo nel Vajont. Tra l'altro abbiamo appena parlato con Carlo Verdelli dei pericoli degli smartphone, però forse per esempio in questo caso abbiamo queste foto impressionanti anche perché chi poteva, chi era lì e non stava scappando, ha documentato proprio la straordinaria violenza di questa ondata. Quindi abbiamo proprio una fotografia del Vajont, abbiamo purtroppo le fotografie del dopo. Però questo paragone, visto che è nella, credo nella mente di tutti gli italiani quella tragedia immane, fa capire quella poi aveva altre cause molto umane, tipo la diga che non ha retto perché non era stata correttamente manutenuta, però quella violenza proprio di un'ondata che travolge tutto, da cui non ci si può assolutamente salvare o riparare.
0: Sì, due considerazioni. La prima che assolutamente sì, la violenza era quella di quell'immensa massa di acqua e di terra che precipita sulle case, sui villaggi e distrugge tutto, proprio rade al suolo tutto, e questo l'abbiamo visto proprio anche grazie evidentemente alle tecnologie moderne di registrazione video. Mi porta a fare un'altra considerazione. L'anno prima della tragedia attuale, quindi l'anno scorso, nella stessa zona è successo un'altra grande alluvione, determinata questa volta invece dallo scivolamento di un versante dentro un lago, un glofu, un lago di quelli che formano i ghiacciai, e anche quella volta c'è stato un grande travaso con una grande alluvione. Questo dà il segno dell'estrema delicatezza di quei territori che devono essere continuamente monitorati, soprattutto nelle parti antropizzate per abbassare il livello di rischio della popolazione. Certo, non si può monitorare tutta l'Himalaya, o forse se lo si potrà fare in anni futuri. In questo momento probabilmente ci sono alcuni luoghi dell'Himalaya che vanno monitorati con attenzione. L'autorità, il Disaster Authority del Nepal sta facendo abbastanza anche nell'informare la popolazione in via preventiva dei rischi. Purtroppo il Nepal è un paese povero, ha ragione il primo ministro del Nepal, è un paese povero e ha bisogno di aiuti, sia perché poi queste osservazioni e queste possano essere utili per la progettazione di ciò che accade sul territorio. Tenga conto che in questa tragedia sono state coinvolte 15 dighe in costruzione lungo quella valle, 15 dighe. Cioè, forse andava pensato, queste dighe andavano certo. pensate forse in altre valli, in altri posti, o comunque sia va certo. pensata anche la programmazione territoriale.
1: Ecco, l'ultima cosa che vorrei chiederle, non perché ci si debba

0: a sempre guardare in casa, però questo tema dei ghiacciai sempre più deboli, insomma, quest'anno è stata l'estate degli allarmi, è anche una cosa molto pratica, non si può più fare sci estivo da nessuna parte perché si faceva dove c'erano i ghiacciai, non è più possibile, quindi è un problema quello della salute, diciamo così, o dello stato dei ghiacciai, che voi naturalmente monitorate anche in Italia, che sicuramente non è da tenere sott'occhio.
1: Sì, assolutamente sì, purtroppo noi in Italia abbiamo una fusione glaciale molto, molto elevata, in Italia tutto il sistema alpino, ma anche nel sistema himalayano, escludendo forse il Karakoram. Sì, bisogna curarli, ma certo. Per curarli c'è poco da fare, dobbiamo diminuire le emissioni.
0: Quella è la prima cosa da fare.
1: CO2.
0: Certo. Certo, io la ringrazio, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, ma ricordo Agostino da Polenza, presidente dell'associazione Everest K2, trovate tantissime informazioni online, ci diceva oggi uscirà un comunicato del CNR, cercheremo di seguire anche la parte proprio di cronaca più stretta con i soccorsi e poi speriamo nei prossimi mesi e anche anni la ricostruzione e eventualmente nuovi progetti, come diceva lei, come ricordava lei, quando si investe in nuovi progetti, tenere conto dei rischi geologici, altro tema attualissimo anche in Italia. Grazie ancora e buon settembre.
1: Grazie a tutti voi, altrettanto per il settembre.
0: E io naturalmente ringrazio Carmelo Lauriciano in regia, Giorgio De Luca in redazione e lascio la parola a Alessio Maurizi per il GR. Una buona giornata ancora, un buon lunedì 31 agosto da Giulia Crivelli.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
7: Le 8:59.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Dopo un mese di stop, Teheran risponde con missili sulle basi americane in Giordania. Naufragio di un traghetto a Cipro, 8 vittime e 18 dispersi, arrestati membri dell'equipaggio. Ce la metterò tutta, così Alessandro Di Battista dopo il malore a Cuba. Tennis, subito fuori Djokovic al primo turno degli US Open. Serie A, colpo del Como a Napoli, Inter e Lazio a punteggio pieno. Di nuovo buongiorno e ben ritrovati con GR24. Dunque, dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran.
9: Lo strike americano ha colpito le postazioni dei Pasdaran sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con lanci di missili contro le basi statunitensi negli Emirati e in Giordania, tutti intercettati, fa sapere il regno hascemita. Una super petroliera nel frattempo è andata in fiamme dopo aver urtato una mina, forse due. Dopo un mese di stop, torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump pubblica un'immagine AI che mostra la distruzione dell'isola di Karg, snodo chiave per l'export del petrolio iraniano. Dall'inizio del conflitto il presidente statunitense ha già più volte minacciato di prenderne il controllo o di distruggerla completamente. Intanto il petrolio torna a salire, col Brent ancora una volta sopra la soglia dei $90 al barile, il WTI che supera gli $85. E dopo le ultime violenze dei coloni contro villaggi e case a sud di Nablus in Cisgiordania, di cui ha fatto le spese anche una troupe della TV americana NBC, arriva la condanna del premier Netanyahu, che parla di facinorosi che danneggiano anche il lavoro dei militari. E poco distante dagli ultimi assalti continua, ormai da quasi un mese, l'assedio alle tre case dove vivono intere famiglie di palestinesi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Sono 18 i dispersi del naufragio di un traghetto al largo di Cipro, 8 le vittime fino ad ora accertate. Le autorità di Cipro hanno dichiarato il lutto nazionale per 3 giorni, ancora da chiarire completamente le dinamiche dell'incidente, ma a quanto pare ci sarebbero responsabilità dell'equipaggio. 8 persone sono infatti state arrestate, tra cui il capitano dell'imbarcazione. Ce la metterò tutta per tornare presto, così Alessandro Di Battista dopo il ricovero in un ospedale a Cuba per un malore. È combattivo, ha detto il ministro degli esteri italiani dopo una breve telefonata. Le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano però gravi e al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con il volo di Stato sanitario. Sorpresa agli US Open di tennis con l'eliminazione di Novak Djokovic all'esordio, prima volta in uno slam per lui dal 2006. Djokovic, alle prese con diversi problemi fisici, è stato sconfitto da Navone in 5 set. E nella domenica di Serie A spicca il successo del Como per 2-1 a Napoli grazie ai gol di Baturina e Duvicas, scusate. I commenti di Fabregas e di Allegri a DAZN.
10: Per me manca tanto quando lo sapete che quando vuole crescere molto velocemente cambiamo tanti giocatori ogni 6 mesi di mercato, è difficile alcuna volta fare squadra, fare famiglia come vogliamo noi. L'anno scorso a gennaio non abbiamo preso nessuno e abbiamo fatto la storia nel senso di entrare in Champions League. Quest'anno un'altra volta per alzare il livello abbiamo dovuto, perché tanti giocatori hanno andato via, prendere tanti. E adesso dobbiamo unirli a tutti.
11: Io credo che bisogna migliorare assolutamente una cosa che i ragazzi sanno perfettamente, quella che quando difendiamo bisogna essere un attimino più cattivi, aggressivi, un pochino più attenti, perché comunque quando gioco queste partite con giocatori di buona qualità, diciamo che abbiamo regalato, potevamo far meglio sui 2 gol subiti.
7: E ora l'apertura della borsa oggi con Rosanna Magnano.
12: Sì, buongiorno. Avvio contrastato, debole per le borse europee. Nell'ultima seduta di agosto Milano segna meno 0,06, salgono Tenaris più 1,72, Saipem più 1,46, in coda Buzzi meno 0,38, Biper meno 0,32, Parigi più 0,09, Francoforte meno 0,42, Amsterdam meno 0,05. Le borse europee continuano a monitorare l'evoluzione della situazione in Medio Oriente mentre attendono la pubblicazione dei dati sull'inflazione dell'Eurozona domani e sul mercato del lavoro venerdì. Sul fronte UE l'inflazione attesa in accelerazione sopra il 3%. Soprattutto a causa dei costi energetici elevati. Il prezzo del petrolio torna a salire, come abbiamo sentito, con il Brent sopra i $90 al barile, giù le borse asiatiche, Tokyo chiude in rosso con il Nikkei a meno 0,23, cambio euro-dollaro poco mosso a 1,159, lo spread da 83 punti scende a 82 punti base. Per ora è tutto.
7: E grazie a Rosanna Magnano, è tutto anche per questa edizione di GR24, ci risentiamo alle 10.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
2: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo di nuovo con voi in versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, mezz'ora di frullatino, podcast Dez America a seguire. Siamo già prontissimi, vedo Carmelo Lauricella in regia insieme a Lorenzo Nespoli, obbligato a lavorare anche in agosto. Vai!

0: Andrew Spannaus, eccoci qui. Salutiamo il professor Nello Cristianini, che è venuto a trovarci dall'Università di Bath in Gran Bretagna per presentarci il suo ultimo libro sull'intelligenza artificiale. Si intitola Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. Io partirei da qui, dall'inizio un po' del libro, perché questa è una storia che, se volete, inizia in Australia, a un'olimpiade dei matematici, quando viene dato un tema a dei geni della matematica che comprende anche un'espressione matematica molto nuova, linea soleggiata. Allora, vabbè, tutti questi matematici risolvono chi vince la medaglia d'oro, chi un po' meno bravo, eccetera. Contemporaneamente anche l'intelligenza artificiale risolve questi problemi. E l'intelligenza artificiale avrebbe vinto la medaglia d'oro, nel senso che li risolve in maniera ottimale. C'è un problema, che questo concetto di linea soleggiata l'intelligenza artificiale non l'aveva inserito nessuno come nozione. E allora, da qui, Nello Cristianini si pone la domanda: ma l'intelligenza artificiale può anche apprendere delle cose che non le sono state date come input?
1: È il tema del giorno, il tema del libro è proprio questo. Se questa macchina che stiamo costruendo è in grado di comprendere delle cose originali. Perché? Perché da un lato si ripete talvolta: ah, è solamente in grado di rigurgitare cose che ha letto. Un pappagallo. E dall'altro la osserviamo fare cose
0: nuove, cose inedite.
1: Ma a parte il concetto matematico inedito in quella domanda, ogni domanda alle Olimpiadi è inedita, perché altrimenti gli studenti l'avrebbero vista. Era disegnato tutto in modo tale che non c'era modo di rigurgitare niente, andava compreso. E la macchina ha preso le medaglie d'oro.
0: Ha compreso, il che vuol dire, da qui diciamo Nello Cristianini spiega come ragiona la nostra mente, e nessuno lo sa, cioè quali sono le connessioni neuronali per le quali noi poi sviluppiamo i nostri pensieri, e da qui bisogna capire quali sono e come funzionano le reti neurali dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, se fossero piccine piccine sarebbe facile dipanare la matassa, ma ormai gli ultimi modelli Mythos a 10.000 miliardi, la parola non c'è in italiano, trillions, 10.000 miliardi di connessioni. In quei numeri c'è scritta la conoscenza che ha assorbito la macchina addestrandosi, studiando. Andare a decifrare quello che c'è scritto lì dentro non è banale ed è il lavoro di alcuni scienziati che da alcuni anni fanno solo questo.
2: Ma questo comunque è coerente con quello, almeno da come capisco io, con quello che ci hai spiegato l'anno scorso quando eri qua, anche nel tuo precedente libro, cioè che l'intelligenza artificiale non è che rigurgita, nel senso che insegniamo che 2 più 2 è uguale a 4 e ci dice io so questa cosa, no, sa che tutti dicono, e tutti dicono sempre che 2 più 2 è 4, e quindi no, impara che il sistema più o meno così lavora in termini di probabilità, e quindi non è che se gli facciamo una domanda su una parola che non ha sentito, allora finisce a dire no, non ho mai sentito questa parola. Cercherà di, appunto, ragionare su questo come può fare parte di un discorso, e quindi o inventerà qualcosa o ci azzeccherà. Se...
1: Sì, dunque le nozioni di base le ha lette, quindi tutti dicono che Milano è Lombardia, se lo dicono quasi tutti, la macchina dice che sarà in Lombardia. Poi, se gli chiedo invece qual è il capoluogo della regione in cui si trova Bergamo, magari questa frase non l'ha vista, però riesce a collegare fonti diverse. Bergamo è in Lombardia, la Lombardia è un capoluogo, il capoluogo è Milano, e risponde, collegando tante cose. Questa capacità di collegare, fatta su scala immensa, questo è un esempio stupidino, ma su scala immensa, sì, le consente di risolvere problemi nuovi.
0: No, però entriamo veramente nello specifico sul tema della comprensione, cioè le macchine che comprendono. In che senso possiamo dire che una macchina comprende e non semplicemente calcola o elabora tutte le nozioni che gli abbiamo inserito?
1: Bravo, è anche una questione di linguaggio. Intanto diciamo che sicuramente non è un essere umano. Cioè l'idea che ci obbligano a distinguere, anche con la polemica di Veltroni, sembra quasi che la scelta sia: ma è un essere umano o è un pappagallo? Come se non ci fosse un mondo intero in mezzo, no? È ovvio che anche un gatto può comprendere delle cose. Allora vi do un esempio più banale. Se voi giocate a briscola, non so se giocate a briscola, gli americani non giocano a briscola.
0: No, però...
1: Io ho fatto una fatica ad addestrare entrambi i miei figli a giocare a briscola, che loro sono gli unici a scuola che giocano a briscola.
2: È una roba di Forma Mentis italiana.
1: Bisogna conoscere. Però se il cane vi guarda che giocate a briscola e dopo un po' di tempo inizia a scodinzolare quando tirate su un 3 di briscola, Voi direte, sto cane ha capito qualcosa, perché ha capito che conta qual è la briscola in questa partita qui, questo è un 3, il 3 vale 10. Se il cane scodenzolasse alla vista di un 3 di briscola, direste, ha capito. Non in modo umano, ma ha creato un concetto astratto. Questo tipo di cosa qui c'è, ed è misurata. Guardare tanti esempi, creare un'astrazione, creare una gerarchia dei concetti astratti e usarla per scodenzolare, questo è garantito.
2: E facciamo a livello che... di trillions e diventa una cosa proprio...
1: Bravo, l'effetto della scala.
0: Un ascoltatore, Nicola, va oltre e dice, ma potrebbe a questo punto politicizzarsi l'intelligenza artificiale, cioè elaborare anche un pensiero politico sulla base di una ideologia?
1: Questo magari posso parlare più avanti, quando abbiamo messo un po' di basi. Se uno volesse chiederle, più che altro la politica è un fatto di opinioni, no? Però i fatti li sa, e se uno chiede risolvimi il problema di, ecco la politica, no? La macchina ha qualche soluzione.
0: Perché la politica in teoria dovrebbe risolvere i problemi,
2: però,
0: non formarsi solo
2: delle... Io dell'esperienza diretta, nel senso, io scrivo articoli in italiano, no? E invece di fare lo spell check, magari a volte metto dentro una cosa intelligenza artificiale, adesso se sono di fretta, controllami la grammatica se ho sbagliato qualcosa, no? E se io non dico al modello, stai attento a non cambiare nessun giudizio, nessun fatto che ho messo, quello cosa fa? Tende a ammorbidire tutto quello che scrivo. Cioè io metto un giudizio un po' duro su Trump o qualcosa, e siccome...
0: È democristiano allora, si è politicizzata in maniera...
1: Ma questa frase qui non è...
2: Tende a smorzare i miei giudizi e i miei concetti, tende a fare questa cosa. Quindi in un certo senso è politicizzato perché è influenzato dal clima generale che trova.
1: Ma lì hanno una gran paura, no? Poverini, e già da decenni, già al tempo che c'erano solamente social media, continuavano a chiamare Zuckerberg al Senato, a sgridarlo. Sì. Adesso hanno l'incubo. Da qualunque lato la macchina si esprima, qualche giornalista può prendere quella frase lì e dire la macchina ha detto questo. Il loro incubo ogni sera è che la mattina si svegliano e c'è uno scandalo. Quindi hanno istruito la macchina a non dire niente di controverso. Conclusione è, come dice Alessandro Milan, è democristiano.
0: Sono democristiano.
2: Quindi
0: però...
2: io dico, non cambia nulla di quello che ho scritto.
0: Quindi la cosa importante, se ho capito, è che anche le big tech americane non è che spuntano ad avere delle intelligenze artificiali più potenti, ma a lavorare proprio sul tema di come le macchine possono comprendere.
1: Devono... Per motivi di sicurezza ormai è chiaro, e c'è un famoso articolo di Dario Amodei che si chiama L'urgenza dell'interpretabilità.
0: Dario Amodei, quello che ha fondato Anthropic, con la sorella.
1: Con la sorella, esattamente, che sono interessanti. Questo libro è molto basato sugli articoli pubblicati da Anthropic. Lui dice che è inaccettabile, secondo lui, che usiamo una macchina in questo modo, sempre più influente, e non comprendiamo il meccanismo. Dice, non è mai successo nella storia della tecnologia che non comprendiamo i meccanismi che usiamo. E quindi dice che bisogna investire per decifrare. Decifrare è interessante per motivi di sicurezza e di controllo. Quando la macchina dovesse superarci, dovremmo sapere come controllarla, ma in più al beneficio che ci risolve una controversia filosofica da quattro soldi che non serve a nessuno, ma che faceva venire i problemi all'ego di molti filosofi, se sta macchina è in grado di comprendere o no. Abbiamo dei dati, finalmente.
0: Infatti c'è il rischio, detto dalle stesse persone che elaborano l'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale diventi un po' troppo potente senza che ne comprendiamo i meccanismi.
1: Quella è la causa dell'investimento. Il beneficio collaterale di vedere cosa dicono i filosofi è un piacere separato.
0: Infatti Anthropic ha una filosofa, ce ne parlavi, e guarda, un ascoltatore, Paolo da Treviso, forse si legano le due questioni, chiede, potete chiedere su quale tipo di morale si sta formando l'intelligenza artificiale, anche dal punto di vista religioso, cattolica, ebraica, altro?
1: È esattamente la domanda, è proprio un bel... il libro ha il terzo atto su questo, perché... Ora, bisogna dire, ci sono tanti modi di fare filosofia, e sono tutti belli, e sono tutti interessanti, però c'è un tipo di filosofo, fra i mille, che conosco di persona, e mi dà un po' fastidio. È come è quello che va a vedere l'incontro di calcio sugli spalti, dopo 90 minuti di partita, è finita, va negli spogliatoi e spiega ai giocatori cosa hanno fatto. Questo a me serve a poco, perché loro sanno benissimo cosa hanno fatto, non gli serve questo, no? L'altro tipo, invece, è quello che fa qualcosa. Anthropic ha assunto la signora Amanda Haskell, dottorato in filosofia etica.
0: Perché lo ha fatto?
1: All'inizio volevano che si occupasse di dire alla macchina come comportarsi, cosa non fare. Loro pensavano, da ingegneri, questa farà l'elenco dei divieti, non dire le parolacce, non insultare le minoranze. Questa ha capito subito che non esiste l'elenco dei divieti, l'etica non è un guinzaglio. Si spiega alla macchina, lei è incredibilmente coraggiosa, ha coraggio di farsi anche criticare, si spiega alla macchina perché, qual è l'obiettivo, cosa vogliamo che tu sia, cosa ci aspettiamo da te, ecco perché vogliamo che tu faccia le seguenti cose. È come una lettera a un figlio. Sembra pazzesco, addestrano la macchina su queste lunghissime lettere, che all'inizio erano segrete e lei chiamava internamente l'anima di Claude. E ora invece l'hanno svelato, è uscito fuori così per sbaglio. Quindi
0: Che cosa possiamo sapere di queste lettere? Cioè, che cosa...
1: Ci sono delle frasi incredibili. Dice, non devi fare mai male a nessuno, anche se te lo comandassi io, per esempio. Oppure dice, non devi mai fingere di essere un essere umano con nessuno, salvo che non sia un gioco di ruolo in cui l'altra persona è consapevole. Pensate com'è sottile, ci si fida che la macchina distingua. È molto interessante l'approccio, perché sta funzionando.
0: Bene, insomma, è fondamentale trovare le domande giuste, in questo caso una filosofa che si mette lì, ragione giuste, che poi giuste, chissà se sono giuste per decreto, se sono giuste in base alla filosofia e alla morale di quella persona.
1: No? È il coraggio che mi piace. L'idea è che da un lato abbiamo fatto sta macchina proprio col cacciavite, neurone dopo neurone. Nel libro lo chiamo il livello microscopico, è come descrivere un gatto in termini di atomi. E poi però emerge spontaneamente dall'addestramento un livello di mezzo, con i concetti, le idee che descriveremo dopo, le cose che la macchina impara quando vede la briscola, lo chiamo il livello di mezzo, mesoscopico. Ma in alto, quando la macchina è abbastanza grande e complessa, c'è questo livello macroscopico in cui è più facile parlarle. È chiaro che non è un essere umano, è chiaro che non ha sentimenti, non ha identità, ma è più semplice istruirla e controllarla parlandola.
2: Quasi come i tre livelli di Platone, insomma, mi stai preoccupando.
1: Ai, Platone.
0: No, ricordiamo, siamo 22 con...
1: 22 minuti dall'inizio, ci è arrivato proprio.
0: Siamo con Nello Cristianini, autore di Forma Mentis, tutti questi concetti sono ben spiegati. Nello Cristianini, devo dire, leggete il libro perché ha una capacità straordinaria, cioè quella di spiegare concetti complicati con degli esempi molto alla mano. Che è perfetto, no? Per cercare di capire tutti quanti quello di cui stiamo parlando, che sono questioni molto complicate. Per esempio, ti concentri molto nel libro sulle reti neurali, no? Che sono un po' l'equivalente della macchina del nostro cervello, l'equivalente per la macchina delle nostre reti neuronali. Che cosa sono queste reti neurali? Hai parlato di lasagne in questo caso.
1: Per tutta la trilogia dei tre libri precedenti ho evitato di... Adesso mi sono creato un casino. Ho evitato di parlare di reti neurali perché secondo me complica la lettura e non aggiunge molto. E tutti mi hanno sempre chiesto, editori, colleghi, giornalisti, firma copia, spiegaci questa rete neurale. Io dicevo, secondo me ti rovino il libro. Adesso ho deciso, l'avete chiesto,
0: vi spiego cosa sono le reti. Adesso ve le beccate.
1: Però,
0: le reti,
1: se non vi piace, saltate il capitolo.
0: No, va bene, ma
1: nessuno. L'importante è che se uno apre la testa di un animale, di una persona, un topo, e guarda dentro nel cranio, non vede le idee, vede un tessuto biologico nervoso. Se prende il microscopio, vede delle cellule. Se le colora con col colorante giusto, vede i neuroni.
0: E infatti anche gli scienziati che studiano il cervello umano non è che capiscono esattamente quali siano le connessioni elettriche per le quali si sviluppano le nostre idee. No?
1: Noi queste cose le sappiamo da 100 anni perché tra l'altro Camillo Golgi a Pavia le ha scoperte. Comunque il punto è che una rete di neuroni si possono imitare, si possono simulare. Una rete di piccole cellule collegate fra loro con dei filamenti in rete, simulata in modo semplificato in un computer, computa. Si sa dal 49, sono decenni che sappiamo che si può computare simulando una rete di neuroni biologici. Ora l'abbiamo fatta con 10.000 miliardi di connessioni in un computer grande che ha 200.000 processori, che ha letto 500.000 libri, questo è il computer che si usa oggi, ma alla fine è una rete di neuroni simulata. Lì dentro, da qualche parte, la macchina sa che Milano è in Lombardia. Dove? Lì dentro, da qualche parte, si sa il concetto astratto di tono adulatorio, email fraudolento, software con un rischio di vulnerabilità.
0: Però non sappiamo dove, come nel nostro cervello.
1: E c'è della gente che è pagata per cercare di capire dove.
0: Però Andrew, scusami, perché in America, e ce l'hai spiegato anche sia nel podcast sia in questa trasmissione, ultimamente Donald Trump si dice abbia cominciato a nutrire dei dubbi sul superpotere di chi gestisce l'intelligenza artificiale. Che cosa esattamente lo inquieta?
2: Donald Trump è un profondo pensatore che si pone delle regole etiche su qualsiasi cosa che deve affrontare.
0: Deve fare il sarcastico sempre.
2: No, ecco, no.
0: Immagino che sia sarcastico.
2: Scusa, ero partito
0: conoscendoti
2: male.
0: Immagino sia sarcastico.
2: Adesso, come un modello large language model, dice: oh, scusa, non avevo basi per dire questa cosa, adesso dico un'altra. No. Allora, partiamo da questo. Le statistiche, i sondaggi, ma anche l'opinione pubblica, il dibattito politico, oggi ci dicono che c'è grande preoccupazione per l'intelligenza artificiale. Va su più fronti, potete ascoltare il podcast, dalla costruzione dei data center, la gente è arrabbiata perché consuma troppa energia, con troppa acqua, fanno queste enormi cose, preoccupati per i social media, per i modelli, come cosa fanno alle persone, e c'è preoccupazione per il lavoro, come cambia il lavoro, eccetera. Quindi se una statistica pazzesca, gli americani tra 14 e 29 anni, tra loro solo 18% si sente positivo verso l'intelligenza artificiale. 18%.
0: Quindi perché la novità spaventa?
2: C'è una
0: impaurisce.
2: Io ho un'altra idea di come si utilizza la tecnologia male, purtroppo, in molti casi. Nel senso, io non voglio parlare con una macchina di intelligenza artificiale quando telefono a una società, un'azienda che mi deve aiutare. Non voglio parlare con una macchina perché fa schifo e non mi dà il servizio che mi dà l'essere umano.
0: Chiaro. Okay. Anzi, io l'ho detto, sai cosa rispondo sempre alla macchina? Voglio parlare con un operatore umano.
2: Ripeti. Poi lei ha tutte queste funzioni che utilizziamo, che sono eccezionali, e poi alcuni che vengono utilizzate per risparmiare soldi e complicarci la vita, e questo mi fa arrabbiare di brutto. Però, a parte questo, quindi c'è una pressione anche dai repubblicani nella società, dei conservatori, verso la politica, di dire dobbiamo andarci piano con l'intelligenza artificiale. Non è che possiamo avere questa deregulation, perché questo è stato l'approccio dell'amministrazione Trump, cioè liberiamo tutto, sprigioniamo tutto per essere più forti.
0: E adesso.
2: Però l'idea era: facciamo una regola, un ordine esecutivo, naturalmente, evitiamo il congresso, ma una regola che dice che ogni nuovo modello deve essere approvato dall'amministrazione. Poi hanno detto no, sarà in modo volontario, e poi non l'ha firmato alla fine perché qualcuno gli ha telefonato dietro le quinte e ha detto non farlo, dai.
0: C'è una domanda,
2: quindi alla fine non fa nulla.
0: C'è una domanda interessante in termini sociali più che funzionali, chiede un ascoltatore: è ormai abbastanza evidente che l'intelligenza artificiale sposterà il concetto di lavoro umano verso altre sponde, chiede questo ascoltatore. Non essendo una tecnologia di transizione, in che modo le persone potranno ottenere un reddito da un contesto lavorativo che funzionerà sempre di più senza l'uomo? È il grande tema, insomma.
1: È importante. Entrambe le cose sono importanti. Bisogna anche continuare il pezzo di prima. È tutto importante. La gente ha diritto di essere ansiosa e fanno bene essere ansiosi. Non è che siano a colpa loro. Per il lavoro e anche per la questione delle aziende che abbiamo detto. E secondo me l'ansia nasce, poi parliamo anche del lavoro, l'ansia viene fuori. Guarda, a me viene la storia della tassista di Sarzana. Io vado a Sarzana al Festival della Mente 2 anni fa, mi prende in macchina la tassista e mi porta al festival e mi chiede lei di cosa parlerà oggi. Io dico: parlerò di intelligenza artificiale.
0: Aia.
1: No, mi ha chiesto la domanda più classica che sento in Italia. Ah, ma lei è pro o contro? Perché secondo me capita questo: se uno non comprende il fenomeno, il meccanismo, la meraviglia, la scienza che c'è dentro, l'altro modo per interpretarlo è Guelfi o Ghibellini. Siamo pro o siamo contro? Chi è il cattivo che devo combattere? È un modo per... E quando la stampa dice: ah, ma Trump, gli oligarchi... È un modo per non comprendere. Dire: ah sì, allora c'è un cattivo, lo attacco. Mi sono assolto dal dovere di comprendere i fatti. No? I fatti vanno compresi perché ci tolgono l'ansia. È veramente importante. Il mio unico obiettivo nel libro, uso le parole semplici, così lo capiscono tutti, passa la paura. Però il lavoro è un problema perché qua si parla di automazione. E automazione vuol dire fare il lavoro in modo automatico.
0: Eh sì. Allora, vero che ci sono degli ascoltatori, direi Antonio da Roma, buongiorno, se fate domande sintetiche il prof vi risponde. Grazie, Antonio.
3: Sì, ecco, allora, la prima quesito è: perché l'Italia non si è dotata di un modello LLM nazionale paragonabile, non dico al cloud, ma al Mistral? E il secondo è se, diciamo, avrà speranza di avere e l'intelligenza artificiale factory, perché entro dicembre la Commissione Europea deciderà dove allocare queste factory di intelligenza artificiale, e se il governo sta facendo qualcosa, ha capito l'importanza che se noi non ci dotiamo di questa LLM l'Italia praticamente scompare dal punto di vista tecnologico.
0: Prof, grazie. Che dici? Grazie.
1: Secondo me è sempre meglio essere autonomi e partecipare. Uno strumento nazionale ci sarebbe utile, almeno a livello europeo, perché tra l'altro è utile anche avere uno strumento condiviso con gli altri europei, ma non dipendere da paesi terzi. Sarebbe utile per mille motivi. L'abbiamo visto oggi, come è facile oggi in questi tempi spegnere un interruttore, togliere l'aiuto.
0: L'Italia, no? La vedi bella
1: l'Italia
0: settata su questo, pronta, ingaggiata,
1: diciamo, che
0: sta prendendo.
1: Io ho tanti amici che lavorano in questo campo e non hanno colpa di niente, ma è ovvio che siamo molto indietro. Parte della ragione è che abbiamo speso un sacco di tempo a spiegarci l'un l'altro, uno quanto siamo bravi e due che sta cosa è una grande bufala. Ora che sta cosa non è una bufala, dobbiamo recuperare il tempo, ma non c'è niente di male a recuperare il tempo invece che dimostrare che avremmo ragione. È meglio
0: recuperare il tempo. Guarda, no, ho parlato di bufala, siccome c'è Giampiero da Prato che credo mi ha detto, non so, pensa che sia una bufala. Giampiero da Prato, no, non voglio anticipare.
4: Buongiorno. Senta, le volevo dire, come la bufala intendo dire che noi se cerchiamo, andiamo su internet e cerchiamo un articolo qualsiasi, io faccio il tecnico, io mi ritrovo un sacco di articoli, tutti nome, cognome, indirizzo, eccetera, via, codice, tutto quanto. Ora, un'attività intelligenza è una parola, l'intelligenza non è una parola esatta, secondo me. Automazione la posso accettare, ma intelligenza no. Per quale semplice motivo? Che l'intelligenza alla persona che pensa, che diventa,
0: ma è esattamente,
4: cambia,
0: però Giampiero, è esattamente il cuore di questo libro di Nello Cristianini, che ci vuole spiegare invece che adesso l'intelligenza artificiale ormai comprende.
1: Ma ha ragione Giampiero di Prato, perché se noi
0: non lo spieghiamo, automazione.
1: No, ma finora abbiamo parlato d'altro. Finalmente parliamo del tema. Do un esempio semplice e poi da sole generalizzate. Il caso semplificato degli scacchi. Il programma Alfa Zero, che nel 2018 batte da solo tutti i programmi scacchisti che erano già sovrumani per conto loro. In 9 ore di addestramento, senza alcun esempio di partita umana o regole umane, ha giocato contro se stesso e è diventato sovrumano. Cosa è successo qui? Ma la cosa importante è cosa non è successo. Così risolve la domanda di Giampiero. Non ha memorizzato regole umane perché non ne ha ricevute. Non ha visto esperienza umana perché non l'ha ricevuta. Non vince utilizzando la forza bruta, ovvero calcoli, perché computa molto meno che il suo altro avversario informatico, Stockfish, computava migliaia di volte di meno.
0: E quindi ha imparato.
1: Non solo, non ha memorizzato nemmeno le proprie partite, perché il modello è di gran lunga più piccolo dell'esperienza che ha visto. Unica spiegazione, ha generato un modello astratto del gioco, ovvero, avendolo poi aperto nel 2022,
0: sì,
1: un gruppo di scacchisti e di informatici hanno trovato il neurone che si attiva solamente alla vista di uno scacco matto, in qualunque posizione concepibile. Un altro neurone che si attiva quando si controlla al centro. Un altro gruppo di neuroni ha imparato che la regina vale quanto 9 pedoni, lo stesso numero che si dà agli studenti di scacchi. Questa macchina da sola ha generato un modello astratto di concetti collegati fra loro che l'aiutano a comportarsi bene in condizioni mai viste. Questa forma qui è come il cane che scodinzola quando vede la briscola.
0: Quindi vuol dire che ha imparato da sé. Ecco.
1: Imparare si fa da anni. Generare un modello astratto del problema e usarlo per comportarsi è una forma di comprensione, non umana, senza sentimenti, ma c'è. Applichiamo questo al problema più complesso di comprendere tutti i testi scritti del mondo, quello che fa Claude, e collegarli insieme. Dentro la macchina Claude si trovano altri neuroni, non questa volta attivati dallo scacco matto, ma attivati da concetti estremamente sofisticati. E dopo, se volete, ve li racconto per convincervi che non è un caso di forza bruta o memorizzazione.
2: A proposito di trovare qualcosa di anthropic, c'è il caso di Mythos, questo nuovo modello che si dice sia capace di scovare problemi, falli in tutti i sistemi elettronici, computer eccetera, e quindi addirittura hanno detto non pubblichiamo, non lo rendiamo pubblico perché dobbiamo capire quanto è pericoloso e proteggerci.
1: Ci insegna tante cose questa storia e possiamo dirle tutte quante. La prima è questa: Mythos è l'ultimo modello della famiglia di Claude, il più avanzato di tutti, appena fatto. È il più grande, ma di gran lunga, però è stato giudicato troppo avanzato per essere messo in pubblico. Lo hanno segretato il governo e le aziende. Perché? Perché è stato costruito per essere un bravo programmatore. Neanche non abbiamo parlato di questo. Oggi i computer programmano benissimo gli altri computer, veramente bene, e vengono usati in gran parte per generare la prossima generazione Pensate cosa abbiamo detto. Un computer che genera il prossimo modello intelligente e un altro che viene usato per decifrarlo. Siamo in un mondo, negli ultimi 3 anni il mondo è cambiato. Ecco perché bisogna stare attenti a non dire cose antiche e banali. Sto molto attento io. Il mondo è cambiato. Le idee mancano. Le categorie per giudicare questo mondo. Ci serviranno i filosofi, quelli bravi, perché c'è da creare un altro linguaggio. Adesso Mythos ha imparato a programmare, gli è andato ad esaminare del software già esistente. È un software open source che manda avanti l'intera internet. È un ecosistema di software open source che usiamo da Mozilla, Firefox, ai programmi che leggono i file MP4, i filmini, i server, tutto open source. E lui ha trovato dentro delle falle, dei difetti, che messi in fila, non da soli, aprirebbero la porta agli hacker e bloccherebbero tutto.
0: Per questo è stata...
1: Dopo vi do un esempio cosa vuol dire mettere in fila, se volete. E quindi hanno preso paura, perché messo nelle mani sbagliate, nel giro di... Vi ricordate al tempo del 2000 c'era il famoso software bug, il bacco del 2000?
0: Sì, erano tutti terrorizzati, cosa succederà?
1: Il Millennium Bug, eppure tutti sapevano da anni che il 1 gennaio sarebbe arrivato, c'era il preavviso, ed era comunque un problema. Questo è uguale, ma si chiama Zero Day. Quando esce abbiamo Zero Day Notice, preavviso. Questa macchina ha trovato una serie enorme di Zero Day problemi
0: E che si fa in quel caso?
1: Si blocca tutto e la macchina contribuisce a produrre le toppe per rappezzare questa cosa finché è segreta.
0: Questo finché c'è un'etica di chi...
1: C'è stata chiarissima. Hanno creato un consorzio di molte aziende, banche e software. L'hanno chiamato Glasswing Project, c'è su internet. Questo consorzio di aziende insieme stanno testando tutto il software possibile delle banche, delle tre, per ripararlo. Ma non è che Mythos ha rotto, ha trovato una cosa che gli esseri umani non hanno trovato in 27 anni.
0: Va bene, professor Cristianini, ti ringraziamo. Sempre interessante chiacchierare di intelligenza artificiale con te. Ricordo che Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine, la trovate in tutte le librerie. Ora lasciamo la linea a una nuova puntata di That's America, perché il frullatino di uno nessuno 100.000 è già pronto per domani alle 9.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: I podcast originali di Radio 24.

0: più, potresti portarmi a fare una gita a Dante?
1: In Virginia? Mm. No, io ti posso portare a Dant.
0: Ah, e non so, ad Atene allora potresti portarmi, ma sempre negli Stati Uniti, eh?
1: Athens, ce ne sono più di uno.
0: A San Francesco?
1: San Francisco!
0: Sì, vabbè, ma come parlate? Che arroganza, ma siete sempre così... Yankee, perché?
1: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Eh sì, perché se avete intuito, parleremo in questo episodio dei bizzarri nomi di alcune città americane. Bizzarri, va bene? Va bene?
1: Ci divertiamo, sì. Beh, un po' ripercorre un po' la nostra storia anche. E quindi facciamo invece di keywords, facciamo key names.
0: Key names, attenzione, località, vediamo.
1: Primo e particolare, Nouvelle-Angoulême.
0: Scusami, no. No, vabbè, detta così sembra quasi... Vabbè, no, non farò dei doppi sensi, però ridiccelo.
1: Nouvelle-Angoulême.
0: Molto bene, poi...
1: Poi Dant, abbiamo già incontrato.
0: Dante.
1: Truth or Consequences.
0: Ma che è? Un gioco, cioè...
1: Dite tutti voi italiani truth 5 volte di fila.
0: Va bene.
1: Intercourse. E se sapete bene l'inglese, state tranquilli, poi vi spiegheremo.
0: Va bene. Allora, i nomi delle città, o meglio, dei paesini, non è che ci concentriamo sulle, vabbè, a parte San Francisco, le grandi città, ci sono effettivamente delle località che portano dei nomi un po' bizzarri, no?
1: Sì, ma andiamo dalle grandi città, da New York, Los Angeles, fino a Roma e Athens.
0: Roma e Atene, hanno inventato loro Roma e Atene, no, vabbè.
1: Per poi arrivare a nomi davvero provocatori, come abbiamo cominciato a accennare.
0: Partiamo dalla tua città, New York.
1: New York City, tipico con la new, no?
0: New.
1: Si va nel nuovo mondo, si metteva new davanti. Abbiamo tanti posti così, quindi arrivavano i coloni dal vecchio mondo e dicevano facciamo una nuova Amsterdam.
0: E infatti si chiamava così, new. E perché New York allora?
1: Si chiamava Amsterdam perché prima c'erano gli olandesi. No, era un insediamento olandese ai primi del 600, ma ancora prima era arrivato qualcun altro.
0: Guarda un po'.
1: Un italiano.
0: Eccolo lì.
1: Giovanni da Verrazzano, 2R2Z, nel 1524, e aveva chiamato quel posto Nouvelle-Angoulême.
0: Scusami, ma perché Giovanni da Verrazzano, italiano, deve chiamare Nouvelle-Angoulême? Ma poi cosa vuol dire?
1: Perché la famiglia del re che l'aveva appoggiato, sostenuto, era la famiglia Angoulême.
0: Ah.
1: Hai capito? Quindi questo italiano va a dare, poteva essere...
0: Cioè un prezzolato, un mercenario, praticamente.
1: È così, vabbè, si sa, anche Cristoforo Colombo ha vendato quei soldi degli spagnoli,
0: sì,
1: no?
0: Ma voglio dire, cioè ha tradito un po', lo dico con rispetto verso gli eredi di Giovanni da Verrazzano, ma ha un po' tradito gli ideali italiani in nome dei patroni francesi e ha chiamato Nouvelle-Angoulême.
1: Oh, chi paga?
0: Chi
1: però
0: paga
1: non
0: ragione.
1: È rimasto così, è diventato New Amsterdam.
0: Ma meno male, Edgar Spannaus è nato, I was born in Nouvelle-Angoulême. No, non suona.
1: Vabbè,
0: bene.
1: Ci sono altri posti in America così e poi te li racconterò. Comunque, diventa capitale della provincia della New Netherland. Netherland vuol dire...
0: Olanda,
1: Paesi Bassi. Ma poi arrivano gli inglesi, prendono il controllo nel 1664 e danno il nome del Duca di York e quindi diventa New York.
0: Questa è una breve storia. Sì, effettivamente Nouvelle-Angoulême sarebbe stata più bella. Più bella per prendermi in giro. Ecco, il New... C'è un po' ovunque, d'altronde gli Stati Uniti sono un po' il nuovo mondo.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Abbiamo gli stati di New Jersey, New Hampshire. E se parliamo di stati vediamo molto utilizzare i nomi dei monarchi o dei aristocratici. Virginia, mio altro stato.
0: Sì.
1: La regina Elisabetta, la regina vergine. Virginia viene da lì.
0: Quindi Virginia perché è vergine, va bene.
1: Carolina, North e South Carolina, sono femminili come nome in realtà da Re Carlo I. Primo,
0: perfetto.
1: Ecco, l'ho fatto ibrido.
0: L'hai fatto fluid.
1: Maryland,
0: la terra di Maria.
1: Sì, che era la moglie del re Carlo I.
0: Carlo I quanti stati ha praticamente, Northern South Carolina, Maryland, vabbè. Quindi anche gli stati hanno questa origine. Poi se ci spostiamo verso sud, veniamo alle città. Le città mi incuriosiscono, no?
1: Allora, il primo insediamento in Virginia 1607 era Jamestown, da re James I, James the First.
0: Quindi la città di James.
1: Giacomo, insomma, già. Dite voi per fare la vostra traduzione. C'è Charleston, South Carolina, sempre King Charles, re Charles, ma al secondo questa volta.
0: Ah, ok. E poi Carlo I basta, aveva usurpato abbastanza città.
1: E ce ne sono diversi di Charlestown in giro. Quindi tipico del colonialismo, no? C'è un'estensione del paese originale, mettiamoci il marchio, no? Mettiamoci il marchio, il nome mio, il nome del mio lord, il nome della mia famiglia.
0: Parte Nouvelle-Angoulême, niente, non ne esco da questa.
1: Ti piace troppo.
0: Da questa idea geniale di Giovanni da Verrazzano, devo dire. Nonostante Nouvelle-Angoulême, gli altri nomi non sono stati cambiati, sono rimasti così. Non è che sono arrivati altri, poi gli americani hanno detto: no, Jamestown, basta, via questi coloni inglesi, cambiamo il nome della città. No, sono rimaste.
1: Ah, questi nomi sono rimasti, però i nomi hanno più provenienze, non c'erano solo gli inglesi, c'erano gli spagnoli, i francesi, no? Se vai verso il Midwest e il Nord, trovi molte cose da francese.
0: Sì,
1: per esempio, Detroit.
0: Detroit.
1: Des Moines, in Iowa.
0: È vero.
1: Eau Claire.
0: Acqua chiara.
1: E Terre Haute.
0: Who?
1: Terre Haute è un paesino nell'Indiana da cui viene una persona famosissima che abbiamo citato una volta in un altro podcast.
0: Beh, ma è famosa Terre Haute, cioè come città.
1: Sì,
0: però. Sì, beh, è conosciuta.
1: Se Nouvelle-Angoulême si sembra strano, anche Terre Haute potrebbe sembrare strano. Ma chi viene da Terre Haute?
0: Non me lo ricordo.
1: Larry Bird.
0: Grande giocatore di basket dei Boston Celtics.
1: Ma ha vissuto lì da ragazzo.
0: E poi anche al sud ci sono.
1: C'è New Orleans, New Orleans, cioè Orléans, c'è Baton Rouge,
0: certo.
1: Quindi
0: i francesi hanno dato il loro.
1: Poi gli spagnoli, perché gli spagnoli avevano la Florida. Madonna,
0: ecco. Florida.
1: No? Quindi abbiamo in Florida, abbiamo St. Augustine, città più vecchia degli Stati Uniti, tra l'altro. Boca Raton,
0: dove si fa un grande torneo di tennis, per...
1: ecco.
0: Sì.
1: Seville.
0: Cioè Siviglia. Sì, Siviglia.
1: Miami. No.
0: No.
1: Miami no.
0: No.
1: In realtà Miami viene da una parola indiana, degli indiani d'America.
0: Ah, non è Miami?
1: No, significa big water, non ti amo, mi spiace.
0: No, ma non è neanche italiana, proprio, neanche Giovanni da Verrazzano poteva mai Miami.
1: Ma Verrazzano però almeno ha un ponte, ancora c'è un ponte, quando arrivi a New York c'è il ponte di Verrazzano. Meno male, gli è rimasto qualcosa, non si chiama il ponte Angoulême, quindi.
0: Ecco, nel Texas gli spagnoli più... per la vicinanza col Messico.
1: Sì, Texas, diciamo che era parte del Messico per un po' di tempo.
0: Quindi...
1: c'è San Antonio, c'è El Paso, c'è Amarillo, anche se dici Amarillo adesso.
0: Amarillo.
1: E poi nel West, California. Cioè in California è tutto spagnolo,
0: sì.
1: Los Angeles. Sacramento, San Francisco, San Tutto
0: non è una città.
1: San Tuttologo, era uno molto bravo.
0: San Tutto.
1: No, ma c'è Santa Barbara, c'è San Luis Obispo, cioè San Luigi Vescovo, insomma.
0: Scusa,
1: c'è
0: però
1: davvero
0: italiani,
1: tanto italiani? Poi arriveremo. Gli italiani sono venuti alla costa est e hanno fatto altre cose.
0: E invece i nativi americani, attenzione, anche i nativi americani avranno lasciato qualche traccia o li avete proprio sterminati tutti così, anche i nomi?
1: Tantissimo, sono dominanti in alcune zone. E negli USA diciamo ancora Indian Americans, indiani d'America. So che in Italia, quando ho scritto un libro poco fa, mi hanno detto no, non diciamo indiani in Italia, però in America si dice
0: noi diciamo
1: meno...
0: i nativi, perché per noi indiani sono più l'India.
1: Ma loro stessi usano meno adesso Native Americans e più indiani d'America. Indiani. Però vabbè, vi lasciamo influenzare la nostra lingua come pensate sempre di fare.
0: Basta che non li chiamate pelle rossa.
1: Beh, qualcuno lo fa anche.
0: Beh, ci sono anche i Washington Redskins. Per esempio, non ci sono più.
1: Hanno cambiato nome diversi anni fa.
0: Ma per questione di razzismo, insomma, una parola. Sì. Diventata sconveniente,
1: esatto.
0: Pelle rossa.
1: Ma qualche squadra non vuole cambiare.
0: Vabbè.
1: Comunque molti nomi sono stati adottati dagli indigeni. Manhattan,
0: come Manhattan.
1: Manhattan viene dagli indiani Lenape.
0: Che vuol dire?
1: Manhattan si riferiva alle caratteristiche, come se spesso succede in una lingua, danno il nome di un punto paludoso, un punto puzzolente, come a Chicago per esempio.
0: Quindi, tipo dove c'è Wall Street, a Manhattan, il luogo? Puzzolente, no?
1: No, puzzolente è Chicago. Sono newyorkese.
0: Ho sbagliato.
1: Chicago viene da Chicacqua, nelle lingue algonquin, che si traduce come aglio puzzolente o cipolla puzzolente.
0: Non farò ironia forzata, ma anche Chicago, anche in italiano, sembrare.
1: Sì, mio parentiere di anni fa diceva io ci piscio. Vabbè.
0: Sì. No, nel senso che anche senza scomodare gli algonquin, dall'italiano Chicago potrebbe.
1: Il nome descriveva l'aglio selvatico che cresceva lungo il fiume lì.
0: Quindi l'odore di aglio. L'odore per gli aglio.
1: Poi cosa succede dopo lasciamo a te.
0: Va bene.
1: Ci sono tanti altri posti, Milwaukee, Mississippi, ma migliaia di altri towns, cioè di paesi negli Stati Uniti. E poi la metà degli stati ha nomi che vengono dagli indiani: Illinois, Kansas, Minnesota, Alabama.
0: Ecco, ripetilo bene il primo, che l'Illinois non si legge la S finale, tutti sbagliano, invece si dice Illinois.
1: Illinois.
0: Non Illinois.
1: Esatto.
0: Perché? Così.
1: That's America!
0: No, me lo aspetto. Vabbè.
1: Che sì, così è pronunciamo.
0: È un po' così.
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento, rimane chiusa la tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo Milano-Ticinese e Rozzano, Quinto De Stampi in direzione 1 Bologna con code a partire da Cusago Bisceglie. Sulla 4 nel tratto milanese code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa per incidente verso Torino. Mezzo pesante in panne sull'autostrada del Brennero, code tra Bressanone e Bolzano Nord in direzione Modena. Incidente sulla 13 Bologna-Padova, code tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Incidente sulla diramazione per Pisa della Firenze-Pisa-Livorno, code tra lo svincolo di Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Sulla 1 Roma-Napoli per incidente, code tra Anagni e Colleferro in direzione Roma. Infine sull'autostrada del Mediterraneo per operazioni di ripristino in seguito a un incidente, code tra Sibari e Frascineto verso Salerno. Grazie per l'attenzione.
2: That's America.
0: Questa già sono tante belle curiosità che ci hai dato. Un altro filone di nomi? Un
1: altro filone è quello pragmatico. Ci sono tantissimi posti che si chiamano appunto in base alle caratteristiche geografiche. Qualcuno dice in America avete meno storia, quindi chiamate le cose, definite le cose meno i nomi. Non è proprio così, però in parte. Ma sai che è uguale il nome per i più comuni negli Stati Uniti?
0: Per le città?
1: Sì.
0: Qual è?
1: Washington.
0: Ah beh, che originalità.
1: Vabbè, ma voi avete via Mazzini, chissà che cosa. No. Il terzo è Franklin, ma il secondo è di tipo geografico. Springfield.
0: Ma perché vi chiamate tutti Franklin, tutti Washington? Cioè, non come cognomi, come città.
1: Come
0: perché?
1: Città, come posti.
0: Ma è veramente perché come se noi chiamassimo le città Garibaldi, Cavour. Insomma, ma perché?
1: Ma voi avete i posti che vengono dai nomi dei posti che vengono dai nobili, se non sbaglio.
0: Dai nobili, dai latini anche.
1: Ho capito,
0: no?
1: Quindi forse sarebbe meglio
0: Cavour.
1: Utilizzare le persone elette democraticamente.
0: Poi sei a Cavour,
1: loro,
0: in provincia di Como, no? In provincia di Cuneo, no? In provincia di Bolzano, no? In provincia di Forlì. Cavour, tutti Cavour,
1: dappertutto,
0: Cavour.
1: Dappertutto. Noi abbiamo Springfield che piace tantissimo in Italia per via dei Simpsons, no? Ah, Springfield, dove è Springfield? In America sono almeno 34 comuni si chiamano Springfield.

0: cioè è un nome molto comune dei paesi, ma non perché c'era la Villa Patrizia necessariamente, che in Italia spesso era così, ma villa come villaggio.
1: Villaggio.
0: Comunque, sempre sì. La stessa radice comunque.
2: Vabbè, insomma, però, a parte Giovanni da Verrazzano e la sua geniale trovata di Nouvel Angoulême, veramente io devo approfondire solo questo. A parte il genio di Giovannino Nostro, l'Italia dove è presente in queste città?
0: Ci sono tante città col nome italiano, c'è in Naples per esempio,
2: Napoli,
0: c'è in Florida, c'è in Idaho, c'è in Illinois, c'è in Maine, quindi anche questi italiani dappertutto hanno fatto questi Naples,
2: anche lì dappertutto.
0: C'è Roma in più stati, anche lì c'è Venice, quella famosa della California, no? Sei stato a Venice Beach?
2: No, non sono stato, però a Venice Beach.
0: E c'è Venice Florida, che è, sai cos'è il Venice Florida?
2: No.
0: È la capitale dei denti di squalo del mondo. Yeah. Capitale mondiale dei denti di squalo.
2: Ma poveri, ma perché li togliete?
0: Perché sono i fossili lì sotto, okay. In quella zona lì l'acqua tira su in continuazione questi denti, okay. Denti di squalo.
2: E poi quella località dove mi devi portare in vacanza, fare una gita.
0: Dant, Virginia.
2: Dante.
0: È
2: ma
0: un
2: per
0: piccolo.
2: Dante?
0: No, non è per Dante, in realtà è per il fondatore che si chiamava William Joseph Dant. Poi magari in origine veniva da Dante, non lo so. Era un dirigente di una società di carbone, perché Dant è un paesino in mezzo alle colline dove io ho passato qualche mese. Nel lontano 1993, quando mia madre si candidava a governatrice della Virginia, sì. Io lavoravo con i sindacati dei minatori in quella zona,
2: sì,
0: lì.
2: Quindi si chiamava William Joseph Dante.
0: William Joseph Dant. Era un poeta, vabbè, forse.
2: Dant. C'è anche una grande passione che avete per gli antichi romani, gli antichi greci. C'è questa passione in America. E quindi avete
0: Athens, troviamo
2: Atene,
0: Troy.
2: C'è anche Troia, la città di Troia.
0: Carthage viene distrutta.
2: Cartago,
0: viene distrutta ogni
2: Cartago delenda est. No, Cartago.
0: Ah, Cartago, lo sto dicendo
2: in
0: latino. Va
2: Cartago
0: bene.
2: Delenda est.
0: E non è un caso, perché devi sapere che l'antica Grecia, l'antica Roma hanno avuto una grande influenza nella prima parte della Repubblica Americana. Mm.
2: Si vede anche dall'architettura.
0: Infatti, a Washington e non solo. Ne parleremo un giorno, faremo un podcast su questo, perché ti anticipo, il focus, l'attenzione nei primi anni degli Stati Uniti era non l'impero romano, ma la Repubblica di Roma e sì. Come creare una Repubblica. Repubblica duratura, che sarebbe durato più della Repubblica Romana.
2: Mannaggia. Insomma, a proposito di nomi strani, qualcosa ci hai detto, però adesso vuol fare
0: un altro nome, che è quello che è il mio preferito, Truth or Consequences.
2: Ma cioè, che cos'è questo nome?
0: Nomi di un comune, verità o conseguenze?
2: Cioè, abito a Truth or Consequences?
0: Nel New Mexico, sì. A me sembrava una cosa religiosa la prima volta che l'ho sentito, chissà che è strano, no? Ma in realtà era un presentatore radiofonico che faceva,
2: collega,
0: Ralph,
2: un collega, Ralph, lo
0: Ralph
2: salutiamo,
0: Edwards.
2: Lo salutiamo.
0: Faceva un game show, cioè una cosa a gioco, in radio e poi in televisione, e ho detto, beh, io verrò a registrare la mia trasmissione lì, alla vostra località, ma se date il nome del comune, il nome della mia trasmissione.
2: Sì, ma anche noi ce l'abbiamo questo gioco, obbligo verità.
0: Beh, il gioco in America in realtà è Truth or Dare, in realtà.
2: Ah, okay.
0: Ma lui l'ha cambiato Truth or Consequences, dove devi fare delle cose molto strane. Cioè, ti faceva una domanda difficilissima.
2: Perfetto.
0: E poi dovevi fare qualcosa.
2: Quindi, dove sei nato? A Truth or Consequences.
0: Truth or Consequences. Oppure, se parli di nascere, a me viene in mente Intercourse, Pennsylvania.
2: Cioè, un altro comune, Intercourse.
0: Intercourse, però, è una parola, perché sai l'inglese, che di fatto significa rapporto sessuale.
2: Cioè, ho avuto degli scambi, un intercourse.
0: Che strano, però in realtà nel 700 e l'800 indicava quella parola, indicava relazioni o scambi commerciali.
2: E ci sono magari battute su chi viene, cioè tu dici, senza vengo
0: dubbio.
2: Da intercourse.
0: Senza dubbio, proteggiti che stai andando intercourse Pennsylvania. Ma forse viene dal fatto che c'era un incrocio tra due strade, quindi si faceva commercio in quella zona,
2: sì,
0: lì, interazione.
2: Vale. Sì, non credo che l'abbiano messo per dire che lì, se no si...
0: No.
2: Poi altri nomi un po' così, per farci divertire.
0: Hell, Michigan.
2: Dove abiti all'inferno? Hell.
0: Sì, hell. Perché? Perché il fondatore di questo paese, una località, era uno che si chiama George Reeves, che produceva whisky, e lui pagava gli uomini col whisky.
2: No? E allora?
0: E quindi le donne dicevano dei mariti quando venivano pagati, he's going to hell again. No?
2: È andato
0: perché,
2: all'inferno.
0: Perché si ubriaca.
2: Va all'inferno, insomma, va di nuovo all'inferno. Ma cambiarli questi nomi no. Vabbè, comunque Reeves ha deciso di chiamare la comunità.
0: Ma gli hanno chiesto, allora, visto che adesso diventiamo paese, come dobbiamo chiamare, visto che era la persona più importante. Lui ha detto, ah, non mi importa, potete anche chiamarlo inferno se volete.
2: E così
0: l'hanno fatto. E oggi puoi, sai, se vai sul loro sito di Go to Hell, puoi fare

0: sindaco.
1: So you go to my house,
0: sindaco per un'ora o per un giorno, pagando $100, fai il sindaco onorario per un giorno di Hell Michigan e ti danno il costume anche del diavolo, insomma tante cose.
1: Beh, simpatiche. Stupendo, cioè. Ah, c'è il sito go to hell me. Michigan.com.
0: Go to help you, sì, va bene.
1: Go to help me, no, me.
0: Go to help me.com.
1: No, go to help me, M-I, come Michigan, no? Non vado, sì, io all'inferno. E questo è uno dei migliori. Non supera Nouvelle Angoulême, però. Ce ne sono altri, vediamo.
0: Ok, l'ultimo di cui parliamo è Boring Oregon.
1: Cioè, noioso.
0: Noioso.
1: Noioso.
0: Si chiama così. Dal nome, però, del primo residente, dal cognome del primo residente di questa località era Boring. Ed è gemellato con un paese in Scozia che si chiama Dull. Che Dull è, vuol dire più o meno la stessa cosa, noioso.
1: Quindi noioso, noioso. Noioso gemellato con noioso.
0: Boring and dull.
1: Boring and dull. Vabbè, ma ragazzi, cioè, si parte da Roma antica per passare dai nativi americani, per arrivare, vabbè, francesi, spagnoli. Ma Giovanni da Verrazzano. Poteva davvero fare la storia. Peccato che sia stata cancellata questa.
0: Peccato, vabbè, sono un po' la mappa della storia nostra, anche della cultura popolare. Vediamo in alcuni casi,
1: cioè, uno potrebbe arrivare a Hell, nel centro, si mette lì, nella piazza principale, e cosa urla?
0: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai, ai, ai.
6: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
8: Sono le 10.
0: GR24, il sole 24 ore.
8: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. Dopo un mese di stop, Teheran risponde. Naufragio di un traghetto a Cipro, 8 vittime, 18 dispersi, arrestati i membri dell'equipaggio. Tennis, Djokovic fuori al primo turno degli US Open, avanti Jasmine Paolini. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie di GR24. Dunque, l'Iran avrebbe colpito e abbattuto poco fa un drone americano sui cieli di Hormuz. L'annuncio dei Pasdaran arriva a poche ore dalla ripresa delle ostilità con il raid statunitense sull'isola di Larak, cui il regime ha risposto lanciando missili contro le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. Colpita anche una petroliera nello stretto. Sul fronte diplomatico, il presidente iraniano Pezeshkian dovrebbe avere un bilaterale oggi con Putin a margine del vertice per la cooperazione di Shanghai. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo affermano le autorità del paese himalayano, riprese dalla BBC. Un traghetto si è capovolto al largo di Cipro Nord, 8 le vittime accertate, 18 i dispersi, ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente.
9: Sono ancora in corso le ricerche dei 18 dispersi del naufragio del traghetto Filojet al largo di Cipro Nord. Lo ha affermato il presidente dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, Tufan Erurman. Precedentemente un ministro di Cipro Nord aveva parlato di 17 dispersi. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica, riconosciuta ad Ankara, hanno anche precisato che i membri dell'equipaggio del traghetto arrestati, insieme al comandante, per presunta negligenza, sono 7. Inizialmente era stata riportata la cifra di 8 più il capitano. L'imbarcazione, con a bordo 267 persone, in grande maggioranza turisti turchi che rientravano verso la località costiera di Tazuku, in Turchia, si è ribaltata e poi inabissata a soli 2 chilometri dalla costa di Kyrenia. Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, i passeggeri si erano accorti quasi subito che il traghetto imbarcava acqua, ma il personale di bordo non avrebbe reagito con la necessaria prontezza. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Sorpresa agli US Open di tennis con l'eliminazione di Novak Djokovic all'esordio, prima volta per lui in uno slam dal 2006. Djokovic alle prese con diversi problemi fisici è stato sconfitto in 5 set da Navone. Esordio vincente invece per Jasmine Paolini, l'azzurra, testa di serie numero 19, ha battuto la slovena Jeravec in 3 set. Per il calcio, la Serie A spicca nella domenica il successo del Como per 2-1 a Napoli, vincono Inter e Lazio che restano a punteggio pieno. Stasera si giocano i posticipi, si chiude dunque la seconda giornata alle 18.30 Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 11.00.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
5: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
6: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, Federico Taddia e Matteo Bussole, benvenuti all'appuntamento quotidiano con il meglio di Non mi capisci, ogni giorno dalle 10 alle 11, un grande ripassone, alcune delle storie più belle, più significative, più toccanti di questa stagione. Non è stato facile sceglierle perché appunto è stata una stagione particolarmente intensa, ma è anche divertente andare ad ascoltare voci amiche. E in ogni puntata però vi stiamo dando anche un suggerimento di lettura estiva, no? Al mare, in montagna, nel tempo libero, letture utili per meglio comprendere il mondo delle nuove generazioni. E Matteo, oggi cosa hai scelto per noi?
2: E oggi vi consigliamo un romanzo, La notte delle lucciole, di Marco Magnone, grandissimo autore per ragazze e ragazzi, pubblicato da Mondadori. È la storia di Teresa e Diego, che sono amici d'infanzia in un paese toscano, e di Asia, che Diego incontra al liceo a Firenze. Che dire, è un racconto sull'adolescenza, sui primi amori, è un racconto che parla di ragazzi che camminano in un bosco pieno di lucciole durante una festa di fine anno, in una notte che cambierà tutto. È un viaggio delicato e malinconico tra passato, presente, rimpianti, sogni, dalla penna di Marco Magnone, che è una delle penne più brillanti per ragazze e ragazzi che abbiamo nel nostro paese. Una storia davvero che vi risulterà indimenticabile. La notte delle lucciole di Marco Magnone, Mondadori, consigliatissimo.
1: Grazie per questo suggerimento e noi entriamo nelle storie delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi con questa puntata del meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.
3: Ma c'è un altro lunedì, un'altra storia, fumeremo nella suite. Una mezz'ora, tutto quello che volevo l'ho fatto ora, ora sono di nuovo qui, aspettare questo lunedì.
4: Oh.

0: film. Dicimi la sbatti che non lo sbattiamo. Datemi un shuttle che poi me ne vado. Wow. Dopo qualche mese c'è ancora lo strascico dei pensieri che ho fatto l'anno scorso.
1: Un altro lunedì è il singolo di IEM alias Emanuele Marchetti, insomma, raccoglitore, divulgatore di suoni trap. Si sente che insomma è molto molto spinta ed è forse la musica migliore per introdurre il prossimo ospite, perché entriamo in un tema che è giusto affrontare, anzi va affrontato, perché troppe volte tutto ciò che è bordo, tutto ciò che è periferia, tutto ciò che apparentemente dà anche fastidio lo si preferisce ignorare, no Matteo? Si fanno convegni, si fanno confronti, si scrivono libri, poi però non vai ad ascoltare i protagonisti della vita reale, della vita vera, di chi si sbatte ogni giorno per cambiare le cose e lo fa mettendoci la faccia, mettendoci idee, mettendoci tempo, mettendoci energie.
2: Sì, ma poi insomma noi odiamo, ormai è risaputo, le generalizzazioni, no? su questa gioventù, su queste nuove generazioni, a maggior ragione come in questo caso quando vivono nella periferia, che viene considerata comunemente sempre una periferia sporca, una periferia violenta, una periferia come dire ai margini, e in realtà è proprio lì che invece bisogna rimboccarsi le maniche, occuparsi della propria comunità, riuscire a trasmettere valori ai ragazzi, ed è quello che fa il nostro ospite, che si occupa precisamente proprio della comunità che lo circonda.
1: Siamo tra i palazzoni di Milano Est ed è lì che è nata l'associazione Q3T, quartiere Tre Torri di Pioltello, e con noi c'è il fondatore Andrea Pasqualetti, 25 anni, conosciuto come Tyson. Ciao Andrea.
3: Ciao a tutti, grazie.
1: Dobbiamo partire da Tyson, perché questo soprannome?
3: Ah, guarda, Tyson nasce dall'arte del pugilato, io ho sempre fatto pugilato da quando sono piccolo e diciamo che sono le due fasce della mia personalità, André e Tyson, quindi André la parte un po' più umile, la parte un po' più bella, quella che aiuta, quella che riesce, invece Tyson è la parte magari un po' più difficile, quella che ha passato un'infanzia un po' travagliata, con delle difficoltà, e che poi è riuscito a tramutare, a trasformare invece in rivalsa, che è quello che stiamo facendo oggi appunto con l'associazione.
1: Ed è bello perché queste due parti si parlano, probabilmente una ha bisogno dell'altra anche.
3: Sì, assolutamente, è un confronto, alla fine io lo dico sempre, no? È un po' la medaglia, il bene e il male, il 50-50 che deve appunto litigare ogni volta per trovare appunto la strada migliore.
1: Andrea, prima di capire bene quello che fate, io devo farti una domanda, perché lo sai come sono i giornalisti, lo sai com'è la comunicazione, no? Tutto viene etichettato, tutto viene sintetizzato, adesso va molto di moda questa parola maranza, con cui si pensa di dire tutto, si pensa di creare un identikit perfetto di un certo tipo di ragazzo. A te questa parola cosa dice? Quanto ti disturba? Quanto,
3: guarda,
1: è reale?
3: Guarda, a me proprio in generale il prototipo di parola, come dicevate prima, che è una cosa molto interessante, che è il generalizzare, no? Magari appunto quello che può essere un ragazzo, chiamandolo maranza o con diversi soprannomi. Insomma, quello che a me non piace, o comunque sia su quello su cui stiamo lavorando appunto, è sdoganare la parola maranza, sdoganare la parola quartiere come se fosse, diciamo, una cosa brutta, no? Perché al giorno d'oggi quasi sembra che vada di moda più l'apparire, l'essere cattivo, decide chi fa più brutto, si dice tra i giovani, no? Invece noi quello che cerchiamo di fare è proprio di sdoganare queste parole e renderle invece molto positive, perché quartiere significa comunità, significa unire tutti insieme, lavorare su un obiettivo comune, migliorarsi, aiutarsi, condividere, quindi c'è tanto di bello sia nelle periferie che nei quartieri che bisogna fare risaltare come facciamo noi, e invece andare sempre più, tra virgolette, ad eliminare questi prototipi che rovinano le generazioni. Oggi i social appunto ci mettono del loro. Quello che noi stiamo facendo è rigenerare l'approccio dei social e l'approccio delle persone magari più anziane ai giovani, perché al giorno d'oggi appunto se ne sentono di tutti i colori, quindi è bello portare un po' di speranza e un po' di opportunità tra i ragazzi invece.
2: Andrea, fate parte di quei bordi che molti preferiscono non guardare ma solo etichettare, no? Sono parole, sì, sono parole di una dei ragazzi, diciamo, della vostra comunità, ma appunto avete scelto di non lasciare che i vostri posti restino solo luoghi di passaggio. Allora ti chiedo, in questa tua volontà di occuparti della tua comunità, dei ragazzi e delle ragazze che ne fanno parte, che feedback avete ricevuto? Cioè, mi spiego meglio, verrebbe logico pensare che nel momento in cui vi prendete cura dei ragazzi della vostra comunità, di educarli al rispetto, che riceviate sostegno, incoraggiamento. Invece ti chiedo, c'è anche chi magari invece, in nome di quei pregiudizi che dicevamo prima, magari vi ha detto ma cosa volete fare, ma chi vi credete di essere, o addirittura chi vi ha messo o vi mette i bastoni fra le ruote?
3: Ma guarda, sicuramente come un po' in tutte le cose della vita, non si ha mai sempre un resoconto positivo. Noi abbiamo iniziato piano piano, ricevendo molte critiche, soprattutto da parte di chi viveva questi contesti, ma non in prima persona, quindi per sentito dire. Quindi sappiamo bene che c'è sempre quella fascia di persone che è pronta ad attaccare, è pronta a puntare il dito, perché è sempre più difficile puntare il dito verso il disagio e parlarne male piuttosto che rimboccarsi le maniche, scendere giù in strada e aiutare a dare una mano. Infatti il nostro quartiere, o comunque come vediamo noi i quartieri, che può essere un qualsiasi quartiere di Milano, non li vediamo mai come un luogo di passaggio, perché è il punto invece di nascita di tanti talenti, di tanti ragazzi che hanno storie da raccontare, hanno problemi che hanno tramutato in occasioni. Quindi assolutamente, purtroppo si parte sempre con il dito puntato contro, ma è anche un po' secondo me l'Italia che funziona così. Quindi nel momento in cui ti poni come ragazzo che vuole far uscire un messaggio o vuole trasmettere un qualcosa, sei sempre tra virgolette attaccabile, ma fa parte del gioco, nel senso che noi abbiamo sempre voluto fare del bene e faremo sempre del bene. Io sono convinto che se fai del bene torna bene, se fai del male torna male, quindi nonostante ci siano state delle problematiche o comunque sia tra i comuni o i cittadini che non volevano che noi toccassimo queste tematiche che sono vere, ma è sempre preferibile nasconderle da parte di tutti i cittadini dei quartieri, noi le abbiamo prese invece, ci siamo rimboccati le maniche, appunto abbiamo detto miglioriamo, perché sono le nostre radici, quindi le porteremo ovunque. Cioè, sono tanti ragazzi che magari vanno via dal blocco, no? Quindi la frase che usiamo noi è il blocco ti blocca, perché spesso e volentieri a stare sempre nello stesso posto, con le stesse facce, a fare le stesse cose, purtroppo la noia e la monotonia prendono il sopravvento. Invece noi lavoriamo proprio su quei momenti, cercando di intercettare questa noia e questa monotonia tramite i nostri eventi, i nostri momenti di unione, inclusione, integrazione culturale e sociale. Quindi proprio lavorare sul quartiere in modo tale che non rimanga solo un luogo di passaggio. E la gente poi se ne è accorta strada facendo.
1: Certo.
3: Si sono anche resi conto della benevolezza, della bontà dei ragazzi che fanno parte di queste associazioni e che davvero porgono una mano, un aiuto vero, a differenza di tante altre istituzioni che parlano.
1: Allora Andrea, ricordiamo, quartiere Tre Torri, questo è il vostro account, ma io ti faccio una proposta proprio così, live. Allora, in una delle prossime puntate vieni in studio con alcune delle ragazze e dei ragazzi e trasformiamo per un'ora Radio 24 in una periferia e ci fate vedere, ci raccontate, ci dite quello che fate, perché quello che hai detto è vero, tutte le periferie alla fine hanno punti in comune, quindi le vostre buone pratiche possono essere replicate, credo, in tantissime altre situazioni. Quindi facciamo proprio un'ora di periferia e ci fate capire, ci fate vivere quello che vivete voi, va bene?
3: Assolutamente, guarda, grazie dell'opportunità, non è da tutti darci un'opportunità del genere, quindi assolutamente non vediamo l'ora.
1: Lo faremo, grazie Andrea intanto.
3: Grazie a voi, grazie dell'opportunità, buon lavoro.
4: Non mi capisci.

0: Torno a casa presto, l'ho promesso che tornerò a casa presto. Canta Dai, Dai, il nome d'arte di Davide Napoli. Letizia, quante volte ti hanno detto torna a casa presto?
1: Ho dimenticato le volte in cui me l'hanno detto, troppe.
0: Che bello, Matteo, insomma, una storia intensa, toccante, però con un bel sorriso, no? Inizia così, è la storia di Letizia Venturini, ha 25 anni, viene da Lugo, è una viaggiatrice, reporter, content creator. Letizia, hai scritto un libro intitolato Quanto lontano dovrai correre, edito da Mondadori, dove racconti la tua storia. Che storia è?
1: Sì, è una storia molto importante e cruda sicuramente, è la mia storia, quindi è un'autobiografia dove racconto come ho iniziato a girare il mondo e come mi ritrovo anni dopo a creare tutta questa realtà che sto vivendo. E nasce tutto da una violenza che ho subito qualche anno fa da un mio professore universitario quando stavo scrivendo la tesi, che ovviamente mi ha portato a stravolgere la mia vita, perché in quel momento non sai più chi sei, no? Che cosa vuoi, che cosa ti piace, se vuoi continuare a fare quegli studi, quindi tutto quello in cui credi da un giorno all'altro non ci credi più, no? Non sai più cosa sia giusto per te. E quindi questo mi ha portato poi a decidere di denunciare, nel senso che ho capito che avevo una voce, dovevo tirarla fuori, perché spesso in queste dinamiche si basano proprio sulla paura, no? di sentirsi soli e quindi di rinchiudersi. E per me è sempre stato chiaro che invece dovevo parlare, scoprendo così poi che non ero l'unica. Quindi ho trovato poi una rete di ragazze e di donne che mi hanno aiutata e supportata, e siamo riuscite a denunciare e quindi a vincere anche questa battaglia. E da qui poi è nato comunque il mio viaggio, un anno dopo, di decidere di partire e girare il mondo con un biglietto di sola andata per riscoprirmi, perché in quel momento ti senti come un foglio bianco e quindi devi riscrivere la tua storia, per quanto è difficile, però è necessario, perché ho capito che dipendeva solo da me, no? Sarei potuta benissimo rimanere a letto a piangere, perché comunque adesso lo racconto così, però è stato ovviamente un anno molto difficile, dove ho iniziato a soffrire di fame emotiva, attacchi di panico, è stato molto molto pesante, però ho capito che sarei potuta rimanere appunto lì nel mio letto a piangere, che nessuno mi avrebbe detto niente, no? Perché è una cosa brutta, quindi povera lì, certo. Però nessuno si sarebbe andato a prendere poi la mia felicità. Quindi dipendeva solo
2: Letizia,
1: da me.
2: Letizia, allora intanto la parte più bella in questa situazione orribile è abbiamo deciso di denunciare, che può sembrare una banalità, ma non sempre lo si fa per paura, per tante ragioni. Io credo che oltre alla violenza, no, in casi come il tuo la rabbia più grande sia anche dovuta al fatto che quella violenza è arrivata in un contesto e da una persona dalla quale mai te la saresti aspettata, cioè non che ci siano contesti adatti per subire violenza, capiamoci, ma che questa arrivi, certo, da una persona che dovrebbe avere a cuore la tua formazione fa veramente specie. Sì. Che cosa hai pensato quando ti è successo? Come hai reagito sulle prime? Cioè, è stata più l'incredulità, la rabbia, la sensazione di impotenza?
1: Sì, sono state proprio 6 ore, perché è durato 6 ore, dove l'unica cosa che riuscivo a pensare è non è vero, cioè non è possibile, perché poi succede proprio dal nulla, e quindi una figura che prima era così importante, istituzionale, poi si trasforma in quello che sarebbe diventato poi un mostro per me, e tu non riesci a pensare, non sei lucida. Io sono rimasta bloccata per 6 ore in silenzio, proprio nell'incredulità, perché dici non è vero, proprio non è vero, non è possibile. E ricordo benissimo quando invece poi uscì dal dipartimento, che proprio uscì dalla stanza e dissi ok, cioè è proprio stato come un risvegliarsi, quasi come sei in coma e ti risvegli un attimo e dici ok, è un attimo di lucidità, perché è incredibile, no? Come non, il cervello umano non riesca a pensare che sia possibile, no? Una cosa così. E quindi sì, proprio non te l'aspetti, per quanto hai detto bene, in nessun contesto è giusto, soprattutto da un professore universitario che dovrebbe avere a cuore te come persona, per quello che ti insegna è assurdo, ancora più assurdo, quindi assolutamente.
0: Letizia, dopo il viaggiare, che non è uno scappare, no? Ma è un andare, in cosa ti è servito e quando hai capito che era ora di tornare?
1: Belle domande. Allora, sicuramente all'inizio è stato un po' comunque un'esigenza anche di fuggire, questo non lo metto in dubbio, anche se avevo ben chiaro che il viaggio doveva essere una ricerca di me, quindi infatti tutte le esperienze che ho fatto non sono state un andare a vedere luoghi, ma proprio fare sempre un lavoro interiore, quindi sono stata in dei monasteri buddisti, piuttosto che in India a fare dei programmi di detox, in ashram o con delle curandere in Guatemala, quindi tutte cose volte a guardarmi dentro. e quindi è sempre stato questo il focus centrale. E ho capito effettivamente poi che sarei dovuta tornare in Guatemala, è stato poi un ritorno dentro più che altro, perché ogni esperienza mi ha aiutato tantissimo a sanare tanti tasselli di me o comunque a completare un po' il puzzle. In questo caso appunto sono io, quindi ogni esperienza, poi tutto fa vita, ogni esperienza mi ha veramente aiutato tanto a mettere mattone su mattone. L'ho capito poi in Guatemala, quando è stata poi una delle esperienze più forti per me, dove mi sono resa conto che, sai, tante volte si gira cercando fuori la chiave magica, no? Dici ok, devo trovare quella persona o quella cosa che mi farà fare quel click che poi cambia tutto, no? Perché ti rendi tanto conto che deleghiamo un po' la nostra felicità agli altri, mentre in realtà è tutto dentro. Quindi se mettiamo poi l'attenzione dentro, ci rendiamo conto che abbiamo già tutti gli strumenti e tutti alla fine cerchiamo quella cosa, no? Quella persona che ci riesca a mostrare che la felicità è dentro di noi, senza renderci conto che basta guardare dentro, no? Mm-hmm. Il Guatemala mi ha insegnato tanto questa cosa di dire ok, ho bisogno di tornare, che poi era più un ritorno anche dentro di me, certo. Poi metaforicamente anche questo.
2: Letizia, sì. Senti, i tuoi genitori, i tuoi amici, come hanno commentato questa tua scelta di partire, di lasciarti tutto alle spalle? Anche perché, insomma, erano felici per te, ma forse erano più preoccupati, forse entrambe le cose. Che cos'è successo?
1: Sì, allora, fino a una settimana prima che io partissi, i miei genitori non l'hanno effettivamente realizzato. Cioè, pensavano fosse quelle cose che dici, sì, e poi non lo fai. Invece poi hanno iniziato a rendersi conto che l'avrei fatto veramente. E come tutti, per loro era più uno scappare. Quindi tutti dicevano, vuoi solo scappare, andare via, perché non riesci a stare davanti alla realtà. Io sapevo bene che invece non era questo, no? Ne avevo proprio bisogno. Poi mi hanno sempre appoggiata, tutti quanti, sia la mia famiglia che i miei amici, ma non hanno mai capito effettivamente. Quindi è venuto poi nei mesi, perché anche all'inizio dicevano, sì, tornerai fra un mese, rendendosi conto che la vita vera è qui. Al terzo mese hanno capito che non sarei tornata e che in realtà mi stava facendo bene, perché stavo proprio ricostruendo pezzetti di me. Però c'è tanta anche questa idea, no, di scappare, andare via subito, che sicuramente uno spostamento fisico all'inizio va bene, però poi non è tutto. Però è stato molto difficile ovviamente da capire, soprattutto per i genitori che ovviamente si preoccupano, quindi è stato difficile, ma mi hanno sempre lasciato fare perché sanno che ho bisogno di provarle poi le cose.
0: Quanto lontano dovrai correre? A chi consigli questo libro?
1: A tutte quelle persone che stanno attraversando un momento duro e difficile, che pensano non ci sia una via di uscita, e a tutte quelle persone che sentono un po' un richiamo nel cercarsi, e che non smette mai di cercarsi, ha bisogno di un po' una boccata d'aria di quella ricerca interiore, perché è quella che ci accomuna tutti quanti, e che vogliono viaggiare sia nel mondo con questo libro, ma anche soprattutto interiormente, quindi a chi ha bisogno di un messaggio di speranza nel ritrovarsi, di sapere che c'è sempre un'opportunità a tutti quanti, per tutti quanti, di trasformare il dolore in una grandissima occasione.
0: Grazie Letizia, continua a viaggiare.
1: Grazie a voi.
0: Mi raccomando, dentro e fuori.
1: Assolutamente.
0: Ciao, grazie, buona giornata. Ciao.
1: Ciao, grazie anche a voi.
3: Non mi capisci.
4: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
5: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
4: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
5: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.
6: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici. Gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cedilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cedilar Nutrition, feed your performance.
7: Nome:
8: Freeway Skyline.
7: Professione:
8: IRP.
7: Missione:
8: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
7: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
9: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
10: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
11: Ci sono imprese che meritano un film, storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
12: Ci sono storie che aspettano solo di essere raccontate e chissà, magari è proprio la vostra. Raccontarsi tiene in vita, raccontarsi è una delle cose più vive che possiamo fare, dare voce a quello che siamo stati, a quello che siamo diventati, a pezzi della nostra vita. Dal 7 di settembre, ogni giorno, alle 15 su Radio 24, torna Matteo Caccia Racconta, il programma che prende le vostre storie e le trasforma in un'ora di narrazione pura. Io sono qui ad ascoltarvi. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it è l'indirizzo a cui mandare la vostra storia, dal 7 di settembre alle 15 su Radio 24.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Buongiorno, borse europee contrastate, il greggio torna a salire dopo i nuovi scontri nello stretto di Hormuz e a sostenere i titoli petroliferi. Piazza Affari segna più 0,25, brillano Tenaris più 2,45, Eni più 1,80, Saipem più 1,39. In coda Nexi meno 1,11, Leonardo meno 1,10, Francoforte meno 0,67, Parigi più 0,02, Amsterdam meno 0,09, Madrid più 0,08. Cambio euro-dollaro poco mosso a 1,159. Lo spread scende a 81 punti base. È tutto.
16: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Ma perché lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Perché non lo fai?
20: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
21: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
22: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Non mi capisci.

0: dimmi tutto prima che sia troppo tardi. Sai che gira e rigira siamo la stessa cosa. Dimmi tutto.
1: Sono io, il singolo di Deo, nome d'arte di Matteo Maniscalco, nasce nel 2003 a Palermo e oggi è qui con noi a Non Mi Capisci, perché noi facciamo parlare la musica, facciamo cantare, parlare, passare la musica che gli altri non passano, perché per noi anche questo è un modo per dare spazio alle nuove generazioni. Matteo, adesso c'è anche quella cosa lì, quella cosa grande, quella cosa mastodontica, quella cosa che spaventa, che si chiama politica.
2: Sì, quella cosa che nel luogo comune, no? Dalla quale, in base al luogo comune, i giovani e le nuove generazioni si terrebbero distanti, perché privi di fervore politico, perché privi di passione per la propria comunità. E invece storie come quella che stiamo per raccontare ci dicono esattamente il contrario, e per fortuna.
1: Alessandro Recchi ha 20 anni, è il più giovane assessore della Lombardia, è stato nominato a Motta Visconti con un sacco di deleghe a sport, commercio, politiche giovanili e relazioni con il Parco del Ticino. Però sì, è un ventenne, uno studente universitario, ha deciso di mettere a disposizione della collettività tempo, energie, competenze, entusiasmo, tutta questa cosa che si chiama alla fine passione. Ciao Alessandro, grazie per essere qua con noi.
3: Ciao ai vostri ascoltatori, che date spazio ai più giovani e soprattutto anche a noi giovani, ecco.
1: Però si sente che è il piglio di quello che è abituato a parlare, eh? Si sente.
3: È solamente pratica, quindi anche i più timidoni con un po' di pratica ce la faranno a parlare in pubblico senza vergogna, ecco.
1: Cos'è che ti ha fatto scattare appunto la voglia di candidarti, di proporti, di renderti disponibile appunto per amministrare la cosa pubblica?
3: Allora, io ho sempre avuto la passione della politica e come ogni passione, ogni hobby, bisogna anche realizzarlo. E quindi fin da giovane ho cercato di essere un ottimo rappresentante di classe, al liceo un ottimo rappresentante di istituto, e mi sono messo in gioco per gli altri. E poi ovviamente la realizzazione più grande è stata l'elezione, la mia candidatura nel 2024 alle elezioni comunali e poi essere entrato in consiglio comunale. E la spinta che mi dà, ecco, ogni giorno la forza di andare avanti, di proporre, di parlare con le persone, è proprio il fatto che attraverso la politica si possono cambiare le cose, non solo per la comunità ma proprio per tutti. Io ho sempre cercato di essere la voce degli altri all'interno delle sedi opportune.
2: I colleghi adulti o anche gli adulti tout court, come ti guardano? Come ti considerano? Cioè ti senti guardato con sufficienza? C'è chi ti sottovaluta adatta alla tua giovane età? Come funziona?
3: È un bel tema, un bel punto di domanda. Forse sarebbe stato meglio chiedere ai cittadini questa cosa. Diciamo che il giovane un po' spaventa, soprattutto nella politica, no? Il giovane non ha esperienza, non ha magari competenze adeguate, sufficienti per le tematiche che la politica porta quotidianamente ad essere affrontate, ma il mio motto in campagna elettorale era: la competenza la si fa sbagliando e soprattutto da giovani. E ovviamente essere assessore a 20 anni è una grande responsabilità, non è facile perché ogni giorno sono in comune, bisogna spendere tanto tempo, ci sono incontri che durano da un'ora fino a 3-4 ore. Bisogna sempre cercare di mediare e trovare la soluzione più giusta, più adeguata, ed è un lavoro, ecco, una carica non facile, ma soprattutto dico la presenza da parte dell'assessore, io cerco sempre di essere presente in mezzo alla mia comunità, in mezzo a tutte le persone. Sto sfatando questo mito dei giovani che non sono all'altezza. E ho cercato già di smuovere le cose creando una scuola di musica che ad oggi ha 70 allievi con 20 docenti che sono tutti volontari, ed una sala prove adibita soprattutto ai ragazzi più giovani. Quindi questi sono i miei successi più, diciamo, più recenti, e i successi anche dell'amministrazione che mi ha supportato in quest'idea e che continua quotidianamente a, diciamo, a supportarmi nei miei progetti per le politiche dei giovani.
1: Grande Alessandro, insomma, grazie, perché insomma l'hai detto, no, ad altri giovani, ad altre ragazze, ad altri ragazzi, imitatemi, e credo che sì, sia questo poi il prendersi in carico, no, il bene comune, il proprio quartiere, il proprio paese, che sia grande, che sia piccolo, il metterci la faccia, il metterci le idee, insomma la politica è questa, no, nel suo aspetto più bello. Ci sono anche le altre facce, vuol dire avere meno tempo per fare altre cose, vuol dire a volte andare anche allo scontro, vuol dire che a volte devi cercare il compromesso, però insomma poi vuol dire cambiare le cose, ed è il sottotraccia di quello che stai facendo e di quello che vuoi fare. Alerecchia _ off per chi volesse conoscerti sui social, e buona attività politica e amministrativa. Ciao Alessandro.
3: Ciao, grazie mille.
4: Non mi capisci.

0: è meglio avvisarti. Viva l'Italia,
1: il cibo più buono di tutti. Marco Viola e il nuovo singolo di Sono Alaska, aka Federica De Angelis, cantautrice romana classe 2000. E con Sono Alaska andiamo a Bologna, dove ha aperto un bar particolare, perché è un bar all'aperto ed è un bar aperto a tutti. È un bar aperto a tutti il lunedì sera e in questo bar si ascoltano poesie. L'ideatrice, l'organizzatrice, l'animatrice di questo bar, che si chiama Bar Croazia e apre ogni lunedì sera nella bellissima piazza Santo Stefano, si chiama Sofia Zoli, ha 24 anni, è una studentessa, è una poetessa e appunto con il suo entusiasmo ha coinvolto decine e centinaia di altre ragazze e altri ragazzi a giocare con le parole. Ciao Sofia!
2: Ciao, buongiorno.
1: Grazie per essere qua con noi. Come nasce Bar Croazia?
2: Bar Croazia nasce nell'agosto del 2025, dopo un'esperienza molto lunga con un altro collettivo che avevo prima, ed è un progetto che si concentra principalmente appunto su questo bar che in realtà non ha né sedie, né alcol, né vino, né cena, semplicemente ci si siede per terra e si passa la serata in piazza.
1: Tu sei giovanissima, sei poetessa, sei studentessa, come si fa a coinvolgere così tante ragazze e tanti ragazzi attorno alle parole? Qual è stata la tua intuizione?
2: Questa è una bella domanda. In realtà io credo che sia stata sicuramente tanto la spontaneità della cosa, e come tutte le cose necessarie probabilmente vengono spontanee, ecco, diciamo che è un circolo virtuoso. Fa molto sicuramente anche l'utilizzo dei social, diciamo che abbiamo avuto anche un video che è andato virale, quindi di conseguenza i numeri si sono alzati, è stato un percorso costante, ma sicuramente ha avuto anche questo mezzo utile.
1: Cosa si riesce a dire con la poesia che invece non si riesce a dire con altri mezzi?
2: C'è da dire anche che gli altri mezzi io li ho poco esperiti sicuramente, nel senso che musica non ne faccio, però io perlomeno posso parlare per me, sicuramente la lingua italiana permette di dire tante cose, e la poesia è un discorso talmente grande da affrontare così, però su due piedi mi verrebbe da dire che sicuramente la lingua permette di mettere in ordine delle parole, no? Riuscire a creare delle costellazioni con delle stelle sparse che a volte abbiamo dentro.
1: Ok, questo insomma, e questo arriva, perché poi la cosa bella anche del pubblico, no? Che c'è in Santo Stefano, non sono esperti di poesia, non sono appassionati di poesia.
2: Ecco, proprio così.
1: Diventa proprio una sorta di confronto, di ascolto, di rito collettivo, che è l'altro aspetto che voglio affrontare con te, no? Che forse è una delle altre novità in controtendenza rispetto a quello che si pensa, poi, perché poi basta girare una città per Bologna per vedere quanta socialità ci sia, no? No, tutti dicono no, i giovani stanno sui social, sui smartphone e basta, invece trovi socialità in ogni portico, però forse c'è anche voglia proprio di riscoprire riti collettivi semplici.
2: Sì, sono d'accordo, sicuramente Piazza Santo Stefano in questo è stata molto utile, già probabilmente anche nella sua definizione spaziale, no? Il fatto che comunque è una piazza, quindi è un luogo di incontro per definizione. Diciamo che il fatto di magari trovare in quel determinato poeta una frase che va a spiegare quello che senti tu, anche magari poi non è sempre detto che ci troviamo persone che non abbiano un contatto, una competenza poetica, a volte ci sono persone che ce l'hanno assolutamente, però c'è anche lasciarsi andare magari a sentire che una determinata frase spiega anche quello che hai dentro tu, no? E quindi c'è questo incontro con i poeti proprio vivi con cui ti puoi confrontare anche.
1: Se passa un adulto lo guardate male?
2: Assolutamente no, abbiamo avuto la presenza di Romano Prodi per diverse serate, quindi direi che no.
1: Ok, va bene. Sofia, so che stai scrivendo, o forse l'hai già ultimato, insomma c'è un libro anche in vista, vero?
2: Esatto, sì, uscirà nel 2026.
1: Ok, va bene, allora magari ci ritroviamo ancora qui, ma non mi capisci. Ciao e grazie, Sofia Zoli.
2: Ciao, grazie a te, ciao, buona giornata.
1: A te, ciao.
3: Non mi capisci. Strade in diretta. Bentrovati, situazione ancora critica sulla tangenziale ovest di Milano, tratto chiuso tra Milano Ticinese e Rozzano Quinto De Stampi in direzione Bologna per mezzo pesante in fiamme e tratto chiuso anche tra l'innesto con la 8 e Ro Legnano, sempre in direzione A1. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata dalla A4 per il traffico proveniente da Torino. Sempre sulla A4, lungo il tratto milanese, incidente code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Sull'autostrada del Brennero per incidente code tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. Sulla 1 Milano-Napoli verso Milano code per incidente tra Valsamoggia e Modena Sud e sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna code di 6 km tra Rimini Sud e Valle del Rubicone sempre per incidente. Da Radio Traffico è tutto, Strada in diretta tornerà tra un'ora.
4: Non mi capisci.

0: E chiudiamo questa puntata in musica, insomma, l'abbiamo detto anche oggi, lo diciamo sempre, no? Che ci divertiamo a dare spazio alla musica nuova e insomma ci fa piacere quando dei nostri ospiti poi dopo un po' di mesi, dopo qualche anno, dopo che li abbiamo conosciuti, si avviano poi a una carriera. E lui lo conosciamo molto bene, è stato ospite più volte, è stato qui in studio con la sua chitarra, la sua arte, la sua simpatia. Sto parlando di Andrea Occhi Pinti in arte Occhi. Ciao Occhi!
1: Ciao, è un piacere ritornare a casa, grazie di avermi chiamato.
0: Anche se ti aspetto una casa molto molto più grande, perché? Perché abbiamo voluto Andrea qua oggi, perché insomma hai una data, una serata particolare che ti aspetta, perché sei in ballo con Sanremo Giovani.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, prima volta che provo a farlo è andata bene al primo colpo, quindi guarda, sono contentissimo.
0: Insomma, l'ultima volta parlavamo un po' di sogni, di progetti, del percorso che stavi facendo, no? Ricordiamo, tu sei giovanissimo, hai 21 anni. Cosa vuol dire voler fare musica nella vita e trovarsi Sanremo tra appunto le tappe di questo viaggio?
1: Sicuramente è quel tipo di evento che ti fa guardare allo specchio e dici ok, sta succedendo, perché fino a che non succede una cosa grossa del genere, per come sono fatto io soprattutto, continuo a dirmi ok, vabbè, dai, ma magari, cioè, magari scompare tutto da un giorno all'altro, cioè, magari non era niente di che, magari domani lascio tutto e vado semplicemente a studiare all'università. Invece quando succede qualcosa di così grosso nella tua vita, che poi per carità è solamente un piccolo primo step, però comunque io me lo vivo già essendo molto felice di questa cosa, ti rendi conto che tutto è reale, cioè i tuoi impegni durante la settimana cambiano, diventano molto più legati alla musica e inizi a fare molte più cose e hai un piccolo sneak peek di quello che la vita dei sogni potrebbe essere.
0: Ci siamo conosciuti che ci parlavi appunto delle tue prime schitarrate all'oratorio, ma ancora una volta di fatto l'oratorio c'entra, vero, con questa canzone che porti a Sanremo?
1: Assolutamente, per due motivi ti direi. Innanzitutto perché è nata in oratorio questa canzone, infatti sono contentissimo di questa cosa. È nata in una stanzina del mio oratorio quando ero lì a suonare al pianoforte per i fatti miei, e appena avevo questi quattro accordi tra le mani, appena li ho suonati con il ritmo di valzer mi è uscita fuori subito il "non sparate sul pianista, gentili signori", e da lì ho iniziato a scrivere la intro. Dopo ho scritto tutto il resto, insomma è venuto di conseguenza. E secondo motivo perché non avendo una sala prove vera e propria, ho allestito il teatro dell'oratorio come una piccola sala prove con il mixer del 75, le casse del 2004 e un paio di amici che mi danno una mano.
0: Allora facciamo così, andiamo a sentire, ad ascoltare insieme "Un Lalla", che è il pezzo appunto che presenti, e poi ci racconti come è nato questo valzer generazionale.
2: E ok, un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore, sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina, lo sai che l'area

0: Allora, sinceramente, come per tutte le cose che nascono così, il vero motivo non c'è, nel senso che non è che un giorno mi sono seduto e ho detto ora scriverò un valzer, però è perché secondo me io l'attitudine che ho approcciandomi alla musica è sempre di essere il più libero possibile, cioè fin quando qualcosa per me è vera, è sincera, è libera, allora va bene e ci penso dopo a come incasellarla e a come farla quadrare. E quindi io parto così quando devo fare le mie canzoni ed è un approccio che, cioè, consiglio anche magari a chiunque ci stia ascoltando che fa musica: non provate a fare cose, cioè non scegliete prima il cassetto, ok? Scegliete prima il contenuto, dopo il cassetto si trova.
1: Ma questo là è un po' hai rubato dal valzer del Moscerino, dello Zecchino,
0: certo,
1: d'Oro. Ah sì, eh?
0: Certo, assolutamente, perché cioè sto studiando ho fatto un esame all'università che si chiama Approccio Critico all'Arte, ok? Uh-huh. Molto interessante, e una cosa che ci hanno detto è che noi quando entriamo in contatto con un'opera d'arte, quadro, canzone che sia, non possiamo far finta che le nostre conoscenze pregresse non siano lì con noi in quel momento a farci apprezzare l'arte. Quindi io ho deciso di sfruttare proprio questa cosa, perché tutti quando sentiamo un valzer, il valzer che conosciamo è il valzer del Moscerino, e quindi questo ullalà è diciamo che è collegato a questa cosa, perché rappresenta come un nome dato di pancia al brano.
1: E Andrea, tu però nei tuoi pezzi hai sempre scelto di raccontare cose, insomma sono fotografie, no? Sono fotografie di una generazione, sono fotografie anche di un certo stile di vita, sono fotografie anche di certi valori che tu non nascondi, anzi ne sei testimone, non solo in quello che scrivi ma anche nel tuo essere. A cosa hai dato più importanza a questo giro? Alla musica che ti è nata quasi distinto in questa saletta o alle parole che volevi portare su quel palco?
0: Allora, anche qui io ti direi che, o poi in questa canzone ho utilizzato uno stile di scrittura un po' particolare che sto sperimentando, cioè di utilizzare delle immagini molto iperboliche che ti colpiscono a primo impatto e che per l'ascoltatore magari possono sembrare slegate tra di loro, che però dentro di me hanno tutte il loro significato e si sviluppano di analogia in analogia per come il mio cervello funziona in quel momento. Quindi, vabbè, sicuramente dentro il tema principale è quello del crescere e dell'innamorarsi, che, cioè, io nei miei piccoli 20 anni, 21 anni, sono i due temi che vedo di fronte a me come quelli più, che mi suscitano più domande, no? Perché la verità è che si guarda questo grande tema dell'amore, delle relazioni, e vedi che tutti, cioè a me colpisce questa cosa, tutti si amano in modo diverso, tutti si fidanzano in modo diverso, fanno figli in modo diverso, hanno tutti in modo diverso, però non c'è una cosa che funziona per forza più di qualcos'altro, non è che c'è una cosa più giusta di qualcos'altro, e quindi a me si suscitano tantissime domande. E questo qua combinato insomma con il crescere e tutta l'incertezza, però un'incertezza anche positiva che ti dà il crescere, ha fatto nascere queste immagini che ci sono dentro ullalà.
1: Andrea, ti chiedo un'ultima cosa, perché hai detto una frase in un'intervista che mi è piaciuta tantissimo e dici: dopo l'esibizione non scompaio, che è una frase che va al di là del risultato, cioè puoi arrivare a Sanremo come, esatto, no, nel senso che è comunque una gara, però hai deciso di non scomparire, che credo sia una grandissima scelta, no? Che significa che comunque il mio viaggio lo continuo, comunque vada.
0: Esatto. No, mi fa un botto piacere che hai notato questa frase qua tra le varie interviste, perché cioè io vivo Sanremo non tanto come quella cosa che per forza farà funzionare o no la mia carriera, ma come una vetrina molto più bella, molto più grande di altre che mi sono capitate, ma dove io porto lo stesso occhi che c'è nel palchetto di 5 persone nel palco di periferia, perché di fatto quello quello è occhi, quella è la musica e quello è il messaggio, che questa volta tutto quanto sia in prestito a un palco più grande è solamente una bella esperienza che non vedo l'ora di vivere, però anche vincessi Sanremo Giovani, ok? Sarebbe comunque una fase di passaggio, è così che bisogna viverlo secondo me.
1: Però niente felpa questa volta, giusto?
0: No, stavolta niente felpettina grigia, guarda, adesso ce l'ho su la felpettina grigia, però prometto che questa volta mi vesto meglio.
1: Occhi, Andrea Occhi Pinti con Ullalà e tutto l'oratorio di Lodi lì ad ascoltarti, e non solo. In bocca al lupo, facciamo ovviamente il tifo per te, ma visto che non scompari, appunto, ci ritroveremo sicuramente qui a Non Mi Capisci. Ciao Andrea.
0: Ciao, grazie mille.

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
4: evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru. Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
15: Sono le 11.
16: GR24, il sole 24 ore.
17: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran dopo un mese di stop. Teheran risponde con missili sulle basi americane in Giordania. Le inondazioni in Nepal, 903 per ora il numero dei morti, mentre dispersi sono 4.200. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, picchi per gli ortaggi, il caffè e l'olio extravergine. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'Iran avrebbe colpito e abbattuto un drone americano sui cieli di Hormuz. L'annuncio dei Pasdaran arriva a poche ore dalla ripresa delle ostilità con il raid statunitense contro i Pasdaran sull'isola di Larak, cui il regime ha risposto lanciando missili contro basi statunitensi in Giordania ed Emirati. Colpita anche una petroliera nello stretto. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo affermano le autorità del paese himalayano. Il 30 e il 31 luglio sono entrati nella città autonoma di Ceuta intorno a 70.000 persone, resterebbero 5.000 persone, delle quali 1.500 minorenni, lo ha detto il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez in un'intervista a Radio Cadena Ser un mese dopo l'ondata migratoria nell'exclave spagnola in Nord Africa. Sánchez ha indicato che i 500 posti di accoglienza per migranti presenti a Ceuta prima della crisi migratoria sono stati ampliati a 3.300. Il carrello della spesa in Italia in 5 anni è cresciuto del 29,5%, un valore di molto superiore a quello dell'inflazione registrata nello stesso periodo, 21%, con i picchi per i prezzi degli ortaggi, più 39% per quelli più usati in cucina, del caffè più 51% e dell'olio extravergine più 47%. È quanto emerge da un'indagine del Sole 24 Ore, secondo la quale per i pomodori, uno dei prodotti più utilizzati, si spende il 45% in più, per le patate il 44% e per le melanzane il 41%. La cronaca ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. È successo a Roma. La donna è stata portata in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. Sorpresa agli US Open di tennis con l'eliminazione di Novak Djokovic all'esordio, prima volta in uno slam dal 2006. Djokovic alle prese con diversi problemi fisici è stato sconfitto da Navone in 5 set. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzogiorno.

0: Benvenuti a Trova la rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Il tuo lavoro non è fare il soldato, ma tornare con la storia e le fotografie.
6: Survival. I've covered stories where my colleagues have died, not just in Vietnam, but in Central America and the Middle East. Not just surviving, I've been able to function in these situations.
5: Storie di inviati di guerra, in una puntata che si intitola Campi di battaglia.
7: Matteo Caccia racconta Storie che non sai.

0: L'ultimo giorno di questo mese di agosto lo passiamo raccontandovi la storia di un grandissimo raccontatore del mondo, di uno dei reporter più famosi che forse ha inventato un modo di fare il reporter di guerra. Sto parlando di Peter Arnett, per farlo insieme a noi nello studio di Eco, quello che rimane, video podcast coprodotto da Radio 24 e da Sky, che trovate ovviamente online se lo ricercate. Ecco, in questa puntata, per raccontarci chi è stato, chi era, cosa ha lasciato Peter Arnett, è venuto in studio con noi Fausto Biloslavo. Peter Arnett ripensa a ciò che ha visto. Nel suo taccuino c'è una frase che continua a tornargli davanti agli occhi: è diventato necessario distruggere la città per salvarla. Non rivelerà mai la sua fonte. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Peter Arnett è appena arrivato in Vietnam. Ai nuovi reporter della Associated Press l'agenzia consegna un opuscolo di 24 pagine. Si intitola A Short Guide to News Coverage in Vietnam. La copertura della guerra in Vietnam, c'è scritto, richiede aggressività, ingegno e a volte metodi scomodamente vicini a quelli delle unità di intelligence. Dalle fonti ufficiali ci si può aspettare ben poco, le notizie si ottengono con fatica. Allo stesso tempo, però, la popolazione vietnamita è disponibile e cordiale, e le fonti private possono essere coltivate. Proprio per questo, in un clima politico così delicato, è essenziale proteggere le proprie fonti, soprattutto quelle vietnamite. Il testo si chiude con una frase semplice: buona fortuna, ne avrai bisogno. Il libretto, costruito sul modello dei manuali militari, offre anche indicazioni molto pratiche su come seguire la guerra, compresa una lista di oggetti indispensabili da portare con sé durante le operazioni. Tutti sono da infilare in uno zaino da fanteria acquistabile al mercato nero di Saigon. Si tratta di una zanzariera mimetica, una borraccia, un coltellino, cibo in scatola, un materassino gonfiabile, cambi di biancheria, carta igienica, una torcia, una coperta leggera, un kit di primo soccorso, pastiglie per purificare l'acqua, aspirina, una mappa, denaro e documenti. E poi preservativi e una pistola tascabile, questi ultimi facoltativi. La presenza della pistola viene spiegata senza giri di parole. Chi segue un'operazione militare diventa automaticamente un bersaglio, esattamente come un combattente. Se feriti, è probabile essere uccisi sul posto. Per questo molti corrispondenti portano con sé un'arma. Non per combattere davvero, ma per avere almeno una possibilità di salvarsi. Anche i preservativi hanno una funzione precisa. Attraversando fiumi, canali, fossati, capita spesso di trovarsi immersi nell'acqua e nel fango fino al collo. E tutto ciò che non è protetto si inzuppa. Le macchine fotografiche vengono tenute sopra la testa o passate a qualcuno sull'altra sponda. Gli oggetti piccoli invece, fiammiferi, documenti, pellicole, possono essere infilati nei preservativi, annodati e tenuti asciutti. Il racconto di oggi di Eco, quello che rimane, è dedicato a Peter Arnett, che è stato un grande inviato di guerra, e per farlo, per scoprire chi era e per scoprire quello che rimane di Peter Arnett, abbiamo con noi un grande inviato di guerra che è Fausto Biloslavo. Ciao Fausto, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie. Mi fa molto piacere parlare di una leggenda del giornalismo di guerra che è Peter Arnett, e quando io cominciavo con i calzoni corti, tanti anni fa, uno dei suoi libri, Life in the Battlefield, dal Vietnam a Baghdad, è diventato un po', insomma, il mio Vangelo.
0: Ecco, una Bibbia. Senti Fausto, tu sei appena tornato dal Kurdistan iracheno.
1: Sì.
0: Che cosa, immagino che tu lo conoscessi già, o comunque tu sia abituato ad andare in luoghi in cui che stanno o molto vicini o dentro alle guerre, ma quando una persona che fa il tuo lavoro, che quindi faceva il lavoro di Peter Arnett, arriva in un posto così, qual è la prima cosa che fa? Dove si guarda in giro per capire, a chi chiede per capire qual è la situazione reale?
1: Beh, la prima cosa che faccio è riprendere i vecchi contatti e trovarmi il fixer giusto, cioè quello che mi accompagnerà, che guiderà la macchina, che tradurrà tutto quello di cui ho bisogno, che lavorerà con i contatti che ho per convincerli a portarci in montagna coi curdi iraniani, dato che il nord dell'Iraq è il fronte più vicino all'Iran, con 580 chilometri di frontiera. Insomma, la mia ombra, ecco, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. E sono stato fortunato, non ho trovato il vecchio fixer che ormai è a Londra, Barzan, con cui abbiamo fatto tutta la guerra proprio nel nord del Kurdistan, in Kurdistan, a Mosul, la battaglia di Mosul per liberare la capitale del califfato, dello Stato Islamico. C'è tutta la guerra del 2014 proprio in quell'area, ma lui mi ha indicato un suo fedele rappresentante, insomma, e così è stato, è la cosa fondamentale.
0: Ma queste persone lo fanno di mestiere o hanno altri mestieri e poi sono bravi a interagire, interloquire?
1: Alcuni lo fanno di mestiere, molti fanno altri lavori in tempo di pace, diciamo, e poi si attivano in tempo di guerra. Tra l'altro questo ragazzo lavorava con le banche iraniane che sono sotto sanzioni, però riuscivano, insomma, con il Kurdistan comunque a far passare soldi, merci e così via. Ovviamente ha perso il lavoro dal 28 febbraio, insomma.
0: Senti, Peter Arnett arrivava da molto lontano, era neozelandese, lui, quindi abitava un territorio di frontiera. Secondo te c'è qualcosa nella provenienza di chi fa un mestiere come il tuo e come il vostro che aiuta, che invoglia a essere più curiosi o a voler andare nel cuore delle cose?
1: Assolutamente sì, veniva dalla Nuova Zelanda, tra l'altro la famiglia, pur essendo lui di ceppo, diciamo, inglese, era Maori, no? E questo anche mi ha colpito, per la storia dei Maori, i guerrieri, eccetera. E anche nel mio caso penso che Trieste, la mia città di origine, una città di frontiera, una città che ha vissuto al di qua della cortina di ferro, una città che ha il mare davanti, e io quindi guardavo questo mare e dicevo: andrò oltre l'orizzonte. Una città che anche ha subito le cicatrici, porta le cicatrici, le tragedie del secolo breve, sia con il campo di concentramento della Risiera, sia con le foibe di Basovizza, una città che sulla sua pelle, insomma, ha vissuto la guerra, e io anche sulla pelle della mia famiglia, penso che mi ha portato poi a raccontare la guerra. Io dico sempre che mia nonna paterna, che non c'è più, da giovanissima è stata sfollata durante la prima guerra mondiale ed è stata una degli ultimi carri trainati dai buoi civili che sono riusciti a passare l'ultimo ponte sul Piave, e si ricorda sempre, mi ha sempre raccontato di quando gli italiani hanno fatto saltare questo ponte con i soldati italiani sul ponte, e mi diceva: ho visto le gambe, le teste, le braccia volare in aria, perché stavano arrivando gli austriaci. Insomma, io sono cresciuto così.
0: Senti, a questo proposito, una delle caratteristiche di Peter Arnett come reporter, come inviato, soprattutto iniziando dal Vietnam, è stata probabilmente quella di trattare e raccontare la guerra come una tragedia umana e non solo come una strategia, come soldati che si muovevano sul campo. È davvero questa la chiave della sua grandezza e ha tracciato una via?
1: Sì, ed è stato questo il suo insegnamento. Le grandi strategie, anche in quest'ultima guerra con l'Iran, i massimi sistemi, come li chiamo io, possono scriverli chi sta in redazione, chi sta, gli analisti, insomma, i giornalisti di guerra che vanno sul campo devono scrivere, devono raccontare le piccole storie di un conflitto, e che cominciano dalle prime vittime di un conflitto, che sono i civili. I civili sono le prime vittime innocenti spesso e volentieri di ogni conflitto, e poi però queste piccole storie sono anche la storia del soldato in trincea, la storia del prigioniero catturato, la storia del ferito in combattimento o sotto un bombardamento. Però quelle piccole storie riflettono la grande storia di una guerra.
0: Senti, essere il grande tema di chi fa l'inviato di guerra, essere embedded, cioè essere, come dire, come lo tradurresti tu, embedded? Essere...
1: Allora, letteralmente sarebbe a letto con, aggregato. Okay. Aggregato
0: oppure a, no, oppure non oppure esserlo. No.
1: La verità è che Peter Arnett lo spiega bene anche nel periodo del Vietnam e dopo, anche le polemiche quando è stato accusato di essere filo iracheno, ma si è sempre embedded con qualcuno, con un gruppo armato irregolare, possono essere terroristi, italiani, generali a gole, eroi di guerra o eserciti regolari, sei sempre aggregato a qualcuno. Non esiste come nei film il cartellino press e vai dove vuoi. Vai in guerra, ma devi sempre poi andare con qualcuno che partecipa a questo conflitto. Nel caso del fronte nel nord dell'Iraq, io ho passato più tempo con i gruppi di oppositori armati curdi iraniani sulle montagne, nelle loro basi che venivano colpite dai droni e dai missili balistici, che ovviamente in albergo. Ero di fatto embedded con loro, solo così potevo raccontare la loro storia. Ed è ovviamente sì, certo, hai un angolo, una visuale ristretta, soprattutto con gli eserciti regolari. Ho fatto tutta l'invasione dell'Iraq nel 2003, unilateral in realtà, che era ancora meglio perché avevo un tesserino, dato che non c'era più posto con come embedded, cioè aggregato a una sola unità, avevo un tesserino che mi permetteva chiedere alle unità che trovavo sul terreno se volevano accogliermi e quindi seguirli. E quindi sono stato all'assedio dei Bassora con i topi del deserto, sono stato con i Marines a Nasiriyah, l'avanzata fino a Baghdad, sono arrivato con i Marines a Baghdad quando poi hanno tirato giù la statua di Saddam. Ero embedded un po' libero, nel senso che se il comandante mi voleva mi accettava, se no mi tirava un calcio nel sedere. E talvolta anche mi è capitato il tenente americano che mi ha puntato la pistola alla tempia perché stavo troppo al telefono col satellitare e l'artiglieria irachena poteva individuarlo e quindi triangolare e colpirci. Insomma, capita di tutto anche se sei embedded, ma la verità è che dall'assedio di Tripoli con le brigate armata Brancaleone di Misurata a Luganda nel 1985, quando mi sono trovato di fronte alla linea rossa a collinette di cadaveri, sei sempre aggregato con qualcuno. L'importante poi è anche sganciarsi, l'importante è non farsi manipolare, l'importante è anche stare attento, perché quando poi sei con un'unità regolare, irregolare, sotto il fuoco scatta quel Band of Brothers, no? Che è stato reso benissimo da Spielberg con questa serie sulla Seconda Guerra Mondiale. Diventi un po' fratello sotto il fuoco, no? E allora quando ci sono scelte difficili da fare in Iraq col grande Uno Rosso, che fu la divisione di fanteria che sbarcò in Normandia a Omaha Beach, ci trovavamo sotto il fuoco, io ero embedded, ci trovavamo sotto il fuoco pesante degli insorti iracheni, una vera e propria imboscata anche con armi pesanti, e a un certo punto ero in questi unvi, in questi gipponi corazzati, il ragazzino ventenne che era in ralla con la Browning che sparava come un pazzo, mi fa: passami le munizioni. E io ma io sono un giornalista, se non mi passi le munizioni crepiamo. Gli ho passato le munizioni e ha continuato a sparare e siamo usciti da quell'inferno.
0: Senti, Peter Arnett ha una prerogativa che sembra tornare, ed è che viene licenziato almeno due o tre volte dalla CNN, dalla NBC, e la ragione è sempre un po' la stessa, è sei stato troppo di parte. Sì. In un caso gli americani sostengono che lui addirittura abbia dato una notizia che è che gli americani avrebbero usato, non mi ricordo più in quale conflitto, del gas nervino contro dei soldati americani disertori. Sì. E quella cosa lì è
1: sì, poi in realtà fu licenziato perché sembra che questo episodio non fosse avvenuto, anche se tutti gli uomini di quell'operazione speciale erano i berretti verdi, poi sono rimasti morti o feriti. Forse lui andava un po' troppo oltre quando poi ha rilasciato un'intervista alla televisione irachena, è stato accusato, insomma, in cui ha usato anche delle parole abbastanza forti e poi ha chiesto anche scusa. Forse a un certo punto si è lasciato trascinare. Io penso sempre che quello che è importante, allora, l'obiettività non esiste al 100%, non esiste. L'importante è levarsi i paraocchi, ecco, l'importante è levarsi i paraocchi e tendere ha più che l'obiettività a fare sul campo un lavoro di cronista, cioè un onesto lavoro di cronista, ovvero raccontare, scrivere, filmare, riportare quello che vedi. Peter Arnett l'ha fatto sul campo, magari un po' fuori dal campo in quella situazione, ma fuori dal campo l'intervista, l'inchiesta, le cose si è lasciato un po' andare, ma sul campo era un grande giornalista.
0: Questa frase di cui parlavamo prima, che diventa emblematica di una guerra: abbiamo dovuto distruggere quella città per poterla salvare.
1: Sì.
0: Lui appunto non ha mai detto chi sia stata la fonte, chi sia stata la persona che l'ha pronunciata. Che cosa ci dice questa frase anche delle guerre di oggi, Fausto?
1: E ha fatto bene a non rivelare la fonte, perché è appunto l'ultimo tesoro dei giornalisti, insomma, no? La fonte che si fida di te, e se tu tradisci una fonte, nessun'altra fonte si fiderà mai. E poi, soprattutto in guerra, la parola data vale molto di più che qua da noi, insomma. E sì, queste frasi ne ho sentite tante, mi sono rimaste impresse quando parlavamo prima dell'embedded, dato che parliamo di soldati di americani, insomma, di forze americane, di soldati americani con i Marines, mi hanno fatto capire cosa significa essere embedded, questi giovanottoni Marines che dicevano: se noi scaviamo una buchetta per proteggerci durante la notte, la scavi anche tu; se noi andiamo all'inferno, vieni all'inferno anche tu con noi. Questa è una delle frasi. Oppure all'assedio di Bakhmut, all'ultimo posto di blocco, era molto difficile. Bakhmut era questa cittadina, diciamo la Stalingrado ucraina, ecco, dove hanno combattuto duramente, alla fine caduto nelle mani dei russi, l'ultimo posto di blocco ucraino, era difficile appunto ottenere il permesso, e di nuovo l'inferno che ritorna, e dicono: ma siete sicuri di voler andare all'inferno, perché questa è una strada senza ritorno? Insomma, sono frasi che ti restano impresse.
0: A proposito di andare all'inferno ed essere lì dove succedono le cose, Peter Arnett nel 91 si trova sul tetto dell'hotel di Baghdad e per sé CNN trasmette in diretta, forse per la prima volta nella storia,
1: Lothar Rashid,
0: una guerra sì. Che sta cominciando, e quindi quell'idea lì dell'essere non accanto, non a casa, su una scrivania, in un ufficio, in una redazione, ma dentro, immagino che sia il senso di chi fa il lavoro come il suo e come il tuo. Ma oggi si riesce davvero ancora a fare in quel modo lì?
1: È sempre più difficile, è sempre più pericoloso, la scritta press ormai è un bersaglio.
0: Quando è successa questa cosa? Quando è successa che i giornalisti sono diventati un bersaglio?
1: Beh, ci sono stati vari momenti di svolta. Forse siamo diventati un bersaglio dopo l'11 settembre, perché anche noi ci siamo messi nel metto, e là appunto ci siamo un po' schierati, no? Da una parte, prima dell'11 settembre io sono andato con i talebani in Afghanistan, era possibile andare sui due fronti, era possibile andare con quelli che chiamiamo terroristi e che loro si vedono combattenti per la libertà, e dopo l'11 settembre è diventato sempre più difficile, perché o era giornalismo kamikaze, perché diventavi carne per un riscatto, oppure ti tagliavano la gola, come è successo anche al collega che ho conosciuto, Daniel Pearl, proprio poco prima che lo rapissero e poi lo decapitassero davanti a una telecamera. Appunto era il giornalismo kamikaze, e se ti andava bene venivi utilizzato come ostaggio, insomma. Però ecco, in quel momento è successo che c'è stata questa svolta. Allora non importava se tu eri un giornalista, importava il passaporto che avevi in tasca, non importava se avevi la tessera da giornalista, ma il passaporto che avevi in tasca, se avevi un passaporto della NATO, alleato degli americani, eri un amico, una spia. E purtroppo questo continua ancora oggi, e diventa sempre più difficile raccontare le guerre, anche perché sono guerre, questa ultima dell'Iran, si combattono dal cielo, con i droni, con i missili balistici, con i caccia, non c'è come in Ucraina Ucraina, una guerra anche sul campo, una guerra sul terreno, e si tendono sempre più, se tu vai in un paese arabo adesso del Golfo, vieni arrestato se filmi un drone o un SIRAM, queste armi antidroni, questi cannoni rotanti, insomma, che buttano giù i droni, e lo filmi e cerchi di mandarlo in onda, insomma. E anche nel nord dell'Iraq c'erano difficoltà, ma bastava essere professionali, intelligenti, insomma, non fare proprio la diretta nel momento in cui arriva il drone o il missile balistico, ancora non si sa, sulla nostra base, insomma, ecco, bastava fare questo, che stava all'aeroporto di Erbil. Però è sempre più difficile, i tempi di Peter Arnett del Vietnam. Io ho conosciuto anche Oriana Fallaci, ho conosciuto il suo fotografo che era un grandissimo fotografo, che ha fatto con lei Dien Bien Phu, insomma, tutte le grandi battaglie. Erano tempi d'oro, fra virgolette. Certo, eri ultra embedded, nel senso che dovevi vestirti anche con l'uniforme americana, con l'elmetto. Livio Caputo, che fece il corrispondente di guerra, l'inviato di guerra, mi raccontò che addirittura, appunto, ti davano gli stessi ufficiali americani dell'unità con cui hai aggregato le armi, come scrive Peter Arnett, no? La pistola. In questo caso lui dice: no, ma io non voglio essere armato, no? Ma insomma, lo convince e gli danno due bombe a mano. Si porta queste due bombe a mano, finiscono in una imboscata in mezzo alle risaie, drammatica, gran parte del reparto o ferito o caduto, e alla fine lui vede avvicinarsi questi due Vietcong vestiti di nero nelle risaie, che cercavano appunto l'americano, in questo caso era il giornalista italiano, e che sparavano a raffica, era buttato a terra, e alla fine ha dovuto tirare la bomba a mano per salvarsi: vita mia, morte tua.
0: Fausto, l'ultima cosa che ti chiedo, che chiedo a tutti gli ospiti di Eco, che appunto si intitola Quello che rimane, l'ultimissima domanda è: che cosa rimane di Peter Arnett e del suo lavoro?
1: Rimane l'insegnamento principale, che è quello che ancora oggi è fondamentale andare sul campo, ancora oggi è fondamentale avere il buco sotto la suola, andare con gli scarponi nel fango, nelle trincee, in mezzo ai centri civili bombardati, in mezzo ai profughi che scappano, che sono le prime vittime, come ho detto all'inizio, di ogni guerra, i civili sotto le bombe, perché questo non verrà mai sostituito da nessuna intelligenza artificiale, da nessun algoritmo. Il racconto del giornalista sul campo, che cos'è il giornalista sul campo? È gli occhi della guerra, dell'opinione pubblica, del pubblico, dei telespettatori, dei radioascoltatori, dei lettori. Noi siamo gli occhi della guerra. Peter Arnett ci ha insegnato come essere gli occhi della guerra.
0: Grazie Fausto, grazie mille, grazie a Fausto Biloslavo per averci raccontato chi era e che cosa rimane di Peter Arnett. Noi chiudiamo questa puntata, come sempre facciamo, con una storia che fa così. Vietnam 1968. I Vietcong entrano a ben tre di nascosto, proprio come hanno fatto a Saigon, e attaccano una difesa impreparata, già indebolita dalle festività del Capodanno vietnamita. All'alba il centro e le aree residenziali sono sotto il loro controllo, mentre il cuore amministrativo della città, con il complesso dei consiglieri americani e le caserme vietnamite, è minacciato e i soldati esitano a contrattaccare. La risposta americana arriva, ma non è una decisione presa alla leggera. Dopo due giorni di combattimenti, le truppe della nona divisione entrano in città, precedute da cacciabombardieri che sganciano napalm e ordigni pesanti, seguiti da elicotteri, armati e artiglieria. Ben tre viene riconquistata, ma a un prezzo altissimo. Un maggiore americano racconta a Peter Arnett che a metà mattina gli viene ordinato di guidare attacchi aerei contro un gruppo di Vietcong in ritirata. Sorvolando la zona bassa quota, vede invece donne e bambini in fuga, carichi di quello che resta delle loro case distrutte. Decide di annullare l'attacco. Tra loro forse ci sono anche combattenti, ma la maggior parte sono civili. Durante il volo di ritorno verso Saigon, Arnett ripensa a ciò che ha visto. Nel suo taccuino c'è una frase che continua a tornargli davanti agli occhi, è la frase di prima: è diventato necessario distruggere la città per salvarla. Dentro questa frase c'è il dilemma della guerra: sconfiggere il nemico e allo stesso tempo proteggere chi in quella città ci vive. Tornato in redazione, si mette la macchina da scrivere e resta lì fino a notte fonda. Quando consegna il pezzo, quella frase è al centro del racconto. Nel giro di poche ore fa il giro del mondo, rimbalza tra le redazioni, arriva fino ai vertici militari e politici americani che chiedono di sapere chi l'abbia pronunciata. Arnett rifiuta di rivelarlo, ha promesso l'anonimato e lo mantiene. E quella frase, da quel momento, non appartiene più solo a Ben 3, ma diventa una delle immagini più potenti e controverse della guerra in Vietnam. Peter Arnett è scomparso il 17 dicembre del 2025. Aveva 91 anni.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Buongiorno, le rinnovate tensioni nel Golfo Persico tra USA e Iran e le incognite sulla futura politica monetaria della Fed hanno condizionato le borse cinesi. Hong Kong chiude a meno 0,07, più ottimismo per Shanghai a più 0,86 e per Shenzhen a più 0,60. Europa ancora contrastata, petroliferi in salita, Milano segna più 0,35, brillano Tenaris più 2,58 e Eni più 2,11, in coda Buzzi meno 1,39, Nexi meno 1,27, Parigi più 0,01, Francoforte meno 0,64, Amsterdam meno 0,11, cambio euro-dollaro a 1,159, spread a 82 punti base. È tutto.
7: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
8: Elegance is a journey. Air France.
7: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Nome:
11: Freeway Skyline.
10: Professione:
11: IRP.
10: Missione:
11: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
10: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
12: Mentre l'estate sgocciola e mestamente tornate al dovere quotidiano, nei vostri uffici, nei vostri cuscinini, nei vostri campi di bocce, mentre riassaporate il tepore dei vostri divani sformati, vorrei darvi una buona notizia. Anche quest'anno ritroverete Melog ad aspettarvi, con me, Gianluca Nicoletti, sempre più fiero delle sue cicatrici e delle sue pessime intenzioni.
13: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti, dal 7 settembre alle 12:10, su Radio 24.
14: Matteo Caccia racconta.
15: Peter Arnett ha scritto un libro che si chiamava Live from the Battlefield, cioè dal vivo, dal campo di battaglia, e in questo libro racconta delle storie incredibili. Una di queste ci racconta come è stata la sua prima operazione di combattimento. Lui è Peter Arnett. Mi alzai all'alba il 29 agosto del 62 per seguire la mia prima operazione di combattimento. La maglietta era fradicia di sudore per l'umidità mentre strisciavo fuori dalla zanzariera che copriva la branda militare. Mi buttai un po' d'acqua sul viso da una sacca di tela appesa al palo della tenda e andai a mettermi in fila alla mensa dei Marines. Stavo mangiando con i Rathbuns Ridge Runners, il 163° squadrone elicotteri del corpo dei Marines, appena assegnato a Sok Trang, una piccola capitale di provincia nel delta del Mekong. Il colonnello Robert L. Rathbun, veterano pilota da caccia della Seconda Guerra Mondiale e della Corea, mi aveva offerto una tenda per la notte. Dall'altra parte della pista una ventina di elicotteri H-34 erano parcheggiati in fila, con la scritta Marine dipinta in bianco sulla coda. Gli equipaggi sedevano accanto ai velivoli, in mimetiche maculate e cappotti morbidi color khaki. Osservavo gruppi sfilacciati di soldati vietnamiti della 21esima divisione di fanteria che si raduravano vicino agli elicotteri, la maggior parte con elmetti metallici e leggere uniformi di cotone. Erano armati con una miscela di mitra Thompson, fucile Garand M1, Grease Gun e altre armi più vecchie che non sapevo riconoscere. Chiacchieravano tra loro con apparente leggerezza, anche se sapevano che di lì a poco sarebbero stati portati in combattimento. Mi sorrisero mentre mi avvicinavo e io mi sentii fuori posto. Indossavo un cappello australiano da boscaglia, con la falda rialzata da un lato in stile Seconda Guerra Mondiale, pantaloni color sabbia comprati a Saigon, una camicia khaki a maniche corte e un paio nuovo di scarponi militari. Nello zaino avevo tutto ciò che Brown raccomandava nel suo opuscolo, tranne la pistola, che dubitavo avrei mai saputo usare, anche nella situazione più disperata. Per ingannare l'attesa lessi alcuni consigli sulla guerriglia dal libretto di Brown. Diceva: in combattimento bisogna reagire come un soldato, fare tutto il possibile per restare vivi e illesi, tenersi in forma per poter correre o marciare, saper nuotare perché fossati e canali possono essere più profondi di quanto sembrino.
16: When you hear shot fired, lie prone under fire and move only on your belly.
15: Se senti uno sparo e non sei sicuro che venga dai tuoi, non alzarti a guardare. Il secondo potrebbe essere per te. Sdraiati a terra sotto il fuoco. Muoviti solo strisciando. Cerca riparo. Non stare mai in testa alla colonna, non accanto al radiofonista o al medico, sono i primi bersagli. Stai vicino al comandante, di solito è nel punto più sicuro. E ancora, il tuo lavoro non è fare il soldato, ma tornare con la storia e le fotografie. In territorio nemico, e buona parte del Vietnam lo è, guarda dove metti i piedi. Mine, trappole, fosse nascoste sono ovunque. Se puoi, cammina esattamente dove ha messo il piede chi ti precede. Se lui non è saltato in aria, probabilmente non lo farai neanche tu. Se resti sotto un bombardamento di mortai o un attacco aereo amico, il posto migliore è sottoterra. Buche, cantine, qualsiasi cosa. Non sporgere la testa da un blindato sotto il fuoco. Non raccogliere bandiere o souvenir. Spesso sono trappole. Non entrare mai per primo in una capanna. E attento ai bufali d'acqua. Se si agitano, travolgono e uccidono. Quelle istruzioni mi entusiasmarono. Non c'era niente sull'essere coraggiosi. Solo salva la pelle e porta a casa la storia.

0: Loro sono Creedence Clearwater Revival in un brano che si chiama Fortunate Son, che avete già sentito mille volte in colonna sonora di film. È una canzone di protesta questa, degli anni 60, anni 70, e in diversi film che parlano del Vietnam. Uno su tutti è Forrest Gump, ovviamente. Ora continuiamo a raccontare in una puntata. Vi consiglio di andare ad ascoltarvi e a vedervi la puntata di Eco, quello che rimane, dedicata all'autore di questo testo che abbiamo appena raccontato, che è Peter Arnett. L'abbiamo fatta con Fausto Biloslavo, che ci racconta che cosa vuol dire essere al fronte per raccontare una guerra. Certo, Peter Arnett è stato in Vietnam quando le comunicazioni erano molto diverse da quello che succede ora, ma tant'è, insomma, la testimonianza di Biloslavo è davvero molto molto interessante. Eco, quello che rimane, sull'app di Radio 24, canali di 24 ore podcast, oppure Spotify, oppure il canale YouTube di Sky. Dove volete vederlo, vi assicuro che lo trovate. Scrivete Eco con l'H dopo la C, E-C-H-O. Eco, quello che rimane. Basta, vi ho detto tutto, andiamo avanti perché c'è un'altra storia bellissima da raccontare. Perché in questa puntata, che si intitola Campi di battaglia, e si capisce bene perché appunto il protagonista della storia, autore, il protagonista della storia prima, Peter Arnett, ci stava sui campi di battaglia. Ancora c'è una storia che non parla di campi di battaglia, è veramente una storia pazzesca, perché parla di un ufficio a Modena, l'ufficio del Centro per l'Impiego di Modena, dove un giorno il protagonista di questa storia, l'autore anche in questo caso, Riccardo, trova una mail che arriva da un campo di battaglia, da una zona di battaglia, che gli chiede di avvisare la propria figlia. Insomma, si trova una mail, ci mette un attimo a capire da dove arriva e perché, scritta con un italiano stentato, che arriva direttamente dall'Iran. E la storia fa così. Arrivo al lavoro come sempre molto presto. Alle 7:20 marco il cartellino, collego i cavi e accendo il mio PC portatile fornito dalla regione Emilia-Romagna. Prima delle 8:30 le mie sinapsi funzionano per inerzia. Faccio cose, ma non ne sono davvero consapevole. Alle 7:30 ancora non so che oggi dovrò svegliarmi un po' prima. Faccio colloqui di orientamento. Detto in parole semplici, aiuto persone a cercare lavoro. Un curriculum fatto decentemente, una definizione dell'obiettivo professionale, una valutazione dei limiti e delle capacità, qualche indicazione su come trattare con le agenzie private per il lavoro, qualche dritta per la ricerca online. La tendenza ad aiutare gli altri e a prendersi cura è sempre stata un punto fondamentale del mio essere, se non addirittura la mia più grande sofferenza, perché non riesco mai ad andare oltre al prima gli altri e poi me stesso. Per questo faccio un lavoro che mi piace molto e che a volte mi lenisce. Come ogni mattina do una controllata alla posta elettronica del centro per l'impiego. Non si sa mai, qualcuno potrebbe avere scritto per dire che non può venire o per inviare una giustificazione. Quella mattina del 28 gennaio 2026 vengo però colpito da una serie di mail provenienti tutte dallo stesso mittente, con oggetto aiuto. Sarà la solita richiesta di qualcuno che chiede supporto nella ricerca di lavoro. Nulla che non passi quasi quotidianamente dai nostri uffici, a volte in forme gentili, a volte più aggressive. Nulla che dovrebbe catturare la mia attenzione in modo particolare. Il mittente, poi, non è nemmeno tra gli utenti che dovrei vedere in mattinata. Eppure qualcosa mi attira. Apro la prima mail. Buongiorno, chiedo appuntamento per scrivere al disoccupazione. Gentilmente prima possibile perché ho problemi di cuore e devo fare visite e non sono coperto per pagamenti. Ho 63 anni. MMY. 23 agosto 61. Grazie. Ok, la solita mail. Potrei chiudere la posta e passare a controllare la mia email personale di lavoro. Ma sento ancora qualcosa che mi dice di andare avanti. Apro la seconda mail. Aiuto, chiama mia figlia, 3934. Sono in Iran. Siamo chiusi in mondo esterno. Fai sapere che sto bene. Se non risponde, manda un messaggio. Fammi sapere che hai ricevuto questo messaggio. E qui la cosa cambia. Mi scrivono dall'Iran. Scrivono al Centro per l'Impiego di Modena. Apro la terza mail. Aiuto, sono in Iran. Per favore, avverti mia figlia che sto bene. Non abbiamo internet e non possiamo chiamare. Il numero di mia figlia è 3934. Se non risponde, invia un messaggio. Grazie. Se mi rispondi, capisco che hai ricevuto. Rimango un secondo smarrito, ma dura il tempo di un battito di ciglia. Apro Teams, copio e incollo il numero e chiamo. Risponde una giovane voce femminile, assonnata ma gentile. Non sono ancora le 8 del mattino. Mi presento, mi qualifico. Chiedo se l'utente che ci ha scritto sia la madre o una parente. Il tono di voce cambia di colpo. No, non so chi sia, non è mia parente. Facciamo appena in tempo a dire che l'utente voleva far sapere che stava bene, poi la comunicazione si interrompe. Rimango a fissare lo schermo del computer senza avere ben chiaro cosa sia accaduto. Decido che più di così non potevo fare. Vado a prendermi il secondo caffè per svegliarmi del tutto e per fumare una sigaretta. Torno al computer dopo una decina di minuti e trovo diverse chiamate non risposte sul mio numero. Richiamo, risponde la stessa giovane voce femminile di prima. Questa volta, di nuovo gentile. Mi scusi, ma non sapevo chi fosse lei. Ho controllato prima il numero di telefono. Ci controllano ogni comunicazione ed è molto pericoloso parlare e dire di chi sei parente.
1: Leggere di quello che succede nel mondo, guardarlo in televisione, anche leggerlo online sui quotidiani, dà un'impressione. Sentire dalla voce di una persona che la vive è molto, molto più toccante a un livello anche intimo e personale, perché acquista una realtà che semplicemente ascoltandola o leggendola una persona secondo me non riesce a percepire realmente. Cioè il tono di voce della ragazza era veramente di gratitudine, cioè come per dire ma guarda, ci sono persone anche se non sono direttamente coinvolte che comunque se ne fanno carico, quindi sorpresa essere fatto, ma anche molto felice, mi sono sentito riempito dentro.
0: La ragazza che abita a Modena mi racconta che la madre è andata in Iran e che, con lo scoppio delle rivolte e la conseguente repressione, è rimasta bloccata lì. Mi dice che in qualche modo era riuscita a sentirla, infatti le mail erano arrivate il 27 gennaio, ma erano state spedite il 12 di gennaio. Il blocco di internet, imposto dal regime iraniano, le aveva probabilmente fermate. Concordiamo che la madre, avendo forse nel cellulare l'indirizzo email del centro per l'impiego, abbia provato ad aggirare il blocco e la repressione, usando un contatto magari meno sospetto. La ragazza mi ringrazia molto, anche se in realtà io non ho fatto nulla. Mi ringrazia per la premura non scontata, dice. Attacchiamo. Mancano ancora una decina di minuti al mio primo colloquio. Mi fermo a pensare a cosa avrebbero fatto altri colleghi, al fatto che qualcuno possa avere sospettato che fossi un pasdaran e che non avrei mai immaginato di poter fare qualcosa di concreto per il popolo iraniano. E alla fine penso che il mondo sia veramente piccolo e che, come dice una trasmissione di Radio 24, nessun luogo è davvero lontano.

0: Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo con la nostra selezione delle storie che vi sono piaciute di più.
1: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
2: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331 575 5721, oppure chiamateci in diretta 800 24 00 24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19:30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento sulla tangenziale ovest di Milano. Per mezzo pesante in fiamme, ancora chiusa la carreggiata in direzione A1 Bologna, con uscita a Rozzano Ticinese e code a partire da Corsico Gaggiano. È inoltre chiusa l'entrata dalla A4 per chi proviene da Torino in direzione A1 Bologna. Sull'autostrada del Brennero 8 km di coda per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione Brennero. Sulla A13 Bologna-Padova verso Bologna, code tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio per incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto 5 km di coda per incidente tra Rimini Sud e Valle del Rubicone. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano incidente, code tra Valsamoggia e Modena Sud e tra Frosinone e Anagni. È tutto, a più tardi.
5: L'estate è lunga ancora, ma tra poco torna effetto giorno, la bussola di metà giornata per fare il punto sulle notizie. Politica, economia, scenari internazionali, ma anche cronaca e sport. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, ovviamente qui su Radio 24.
3: Matteo Caccia racconta.
0: E dopo aver ascoltato la voce di Peter Arnett, uno dei grandi reporter di guerra del Novecento, restiamo su quel confine sottile tra racconto e realtà, perché la guerra non è solo quella che si legge nei libri o negli archivi, è quella che qualcuno continua a raccontare oggi da vicino. Come Fausto Biloslavo, appunto, rientrato qualche settimana fa dal fronte e che ci porta dentro un altro campo di battaglia, quello al confine con l'Iran. Il suo reportage si intitola «Nella base di Erbil, il fortino distrutto, pezzi di droni a terra, allarmi ogni giorno». State con noi.
6: Inizio movimento.
7: La scorta ci fa entrare nell'aeroporto di Erbil, dove c'è la base americana e italiana, sotto tiro dall'inizio della guerra. In Kurdistan, nel nord dell'Iraq, piovono droni kamikaze ogni giorno.
0: Camp Singara, Erbil. Inizio movimento, comunica alla radio il militare italiano, barba incolta e occhi stanchi dopo 3 settimane di guerra, ma equipaggiamento da combattimento e pronto a tutto, a bordo di una macchina blindata. Dal comando rispondono con un secco «ricevuto». Per entrare nell'area dell'aeroporto internazionale di Erbil, dove si trovano la base americana e italiana, bisogna venire scortati dai nostri soldati. Alle guardiole d'entrata il personale di sicurezza curdo si ripara il più possibile. Dall'inizio della guerra, l'aeroporto è un obiettivo prioritario di missili e droni iraniani che arrivano quasi ogni giorno. La desolazione è totale e sull'asfalto si notano i detriti delle battaglie aeree con le potenti difese americane. Il grosso blindato Cougar antimine è fermo nel mezzo del nulla. Un soldato statunitense della squadra artificieri, fucile mitragliatore a tracolla, raccoglie un pezzo dell'ultimo drone intercettato e probabilmente lanciato dalle milizie sciite irachene. I giannizzeri locali di Teheran. Il cancellone grigio d'ingresso a Camp Singara, la base italiana d'Erbil, si apre lentamente, in seguito ad un veloce controllo di un militare di guardia armato fino ai denti. Per la prima volta dall'inizio del conflitto e dopo l'attacco che ha centrato in pieno la base, un giornalista e fotografo, Francesco Circosta, possono entrare per toccare con mano la situazione. Sulla piazza d'armi

0: di sicurezza della coalizione, è andato a impattare all'interno del campo, distruggendo un'infrastruttura.
1: Non possiamo firmare la pizzeria che è stata colpita dall'ordigno iraniano, ma abbiamo ricevuto questa foto esclusiva.
2: Le lamiere contorte e la struttura carbonizzata dimostrano la forza esplosiva. Distrutto anche un veicolo logistico parcheggiato nelle vicinanze. Secondo una fonte della sicurezza della regione autonoma curda, si è trattato di una specie di imboscata dal cielo.

0: Quattro droni kamikaze lanciati dall'Iran e altri quattro da sud dalle milizie sciite per confondere le difese americane dotate di Sea Ram antidrone e missili Patriot. L'obiettivo era fare penetrare almeno un ordigno per colpire la base. Non è certo se è proprio quella italiana a fianco degli americani. Il bunker più vicino ha retto perfettamente, ma i militari, che non si sono mai trovati sotto il fuoco, quando hanno sentito le esplosioni collaterali, pensavano che un comando fosse entrato nella base. Il comandante conferma che ci sono numerosi allarmi ogni giorno. Vengono diramati tramite un sistema di sirene seguito da indicazioni agli altoparlanti che dicono «bunker, bunker, bunker».
1: E questo è l'ingresso di uno dei bunker dove i militari italiani si rifugiano quando scatta l'allarme, quando arrivano i droni.
0: I soldati rimasti a presidiare Camp Singara si dirigono verso i rifugi numerati e disseminati nella base. Ogni ingresso è mascherato da una rete mimetica e ci si infila velocemente in una specie di galleria di cemento armato con delle pareti molto spesse, dove le normali panche sono state sostituite da brande da campo e coperte. Niente nomi per motivi di sicurezza, ma un militare che si accompagna in un rifugio illustra come nel bunker possiamo benissimo dormire, mangiare e c'è anche lo zaino dei soccorritori per qualsiasi evenienza, dice. Uno zainone mimetico con una croce rossa. L'ufficiale medico, una giovane donna con la treccia nera che spunta da sotto l'elmetto, rassicura che non ci sono feriti o vittime. Stiamo tutti bene, continuiamo a svolgere la nostra missione in sicurezza. Nel centro comando superprotetto, un giovane capitano pieno di caricatori spiega che nella sala operativa gestiamo tutte le emergenze e in caso di attacco, attraverso gli altoparlanti, lanciamo alcune parole chiave al personale che automaticamente sa cosa fare per proteggersi e garantire la sicurezza della base. Un sottufficiale enorme, massiccio, sottolinea che dormiamo qui dentro e anche mangiamo. Queste sono le razioni da combattimento. All'esterno è d'obbligo l'elmetto e bisogna rimanere il meno possibile. Il monumento ai caduti sovrastato da un'aquila romana è a un passo dalla distruzione provocata dal probabile drone kamikaze. La missione italiana, iniziata nel 2014 ai tempi della minaccia del califfato, si chiama Prima Partica, la legione romana che è arrivata da queste parti secoli prima. Il compito degli italiani, adesso sospeso, è addestrare i Peshmerga, i combattenti curdi della regione autonoma nel nord dell'Iraq. 50.000 fino ad oggi.

0: grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, grazie a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie a Matteo Caccia racconta @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai.
9: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
10: È mezzogiorno.
11: GR24, il sole 24 ore.
10: Prorogata la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, controlli per altri 15 giorni. Ripresa delle ostilità in Iran, raid americano contro i Pasdaran, drone abbattuto sui cieli di Hormuz. Affonda un traghetto turco a Cipro del Nord, il bilancio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Prorogata per altri 15 giorni è stata introdotta l'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione, comunica il Viminale, è stata assunta anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna insieme all'Unione Europea affinché in quell'area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione. Ripresa delle ostilità in Iran, prima un raid americano contro i Pasdaran, poi l'abbattimento di un drone sui cieli di Hormuz.
12: Teheran fa sapere di aver abbattuto un drone americano a lungo raggio sui cieli di Hormuz, annuncio dei Pasdaran che arriva a poche ore dal raid statunitense contro postazioni militari iraniane sull'isola di Larak, cui il regime ha risposto con lanci di missili contro basi americane in Giordania ed Emirati. Ripresa delle ostilità di cui fa le spese anche una petroliera colpita da una mina e che arriva nel giorno in cui il Washington Post rilancia le preoccupazioni dei vertici militari statunitensi sui costi di un conflitto prolungato e sul rischio che l'unico sbocco allo stallo diplomatico sia una nuova escalation.
13: Iran is a number one leading state sponsor of terror.
12: L'Iran è il primo sponsor del terrorismo e non può avere l'arma nucleare, ripete a Fox News Trump, che accusa i Dem di disfattismo. Intanto viene letto in tutte le TV del mondo musulmano il messaggio social della guida suprema Mojtaba Khamenei per la settimana dell'unità islamica, un appello a far fronte comune contro Stati Uniti e Israele rivolto in primis alle monarchie del Golfo. Infine, a margine del vertice per la cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, è atteso un bilaterale tra il presidente Pezeshkian e il capo del Cremlino Putin, mentre il greggio è tornato sopra i $90. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: Un traghetto passeggeri con a bordo 267 persone, partito dal porto di Kyrenia Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, si è capovolto al largo della costa. Il bilancio è di almeno 8 morti e 18 dispersi.
14: Sono ancora in corso le ricerche dei 18 dispersi del naufragio del traghetto Filojet al largo di Cipro Nord. Lo ha affermato il presidente dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, Tufan Erurman. Precedentemente un ministro di Cipro Nord aveva parlato di 17 dispersi. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica, riconosciuta ad Ankara, hanno anche precisato che i membri dell'equipaggio del traghetto arrestati, insieme al comandante, per presunta negligenza, sono 7. Inizialmente era stata riportata la cifra di 8 più il capitano. L'imbarcazione, con a bordo 267 persone, in grande maggioranza turisti turchi che rientravano verso la località costiera di Tasuku, in Turchia, si è ribaltata e poi inabissata a soli 2 chilometri dalla costa di Kyrenia. Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, i passeggeri si erano accorti quasi subito che il traghetto imbarcava acqua, ma il personale di bordo non avrebbe reagito con la necessaria prontezza. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: La cronaca: è stato rilasciato l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina, vicino Huelva, in Andalusia, in Spagna, a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento. Fonti investigative segnalano che, secondo un rapporto medico legale, la donna potrebbe essersi autoinflitta le ferite da arma bianca. Riaprono pienamente le attività del laboratorio di embriologia del Centro di Medicina della Riproduzione del San Raffaele di Milano. Il laboratorio era stato sospeso dallo scorso 23 luglio per via di un embrione impiantato alla donna sbagliata. Modena dice addio a Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore, morto questa mattina all'età di 93 anni. Amico di lungo corso di Francesco Guccini, a De Maria è legato il programma televisivo dedicato ai fumetti Gulp, fumetti in TV, oltre che la creazione del personaggio di Nick Carter. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 13.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: 24 ore podcast.
3: Don Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
5: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
6: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
5: Non lo sanno, naturalmente.
7: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Amici miei, ogni viaggio è un ritorno e ogni vacanza prima o poi lascia il posto alla routine. C'è chi non vede l'ora di ricominciare e chi invece vorrebbe fermare il calendario. Una cosa però è certa, è anche il nostro cervello deve affrontare questo cambiamento. Insomma, dobbiamo rimetterci la testa, come si dice. Intanto ben trovati all'ultimo appuntamento di questo primo viaggio nel cervello, 5 incontri. Abbiamo iniziato proprio il 3 di agosto per conoscere meglio questo organo straordinario, affascinante, misterioso e scoprire come piccole attenzioni, piccoli gesti quotidiani possono davvero aiutarci a prendercene cura. Naturalmente ci aiuta, abbiamo una guida e una guida di grande livello, il professor Giuseppe Alfredo Iannoccari, neuropsicologo, docente all'Università Statale di Milano, presidente di Assomensana, autore di Strategicamente, che strategicamente ci ha accompagnato in questo percorso.
2: È stato un percorso bellissimo, meraviglioso, è stato bello stare con te.
1: Grazie, ma intanto noi ci rivedremo, perché poi bisogna rimettersi a lavorare e soprattutto cercare di pianificare, di organizzare il lavoro. Intanto si parla sempre, ogni stagione i suoi tormentoni, no? Ecco, settembre è il mese del rientro, della ripartenza, della fatica di ritrovare il passo e il ritmo, e così. Poi a questo si parlerà anche di quella malinconia, dell'umore che un po' va giù, quando cambierà l'ora. Insomma, questi sono i temi con cui noi ci confrontiamo e ci raccontiamo ogni giorno. E quindi ci dobbiamo affrontare anche questo rientro. Se tu ci aiuti a farlo nel modo migliore o ad aiutarci ad affrontarlo meglio, ne siamo grati. Con una premessa che voglio condividere con voi. E vorrei il tuo contributo da neuropsicologo. Noi tendiamo a riprendere, la ripresa è riprendere il passo, quindi dalle modalità delle vacanze in cui ho fatto quello che ho voluto, adesso vi rimettete la giacca, noi ci rimettiamo, andiamo in ufficio, andiamo, facciamo le cose tutto come prima, come abbiamo lasciato a luglio, tutto uguale. Ecco, facendo sempre tutto uguale, noi otterremo più o meno gli stessi risultati. L'idea è che, dato che spesso questi risultati non ci soddisfano a livello di qualità di vita, mi chiedo se possiamo approfittare del rientro per aggiungere qualcosa di nuovo, per un po' affinare il tiro, per non ripetere gli stessi errori, perché sennò che rientriamo a fare? Che dici?
2: Sì, per aggiungere anche delle novità,
1: ecco,
2: dei passi da fare per crescere.
1: Sì.
2: Crescere personalmente, crescere professionalmente, proporsi degli obiettivi che siano degli obiettivi, diciamo, facili da raggiungere, ma anche sfidanti, no? Quindi da qui a luglio dell'anno prossimo, cosa vorrò aver acquisito? Quali sono le tre caratteristiche che vorrei aver in più nella mia capacità professionale, piuttosto che nella mia vita quotidiana come persona? E quali sono i tre elementi invece che vorrei modificare o togliere? Facciamo questo esercizio,
1: sì,
2: quindi alla
1: così,
2: ripresa,
1: ecco, così
2: è semplice.
1: Non facciamo sempre la cosa del rientro, il mugugno, perché sono qua e stavo meglio là. Intanto ritornare al lavoro ci dice che abbiamo la salute e abbiamo il lavoro. Queste sarebbero già delle cose, no, per cui festeggiare. Quindi cosa facciamo? Sfruttiamo il rientro come un'occasione per fare
2: ripartire,
1: meglio.
2: Per ripartire. E poi teniamo conto che è vero che c'è una sorta di jet lag tra la vacanza e il rientro. Teniamo, è fisiologico, no?
1: Sì.
2: È perché proprio cambia la modalità di lavoro del pensiero, da un'attività in cui era presente l'attivazione dei centri, dei gangli della base che stanno al centro del cervello, dobbiamo andare su la corteccia dove ci sono praticamente le funzioni esecutive che devono pianificare.
1: Ma guarda, prof, che anche i nostri
2: proprio
1: piedi, da quando erano in vacanza, che magari liberi su delle cose, oppure per chi camminava negli scarponi e quanto, quando tornano in ufficio al lavoro di tutti i giorni, già ci fanno sentire qualcosa, per cui
2: perfetto,
1: ecco.
2: Allora, accettiamolo.
1: Partiamo da qua,
2: diciamolo subito, così sgombriamo il campo da malumori. Allora, al rientro saremo per poco tempo, avremo un cuscinetto in cui saremo un po' più stanchi, meno concentrati, magari un po' più sensibili, un po' più irritabili. Mettiamolo in conto, sarà così, perché cambia proprio la modalità di lavoro del cervello, ma ciò può essere superato se, ovviamente, come dici tu, ci diciamo sono in salute, ho un lavoro, posso ricominciare, e questo è già tanta roba. Ma partiamo con una sfida, cioè partiamo con un obiettivo, partiamo con una visione, altrimenti sembra che facciamo sempre le stesse cose, e questo ci annoia, quindi uffa che noia, devo tornare. Invece, ok, mi sono rigenerato, ho fatto in modo che il mio network di default facesse il suo lavoro, ho rimesso a posto tutti i cassetti del cervello, e sono di nuovo pronto, ho le energie, a questo punto che cosa vorrò fare nei prossimi mesi, come vorrò crescere personalmente, professionalmente in questi mesi, in modo tale da arrivare all'anno prossimo con l'appuntamento con Nicoletta Carbone, che ci dirà: stiamo per andare in vacanza,
1: attenzione,
2: che cosa avete ottenuto da questo anno di lavoro su di voi. Ecco, diamoci una sfida,
1: eh?
2: E questo sarà molto stimolante, perché il cervello ha bisogno di novità, il cervello, le cose consuete non lo attivano, ha bisogno che qualcosa lo attiri a fare qualcosa in più. Noi siamo nati non foste per vivere come brutti, diceva Dante, no? Ma quindi noi abbiamo bisogno di novità, noi abbiamo bisogno di sentire che stiamo costruendo il nostro mondo giorno dopo giorno. Facciamolo. Tre propositi.
1: Sì. Ad esempio, proviamo ad immaginare quelli che potrebbero essere i propositi di un giovane, di un adulto e di una persona invece che è un pochino più avanti negli anni, proprio per dare, no, un'immagine, una forma e un'indicazione.
2: Giovane, desidero essere più capace a scuola, quindi desidero in quest'anno acquisire un metodo di studio più efficiente e prendere voti migliori. Un adulto, desidero acquisire una nuova competenza al lavoro, una nuova competenza tecnica o una nuova soft skill, no? Quindi per esempio essere più comunicativo, essere più risolutivo, più capace di gestire le persone, le relazioni,
1: certo,
2: eccetera, eccetera. Oppure la persona over 60,
1: sì, più matura,
2: ok, voglio acquisire un maggior controllo della mia salute, quindi voglio migliorare i miei livelli fisiologici,
1: sì, voglio mantenermi attivo,
2: ascolto Radio 24.
1: Bravo, questo è uno spottone
2: che ogni giorno ci dà tantissime informazioni utili.
1: Grazie a Giuseppe Alfredo Iannoccari, il nostro prof. Ma prima di salutarti ti chiediamo, quando noi decidiamo un obiettivo oppure qualcosa da aggiungere, come tu dicevi, alla nostra quotidianità, come lo affrontiamo? Ecco, qual è la strategia per riuscire a portarlo poi a termine? Pensarci ogni giorno, fare un programma, documentarci?
2: Fare un programma è fondamentale. Non tenerlo in mente basta, ma scriverlo, perché qualche volta fa abbiamo detto che la memoria non deve essere ingombrata da tanti propositi, da tante idee, ma deve essere libera. Per essere libera è utile scrivere su una pagina quello che è il nostro obiettivo e fare delle tappe intermedie, quindi entro la fine di settembre desidero aver raggiunto questo, entro la fine di ottobre, e facciamo dei piccoli passi. Gli obiettivi devono essere raggiungibili, perché nel momento in cui noi li raggiungiamo dobbiamo sentire la soddisfazione di aver fatto un passo in avanti.
1: Certo.
2: Quindi scrivere, programmare, pianificare e poi ogni tanto mettere un flag.
1: Quindi l'obiettivo di questa nostra chiacchierata che chiude questo ciclo è quello di dire: la ripresa può essere davvero l'occasione, si dice settembre, no? La ripresa è anche buoni propositi, perché si dice anche così, perché ogni giorno, ogni volta a settembre diciamo: quest'anno andrò in palestra, quest'anno dedicherò più tempo alla famiglia, quest'anno imparerò l'inglese. Ecco, sono tutti messaggi che arrivano al cervello, ma che è abituato a sentirli. Prendiamone uno, questo
2: sì,
1: è il tuo messaggio.
2: Sì. E attiviamo la regola dei 3 secondi.
1: Mm.
2: Quest'anno mi iscriverò in palestra. Intanto stiamo parlando al futuro, il cervello non conosce il futuro. Dobbiamo parlare al presente. Mi iscrivo in palestra. Qual è la regola dei 3 secondi? Mi alzo e lo faccio. Perché se inizio a pensare, allora che cosa significa? Significa che devo uscire, prendere l'auto, la bicicletta, andare in palestra e iscrivermi.
1: Ah, tu dici
2: mi
1: subito.
2: Alzo e lo faccio. Cioè, la regola dei 3 secondi consente di evitare di trovare delle scuse o degli alibi che ci fanno rimanere sempre allo stesso punto. Quindi attivarci e farlo senza pensarci. Mi alzo dal divano, vado in palestra a iscrivermi.
1: Ma c'è poi il discorso anche della costanza, e c'è per la palestra come per avere, aggiungere una skills oppure cercare di coltivare una migliore relazione con i colleghi. Come si fa dopo le prime due o tre appuntamenti a continuare, a perseverare? Non c'è
2: allora,
1: una
2: solitamente,
1: regola?
2: Sì, allora, la disciplina, la costanza è molto più importante della motivazione. Quindi la motivazione parte da un obiettivo, positivo o negativo. Voglio ottenere qualcosa o voglio evitare che qualcosa succeda. Sì. Quella è la motivazione, ma da sola non è sufficiente, perché poi ci vuole la disciplina. Cioè, io immagino i miei risultati non nell'immediato, cioè non è che vado in palestra e vedo il mio fisico cambiato. Io so che ci vorrà un periodo di tempo medio-lungo, quindi la mia disciplina, la mia costanza, la mia perseveranza mi faranno raggiungere l'obiettivo. Quindi disciplina, ma nel senso buono del termine, adesso certo, non carichiamolo di altri aspetti, ma proprio come di capacità nostra di voler ottenere ciò che ci migliora nella vita, ci fa sentire meglio e ci rende la persona migliore che possiamo essere.
1: Quindi il grande obiettivo lo raggiungiamo mettendo a segno piccoli obiettivi, cioè lo dividiamo.
2: Lo dividiamo e ci sta che in un campionato qualche partita la perdiamo, ma sicuramente
1: ma
2: se abbiamo lavorato bene.
1: Tu di che squadra sei?
2: No, io non...
1: Dillo, eh? Dillo. Perché condividiamo, nessuna squadra.
2: Per l'Italia.
1: Allora tieni al Toro come me. Grazie, grazie, buona giornata al professor Iannoccari, Carmelo Lauricella, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Ma vi stavate dimenticando che c'è una seconda parte di Obiettivo Salute? Ma allora è tutta la settimana, che è tutto agosto che lavoriamo sul cervello. Buona giornata, vi aspetto.
0: Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento, ancora molti disagi, il traforo del Monte Bianco momentaneamente chiuso nei due sensi di marcia a causa di un veicolo in panne ed è chiusa la carreggiata in direzione A1 Bologna della tangenziale ovest di Milano a causa di un veicolo in fiamme con uscita a Rozzano Ticinese e code a partire da Corsico Gaggiano. Chiusa anche l'entrata dalla A4 per le provenienze da Torino in direzione A1 Bologna. Sull'autostrada del Brennero code di 6 km per incidente tra Verona Nord e Alavio in direzione Brennero. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Anagni in direzione Roma 11 km di coda per uno scontro tra un camper e una vettura. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Radio 24. Noi ci risentiamo più tardi.
0: Vacanza con Obiettivo Salute.
1: Eccoci qui, siamo tornati insieme. Il benessere, lo sappiamo, parte dalla testa e si misura poi in tutto il corpo. Scopriamo perché. Buon ascolto. Oggi, complice anche un po' la confidenza che la frequentazione mattutina ci permette, parto da una domanda un po' da bar. Vi capita di svegliarvi la notte per andare in bagno? E qua può anche scherzare, no? C'è chi dice beh, ho bevuto troppo la sera prima, c'è chi magari si ricorda qualche puntata di Obiettivo Salute in cui il nostro esperto del sonno ci ha raccontato che potrebbe essere anche un segnale di russamento, ma se ad alzarsi alla notte per fare pipì è un uomo sulla cinquantina, il pensiero corre subito alla prostata. In linea con noi oggi abbiamo il piacere di avere il professor Luca Sconfienza, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta.
1: Direttore dell'unità operativa di radiologia all'IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano. Professore, ma parliamo di prostata. Perché parlare di prostata con lei, con un radiologo? Sicuramente a uno degli amici all'ascolto avrà pensato, no? Ma di solito la prostata, per la prostata vado dall'urologo. Cosa c'entra il radiologo?
4: È un po' al centro sempre dei percorsi di diagnosi, perché Molto spesso la parola finale sulla patologia, cioè quindi una diagnosi di una patologia, passa dalle mani del radiologo, perché sempre di più la radiologia in ambito prostatico ha un valore importante. Sicuramente l'urologo ha tutta l'esperienza clinica sulla patologia, molti urologi eseguono anche le ecografie, quelle transrettali, per andare appunto a fare una valutazione ecografica della prostata, che è fondamentale, importantissima, e oltre all'esame clinico, perché non ci dimentichiamo che comunque la palpazione della prostata è un atto estremamente importante che ci consente di andare a studiare una serie di anomalie.
5: Professore, questa necessità di alzarsi la notte per fare pipì è una questione che fa quindi differenze di genere?
4: Beh, decisamente sì, perché
5: non siamo tutti uguali
4: nella donna,
5: la notte.
4: Esatto, nella donna non c'è questo organo, che è un organo esclusivamente maschile, e il risveglio notturno è proprio dato dal fatto che la prostata si ingrossa. Andando ad ingrossarsi, essendo una ghiandola che sta al di sotto della vescica, produce due effetti. Il primo effetto è che quello chiaramente di ridurre il volume della vescica, perché se al di sotto della vescica questa ghiandola, che è una castagna come dimensione più o meno, e piano piano cresce, diventa prima un mandarino, poi un'arancia, poi un pompelmo, chiaramente la vescica non ha più spazio per espandersi, quindi ovviamente invece di contenere una quantità di urina normale ne conterrà molto meno, e questo porta le persone ad andare a urinare più frequentemente. Nella notte ci si rende conto di più, perché ovviamente ci si sveglia, ci si alza, e quindi ci rompe anche un po' le scatole.
5: Sì, veramente, immagino
4: questa cosa. E l'altro aspetto è che ovviamente la prostata è sempre al di sotto della vescica, e all'interno della prostata decorre questo tubicino che è l'uretra, che è quello che appunto porta l'urina dalla vescica all'esterno, e quindi va a comprimere questo tubicino, e quindi ovviamente è anche la minzione diventa più complicata, più lunga, più difficile iniziare a fare la pipì, e anche poi la quantità di urina che viene emessa è molto molto minore, quindi quasi un filo, quasi delle gocce, quindi ovviamente con dei grossi fastidi.
5: Un bel disagio. Ma professore, esatto. Si può prevenire un destino quasi inevitabile con l'età? E ha una relazione con la sessualità, un impatto su questo fronte?
4: Allora, in realtà non ci sono al momento delle evidenze chiare che ci possano essere degli aspetti di prevenzione. Sul tumore della prostata, diciamo, ci valgono più o meno tutte le regole di stile di vita sano che conosciamo per tutte le altre neoplasie. Per l'ipertrofia prostatica invece in realtà non c'è di fatto una possibilità di una prevenzione reale. Talvolta può avere anche un impatto sulla sessualità, anche se anche questo non è uno degli aspetti principali, più che l'ipertrofia prostatica in sé, possono darlo i farmaci che vengono utilizzati per in qualche modo curarla, perché ci sono anche dei farmaci che vanno a ridurre gli effetti, i sintomi dell'ipertrofia prostatica.
5: Professor Sconfienza, proprio con lei avevamo dedicato un video, uno dei video che ogni giorno trovate sul canale 6.3, così vi do dei riferimenti, potete naturalmente anche andare a rivedere il professor Sconfienza. Abbiamo parlato di ablazione, che cos'è, come si fa, come funziona, e qual è la selezione del paziente, qual è il paziente ideale per questa tecnica, possiamo chiamarla così?
4: È una tecnica, relativamente nuova, nel senso che abbiamo iniziato a farla da non troppo tempo con questa modalità di cui adesso parliamo, ma diciamo che tutte le tecniche di riduzione della prostata, del volume della prostata, insomma, sono state utilizzate in tanti da molto tempo. Diciamo che in generale fino ad adesso molte di queste tecniche hanno la caratteristica di entrare con uno strumento all'interno dell'uretra e andare proprio a fare una specie, no, di sturamento, così vogliamo dirlo diciamo in maniera semplice, dell'uretra, cioè del passaggio del canale dove passa l'urina. E questo ovviamente ha sicuramente il grosso vantaggio di avere un effetto diretto, cioè si va dentro, si amplia il canale e quindi si libera moltissimo. Ovviamente l'uretra è comunque anche una regione, una parte della prostata che è piuttosto delicata, quindi quando si va a intervenire dentro l'uretra il paziente comunque può avere qualche fastidio, qualche disturbo, e quindi può comunque essere un pochettino fastidioso. Un approccio che però appunto noi seguiamo e ci sono, insomma, siamo abbastanza innovativi in questo, ma ci sono altri colleghi che hanno fatto in altri modi, è fare proprio un'ablazione, cioè andare a fare proprio una bruciatura della ghiandola, esattamente in maniera molto simile a come si fanno le biopsie della prostata, cioè entrando con un aghetto sottile, molto sottile, dalla zona del perineo, quindi in maniera, diciamo, senza entrare all'interno dell'uretra,
5: quindi meno invasiva,
4: utilizzando la guida ecografica transrettale, si posiziona questo elettrodo all'interno dei due lobi della prostata. La prostata, diciamo prima, fatta più o meno come una castagna, no? Però quando diventa grossa diventa appunto un mandarino, se non in certi casi un'arancia, è divisa fondamentalmente in due e si introduce questo elettrodo e, devo dire, in maniera estremamente veloce, con... parliamo di 5-6 minuti, quindi è veramente una procedura molto, molto, molto, molto veloce, in una blanda sedazione si inserisce appunto questo elettrodo all'interno dei lobi della prostata e si va a bruciare il tessuto, diciamo, in eccesso. Perché questo è importante? Perché dopo, cioè dal momento che si fa questa procedura, il tessuto bruciato chiaramente inizia a morire, quindi quella parte di tessuto muore e il corpo piano piano se lo riassorbe, cioè si crea fondamentalmente una specie di cicatrice.
5: Certo.
4: Può ritornare? Beh sì, l'ipertrofia prostatica non è una cosa che, come dire,
5: si risolve,
4: qualcosa, certo. Si risolve, è una cosa, diciamo, parafisiologica. Quello che non ci è dato di sapere è quanto e se poi piano piano questa prostata ricresce veramente, o quantomeno ricresce e riprende a dare fastidio, perché se
5: magari
4: poi
5: no,
4: ricresce,
5: certo.
4: ma continua. Sicuramente c'è una grossa variabilità in questo. Devo dire che i dati a lungo termine ancora non ci sono, però diciamo sento di dire che questo può essere assimilato. Noi lavoriamo anche su altri organi, e la tiroide ad esempio è uno di questi, in cui quando andiamo a bruciare noduli tiroidei l'obiettivo è proprio quello di andare a ridurre
5: le dimensioni della ghiandola
4: e quindi togliere il fastidio.
5: Certo. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Noi ci vediamo e ci sentiamo come d'abitudine con Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nico.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Buongiorno, borse europee contrastate con Milano positiva a più 0,15. A brillare sono soprattutto i titoli legati al petrolio, di nuovo in rialzo. Tenaris più 2,75, Eni più 2,24, Saipem più 2,22. In coda Buzzi meno 1,84, Avio meno 1,45. Francoforte meno 0,87, Parigi meno 0,12, Amsterdam meno 0,13, Madrid più 0,03. Cambio euro dollaro a 1,16, lo spread è a 82,17. È tutto.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
13: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
14: dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24.it, sezione eventi.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi andiamo a scoprire il mondo della fisica con una scienziata mossa da una bruciante passione. E questa volta sono anche un po' intimidita, andiamo a prenderla.
2: Ciao!
1: Vieni. Allora, Ilaria Lucrezia Rossi, ma She Science.
2: Assolutamente.
1: E l'ho detto, sono un po' intimidita perché tu sei una scienziata.
2: Ma no!
1: E non gli scienziati intimidiscono. Allora, fammi dare un po' di numeri a proposito di scienza.
2: Okay.
1: In questo momento su TikTok 30.253 follower, 2,1 milioni di mi piace. Parlando di scienza?
2: Eh sì.
1: Parlando di fisica?
2: Parlando di fisica.
1: È incredibile, mi devi raccontare tutto.
2: Ti
1: Andiamo
2: racconto.
1: In studio.
2: Andiamo. Grazie.
3: Devo scusarmi con voi perché vi ho mentito. In questo video vi ho detto che in un buco nero ci sono un orizzonte degli eventi e una singolarità vera. In realtà però la singolarità è un anello e gli orizzonti degli eventi ce ne sono due. Oggi parliamo del buco nero di Kerr, il modello più accurato per i buchi neri astrofisici che possiamo trovare nell'universo. Nello scorso video avevamo parlato del buco nero di Schwarzschild, che è il modello più semplice in assoluto di buco nero ed è anche la soluzione più semplice alle equazioni di Einstein. E in particolare è un buco nero che non ruota, ma quello che ci si aspetta dagli ambienti astrofisici proprio a causa dei processi stellari che vanno a determinare la formazione del buco nero è che invece i buchi neri reali siano rotanti, ovvero dei buchi neri di Kerr.
1: Ilaria Lucrezia, come ti chiamano? Ilaria. Lucrezia, Ilaria e basta.
2: Ilaria.
1: Parlare di scienza sui social, in particolare di fisica, è qualcosa di straordinario. Mi racconti però come è nata la tua passione? Perché so che la tua storia, anche così scolastica e poi accademica, è stata un po' particolare.
2: Sì, è stato un percorso un po' poco lineare, direi. E la passione per la scienza nasce per caso quando ero molto piccola, perché mio papà mi regalò un libro, si chiamava Stelle e pianeti di Ian Ripdaff, che era la prima uscita, 1,99 € con qualche giornale, e io non sapevo ancora leggere. Però c'erano le immagini dello spazio e io mi sono messa a sfogliare questo libro e sono rimasta folgorata da tutte queste nebulose, da queste stelle, questi buchi neri e ho iniziato, insomma, a interessarmi. Poi, andando avanti, ho iniziato a leggerlo davvero, questo libro, e l'ho portato avanti negli anni, crescendo, e mi sono resa conto che c'erano tantissime domande aperte che stuzzicavano la mia curiosità. In particolare una domanda che io mi ponevo sempre era se l'universo era finito o infinito.
1: Urca.
2: Una roba molto serena, insomma. E io l'ho chiesto a mia mamma, che nella vita non fa nulla di scientifico, e lei mi disse però che l'universo, se tu arrivavi alla fine, poi continuava a essere sempre più grande. Che effettivamente è una risposta parecchio realistica, perché sappiamo che l'universo si sta espandendo. E allora io mi sono iniziata a chiedere, ma se qui ci fosse la linea del confine dell'universo, io mi mettessi subito dopo questa linea e guardassi oltre, no? Cos'è che vedrei? Come sarebbe vedere l'universo spandersi di fronte ai nostri occhi? E mi ricordo che io passavo i miei pomeriggi a fantasticare su questa domanda, sull'origine dell'universo, su quale sarebbe stato il suo destino. E questa cosa qui mi è rimasta negli anni.
1: Però ti devo chiedere quanti anni avevi?
2: All'inizio era all'asilo, credo, quando mio padre mi regalò questo libro, forse all'inizio delle elementari. E poi me lo sono portato per tutte le elementari dietro. Quando ero alle medie ho avuto il computer con internet e io sono sempre stata una grande fan di Wikipedia, per cui andavo sulle pagine Wikipedia a cercare quello che più mi interessava e da una pagina potevi cliccare sulle parole chiave per saltare alle altre pagine. Io mi facevo questi viaggi molto lunghi fra le mille pagine di Wikipedia, me le lasciavo tutte aperte e me le consultavo. E così mi sono appassionata sempre di più. Però, come hai detto tu, non è stato immediato lo scegliere di portare avanti questo come professione o come studio, perché mi sono resa conto, quando ero appunto alle medie all'incirca, che la fisica aveva veramente tanto a che fare con la matematica.
1: Sì, lo dico con un sospiro, perché non erano proprio le mie materie.
2: Lo so, nemmeno le mie. Infatti a me la matematica non piaceva granché, la trovavo molto arida, la trovavo molto meccanica, molto noiosa, no? è difficile anche. Non pensavo che potesse essere qualcosa di vicino a me. Io sono sempre stata una bambina molto creativa. Mi piaceva dipingere, mi piaceva scrivere. Ho sempre voluto fare la scrittrice, la poetessa. Però mi rendo conto che tutte queste domande che io continuavo a pormi si potevano rispondere solamente accettando questo patto con la matematica. Sì. E quindi ho detto, vabbè, farò altro. Ci sono così tante cose che mi piacciono. Studierò lettere, farò il liceo classico, farò la scrittrice e basta.
4: Sarebbe stato bello comunque.
2: Sarebbe stato molto bello. Però io ho fatto sì il liceo classico, ma negli anni ho sempre continuato a pormi le stesse domande. E non ho mai smesso di avere quella curiosità. E quindi quando poi sono arrivata alla scelta finale dell'università, non ho potuto resistere alla tentazione di iscrivermi a fisica. E così mi sono lanciata e io ero molto brava a scuola. Quindi pensavo che sarebbe andato tutto liscio una volta deciso di fare questo. Invece no, è stato uno sfacelo.
4: L'hai raccontato in un TEDx che è diventato molto famoso.
2: Sì, devo dire, sono rimasta molto felice di aver raccontato questa storia. La racconto anche sui social, perché spesso si pensa che chi fa scienza non abbia mai avuto dubbi o titubanze, o che comunque sia sempre stato facile, no? O ci si aspetta che debba essere facile, ci si aspetta che per fare fisica, per scoprire qualcosa sull'origine dell'universo, debba riuscire semplice a fare quei conti, debba venire naturale quasi. Se si pensa alla persona di scienza ci viene in mente Einstein.
4: Certo.
2: E Einstein è dipinto come una figura geniale che una mattina si sveglia e ha questa brillante idea per la relatività generale, che spiega lo spazio, che spiega il tempo. E questa immagine non solo non è accurata da un punto di vista storico, sappiamo che Einstein ci ha messo 20 anni per fare la teoria della relatività, che ha incontrato enormi difficoltà, che lui scriveva negli epistolari, nelle lettere con i vari colleghi. E quindi da un lato non è accurata da un punto di vista storico, dall'altro contribuisce a questo falso mito che chi fa scienza sia necessariamente in qualche modo geniale, che le idee scientifiche vengano da singole persone, che chi fa fisica debba essere perfettamente in grado di fare questi conti difficilissimi senza esitazione. La verità è che la maggior parte delle persone che fanno questo lavoro i conti li rifanno e ci riprovano finché quel conto non esce. E la differenza non sta tanto nel talento, nel senso banale del termine, quanto più nella perseveranza, nella pazienza, nel fatto che tu non ti arrendi di fronte a quella difficoltà. E per me l'università è stata estremamente difficile, soprattutto la triennale, è stata un incubo. Mi sono trovata in un ambiente veramente pesante da un punto di vista umano, che appunto ho raccontato nel TEDx. E vabbè, alla fine io, per farla breve, ho voluto continuare, nonostante io sono andata addirittura a seguire le lezioni a lettere per un periodo, perché me ne volevo andare, però questa curiosità mi è rimasta e quindi ho deciso che volevo insistere.
5: Raga, qualcuno si potrebbe chiedere, ma com'è fare ricerca in fisica teorica? Parlando di buchi neri, fusioni di buchi neri, tutta questa roba fondamentale, però a livello molto teorico, molto matematico. Sono appena uscita dall'edificio delle École Normale a Parigi, dove sto facendo un progetto su dei buchi neri che si fondono fra loro, dove uno dei due è molto più massivo dell'altro, almeno 10.000 volte più massivo. Si chiamano Extreme Mass Ratio in Spirals. E a fare questa ricerca ci siamo io, una prof che è stata la mia prof di GR all'INS, e poi un ricercatore dell'INS. E vi racconto com'è.
4: A questo punto, però, prima di andare proprio su queste materie STEM, ti chiedo invece la passione per i social, perché noi già ti immaginiamo nella tua cameretta fin da piccola a fantasticare sull'universo. E in tutto questo come entrano i social?
2: Ma in maniera del tutto casuale, se devo essere sincera. Io non sono mai stata una grande persona social prima di parlare di scienza. E non ero una grande consumatrice, una grande postatrice, diremmo. Però una volta sono andata al sushi con una mia amica delle elementari, con cui ci eravamo riviste dopo il Covid, perché eravamo tornate nel paesino da cui provenivamo. E questa amica mi disse, siccome ci siamo messe a parlare di fisica, io mi sono messa a raccontarle, non mi ricordo che cosa sull'universo, dice: Ila, ma ma scusa, ma perché non ne parli su TikTok di questa roba? Perché secondo me sarebbe una grande idea.
4: Senti, devo interrompere perché hai detto il paesino da dove provenivamo. Sì. Siccome tu fai la scienza senza la C,
2: sì,
4: e la fisica senza la fisica C, senza è tutto C, senza la C,
2: esatto,
4: il paesino dove si trova?
2: Il paesino si chiama Campi Bisenzio.
4: Beh, famoso, dai.
2: Davvero?
4: Certo, lo sappiamo, provincia di Firenze.
2: Bravissima, esatto.
4: Geografia, ero discreta.
2: Vedi, non sapevo che fosse così popolare, diciamo.
4: E quindi con l'amica di Campi Bisenzio, lei ti ha dato questo input?
2: Sì, lei mi ha dato questo input, non era la prima persona che me lo diceva, però siccome era il periodo Covid, quindi tutti stavano iniziando a fare questi video su TikTok, ho detto, vabbè, mo mi metto pure a fare video su TikTok. Quindi mi sono messa a fare video su TikTok, all'inizio in maniera molto sporadica e randomica, però andavano bene i video che postavo, quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa. Poi mi sono trasferita a Parigi per studiare alla Sorbonne e allora lì ho iniziato a fare i vlog giornata studentessa di fisica alla Sorbonne e lì le persone hanno iniziato a interessarsi a questo format e oltretutto mi hanno chiesto appunto com'era stata la mia esperienza in università. Io sono sempre stata molto onesta sul fatto che per me fosse stato estremamente difficile e ho sofferto per molto tempo di problemi d'ansia, di depressione e tutta una serie di questioni che purtroppo sono più comuni di quello che si pensa. Io all'inizio non sapevo quanto fosse comune, però dai commenti, dai messaggi che ho iniziato a ricevere, mi sono resa conto che tantissime persone si erano trovate nella stessa situazione e allora io a maggior ragione ho sentito lo stimolo per continuare a parlarne, per continuare a parlare di scienza, per continuare a parlare del mio percorso accademico all'interno di quest'ambito che a volte può essere abbastanza tosto, diciamo, da sopportare.
4: Sì, infatti hai parlato spesso della sensazione del fallimento e mi piace molto l'interazione che hai con chi ti segue, perché ti fanno davvero delle domande.
2: Sì, è vero. Poi anche i messaggi, devo dire, mi rende veramente felice che da un lato ci saranno sicuramente tante persone che non mi scrivono, dall'altro ci sono anche tante che mi scrivono dicendomi che grazie ai miei video o si sono avvicinate alla scienza o hanno deciso di continuare il loro percorso di studio o si sono sentite meno inadatte e inadatti a quello che stavano facendo e questo alla fine è un po' la motivazione che smuove tutto il mio lavoro. Mi rende veramente felice e orgogliosa.
4: Quando si parla di STEM si parla tanto di rapporto tra ragazze e materie scientifiche, soprattutto all'università.
2: Sì.
4: Inevitabilmente questo argomento è stato spesso trattato con te, te l'hanno chiesto spesso perché
2: certo,
4: ovviamente è importante.
2: Assolutamente sì. E purtroppo viviamo in una società che fin da quando nasciamo, forse anche prima, si porta con sé e ci tramanda un certo bagaglio culturale, una certa mentalità e sui bambini e sulle bambine sono proiettate tutta una serie di aspettative molto diverse. Sono stati fatti tantissimi esperimenti su questo, ci sono infinità di dati, quindi è proprio un problema che non possiamo più assolutamente negare. E la scienza purtroppo rientra in una di quelle tante cose che si vede più adatta a un bambino, a un ragazzo, a un uomo rispetto a una bambina, a una ragazza, a una donna.
4: Però il bello che appunto è che ne parli una ragazza della tua età e che ne parli con ragazze attraverso i social, tue coetanee e anche più piccole.
2: Sì, assolutamente.
4: Quello è molto importante. Tante ragazze ti scrivono anche all'inizio dell'università o addirittura anche al liceo e ti chiedono proprio perché tu sei molto chiara e anche molto umana perché hai raccontato.
2: Sì, penso sia molto importante esserlo secondo me, perché la scienza non può essere solamente informazione. Io capisco la posizione di chi dice io voglio essere in qualche modo neutrale, voglio portare solo la mia conoscenza, però a me avrebbe aiutato tanto avere qualcuno che si esponeva su questo tipo di temi quando io ero più piccola, avere un riferimento con il quale io mi potevo rapportare. E quindi cerco di farlo io, insomma, per quanto possibile.
4: E sei proprio brava.
2: Grazie.
4: Al di là dell'aspetto appunto umano, che è importantissimo, c'è proprio anche l'aspetto della divulgazione, perché ormai tu lo fai sui social, lo fai anche offline da divulgatrice, appunto. Come hai trovato il linguaggio, il modo di raccontare?
2: È stato anche lì un caso, io non ho mai avuto un piano all'inizio, io volevo solamente parlare di quello che mi appassionava. E mi sembrava di avere delle cose che volevo dire e che mi sarebbe piaciuto che le persone ascoltassero, però non mi sono mai posta il problema del come, del dove, è qualcosa che è venuto tutto un po' per caso. Ho iniziato a fare qualche evento, poi hanno iniziato a chiedermi qualche intervista, poi ho iniziato a fare più eventi, poi sono stata presa con un'agenzia, adesso ho un manager, quindi si sta tutto impostando in una direzione professionale. Io mi mantengo facendo questo fortunatamente, quindi sono molto felice, però non ho mai avuto il piano finale di farlo. Poi piano piano è venuto, nel senso è venuto il desiderio di rendere questa mia passione, che ho sentito sempre più forte, un lavoro, e sono molto felice di poterlo fare e spero di continuare a crescere. Però per caso
4: crescere quindi nelle due vie, no? Come divulgatrice, sì, e come scienziata, cioè continuare a fare i conti sbagliati,
2: esatto, quello sempre,
4: finché senza arrendersi, esatto, finché non arriva quello giusto.
2: Sì, non riesco a pensare, almeno in questo momento, alla mia vita senza ricerca. Qualcosa che ho appena iniziato a fare, adesso io sto facendo ricerca su le Extreme Maceration Spirals, che sono delle fusioni.
4: Già mi sto spaventando, perché io proprio sono un umanista, ma con un po' di
2: sento un umanista, posso
4: io
2: dire.
4: Con un po' di frustrazione, perché vorrei capirne di più, raccontami.
2: Allora, le Extreme Maceration Spirals sono delle coalescenze, cioè delle fusioni fra due buchi neri, in cui c'è una grossa differenza di massa. I buchi neri sono fondamentalmente delle stelle morte nella maggior parte dei casi, che collassano su se stesse e la massa, diciamo, va tutta concentrata in un punto e si crea una regione dello spazio-tempo in cui tutto entra e niente può più uscire. E sono

0: tempo di Einstein, e io sto facendo ricerca su questo alla École Normale di Parigi in questo momento, e non so poi dove mi porterà tutto questo mio progetto, però io non riesco a pensare alla mia vita senza studiare i buchi neri e senza cercare di capire qualcosa in più. Sento proprio un grosso bisogno di indagare, allo stesso tempo non posso pensare alla mia vita senza parlare di scienza, quindi il mio obiettivo finale sarebbe coniugare al meglio queste due passioni.
1: Io non ho voglia di fare questo vlog, ma domani ho un esame e sono in preda al panico e alla disperazione più totali. E vorrei ricordare alla me del futuro, qualora ci fossero situazioni simili, che si possono superare, contrariamente a quello che la me del presente pensa. Vediamo se sopravviviamo, non so che dire. Sono le 1 di notte. E questa è la mia situazione. Tante più schede ho aperte sul computer, tanto maggiore è il delirio. E fuori c'è la neve. E io sono rinchiusa qui. Finisco di ripassare le ultime cose e poi vado a dormire. E se ne riparla domani mattina. Raga, mi sono svegliata.
0: Io trovo che ci sia una grandissima vicinanza tra l'arte, la letteratura, la poesia, la scultura e la fisica. E io non mi sono mai identificata tanto, se devo dire, cioè mi sento comunque un'umanista in un certo senso, sia perché ho fatto il liceo classico, sia perché amo tutte queste discipline e trovo che siano veramente facce diverse di una stessa medaglia. La fisica è molto meno accessibile sicuramente rispetto alla letteratura, perché una volta che si conosce la lingua, più o meno tutti possono approcciarsi a un testo, poi lo si può fare in tanti modi, in maniera più colta, in maniera più ragionata o meno, ma è accessibile. La fisica purtroppo è più difficile perché tu devi conoscere tanta matematica per metterti a studiare una singola teoria o un singolo argomento che ti interessa davvero in profondità. E quindi niente, per questo ho deciso di dedicare la mia vita a questo e anche di raccontarla per renderla in qualche modo più vicina alle persone.
2: C'è una cosa che mi ha fatto molto piacere che tu abbia detto, quando qualcuno dice nelle interviste oppure anche sui tuoi social, bello che le ragazze non si occupino solo di make-up e di bellezza sui social, tu dici, vabbè, ognuno è fatto a modo suo.
0: Sì, poi diciamo rabbrividisco anche un po', nel senso che non vedo perché il make-up o la bellezza o i capelli siano, diciamo, di minor valore per una donna rispetto a occuparsi di scienza. Non dobbiamo neanche cadere nella trappola
2: Eh
0: opposta per
2: sì.
0: cui poi si vanno a svalutare determinate discipline in valore di, cioè in favore di quelle che ci sembrano più elevate, diciamo. Quindi questa è un'altra cosa che mi fa un po' rabbrividire, però vabbè, comunque ognuno certo può fare, è libero di fare quello che vuole, ma merita anche stima per il coraggio di seguire le proprie passioni.
2: E questo mi è piaciuto tantissimo. Io parlerei per ore con te perché mi sta cominciando a piacere questa storia dei buchi neri.
0: Sono molto felice di
2: Mi sta
0: questo.
2: cominciando a interessare.
0: Benissimo, benissimo.
2: Grazie, Ilaria, davvero fai un lavoro
0: Grazie a te.
2: bellissimo, sia per quanto riguarda la divulgazione, sia per quanto riesci a stare vicino ai ragazzi e alle ragazze
0: Grazie, grazie
2: che
0: mille.
2: vogliono intraprendere la tua strada, che magari pensano al momento che sia impossibile, e
0: Si può
2: invece.
0: fare, raga, si può fare.
2: Grazie,
0: Grazie a
2: Ilaria,
0: voi, è stato un
2: grazie.
0: piacere. Quiz di fisica in vista della maturità. La relatività generale è stata pubblicata nel... La risposta è 1915, ben 10 anni dopo la relatività ristretta. Domanda numero 2. Le equazioni di Maxwell descrivono... La risposta è i campi elettromagnetici. Domanda numero 3. Il campo elettrico è generato da... La risposta è qualsiasi tipo di carica. Quante ne avete
2: Ho
0: indovinate?
2: saputo qualcosa di più? Mi hai quasi convinto
0: Dai.
2: sulla bellezza dello studiare le scienze.
0: Bene,
2: E
0: sono
2: beh,
0: molto
2: io sono
0: contenta.
2: partita con i miei traumi personali, però davvero un lavoro bellissimo.
0: Grazie.
2: Grazie, Ilaria, per essere stata con noi. Ti
0: Grazie mille, è stato un
2: bacio.
0: piacere.
2: A presto.
0: A presto.
2: Ti accompagno.
0: Grazie.
2: Magia, si apre tutto. Alla
0: Alla
2: prossima.
0: prossima.
2: Ciao.
0: Ciao, grazie.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo?

0: Cartello, passeggiando tutti i giorni, non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella.
1: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
0: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Sono le 13.
2: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Prorogata la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, controlli per altri 15 giorni. Ripresa delle ostilità in Iran, raid americano contro i Pasdaran, drone abbattuto sui cieli di Hormuz. Misure sul caro carburanti e legge elettorale, i temi caldi della politica italiana alla vigilia di settembre. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'Italia ha prorogato per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli di frontiera erano stati ripristinati all'inizio di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
1: Andranno avanti per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Quella comunicata oggi alle autorità iberiche è la seconda proroga dello stop al trattato di Schengen, la misura introdotta lo scorso 1 agosto in risposta alla crisi migratoria a Ceuta. Nell'enclave spagnola restano ancora le criticità, spiega il ministro dell'interno Piantedosi. Una decisione analoga a quella di Roma ora potrebbe arrivare anche da Madrid, che già all'inizio di agosto aveva a sua volta ripristinato i controlli di frontiera per gli arrivi dal nostro paese. Intervenendo su Ceuta stamattina, il premier spagnolo Sanchez ha affermato che sono state reti russe ed israeliane a diffondere sui social le false notizie che a fine luglio hanno spinto decine di migliaia di migranti ad arrivare in massa dal Marocco, soprattutto via mare, una campagna di disinformazione orchestrata dall'ultradestra che usa le migrazioni per attaccare la Spagna e dividere l'Europa, ha aggiunto Sanchez. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Poco fa le agenzie hanno battuto la notizia secondo cui Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Ripresa delle ostilità in Iran, prima un raid americano contro i Pasdaran, poi l'abbattimento di un drone sui cieli di Hormuz.
2: Teheran fa sapere di aver abbattuto un drone americano a lungo raggio sui cieli di Hormuz, annuncio dei Pasdaran che arriva a poche ore dal raid statunitense contro postazioni militari iraniane sull'isola di Larak, cui il regime ha risposto con lanci di missili contro basi americane in Giordania ed Emirati. Ripresa delle ostilità di cui fa le spese anche una petroliera colpita da una mina e che arriva nel giorno in cui il Washington Post rilancia le preoccupazioni dei vertici militari statunitensi sui costi di un conflitto prolungato e sul rischio che l'unico sbocco allo stallo diplomatico sia una nuova escalation.
3: Iran is a number one leading state sponsor of terror.
2: L'Iran è il primo sponsor del terrorismo e non può avere l'arma nucleare, ripete a Fox News Trump, che accusa i Dem di disfattismo. Intanto viene letto in tutte le TV del mondo musulmano il messaggio social della guida suprema Mojtaba Khamenei per la settimana dell'unità islamica, un appello a far fronte comune contro Stati Uniti e Israele rivolto in primis alle monarchie del Golfo. Infine, a margine del vertice per la cooperazione di Shanghai in Kirghizistan, è atteso un bilaterale tra il presidente Pezeshkian e il capo del Cremlino Putin, mentre il greggio è tornato sopra i $90. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Droni ucraini arrivano fino negli Urali, Kiev ancora sotto attacco, prime difficoltà di approvvigionamento nei supermercati.
4: Per il quarto giorno consecutivo, Kiev e diverse città della sua regione sono state bersaglio di pesanti attacchi russi. Mosca dice di aver avuto nel mirino infrastrutture energetiche dei trasporti, centri logistici, siti produttivi dell'industria bellica, depositi di munizioni e carburante. Si contano diversi feriti, ma anche ricadute sulla vita civile. Scarseggiano ad esempio alcune merci nei supermercati della capitale. Mentre il presidente Zelensky sprona ricerca e industria a correre nella realizzazione di sistemi di difesa dai droni, l'ambasciatore russo a Bruxelles accusa alcuni paesi NATO di mettere a disposizione i propri territori e spazio aereo per gli attacchi ucraini. Attacchi che nelle scorse ore sono arrivati a colpire la lontana città di Ekaterinburg sugli Urali. Si ha notizia poi di 3 morti e oltre 20 feriti a Belgorod, dove è stato nuovamente colpito un centro di smistamento e distribuzione dell'e-commerce russa Ozon. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si chiude oggi la fase di attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dai piani nazionali di ripresa e resilienza europei. Da domani le azioni intraprese dagli Stati dell'Unione Europea non potranno più essere prese in considerazione dalla Commissione nella valutazione delle richieste di pagamento, compresi i pagamenti sospesi, e non potranno essere adottate altre modifiche. Lo rende noto la Commissione annunciando l'avvio della fase finale di Next Generation EU. Torniamo alla politica con i temi caldi di queste ore, le misure sul caro carburanti e la legge elettorale.
5: Un rientro più amaro del solito, quello per molti italiani che, secondo i calcoli delle associazioni dei consumatori, in questo fine settimana di controesodo hanno pagato quasi 500 milioni in più per i carburanti rispetto allo scorso anno. Prezzi che dunque restano alti nonostante qualche millesimo in meno grazie alla proroga del taglio delle accise fino al 5 settembre. E per far fronte ai rincari il governo lavora su interventi strutturali e selettivi che aiutino le fasce della popolazione e settori produttivi più in difficoltà. E un vertice di maggioranza potrebbe già essere nella giornata di oggi. In particolare occorre trovare la quadra sulle coperture. Con il rientro dalle ferie si riaccende anche il dibattito politico sulla legge elettorale. Domani scade il termine per presentare gli emendamenti in commissione affari costituzionali del Senato. Fratelli d'Italia conta di chiudere l'intesa politica con gli alleati per inserire le preferenze con i capolista bloccati e propone il ballottaggio, un doppio turno che scatta se nessuno schieramento raggiunge il 48% dei voti. E intanto le opposizioni parlano di una maggioranza che ha paura di perdere e minacciano un'opposizione dura anche in piazza. Più Europa ha già fissato la data della manifestazione il 15 settembre, giorno del voto finale. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: La cronaca ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. È successo a Roma. La donna è stata portata in fin di vita al policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore. La redazione di Report minaccia lo sciopero. Preso atto della decisione arbitraria, non ancora motivata dall'azienda, di sostituire Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma, scrivono, sostengono e non condividono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati che hanno annunciato, in assenza di un ripensamento da parte della RAI, di essere pronti ad abbandonare il programma. Intanto emerge il caso Francesca Fagnani. A quanto apprende l'ADN Cronos, la conduttrice già nel giugno scorso avrebbe formalizzato ai vertici RAI l'intenzione di risolvere il contratto di esclusiva che la lega all'azienda fino alla primavera 2027. Alla base delle tensioni ci sarebbe la vicenda legata alla conduzione di Chi l'ha visto dopo l'addio di Federica Sciarelli. Scatta la sorveglianza rafforzata dell'Unione Europea su ChatGPT, Reddit e Roblox nel quadro della legge sui servizi digitali. La decisione arriva dopo che i tre servizi hanno dichiarato di raggiungere almeno 45 milioni di utenti mensili nell'Unione Europea, soglia prevista per la designazione. È tutto per questa edizione di GR24, ci risentiamo tra poco con RadioTube l'intervista, il giornale radio torna alle 16.00.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Ci sono guerre che non vediamo.
4: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
3: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
4: Io sono Antonio Talia.
3: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
3: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
6: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre, con i grandi protagonisti dello spettacolo. Cinema Gran Rex, Locarno. Ha segnato il cinema da brivido con le musiche dei Goblin, il Festival di Locarno lo ha omaggiato con un pardo speciale e la proiezione del film Inferno in diretta. Claudio Simonetti.
7: Siamo io e te e un premio notevole.
8: Vabbè, insomma, il premio alla carriera qui al Festival di Locarno, insomma, era inaspettato veramente.
7: Ecco, voglio sapere cosa hai pensato quando te l'hanno annunciato.
8: Beh, insomma, come al solito uno rimango sorpreso, sono rimasto molto sorpreso, soprattutto molto felice di sapere che proiettavano Inferno in diretta, Cut and Run di Ruggero Deodato, perché io sono sempre con molto più conosciuto per i film di Dario Argento, invece questa volta mi hanno presentato qua, a parte per la mia carriera che ho fatto, ma anche per il fatto di presentare questa versione restaurata di Inferno in diretta di Ruggero Deodato.
7: Questo è un aspetto importantissimo perché questi film ormai circolano in maniera quasi clandestina con registrazioni prese dalla TV e invece finalmente lo vediamo e lo sentiamo come va visto e sentito.
8: E beh, questa è una versione restaurata che hanno fatto appunto col produttore Alessandro Fracassi, sono riusciti a recuperare addirittura i negativi che erano andati, non dico quasi persi, ma erano tagli fatti, però conservati per fortuna, l'hanno recuperati e hanno ricostruito il film che è stato sempre edulcorato, perché essendo un film abbastanza violento raramente si vedeva il film al completo, e quindi questa volta invece qui stanno proiettando appunto la versione intera, restaurata, senza tagli, e uscirà poi anche su DVD e quindi Blu-ray, e sono contento.
7: Sono curiosa di sapere come hai lavorato questo film, essendo poi peraltro un film così crudo, tu conoscevi le scene, com'era stato?
8: Beh no, io ho visto il film in accordo con Ruggero, è stato il mio primo film con Ruggero Deodato, perché ho fatto 5 film con lui, e mi è piaciuto molto farlo perché questo film è girato tutto praticamente in Amazzonia, e quindi io ho le radici mie, io sono nato in Brasile, dove ho nato e vissuto fino a 11 anni, e quindi mio papà, che appunto era anche lui, come ben sapete, un musicista molto famoso in Brasile, scrisse molte colonne sonore anche sull'Amazzonia, quindi io ho assimilato una certa tipologia di musica, quindi ho unito il rock con l'elettronica e in più con le sonorità un po' appunto sudamericane di quel genere là, quindi è stato un lavoro molto particolare, molto diverso soprattutto da tutto quello che avevo fatto prima.
7: Anche perché questo era anche un film con azione, era un po' diverso,
8: sì,
7: ovviamente.
8: Sì, è un film, sì, è un horror, però è un film d'azione, perché in realtà sì, si tratta di questi indios che, insomma, che hanno a che fare con i trafficanti di droga, insomma un film abbastanza molto movimentato, devo dire, sì. Ma poi Ruggero era in questo, era fortissimo.
7: Ti chiedo un'ultima cosa, Claudio, voglio sapere che impressione ti fa questo periodo di grandi festeggiamenti e di grandi omaggi a te, che insomma sei ancora in pienissima attività, quindi dire premi alla carriera è quasi ingiusto.
8: Sì, guarda, io sono sempre, mi sento sempre un ragazzino, per cui quando prendo queste onorificenze sono sempre, mi meraviglio anch'io, no? Perché poi insomma questi film hanno acquistato anche valore, acquisito valore col passare degli anni, e soprattutto ci sono nuove generazioni che amano molto. Io infatti adesso faccio molti film dal vivo, appunto Profondo Rosso, Suspiria, ho fatto Zombie di George Romero, e quest'anno ho cominciato anche a suonare dal vivo Tenebre, perché dall'anno prossimo sono 45 anni di Tenebre e 50 anni. Ho cominciato anche a suonare dal vivo Tenebre, perché dall'anno prossimo sono 45 anni di Tenebre e 50 anni di Suspiria, quindi ci sarà tutto un lungo tour con Suspiria e anche di qualche Tenebre che faremo in giro. Adesso parto in tournée a ottobre e faccio la tournée in America con Tenebre. Non me lo sarei mai aspettato, in tarda età, diciamo così, fra virgolette.
7: Tu sei sempre un ragazzino, però lo devo dire, bisogna prenderti ogni volta che passi, perché sei davvero sempre in giro. Grazie Claudio.
8: Sì,
7: no,
8: grazie a voi, grazie, ciao a tutti, grazie.
6: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Claudio Simonetti. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: notti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
4: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quanti modi ci sono per comunicare la forza di un brand, per consolidare il suo posizionamento attraverso campagne, eventi, iniziative che amplifichino i valori del brand? Sono quelli che qui ad Essere Avere vi raccontiamo da 21 anni a questa parte, che testimoniano l'evoluzione del marketing, del branding e della comunicazione di marca. Il primo dei nostri approfondimenti è dedicato alle partnership inaspettate, ha a che fare con una squadra di basket super blasonata e una gattina diventata negli anni una vera e propria icona del nostro tempo. E poi dal finto supermercato che mette in discussione i prezzi eccessivi dei prodotti beauty ai buoni sole che trasformano la protezione solare in un benefit aziendale per i lavoratori all'aperto. Focus sui trend.

0: dedicato a cosmetica e consumo responsabile. Nella riflessione finale spazio invece alle incursioni artistiche di un grande musicista e produttore britannico che rivelano le connessioni nascoste tra suoni e natura.
1: Ce l'hai un telefono?
2: Me l'hanno sequestrato.
1: Ecco qua. Nel caso qualcosa vada storto, se il tizio non arriva, chiamami.
2: Sul serio? Hello Kitty?
1: Sul serio? È gratis. Non mi pare il caso di fare il difficile, perciò smetti di rompere le palle.
0: Che cosa ci fa Hello Kitty? E a proposito di partnership inaspettate, la clip che abbiamo appena ascoltato era tratta dalla serie TV cult Breaking Bad. Che cosa ci fa Hello Kitty? Dicevo, sul campo della squadra di pallacanestro più titolata d'Italia, l'Olimpia Milano. All'Unipol Forum di Milano, in occasione dei playoff, Sanrio, l'azienda giapponese creatrice dell'icona globale, ha celebrato la nuova tappa di Best Friends in Sport con una riuscitissima Hello Kitty Night. Ecco che cosa ci ha detto Silvia Figini, Chief Operating Officer per Europa, Medio Oriente, Africa, India e Oceania di Sanrio.
3: Questa collaborazione è fondamentalmente un passo ulteriore rispetto al nostro concetto di Best Friends in Sport. Nasce dal voler rappresentare un mondo come quello dello sport pieno di valori che secondo noi hanno molto senso per le nuove generazioni e soprattutto sono estremamente coerenti con i valori dei nostri personaggi. Come voi sapete, abbiamo fatto una collaborazione con Sofia Goggia dove abbiamo parlato della gentilezza come elemento di forza per vincere, per raggiungere gli obiettivi. In questo caso parliamo di gioco di squadra, parliamo di amici e di come nessuno può vincere da solo, soprattutto nel gioco di squadra, ma come anche una squadra senza i meccanismi, senza i legami che esistono a livello di amicizia e di connessione umana può funzionare sul lungo termine.
4: Un posizionamento molto interessante lato marketing, proprio da analizzare appunto per un personaggio come Hello Kitty, che nell'immaginario collettivo è riconducibile all'infanzia, al gioco, e quindi con questa connessione con lo sport professionistico, con il basket, allarga ancora di più il target.
3: Hello Kitty nasce come un'icona pop, quindi si posiziona in maniera abbastanza naturale in un target teenager, young adults, e poi riusciamo anche a strecciarlo sul bambino, ma vive molto bene di questi tipi di eventi. Nasce nell'alta moda, nasce negli grandi eventi, abbiamo fatto collaborazioni di tutti i tipi, dai grandi nomi della moda a grandi esposizioni. Quindi lo sport secondo me è un tassello che è sempre esistito nel mondo di Hello Kitty e nel mondo di Sanrio. Noi vogliamo celebrarlo in maniera molto più evidente, anche per dare proprio evidenza come i valori molto classici, come appunto il vivere insieme, essere amici, il lavorare in squadra, la gentilezza, sono valori non solo attuali ma anche molto molto rilevanti per tutti.
4: Tra l'altro è una formula che anche a livello global è già sperimentata.
3: Benissimo, infatti questa è un'estensione di tutto ciò che stiamo già facendo a livello mondiale, cioè lavoriamo con i Dodgers negli Stati Uniti, abbiamo lavorato con la NBA, abbiamo lavorato con la Formula 1, stiamo lavorando in tutti i campi e in tutti gli sport. Questo è veramente importante e soprattutto uomini e donne indifferentemente, perché i valori che vogliamo comunicare si sposano perfettamente con un mondo di sport maschile. Il fatto di essere una squadra che vince è una squadra che funziona e dietro c'è un valore d'amicizia.
0: Da una dimensione globale come quella di Hello Kitty passiamo ad una dimensione locale, il fil rouge è lo sport. Lo facciamo con Arianna Fontana, nuovo brand ambassador della Valtellina. Parliamo dunque di promozione del territorio attraverso lo sport. Dopo le Olimpiadi la Valtellina guarda alla stagione estiva e alla sua proposta turistica ed enogastronomica da promuovere anche in chiave globale. Ecco che cosa ci ha detto la pattinatrice di short track, l'atleta italiana più medagliata nella storia dei giochi olimpici.
5: Per me è una fonte di orgoglio essere ambasciatore della Valtellina, perché è casa, è dove sono nata, dove sono cresciuta, quelle montagne mi hanno forgiata, mi hanno fatto diventare l'atleta, la donna che sono oggi, quindi per me è la cosa più semplice, l'ho sempre fatto anche prima magari di diventare ufficialmente l'ambassador di Valtellina, l'ho sempre fatto con piacere, e esserlo ufficialmente veramente lo faccio veramente con piacere, perché la Valtellina è uno spettacolo, veramente tantissimo da offrire, crea veramente emozioni, dà tantissimo, puoi veramente creare tantissimi ricordi che poi veramente ti restano nel cuore, perché la Valtellina è autentica, è genuina, ha dei prodotti incredibili agroalimentari, dalle carni ai pizzoccheri, i formaggi, i nostri vini, veramente abbiamo veramente di tutto e di più, che ce lo invidiano da tutto il mondo. Attività da fare ce ne sono tantissime, dall'estate all'inverno, quindi veramente è una valle da vivere e da conoscere appieno.
4: Un territorio anche molto adatto per tanti tipi di sport di cui si conosce ancora poco, c'è tanto da scoprire.
5: Ci avviciniamo all'estate, quindi sicuramente il cicloturismo è cresciuto tanto in Valtellina, ci ha aiutato tantissimo in questi anni passati il Giro d'Italia, perché ha fatto conoscere dei passi e delle strade protagoniste di questi giri. E poi abbiamo tante gemme nascoste, abbiamo tantissimi rifugi che puoi raggiungere col trekking oppure anche in mountain bike o con l'e-bike, abbiamo gli sport acquatici, abbiamo il rafting, il canyon, il canoe, la pesca, abbiamo l'arrampicata, abbiamo anche il golf, abbiamo veramente di tutto e di più.
4: Un'ultima domanda: che cosa ha portato un evento importantissimo come le Olimpiadi, che ti ha visto brillare incredibilmente, al territorio? È una scia che si può sfruttare per la conoscenza e l'attrattività di questi posti?
5: Assolutamente, l'Olimpiada è stato un grandissimo palcoscenico per la Valtellina, e appunto magari non era nel nome dell'Olimpiade, era Milano Cortina, però la Valtellina è stata in grado di sfruttare questa occasione, di farsi conoscere e far vedere la nostra ospitalità attraverso i nostri prodotti, attraverso le nostre montagne, tutto quello che abbiamo da offrire, ed è solo l'inizio, quindi adesso sicuramente molti si sono incuriositi, speriamo che molti sentendoci si incuriosiscano e vengano a trovarci, perché è veramente una valle da vivere, da conoscere e che te ne innamorerai subito.
6: Essere e avere.
7: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
6: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
7: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
6: Beh, non tutti.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: ERP.
9: Missione:
10: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
9: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
6: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
12: Le tensioni in Medio Oriente tornano a impensierire le borse europee, che superano la metà seduta contrastate, con Milano che mette a segno guadagni attorno allo 0,3%. Gli Stati Uniti hanno infatti effettuato attacchi sull'isola iraniana di Larak, di fronte allo stretto di Hormuz, provocando una rappresaglia da parte di Teheran contro obiettivi americani in Giordania. Questo botta e risposta ha fatto salire il prezzo del petrolio, con il Brent oltre i $90 al barile, che trascina il comparto oil sull'azionario. A Piazza Affari guidano così rialzi Tenaris, Saipem ed Eni, tutte in progresso di oltre 2 punti percentuali. Rimane invece indietro la difesa, con Avio che cede oltre 1 punto, anche se la maglia nera del listino va a Buzzi, che sfiora perdite per 2 punti percentuali. Passando infine al valutario, l'euro si rafforza e scambia con il dollaro vicino a quota 1,16. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
14: Per la gioia di ciascuno, ne vogliamo l'1+1.
13: Scontata!
15: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
13: Super scontata!
16: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
17: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550.
18: Da offerte luce e gas, che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
19: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, metterci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani, e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
20: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese, dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modia, eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Lui.
21: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: Essere e avere. Focus sui trend.
22: Non più solo prodotto, il settore della bellezza, forte di una crescita globale che fa invidia a tante altre categorie e mercati, amplia il proprio modo di comunicare con i consumatori, si concentra sulle abitudini, le sensibilità e le conoscenze, all'insegna di un consumo sempre più responsabile. Lo dimostrano i casi che fanno scuola e che ha mappato per noi Luisa Aschiero. Ciao Luisa, bentrovata.
23: Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti.
22: Iniziamo da un caso molto particolare, ci arriva da un brand cresciuto moltissimo in questi anni, un brand canadese oggi di proprietà del colosso Estée Lauder, che in questi 10 anni ha rivoluzionato il mondo della cosmetica all'insegna della trasparenza e delle campagne sempre provocatorie per il settore. Parliamo di The Ordinary, raccontaci Luisa.
23: Eh sì, davvero, è proprio il caso di dire che continua a far parlare di sé e soprattutto a coinvolgere i consumatori in quello che, come dicevi, è la ricerca di quantomeno una discussione. Ordinary, tra l'altro, nasce nel 2016, recente, ma ha avuto veramente un grandissimo successo, brand che ha fatto proprio suo il mantra prodotti skincare di alta qualità, altissima qualità, a un prezzo il più accessibile possibile. E proprio per questo, durante il mese di maggio, ci sono questi pop-up in diverse città del mondo, tra l'altro iniziando da Toronto, ma poi anche Parigi, Londra, San Paolo, Città del Messico, dove dai 3 ai 5 giorni le persone avrebbero potuto trovare un particolarissimo supermercato, un markup marché l'hanno chiamato. Tutto si faceva apparire veramente che fosse un normalissimo supermercato con le casse, gli scaffali con prodotti di tipo quotidiano, da vegetali piuttosto che commodities varie, però in realtà la cosa è che erano finti supermercati, infatti non si poteva acquistare niente, prodotti messi in bella vista, ma soprattutto il prezzo a caratteri cubitali che lasciava sicuramente spiazzati chi fosse entrato a vedere, perché faccio un esempio, una banana aveva un prezzo di $98, un avocado di $305, con però una scritta sempre dedicata che li caratterizzava e che poi definiva anche un po' l'intento dell'azienda, no? La banana infatti era una barretta magica, energetica, completamente naturale, o l'avocado una sfera di vitalità che esalta la naturale luminosità. Di cosa si tratta in realtà? Qual è la riflessione che loro hanno voluto proporre? Cercare di far capire che senso può avere anche il valore percepito del prodotto, perché questi prezzi rappresentano la presenza di questi stessi prodotti all'interno di alcuni, naturalmente, prodotti di alcune case di brand di skincare del lusso, laddove Ordinary ci dice che c'è anche addirittura un 700% di marginalità. E soprattutto fanno riflettere sul fatto che una comunicazione di un certo tipo, che magari parla di magia o piuttosto che un packaging di lusso, sono elementi molto interessanti per fare alzare l'appeal e anche il desiderio di acquistare e anche la volontà di acquistare prodotti più cari. Un inizio di quantomeno presa di responsabilità anche proprio da parte dei consumatori.
0: Markup è proprio il margine, il gap del prezzo rispetto al costo. Il secondo caso ci arriva da Dubai e siamo nel mondo delle fragranze.
23: Sì, infatti ci spostiamo in Medio Oriente, dove Kayali è uno dei brand più famosi di profumi di altissima gamma, tra l'altro realizzati, prodotti in Francia da maestri profumieri. Allora, dobbiamo ricordare che maggio è il mese dedicato allo sviluppo di una maggiore consapevolezza della salute mentale e anche del benessere. Ecco che questo brand ha pensato di regalare ai propri consumatori, nel momento in cui avessero fatto un acquisto durante il mese di maggio nel loro sito, 3 mesi gratuiti di un abbonamento premium a una app che è molto famosa e frequentata, che si chiama Calma, quindi, che offre una serie di attività, servizi che proprio sono mirati per cercare di riequilibrare il proprio benessere psicofisico, armonia, per esempio sessioni di meditazione gratuite, storie per dormire, che è una cosa che trovo molto carina perché sono proprio le favole per gli adulti, cioè delle favole, delle storie raccontate dalla voce di attori famosi piuttosto che attrici, piuttosto che musica, paesaggi sonori per rendere i propri spazi più rilassanti, oppure anche addirittura degli esercizi di respiro guidati. Ma questa azienda poi, sempre per fare fronte a questo suo impegno, diciamo proprio anche filantropico in questo mese, ha aggiunto un'altra attività molto importante, che è una donazione di $100,000 a un'organizzazione organizzazione no profit che si occupa soprattutto di assistere persone che vivono o sono rifugiate, in questo caso da paesi in guerra, quindi le donne, i loro figli palestinesi che sono in Turchia in questo momento, per uno sviluppo non solo, diciamo, una speranza di un miglioramento della salute, diciamo, mentale, ma anche proprio uno sviluppo delle loro competenze. Quindi non solo parole, ecco, possiamo dire, per questa azienda, ma anche fatti.
0: Può un brand di cosmetica incentivare le aziende per quanto riguarda i benefit aziendali? Questo caso sembra proprio suggerirci di sì. Parliamo di protezione solare, che non vuol dire solo vacanza, Luisa.
23: Guarda, veramente questo è un tema trovato davvero interessante. La Roche-Posay ha fornito dati abbastanza allarmanti, perché si è scoperto a questa ricerca che in Italia più di 4 milioni di persone lavorano all'aperto, facendo le attività più svariate, da coloro che sono magari in attività agricole piuttosto che nell'edilizia, eccetera. E il rischio di problemi di cancro alla pelle sono, per queste persone, rasentano il 60% in più rispetto a chi non lavora all'aperto. Però il 52% di questi lavoratori non utilizza la crema solare. Da qui è partita la Roche-Posay, immaginando di creare una sorta di omologo dei buoni pasto, quindi i buoni sole. Buoni sole cosa sono? Come un datore di lavoro, diciamo, offre ai lavoratori, rende accessibile un bisogno essenziale quale il cibo, ecco, anche non scottarsi, ripararsi e proteggersi dal sole deve essere considerato altrettanto un bisogno essenziale di sicurezza. E quindi per i primi 3 mesi, anche in questo caso, la Roche-Posay alle aziende, e in Italia sono già diverse quelle che ne hanno accettato di proseguire, la Roche-Posay per i primi 3 mesi offre gratuitamente questi buoni per acquistare i tubetti o comunque, insomma, le creme protettive. Poi sta alle aziende continuare questo supporto, rendendolo un po' quasi simile a, non so, il caschetto per proteggersi la testa se si lavora in determinati ambienti o altro simile. Ecco che anche in questo caso parliamo di bellezza, ma in modo collaterale, partendo da un'osservazione sociale e quindi cercando di trovare la soluzione a un bisogno.
0: Chiudiamo con una riflessione su postura e bellezza, Luisa.
23: Sì, ecco, questo caso mi ha davvero lasciato molto preoccupata anche per me stessa, mi rendo conto. Si chiama Chin Up, è un servizio, mettiamola così, digitale, che parte da Lux, il brand di Unilever, che da tantissimi anni si occupa di skincare e di igiene, anche di prodotti legati all'igiene. Il punto di partenza in questo caso è stato questo: la bellezza, anche una bellezza più splendida, si offusca nel momento in cui la postura non è corretta o comunque non è bella anche quella. E nel nostro quotidiano, quando guardiamo il cellulare, quasi sempre abbiamo il collo, soprattutto le spalle, in una posizione per cui il cellulare ha un'inclinazione che non è corretta, perché ci dicono, in questo caso proprio gli esperti, che deve essere a 90 gradi e non di più, quindi davanti, quasi posto davanti alla nostra faccia, e non inclinarsi troppo. Quindi cosa propone? Uno strumento, cioè in pratica si può fare una sorta di divisione del nostro schermo del cellulare e scaricare questo, non è un'app, però è proprio una parte, diciamo, del nostro schermo che diventa sensibile ai movimenti, e nel momento in cui lo teniamo inclinato in maniera scorretta comincia a sfarfallare, a lampeggiare, quindi insomma diventa praticamente inutilizzabile e ci costringe proprio a ritornare in una corretta postura. Non so quanti davvero poi riusciremo a farlo, però sicuramente è un'indicazione molto importante, soprattutto anche poi per il nostro futuro. Il nostro futuro intendo proprio dire non solo di bellezza, ma anche proprio di salute.
0: Luisa Aschiero, grazie, alla prossima.
23: Arrivederci.
6: Il consumautore.
0: Per la riflessione finale, in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace, ci spostiamo idealmente a Parma. Raccontaci tutto, Francesco, ben trovato.
1: Ben trovata, Maria Luisa. Sì, ci spostiamo a Parma perché fino al 2 agosto sarà presente un'installazione, una mostra di grande originalità, davvero di grande visione. Basta parlare dell'autore, che è Brian Eno, e che per chi è appassionato di musica, di performance, credo conosca molto bene. Brian Eno ha realizzato in due luoghi della città. Il primo è il giardino del complesso monumentale di San Paolo, che è stato riaperto al pubblico dopo molti anni di chiusura, e si chiama SID, la prima installazione, ed è molto particolare perché c'è una colonna musicale che è con le classiche musiche di Brian Eno, che ricordo ha inventato la musica ambient, quindi le musiche per gli aeroporti, in cui la dimensione della pace, del relax ha un ruolo fondamentale, ma accanto alla sua musica si ascoltano i cinguetti di 15 specie di uccelli diversi, quindi sono state costruite le loro casette come se fossero presenti nel giardino, e che in qualche modo completano l'intervento di Brian Eno. L'altra installazione si chiama My Light Years ed è all'Ospedale Vecchio di Parma, ed è invece una mostra monografica sulla sua attività, e non tanti sanno che accanto alla musica Brian Eno ha sempre curato performance luminose, quindi ha lavorato con la luce, cercando proprio di dimostrare quanto questa costruzione di mondi sia decisiva, musica e luce insieme.
0: Artista britannico che ha già incrociato il nostro paese per altri progetti in passato, incarna perfettamente il concetto di un'arte concepita come pratica sociale prima ancora che estetica.
1: Sì, lui dice: io voglio garantire un tempo e uno spazio di vita anche dedicato alla lentezza. Nella sua Lectio Magistralis, a cui ho avuto la fortuna di partecipare e di assistere il 2 maggio, ha proprio spiegato che questo lasciarsi andare, abbandonare l'ascolto della musica piuttosto che degli uccelli, piuttosto alle stimolazioni luminose, significa anche cercare una ricongiunzione, una riconciliazione con il nostro io, che in questo momento è attaccato in modo traumatico da tutto quello che avviene nel mondo.
0: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Autostrade in diretta.
1: Un saluto a tutti voi. A causa di un incidente sulla tangenziale di Novara è chiusa la corsia all'altezza della statale 11 Padana Superiore in direzione della statale 32 Ticinese. Sulla tangenziale ovest di Milano, a causa di un mezzo pesante che ha preso fuoco, si verificano lunghe code ancora tra Corsico e Rozzano in direzione Bologna. Per incidente si procede incolonnati sulla 12 Genova Rosignano tra Sestri Levante ed Eva Marina verso Rosignano. Sulla 13 Bologna-Padova code per un incidente tra Bologna-Interporto e Bologna-Arcoveggio in direzione Bologna. Code per incidente anche sulla 1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Milano e nella stessa direzione per un altro incidente code tra Ceprano e Frosinone. Infine code di 3 km per incidente sulla 14 Adriatica tra Teramo e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona. È tutto, torniamo tra un'ora dopo.
0: Hashtag autotrasporti. Hashtag autotrasporti, rieccoci con le notizie del lunedì qui da Radio 24, dedicate al mondo dei trasporti e della logistica, notizie e voci. Dunque, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Questa è l'ultima puntata di agosto, puntata di un programma che ci piace ripeterlo, non si ferma mai come il mondo che racconta. E lo stesso accade per gli altri appuntamenti, il giovedì punto autotrasporti, il sabato container. Sono stati giorni di grande traffico nell'ultimo fine settimana per il nuovo atto del controesodo dalle località di villeggiatura alle città, circolazione sostenuta, code, incidenti e al di là di questi periodi particolari, monitorare l'andamento dei movimenti delle persone e delle merci rappresenta un'azione, un parametro importante per vagliare i flussi rispetto alle infrastrutture utilizzate e quindi per programmare lo sviluppo strategico della rete. Da qualche tempo la struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha varato l'osservatorio che raccoglie e analizza i dati e trimestralmente li aggiorna con un bollettino statistico. Sull'attività dell'osservatorio abbiamo intervistato Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica di missione del MIT.
2: Il Ministero ora monitora i flussi di traffico ricavando un dato, per così dire, unico, ufficiale.
3: Sì, diciamo che abbiamo messo a sistema un intervento che era già stato fatto per la realizzazione dell'osservatorio dei flussi di traffico, inserendo non solo quello delle persone ma anche delle merci, perché sappiamo benissimo che in Italia lo spostamento delle merci è prioritario, e anche in virtù del fatto che il Ministro ci ha dato l'input di avviare la procedura per la pianificazione per il piano della logistica. È innovativo perché? Per uno, perché partecipano tutti i soggetti player principali che generano flussi di traffico, quindi a partire dalle autostrade, RFI, gli interporti, le dogane e su tutte le modalità, quindi ferro, aria, gomma e acqua. Poi è innovativo perché il MIT fa da centro collettore di tutto questo flusso di dati, vengono omogeneizzati e validati attraverso l'intelligenza artificiale per poi poterli dare in gestione agli operatori che si occupano appunto di progettazione, pianificazione e programmazione di infrastrutture. È utilissimo perché finalmente abbiamo un dato ufficiale emanato dal Ministero con dei report trimestrali che possono essere consultati sul sito del Ministero e anche per capire in tempo reale gli effetti che potranno avere gli investimenti che noi metteremo a disposizione.
2: Quindi fondamentale per un piano per la logistica.
3: Assolutamente fondamentale per la raccolta dei dati per il piano della logistica, ma anche poi per la verifica degli effetti dell'eventuale piano che andremo a redigere. L'obiettivo ulteriore sarà quello di mettere in rete anche le regioni e, per carità, col tempo le province e i comuni.
2: E questo per le imprese può essere un elemento fondamentale anche per la programmazione dei servizi in un tempo complicato qual è questo?
3: Assolutamente sì, tanto che abbiamo poco prima dell'estate instaurato un rapporto diretto con Confindustria, perché anche loro si stavano approcciando a un progetto simile. Quando hanno visto che noi l'abbiamo già realizzato, stiamo stilando un protocollo d'intesa per lavorare insieme e mettere insieme le sinergie.
2: Anche perché il dato relativamente ai flussi è sempre stato un dato non sempre certificato.
3: No, anzi, ciascun operatore aveva il proprio dato, anche perché spesso e volentieri non venivano considerate le merci, ma poi ognuno aveva le proprie fonti e non sono mai state omogenizzate. Questo produceva anche il fatto che a seconda del progettista si aveva un risultato diverso.
2: Qualche risultato anche un po' paradossale, contraddittorio.
3: Paradossale su alcune opere anche di rilievo.
0: Lungo la strada, non semplice, della transizione, elettrico e idrogeno saranno le energie del futuro anche per i trasporti su strada. In realtà sono già, seppur parzialmente, il presente. E allora facciamo il punto sull'utilizzo dell'idrogeno per l'autotrasporto e non solo. Al nostro microfono Cristina Maggi, direttrice di H2IT, l'associazione che rappresenta le imprese che nel nostro paese appunto si occupano di idrogeno.
4: La mobilità è ovviamente un settore di interesse per l'idrogeno, perché la produzione dell'idrogeno è volta sia all'utilizzo nell'industria che nella mobilità. Stiamo facendo grossi passi avanti per quanto riguarda la mobilità a idrogeno, infatti grazie, diciamo, ai fondi PNRR oggi da giugno 2026 abbiamo costruito la prima rete di stazioni di rifornimento in Italia. Si tratta di 21 stazioni di rifornimento per il rifornimento stradale e questo è proprio un tassello fondamentale per lo sviluppo della mobilità a idrogeno. Queste stazioni sono costruite, sono pronte a partire, è chiaro che adesso devono arrivare i mezzi idrogeno. Con le auto abbiamo già diciamo diverse auto disponibili, ma già da tantissimi anni. È chiaro che la mobilità a idrogeno non si sviluppa soltanto sulla parte, diciamo, delle auto, ma anche sulla parte degli autotrasporti, quindi ad esempio i camion. E qui le case automobilistiche stanno producendo e testando i loro prototipi. Dobbiamo arrivare a una produzione elevata di questi veicoli in modo tale che possa essere davvero una mobilità completamente sostenibile. Dall'altro lato è molto importante investire sulla parte della produzione dell'idrogeno affinché questo combustibile, questo vettore energetico sia diciamo sostenibile per il consumatore finale. Anche qui sono stati fatti degli investimenti per impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in Italia, le cosiddette Hydrogen Valleys, che ci aiuteranno a produrre idrogeno rinnovabile che poi può essere trasportato ad esempio alle stazioni di rifornimento, che riforniranno camion e bus o auto. Quindi vediamo la mobilità a idrogeno evolversi sia per le auto che per i trasporti pesanti, ma anche ad esempio per il trasporto pubblico. Quindi nei bus ci sono già esperienze importanti come quella di Bologna, di Venezia, di Bolzano, già da tanto tempo, ma anche nei treni. La Brescia-Iseo-Edro sarà la prima, diciamo, rete ferroviaria che partirà a idrogeno.
2: Tornando ai mezzi pesanti, che sono fondamentali per la nostra logistica, il problema è anche il costo però di questi mezzi.
4: Sì, decisamente, è un altro tema che stiamo affrontando anche come associazione. È necessario abbattere il costo del veicolo, perché chiaramente sul TCO generale di chi poi gestisce tutta la mobilità e gli autobus

0: a impianti di grande scala. Tra l'altro è un combustibile che viene prodotto da energie rinnovabili, quindi dobbiamo far partire una macchina importante di produzione in grandi quantità di questo combustibile in maniera rinnovabile, in modo tale che si abbattano i costi. Inoltre è molto dipendente dal costo dell'energia elettrica e sappiamo che in Italia ha un costo elevato, quindi dobbiamo lavorare affinché venga abbattuto e abbassato il costo dell'energia elettrica in Italia, che è direttamente connesso al costo dell'idrogeno se lo stiamo producendo in maniera rinnovabile.
1: Si dice che ci sarà un derby tra il tir a idrogeno e il tir elettrico.
0: Ma allora, come associazione non crediamo tanto a questa, diciamo, a questo confronto, anche perché crediamo che davvero tutte le tecnologie possano contribuire in maniera complementare a una mobilità a zero emissioni, per cui secondo noi, insomma, ogni tecnologia troverà il suo spazio nella maniera corretta e poi sarà il mercato a decidere.
2: Mentre si attendono le decisioni della Corte di Giustizia europea sulla raffica di divieti e tir imposti dall'Austria lungo l'autostrada del Brennero, il Tirolo persevera sulla strada delle limitazioni. Nel primo semestre 2027 saranno 11 le giornate in cui verrà attivata la regolazione del traffico pesante a Kufstein Nord, poco dopo il confine con la Germania in direzione Italia. In sostanza scatterà il numero chiuso per i mezzi pesanti, non più di 300 all'ora. Cargo aereo, dati in altalena alla luce delle gravi tensioni geopolitiche. E allora andiamo a vedere come vanno le cose a Fiumicino. Primo aeroporto per il traffico passeggeri, secondo per le merci dopo Milano Malpensa. Ci sono novità sul fronte delle infrastrutture a favore dell'intermodalità. Massimiliano Cardullo, Aeroporti di Roma.
3: Diciamo che il cargo si innesta in un piano industriale di Aeroporti di Roma e dell'aeroporto di Fiumicino, che sta investendo su un piano di sviluppo sostenibile con degli investimenti importanti, 9 miliardi di euro senza soldi pubblici. Per quanto riguarda il cargo, è un asset molto importante del nostro aeroporto. Stiamo crescendo molto bene. Ad agosto abbiamo un più 14% sullo stesso mese del 2025 e quasi l'8% in più su base annua rispetto all'anno scorso. Sono dei valori per noi molto importanti, molto significativi. Siamo un importante snodo logistico già per il centro-sud, cresciamo più velocemente del mercato italiano già ormai da diversi anni, stiamo potenziando sempre di più la nostra cargo city, stiamo intervenendo anche con degli interventi infrastrutturali per rafforzare l'intermodalità e l'accessibilità.
1: Quale in particolare?
3: Allora, stiamo lavorando rispetto a un nuovo svincolo che dovrebbe fare accedere direttamente dalla Roma Fiumicino sulla nostra cargo city, un investimento che rientra nel piano infrastrutturale di Aeroporti di Roma, quindi realizzato e finanziato da Aeroporti di Roma e che ovviamente verrà restituito all'ANAS successivamente. E il cargo è che anche per questo è significativo, perché riteniamo un asset molto importante sul quale stiamo investendo molto insieme a tutti gli altri per cercare di raggiungere sempre i livelli di eccellenza.
1: Quindi il mezzo gommato passa da lì per arrivare?
3: Assolutamente sì, passerà da lì, sarà accessibile, non interferirà con il resto della viabilità, in quanto un aspetto molto importante che noi curiamo è quello di non pesare sull'accessibilità rispetto al nostro aeroporto e su tante altre assi viarie, e quindi anche dirottare il traffico gommato per farlo arrivare direttamente in cargo city, per noi importante, per non influire ed intasare l'altra viabilità.
2: Hashtag autotrasporti, mettiamo la freccia, accostiamo. Vi ricordo i prossimi appuntamenti di Radio 24 dedicati a questo mondo: il giovedì alle 13.10 punto autotrasporti, il sabato alle 13.15 container. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro una buona giornata.
4: Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai ai ai,
7: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Perché? Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
10: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi

0: industriali italiani.
1: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Perché?
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
6: Abbiamo chiesto ai tifosi quest'anno meglio, peggio, uguale. 50% ha detto meglio dell'anno scorso.
7: Li abbiamo abituato male, allora devo parlare con la curva.
8: Dobbiamo convocare la banda.
9: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Recuperi la partita, in quel momento lì devi giocare per non rischiare. Quando capisci che non puoi giocare, non devi giocare, che non è assolutamente vergogna. Nelle prime partite di campionato, se fa degli errori li paghi, poi dopo è più difficile recuperare queste partite e le vince chi sbaglia meno. When you're happy from a dream, is it hard to work out
2: what is real? Ho imparato tantissimo dell'ultima partita, no? Che la contro il Milan, penso che lo ricordate, andiamo vincendo, noi continuiamo a giocare il nostro calcio. Oggi mi è piaciuto perché abbiamo saputo leggere la partita, abbiamo saputo adattarsi, è stato veramente una partitona della squadra.
3: Sono andato via dall'Inter, che era una squadra che amavo con tutto il mio cuore, perché comunque desideravo prendermi delle responsabilità che lì fondamentalmente non avevo, quindi sentivo di essere pronto a prendermi il peso di una situazione sulle spalle.
4: Prove di dominio e prove di sofferenza.
5: Ma il calcio è questo. Oggi veramente abbiamo creato tanto, purtroppo non l'abbiamo chiusa. Questo tipo di partite alla fine rischia anche di non portarle a casa, con un finale magari a cardiopalma che qualche cuore poteva anche andare via.
6: Allegri, Fabregas, Frattesi e Chivu, voci della giornata di ieri. Intanto Napoli come Djokovic finisce fuori la prima curva. Nel caso di Nole, ecco, qualcosa di storico, ma poi ne parliamo anche. Dopo 20 anni finisce fuori il primo turno di uno slam, e questo sa tanto di fine carriera. Per il Napoli è un po' diverso, certamente non è la fine di niente, però io vi do i contatti: 800240024 da quasi 27 anni il nostro numero verde, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp vocali che vi piacciono così tanto, per condividere magari un po' di puzza di bruciato sul campionato, perché se il Napoli è la prima alternativa all'Inter, sabato notte potrebbe essere anche a meno 6. Dario Marcolina ha raccontato l'Inter per DAZN ieri sera. Ciao Dario.
7: Ciao, buongiorno.
6: Ciao. Condividi la puzza di bruciato o no? A presto.
7: Beh, allora, innanzitutto il calendario al Napoli non gli ha dato una grande mano, perché incontrare la seconda il Como e la terza l'Inter già diventa proibitivo, nel senso che se ti va male qualche risultato, come dicevi tu, potrebbe essere dopo 3 giornate già a meno 6. È ovvio che Allegri l'anno scorso con l'Inter ha sempre fatto risultato, quindi conosce un po' le strategie dell'Inter. Mi viene in mente che l'anno scorso al primo derby ha aspettato l'Inter e gli ripartiva, al secondo derby invece al contrario andava a pressarli, quindi non so, mi aspetto qualche strategia.
6: Qualcosa servirà di sicuro, anche se... Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno!
8: Ciao!
6: Come è andata la sauna a Napoli? Ero un po' preoccupato ieri quando mi hai dato...
8: Io non ho mai, veramente non ho mai avuto così tanto capo, non ero il solo, non credo che sia un tema mio medico, credo proprio che fosse una cosa oggettiva. Ieri veramente c'era un livello di umidità che onestamente io non ho mai sentito, ma neanche in America alla finale dei mondiali, ma neanche in, veramente una roba... Una sauna, 68% di umidità, vabbè. E è vero quello che dite, è vero il ragionamento, ciao Dario, sul calendario, che è sicuramente un tema. Diciamo c'è il fresco precedente dell'Inter, che lo scorso anno cominciò la stagione con un po' di difficoltà, perdendo contro l'Udinese, perdendo in maniera rocambolesca contro la Juve, e mi ricordo che quella sera, insomma, i tifosi dell'Inter erano arrabbiatissimi con Thuram che non aveva esultato, con Sommer che non parava, e poi invece Chivo ha risolto tutto, quindi diciamo non se anche dovesse andare così, non dopo 3 giornate dal punto di vista, diciamo, aritmetico, matematico e di buon senso, non puoi pensare che ci sia nulla di finito. La differenza è che quest'anno questa cosa, se succedesse, vedrebbe la squadra che dà la sensazione di poter essere dominante avanti, cioè la differenza vera è questa. Perché noi abbiamo visto la Juve vincere il campionato, ti ricordi, dopo quel Sassuolo-Juve tantissimi anni fa, certo, aveva, non lo so, 12 punti dopo 10 punti,
6: era la
8: classifica, però era la squadra più forte. Cioè, era partita male, ma era la squadra più forte. Qui la squadra più forte io credo sia l'Inter, e quindi se sabato dovesse vincere lo scontro diretto darebbe un segnale molto importante.
6: Poi Allegri è un bel pari, dire no, c'è l'Inter, poi l'Arsenal, ma non conta niente, siamo inizio stagione. però quest'anno bisogna fare i conti anche Dario con le differenze, no? Perché giochi 5 partite, ora essere staccato alla maxi sosta per le nazionali ha già un peso specifico importante. Poi è chiaro che nulla è decisivo, però ha ragione Pier, se quella ad essere attardata è la squadra favorita ci divertiamo di più, se invece quella favorita secondo me è l'Inter, anche con le marce basse è quasi ingiocabile per una dozzina di squadre in Serie A, eh.
7: Ma guarda, la forza dell'Inter è che ieri sono usciti 3-4 giocatori, ne sono entrati altri, il prodotto non cambia, nel senso la forza dell'Inter è quella rosa profonda ma di qualità, perché oggi sappiamo che ormai per esempio a centrocampo ormai può scegliere quello che vuole Christian Kivu in base all'avversario, in base se giochi in casa, in base se vai fuori casa, in base se vai a giocare la Champions, cioè quale allenatore ha tutte queste possibilità nel nostro campionato? Solo l'Inter, di poter oscillare questi giocatori. E la forza è proprio questa, cioè che ieri l'Inter, allora, poteva vincere 5-0, poteva pareggiare 1-1, però il potere della squadra lo vedi, la potenza, la forza, cioè sembra quasi che accelera e decelera, sì. a proprio piacimento, quello è sintomo di grande squadra.
6: Beh, sembra sempre in controllo, no Dario?
7: Sì, bravo, sembra sempre in controllo, è vero, cioè determina in positivo, in negativo, solo nel finale, secondo me, quando il Cagliari si è giocato un po' il tutto per tutto, hanno fatto un po' di confusione dietro e Kivu ha cambiato dei tre centrali subito due, perché ha messo Stones e ha rimesso Bissek e ha rimesso centimetri, forza e consistenza e ha rimesso a posto un po' la squadra, anche se comunque ha sofferto.
6: Ma sì, ma sai, solo quando ti si abbassa un po' il voltaggio, no, Pierluigi, possono succedere queste robe, perché però non
9: ma
6: vedo
9: ieri,
6: problemi.
9: Allora, adesso non vedo io problemi. A Napoli ho fatto post partita fino alle 9:30, quindi ho visto una sintesi stanotte, però insomma poi ho letto i giornali, mi sembra la partita sia di una anche abbastanza pacifica come lettura, cioè l'Inter ha dominato il primo tempo, poteva stare 2-0, 3-0 e poi alla fine, dopo che fallisci, non lo so, 5 intide palle gol per chiuderla, ci sta che ci possa essere qualche situazione un po' confusa, sarà il salvataggio di Bissek, il calcio d'angolo subito dopo, però insomma il senso, il dato politico, come ci piace dire ogni tanto, è che si conferma la forza di questa squadra e siamo all'inizio, cioè siamo ancora in una fase in cui per me l'Inter ha una dimensione internazionale importante, adesso senza sovraccaricarla di aspettative, però per me è chiaro che non è la favorita neanche in Europa, cioè in Italia è la strafavorita, in Europa non è la favorita, ma è un outsider importante, insomma.
6: Sì, se poi c'è la Noglu come Frattesi, due partite, due gol, sei punti, ora nella... Per Frattesi due gol da 1-0, per Çalhanoğlu
9: Frattesi sulla Lazio mi sono espresso qualche giorno fa. Infatti, volevo farlo prima di Bologna-Lazio, ho fatto dopo Bologna-Lazio, mi scuso, ma per me il concetto è quello. La Lazio è partita, vabbè, poi Dario ne sa 100 volte più di me, è partita nello scetticismo generale, nella contestazione civilissima, assolutamente, che però porta ad avere una situazione molto particolare, ma quest'anno, secondo me, a differenza dell'anno scorso, questa cosa potrebbe far venire fuori un certo spirito di rivalsa e la squadra non è così male come secondo me giustamente perché c'è molta delusione, perché c'è una questione che sappiamo che è aperta e quindi tanti tifosi non si sentono rappresentati, quindi benissimo, magari vorrebbero anche degli investimenti diversi, però non è che sia stata smantellata. E anzi, secondo me sono arrivati dei giocatori anche
6: poi work in progress, quindi potrebbe anche arrivare Gudmundsson,
9: cioè io continuo a pensare che sia meglio appunto del Genoa, del Torino, se la Fiorentina non decolla, quindi io penso che il Bologna è un punto interrogativo, che sia destinata al lato sinistro della classifica, fra l'altro a proposito di calendario, ha un calendario discreto nelle prime 6-7 partite, ha una trasferta contro la Juve a un certo punto, mi pare alla settima giornata o qualcosa del genere, ma in assoluto insomma questa onda lunga potrebbe continuare e potrebbe insomma tirar fuori un po' di entusiasmo che poi magari non si traduce in presenza allo stadio olimpico, ma soltanto presenza fuori casa, ma poi, che comunque aiuta la squadra, no?
6: Ma certo, ma poi scusate se insisto, ma 5 giornate prima della sosta insomma è qualcosa a cui non siamo abituati, e quindi non ti dico che è già un primo verdetto, Dario, però è qualcosa di già di significativo, 5 partite, 15 punti in palio, è già qualcosa di significativo, e la Lazio partita così bene dopo essere stata eliminata in Coppa Italia, e questo aveva addirittura fatto arrivare qualche nuvola intorno a Gattuso, perché questo è inutile nasconderlo.
7: Ma guarda, io ti dico che nella Lazio in questi due risultati vengono fuori dei giocatori che prima non c'erano, per farti capire. Allora, con queste due vittorie Zaccagni gioca meglio, con queste due vittorie Nuno Tavares sta giocando bene,
10: sì.
7: La Lazio ha bisogno di alcuni leader. Frattesi è arrivato con due gol, si prende già una leadership. Il portiere Mandas ha fatto miracolo a Bologna, ieri ha parato bene, si prende anche lui una piccola leadership. Se tu torni indietro l'anno scorso è una squadra più anonima, se tu guardi queste due partite comincia a tirare fuori quei 4-5 nomi, qualcosa di diverso c'è. Lunedì sera giocano a Udine e secondo me quello se passano quella partita difficile fisica contro una squadra tedesca come l'Udinese probabilmente cominciano a credere in qualcosa di diverso. Mi viene da dire che la sconfitta col Mantova adesso forse per fortuna che c'è stata, perché ha tirato fuori qualcosa nella squadra.
10: Ah, quello sì, magari anche qualcosa dalle tasche di Lotito, dato che è arrivato Pinamonti, è arrivato Frattesi, ma arriverà Gudmundsson, insomma si stiva completando anche la squadra. Dario invece, ma che abbia ragione quell'esagerato del mio amico Leo Turrini, che l'altro giorno abbiamo fatto le griglie del campionato, diceva Como seconda forza del campionato dopo l'Inter, lo diceva per fare il fenomeno, però ragazzi, questo Como ieri ha fatto una roba raccontata da Pardo pazzesca, ha fatto una partita pazzesca per essere la seconda di campionato, Dario.
7: Ma ieri il Como secondo me fa una prova di forza, cioè ricordiamo che le prime tre partite del Como sono tre fuori casa, adesso mi sembra che vanno contro il Genoa la prossima settimana e finiscono le loro tre partite. Giocare a Udine è difficile, l'impronta che hanno dato a Napoli, la bellezza del Como, almeno io credo che noi dobbiamo ringraziare Fabregas perché ci fa vedere qualcosa di diverso del nostro campionato, e una delle cose diverse è che gioca in casa e fuori casa allo stesso modo, perché noi generalmente in casa attacchi, fuori casa cerchi di essere pratico per poi dopo, invece lui ha questa mentalità di giocare in casa e fuori casa nello stesso modo. È un allenatore che ha portato una mentalità, quella mentalità sembra quasi che l'estate non ci sia stata per il Como, perché ha riattaccato un po' come ha finito, ha fatto un buon mercato, se arriva Ken, so che dovrebbe essere cosa di dettagli, comunque comincia a avere la coppia nei ruoli, cioè cosa che non aveva l'anno scorso. Quello che aggiunge il Como quest'anno è la coppia nei ruoli. Cosa vuol dire? Che esce Ken, entra Duvikas, è un giocatore forte, sugli esterni ha la possibilità di fare qualcosa di diverso, perché Diao è un giocatore che l'anno scorso è mancato per tanto tempo, si è adattato il Como, ma il prodotto è rimasto sempre lo stesso. Ecco, la bravura è un po' questa.
10: No, ma sono bravi non solo in campo, Pier, perché oggi arriva Ken e va bene, ieri ho sentito la telecronaca, hai sottolineato più volte, avete sottolineato più volte la partita di questo Mia qui, che è un giocatore di 31 anni che è stato pescato dal midollo del calcio spagnolo, perché è uno che ha speso le carriere tra Tenerife, Granada, Getafe, cioè, andare a prendere uno così vuol dire
11: sì, vabbè, sì.
10: Se conoscono il mercato è in dubbio, però non è che vanno a prendere solo i ragazzini di talento pagandoli molto.
11: Beh, ieri è stata una grandissima prova, la provocazione che ho lanciato nel post partita e che vi confermo è che mi è piaciuto per certi versi addirittura più il secondo tempo del primo, nel senso che il primo tempo è stato bellissimo, spumeggiante, ma la maturità con cui hanno gestito la partita nel secondo tempo è stata veramente... Poi, fra l'altro, a proposito di etichette, no? Qualcuno pensa che Fabregas sia un integralista, è tutto il contrario, cioè ieri ha cambiato, alla fine si è messo a 5, è uno che già tante altre volte ha giocato alcune partite col falso 9, mi ricordo il capolavoro di Juve Como l'anno scorso quando era senza Nico Pass, cioè è veramente, Fabregas è semplicemente bravo, cioè rinchiuderlo nella definizione del giochista è una delle più grandi boiate che si possa fare, nel senso è giochista nel senso che gioca bene, ma è bravissimo. Ieri il Como ha fatto una serie di adattamenti alla situazione, all'avversario e alla partita clamorosi, c'era come detto una condizione meteorologica clamorosa, tutti e due gli allenatori sono venuti nel prepartita su DAZN e tutti e due hanno detto che questa cosa avrebbe cambiato, lui l'ha detto perché poi anche nella comunicazione è anche molto molto diretto, molto schietto, e quindi ci ha raccontato che appunto che non bisognava, l'ha detto proprio, non bisogna pressare inutilmente, non bisogna buttar via energie, perché con queste condizioni bisogna essere intelligenti, e il Como ha fatto esattamente questo nel secondo tempo, ha fatto possesso palla a basso ritmo, che era la cosa perfetta da fare,
10: si è difeso con la palla,
11: il ritmo della partita, si è difeso con la palla, hanno delle grandissime qualità e hanno soprattutto una capacità di gestione, un manico veramente incredibile, e il Napoli è molto indietro,
10: molto
11: di ieri è sembrato veramente molto indietro sul piano fisico,
8: ma anche sul piano delle idee, insomma, si è visto veramente poco. Poi Allegri sottolinea, tanto cioè Diego, che
10: Diego fa in concert,
8: no, mi sembrano urla di entusiasmo, non so chi ci ha ascoltato, direi che sì. Cioè, e mi sembrano urla di grande entusiasmo. No, stavo dicendo, giustamente Allegri sottolinea l'aspetto più grave dal suo punto di vista, cioè la mancanza di ferocia in alcune situazioni, perché è vero che il Napoli i due gol alla fine se l'è fatti un po' da solo, no? Secondo me era completa, ma anche il primo, anche sul primo poteva essere molto più attenta nella gestione. È chiaro, quella è la prima cosa da correggere, però poi è evidente che il Napoli non dovrà soltanto migliorare questi dettagli, diciamo, di attenzione, di concentrazione, che pure sono importanti, che ieri forse sono costati l'intera partita, l'intera posta, ma deve anche crescere. Ora non è la seconda giornata, però insomma.
10: E però bisogna fare la svelta per i motivi di cui sopra, Pierluigi.
8: Sì.
10: Perché
8: sì,
10: come diceva Dario, a San Siro devi presentarti quantomeno con delle altre idee, perché, ripeto, se perdi anche quella di sabato sera, allora diventa, non è decisiva, ma diventa incasinata, perché è inutile star lì a girarci intorno. No, con Dario per chiudere, no, mi interessava la storia lì del Como che può essere, per dirla alla Eto'o, può suonare la tromba o suonare il tamburo a seconda delle esigenze, oppure la solita storia dell'incudine del martello. Continuo a pensare anche che il Como sia una squadra estremamente allenabile, l'ho detto molte volte anche del Paris Saint-Germain, no? È chiaro, hai giocatori di talento, però hai giocatori che hanno voglia di prestarsi, di consegnarsi alle idee dell'allenatore.
12: Ma guarda, la mia considerazione riguardo a quello che tu dici te la riassumo dicendo che il leader di quella squadra è l'allenatore, di solito l'attaccante, di solito l'esterno, il leader è l'allenatore.
10: Sì.
12: E qui è una cosa, anche per il motivo che diceva Pier, che comincia a avere tante facce. Lui ieri nell'intervista finale, correggimi Pier, che l'ho visto un po', ha parlato di tre fasi: quella del primo tempo dove hanno giocato bene, i primi 15 del secondo tempo che il Napoli cominciava ad uscire, e la fase finale dove hanno dovuto fare, non dico la guerra, ma una fase difensiva importante. Ecco, è una crescita per il Como quella. Ecco perché dico il leader e l'allenatore, perché oggi comincia, prende il buono dell'italiano, no? Che è proprio quello di avere le varie fasi. Gli allenatori italiani in quello sono maestri, e se poi aggiunge la sua qualità nella costruzione del gioco, nella fase offensiva, nel fatto di avere una squadra sempre corta che domina in casa e fuori casa, siamo di fronte, secondo me. Noi ringraziamo Fabregas, ma anche Fabregas deve ringraziare il nostro campionato.
10: Bravo, esatto.
8: Ma guarda che Fabregas è uno che l'anno scorso, quando gioca Milan Como al ritorno, che poi era un mese e mezzo dopo, era stata rinviata, quindi gioca un mese e mezzo dopo Como Milan, in cui aveva dominato per 40 minuti e poi aveva perso 3-1, e fa una partita completamente diversa, fa una partita col falso 9 come l'aveva fatta contro la Fiorentina. Cioè, io trovo che veramente Fabregas sia molto diverso dalle definizioni che gli vengono affibbiate, nel senso che se c'è un allenatore, secondo me, che alterna stili, registri, momenti, è lui, questo è. Quindi noi siamo abituati, tu ci hai giocato, Dario, con Zeman, no? Che è stato un maestro assoluto di quell'epoca lì, di un calcio bello, nel quale però era oggettivamente un integralista, cioè alla fine degli anni 90 Zeman era uno che
10: o quello
8: e il suo problema alla lunga in alcune circostanze era proprio il piano B, perché quando questo plot meraviglioso non funzionava, la squadra soffriva. Oggi invece siamo di fronte, oggi si può essere molto belli, ma belli nella capacità di essere camaleontici. Questa roba il Como ce l'ha da sempre, quindi insomma, per me c'è poco da discutere da questo punto di vista. Anche qui c'è un po' di superficialità, secondo me, da parte di alcuni detti ai lavori.
10: Ma sai,
8: c'è questa opinione che è un falso storico, cioè lui invece cambia tanto. Ieri si è messo 5-4-1 alla fine, perché voleva proteggersi un po', perché voleva far sì che Smolcic e Vaia, che erano i due esterni, salissero un pochino, alzare un po' il baricentro della squadra, avere qualche centimetro in più nelle situazioni del finale. Chiaramente
10: legge anche le partite, no? Ma questo è indubbio. Molto spesso poi gli allenatori sono un po' come Jessica Rabbit, no? Si prendono, sono così perché mi dipingono così.
8: È vero.
10: Questo è. No, sono curioso di vedere, Dario, il Como in Champions. Quello sì.
12: Guarda, il Como ogni anno ha uno step da superare. perché dalla B è venuto in A, dalla A ha guadagnato le prime posizioni, il terzo anno ha guadagnato la Champions, oggi in più c'è proprio questa Champions. Io credo che nel mercato, cioè, la Champions è da giocare a livello di squadra ma anche a livello di mercato, perché per stare a quel livello hai bisogno di quella qualità, e oggi le idee di Fabregas con quella qualità vengono testate dalla Champions, quindi è un po' la curiosità di tutti, è come quando vai a vedere la prima di un film, la curiosità di vedere com'è questo film, e forse la prima, la seconda, la terza del Como in Champions non me le perdo.
10: No, cioè, no, ma nessuno di noi. È come no, è una roba che aspetti, che ti segni sul calendario. Ciao Darione, grazie mille. Ciao.
12: Grazie a voi, un abbraccio a tutti e due. Ciao.
8: Ciao. Ciao, ciao Dario.
10: Dario Marcolin.
8: È una squadra forte con le grandi, scusa, è soltanto questa cosa qui, no? Nel senso che a parte è forte in assoluto, però in generale è una squadra che ha dato tante dimostrazioni di maturità contro le grandi del nostro campionato, una su tutte ieri, ma insomma anche l'anno scorso ha vinto a Torino, insomma ha fatto bene in tante circostanze, e quindi io non credo che abbia un problema particolare. Cioè, io penso che le grandi partite siano il pane del Como. Poi ovvio, insomma, la stagione è stancante, ci sono dei valori,
10: no, poi non è che in fondo
8: se il Como sia
10: sai, San sai una differenza, o... sai, poi anche una
8: però io sono abbastanza ottimista, sono abbastanza ottimista,
10: sai, nel senso che... una grande differenza che la maglia del Como non è pesante come quella dell'Inter, sì, della Juventus, del Napoli, della stessa Roma, insomma è anche una sorta di leggerezza che ti permette di vivere in quella maniera lì. Può sembrare filosofia, ma forse non è neanche tanto, è così tanto che vi introduco questo audio, così poi saluto Max Nerozzi.
13: E Nico Gonzalez, calciatore di livello.
14: Quindi uno da tenere.
13: Ah, chi lo dà via? Chi ce lo porta via? Lei ce lo vuol vendere?
14: No, assolutamente.
13: Qui non lo vuol vendere nessuno e siamo contenti di averlo. Che sì, avrei voluto allenarlo perché secondo me è un grande calciatore.
14: C'è il margine per vedere qualcuno di nuovo nella Juve, sia a centrocampo che magari in attacco?
13: Sì, c'è il margine, i nostri direttori lavoreranno per questo.
10: Beh, al momento il margine si chiama Sar, è arrivato dal Tottenham, Thuram va dal dottore a Lione, domani alle 20 capiremo che Juventus è. Buongiorno Max Nerozzi.
15: Ciao, buongiorno. Ciao. Ascoltando la progusione di Pardo su essere fondamentalista o no, però mi veniva in mente una grande citazione di Marcelo Bielsa che diceva: l'unico mio piano B è fare meglio piano A.
10: Sì, certo, certo. Ma a me veniva in mente di più quella battuta del film: la vedi questa mano, può essere piume, può essere ferro.
8: Può essere ferro e può essere più,
10: può essere ferro.
8: Però sì, apprezziamo, no, molto. Il gruppo d'ascolto romano di convocati apprezza comunque
10: l'impegno, apprezza
8: del
10: l'impegno
8: del pavese.
10: Invece il bolognese Max Nerozzi, no, volevo anche prendermi un po' gioco di lui, bianco-nero con diverse sfumature grigie, che vale sia a Torino che a Bologna per la Virtus, non sono più così di moda.
15: Ah no, guarda, nel basket direi che il grigio sta arrivando al nero notte, ma vabbè, lasciamo stare.
10: Beh, adesso nero notte,
15: è un altro argomento, no, ma no, questa è una mia opinione. È una opinione. No, il fatto del rosso-blu potrebbe intersecare il mercato del Bologna, come sapete, perché Zirze resta un'opzione dell'attacco, forse a meno di 48 ore, anzi 24, addirittura la favorita. E quindi vedremo. Insomma, è un giocatore che piace molto alla dirigenza della Juve, secondo me. Giustamente, non so poi se rientrerà al pieno nell'identikit di Spalletti, che come sapete voi meglio di me è da 6 mesi che vorrebbe un centravanti che montano addosso, cioè quindi uno di quelli
10: come quello che aveva,
15: un po' più volumetrico, sì,
10: un po' più come quello che aveva, esatto. ma l'ha detto mica una volta sola, l'ha detto almeno 70
15: volte, no.
10: Spalletti,
8: posso dirti una cosa che mi sblocca un po' ricordo. Ricordi che l'attaccato a quelle caratteristiche sarebbe Icardi, però insomma non so se Spalletti Icardi vogliamo fare. È vero che la situazione è molto cambiata, però perché Spalletti dice continuamente questa, cioè se io devo pensare a un attaccante che non partecipa minimamente, o comunque partecipa molto poco alla fase offensiva, ma che appunto poi risparmia energie e sotto porta, ce lo ricordiamo comunque come veramente glaciale, penso ai Icardi. Poi c'erano mille, a me è chiaro, Zirze è di un altro livello in questo momento. Zirze è un giocatore per me di altissimo livello, può far bene.
10: Poi
8: ha ragione Nerozzi quando ci ricorda che a livello di identikit probabilmente non è esattamente un rispondente, cioè non è uno da 20 gol.
10: No, è chiaro.
8: I gol sono pochi.
15: Ma scusate, pare che... No, ti dicevo, a parte i 20 gol, Pier, su finanziatori Cadi, che hai ragione, in area di rigore è mostre, ma Spalletti soprattutto faceva riferimento a quelle occasioni in cui magari devi far salire la squadra, quindi tiri il lancio di 50 metri, uno te lo tiene, oppure devi andare in area, quindi è anche una questione di target man, insomma, come direbbero in Premier, cioè di un giocatore che ti può far salire la squadra da solo, e oggettivamente Zirze ti lega il gioco, fa un po' meno questo, e anche Waltemad, quello del Newcastle che adesso stanno parlando, è vero che è 2 metri, ma per chi non lo conosce non è esattamente il giocatore, cioè uno molto tecnico comunque anche lui, c'è cioè uno che sa giocare a pallone.
8: Sì, non è il
10: non resta che i calli, non resta che i calli.
8: No, ma
10: non resta
8: no,
10: che
8: ma a proposito di citazioni e di Spalletti story, mi viene in mente la famosa citazione del bottiglione da 2 litri, sì. Riferito a Edin Dzeko, no? Che col quale aveva un rapporto ovviamente molto molto fruttuoso, perché hanno fatto cose grandiose insieme, però ogni tanto lo punzecchiava, e sì, insomma, vedremo. Io credo comunque che al di là di questo la Juve stia facendo delle cose razionali,
10: qualche può.
8: È difficile, sì, faccio fatica a immaginare che stia colmando il gap, soprattutto nei confronti dell'Inter. Però insomma sta cercando, secondo me, in questo mercato, con tutte le difficoltà del caso, secondo me si è mossa bene, cioè ha fatto delle cose appunto razionali, logiche, che secondo me la squadra la migliorano. Adesso c'è l'effetto Spalletti, cioè un allenatore che, lo sappiamo, quando ha la possibilità di lavorare sul campo per lungo tempo può fare cose molto importanti.
10: No, ma poi
8: vedremo se la Juve colmerà il gap o comunque si avvicinerà molto. Sarà grazie al lavoro di Spalletti di miglioramento della qualità della rosa, però comunque le cose fatte, secondo me, sono cose logiche.
10: No, ma sono anche molto interessanti.
8: È migliore delle ultime,
10: ma anche molto interessanti. Cioè, riassumendo, negli ultimi giorni la Juventus si è presa inopinatamente sul naso la porta da Kessié, e questo, insomma, ho già detto ieri, forse sarò retro, ma un giocatore, l'Atalanta è una super squadra europea, però buttare la porta in faccia alla Juventus in quel modo io non me l'aspettavo. Ha virato su Sar. Thuram, come detto, va a Lione a farsi visitare il ginocchio, ha dei problemi evidenti ed è un giocatore fondamentale. Domani alle 20 abbassa la Clare. Aspettiamo Alai Begovic, che è il giocatore più intrigante tra quelli arrivati quest'anno, non l'abbiamo ancora visto. Arriva Nico Gonzalez, che adesso dice che vuole restare alla Juventus, e Spalletti lo vuole adesso a tutti i costi. Può essere la Juventus dei riciclati, ci aggiungo Kop Miners e Douglas Luiz, che è ormai titolare, e guarda caso Kop Miners e Nico Gonzalez sono quelli che hanno segnato nell'ultima partita. Mi sembra che il quadro sia un po' questo, e non ricordo uno Juventus-Milan così enigmatico come quello che ci aspetta, Max.
15: È questo il quadro, ti dico di più, che anche la cosa che diceva Pier su Rosa, c'è sempre ovviamente l'incognita del centrocampo, perché appunto Sarver al posto di che sì, potrebbe essere anche un bene, perché ha 5 anni in meno, comunque copre grandi fasce di campo, ovviamente ha meno pedigree e carisma, però magari potrebbe sì. Essere un'opportunità.
10: Arriva anche dalla Premier e non dall'Arabia, tendo a sottolineare, certo, dopo 3 anni di Arabia.
15: Bravissimo, esatto. E no, e un'altra cosa che diceva Carnevali molto, molto bene prima della partita con Parma, è che tu, Juventus, eri chiamata a cercare di migliorare una rosa con degli oggettivi paletti, cioè lo disse Comonghi, che non aveva interesse ovviamente, non sapeva neanche che sarebbe stato assicurato e sarebbe venuto Carnevali, che bisognava fare una rosa migliore spendendo come monte, cioè come ammortamenti più stipendi, un euro in meno dell'anno precedente, quindi oggettivamente è un problema non da poco. Sottoscrivo con te anche Alai Begovic, a me è un giocatore che piace, avevo avuto la fortuna di vederlo dal vivo, anche perché, come diceva Florentino Perez, il pubblico ha bisogno anche di illusiones ogni
10: sì, ma certo.
15: E quindi Alai Begovic, perché ha 19 anni, perché gioca di sinistro, di destro, è un giocatore che secondo me è molto bello da vedere, poi se sarà efficace, sarà la sua età, non lo so.
10: Bravo,
15: non so quale sarà il suo impatto, però almeno ti fa un po', ti dà della prospettiva, diciamo.
10: D'altra parte Florentino fa scuola, illusione,
15: con altri soldi,
10: ho capito,
8: altri soldi. No, ed è anche un po' quello che dicevamo l'altro giorno con Zampini, no? È un po' anche in questo momento un tema in casa Juve, il fatto che non c'è un entusiasmo, non potrebbe esserci, cioè non è che dico che sia, cioè è ovvio che il clima è figlio degli ultimi anni, che sono stati anni così così, e ad oggi onestamente se tu guardi la squadra, il mercato, non è che hai tantissimi motivi per pensare, no, per appunto per l'illusione alla quale faceva riferimento De Rossi. Chiaramente i risultati della squadra piano piano, comunque fare 6 punti nelle prime 2 partite
10: sì, sì,
8: non era così banale, sì. Abbiamo visto il Frosinone come partita strana, Fiorentina-Frosinone, per carità, ma come ha vinto il Frosinone a Firenze, insomma la Juve comunque a Frosinone ci ha vinto, e col Parma non sarà stata brillantissima nei 90 minuti, avrà avuto delle intermittenze, però insomma ha fatto il suo. È chiaro che questo weekend, questo stesso discorso vale assolutamente anche per il Milan, che ha avuto le sue, anche il Milan ha avuto le sue fasi nei
10: 180
8: minuti non del tutto convincenti, e insomma chi vince domenica sera fa un, bel salto in avanti, ammesso che qualcuno vinca, perché esatto, gli ultimi anni,
10: Gli ultimi anni è stata una roba da mandare a mezzanotte, se ne parlava ieri, da mandare da bollino rosso dopo la mezzanotte. Ciao ragazzi, grazie, ciao Pierino, domani.
16: Ciao, grazie a voi.
10: Max, ciao, grazie. Ciao. Allora, borsa, torniamo.
1: Non telefono, non chiamo.
17: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
18: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
17: Ecco, bravo mister.
19: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
20: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
21: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
22: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
23: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
24: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
25: Vi presenta Borse in diretta.
26: Prosegue contrastata l'ultima seduta agostana delle borse europee sull'incertezza provocata dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, in un contesto di aumento dei prezzi del petrolio, con il Brent sopra i $90 al barile, e di un possibile ritorno ad una politica monetaria più aggressiva da parte della Fed. Francoforte perde lo 0,7%, Parigi guadagna lo 0,15%, Madrid 0,35%, Milano 0,5%. Piazza Affari brillano i petroliferi, Eni, Tenaris e Saipem tutti sopra il 2,5%, sostenuti dai rialzi del greggio, anche Stellantis, Generali e in coda i titoli della difesa, aerospazio, Fincantieri, Leonardo e Avio. Euro su dollaro 1,1593. Con i mercati è tutto.
27: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
28: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
29: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
30: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
31: Ehi amico!
32: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
31: evviva!
32: Vai su agenti.it.
30: Agenti.it,
31: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!

0: quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita. Se non aumentiamo un po' la percezione del pericolo, poi diventa difficile quando difendiamo.
1: Questa è una squadrone in Napoli, per questo li dono molto molto valore, perché oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale.
0: Non è che Inter e Arsenal decideranno la stagione del Napoli, bisogna prepararla bene, bisogna vedere le cose positive che abbiamo fatto oggi, e siamo un po' troppo leggerini, su quello bisogna assolutamente migliorare, basta lavorarci e sicuramente miglioreremo.
2: Intanto fonti viene informate dicono che fatta per il prestito di Jonathan David dalla Juventus all'Atletico Madrid, più interessata a Juventus a Woltemade che non a Zirze, almeno si dice in questo lungo tira e molla. La Roma vicino all'Eveling dello Stoccarda, la Fiorentina ha preso, questo è ufficiale, Gnonto dal Leeds, e noi, dato che vogliamo rimanere fedeli alle buone abitudini e siamo ossequiosi delle tradizioni, puntuali come il 7:40, il Napoli perde e chiamiamo Boris Sollazzo. Buongiorno Boris.
3: Infatti prefisso 60:32, giustamente.
2: Senti, ma
3: devo dire che ieri dicevo a mia moglie, fa peccato per l'annullamento del gol di Lobotka, ma almeno risento Carlo che mi manca.
2: Che cretino. Ma impegni per domenica?
3: Impegni per domenica? No, sono tranquillo, insomma siamo una delle squadre più vincenti degli ultimi anni, insomma facciamo godere con la musica il buon Fabregas, che ieri il profeta del bel gioco per difendere il 2-1, il risicato 2-1, mette sì. Due difensori in centrocampista.
2: Questo gli fa onore.
3: A me piace molto, insomma, il calcio italiano che dà etichette. Il Napoli ha giocato meglio il secondo tempo del Como che tutta la partita col Genoa, ma adesso Allegri un brocco, e invece dopo Genoa-Napoli aveva riscoperto addirittura il calcio spettacolo. Io mi sono un po' stufato, devo dire, non riesco più a leggere social, giornali.
2: Ma come ti collochi in questa guerra di religione che è in Allegri il vessillo del conservatorismo oscuro, oscurantista?
3: Ma a me piacerebbe tanto che nessuno si rende conto che il calcio italiano, tra i vari mani del calcio italiano, c'è proprio questo modo di intendere le scuole, cioè non capire che Fabregas è un risultatista ed è per questo che è un allenatore intelligente, è per questo che il suo Como gioca bene, perché prende bravi giocatori che sanno interpretare la partita. Cioè, che non hanno bisogno di chissà quali tatticismi, è proprio quello il problema. Quindi per me non esiste questa guerra santa, per me Sarri e Conte fanno lo stesso campionato, sono tattici esasperati tutti e due, esattamente come Allegri e Fabregas, e il problema è che sono i bravi giocatori, che in Italia sono pochi, non si sanno scegliere, e quindi continuiamo ad avere sia pochi giocatori bravi italiani che a sceglierli male anche all'estero. Poi Allegri forse è un pochino più arretrato di altri in alcune cose, a me non sembra, insomma non mi sembra affatto, ma può essere anche, ma detto no, questo, insomma, non mi avrete mai Adani non mi avrà mai, ecco.
2: No, ma al di là di Adani, ma su Boiate, cioè se tu senti, allora Amorim in queste due partite qui no, vince, e prima cosa ti dice: abbiamo vinto e questa è la cosa più importante, e poi ragioniamo in italiano, in inglese, in brettone, su tutto il resto. Però ragazzi, io non voglio dire qualcosa che a Boris può suonare traverso, tipo vincere non è importante, è l'unica cosa che conta, però nello sport professionistico così è.
3: Ma sì, ma ieri i napoletani erano arrabbiati perché hanno visto due, scusate se la chiamo in maniera tecnica, cappellate clamorose.
2: Certo.
3: È quello da fastidio, cioè giudicare un allenatore perché Anghissà non ha voglia di giocare, perché probabilmente voleva essere venduto, perché Ramani, che è un difensore che dà tutto nei campionati e che finisce sempre con la lingua di fuori, l'inizia sempre abbastanza male, e ha fatto un errore clamoroso. Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, ho sentito di un dominio del Como, le due occasioni migliori nel primo tempo ce l'ha avuto il Napoli, Poi vabbè, ci sono altre cose che mi fanno molto ridere. Lang subisce esattamente lo stesso fallo che avrebbe fatto De Bruyne, ma quello di Lang, tranne che per Graziano Cesari, glielo riconosco, è quasi simulazione, mentre quello di De Bruyne era un reato d'ergastolo. Cioè, c'è anche un problema. Noi, sai che c'è, quando c'è poco da divertirsi parliamo in tanti, questo è il problema. Certo. Io sono molto sereno perché non credo né a Genoa Napoli, perché il Genoa purtroppo, mi dispiace per gli amici genuani e mi dispiace per De Rossi, che considero un grande uomo, un grande allenatore, è veramente poca cosa, l'ha dimostrato perdendo con la Lazio, e non credo nemmeno al Como dei miracoli o al Napoli del disastro, perché quella di ieri è una partita in cui poi il grande Fabregas a 40 minuti dalla fine, terrorizzato, si mette
2: e
3: tutto
2: ti ripeto, ai miei occhi ha guadagnato un sacco di punti, torno a ripetere, ma è sì, così.
3: Ma io lo so, ma allora il Como era una delle squadre più fallose l'anno scorso. Fabregas è sempre stato così intelligente, ma non a caso è stato allenato da Conte e da Mourinho, cioè e ha imparato da loro, esattamente come Guardiola ha imparato da Mazzone anche. Poi questi qua creano le scuole perché le possono creare in altri paesi. Il problema è che al Manchester City Guardiola è potuto stare 10 anni.
2: Certo.
3: Il problema del Napoli in questo momento è fare la guerra santa su Allegri, invece che dire è uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano. Aspettiamolo. Ma stiamo parlando di un pubblico e dei tifosi che si sono magnati Ancelotti.
2: No, ma questo è chiaro. Ma poi Allegri, l'aziendalista, che non è una parolaccia, perché nel calcio di oggi è una qualità, secondo me, è anche bravissimo a mettere a frutto i capitali disponibili. Ad esempio Kevin De Bruyne, l'ho visto meglio in queste due partite con Allegri da subentrante, come atteggiamento e come faccia, non più tanto da principessa malmostosa che in tutta la stagione scorsa con Conte.
3: Ma perché Lang, Luca, cioè Luca è entrato e ha fatto in due spezzoni di partita contro il Genoa e contro il Como più di quello che abbia fatto negli ultimi 2 anni. E Lang è un giocatore che comunque sta facendo un minimo di differenza ed è sicuramente applicativo e non è il brocco che sembrava con Conte. Ma io vi dico solo una cosa: il Napoli ha stravinto lo scudetto più bello a detta di tutti degli ultimi 10 anni, che è quello di Spalletti. Secondo me pure Spalletti è un grandissimo sopravvalutato, ma diciamo che quello è stato il Napoli migliore e forse la squadra italiana migliore degli ultimi 10 anni. Ok, io vi ricordo che dopo il primo anno Spalletti non aveva avuto nessun acquisto o quasi, sì, se ne erano solo andati i giocatori, aveva perso in casa con l'Empoli e con lo Spezia, gli hanno rubato la panda e volevano mandarlo via. Adesso De Laurentiis deve decidere se fidarsi del proprio istinto e, come con Spalletti, non mandarlo via,
2: ma
3: tenerlo e aspettare magari un secondo anno in cui potrà fargli campagna acquisti, oppure fare
2: come hai dei dubbi?
3: Ancelotti e farsi pregare. Ma io vedo l'ultimo De Laurentiis è un De Laurentiis più popolare, cioè meno oppositivo, anche che se ne dica con quella storia delle striscioni. E io temo che, come con Ancelotti, si faccia poi trascinare dal Vavox Populi. È vero che lì aveva un dirigente infedele che ha aiutato molto all'ammutinamento. Però insomma, io vorrei che diventasse una società seria. Se no, veramente aver vinto 2 scudetti negli ultimi anni non è servito a niente. Se non si ha nemmeno adesso la tranquillità di dire vediamo come va, al massimo non si vincerà nulla, al massimo si arriverà a quinti o sesti.
2: Ma no, ma quinti o sesti? No, ma allora, a parte che l'altra volta Allegri, quando ha preso una squadra di Conte, è andata benino, no? Quindi aspetterei un attimo. Il punto è che per me il Napoli può essere l'unica vera competitor dell'Inter. Oggettivamente l'Inter mi sembra lontanuccia. Il problema è che vai a giocare a San Siro tra 6 giorni. E Allegri ovviamente dice non conta niente questa, non conta con l'Arsenal, siamo inizio stagione, tutto vero, siamo inizio stagione, però come dicevamo prima, se quella che deve inseguire è la più forte è un conto, se quella che è la più forte sta davanti a tutti e comincia a prendere l'abbrivio, insomma, comincia già a essere qualcosa.
3: Ma io, allora, io devo essere anche sincero, io su Chivu mi sono sbagliato, ormai penso che sia un grande allenatore e l'avevo detto, secondo me non lo era, quindi mi sono sbagliato, mi sembra che l'Inter giochi un altro campionato, cioè mi sembra che proprio l'Inter abbia un gioco, abbia dei giocatori, mi sembra una squadra destinata a dominare con 20 punti di vantaggio e a non avere competitor. Dall'altra parte io mi chiedo pure come si fa a far giocare la seconda in classifica che ha vinto la Supercoppa contro Genoa, Como e Inter nelle prime tre partite, prima tra l'altro anche dell'esordio in Champions League, cioè mi sembra che mentre le altre fanno fermare, parlo anche dell'Atalanta, adesso non parliamo del Napoli, l'Apoel si era fermata, non gli avevano annullato la partita prima di Apoel-Atalanta, l'Atalanta ha dovuto giocare in una situazione complicatissima, cioè io questo faccio fatica a non capire, cioè perché amiamo non tutelarci, forse per i campanilismi, per la tendenza a voler vincere sempre nel nostro orticello. Detto questo, insomma, forse alcuni giocatori, alcune squadre andrebbero tutelate. Ieri non è stato un bello spettacolo in generale, forse Napoli-Como alle 18.30 a Napoli con 44 gradi non è un'altra grande pensata, mi sembra che io dico solo una cosa, se io dirigessi Barrio come viene diretto il calcio italiano con le stesse decisioni, il mio editore lo chiuderebbe penso dopo 20 minuti. C'hai squadre, mille squadre che giocano al nord, ma Napoli Como si deve fare alle 6.30 di domenica 31,
4: così mi sembra un po' sano, però
3: No, però è una follia, sei d'accordo con me?
4: Cioè, no, ma 44 gradi. Non lo so.
3: Cioè, anche per il Como, è onore al Como. Onore
4: no,
3: al Como.
4: Ma pure Cagliari-Inter si è giocato in condizioni impossibili. E quindi,
3: bravissimo.
4: L'ho detto ieri, o torni a giocare, a iniziare il campionato la seconda domenica di settembre, come si faceva una volta. Un tempo c'era la seconda domenica di campionato, la seconda domenica di settembre iniziava il campionato e c'era il Gran Premio di Monza. Adesso i calendari sono un po' più arruffati. Queste sono cose certamente da considerare, però
3: ora farò l'odito il tutto per vedere il Monza perdere tutte le partite, vedere, cioè non lo so, nel senso
4: sì, così sei un po'
3: lotito, il problema è,
4: così sei un po'
3: lotito. No, lo so, però dico forse succederebbe niente se invece di 20 solo 18 squadre, si divertirebbero più le squadre che arrivano e se la giocano in maniera competitiva invece che fare su e giù. Mm-hmm. Cioè non vedo onestamente la necessità di avere 20 squadre, dice vabbè, hai un movimento straordinario per cui la Serie B è 1-2, va bene, ma non mi sembra questo il caso, cioè mi sembra che il Venezia sia già ampiamente destinato a scendere, insomma
4: non sono così convinto di Venezia,
3: calcio.
4: No, beh, però
3: io lo spero, perché mi è anche simpatico che c'è uno stadio meraviglioso, una trasferta che tutti noi vorremmo fare tutte le volte. Certo.
4: No, ma comunque questo è un discorso quasi atavico, no? Io sono d'accordo con te, insomma, io sarei più per restringere, però siamo demodé, come sai bene, perché qui c'è la tendenza più ad allargare che a restringere in tutti, purtroppo in tutti i settori della vita, ma qui poi diventiamo filosofi. Grazie amico mio, spero di sentirti molto presto a prescindere dal risultato in schedina, Io
3: guarda,
4: ti voglio molto bene.
3: Il mio piacere di sentirti è superiore persino ai dolori. Comunque, per rispondere, perché non voglio fare 0-0, sono allegriano. Io sono allegriano. Se devo prendere una parte, sono allegriano.
4: No, ma tu sei aziendalista come Allegri, la verità è questa.
3: Dici? Perché, è vero, innamoro un po' di tutti gli allenatori.
4: Ma è giusto, se eri spallettiano, eri contiano, adesso sei allegrano, ma è giusto così, sei aziendalista. Ma come si deve essere? Ciao Boris, grazie.
3: Ciao
4: grazie a Boris Sollazzo. Allora, a traffico torniamo.
5: Strade in diretta.
6: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla tangenziale ovest di Milano si sono formate delle code a causa di un veicolo in fiamme tra Corsico e Rozzano in direzione della 1. Al momento sono occupate le corsie di marcia e di sorpasso. Proprio sull'autosole segnaliamo code per incidenti tra Fiano Romano e Ponzano Romano in direzione Firenze. In direzione Roma invece un altro incidente causa rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Incidente con code anche sulla A12 Genova Rosignano tra Sestri Levante e Deiva in direzione Livorno. Passiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove un veicolo in avaria provoca code tra Cattolica e Rimini Sud in direzione Roma. Ci spostiamo sulla 16 Napoli-Canossa, dove per lavori in corso si verificano code per chi viaggia verso Napoli tra Cerignola Ovest e Lacedonia. È tutto, a più tardi.

0: È l'ultimo recupero in campo e vince Mariano Navone, infligge la prima sconfitta al primo turno in questo slam a Novak Djokovic.
1: Markecev va a vincere per l'ottava volta il suo Gran Premio di Aragon e vince alla grande, domina tutto.
2: Un lunedì di tutti convocati all'insegna dell'amichettismo, che è molto di moda anche in non solo in chiave azzurra. Massimo Calandri, inviato di Repubblica, buongiorno. Ciao.
3: Bene, buongiorno, io sono un vostro amichetto sicuramente.
2: Ma certo,
3: quindi va bene.
2: Ovvio, ma è chiaro, infatti. Appunto all'insegna dell'amichettismo, senti, reduce dal regno di Marquez a proposito di dominio e di restaurazione, sì. No Massimo? Sembra che tutto sia cambiato per non cambiare niente anche nel motomondiale.
3: Bravo, però io invece spero di no, spero che Bezzecchi, che secondo me è l'unico che può combinare qualcosa di veramente buono quest'anno, ce la faccia, però tutto dipende da Misano tra 2 settimane, ormai meno, 12 giorni. Lì è un po' il suo punto di non ritorno, secondo me, per il Betz, perché era entrato in un loop negativissimo, un po' per colpa sua, un po' per colpa di Martin, un po' per colpa della vita. Secondo me adesso ha fatto bene queste ultime 2 gare, comunque prendersi tutti quei terzi posti lo ha tirato su, ha sofferto, mi dirai, sofferenza, parlare di sofferenza con uno come Marquez, con quello che ha passato Marquez, viene da ridere, però è stato bravo, è stato bravo Marco. E Adesso però deve fare qualcosa di importante a Misano, riportarsi su, e allora forse ci sarà da divertirsi. È una grande occasione, sai, sono quelle occasioni che non deve perdere. Pensavo l'altro giorno a Franco Morbidelli che adesso andrà in Superbike, che ha avuto quella grande occasione che lui di vincere sul mondiale, che se l'è fatto soffiare sotto il naso da Mir. Sono quelle cose che non tornano più.
2: No, quei treni che passano, ma sì. Infatti sono un po' più pessimista di te, perché secondo me il treno è bello che è passato e adesso è tutto una restaurazione dell'impero di Marquez. Poi io mi avevo già fatto la bocca all'Aprilia che succedeva alla Ducati come campione del mondo, tutto molto bello, però poi alla fine arriva Marquez e gli altri vanno via di testa, perché questo è, senti, però non sono giorni al di là di Marquez, non sono giorni granché per i cannibali. Immagini di Pogacar all'ospedale e Djokovic con una sconfitta che assomiglia ad un addio dell'ultimo Beatle.
3: Su Pogacar non dico nulla perché non me ne intendo, nel senso che sono uno che ha visto e è rimasto impressionato, perché è stato veramente impressionante, ma ti posso parlare invece di Nole. Nole insiste, a Nole interessa vincere ancora uno slam. Però
2: sembrava essere questa la volta buona.
3: Ma si giocano su 5-7 gli slam, e quindi io temo che ormai lui, che è stato straordinario, che è stato grandissimo, perché noi ovviamente siamo felicissimi e gonfiamo il petto con Sinner, che ha fatto grandi cose, ma insomma Sinner ha vinto 4 slam, questo ne ha vinti, slam ne ha vinti 24, è una leggenda assoluta, totale, forse il più grande di sempre. Però non ce la fa su 5 partite 5-6, non ce la fa, e io credo che forse sarà arrivato il momento. Lui dice ancora: voglio arrivare fino alle Olimpiadi 2028. No.

0: tempi, perché così è. Però converrai, Massimo, avendone vissuti un po' in vari sport, come l'addio dei Beatles, dei grandi campioni, delle leggende che camminano, eccetera, abbia sempre una tristezza, porti sempre come se una tristezza infinita, anche perché insomma, certe volte vorresti essere tu a dire ma smetti, basta così.
1: Guarda, ma sì, non lo so, io l'altra volta ho seguito l'intervista di Roger Federer, che è stata, secondo me, io mi sono innamorato di Roger Federer anni fa, ma poi mi è sempre piaciuto questo suo relativizzare tutto. Lui a un certo punto ha detto, io l'addio al tennis non l'ho dato perché non ci ho pensato, perché non mi sembrava il caso, perché non volevo creare tutta questa aspettativa. Poi dopo quel Wimbledon che è andato male, io in estate non ce la facevo più, insomma, poco per volta, no? Come si dice, un poco alla volta, e tutto d'un colpo me ne sono andato. E secondo me lui ha lasciato, comunque lascia ancora una traccia, una grande insomma, voglia di godere, ripensando a certi momenti suoi. No, le insiste, ha ragione, perché come si fa, un uomo che ha costruito tutta una carriera sulla determinazione, sulla voglia di superare tutti gli ostacoli, dici io voglio arrivare al 25, voglio essere l'unico che ha vinto 25 slam. Però mi sa che in ogni caso, ecco, il fatto che non ci sia lui, secondo me, fa diventare questi US Open un torneo veramente aperto a tutti. Secondo me, se ci scrivevamo noi due, forse qualche possibilità.
0: Lascia stare Massimo a ping pong,
1: mi fanno solo dei pallonetti, a me basta, mi fanno tutti i pallonetti e mi superano tranquillamente.
0: Pronostico che non esiste, anche perché secondo me Alcaraz quel polso lì sui 5 set per il discorso di qui sopra, non lo so.
1: Guarda, io ne ho parlato bene quando ha fatto il doppio lì con Serena, perché non potevano parlarne bene perché era tutto esaltato, però non è che mi sia sembrato cioè tutta sta potenza. Vediamo un po'. Certo che in mancanza di Jannik, mancanza di Carlos, Djokovic che se ne va, Zverev che comunque è sempre lì, che è uno che non sai mai se veramente alla garra per arrivare fino in fondo. Beh, si aprono grandi possibilità agli americani. Attenzione, manca anche Fonseca, che è un bel personaggio, manca anche Draper, manca Rune, manca, insomma, ce ne sono diversi. E quindi gli americani potrebbero fare bene. Shelton, secondo me, capisce che potrebbe essere un momento per approfittarne. Però anche i nostri, dai, con Bolli va, con Bolli l'ho visto bello asciutto, bello determinato, vediamo
0: con grande interesse, perché rimane un torneo totalmente impronosticabile e non è frequente che uno slam sia così impronosticabile. Grazie Max, a presto.
1: Grazie ragazzi, a presto.
0: Ciao Massimo Calandri, ti restituisco a Repubblica con diritto di riscatto da parte di Radio 24. Allora, grazie a Paolo Valentino in redazione, a Gianmarco Ferronato tornato in regia dopo interminabili vacanze. Un saluto e ci sentiamo domani alle 14:00.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
4: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io.

0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: E rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto di Grand Tour.
1: Questa settimana siamo nel Lazio e il nostro giro comincia da Bassano in Teverina, Borgo Arancione del Touring Club Italiano. Da qui procediamo verso nord per entrare nel Bosco Monumentale del Sasseto e scoprire perché è stato definito monumentale. Poi arriveremo sulle rive del lago di Bolsena e ci imbarcheremo per l'isola Bisentina. Altra tappa a Roma, a Villa Medici. Alessandra, con te invece dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, in questa puntata pedaliamo sul litorale romano, un viaggio cinematografico seguendo i luoghi immortalati nei capolavori di Federico Fellini, da Santa Severa a Fiumicino, passando per Passoscuro, Maccarese, Fregene, Ostia Antica, un viaggio che unisce appunto cinema, storia e paesaggio. Tra l'altro è un territorio in gran parte incluso nella riserva statale del litorale romano, dove si pedala anche tra siti archeologici, aree di interesse naturalistico. E partiremo proprio dalla spiaggia di Passoscuro, dove è stata ambientata la scena finale della Dolce Vita, e poi andiamo nel Viterbese per un viaggio non solo nello spazio ma anche nel tempo, quello che ci porta alla scoperta degli antichi mestieri della bicicletta entrando nel mulino dei mestieri di Civitella d'Agliano. Silvio, invece, dove ci porti a camminare?
3: E come sempre sì Alessandra, chiuderemo camminando e lo faremo oggi scoprendo due itinerari diversi tra loro. In primo luogo il Cammino della Regina Camilla, un itinerario che si snoda per 185 km tra le province di Latina e Frosinone e ci porta a camminare tra natura, borghi e anche storia appunto, anche perché il cammino prende il nome da Camilla, la regina dei Volsci raccontata da Virgilio nell'Eneide, una guerriera velocissima nonché anche simbolo, potremmo dire, di indipendenza e libertà, magari la caratteristica speriamo di poter trovare anche camminando, anche magari lungo il secondo itinerario che racconteremo oggi, il Cammino dei Lucretili, un percorso proposto anche come l'itinerario escursionistico ad anello più vicino alla capitale, più vicino a Roma, quindi siamo infatti nel Parco dei Monti Lucretili, è un cammino di recente ideazione e qui il silenzio e la natura diventano parte del viaggio.
1: Siamo pronti anche questa settimana con tantissime proposte e quindi venite con noi. Lo diciamo spesso, questa regione paga il pegno di ospitare la capitale e di avere per capitale una città come Roma, che non bastano settimane per esplorarla tutta. Noi però, come sempre, ci proviamo a regalarvi spunti non scontati. Il nostro viaggio comincia da Bassano in Teverina, Borgo Arancione del Touring Club Italiano. Alessandro Romoli è il sindaco.
4: Siamo nel Lazio, a pochi chilometri, 6 chilometri da Orte, quindi un nodo importante, di nodo tra le arterie principali del centro Italia, in un comune che affaccia sulla valle del Tevere, proprio lambisce le coste del Tevere che poi arriva a Roma, a 306 metri sul livello del mare, in un borgo che è stato costruito su uno sperone tufaceo, un borgo medievale già abitato in epoca etrusca, poi dopo sempre diciamo abitato in epoche anche successive fino a proprio l'insediamento che è di epoca medievale, di cui oggi ancora conserviamo tutti gli elementi.
1: Sindaco, lei ci ha già svelato alcuni aspetti di Bassano, adesso ci accompagni proprio all'interno del borgo.
4: Sì, scendendo dalla piazza principale dove insiste la chiesa dell'Immacolata Concezione, prima chiesa al mondo dedicata dopo il dogma di Pio IX, si scende verso la parte rinascimentale nella quale insistono due palazzi importanti, un palazzo Altemps e un palazzo baronale, e un palazzo dell'allora cardinale Isidoro Verga, che era un cardinale di Bassano in Teverina che ha occupato ruoli importanti nella curia romana fino ad arrivare a essere prefetto della congregazione della fede e della congregazione dei vescovi alla fine dell'Ottocento. Da quel punto si entra poi nel borgo medievale con l'accesso alla chiesa Santa Maria dei Lumi, che è una chiesa del 1200, chiesa che riserva e preserva diciamo degli elementi anche caratteristici, intanto una chiesa templare, e quindi emergono su questa molti, soprattutto nei capitelli che lambiscono la parte diciamo, la navata principale, tutta una serie di figure antropomorfe o figure che richiamano proprio il culto templare. E ecco, da questa si affaccia poi e si entra proprio nel vero e proprio borgo medievale con la torre e il campanile nascosto. Su questa voglio un po' soffermarmi perché si tratta di un unicum a livello, credo, internazionale, non solo nazionale. Sono due strutture, una dentro un'altra, quasi per dare un'idea come fosse una matrioska. All'interno c'è il campanile romanico della chiesa Santa Maria dei Lumi, con le sue bifore e trifore, e all'esterno invece è stata realizzata, costruita una torre rinascimentale, una torre difensiva, nella quale poi è stato apposto nel 1700 un orologio di fattura appunto artigianale decorato a mano, che da poco è stato anche restaurato. Le due strutture sono scollate una dall'altra, quindi non sono interconnesse, e della seconda, quindi di quella interna, se ne disconosceva l'esistenza, perché sostanzialmente era stata occultata con dei finti stucchi, delle finte tamponature, e quindi preservata nei secoli. Se ne è scoperta, diciamo, l'esistenza relativamente recente, nel 1979, quando si sono svolti alcuni lavori di recupero della torre esterna e si è trovata appunto questi vuoti.

0: scendendo poi nel borgo, che si costituisce di una parte interamente recuperata e di una parte che invece stiamo recuperando. Scendendo nella parte recuperata si può apprezzare, diciamo, tutta il recupero dei fabbricati attraverso il reimpiego di pietre, appunto, di peperino, che è il materiale primario e che rappresenta, diciamo, l'elemento architettonico costruttivo fondamentale, ecco.
1: Voi affacciate sulla Valle del Tevere, un posto davvero molto bello. C'è un dialogo con tutta questa natura?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo inaugurato un paio d'anni fa due percorsi CAI che, partendo appunto dal nostro borgo, attraversano le pendici verso la Valle del Tevere. Sono dei percorsi molto molto, diciamo, caratterizzati e caratterizzanti, nel senso che ci sono presenze comunque archeologiche, con una chiesa dell'VIII secolo, una fornace dell'Ottocento, un'area sepolcrale addirittura anche precedente, che però arriva fino al Lago Vadimone. Lago Vadimone, che è un'altra, diciamo, importante presenza sul territorio, perché è il lago secondo la tradizione fu svolta l'ultima battaglia tra Etruschi e Romani, quindi il famoso Plinio, che descrisse appunto che le acque del Tevere divennero rosse del sangue degli Etruschi, che appunto furono uccisi dai Romani, richiamano un po' poi la tradizione del lago Vadimone, che già in quelle cronache veniva inquadrato. Ecco, e passando dal borgo alla parte del Fornace, si chiama questa parte del paese, con dei boschi meravigliosi di quercia, è possibile apprezzarne, diciamo, le fattezze, perché si tratta di boschi caratterizzanti appunto il centro Italia, quindi con piante autoctone e specie ormai, diciamo, consolidate, con presenze anche di specie particolari, ma anche per il profilo appunto archeologico che ne rappresenta un impreziosimento ulteriore. Quindi, a mio giudizio, insomma, ci sono questi percorsi che vanno non solo conosciuti ma anche vissuti, perché rappresentano, anche sotto il profilo, devo dire, sportivo, perché non sono di estrema difficoltà, però ci sono con varie difficoltà anche di possibilità di impegno, quindi sono fruibili da tutti e rappresentano un ulteriore completamento della proposta di Passanin Teverina.

0: Da Bassano in Teverina ci spostiamo più a nord, zona acqua pendente, per entrare nel Bosco del Sasseto, foresta antichissima, definita monumentale, e sentiremo il perché. Con noi c'è Antonella Lisi, guida del bosco della COP Montemeru, comune di Acqua Pendente.
1: Siamo nell'estremo nord del Lazio, in provincia di Viterbo, nel punto di unione delle tre regioni, Lazio, Umbria e Toscana. Qui il Bosco del Sasseto si trova proprio ai piedi del piccolo borgo di Torre Alfina, che è una frazione del comune di Acqua Pendente.
0: Antonella, che particolarità ha il bosco?
1: Allora, chiamarlo bosco può sembrare un po' riduttivo. In realtà è una foresta vetusta, è un ecosistema che sembra essersi fermato a migliaia di anni fa. Si sta camminando su un tappeto di rocce vulcaniche derivanti da un'antichissima eruzione vulcanica, che sono completamente ricoperte da un soffice mantello di muschio verde smeraldo. Questo contesto ospita degli alberi secolari, grandi, dai rami nodosi, che sembrano delle grandi braccia di giganti che si abbracciano, che si avvolgono sopra le nostre teste, tanto da formare una sorta di cattedrale. Qui la particolarità è che abbiamo faggi che crescono vicino a dei lecci, abbiamo tigli secolari, abbiamo agrifogli alti più di 20 metri, querce centenarie, quindi abbiamo un contesto in cui praticamente tutte le piante vanno a formare, alcune delle piante vanno a formare delle vere e proprie opere d'arte. E quindi passeggiando ci capita di trovare alberi che sembrano tori, arieti, mostri, ballerine. Non a caso, infatti, il National Geographic ha definito questo bosco come il bosco di Biancaneve.
0: Tu dicevi che qui il tempo sembra essersi fermato. Ci sono quindi delle particolari condizioni climatiche perché appunto poi l'aspetto sia quello che ci hai già un po' descritto?
1: Esattamente, siamo praticamente su un bosco esposto completamente sul versante nord del borgo di Torre Alfina. E quindi la componente vulcanica rocciosa che si trova sotto nel substrato e l'umidità che viene raccolta, immagazzinata da il tantissimo muschio che domina, gli alberi che cadono, che possono cadere a terra morti oppure che rimangono in piedi e formano necromassa, diventano come spugne che assorbono questa umidità e la rilasciano poi molto lentamente. E questo fa sì che aggiungendosi alla volta di chiome molto, molto compatte che vanno a creare forte ombreggiamento sul bosco stesso, sul sottobosco, fa sì che praticamente si crea un contesto molto più umido e fresco. Quindi tutta una serie di elementi, le rocce, l'esposizione, il contesto di muschio e materiale marcescente a terra, va a creare questa condizione climatica un pochino particolare, che permette quindi di ospitare specie come il faggio, che sono specie prettamente montane.

0: Organizzate delle visite guidate?
1: Assolutamente sì, siccome è un ecosistema molto fragile e prezioso, da regolamento regionale si è stabilito di accedere soltanto tramite visite guidate ogni weekend e su prenotazione. Possiamo accedere con gruppi massimo di 30 persone e per questo viene richiesto di effettuare una prenotazione tramite il portale Viva Ticket. E, mentre invece durante la settimana riusciamo ad accogliere visitatori in gruppo, fotografi amatoriali o professionisti per shooting, oppure gruppi o richieste per delle ricorrenze speciali che vogliamo quindi sigillare con questa visita speciale all'interno del bosco.
0: E come si svolge la visita? Ci sono dei punti all'interno del bosco che sono, secondo voi, imprescindibili?
1: Allora, assolutamente sì. Allora, la visita innanzitutto si struttura come una passeggiata medio-facile di circa 3 km lungo un percorso ad anello e si impiegano circa 2 ore e questo tempo serve proprio appunto per permettere ai nostri visitatori di godere delle meraviglie. Quindi ci fermiamo a osservare, come dicevo prima, opere create dalla natura, che possono essere alberi che si sono modellati con il tempo e quindi hanno questo aspetto zoomorfo, oppure possono sembrare delle ballerine in piedi che stanno danzando, oppure semplicemente anche la meraviglia di questo fiume di massi vulcanici raffreddati completamente ricoperti di muschio. Punto focale importante e imprescindibile durante la nostra visita invece è il mausoleo del marchese Edoardo Caen, colui che a fine 1800 si innamorò di questo luogo e volle proteggerlo trasformandolo in questo meraviglioso bosco passeggiabile così come è oggi.
0: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: Ogni giorno alle 13:60 minuti per approfondire e capire gli scenari internazionali, la politica, l'economia, ma anche la cronaca e lo sport con Effetto Giorno. Sono Alessio Maurizi e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, naturalmente qui su Radio 24.

0: Seconda parte di Gran Turo, siamo nel Lazio, arriviamo nel lago di Bolsena e nel lago c'è un'isola, l'isola Bisentina, che per sua natura geografica e geologica è un importante punto di riferimento per molte specie animali e vegetali. Una rete di ricercatori, professionisti e appassionati salvaguarda il suo ecosistema attraverso censimenti, monitoraggi e interventi conservativi e non invasivi. E poi divulgano la bellezza e l'importanza di questa isola. La direttrice del progetto isolabisentina.org è Sofia Elena Rosati.
1: Siamo nel lago di Bolsena, l'isola è una delle due isole in realtà presenti nel lago, isola Bisentina e isola Martana. Siamo proprio nel centro, nel cuore del lago, e l'isola si può raggiungere da due punti, da Capodimonte, che in realtà è il porto più vicino all'isola, infatti è proprio il comune dell'isola, quello di Capodimonte, a soli 10-15 minuti di battello, e poi c'è il molo di Bolsena, il porto di Bolsena, che è l'altro porto e l'altra città importante dalla quale si può partire con il battello per raggiungere l'isola. Ha una durata un pochino più lunga, perché ci vogliono circa 30-40 minuti a seconda ovviamente delle condizioni meteo.
0: Perché parliamo di questa isola?
1: L'isola è un monumento storico interessante da molti punti di vista, da un punto di vista naturalistico principalmente, direi, essendo appunto anche per ubicazione un luogo molto interessante. Dal punto di vista storico chiaramente, perché è stata l'isola appunto sempre per il suo... La sua ubicazione geografica è stata un centro di riferimento per quello che era il mondo etrusco, anche per poi quella che è stata la storia rinascimentale, quindi la chiamano l'isola dei papi, poiché fu Alessandro Farnese, al tempo cardinale, a ereditare dal nonno Ranuccio l'isola. E poi ad utilizzarla prima come casino di caccia, come luogo di caccia dove da cardinale si riuniva, era il tempo del nepotismo, per cui per intrattenersi e farne di ogni, direi, e poi invece la vive anche da papa, quindi diventa un centro, un altro centro per il mondo rinascimentale molto importante. Direi che questi sono i due periodi storici che vedono il massimo splendore di questo luogo, che poi però comunque lo mantiene in modo più privato e più discreto, perché passa in mani private.

0: si svolge la visita?
1: L'isola ha 8 edifici, diciamo così, un corpo centrale compreso di convento che attualmente è in restauro e una chiesa che in realtà è una basilica molto grande che è composta da un complesso principale, un corpo principale che è un convento e la sua basilica, dove appunto esistono le spoglie e la tomba di Ranuccio, che era il capostipite della famiglia Farnese e che volle l'isola, volle utilizzare e costruire l'isola come un mausoleo di famiglia, che sarebbe poi stato il mausoleo della famiglia Farnese. Questo progetto si compie per metà perché esistono le sue spoglie e le spoglie di alcuni dei suoi discendenti. E come progetto, sempre Ranuccio aveva il desiderio di costruire una sorta di, diciamo, itinerario espiatorio, se vogliamo, quindi costruendo insieme a questa basilica più grande, che in realtà era nata come una piccola chiesa, altre chiese. Quindi nel comprensorio dell'isola sono presenti al momento altre 7 chiesette, 7 oratori, disposti in maniera perimetrale sulla circonferenza, proprio a modo di cammino espiatorio di Via Crucis. E queste 7 chiese si possono visitare non nella loro completezza, perché alcune sono completamente diroccate, non hanno il tetto, altre sono pericolanti, quindi sono state messe in sicurezza, ma quello che noi offriamo nei nostri percorsi è una visione più o meno complessiva di quello che è l'isola, per la sua storia soprattutto, quindi attraverso visite guidate è possibile esplorarla nel complesso, ma ogni anno organizziamo delle visite e decidiamo quali di queste cappelle aprire o meno al pubblico a seconda della visita e del percorso e del racconto che offriamo e che vogliamo raccontare appunto ai nostri visitatori.
0: Che cosa avete portato voi di nuovo sull'isola?
1: L'isola è aperta al pubblico da 5 anni e nelle scorse edizioni abbiamo voluto aggiungere un tocco artistico rispetto a quello che già c'è, alla storia antica dell'isola che già è leggibile, già è molto presente e si respira. Noi abbiamo voluto aggiungere una conversazione attraverso l'arte contemporanea, quindi abbiamo organizzato nelle scorse edizioni dei percorsi di arte contemporanea, dove abbiamo invitato degli artisti sempre abbastanza giovani e sempre abbastanza legati per un modo o nell'altro al territorio. Li abbiamo invitati, li abbiamo fatto esplorare l'isola e raccontare l'isola dai loro occhi, e quindi abbiamo voluto creare dei percorsi dove l'arte e il patrimonio storico e culturale dell'isola viene rivissuto e reinterpretato e raccontato in maniera completamente nuova attraverso gli occhi di questi artisti. Quindi abbiamo il passato che si unisce al presente e che insieme raccontano qualche cosa e lo portano verso il futuro. E questa è stata un'operazione per noi molto importante durante i lavori di restauro che stanno andando avanti ormai da molti anni, e è un'integrazione appunto che vorremmo continuare.
0: Un salto a Roma però è d'obbligo, ma anche in questo caso abbiamo scelto un luogo splendido, ma che di solito scivola nelle liste delle bellezze da vedere nella città eterna, anche perché va oltrepassata la porta d'ingresso per restare stupefatti. Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia. Il racconto è di Francesca Alberti, che è la direttrice del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Accademia.
2: Per chi arriva dal centro di Roma, la facciata che dà verso il centro di Roma è una facciata abbastanza austera, quella del palazzo della Villa Medici, mentre una volta varcata questa porta centrale si arriva in questo luogo un po' incantato, perché la seconda facciata, quella che dà sui giardini, è completamente, interamente coperta di bassorilievi antichi, e quindi con una ricchezza ornamentale assolutamente incredibile. E poi appunto dietro queste mura si apre un giardino di 8 ettari, un giardino di 8 ettari che è incastrato tra le antiche mura aureliane, il muro torto, appunto diciamo questa via, questo viale di Trizzana dei Monti che arriva fino al Pincio. È sicuramente un luogo suggestivo perché al di là di questi giardini che sono giardino storico, ecco, patrimonio nazionale molto importante e che comunque mantengono ancora il loro assetto, il loro aspetto rinascimentale, poi all'interno del palazzo si possono anche visitare tutta una serie di stanze che furono dipinte, decorate da Jacopo Zucchi, appunto alla fine del Cinquecento, quindi questo grande maestro del manierismo italiano che viene invitato dal cardinale Ferdinando de' Medici a ornare questa nuova dimora, che era un po' una villa, diciamo, suburbana rispetto alla villa nel centro di Roma, che era Palazzo Firenze, che era la sede della, diciamo, che era il Palazzo Mediceo centrale. All'interno dei giardini c'è un piccolo bosco nascosto che si chiama proprio la Terrazza del Bosco, e questo luogo con questo tumulo che evoca appunto le tombe etrusche o ancora un tempio della Fortuna è uno dei luoghi più suggestivi di tutti i giardini. E poi è un luogo estremamente, diciamo, magico, perché abbiamo un giardino che è interamente, diciamo, biologico, e durante i mesi di maggio questo bosco si copre, si riempie più che altro di lucciole, e quindi improvvisamente di notte tutto si illumina con questi insetti estremamente suggestivi che volano tra gli acanti e gli alberi, e sicuramente lo rende ancora un luogo ancora più magico.
0: La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma abbiamo ancora tanto da raccontare, e quindi restate con noi.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
7: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Prosegue ancora contrastata l'ultima seduta di agosto delle borse europee sull'incertezza provocata dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, in un contesto di aumento dei prezzi del petrolio con il Brent sopra i $90 al barile. Francoforte perde lo 0,75%, Parigi guadagna lo 0,19%, Madrid più 0,27%, Milano più 0,44%, e a Piazza Affari brillano i petroliferi Eni, Tenaris e Saipem, sostenuti dai rialzi del greggio. Bene anche Stellantis, Generali, in coda i titoli della difesa e aerospazio, Fincantieri, Leonardo e Avio. Euro su dollaro 1,1597. Con i mercati è tutto.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
13: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour a ruota libera.
2: Non capisco, non si sa.

0: Siamo sulla spiaggia di Passo Scuro, alle porte di Roma, e qui è stata girata la scena finale della Dolce Vita, una delle più celebri e simboliche del cinema italiano. Il rumore del mare copre le parole di Marcello Mastroianni e della giovanissima Valeria Ciangottini. È da qui che parte, in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera dedicato a Lazio, il nostro viaggio in bicicletta sul litorale laziale, seguendo i luoghi immortalati nei capolavori di Federico Fellini, un viaggio che unisce cinema, paesaggio, storia, ma anche impegno civile verso un territorio fragile da tutelare e anche protagonista di tante battaglie ambientaliste. Un territorio tra l'altro in gran parte incluso nella riserva statale del litorale romano, istituita nel 1996, fortemente voluta da Antonio Cederna. Ci accompagna in questo viaggio Anna Longo, giornalista culturale, una vita trascorsa a Radio 1, presidente di Italia Nostra Litorale Romano. Buon pomeriggio Anna.
1: Buon pomeriggio a tutti, a te.
0: È insomma una collega, ma soprattutto anche autrice di due guide, due agili volumi editi da Merangoli, dedicati ai percorsi in bicicletta da un luogo felliniano all'altro, insieme a Romano Puglisi, che è autore di numerose cicloguide, uno dei soci fondatori di FIAB, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Si chiamano Fellini Guarda il Mare, Ciclovia Dolce Spiaggia. Io partirei, Anna, proprio da questo titolo, che sembra anche essere un invito ad avere uno sguardo diverso su questi luoghi tanto cari a Fellini. Spiegaci questi termini, diciamo, questi titoli.
1: Allora, io comincerei da Ciclovia Dolce Spiaggia, perché nasce tutto questo dalla voglia di andare in bicicletta e di percorrere delle zone vicine al mare o nell'agro romano, molto suggestive dal punto di vista paesaggistico, quindi ciclovia, dolce spiaggia, perché baricentro ideale, non geografico, nella guida è la spiaggia della dolce vita. Da qui si prende lo spunto per percorrere attraverso, sulle orme di questo regista, gran parte del litorale, poi si arriva addirittura fino a Roma. Invece, per quanto riguarda il titolo, è una suggestione che vogliamo dare. Guardiamo il mare con gli occhi di Fellini, è lui che ci porta, è lui che ci guida, è lui che ci fa assaporare dei luoghi che magari non hanno di per sé una immagine popolare, un'immagine di luogo, diciamo, ambito dal turismo di massa, ma che invece lasciano tante atmosfere, tante sensazioni particolari, belle, e non solo, non soltanto, non necessariamente tutto bello, ma tutto assolutamente da vivere, da assaporare, da entrarci dentro. Questa è l'idea di Fellini Guarda il Mare.

0: Un viaggio che parte da Santa Severa attraverso Cerenova, Marina di San Nicola, Passoscuro, Maccarese fino a Fiumicino e poi da Ostia Antica fino a Roma tra siti archeologici, luoghi di interesse paesaggistico e culturale, naturalmente, come si diceva, le location felliniane. Raccontiamo allora, Anna, una frazione di questo percorso che parte proprio da Passoscuro.
1: Da Passoscuro, perché appunto questo luogo dove fu girata questa scena finale, altre scene del film, si trova in una piccola borgata marittima, la chiamo così, borgata marittima, perché è un luogo che è nato nel dopoguerra da condizioni di, diciamo, di vita reale abbastanza dura, faticosa, tipo villaggio dei pescatori, agricoltori, della bonifica, che si insediarono lì e cominciarono a abitare questo luogo. Si trova a nord, nella parte nord del litorale romano, e offre insieme appunto questa dimensione della suggestione della bellezza, con delle dune e delle aree marine assolutamente incontaminate, bellissime, vicine però a questo borgo che è appunto un pochino così, anche non esteticamente, fatto di case, anche di palazzi. Questo contrasto fra la bellezza e la vita reale, insomma, è anche così una urbanistica non eccellente, diciamo, che può incuriosire e può dare una possibilità in più. Importiamo la bicicletta, superiamo un ponticello che è stato ricostruito da poco, che fa attraversare il rio Tre Denari. Siamo in piena area di riserva naturale statale del litorale romano, la quale compie 30 anni proprio ora, fra l'altro. Questo ponticello ci fa attraversare un'area molto suggestiva, questa sì, ai confini delle case, ma qui si apre tutt'altro scenario, perché abbiamo questa foce molto bella dove appunto fu girata la scena finale con Valeria Ciangottini e Marcello Mastroianni. Proseguiamo, ci troveremo a questo punto Fregene, e lì troveremo tanta materia felliniana. Intanto troviamo la pineta dove c'è quella scena, una scena particolare con Alberto Sordi nello sceicco bianco del 1952, sta sopra attaccato a un pino, è una scena abbastanza caratteristica. Si prosegue ancora sempre in direzione sud, diciamo, per capirci, si arriva a Focene. A Focene ci sono delle scene del Fellini Satiricon 1969, per poi arrivare a Fiumicino. Qui viene il bello, qui ce ne sono tantissime. Oh, voi sapete, credo, che Fellini non girò mai a Rimini. La gran parte delle scene legate ai litorali nei film di Fellini sono qui dall'altra parte, sono sul versante ovest. E la cosa buffa è che il mare, il sole si comporta in maniera opposta, no? Per cui noi vediamo i tramonti, loro vedono l'alba. Che questa era una suggestione simbolicamente importante per Fellini, se abbiamo capito, insomma, sempre indagando, studiando. Qui più studiavamo, più ne uscivano di notizie, per cui è stato un lavoro veramente travolgente e interessante per noi per primi.
0: Ecco, un lavoro anche di individuazione di questo itinerario, anche complicato, perché dobbiamo dire che non tutto l'itinerario è così lineare. Voi siete riusciti poi a mettere insieme tutte le tracce e a dare delle indicazioni. Ricordiamo che poi si può scaricare con il QR code, si possono ritrovare le tracce nel libro, ci sono tante indicazioni anche pratiche utili.
1: L'ideale sarebbe, qui è un pochino anche una forma di militanza la nostra, che adesso che abbiamo individuato questi percorsi, magari poi vengano istituzionalizzati, cioè si tratterebbe di mettere in sicurezza dei pezzi, insomma, non sono grandi lavori, grandi opere.
0: Quindi lo scopo di queste guide è anche di far conoscere, far amare, appassionare chi poi andrà a pedalare su questi luoghi, in modo che poi magari possa portare avanti anche delle battaglie per la tutela di questi territori, no?
1: Beh, lo diceva proprio Cederna, lui diceva che la partecipazione e la consapevolezza sono gli strumenti per la tutela, perché le persone si appassionano, si innamorino dei propri territori e poi li vogliano proteggere.
0: Anna, io ti ringrazio, ricordiamo appunto Fellini Guarda il Mare, Ciclovia Dolce Spiaggia. Grazie mille Anna e buona bici.
1: Grazie, buona bici.

0: E ora vi proponiamo un viaggio sempre a pedali, ma non solo nello spazio, anche nel tempo, un tempo passato in cui la bicicletta era il mezzo usato dal fabbro, dal falegname, dal barbiere, dal rotino, dal calzolaio. Un viaggio che vogliamo fare insieme al giornalista Mario Pisu, autore anche di Stendale in bicicletta, itinerari cicloturistici d'autore, Bike Economy, edito dal Sole 24 Ore, che è andato proprio alla scoperta dei luoghi in cui si custodiscono gli antichi mestieri legati alla bicicletta tra il Lazio e le Marche. Buon pomeriggio, Mario.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, che ci raccontano questi piccoli musei che hai visitato?
1: Ma ci raccontano una storia molto interessante dell'Italia, di come eravamo, una storia che a ben vedere risale ad un passato certamente non remoto, un'ottantina d'anni fa, il passato in cui l'Italia, che usciva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, provava a rimettersi in piedi, a rialzarsi, e lo faceva anche attraverso tantissime micro attività di artigiani che non avevano nulla e avevano come unico asset di impresa della loro micro impresa una bicicletta, che veniva attrezzata con grande maestria per assolvere alle funzioni più svariate.
0: Partiamo dal museo, dal Mulino dei Mestieri di Civitella, dove c'è questa collezione privata. Quali sono lì le biciclette, o quali sono i mestieri legati alla bicicletta che ti hanno più colpito?
1: Ma lì a Civitella d'Agliano, che è un piccolo paese in provincia di Viterbo che si affaccia sulla valle del Tevere, il Mulino dei Mestieri è una bellissima collezione di bici da lavoro d'epoca, messa insieme da Daniele Agulli, e tra i pezzi che veramente mi hanno impressionato di più, mi hanno anche, devo dire, emozionato, c'è la bici del calzolaio, la bici da lavoro del calzolaio, che ha una caratteristica, ha due selle, oltre alla sella principale c'è un'altra più piccola sulla canna del telaio, che serviva a portare il figlio del calzolaio, perché il calzolaio andava in giro col suo figlioletto per insegnargli il mestiere. E la cosa che più mi ha colpito è che queste bici, che avevano montato sulla ruota posteriore, sulla ruota anteriore, delle cassette degli attrezzi, dalla cassetta degli attrezzi e il calzolaio sono saltate fuori delle macchinine in legno intagliate, con cui evidentemente il calzolaio faceva giocare il suo figlioletto così nei momenti di relax. C'è quella del fotografo, che incredibilmente andava in giro con una camera oscura oltre che con la macchina fotografica, cioè era in grado di sviluppare e stampare le foto all'istante, con tanto di smaltatrice e altre ancora, insomma il burraio, una bellissima bici che viene dalla Valle d'Aosta, la cardatrice, che andava in giro a ridare nuova vita ai materassi, alla lana dei materassi. Insomma, è una collezione non grande, perché ha un 20-25 pezzi, ma a mio parere di grandissimo pregio.
0: Bene, allora un bellissimo viaggio, e come ho detto all'inizio, non solo nello spazio ma anche nel tempo. Grazie Mario Pisu, grazie per questo racconto.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Allora Valeria, direi una scoperta il Lazio, tra questi piccoli musei, ma anche il litorale romano, a volte un po' ingiustamente bistrattato, ma che è stato interessante scoprire anche in questa chiave cinematografica.
2: E sì, Ale, questa regione paga sempre un po' il dazio di Roma e invece ha tanto da offrire. E anche Silvio ha studiato itinerari, io lo so, ma deve pazientare ancora un pochino, perché prima ci sono le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati. Sulla A26 dei trafori si registrano code tra Ovada e la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona per un incidente avvenuto sulla stessa diramazione all'altezza di Novi Ligure in direzione della A7 Milano-Genova. Sulla tangenziale ovest di Milano si verificano code per un altro incidente tra Corsico e Rozzano per chi viaggia verso l'allacciamento con la 1. Proprio sull'autosole segnaliamo incolonnamenti sempre a causa di un incidente tra Colleferro e Anagni direzione Napoli. E ancora per incidente code sulla A14 Bologna-Taranto tra Giulianova e Val Vibrata in direzione Ancona. Sulla 16 Napoli-Canosa code per traffico congestionato in seguito a lavori tra Candela e Lacedonia in direzione Napoli. A più tardi.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te.
0: Grand Tour, a passo libero.

0: E quindi chiudiamo questo nostro viaggio radiofonico oggi in lungo e largo nel Lazio, e lo facciamo ora a passo lento scoprendo il cammino della regina Camilla. Siamo nella porzione sud della regione, tra le province di Latina e Frosinone, ed è un viaggio a piedi di circa 185 km, diviso idealmente in 13 tappe, che oggi ci facciamo raccontare da Sara Carallo, ideatrice di questo cammino. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutte gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la regina Camilla in questione non è la moglie di Re Carlo III del Regno Unito, insomma.
1: No, assolutamente.
0: Allora, come è nata appunto l'idea di insomma legare il nome della regina Camilla a questi territori e di strutturare l'itinerario su questo percorso?
1: Allora, innanzitutto, chi è la regina Camilla? Appunto, è una amazzone, una leggendaria guerriera amazzone che visse tanto tempo fa. In realtà è una leggenda, è la protagonista di una leggenda narrata da Virgilio nell'Eneide. E racconta appunto, Virgilio ci racconta di questa guerriera amazzone che visse nel territorio appunto della valle del fiume Amaseno, dove si estende il cammino della regina Camilla, una guerriera valorosa, determinata, che diciamo dedicò tutta la sua vita a difendere il popolo dei Volsci, che era appunto il suo popolo. E perché abbiamo deciso di dedicare questo cammino a questa figura così leggendaria e importante per il territorio della valle? Proprio perché è una figura che in tutti i paesi che fanno parte del cammino è ancora ricordata e conosciuta. In ogni paese c'è qualcosa che la ricorda, una strada a lei dedicata, un agriturismo, o anche appunto qualcosa dal punto di vista culturale, un'opera d'arte o scultoria. Quindi ovunque c'è questa figura che ancora persiste in maniera forte. E poi anche proprio il carattere, come lo descrive Virgilio, lo abbiamo riscontrato nelle popolazioni della valle, quindi nelle donne e anche negli uomini che oggi fanno parte delle comunità della valle del fiume Amaseno, e quindi ci è venuto proprio naturale dedicare questo cammino a questa figura. E poi anche perché diciamo che il cammino è stato ideato e anche costruito poi successivamente dalle comunità locali, ma anche dall'associazione di cui faccio parte, che è l'associazione A Piedi Liberi, che è composta da tutte donne, e quindi ci piaceva appunto anche per questo motivo dedicarlo a questa figura.
0: Per me, che sono tra l'altro appassionato di corsa, Camilla è forse la prima runner della letteratura. In qualche modo.
1: Sì, è vero.
0: Era molto veloce. Ecco, è un percorso ad anello, quindi qual è il punto di partenza e di arrivo di questo itinerario?
1: Allora, diciamo che essendo ad anello in realtà si può partire da qualsiasi punto, perché poi sempre allo stesso punto si ritorna, però noi consigliamo di partire dalla stazione dei treni di Priverno Fossanova, raggiungibile in maniera veramente facilissima da Roma o anche da Napoli, ovviamente poi da altre località, e quindi ci sono tanti treni che la raggiungono durante insomma la giornata, e proseguire appunto verso dalla stazione di Priverno. Si passa a Priverno, Rocca Gorga, Maenza e via dicendo i vari paesi. E poi l'altra cosa importante e positiva di questo cammino è che c'è un'altra stazione proprio a metà dell'itinerario, cioè la stazione di Castro Pofi Valle Corsa. Quindi per chi non ha a disposizione troppi giorni potrebbe dividere appunto il cammino in due parti, partendo dalla stazione dei treni Priverno Fossanova e farsi 4 giorni di cammino fino a Castro Pofi Valle Corsa, dove c'è la seconda stazione dei treni, dopodiché andarsene, insomma tornarsene a casa propria, e poi riprendere il cammino sempre dalla stazione di Castro tornando alla stazione di Priverno, altri 5 giorni di cammino. E quindi diciamo che in 9 giorni si riesce a percorrere tutto il cammino dividendolo in due parti, se non si ha ovviamente, non si hanno 13 o 9 giorni, oppure poi chiaramente il cammino può essere suddiviso in base al proprio allenamento, alla propria forma fisica, quindi c'è chi lo fa in 10 giorni, chi lo fa in 6, insomma poi chiaramente ognuno può decidere di accorpare le tappe come preferisce.
0: A questo punto avete insomma un luogo del cuore lungo il cammino?
1: I luoghi del cuore sono tantissimi e non posso dirne uno, perché altrimenti gli altri potrebbero
0: Ci rimangono male,
1: no, scherzo, per me la Valle dell'Amaseno ormai considera che è dal 2013 che io ho iniziato questo studio e questo lavoro, quindi sono tantissimi anni e diciamo sono legata a tutti i territori, a tutte le persone. Abbiamo creato un gruppo di oltre 50 referenti del cammino, quindi questo è un altro valore aggiunto. I camminatori che iniziano il loro viaggio possono contattare sul nostro sito, ci sono tutti i contatti dei nostri referenti, quindi hanno l'opportunità di avere una guida delle persone del cammino che hanno costruito con noi il cammino, che gli possono dare i suggerimenti eccetera. Quindi insomma si è creato un gruppo veramente molto con grande entusiasmo e grande passione, sta continuando poi chiaramente anche con la manutenzione delle varie tappe a rendere vivo e attivo questo itinerario.
0: Chiusura, a chi lo consiglieresti?
1: Io lo consiglio a tutti, nel senso che il cammino è veramente modulabile, quindi è percorribile da chiunque. Chiaramente chi magari non è molto allenato e non è abituato a fare grandi distanze può appunto organizzarlo facendo tappa dopo tappa, senza appunto accorpare le varie tappe, quindi facendolo in maniera molto lenta. In 13 giorni è percorribile veramente da tutti. Ci sono 2-3 tappe con dei dislivelli un pochino più importanti, ma andando piano si riesce a superare anche quelli. La maggior parte del cammino ha una difficoltà media, si parla di un territorio collinare, quindi non stiamo parlando di chissà quali scalate, ecco. Quindi a mio avviso è percorribile da tutti. E tra l'altro volevo anche sottolineare che insieme all'associazione Free Wheels di Pietro Scidurlo abbiamo ideato delle tappe percorribili anche a persone con esigenze speciali, quindi ci sono proprio degli itinerari più semplici, percorribili appunto con l'hand bike, quindi queste speciali biciclette che possono essere azionate dalla forza delle braccia per chi non può camminare, e quindi anche ecco questa opportunità sicuramente magari può essere percorsa da chi ha più difficoltà. E poi il cammino può essere percorso anche in bicicletta, anche per chi appunto i ciclisti c'è un percorso proprio dedicato che attraverso le stesse tappe ma dei percorsi un pochino diversi, proprio dedicati alla mountain bike o al gravel, e poi anche a cavallo, perché alcuni referenti del cammino vanno a cavallo e quindi ci sono loro che possono supportare appunto gli appassionati del cavallo su delle tappe specifiche del cammino.
0: Un cammino che si presta insomma alle varie declinazioni dell'approccio, sì, in natura, diciamo così. Allora, questo in breve il nostro racconto di questo viaggio a piedi. Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo al sito camminoreginacamilla.it. Grazie mille a Sara Carallo, a presto, buon cammino.
1: Grazie.
0: E siamo agli ultimi minuti della puntata di oggi, che ora dedichiamo a un altro percorso descritto anche come l'itinerario escursionistico ad anello più vicino a Roma. In questo caso siamo infatti nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, un'area protetta che da qualche mese ospita anche il Cammino dei Lucretili, che raccontiamo ora in compagnia del presidente dell'ente parco, Marco Piergotti. Buongiorno.
2: Sì, salve a tutti, buongiorno.
0: Allora, un itinerario escursionistico che viene raccontato come diviso in 2 o 7 tappe, che sulla carta è una sorta di veloce anche fuga dalla città, potremmo dire. Qual è innanzitutto la caratteristica principale di questo cammino e con quale intento ha preso forma?
2: Il Cammino dei Lucretili è un cammino che si distribuisce su circa 90 chilometri di sentieri già segnati CAI, quindi all'interno della rete sentieristica del parco, lunga circa 260 chilometri. Abbiamo individuato questi 90 chilometri che potessero far toccare tutti e 13 i comuni del parco, alcuni dei quali sono dei comuni annoverati tra i borghi più belli d'Italia, e appunto abbiamo pensato a un percorso itinerante che potesse toccarli tutti. È stato inaugurato lo scorso agosto, nell'ultimo periodo abbiamo fatto anche delle bellissime esperienze con delle guide escursionistiche, portandole sul nostro del territorio e mettendole in contatto con i portatori di interesse del territorio, quindi principalmente con chi fa ricettività.

0: a Palombara che vedrà la luce proprio e quindi l'inaugurazione proprio il 4 aprile, magari partire da Palombara potrebbe essere l'idea giusta.
1: Si cammina immersi per lo più in natura lungo il sentiero, oppure abbiamo anche la possibilità di scoprire, che ne so, borghi, luoghi, insomma, persone.
0: Sì, diciamo che il cammino è fatto per toccare tutti e 13 comuni, ma poi l'itinerario si svolge in montagna, quindi principalmente sono coinvolte anche le nostre principali vette, che sono il Monte Gennaro e il Monte Pellecchia, da cui si può vedere e osservare almeno metà Lazio, diciamo così, ai propri piedi, compresa la capitale.
1: Che quote tocchiamo appunto?
0: Tocchiamo quote che insomma superano di poco i 1200 metri con Monte Gennaro e circa 1390 Monte Pellecchia.
1: C'è anche un'accoglienza organizzata di qualche tipo?
0: Beh, sì, assolutamente sì, perché consideri che abbiamo rifatto un censimento pochissimi giorni fa, appunto per fare incontrare le guide con tutti, come dicevo prima, gli stakeholder e quindi i portatori di interesse, e siamo arrivati sui 13 comuni, circa 130 soggetti tra ristorazione, agriturismi, aziende agricole e soggetti che fanno anche esclusivamente ricettività.
1: Quindi c'è anche la credenziale come un cammino tradizionale, diciamo così.
0: Sì, assolutamente sì, abbiamo fatto anche la classica credenziale che insomma è anche una bella soddisfazione per chi cammina.
1: Infatti. E quindi questo insomma velocemente il nostro racconto del cammino dei Lucretili. Potete approfondire il tutto andando sul sito parcolucretili.it. Grazie mille a Marco Piergotti, presidente dell'ente Parco. A presto.
0: Grazie, a presto, grazie a voi.
2: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24, con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedesbenz.it.
6: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
7: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1!
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
10: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
11: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
12: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel 5° anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista.

0: regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: Sono le 16.
2: GR24, il sole 24 ore.

Prorogata la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, anche Madrid annuncia controlli per altre 2 settimane. Ritrovati a Roma i corpi dei 3 componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, si sospetta l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sparatoria al rave di Aarau, arrestato uno svizzero di 43 anni. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario farlo, ma confido sia l'ultima proroga. Vorrebbe dire che la situazione si va normalizzando, dice il ministro dell'Interno Piantedosi. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Intanto questa mattina a Ceuta si sono registrati scontri tra migranti nel quartiere di Loma Colmenar dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Agenti hanno sparato in aria a colpi di arma da fuoco a scopo dissuasorio. I corpi dei 3 componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione a Roma, in zona Pietralata. I 3 sarebbero stati uccisi con colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Un 43enne svizzero è stato arrestato questa notte dalla polizia cantonale nell'ambito delle indagini sulla sparatoria al rave di questo fine settimana in cui una ragazza italiana è rimasta uccisa e altri 2 connazionali sono stati feriti. Secondo la polizia sarebbe l'unico autore del reato, da chiarire ancora l'esatta dinamica dei fatti nonché il possibile movente. È stato rilasciato l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì a Isla Cristina, vicino a Huelva, in Andalusia, dopo il ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con segni di accoltellamento. Dopo le ultime polemiche emerse nel fine settimana, John Galliano ha annunciato il suo ritiro dalla mostra tributo che il Costume Institute del Met aveva deciso di dedicargli a maggio. Donatori, leader civici e organizzazioni ebraiche avevano pubblicamente denunciato come inaccettabile la decisione del museo di dedicare la sua più importante rassegna di storia della moda e il gala dell'anno che l'accompagna a un designer protagonista nel 2011 di violente tirate antisemite. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 17.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Ginevra Fenies.
2: Non so se hai presente.
3: Sì, sì, ma dov'è?
2: Non c'è.
1: Oggi non c'è.
2: Succede. Vabbè.
1: Sei un po' dispiaciuto.
3: Beh, sì, avevo capito che eravamo in quattro, invece siamo in tre.
1: Forse addirittura avevi accettato perché sapevi che c'era Ginevra Fenies.
3: Cioè, siamo solo uomini, serviva un po'
2: una quota.
3: Un contraddittorio, quantomeno.
2: Mi sembra giusto. Allora, da anni, io e Beppe, sentiamo che esistono due mondi, due ideal tipi umani, che vogliamo condividere con Valerio Lundini oggi.
3: Ciao
2: intanto. C'è una nostra amica che si chiama Marina Pierri, che è una scrittrice che è venuta anche in trasmissione da noi, che dice che esistono i piccoli salutatori e i grandi salutatori.
1: Facciamo due categorie proprio dello spirito.
2: Ontologiche.
1: Cioè, c'è una festa, siamo, che ne so, 30 persone, siamo in una casa, a un certo punto cominciamo a salutarci perché stiamo andando via, no?
2: È fine della festa.
3: Sì, sì, sì.
1: Qualcuno scompare.
2: Esatto, io tipo sono un piccolo salutatore. Dico, ciao ragazzi, ci vediamo, prendo e vado via.
1: Qualcuno invece comincia a dire, ciao, adesso vado, sto andando, mettono la giacca e comincia. Ah, sai che ho visto sta cosa, sto ultimo, l'hai visto Tenet?
3: Ecco. Sì, sì, quelli con le spine, quelli che quando vanno rimangono aggrappati per salutare tutti.
2: Esatto, deledere praticamente.
3: Sì, sì,
2: e
3: sì,
2: rimangono lì altre tre ore, quindi certo. Loro arrivano alle 9.05 iniziano a salutare per andare via.
1: Io sono quello, io comincio a salutare un po' prima perché dico, tanto tra tre ore andremo via, comincio
2: io
1: a salutare.
2: Io impazzisco su sta cosa, Valerio, tu sei grande o piccolo salutatore?
3: Allora, guarda che mio diciamo dipende anche dall'evento, dalla dove sono, con chi sono, se sono allora di solito tendenzialmente sono un grande salutatore che riassume, cioè se c'è una tavolata non è che mi faccio tutti, faccio ciao, cerco di guardare negli occhi tutti, però devi avere la fortuna di avere tutti nel tuo campo visivo.
2: Certo.
3: Se stai a una festa, a un posto con varie stanze, arterie, no, tendenzialmente cerco di essere un piccolo salutatore, anche se poi è difficile perché spesso salutano te,
2: certo.
3: Tu saluti quelli, cioè se uno mi passa vicino,
2: se li trovo,
3: saluto, non attraverso due stanze per salutare qualcuno. E sì, questo è. Poi io ho una band e con loro abbiamo da
2: anni, i Bazzanicchi,
3: con loro abbiamo da anni detto questa cosa. Noi siamo sei.
2: Sì.
3: Siccome si finisce a suonare magari tardi, comunque prima magari facevamo anche feste private, matrimoni, quindi eri stanco, dovevi smontare, prendere l'amplificatore.
2: Ma i matrimoni, ragazzi,
3: è una roba divertente, faticosa. E noi ci siamo detti, ragazzi, se capita che stai vicino alla macchina con l'amplificatore, hai già chiuso la macchina, non è che torni alla villa,
2: no,
3: e ci sono, ragazzi,
2: errore.
3: Non ce ne frega niente.
2: Si va.
3: Abbiamo parlato tutta la sera, non è che serve il congedo.
2: Uh-huh.
3: Al massimo puoi scrivere sul messaggio, oh, ciao a tutti, sono andato.
1: Scusatemi, ho avuto un problema.
2: E questo è una delle grandi dicotomie dell'essere umano,
3: sì,
2: perché ne esistono altre, vorrei sottoporle, Valerio, giusto per capire. Allora, leggo subito i messaggi WhatsApp versus leggo dopo i messaggi WhatsApp. Cioè, quanti messaggi WhatsApp non letti hai sul cellulare?
3: No, non letti, io ne ho...
1: Zero, li hai tutti?
3: Ne ho tantissimi. Ed è
1: una
3: cosa che io neanche sapevo si potesse vedere. Cioè, qualcuno ogni tanto guarda il mio telefono e dice
2: non letti,
3: quanti messaggi non letti hai?
2: Ecco,
3: come, si fa a vedere quanti sono i non
1: qua
3: letti?
1: Qua sotto, guarda, io ne ho 51 ancora da leggere.
2: Allora,
1: trovi la chat, c'è un'immagine qua sotto.
2: Da leggere uno
1: le
2: io.
3: Ah no, no, io...
2: Da leggere?
3: 7.
2: Beh,
3: no, ma aspettavo,
2: Beppe,
3: non può essere.
1: 51.
2: Procrastinatore nato.
1: Sì, ma se vuoi ti insegno come si fa a fare le cose dopo.
2: Okay.
1: È abbastanza facile, io faccio dei corsi sulla procrastinazione.
2: Madonna,
1: ti arriva un problema, una cosa così, tu guardi il problema e fai vabbè, io prendo un caffè.
2: Sì, dopo
1: se tu fai così, poi succede.
3: Procrasti il clown.
1: Non male,
2: me la segno. Vocali o non vocali?
3: È ovvio qua, egoismo, per mandarli i vocali, per ascoltarli.
2: Bravo Valerio, cazzo.
1: Però,
2: anch'io, scusate,
1: mi sono interrogato in redazione su un grande tema e secondo me, siccome il vocale è un po' il simbolo del mansplaining, non so perché io lo vedo vicino alla zona mansplaining, secondo me l'opzione trascrivi l'ha inventata una donna, che è un'opzione meravigliosa, stupenda e così pratica, per cui io ormai schiaccio solo trascrivi, cioè io non ascolto più i vocali, sto smettendo.
3: Sto cercando una lettura maschilista di questa affermazione per farla mia, non per accusare, per dire sì, perché effettivamente le donne non sanno ascoltare, non lo so, invece non mi viene, però è comoda la cosa trascrivi. L'unico problema è che nel mio telefono
2: non l'hai usato.
3: Non c'è, trascrive bene.
2: Il tuo cellulare nel 2000, cosa succede al tuo cellulare?
1: Stesso, abbiamo più o meno lo stesso cellulare.
3: Mettimi sto opzione trascrivi.
1: Fammi vedere,
2: intanto che fai quella.
3: Cioè io adesso ho un vocale di questo mio amico, potrebbe bestemmiare o dire cose,
2: ma non diciamolo.
3: Però tanto le trascrive, non le sentiamo, al massimo le leggiamo.
1: Non ce l'hai, forse non ce l'hai attivato in questo momento.
2: Attenzione.
1: Poi te l'attivo dopo lo facciamo con gli IT, chiamiamo.
2: Altra categoria, chi tiene in fondo da mangiare la cosa più buona o chi se la mangia subito?
3: Tendenzialmente ma quando mangi c'è primo, secondo, dipende.
2: Lo so, però nel piatto hai il boccone più buono, te lo tieni in fondo, diciamo, o te lo mangi subito?
3: Cioè se c'hai pasta con le verdure,
2: tieni
3: più buona la
2: pasta o le verdure, esatto.
3: Forse io tendo a lasciarle le cose che non mi piacciono.
2: Ah, proprio le lasci?
3: Io ho un po' i gusti che avevo da quando avevo 7 anni.
2: Che bello.
3: Il che è anche dei pro, cioè non fumo, non bevo, non mi drogo, ma dei contro non mangio verdure, non mangio cose sane.
2: Quindi menù college, pizza e patatina?
3: Tendenzialmente quasi. Evito perché poi ho problemi glicemici. Però sì, la pasta, le cose, queste.
1: Cioè, cosa mangi? Qual è la tua dieta, scusami, in una giornata?
3: Cornetto e cappuccino la mattina, quando vado fuori, tipo stamattina. A casa ho dei cereali, devo dire, piuttosto sani. Sono dei Kruesli, si chiamano. Sono buoni.
2: È un nome che tu non puoi permetterti,
1: la U con i due puntini, quella
2: cosa.
3: Sì, umlaut. Kruesli. Poi che altro? A pranzo la pasta. Sì, non mangio in maniera molto metodica.
1: Quello che c'è. Non so, quello arrivi, quello che c'è.
3: Quello che c'è, sì. Però non sono purtroppo uno di quelli che si oggi mi faccio una bieta. Mai fatto in vita
2: sì,
3: mia.
2: Sì, una cosa chetogenica, quelle cose
3: no,
2: così.
3: No, non so fare.
2: Ultima categoria che per me è nel mio cuore. Mi sveglio la mattina, rifaccio il letto. Mi sveglio la mattina e il letto rimane così fino alla sera.
3: Mai fatto in vita mia.
2: Mai fatto.
1: Sono d'accordo.
2: Per
1: ci
2: me
1: rientri
2: siete
1: la
2: fuori
1: sera.
2: Da Urano proprio.
1: Ci rientri la sera.
3: No, no, ma se lo sapessi, volessi fare, lo farei. Ma non proprio mi viene male. Cioè metto la lenzuolo, è come...
2: Sì, sì, non riesce a fare una...
3: Come coprire un cadavere dopo che l'hai ammazzato e non sei un serial killer. Cioè, proprio una cosa che la fai male,
2: cadavere,
3: capito?
2: Esatto,
3: la fai male.
1: Se l'hai già fatto, chiaramente.
3: Sì, sì, se l'hai già fatto.
1: Come lo racconti.
3: Sì.
2: È evidente. E ha lasciato il cadavere scoperto. Allora, intanto Valerio Lundini, grazie di essere qui con noi.
3: Prego, grazie a voi.
2: Autore, attore, scrittore, troppe cose per spiegare
3: dille,
1: cosa fai. Dille, tutte.
2: Guarda, dille, dovrei prendere il comunicato stampa.
3: Abbiamo parlato un'ora dei salutatori, mo le doti che ho collezionato della vita, invece così. Dillo, fumettista, ci sta.
2: Musicista,
1: cantante,
2: siete.
1: Musicista.
3: Sì, esatto. Ecco, già cantante ni, però musicista
2: sì.
3: Sì, anche virtuoso.
1: Scusa, ma Iva Zanicchi lo sa che avete questo gruppo? Avete mai fatto una serata insieme?
2: Solo la chiamiamo adesso al volo.
3: Se vuoi sì, però noi no, il gruppo, spiego per chi da casa giustamente non lo sa, si chiamano Vazzanicchi, quindi
1: certo.
3: I articolo Vazzanicchi, come i Genesis.
2: Certo.
3: Eccetera. La cantante si chiama Iva spazio cognome Zanicchi.
2: Grazie.
3: Lei credo che lo sappia perché credo lo sa. Perché in un programma di Serena Bortone glielo dissero durante un'intervista e lei aveva detto sì lo so, perché quando noi suonammo al 1° maggio lei guardava la TV e quando ha sentito dire ad Ambra ecco a voi i Vazzanicchi, lei ha detto ma come?
2: Io sono qua, non sono là,
1: sono,
2: esatto. Sono una etrina ma non fino a questo punto,
3: esatto.
2: Comunque quindi lei...
3: no, però non abbiamo mai fatto cose assieme, speriamo.
1: Le farete mai, speriamo.
3: Magari
1: stai lanciando un po'
3: sì.
1: L'amo, cioè però se Iva ci sta ascoltando poi magari scrivile tu.
2: Sì, lo scrivo.
3: In realtà però non vorrei che fosse una cosa troppo citofonata, cioè di quelle, vabbè, sì, che deve nascere proprio una bella idea.
2: Sì, che siete in un locale a bervi una birra,
3: esatto.
2: Entra lei che c'ha una serata e nasce qualcosa.
3: Una gem, come diciamo noi fighi.
2: Una gem con
1: anche jammer,
2: mette anche gli occhiali da sole.
3: Una gem.
2: Ok, fantastico. Solo per dire quello.
3: Sì, ho messo gli occhiali.
2: Allora, Valerio, se tornerai in teatro con il mansplaining spiegato a mia figlia, uno spettacolo appunto
3: simpatico.
2: Non lo so.
1: Ma tu hai una figlia?
3: No.
2: Ah.
3: Ecco, no, è un titolo.
1: È solo un titolo.
3: Sì.
1: Ma avrai mai una figlia? Vuoi avere figli?
3: Che ne so, capita. Sì, no, non sono contrario, però non ci sto neanche proprio lavorando, devo dire la verità. Però no, il titolo mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia. Premetto per chi vorrà venire allo spettacolo. Anzi, per chi non sa se vorrà venire, perché chi vorrà
2: venire non
3: c'è, è un titolo e basta, ma non c'entra niente con lo spettacolo. È un titolo come i titoli dei dischi. È un'immagine che mi piaceva, il mansplaining spiegato a mia figlia, ispirandomi a un libro che ovviamente non ho letto, che è Il razzismo spiegato a mia figlia, che penso sia un libro che dice devi odiare questi di questo colore, devi avercela con questi, penso che lo spieghi così.
1: Non lo
3: so,
1: non ho mai letto, cioè, un libro che non conosciamo.
3: E quindi no, lo spettacolo è un assemblamento di situazioni, cose che succedono, non è proprio un monologo, non è stand-up comedy, è un insieme di situazioni, chiamiamoli sketches, e alcuni un po' multimediali, altri meno, alcuni musicali, altri insomma... È molto bello, cioè l'ho visto recentemente in un video che mi fatto, perché volevo ricordarlo, visto che è un vecchio spettacolo che non faccio
2: tre anni fa.
3: Sì, esatto. Me lo sono rivisto ed è veramente molto bello, cioè la cosa più bella che ho visto
2: in vita mia.
3: Stai
2: facendo una cosa odiosissima, vero?
3: Molto bella.
2: Sai, vero?
3: Sto iniziando. Devi sapere che ho iniziato da poco e voi siete tra i primi a incensarmi.
2: Che bello.
3: Perché non lo fanno, specialmente i miei conterranei a Roma. Se tu parli con persone di enorme successo, non sto dicendo di essere uno di essi. Se parli con
2: inizia a incensarti per bene.
3: Bravo,
2: vedi che ancora
3: c'ho sto retaggio.
1: Dai Valerio, che
3: le,
1: sei bravo.
3: Le persone che hanno dei grandi successi tendono sempre a dire: ma no, ma vabbè, ma siano una cazzata. Basta adesso. Perché io voi
1: ha
3: conoscete...
1: tolto gli occhiali, eh?
2: Sì, perché
1: sta mettendo quelli da bluesman.
3: Io mando un messaggio a Emanuela Fanelli, che voi conoscete, certo. Una mia amica, attrice di successo, ha vinto non so quanti David di Donatello.
2: Cioè, è la casa piena.
3: Però comunque, quando gli chiedono, ma insomma, sì, David, lei fa sempre la battuta, non sanno proprio a chi darli, l'hanno dati a me. Basta, Emanuela, basta. Zero Calcare, fumettista che vende quintalate di libri, ogni volta: ma no, ho fatto sta cazzata, vabbè, la gente ancora me la retta. Basta. Questa cosa di noi romani che facciamo finta che i capolavori di cui siamo artefici ci siano quasi caduti dal cielo, deve finire. Quindi lo spettacolo, il mansplaining spiegato a mia figlia,
1: bellissimo,
3: è un capolavoro.
1: Cioè, possiamo leggere, guarda, voglio leggere delle parti.
3: Non al punto da leggere il comunicato stampa.
2: Leggo delle parti di comunicato stampa.
3: Incensa l'opera, ma non è scritta da me, è scritta dal comunicato stampa. Quindi ci saranno scritte cose come esilarante, irriverente.
1: Meglio. Allora, tu sei un talento, diciamolo, tu sei un talento poliedrico, fuori classe,
3: assoluto della risata inaspettata.
1: Che vanta ancora
3: prima. Tu stai al bagno due giorni dopo
2: e dopo hai visto
3: questo spettacolo mi ha fatto ridere, poi a un certo punto
2: inizia a ridere.
1: A casa, capito? Ero a casa. E ho cominciato a ridere.
2: Infatti, dov'è che ridi più spesso tu?
3: Io?
2: Cioè c'è allora, un luogo in bello, cui bello. Ti capita di ridere più spesso, tipo in bagno mentre stai...
3: Allora,
1: dovresti ridere mentre...
2: Non lo so, mi è venuto in mente. Mia nonna fumava in bagno.
3: È vero, tu dici ridere così, non grazie a qualcosa. Beh, dipende da quello. Io a volte penso a delle cose che mi hanno fatto ridere e mi viene da ridere in pubblico. Magari sto a un bar, in treno. A me capita, cioè, però queste più che altro le ricordo. Poi magari quando rido a casa non è che...
2: Perché ti ricordi del tuo spettacolo e dici: quel passaggio era stupendo.
3: Incredibile quella cosa che è successa nel mio spettacolo, che sarà in scena il 14 e il 15 maggio a Milano, il 30, 31 maggio a Roma, il 1 giugno.
2: Parigi.
1: 9 giugno Madrid,
3: 10 giugno Barcellona,
2: Bruxelles. Ma chi ti viene a vedere all'estero?
3: Io non ne ho idea.
2: Perché? Cioè,
3: penso che siano italiani che vivono lì, perché non credo che un bruxellese abbia interesse a sentire uno spettacolo che, premetto, è in italiano.
2: Non è che lo fai in inglese. La battuta in inglese non funziona.
3: No, mai.
1: Ma... comunque, se ci fosse un ascoltatore di Bruxelles collegato adesso, dovrebbe comunque capire l'italiano per capire che tu stai dicendo che lui deve venire al tuo spettacolo.
3: Questo se non lo diciamo in... Mio papà ogni tanto mi dice, quando ha visto che faccio questo tour europeo, quindi ci saranno delle date, a parte quella di Milano,
2: Londra,
3: Roma,
2: Berlino.
3: Londra, mio padre fa... ma lo fai anche in inglese? Io faccio: no papà, perché comunque chi viene è italiano. Lui fa: sì, però fallo un pezzo in inglese. Faccio: ma se il pubblico è italiano, perché a un certo punto devo fare... Non è che dici, sai, una piazza all'aperto, passano delle persone.
1: Allora,
3: a un certo punto fa: my name is Valerio Lundini, do you know what? Cioè, gli italiani pensano, ma che è scemo. Gli inglesi comunque hanno visto uno che fino a due secondi fa parlava italiano, che a un certo punto gli fa sto regalo.
2: Certo.
3: Però papà insiste e...
1: mettila sta cosa, dai.
3: E poi la metto, dai.
2: Ma tra l'altro volevo dire che il luogo comune che oggi volevamo aprire con Valerio in questa puntata è Spiegati Meglio, che è perfettamente, diciamo, in sintonia con quanto stai dicendo. Anche perché, cioè, allora, al netto delle battute poi in inglese, quando noi abbiamo visto una pezza di Lundini su Rai 2, giusto?
3: Rai 2.
2: Io penso che la buona parte delle persone che non ti conosceva ha detto: ma che cacchio sta facendo questo? Cioè, quanto è difficile comprendere anche l'ironia che tu porti sul grande schermo, che poi ha un pubblico molto molto vasto. A teatro ti vengono a vedere perché ti conoscono,
3: ma
2: in Rai ti scanalando,
1: cioè, ti hanno capito subito o ti hanno capito dopo?
3: Allora, a teatro credo che anche chi non ti conosce, una volta che stai a teatro, capisci tutto. Perché comunque c'è un'attenzione diversa.
2: Entri,
3: cioè,
2: in un mondo.
3: Io poi non ho mai pensato di fare cose così inaccessibili. Ma è anche vero che nel programma che tu hai citato c'erano delle cose molto strambe, che io stesso non è che le ritenessi comiche quanto stranianti,
2: paradossali.
3: Esatto. Però credo che c'è un po' questa tra il pubblico, c'è un po' questa cosa che si sono autoconvinti i più giovani, che i più grandi non abbiano capito quel programma. In realtà i grandi fanno zapping, e quindi giustamente se io vedo Victoria Gabello che si picchia con Ambra Angiolini in TV, una cosa avvenuta, io se faccio zapping penso queste due si stanno menando,
2: certo.
3: Fine.
2: Cioè a livello di lettura di un certo tipo.
3: No, ma a tutti noi, cioè se facciamo zapping e vediamo che alla prova del cuoco a un certo punto Antonella Clerici spacca una lampada a terra, tu pensi è successo qualcosa di strano, questa tipa è pazza. E questo non è che lo fai perché sei anziano, perché sei grande, perché semplicemente stai vedendo un frammento di una cosa e non hai modo di contestualizzarla.
2: Certo.
3: I più giovani vedevano la stessa cosa su YouTube. Quindi quella lampada spaccata, quella rissa tra la
2: Angiolini
3: e la cosa
2: e Victoria
3: la vedono e dicono ah queste sono matte, poi leggono i commenti e dicono ah è tutto finto, poi vedono i video correlati, vedono che ci sono altre situazioni surreali,
2: certo.
3: Quindi su internet, quindi i più giovani che usano magari quella fruizione lì hanno più modo di capire le cose perché gli si contestualizzano di fronte,
2: certo.
3: Se io faccio zapping e vedo io che inseguo un nano con una mazza da baseball,
2: certo.
3: Che è in una puntata di una pezza Rondini, oddio io forse lo capirei che è finto, perché mm-hmm. se vedi uno che insegue un nano con una mazza da baseball,
2: la TV è un sistema chiuso, giustamente, a meno che non lo stai guardando con qualcuno non hai il commento
3: però
2: vivo.
3: Per me è bello quello, cioè,
2: certo,
3: a me divertiva il fatto che in quel programma non c'erano le risate del pubblico, cercavo in tutti i modi di non far percepire subito che fosse mm-hmm. comico, poi in alcuni momenti era chiaro,
2: certo.
3: Esteticamente. Però sì, in quel tipo di racconto lì del programma Una pezza di Rondini era anche divertente il fatto che la gente non ridesse subito ma si chiedesse per qualche minuto ma che è successo.
4: Certo.
3: E quindi hai parlato bene del blog.
1: Sì. Posso dire, sei molto bravo anche a parlare delle tue cose.
2: Sì, è vero.
3: Grazie.
2: Sì, ma devi prenderti i meriti di tutto questo.
3: Non
2: devi rimanere.
3: Piano piano lo faccio. Piano piano lo sto
2: facendo. Vuoi soffiarti il naso?
3: Volevo farlo.
1: Puoi soffiarti
2: okay,
1: il naso perché comunque
2: una puntata
1: è un periodo
2: non sense,
1: in cui...
2: È una puntata non sense.
3: Lo faccio vicino al microfono.
1: Sì, se puoi...
2: Madonna.
3: Piacevole, si è sentito anche il momento.
2: Sì, sì, posso dire.
1: Perché si carica e poi lascia
2: però
1: andare
2: devo dire,
1: tutto.
2: Sei stato bravo anche in questo, l'hai fatto proprio bene.
1: Posso dire.
3: Ti ringrazio.
2: Ma veramente.
3: Puoi leggere qualche aggettivo che sta sul
2: comunicato stampa?
1: Stavo cercando prima se ci fosse qualche.
2: La prima riga è meravigliosa.
1: Perché c'era una frase che mi aveva fatto volare a un certo punto, purtroppo non l'ho sottolineata.
3: Dovevi.
1: Ma vabbè, diventa immediatamente virale, questo non è un grande
3: complimento.
1: Beh, consolidando il ruolo di Rondini come una delle voci più originali e trasversali. Della comicità contemporanea.
2: Come ti senti trasversali?
3: Dici... vuol dire che tipo c'è una fila che mi capisce solo uno, la seconda fila mi capisce solo il secondo, nella terza fila mi capisce il terzo. Quella è la trasversalità,
2: non lo so. È tipo un gioco, è meraviglioso. Senti Valerio, la cifra dei luoghi comuni, noi siamo il programma dei luoghi comuni, è che non stupiscono perché sono talmente banali, sai già come funziona il meccanismo mentale che ti aspetti che se io dico, per esempio, i gay sono sensibili, diciamo, la
1: io conosco Riccardo, è la persona meno sensibile che esiste in questo
3: mondo. Che i gay siano sensibili.
2: Però è un luogo comune, appunto.
1: Tu non sei sensibile.
2: No, assolutamente. Infatti vengono disattesi il secondo dopo i luoghi comuni.
3: Però ho conosciuto un gay insensibile.
1: Eccolo qua.
2: Sono qua.
3: Eccoli
2: esatto.
3: Qua.
2: Mi hanno tolto la sensibilità da quando sono nato. Ma tu riesci a stupirti ancora di qualcosa? Perché poi alla fine quello che tu fai crea un sacco di stupore, secondo me, tra chi ti vede. E tu riesci a stupirti?
3: I luoghi comuni divertono molto e mi piace pensare che siano sempre veri.
2: Ah, cioè un mondo fatto di luoghi comuni che sono veri?
3: Sì, ma alla fine sono veri. Cioè, perché questa cosa dei gay sono sensibili, secondo me, nasce più da una sorta di piccola omofobia che ti fa dire diciamo che sono sensibili.
2: Sì, io non ho niente per contro,
3: non dire,
2: ma...
3: Esatto, è come... Però, secondo me tutti gli altri sono veri. Cioè, nessuno ha mai detto, che ne so, i genovesi sono puntualissimi, ma non perché non lo siano, perché non è mai capitata l'occasione di dimostrare questa cosa. Nessuno dice...
2: pensavo fossero tirchi genovesi.
3: Esatto, perché è vero. Perché è vero. Di tutti i posti ci sta sempre.
1: Anche se questa il nostro frase, regista genovese Andrea Roccabella è una persona molto generosa,
3: ma non vuol dire che non esistano eccezioni. Si parla di luoghi comuni.
2: Certo,
3: questa,
2: certo.
3: Questa è una cosa con cui io litigo spesso con le persone. Quando dico, lo so, alla mia fidanzata che guarda che secondo me Coez ha un pubblico più femminile che maschile, lei dice ma che c'entra, c'è sta Flavio, l'amico mio, che cavolo me ne frega di Flavio,
2: è un'eccezione.
3: Il calcio è uno sport che è seguito maggiormente dagli uomini, poi io non lo seguo e sia chiaro, non sono omosessuale ma
1: che cazzo c'è?
3: Ma no, vanno spiegate alcune cose, scusa,
2: sono omosessuale e non seguo il calcio, quindi sono conferma di quanto dice
3: Valerio. È un attimo
2: Valerio.
3: Che se su quel coso ci scrivi Lundini è sensibile, la gente si fa due conti.
2: Esatto.
1: Esatto. Tra l'altro, scusa, in questi 100 minuti 100 non
2: minuti.
1: Stop. Non stop.
3: Ma che vuol dire non stop?
1: Aspetta, se 100 minuti no stop di sì. nonsense. E poi ti
3: Quindi
1: faccio una domanda. E poi ti farò anche una domanda. Ma, scusami, effetti speciali multimediali incredibili, sketch surreali lontani dai luoghi comuni.
2: Quindi, a beccati,
1: quindi non puoi
2: giudicare
1: tu a parlare dei luoghi comuni. Sto spettacolo.
2: Giusto, ragazzi,
1: devi starci lontani dai luoghi comuni. C'è scritto qua.
3: Diana, che è l'ufficio stampa, sì. dammi un attimo. Devo avere contezza di quello che viene scritto.
1: Ma poi questi fogli te li regaliamo.
3: Ma ti prego,
1: adesso li tengo ancora un attimo.
3: Io ricordo che una volta con la band facemmo Vazzanicchi, ricordiamo. E facemmo una trasferta in Toscana per provare dei pezzi, quelle cose artistiche l'abbiamo fatte.
2: Facciamo un ritiro, facciamo quelle cose.
3: Bravo, abbiamo scritto tre canzoni
2: una residenza.
3: Oggi ancora le suoniamo. E in questa residenza facemmo dei video, delle sorte di mini corti stupidi. E poi li abbiamo fatti e c'è Andrea, che è quello che gestisce i canali social della band, li ha caricati scrivendo tipo: sono usciti i corti dei Vazzanicchi, delle pillole esilaranti tutte da ridere. C'è stata tipo una sommossa popolare. Abbiamo chiamato Andrea, leva subito quelle cazzo di frasi.
2: Cos'è quella caption? Maledetta.
3: Leva quella roba subito! Ma ci siamo arrabbiati, ma tipo lo volevamo adesso
2: menare.
3: Cacciare dalla band.
2: Cacciare dalla band.
3: Lui è il cantante, quindi
2: non si può leggere.
3: E quindi invece vedi anni dopo,
1: lui non è più il cantante, immagino.
3: No, lui ancora. Sa cantare. È anche più bravo a comunicare le cose sui social.
2: Cioè, però quella volta... più esilarante.
3: No,
2: non c'è in un vostro pezzo la parola esilarante.
3: No, semmai lo diciamo, ma in maniera scherzosa, tipo, sei proprio esilarante.
2: Accompagnato da una.
1: Scusami, ma il nonsense oggi ha ancora senso? Adesso non so,
3: ma
1: la domanda qua adesso non serve.
3: Ma non lo so. Ma poi questa cosa del nonsense, cioè, che non è che tipo invece. Non è che Armageddon sia sense. È gente che va su Marte, quello si innamora, il padre. Cioè, tutto è nonsense tranne la realtà. Quindi tutto ciò che è finzione in qualche modo è nonsense, almeno che non sia, che ne so, il documentario su Gaza e diceva quella, cavolo, è successo veramente, ho visto una cosa nonsense. Cioè, lo puoi dire se sei...
2: Anche se poi Trump pubblica delle cose nonsense sul tema.
3: Però sì, no, il nonsense, ma diciamo che non ho mai ragionato, indipendentemente da quello che c'è scritto sul comunicato stampa, in base, voglio fare una cosa nonsense. Faccio una cosa che mi diverte, poi se mi diverte diventando un po' più sopra le righe, ben venga.
2: Valerio,
3: malvenga.
2: Purtroppo
1: abbiamo poco tempo a disposizione.
2: Ho una domanda finale, una cosa che mi torna in mente ogni tanto, lo chiediamo ad alcuni nostri ospiti, il tuo epitaffio.
1: Un po' presto forse, l'hai preso un po' alla sprovvista, non ci pensavo ancora, no, forse al forse... tema o addirittura alla...
2: Boh, non so. Importante,
1: puoi anche metterci l'elenco di nomi che ci hai fatto vedere prima fuori onda.
2: Io farei un occhiolino.
3: Un occhiolino.
1: Scusa, sarebbe veramente esilarante.
2: Sarebbe molto
1: occhiolino.
2: Esilarante.
3: Mi dispiace. Cioè, questo è proprio il mio epitaffio. Mi dispiace, perché comunque sono dispiaciuto. Facciamo promozione. Allora, questo spettacolo stupendo fuori dagli schemi sarà in scena nella vostra Milano.
2: Sì. 14 e il 15 maggio.
3: Dove? Al teatro Arcimboldi. Alla cabina telefonica.
2: No, al teatro Arcimboldi.
1: Comunque la cabina telefonica è una bellissima idea, dove fare gli spettacoli per una persona.
3: Per una persona.
2: Sì. Forse non
1: c'hai dato questa idea.
2: Coprire i costi
1: forse
2: di produzione.
1: Forse qualcuno l'ha fatto.
3: E invece sarò
2: a Roma, casa
3: mia, il 30, 31 maggio e 1 giugno.
2: Esatto, all'auditorium della conciliazione.
3: E poi abbiamo delle ottime Madrid, Parigi, Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Berlino.
2: Ci mandi una cartolina da Bruxelles?
3: Va bene.
1: Te la chiediamo veramente? Cioè qua.
2: Dopo ti do l'indirizzo.
3: Non abbiamo detto le date di queste, ma
2: vabbè, le vedete su.
1: Ma
2: su
1: posso
2: sul
1: dire?
2: Comunicato stampa,
1: ma vuoi che non ti seguano e non sappiano chi sia Valerio Lundini? Che
3: a giugno, comunque, in queste città europee, purtroppo non c'è Dublino. Lo dico perché so che poi si crea la classica discussione.
1: Però a Dublino sei venuto.
3: A Dublino no, però in tutte le altre famose sì. Cioè, non c'è Lione, ma non è importante. Diciamo.
2: Grazie, Valerio.
3: Grazie a voi. Scusate la freddore.

0: Leonardo, le vacanze sono finite, siamo pronti a ripartire.
1: E anch'io sono pronto, quest'anno carico come non mai, perché ci saranno anche tante novità, per esempio.
0: E poi...
1: Ma soprattutto...
0: E anche...
1: E quindi vale la pena di esserci e non mancare. Dovete essere qui presenti, come sempre, uno nessuno 100.000. Non diciamo quando va in onda, perché tanto...
0: No, come no? Dal lunedì al venerdì alle 9. Dove?
1: Radio 24.
0: Bravo.
1: Perché Radio 24 è la radio dove c'è...
0: E anche...
1: Esatto.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Wall Street dopo un'apertura negativa, 100 il calo con il Dow Jones a meno 0,78%, Nasdaq a meno 0,5%, in rosso anche le principali borse europee sull'incertezza provocata dalle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran in un contesto di aumento dei prezzi del petrolio con il Brent sopra i $90 al barile. La peggiore Francoforte meno 0,1%, Parigi meno 0,32%, Madrid meno 0,12%, chiusa invece per Bank Holiday Londra, Milano l'unica sopra la parità, più 0,15%. Piazza Affari in testa restano Tenaris, Saipem ed Eni, tra bancari al centro del risico in atto MPS insieme a Mediobanca, la maglia nera di Buzzi, Leonardo e Avio e poi piatto lo spread tra BTP e Bund, il differenziale si conferma a 82 punti base, infine per i cambi l'euro su dollaro a 1,1599, con i mercati è tutto.
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
15: Ma quanto durano queste ferie? Troppo, troppo. Anche se non è mai troppo, però a un certo punto finiscono. Dal 7 settembre 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale, dopo un'estate in compagnia della meravigliosa Giulia Crivelli. Sono Simone Spezia, vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
16: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
15: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
17: Dai, dai, che alle 8:15 inizia il Mieli Time.
15: Naturalmente qui, su Radio 24.
18: i podcast originali di 24 ore podcast.
19: Ma tu guardi i cartoni animati?
15: Di brutto.
19: Guardi i cartoni animati?
15: Assolutamente.
19: Sei un nerd impenitente.
15: I cartoni animati, questi sono film tipo? Di animazione. Vabbè, la Pixar fa delle cose meravigliose.
19: Ma guardi anche i cartoni, quelli sullo spazio di tanti anni fa? Non ti ricordi? C'erano gli antenati?
15: Assolutamente.
19: Poi che la versione... quelli che piacciono a me perché sono terra terra.
15: E poi Jetsons, che era la versione spaziale.
19: Quella spaziale, pazzesco.
15: Sì.
19: Allora, un grande insegnamento degli antenati
15: sì.
19: era che puoi guidare anche le macchine senza freni.
15: Sai questo connubio fra preistoria e, se vuoi, natura e spazio? Se tu vai al centro spaziale europeo, allo spazioporto europeo, che in realtà è il centro spaziale guyanese, perché in realtà è francese.
19: Parli francese come, mi sembra Ezio Greggio quando diceva I speak English very French.
15: Yes, thank you so
19: le
15: much.
19: Centre spaziale guyanais.
15: Mamma mia, sono ammirato. Io però ci sono stato e tu
19: davvero?
15: No. Io ci sono stato e tu no. E quando vai, allora c'è questa stradina che è stradina letteralmente, due corsie, 60 km da Cayenne a Kourou. E la fai veramente lentamente perché ti attraversano le iguane la strada, quindi stare un po' calmino. Sì. E tu arrivi e sembra. Hai presente la luna di Endor dove c'erano gli odiati? Yes, gli odiati Ewoks del Ritorno dello Jedi.
19: Quelli piccoletti.
15: Bravo.
19: Quelle specie di metà tra rossetti e chihuahua.
15: Bravissimo.
19: Con le lance.
15: Con le lance, sì. Con le lance. Tu sei esattamente in quel mondo lì, sulla luna di Endor.
19: Non so se mi piacerebbe, però.
15: È una roba meravigliosa. Tu hai questa foresta pluviale che è gigantesca, e in mezzo c'è una base spaziale che è 96.000 ettari, cioè un quarto del Molise. E vedi questi radar che spuntano tra gli alberi, giaguari che attraversano la rampa di lancio, che peraltro viene appunto prima controllata per non uccidere poveri gli animali che ci vivono, ed è il centro spaziale di Kourou, la luna di Endor. Mancano solo gli Ewoks.
19: Ma è fantastico. Intanto ho scoperto il Molise esiste perché ci vado in vacanza, ho scoperto che esiste anche il centro spaziale di Kourou perché ci sei stato tu. Vabbè, e al di là di questo, Emilio, stiamo scherzando, ironizzando, però è molto importante, intanto perché stai sottolineando il fatto che l'Agenzia Spaziale Europea per lanciare i propri razzi deve andare in un altro posto, cioè l'Europa non è un luogo giusto per lanciare i vettori, e qua la geopolitica in senso stretto ci soccorre e ci aiuta. Cioè la geopolitica, sai che è uno delle tante armi che abbiamo a disposizione per spiegare dove è il mondo e le relazioni internazionali. Dice sostanzialmente che la geografia, la conformazione di un paese, il suo sbocco al mare, la latitudine, influisce anche su quello che alcuni chiamavano il loro spazio vitale, le ambizioni egemoniche. Faccio un esempio un po' banale. Secondo alcuni analisti, la Russia invade l'Ucraina anche per avere accesso al Mar Nero, quindi al Mar Caldo, perché solo sull'Artico, potremmo discuterne,
15: certo.
19: Solo sull'Artico non basta. Quindi come la conformazione, la geografia di un territorio impone una certa politica e plasma la politica e addirittura la società. Mi fa sorridere il fatto che dobbiamo andare a migliaia e migliaia di chilometri per lanciare il razzo, però insomma tant'è.
15: Ma perché lo spazioporto, come si chiamano gli spazioporti, cioè quei posti da cui partono i lanciatori, cioè i razzi spaziali, come in realtà in maniera impropria li definiamo, sono esattamente l'esempio di come la posizione geografica possa fare la differenza rispetto alle cose che un governo e oggi un privato può fare nello spazio. Quindi ti dico, caro Giampaolo, che oggi parliamo di spazioporti.
19: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il vicino Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
15: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
19: Il futuro del pianeta Terra.
18: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
19: Vabbè Emilio, per i pochi che non lo sapessero, mi ci includo, definizione di spazioporto, non da Wikipedia, non vale fare copia e incolla, mi raccomando.
15: E adesso non so più cosa dirti allora.
19: Allora, come?
15: Uno spazioporto sostanzialmente, detto in breve, è un insieme, un complesso di strutture, sia fisiche che tecnologiche, dedicato al lancio di quelli che si chiamano vettori spaziali. I razzi, in realtà poi lo diremo, non sono propriamente razzi, un sistema di lancio spesso è costituito da tanti razzi messi uno sopra l'altro. Ebbene, da lì partono appunto missioni per scopi scientifici, per scopi anche militari, e da lì sempre si gestiscono almeno le prime fasi del lancio. Per esempio, al famoso Kennedy Space Center, che è il più iconico spazioporto della Terra, da cui sono partite le missioni per andare sulla Luna.
19: Cape Canaveral. Quello lo conosco anch'io.
15: Esatto.
19: Okay,
15: ebbene, lì controllano solo il lancio fino al distacco dalla rampa, dopodiché passa alla famosa control room di Houston. Questo anche per questioni politiche, per ridistribuirsi un po' di importanza. E insomma, però, da queste strutture, da questi sono aree completamente attrezzate, partono le missioni spaziali grazie ai lanciatori, ai razzi spaziali.
19: E stavo riflettendo sul fatto, Emilio, che questa puntata di questo nostro podcast, secondo me, incarna perfettamente lo spirito di questa serie, perché alla fine, parlando di geopolitica dello spazio, qua stiamo parlando di come luoghi strategici sulla faccia del globo permettono di controllare lo spazio e poi di ritorno di riguardare e ricontrollare ancora meglio la Terra. E io sarò noioso, ma sto coi piedi per terra, do anche due bracciate, perché la cosa più simile che mi viene in mente rispetto alla descrizione che hai fatto di uno spazioporto è proprio un porto, quei grandi hub commerciali dove enormi natanti, barche anche turistiche, ma soprattutto grandi cargo commerciali affollano l'ingresso del porto stesso. Peraltro un po' mi viene in mente anche letture nuove che vengono fatte delle relazioni degli equilibri internazionali, no? In particolare c'è un grandissimo geografo indiano che si chiama Parakkanna. Uno dei suoi libri più famosi è Connectography. Lui sostanzialmente cosa dice? Non contano più gli stati, nazioni, i confini, contano gli hub, contano entità come gli spazioporti. Per esempio lui racconta come Dubai sia diventato nel giro di pochi anni l'hub aereo, adesso parliamo di voli aerei naturalmente,
15: certo.
19: Più frequentato al mondo. Ed è interessante perché quella posizione strategica consente agli Emirati Arabi Uniti di avere una posizione e un valore che altrimenti non avrebbero, perché da lì transita sostanzialmente la maggior parte dei vettori, dei turisti e dei manager un po' di tutto il mondo. Insomma, forse non dovremmo più tanto guardare stati, confini, nazioni, ma punti di connessione. E allora mi sto chiedendo se a un certo punto arriveremo a un livello tale per cui gli spazioporti che hai citato, quello che utilizza l'ESA, ma anche il famoso Cape Canaveral, o tutti, ce ne sono tanti credo in Cina,
15: ce ne sono tanti, sì, quattro in Cina,
19: ben quattro in Cina, diventeranno snodi nuovi di questa nuova rete che ci permette di leggere meglio il mondo. Cioè a un certo punto tu volerai da Fiumicino a Dubai e poi arriverai allo spazioporto e poi vai su Marte direttamente, quasi fosse un unico viaggio, un unico vettore. Dice che è possibile.
15: È possibile, siamo un po' avanti con la fantasia, ma è possibile, si concretizzerà. Ma tu hai già toccato un elemento fondamentale. Allora, innanzitutto, che caratteristiche deve avere uno spazioporto? Allora, anzitutto deve essere tendenzialmente il più vicino possibile all'equatore, perché all'equatore tu sfrutti la velocità della la rotazione terrestre, e più sei vicino all'equatore più la velocità è alta. L'equatore, la Terra gira a circa 1600 e passa chilometri l'ora. Già Cape Canaveral, che è un po' sopra, siamo a 1400, quindi sfrutti questa spinta, letteralmente questa fionda che il pianeta Terra ti dà per consumare meno carburante. E il carburante nello spazio costa tantissimo, perché poi si traduce in massa, e la massa nello spazio, per portarla oltre l'atmosfera, costa tantissimo. Si parla oggi, grazie a Elon Musk, siamo sui 6-7 mila dollari al chilo, ma pochi anni fa costava 60 mila dollari al chilo. Quindi già essere molto vicino all'equatore ti aiuta tantissimo se vuoi andare nelle orbite, quelle che si chiamano geostazionarie, a circa 36 mila chilometri dalla Terra, che è dove si controllano le telecomunicazioni, dove si fa il vero business. E questa è una caratteristica. Poi tendenzialmente, visto che il pianeta Terra ruota da ovest verso est, devi essere il più possibile a est, quindi possibilmente dovresti avere una costa a est, la costa orientale, perché, terza caratteristica, devi avere uno spazio o molto ampio e vuoto o il mare, perché se questi razzi cadono per errore, per un failure, per un fallimento, è meglio che non ammazzino nessuno. E infatti, se, se guardate le mappe, tutti gli spazioporti sono sulle coste orientali dei paesi che li ospitano, oppure sono in mezzo a posti assolutamente vuoti, come il famoso cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

0: Strade in diretta.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Partiamo dalla A22 Brennero Modena. Segnaliamo code tra Egnaora e San Michele in direzione Modena a causa di un incidente. Sulla A7 Milano Genova un altro incidente provoca code tra il bivio per la A10 e quello per la A12 in direzione Milano. Sulla stessa A12 code per incidente anche tra Sarzana ed il bivio per la A15 Parma La Spezia direzione Genova. Anche sulla A1 Milano Napoli un incidente sta provocando incolonnamenti tra Colleferro ed Anagni in direzione Napoli. Disagi sul tratto della A14 Bologna-Taranto, si registrano code per 9 km per un incidente con 4 veicoli coinvolti tra Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona. In questi minuti si sta provvedendo al recupero dei mezzi incidentati. A più tardi.
2: L'estate è lunga ancora, ma tra poco torna Effetto Giorno, la bussola di metà giornata per fare il punto sulle notizie. Politica, economia, scenari internazionali, ma anche cronaca e sport. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, ovviamente qui su Radio 24.
3: La geopolitica dello spazio.
4: Kazakistan è interessantissimo. Beh, intanto mi viene da dire che il mare vicino non c'è, quindi no. Questo è un problema. Però ha dei giganteschi deserti.
5: Vuoto,
4: infatti,
5: no?
4: Infatti, esatto. Ricordo un mio vecchio reportage in Kazakistan. Abbiamo percorso, credo, centinaia e centinaia di chilometri nel nulla, una steppa desolata. Ed effettivamente, peraltro, ci fu anche tutta una polemica su una serie di esperimenti nucleari in passato, con esiti anche sulla popolazione per varie generazioni. Però, visto che, come sai, io sono appassionato di terra-terra, geopolitica terra-terra, mi viene in mente che, allora, in passato il Kazakistan veniva usato essendo in seno all'Unione Sovietica, quindi non c'era nessun problema. Adesso c'è qualche problemino, perché il Kazakistan, dopo il disfacimento dell'Unione Sovietica, ha avuto una politica in cui parlava un po' con tutti, tra cui anche con la Cina. E ultimamente, guarda che la Cina ha fatto dei dispetti alla Russia, aumentando la sua influenza in Kazakistan, anche perché il Kazakistan è ricchissimo dal punto di vista delle materie prime. Stiamo parlando di uranio, ambiente perfetto per i bitcoin,
5: vero,
4: petrolio, carbone e soprattutto, e torniamo, ne abbiamo parlato nella prima puntata, i grandi progetti cinesi, no? Dice, vado sulla faccia nascosta della Luna in 10 anni e lo fanno, faccio la via della seta, la stanno facendo, il Kazakistan è un nodo fondamentale. E allora mi chiedo, quando tu sei costretto a delocalizzare il tuo spazio porto, cioè l'Europa lo fa,
5: vero,
4: dobbiamo andare in
5: vero.
4: Guerra francese, la Federazione Russa in parte lo fa perché deve andare in Kazakistan. Questo è un problema, è una vulnerabilità per l'attore, per lo Stato.
5: Questa è una vulnerabilità, tanto che la Russia ha un altro cosmodromo da dove in realtà partono quasi più missioni rispetto a quelle che partono da Baikonur, che è quello di Plestek, e lì è molto più vicino al polo, quindi puoi lanciare i tuoi missili su un'altra orbita, quella polare, che guarda caso è più comoda per lanciare testate nucleari o per un altro tipo di orbita. Per questo va detto, a chi non si intendesse,
4: colgo la tua amara ironia.
5: Sì. Esatto, un lancio spaziale dobbiamo interpretarlo come letteralmente un lancio di fionda, quasi. Non è come si vede in Guerre Stellari, ne parlavamo prima, che tu col tuo TIE Fighter cambi direzione, inverti la marcia, fai virate. Per arrivare nello spazio, il punto da cui parti determina la quota a cui arrivi. Poi un pochino puoi muoverti usando propellente, ma sì, il propellente, come dicevamo poco fa, costa. Quindi il punto da cui parti ti permette di raggiungere quel tipo di orbita. Da lì, da Plestek, si raggiungono orbite piuttosto propizie per fare determinate cose. E poi c'è il nuovo Vostochny Cosmodrome, che è quello nuovo che la Russia fa proprio per svicolarsi da Baikonur. Baikonur rispetto al quale la Russia paga un affitto al Kazakistan.
4: E c'è anche di nuovo l'aspetto economico, ma in questa puntata del nostro podcast stiamo sostanzialmente incarnando al meglio quello che è il titolo, geopolitica dello spazio, perché stiamo parlando di luoghi fisici sulla Terra che permettono di controllare meglio lo spazio. E tra questi, per esempio, c'è anche forse un caso eclatante. Ti porto in un luogo a me caro, che
5: vai,
4: è Gibuti.
5: Ah.
4: Chi è che non è mai stato in vacanza a Gibuti?
5: Beh, insomma,
4: le spiagge di Gibuti.
5: No, raccontami un po' di Gibuti, perché a Gibuti nascerà un centro spaziale completamente finanziato dalla Cina, con un investimento di una miliardata almeno e con un affitto che mi ricorda un po' un'altra parte del mondo, e ne parliamo più tardi, cioè l'Argentina, e ci arriveremo. Però raccontami bene di Gibuti, perché è fondamentale, lo snodo intanto a livello geografico, che lì puoi possedere o monitorare, e lì diventerà uno snodo spaziale. E torniamo al discorso di prima: dal mare arrivi con la barca, prendi la tua astronave e vai sulla Luna, vai su Marte.
4: Djibouti è pazzesca. Allora, intanto devo confessare che il mio ricordo è un po', come dire, edulcorato da questa missione folle che feci con due colleghi. Andai a Mogadiscio, era nel 2009, all'epoca era la città più pericolosa del mondo. Quell'anno lì fummo soltanto 5 giornalisti bianchi occidentali a stare a Mogadiscio per più di pochi giorni. Noi facemmo 9 giorni a Mogadiscio. Per andare a Mogadiscio, guarda caso, siamo passati da Dubai, scalo a Djibouti. Io ho questo ricordo vivido. Intanto da Djibouti è molto piccola, praticamente. Se tu vuoi trovare un esercito di qualsiasi stato del mondo, c'è. È a Djibouti, c'è la festa, è come il bar di Guerre Stellari, ci sono tutti, anche i cinesi. La prima base militare cinese extraterritoriale è a Djibouti, perché quella punta lì che dà poi su Bab al-Mandeb, poi diventa canale di Suez, è fondamentale per il controllo del 20% del traffico marittimo mondiale. È interessante sapere che c'è un luogo sulla Terra che controlla un bel pezzo di globo e controllerà anche un bel pezzo di cielo e di spazio.
5: È esattamente così. In Africa, non a caso, anche in Somalia pare a breve verrà realizzato uno spazioporto, perché l'Africa, voglio dire, ha almeno 15 paesi vicini o sopra l'equatore, per cui è il posto migliore da cui lanciare. Tanto che la base spaziale italiana, lo spazioporto italiano,
4: è in Kenya,
5: è a Malindi, è su una vecchia piattaforma dell'ENI, il centro spaziale Luigi Broglio. Non lo usiamo, è in dismissione, ne paghiamo solo la manutenzione da diversi decenni. Ma l'Italia, che è stata uno dei protagonisti spaziali dall'inizio dell'era spaziale, noi abbiamo lanciato il primo satellite il 15 dicembre del 1964, 5 anni prima che Neil Armstrong mettesse il suo piede sulla Luna. Noi già c'eravamo e avevamo un centro spaziale dove abbiamo fatto partire diverse missioni, e appunto era in Africa, e questo riapre
4: a Malindi. Meno male che adesso non tirerò fuori l'altro aneddoto personale. La prima volta che sono stato in Africa era esattamente a Malindi, ma facevo l'animatore in un villaggio turistico. Ma non è una roba stellare da raccontare,
5: non mi sembra stellare
4: proprio, assolutamente.
5: Soprassiederei e tornerei a parlare della capacità di lanciare propri mezzi dal proprio territorio, che è quello che è stato capace di fare Elon Musk, e qui torniamo un po' a sottolineare la sua importanza, con il lancio nel 2020 della prima Crew Dragon, cioè della prima capsula Dragon con un equipaggio di persone a bordo. Ed era una cosa che non succedeva dal 2011, cioè da quando lo Space Shuttle venne dismesso. E da allora, e so da questo punto di vista di offrirti un assist niente male, gli Stati Uniti pagarono alla Russia sostanzialmente l'affitto, il passaggio dei propri astronauti per fare in modo che arrivassero sulla stazione spaziale internazionale, in gergo il SIT, cioè paghi la seggiola. E non gliela pagavano poco: all'inizio 60 milioni, nelle ultime missioni 90 milioni a sedile.
4: Eh beh, c'è anche l'inflazione, abbi pazienza, no? Comunque tutto ciò è molto interessante, però per provare ad andare a tracciare delle conclusioni, possiamo dire una cosa con certezza: che avere unità di tempo e di spazio, per citare qualcun altro, è fondamentale nella corsa allo spazio. Cioè, se tu hai un'industria aerospaziale degna

0: L'Europa spende centinaia di milioni l'anno per mantenere il proprio quindi, in Guyana, perché poi appunto ti ripeto, mancano solo gli Ewoks, ma la giungla c'è, per cui è anche difficile da mantenere. Ma il caso dell'Argentina è particolarmente rilevante dal punto di vista politico, tanto che si parla di Argencina, perché dal 2004 ha con Pechino una partnership strategica, diventata partnership strategica integrale, certo, nel 2014, e sostanzialmente la Cina, o meglio personale afferente al suo esercito, anche se la cosa non è ufficiale,
1: molto ambigua,
0: esatto,
1: certo,
0: gestisce da lì un centro spaziale che è quello che ha permesso di portare sul lato nascosto della Luna delle missioni, perché occorre che tu abbia una, adesso la dico in parole assolutamente pessime per un astrofisico, diciamo così, un oggetto che ti permetta di controllare dall'altra parte della Luna quello che vuoi usare. Piccolo dettaglio, tu dall'Argentina sei esattamente sotto la Florida, quindi in qualche modo potresti anche interferire con le comunicazioni satellitari americane, ma questo io l'ho solo pensato.
1: Assolutamente non dirlo in un podcast. Invece quello che vorrei aggiungere è che Cina e Argentina hanno un rapporto solidissimo dal punto di vista economico. Intanto dobbiamo considerare che l'Argentina è tra i maggiori produttori al mondo di litio, ha delle miniere gigantesche, e poi c'è l'esportazione di soia per esempio, e il grandissimo export di carne tutto rivolto alla Cina. Insomma, interessi e sinergie consolidate nel tempo che poi sfoceranno probabilmente in un grande lancio che farà venire un po' di mal di pancia, credo, agli Stati Uniti, così a occhio.
0: Probabile, anche perché tu hai parlato di risorse, per esempio terre rare, e sai dove ci sono un sacco di terre rare?
1: Vai.
0: Nello spazio.
1: Ecco. Sciocco io a pensare al Congo, perché lui è sempre con la testa tra le stelle. Nei prossimi episodi parleremo di come si va nello spazio, di quali sono le mete spaziali, del caro spazio, ma quanto mi costi. Però ricordati, sempre coi piedi per terra.
0: Sì, ma con gli occhi al cielo. Ragazzi, però abbiamo completamente a caso questa, no, io non trovo più i miei appunti.
1: E questo non è un
0: ragazzi.
1: Fuori onda, cioè non è che mandi in onda questo, vero?
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
12: Nome:
13: Freeway Skyline.
12: Professione:
13: ERP.
12: Missione:
13: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
12: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
14: Sono le 17.
15: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Corre il prezzo del petrolio dopo il nuovo attacco americano nella notte contro l'Iran nell'isola di Larak. Probabilmente un omicidio-suicidio dietro la morte di una bambina e dei genitori a Roma. I residenti in Italia sono sempre meno e sempre più vecchi. Nel 2050 oltre 4 famiglie su 10 saranno composte da una sola persona. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Risponderemo duramente all'attacco dell'Iran, che è una nazione ufficialmente fallita, lo ha detto il presidente americano Trump dopo la ripresa degli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran. Teheran denuncia 2 morti e diversi feriti nel raid americano contro l'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, dove Washington nega abbia preso fuoco una petroliera a causa di una mina, come riportato invece da Teheran. Droni iraniani contro obiettivi americani in Giordania ed Emirati e l'escalation fa correre il prezzo del greggio. Una bambina di 6 anni e i genitori di 42 e 43 anni e il cane di famiglia sono stati trovati morti a colpi di pistola nel loro appartamento nella zona di Pietralata a Roma. Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. La pistola era detenuta legalmente. La bambina aveva una disabilità. 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno dopo quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Roma su quanto sarebbe avvenuto nell'istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo a Roma, dove 12 ragazzi detenuti sarebbero stati vittime di violenze e torture. È morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza Pasquale Andriotto, 42 anni, corriere in appalto per BRT. Era il suo ultimo giorno del contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio oggi, ricorda la FILT CGL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti. Dalla carne ai quaderni astucci, la Grecia ha tagliato di quasi il 10% in media i prezzi di 1.740 prodotti alimentari e articoli scolastici per far fronte al caro vita. La misura offre sollievo alle famiglie e ai cittadini che devono far fronte all'alto costo della vita, sottolinea il ministro dello sviluppo Takis Theodorikakos. La misura resterà in vigore fino al 31 dicembre e si aggiunge ad una riduzione di 10 centesimi al litro sulla benzina e 5 centesimi al litro sul gasolio, in vigore già da 2 mesi. Siamo ai dati Istat sulla popolazione italiana, che continua a diminuire e a invecchiare.
1: Sempre di meno e sempre più vecchi. Nel 2080 gli italiani saranno solo 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È lo scenario delineato dall'Istat. L'età media sarà sempre più alta e nel 2050 supererà i 51 anni, con gli over 65 che arriveranno al 34,5% del totale. Sempre nel 2050 oltre 4 famiglie su 10 saranno senza nuclei, ovvero senza la presenza di relazioni di coppia o di tipo genitore-figlio. E già nel 2047 le coppie senza figli sorpasseranno quelle con figli. Aumenteranno le persone sole, che tra il 2025 e il 2050 passeranno da 10 a 11,6 milioni. Tra chi vive da solo, quasi 6 persone su 10 avranno più di 65 anni e per la loro maggiore longevità ad aumentare saranno soprattutto le donne sole. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Vi lascio a Sebastiano Barisoni e a Focus Economia, che da oggi torna in diretta dopo la pausa estiva. Il GR torna alle 18.

0: Nello sport ci sono riti che rassicurano, ma sono i gesti a fare la differenza, le scelte, i sacrifici, gli attimi che ci fanno dire ancora invece di basta. Cetilar Nutrition, il tuo rito per la performance prima, durante e dopo lo sport. La performance è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:06 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, torna la diretta del programma, do come informazione di servizio il fatto che ancora questa settimana il programma terminerà alle 18, siamo infatti ancora come Radio 24 con il palinsesto in parte estivo, dalla settimana prossima il programma avrà la sua durata classica fino alle 18:30, con un'eccezione: venerdì saremo in diretta come ogni anno da Cernobbio, workshop Ambrosetti di fatto fa ripartire l'attività economica quanto analisi e prospettive. A questo proposito vengo subito ai temi, diciamo, che sono rimasti in sospeso e alcuni li affronteremo oggi, altri nel corso della settimana. Beh, temi di carattere internazionale che verranno affrontati, immagino, anche a Cernobbio, ma ne parleremo anche noi. Il tema del quanto si è esposta Wall Street, e nello specifico 7 società, i colossi dell'high tech, a un rischio bolla sull'intelligenza artificiale, hanno più o meno 1.000 miliardi di indebitamento, ci sono vari timori sui il ritorno su questi investimenti, e questo è un tema a cui si affianca un altro tema di cui parleremo oggi, che cosa è successo soprattutto ad agosto con il debito americano, perché ad agosto i rendimenti, allora sappiamo tutti che più è a rischio un paese, più un paese ritenuto a rischio, più deve offrire alti tassi di interesse per trovare finanziatori per il suo debito. Ebbene, il debito americano ha toccato il livello monstro di 40.000 miliardi di dollari, siamo al 120% del PIL americano. Uno può dire, vabbè, ma quello italiano viaggia al 137, sì, è vero, non abbiamo il ruolo degli Stati Uniti. Dopodiché la cosa più importante è che il deficit americano, quindi diciamo il disavanzo annuale, viaggia al 6%, ora l'Italia è al 3%, anche perché c'è una regola europea, insomma la Francia è più alta, che indica il livello del 3% come livello ottimale, sotto il 3% come livello ottimale per riuscire a gestire il debito che ogni deficit va ad incrementare. E quindi due numeri molto importanti: 120% di debito, 2.000 miliardi all'anno di deficit, sostanzialmente. Pensate che solo il costo delle cedole, cioè di quello che paga lo Stato americano sugli interessi per il debito, vale tutto il bilancio della difesa, 1.300 miliardi all'anno, sono il 42% di tutto il gettito fiscale di imprese e lavoro. Questo ha avuto una ripercussione sui tassi di interesse, dicevo, perché a metà agosto siamo arrivati ad avere un T-bond americano, chiamiamolo così, un BTP americano a 10 anni, al massimo da un anno e mezzo al 4,73%, il trentennale, quindi il BTP a 30 anni americano, è arrivato ai massimi dal 2007 al 5,23%. Che cosa è successo poi? C'è stato un po' di raffreddamento perché il Scott Bessent, il ministro dell'economia, il segretario del tesoro, ha annunciato che il tesoro acquisterà esso stesso con varie operazioni titoli americani con scadenza a 10 e 30 anni, portando prima da 2 a 4 miliardi, poi annunciando 8 miliardi il riacquisto. Questo per garantire, appunto, perché c'era molta pressione su questi titoli. È servito abbastanza, ma l'effetto si è quasi annullato. Perché? Perché se guardiamo l'andamento di oggi, il BTP a 30 anni americano rende il 5,26%, ancora leggermente sotto il massimo raggiunto a metà agosto, e invece il BTP americano, il bond a 10 anni, è al 4,75% per la prima volta a gennaio 2025. Che cosa sta succedendo? Beh, c'è preoccupazione sulla tenuta di questo debito, anche perché Bessent continua a dire che l'unico modo per gestire questo debito è aumentare la crescita, ma non si capisce bene, visto che la crescita è sotto il livello di Biden ed è sotto le attese, da dove arriverà questa crescita. Il secondo aspetto è l'effetto, più che dazi, l'effetto petrolio, cioè se il mercato si aspetta che anche negli Stati Uniti l'aumento del prezzo dell'energia porti a inflazione, si aspetta che la Federal Reserve, quindi la banca centrale, aumenti i tassi di interesse per contrastare l'inflazione. E se tu ti aspetti un aumento dei tassi di interesse, ti aspetti che aumentino anche i rendimenti,
dei titoli di Stato, cioè i rendimenti che devi offrire per farti comprare debito, e quindi lì ti posizioni. Detto un po' in soldoni, ma è quello che sta capitando, cioè c'è un forte scetticismo del mercato sulla tenuta del debito americano e su quanto picchierà l'inflazione. Ripeto, questo nonostante l'acquisto di titoli americani da parte del Tesoro americano per 2, 4 e probabilmente 8 miliardi. Bessent oggi ha detto di nuovo che il problema del debito americano si risolverà con la crescita, che è la priorità di tutto il G20. Chiaro che non è un problema solo americano, però attenzione, perché questo poi può ripercuotersi anche sulle altre economie. Ora, per quello che riguarda il siamo al 126% del PIL con il debito americano, è salito di 11.600 miliardi nelle due presidenze Trump per adesso, molto più di quanto non sia salito nella presidenza Biden. Ora è chiaro che tutto questo può essere, dovesse scatenare una tensione sulle emissioni di titoli di Stato, va a ripercuotersi anche su Giappone, che ha un debito al 204% del PIL, Italia al 138, Francia al 120. Comunque ne parleremo. Gli altri temi che toccheremo oggi riguardano quello che oggi viene certificato, diciamo così, dal Sole 24 Ore, che nei ultimi cinque anni l'inflazione media è stata del 21%, ma sul carrello della spesa, quindi i beni maggior frequenza d'acquisto, soprattutto beni non comprimibili, alimentari, pulizia della casa, igiene personale, l'inflazione è stata del 30%, con picchi per olio, caffè e ortaggi i più colpiti. Qui stiamo parlando, nel caso degli alimentari, di picchi del 50% del caffè, del 47% dell'olio, 50% zucchine, 43% patate, melanzane 42%, ma se vai a vedere anche su consumi più, diciamo così, comuni, burro più 38%, fragole, cipolle più 48%, insomma ne parleremo anche col mondo della distribuzione per capire che cosa è, come mai il carrello della spesa sensibilmente cresce più sempre dell'inflazione media. E quindi programma come sempre, che alterna temi della finanza e temi dell'economia internazionale con la vita di tutti i giorni, quindi si va dal debito americano al carrello della spesa. Che volete di più? Le notizie in breve a partire dai mercati.

Allora, i mercati anche oggi, devo dire, e spero di essere smentito nei prossimi giorni, i mercati più interessanti, tra virgolette, che fanno più notizie sono quelli energetici, perché dopo quello che è successo nella notte e il fatto che vi sarebbe stata una petroliera colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz e ha preso comunque, secondo altre fonti, avrebbe urtato una mina e preso fuoco. Gli Stati Uniti hanno detto che nessuna nave ha urtato mine a Hormuz, però c'è stato l'attacco ai lanciatori iraniani sull'isola di Larak, la risposta di Teheran. Insomma, il risultato sul petrolio è che il Brent viaggia sopra i $90 al barile, a 91 più 3,30%, il WTI a 86 più 3,20%. Ora, siamo sostanzialmente, per quello che riguarda il Brent, a un più 25% dal 27 febbraio, quindi inizio delle ostilità con l'Iran, e il WTI è ancora più alto. Lo dico perché il WTI è il petrolio che viene utilizzato per i prezzi poi americani, è un più 28,6%. E questo poi spinge a ipotesi di inflazione più che i dazi. Poi di dazi parleremo, perché c'è una novità che ci segnalano dagli Stati Uniti, ma ne parleremo nei prossimi giorni, adesso non voglio anticipare. Come stanno andando i prezzi? Beh, c'è della benzina, di gasolio e benzina, beh, sono, diciamo, abbastanza fermi dopo il rialzo del fine settimana, tra l'altro, per cui insomma non ci sono stati grossi movimenti. Ieri i prezzi andavano dai minimo 2,009 per la benzina e i prezzi medi per il gasolio a 2,123. Nello specifico poi, insomma, dal 27 febbraio siamo a una benzina che costa il 20,1%, gasolio più 23,8. Però attenzione, sul gasolio c'è lo sconto di 17 centesimi introdotto lo scorso 4 agosto, rinnovato fino al 26 e prorogato la scorsa settimana e fino al 5 settembre. Adesso il governo sta ragionando, come avrete letto, su agevolazioni o sconti più mirati in base all'attività lavorativa e quant'altro. Continuiamo a dire che spendere 130 milioni in più per dare un vantaggio a tutti non ha molto senso. Lo so che alcuni si arrabbiano, però questo vantaggio va sostanzialmente a premiare paradossalmente chi ne ha meno bisogno, magari ha auto di grande cilindrata e le usa per motivi, diciamo così, di svago. Altra cosa, prima che qualcuno inizi a obiettare, è chi l'auto lo usa per lavoro e quindi si dovrebbe andare su categorie più mirate, penso, non so, tassisti, autotrasporto, tutto il mondo che ha a che fare con un alto chilometraggio. Però continuare a spendere soldi per dare la possibilità di pagare meno anche a chi non ne ha assolutamente bisogno, secondo me è un errore proprio di base, ma lo sa anche il governo, non è che dica una cosa così, così singolare. Vabbè, questo per quello che riguarda i prezzi dell'energia. Gasolio a 70 euro a megawattora, gas, scusatemi, a 70 euro a megawattora. Guardate, il gas continua a essere molto alto e paradossalmente, siccome da lì noi deriviamo il prezzo dell'elettricità, l'aumento del gas è molto più alto rispetto all'aumento del petrolio e della benzina. Passa anche il gas da Hormuz, ci mancherebbe. Però siamo a 70 euro megawattora ad Amsterdam, più 5%, un anno fa eravamo a 31, quindi siamo a più del doppio, e anche prima dell'attacco all'Iran, il giorno prima, eravamo a 32,4 euro, quindi siamo a un più 116% dal 27 febbraio. Come va l'elettricità? E questo si scarica anche sul costo dell'elettricità, sul mercato libero, il PUN. Siamo a quasi 200 euro a megawattora, 198, un anno fa eravamo a 112. Lo dico perché tutti parlano del petrolio, ci mancherebbe, però
Intanto ho visto una prima fotografia delle scorte di gas a livello europeo, ci sono paesi messi bene, l'Italia per fortuna è tra questi, paesi magari non europei messi male, la Gran Bretagna ha uno stoccaggio intorno al 60%, l'Italia è già arrivata oltre l'80%, però faccio notare che sì, il petrolio, ma soprattutto il gas, se devo andare a vedere non solo il gas per consumo domestico, perché ho il gas per altri motivi. Il problema del gas, appunto, che fa da base per il calcolo del prezzo dell'elettricità, perché è la fonte più cara, lo è ampiamente, e quindi la base resta quella. Ora, se continua a salire, tu avrai un aumento anche della bolletta, ma te lo dimostra il fatto che il prezzo dell'elettricità stia a 200 euro a megawattora contro i 116, 112 di un anno fa. E siamo lì, siamo un più 80%. Allora, andiamo alla borsa, dicevo. I mercati oggi, ripeto, sono più interessanti quelli delle commodities, insomma, di elettricità, gas, petrolio, che non il mercato in sé. Londra oggi è chiusa per festività. Adesso ho chiesto un dato. Allora, sì, il gas liquefatto che passa per lo Stretto di Hormuz, che passava per lo Stretto di Hormuz, era pari al 20% del commercio globale di gas liquefatto al mondo, 290 milioni di metri cubi al giorno. Ecco perché noi non abbiamo un grosso problema di gas che proviene da lì, l'abbiamo detto molte volte, però abbiamo comunque un 11% di GNL che veniva dal Medio Oriente come gas liquefatto. La parte di petrolio era più bassa, tra il 6 e l'8, era, dico, perché non so adesso come sia il dato, tra il 6 e l'8%. Va bene, dicevo dei mercati, oggi Londra è chiusa per il Summer Bank Holiday e invece gli altri mercati sono aperti. Milano è in questo momento assolutamente invariata, ma va anche bene perché Parigi perde lo 0,60%, Francoforte perde l'1,1%, l'America ha aperto negativa, Dow Jones meno 0,70%, Standard & Poor's meno 0,50%, Nasdaq meno 0,20%. Per quello che riguarda il rapporto di cambio euro su dollaro, siamo abbastanza forti come euro a 1,16 nei confronti del dollaro. Andiamo sui titoli, per quello che riguarda come sempre i titoli i migliori e peggiori tra i titoli a maggior capitalizzazione, ma non solo. Allora, andando con ordine, chi guadagna? Oggi vediamo bene tutti, ovviamente, tutti i titoli legati al petrolio: Tenaris più 3%, Saipem più 2,30%, Eni più 2%. C'è poi un rimbalzo anche per Stellantis più 1,70, Monte dei Paschi più 1,40. Chiaro che nei prossimi giorni parleremo anche del risico bancario da questo punto di vista. Del risico bancario, dopo quello che è successo ad agosto, quindi l'offerta, l'Opas d'Intesa, la contromossa di Monte dei Paschi su BPM, ne parleremo. Comunque Monte dei Paschi più 1,46%, Mediobanca più 1%, poi Italgas più 0,60%, Campari più 0,60%. Andiamo invece sul fronte opposto di chi perde oggi in borsa, e devo dire sono abbastanza in ordine sparso: Avio il 2,90%, Leonardo meno 2,20%, Buzzi meno 2%, Prismia meno 1,50%, Moncler, tutto il lusso oggi è debole, Moncler meno 1%, Brunello Cucinelli meno 1%, poi Nexi perde lo 0,60%, lo 0,90% e ST Microelectronics lo 0,60%.

0: Andiamo adesso sulle altre notizie in breve, prima della pausa. Per quello che riguarda il mercato, i temi più importanti di oggi sono tutti legati a Hormuz, il nuovo riaccendersi dello scontro tra Stati Uniti e Iran e la reazione dei mercati. Qualcuno mi sta scrivendo al 349-238-6666 per quello che riguarda il rischio bolla. Ne parleremo, rischio bolla su Wall Street. Faccio notare che il governatore della Bank of England, Bailey, ha affermato che se dovesse scoppiare la bolla dell'intelligenza artificiale ci sarebbero gravi ricadute sui mercati azionari che rischiano il caos, anche perché Nvidia vale oltre 5.200 miliardi di dollari e ha appena raccolto 500 miliardi per finanziare la corsa degli investimenti nell'AI. A noi risulta che l'indebitamento per l'intelligenza artificiale viaggi non a 1.000 miliardi, come dicono le cifre ufficiali, ma a 2.000 miliardi di dollari. Io non sto dicendo che non sia l'intelligenza artificiale non abbia che non abbia avuto senso investire. Quello che noi abbiamo visto nelle bolle precedenti, penso a quella più simile, se questa è una bolla, quella del 2001, non era sbagliato investire sulle dot-com, era sbagliato investire sulle dot-com senza discernimento, e soprattutto c'era stato un eccesso di anticipazione sugli utili futuri, chiamiamola così, nel senso che tu puoi anche creare una bolla non perché sia sbagliato il settore dove metti i soldi, ma perché ti aspetti troppo presto. Quando vedevamo quotazioni di prezzi in borsa che valevano 120, 130 volte gli utili attesi, i PE, il price earning, voglio dire, era chiaramente una scommessa di fatturati che sarebbero decuplicati nell'arco di pochi anni, e così non è stato, e poi tu ne prendi atto e scoppia la bolla. Quindi non è dire che il mercato può essere in bolla, non vuol dire che sia sbagliato investire in quel settore, cioè che sia un re nudo. Si può anche significare semplicemente che tu stai investendo troppo rispetto agli utili che puoi fare nei prossimi anni. È un po' diverso da dire, ma sicuramente l'intelligenza artificiale produrrà fatturato e utile. Poi su alcune cose io sono molto scettico e penso che a forza di indebitarsi i famosi sette cavalieri del nuovo tecno-feudalesimo, cavalieri, feudatari, chiamateli come volete, è ovvio che spingono nel dire che l'intelligenza artificiale è necessaria a tutti, con tutti i soldi che ha messo. Poi bisogna vedere quanto questi investimenti nell'intelligenza artificiale porteranno un ritorno alle imprese, e quindi quanto poi le imprese saranno disponibili a spendere ulteriori soldi. E poi c'è tutto il tema anche del fatto che queste sette grandi, enormi società stanno assorbendo tutti gli investimenti anche a Wall Street, per esempio anche in termini obbligazionari, e ci sono meno soldi per altre imprese. Ma molti fanno notare che la corsa di Wall Street in realtà, se fosse depurata dalla corsa enorme dei titoli tecnologici, non sarebbe una corsa, perché Dow Jones è ancora un più 11% più o meno da inizio anno. Ecco, provate a levare la parte che riguarda tutto il comparto high tech e ti rendi conto che non è tutta sta corsa. E qualcuno mi segnala che il PE di Nvidia è di circa 20 è assolutamente accettabile come PE. Di solito si diceva una volta che tra 15, 20, 30 era un PE assolutamente realistico. Altra cosa se vai su altre quotazioni. Sono d'accordo con l'ascoltatore che mi dice il segnale della bolla è quando gli analisti iniziano a dire che è cambiato il paradigma di valutazione, sì, che è un modo un po' per dire adesso abbiamo cambiato i paradigmi, non ci aspettiamo più quegli utili e i titoli sono sopravvalutati. Io non mi sto augurando lo scoppio della bolla, lo dico l'ascoltatore, anche perché mi sembra che di casini ne abbiamo già abbastanza sul fronte economico-finanziario, cioè Hormuz è ancora lì, l'Ucraina è ancora lì con tutte le tensioni che porta, lo scontro Stati Uniti e Cina, se vedremo cosa capiterà con la visita, se non ricordo male, il 14 di settembre di Xi Jinping negli Stati Uniti. Però insomma, non ho nessuna voglia di fare puntate, visto che è ripartita la stagione, sul crollo dei mercati, però è dovere, forse anche deontologico, mettere in guardia e dire: guardate che le quotazioni, io non ho ancora, bisogna vedere il cammello, io non ho ancora capito con che tempi entreranno questi utili attesi. Non, il tempo è fondamentale, perché se tu ti aspetti entro 5 anni e poi entro 10, sei sopravvalutato. Non è che hai sbagliato, sei sopravvalutato, non hai sbagliato settore. E con ciò andiamo sul meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Una nota: oggi è l'ultimo giorno del PNRR, parte la fase finale, torneremo anche sul PNRR. Qualcuno mi scrive sui residenti in Italia, c'è stato un servizio nel GR delle 17, nel 2080 vi saranno 13 milioni in meno di residenti in Italia, lo ha diffuso oggi l'Istat in un report, e l'età media della popolazione supererà i 51 anni. I migranti non compenseranno il deficit tra nascite e morti, perché pur passando da circa 432.000 a 423.000, cioè resteranno stabili, e questo a cui però andrebbero levati i 144.000 italiani che vanno all'estero. Gli Stati fa notare che nello scenario attuale non andranno a compensare il calo delle nascite, anche perché siamo scesi sotto i 400.000 neonati all'anno, e dovremmo essere fino al 2030 a 355.000 e poi a 281.000 nel 2080. Perché più riduci la base riproduttiva, che a casa mia si chiama donna, più tu riduci la possibilità di invertire la curva. Cosa voglio dire? Che se tu continui a avere sotto i 400.000 neonati, tu puoi anche immaginare, cosa che sembra attualmente impossibile, che il tasso di fecondità passi da 1,1 attualmente, 1,12 a 2 figli per donna. Ho capito, ma se la base poi è ristretta alla metà delle donne di 20 anni fa, non ti basta comunque. Ecco perché è un livello esponenziale, ammettendo e non concedendo che improvvisamente politiche di welfare, un cambio culturale, portino a tassi, diciamo, di fertilità che non vediamo da 30 anni, che non vedono neanche i paesi o le regioni, penso all'Alto Adige, che pure hanno tassi più alti rispetto al resto del paese. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, meteo, e poi andiamo a parlare del calo della spesa.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
6: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
7: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
6: E io come lo faccio il besto?
7: E mettici le noci, quelle ce le ho.
8: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
9: Tempo in diretta.
10: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera che diventa instabile con associati temporali sulle Alpi orientali, soprattutto su Basilicata e rilievi pugliesi. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Domani sole prevalente, salvo qualche acquazzone sui rilievi del Triveneto e della Calabria. Caldo non eccessivo, intenso soprattutto a Roma. Scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: Nome:
15: Freeway Skyline.
14: Professione:
15: IRP.
14: Missione:
15: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
14: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
16: Focus Economia.

0: 17:35 minuti. Dunque, come riporto oggi sulle 24 ore, partiamo dal primo tema, che è vero che gli italiani tornano alle vacanze, tutti gli articoli, adesso vedrete la batosta che ti arriva sulla certo che il gas e gli ma qui c'è anche stata le 3 4 5 ho perso il conto ondate di calore, quindi bolletta, aria condizionata, gas, quant'altro. Però c'è già un dato che riporto oggi sulle 24 ore. C'è un mistero per cui quando parte l'inflazione, l'inflazione picchia di più. Abbiamo detto molte volte che l'inflazione è una tassa bastarda perché colpisce di più chi già ha meno, perché se tu guadagni 1500 euro al mese li spenderai probabilmente tutti per l'acquisto di beni non comprimibili, alimentari e quant'altro. Pulizia della casa, igiene personale. Se tu ne guadagni 15.000, la spesa sarà un po' più alta, ma non 10 volte più alta, e quindi l'inflazione colpirà una parte minore del tuo reddito, del tuo guadagno. Ma la cosa poi è particolarmente strana è che quando l'inflazione parte, parte soprattutto per i beni, per quei beni a cui non posso rinunciare, per esempio alimentari. Insomma, sulle 24 ore oggi certifica come nei 5 anni l'inflazione media negli ultimi 5 anni è cresciuta del 21%, però il calo della spesa ha fatto più 30%. Siamo in collegamento con Michela Finizio del Sole 24 Ore. Michela, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche al presidente di Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli. Buonasera Buttarelli.
2: Buonasera, buonasera anche a lei.
0: Voi avete rappresentato 20.000 punti vendita e 240.000 occupati. Dunque, Michela, non è facile, ma dacci tu un riassunto, visto le doppia pagina che avete fatto, citavo prima, olio extravergine più 47, riso più 43, zucchine più 51, patate più 43, cipolle più 31, melanzane più 42, cioè anche la dieta mediterranea, la dieta povera, la dieta, non stiamo parlando di caviale, champagne e tartufi. È difficile fare lo slalom, fragole più 48, cipolle più 31%. Che è successo?
1: Allora, sì, come hai detto tu, noi abbiamo fatto un lavoro, una simulazione, si chiama così propriamente, su 31 prodotti che entrano nel carrello tipicamente in una famiglia che una volta a settimana va a riempirsi il carrello di alcuni prodotti di base, e questa stessa spesa nel 2021, a luglio 2021, ipotizzandola a 100 euro, quindi 5 anni fa, in realtà gli stessi prodotti oggi costano 129,50 euro, quindi un rincaro del 30%. Il calcolo come lo abbiamo fatto? Abbiamo preso i prezzi che puntualmente rileva l'osservatorio prezzi di Mister Prezzi, insomma del MIMIT, quindi è un osservatorio nazionale che parte da rilevazioni Istat puntuali sul territorio. Abbiamo rilevato delle medie di prezzi legati a prodotti molto comuni, addirittura 180 prodotti abbiamo mappato con questi prezzi che vengono pubblicati online sul sito del MIMIT, e li abbiamo attualizzati secondo l'indice NIC, che è l'indice dell'inflazione, che ci ha permesso in realtà di ricondurre questi prezzi puntualmente relativi proprio ai singoli prodotti con dei coefficienti di inflazione dal 2021 al 2026. Quindi abbiamo simulato questo carrello della spesa e il rincaro è insomma stato abbastanza evidente per alcuni prodotti, citavi tu soprattutto insomma quelli più freschi, ma anche ovviamente conosciamo il rincaro dell'olio, del caffè, insomma quelli
0: sì, però
1: più
0: sai
1: comuni.
0: Anche adesso non voglio fare proprio però anche il tonno in scatola ha fatto più della media nazionale, cioè, quello che risulta è che pomodori più 45, poi uno potrà dirmi per ogni singolo prodotto c'è stato il meteo, abbiamo visto gli agricoltori adesso sono disperati perché tra caldo record e poi grandine in alcuni casi le produzioni sono compromesse, per carità, però questo vale un anno, cioè non è che tutti gli anni la stagione è compromessa. Avete capito perché c'è questa tendenza strutturale a un carrello della spesa che vedevamo anche con l'Istat, perché l'Istat per anni ogni mese ci ha detto l'inflazione media poniamo è 5, carrello della spesa è 7, ma il motivo strutturale diciamo così?
1: Allora, quello che i nostri analisti certificano è una inflazione da offerta. Cosa vuol dire? Che è prezzo che viene portato probabilmente alle aziende che fanno insomma la produzione alimentare, quindi la famosa materia prima che subisce quelle strozzature legate sia al caldo come citavi tu e ai conflitti geopolitici internazionali, ma anche insomma a tutto quello che ha a che fare in quest'ultimo periodo con le tensioni che vivono molti mercati delle materie prime. Quindi è una tensione che parte dall'offerta che arriva su questi mercati e che subisce dai dazi insomma a tantissime altre dinamiche internazionali delle tensioni che si scaricano sul prezzo finale, e poi ovviamente al prezzo di vendita viene un po' sono 5 anni che si accumulano, no, che stiamo parlando
0: sì, no, per carità, allora è vero, adesso giro la domanda al presidente Buttarelli. Uno però, sai com'è, pensa anche dà anche un'altra spiegazione. Buttarelli dice: è chiaro che se tu vai a aumentare, l'inflazione c'è per tutti, nessuno nega che l'inflazione l'abbiamo imbarcata intanto per eccesso di liquidità, tensioni post-Covid, blocco dei porti asiatici, mancanza di qualunque prodotto, poi è arrivata l'invasione russa dell'Ucraina e vai col gas e anche in parte petrolio, ma soprattutto gas, in quel caso elettricità, e poi non devo raccontare tutto quello che è successo negli ultimi 2-3 anni. Però uno può anche pensare che un conto è adeguare i listini perché hai dei costi più alti, però se lo fai su un bene che non è, diciamo, di prima necessità, rischi che se tiri troppo la corda io possa non comprare il bene. Poniamo una giacca, poniamo l'abbigliamento, che infatti non entra quasi mai in questo. Se lo fai su un prodotto, cioè un servizio o un bene che io devo comunque comprare, mi metti più con le spalle al muro.
2: Ma allora, guardi, innanzitutto la fotografia ovviamente che riguarda questo periodo 21-26 deve tener conto che i picchi inflattivi li abbiamo visti a fine 2022-23 e da allora dati e numeri che non vedevamo da 40 anni. Diciamo che negli anni 24-25 c'è stata una riduzione significativa del trend inflattivo, non sto parlando di una riduzione dei prezzi ma del trend inflattivo. Oggi siamo, la fotografia ultima dell'Istat fotografa un carrello della spesa che è cresciuto dell'1,3 con un'inflazione generale che va al 2,8, quindi non è vero che il carrello della spesa è sempre superiore. Ci sono delle condizioni, naturalmente quelle che avete detto, che sono assolutamente oggettive. Tra l'altro tenga conto una cosa, il nostro è un settore, parlo della parte della distribuzione moderna naturalmente, talmente competitivo che guardi, i prezzi noi li aumentiamo quando siamo costretti, soprattutto degli aumenti che arrivano dagli input ovviamente dei listini generali piuttosto che, e questo viene certificato anche, noi partecipiamo mensilmente oramai alle riunioni di Mister Prezzi, viene certificato anche da quella che è la fotografia che attraverso le banche dati di Ismea, di Istat e quant'altro seguono l'andamento dei prezzi lungo tutta la filiera, e dove si vede che per certi versi purtroppo questa pressione nasce effettivamente a monte di tutta questa vicenda legata alle questioni che dicevate, i prodotti alimentari non lavorati soprattutto magari in alcuni casi con delle specificità particolari, vedi l'olio d'oliva e quant'altro, però in generale le situazioni climatiche oltre che gli input produttivi, lo stretto di Hormuz ci ha fatto scoprire che l'urea in gran parte che serve per l'agricoltura arriva da quelle parti oltre che dalla Russia come pensavamo precedentemente, quindi è evidente che ci sono situazioni oggettivamente molto complicate. Oggi devo dire che noi abbiamo avuto per esempio nel mese di luglio una situazione di stabilità dell'andamento dei prezzi, dato congiunturale ha visto il carrello della spesa praticamente fermo, anzi con una leggera deflazione.
0: Senta una cosa Presidente, mi chiedono due cose gli ascoltatori, a parte il fatto che mi dice un ascoltatore io vado a fare la spesa dove va la cuoca di Barisoni, quindi viene con me perché io sono la cuoca di me stesso, venga pure, vado nel supermercato più vicino di solito. Mi scrivono molti ascoltatori, da un lato se è vero che state cercando di recuperare un po' di questa inflazione con le offerte, cioè molte volte la GDO ha un problema a dire quello che hai pagato, non so, 3 euro al chilo te lo faccio a 2,50 euro, altra cosa è iniziare con le offerte promozionali in cui sostanzialmente attuate un rallentamento dei prezzi, ma sotto forma di offerta promozionale. L'altra cosa è opposta, molti lamentano shrinkflation, cioè il fatto che il prezzo resta uguale, ma quello che compro, i biscotti o quello che è, non sono più 100 grammi, sono 80 grammi, e quindi di fatto me li stai aumentando. Prego.
2: Allora, ma nelle stesse pagine di stamattina del Sole 24 Ore c'è una fotografia che è molto chiara e che dice che un consumatore, un cliente che è attento trova oggi grande opportunità di risparmio nelle varie forme di...
0: Cioè state applicando degli sconti del calo dei prezzi mascherato, diciamo così?
2: No, un calo dei prezzi, ma le attività promozionali che sono a rotazione sui prodotti consentono ovviamente ciclicamente alle persone che hanno maggiore attenzione e maggiore anche difficoltà di trovare delle opportunità. Dopodiché ci sono canali anche più competitivi, prodotti a marchio del distributore, per esempio, che rispetto alla grande marca hanno un posizionamento più a parità di qualità più basso, quindi ci sono opportunità in questo senso che il nostro settore oggi è in grado, ma da tempo, e questo ci è stato anche un po' riconosciuto a fianco delle famiglie per sostenere un po' questa situazione oggettivamente pesante. L'altro tema, quello che lei sottolineava della shrinkflation, è un tema che noi contrastiamo da sempre. La shrinkflation non la facciamo noi, la fanno i produttori, e ovviamente in questo momento c'è anche una normativa europea che tende sostanzialmente a limitarne l'abuso, in modo tale che un consumatore deve essere ben consapevole quando ci sono queste cose, e noi, devo dire, stiamo in questo momento registrando una totale assenza in questo momento di iniziative come questa, che però nel passato ci sono state perché qualche produttore aveva, piuttosto che aumentare un listino, aveva ridotto una quantità, e questo non va bene, anche se poi noi abbiamo sempre comunicato il valore corretto base chilo, base litro, per dire, in modo tale che il consumatore potesse saperlo. Allora, è una pratica sicuramente che abbiamo contrastato anche noi.
0: Dunque, mentre sto cercando di capire a quanto è aumentato il cocomero, perché non so perché moltissimi ascoltatori, ma immagino d'estate, l'anguria, hanno visto prezzi esorbitanti, chiedo a Michele Finizio invece un commento su quello che ha appena detto il presidente di Federa Distribuzione.
1: Sì, sicuramente conta tantissimo quello che fanno i supermercati per riuscire, insomma, a garantire le possibilità di risparmio. Mi viene da citare però quello che anche sempre ci riporta Istat, che rispetto sempre a 5 anni fa, al 2021, le famiglie che dichiarano di aver ridotto quantità o qualità di prodotti acquistati al carrello, quindi, erano il 24% nel 2021 e stanno salendo oltre il 30%, adesso sono al 32%.
0: Punto anche per la campagna elettorale a centrodestra, governo, centrosinistra, opposizione, parlate di problemi reali, lo dico perché da qua ad aprile, ammesso che si voti ad aprile, ne vedremo delle belle. Ti ho interrotto, Michela.
1: Sì, no, sicuramente questo è un argomento di cui discutere anche a livello governativo. Sappiamo che adesso a fine anno parte proprio la campagna della carta dedicata a te del 2026, che è mirata proprio agli acquisti dei beni alimentari, e come ricordavi tu c'è una quota che non è poca, insomma è oltre il 40% di beni incomprimibili dal portafoglio medio della famiglia, certo, che non possono essere tagliati, quindi lì è difficile anche ragionare di politiche che non riguardino solo il ceto medio, o insomma riguardano proprio tutti, quindi bisogna ragionare probabilmente su vasta scala.
0: Sì, adesso vedremo, lo dico perché vedo anche molti messaggi di carattere politico. Guardate, adesso c'è tempo per occuparsi dei temi economici della campagna elettorale, però è innegabile che, mettiamola così, oltre alla politica estera, vista la situazione internazionale, e al tema sicurezza, che continuo a dire sarebbe sbagliato relegare solo a uno schieramento politico, perché la sicurezza riguarda soprattutto chi vive in ambienti più disagiati e periferici, quindi riguarda già chi è, diciamo, economicamente più debole, non riguarda solo i centri storici, anzi meno forse i centri storici che le periferie, quindi sarebbe sbagliato immaginarlo come un tema solo, diciamo, di una parte politica. Ma l'altro grosso elemento della campagna elettorale si farà sui temi economici, potere d'acquisto, welfare, mantenimento dei servizi e come fare a lasciare più soldi in busta paga oltre che combattere l'evasione fiscale in chi ha la trattenuta in busta paga. Grazie a Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, grazie a Michele Finizio e ai colleghi del Sole, perché hanno certificato quello che molti mi dicono: ah, avete scoperto, non abbiamo scoperto l'acqua calda, si fanno i conti. E perché uno può dire: per me è aumentata del 50, come mi scrive qualcuno, per me è aumentata del 30, e oggi la media che esce è 30%, con picchi, e lo dico a chi mi sta scrivendo, che abbiamo già ricordato, perché è una media, le uova hanno fatto più 43%, quello che a me impressiona, l'olio extravergine più 47%, che sono prodotti, hai voglia di dire compra prodotti base, non andare su prodotti troppo elaborati, ma se le uova fanno più 43%, caffè più 51%, l'olio più 47%, il riso più 44%, le zucchine più 51%, le patate più 43%, le melanzane più 41%, il burro più 38%, mi dite quali prodotti base devo comprare, come la frigo la roba, l'olio no, burro no, che ci metto, lardo, non ho capito, e cavolfiore più 42%, pomodori, così faccio contento un ascoltatore che si lamenta sui ciliegini, più 45%, e dai ciliegini al debito americano il passo è pindarico.

0: Allora, Alessandro Paterotti, niente sigla, siamo ancora in formato estivo, poi ritornerai ogni lunedì con Dietro la Notizia. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, due cifre: il debito pubblico americano ha superato i 40 mila miliardi di dollari, siamo al 126% del PIL, il deficit viaggia al 6% del PIL, più del doppio del nostro, a 2 mila miliardi di dollari. L'America spende solo per pagare le cedole del debito 1.400 miliardi all'anno, 1.300 che sono praticamente l'intero budget per la difesa. I rendimenti sono schizzati verso l'alto dei titoli di Stato, evidentemente si attende un aumento dei tassi di interesse dovuto anche all'inflazione, hanno raggiunto cifre che hanno preoccupato l'amministrazione americana, e la dico breve perché ho fatto tutta una spiegazione in apertura, che è intervenuta a comprare prima 2, poi 4 e poi ha promesso 8 miliardi di titoli di Stato, perché il BTP americano a 10 anni aveva toccato il massimo da un anno e mezzo al 4,73%, il bond a 30 anni è arrivato al 5,20%, dal 2027 il trentennale non era così alto, dal 2007 non era così alto. Dopo questa iniziativa però di nuovo i rendimenti sono tornati a crescere, oggi è al 4,75% il BTP a 10 anni e al 5,26% quello a 30 anni. Alessandro.
1: Si chiama problema di credibilità ed è quello che abbiamo visto già in politica sull'amministrazione Trump in chiave geopolitica, adesso si sta ripetendo in chiave finanziaria. Per quale motivo? Perché in realtà il problema è che ci sono due spinte divergenti in questo momento. Una è quella che hai ricordato giustamente, quella della Federal Reserve, ovvero dati sull'inflazione che continuano a convergere verso l'alto, situazione geopolitica e soprattutto di guerra nel Golfo che continua a far alzare i prezzi del petrolio, quindi spinte inflazionistiche, la Fed, come ha detto Walsh pochi giorni fa, pronta ad alzare. E dall'altra parte abbiamo il Tesoro che fa il buyback, come hai segnalato tu. E che cos'è un buyback? Un allentamento quantitativo, né più né meno, fornire liquidità al mercato. Quindi, e per questo per quale motivo? Per spingere a ripartire.
0: Compri titoli e metti dollari sul mercato.
1: Cioè. Bravo, esattamente. Questo che vuol dire? Spinta contrastante a quella che vuole dare la Fed. Allora chi vince il braccio di ferro? Ora, è diventato un test su entrambi, sia su Walsh, perché dovrà dimostrare indipendenza in qualche modo dalla Casa Bianca alzando i tassi. Cosa che Trump, tu ricorderai, pretendeva il contrario. Mm-mm. Allo stesso tempo abbiamo il Tesoro che dice: io ho un bazooka, come disse Draghi a suo tempo, perché ha detto io ho un'ampia dotazione di mezzi, di armi per poter far scendere i tassi. Abbiamo il Tesoro che dice il contrario: io voglio che i tassi scendano e do liquidità al mercato. Siamo un po' al bivio. Allora, quale sarà adesso il test? È il G20 in cui deve partecipare Bessent, e che cosa dirà gli altri ministri? Perché anche su questo terreno si gioca la credibilità. Come fa a vendere crescita globale se

0: che ha una crescita in linea con quella degli ultimi 10 anni, con la media degli ultimi 10 anni. Quindi è una situazione molto critica e fra l'altro bisognerà vedere anche questo duplice binario con la Cina, perché quello che si dice alla vigilia della visita di Xi Jinping in America, che quello è un momento molto importante, è che le diplomazie siano già al lavoro dietro le quinte per evitare uno scontro in qualche modo lì. Beh. E magari rialzare i toni dopo, però far dimostrare che Trump è in grado di dialogare con l'altra superpotenza anche sul piano commerciale. Però in realtà i nuovi dazi sono entrati in vigore, anche quelli che sono minacciati rispetto all'Iran.
1: Allora, il 4 settembre la visita di Xi Jinping, il 24 settembre la visita di Xi Jinping, e ti avremo ospite come ogni lunedì per gli altri temi. Perché quello è un tema, è un tassello fondamentale. E sarebbe paradossale, per chi osare sul tuo ragionamento, che Donald Trump, dopo aver detto peste con l'ex presidente della Federal Reserve Powell, dopo averlo insultato in tutti i modi, dicendo che era un matto, che non capiva niente, che doveva abbassare i tassi, si beccasse quello che ha messo lui, che come prima cosa è obbligato ad alzare i tassi di interesse perché i rendimenti continuano a salire, le attese sull'inflazione sono alte e quindi, o meglio, le attese sull'inflazione sono alte per via di petrolio e gas, e devi alzare i tassi di interesse, con la conseguenza che i rendimenti dei titoli di Stato salirebbero ancora di più. Grazie Alessandro Platerotti, è veramente tutto per questa puntata ancora speciale tutta la settimana, fino a venerdì, poi venerdì 1:30. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
4: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
5: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
4: E io come lo faccio il besto?
5: E mettici le noci, quelle ce le ho.
6: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
7: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
11: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
12: Sono le 18.
13: GR24, il sole 24 ore.

0: affermerebbe che si sia trattato di un gesto volontario. Nuova provocazione del ministro israeliano Ben Gvir alla moschea di Al-Aqsa. Ci serve un tempio e presto lo avremo. L'Italvolley donne travolge la Bulgaria e vola ai quarti agli europei. Serie A stasera tocca a Roma e Atalanta. I Maneskin tornano a riunirsi per una sera. Saranno ospiti sul palco dell'Ariston a Sanremo. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano la cronaca: una famiglia trovata morta a Roma. Poco fa in un biglietto la conferma che si tratterebbe di un omicidio-suicidio.
1: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del quinto municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: 5 palestinesi morti nelle ultime ore in raid di Israele a Gaza City. E in Cisgiordania la troupe del network NBC News è stata aggredita da un gruppo di coloni nel villaggio di Jalud. E tornano le provocazioni del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Si è recato nel complesso della moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro dell'Islam. Abbiamo bisogno di rituali di purificazione, abbiamo bisogno di costruire un tempio, ha detto il ministro di estrema destra. Non manca ancora molto tempo e lo avremo. Vertice Putin-Xi Jinping, non abbiamo discusso di Ucraina, dice il Cremlino. Intanto continuano i raid su Kiev con danni ingenti anche sulle infrastrutture civili.
2: Il presidente Zelensky ha spronato ancora una volta l'industria ucraina a correre nella messa a punto di sistemi di difesa, soprattutto da droni. Gli attacchi russi degli ultimi giorni sono stati molto intensi ed hanno preso di mira infrastrutture energetiche, dei trasporti, ma anche impianti, depositi, centri logistici legati agli apparati militari, ma con ricadute su tutta la società. Zelensky aspetta anche una decisione finale degli Stati Uniti sulla richiesta avanzata un mese fa di poter ricorrere ai satelliti Starlink per attacchi di profondità in Russia con missili oltre che con droni. Le voci danno ora Elon Musk favorevole e la Casa Bianca perplessa, ora il contrario. A 2 settimane dalle elezioni politiche in Russia, intanto Kiev cerca di pressare il nemico con altri attacchi di droni su Belgorod, ma anche sulla lontana Ekaterinburg negli Urali. Minimizza il Cremlino, riferendo che al vertice della Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai il presidente russo ha parlato solo marginalmente della guerra in Ucraina con l'omologo cinese Xi Jinping. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed ora è lunedì dello sport fra volley e calcio, con noi Dario Ricci.
3: Buonasera. 25-18, 25-13, 25-13, 3-0 in poco più di un'ora. Inarrestabile l'Italia di Julio Velasco, che negli ottavi di finale degli europei a Brno in Repubblica Ceca batte anche la Bulgaria. 14 punti per Egonu, 6 ace al servizio per Antropova, efficace anche in ricezione. Le azzurre volano così ai quarti, dove mercoledì affronteranno la vincente della sfida che si disputa a partire dalle 19 tra le padrone di casa della Repubblica Ceca e quella Svezia che abbiamo già superato nella prima fase del torneo. Dalle 18:30 invece per la Serie A, seconda giornata che si chiude oggi, in campo Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, con i bergamaschi che proprio in questi minuti hanno finalizzato l'acquisto proprio dai rossoblù dell'inglese Rowe per un calciomercato che, lo ricordiamo, chiude i battenti domani alle 20. Per il momento è tutto.
0: Grazie a Dario Ricci. Rush, i Maneskin tornano insieme almeno per una sera sul palco dell'Ariston. La band sarà infatti fra gli ospiti del Festival di Sanremo 2027. L'annuncio è arrivato da Stefano De Martino, che è conduttore e direttore artistico. Proprio a Sanremo nel 2021 i Maneskin conquistarono la vittoria con Zitti e Buoni, prima di trionfare pochi mesi dopo all'Eurovision Song Contest. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, il prossimo alle 19:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, cari ascoltatori, buonasera, cari amici, cari Cooper e cari Grant, buonasera, e questa è Come stai? Non rispondete tutto bene, una trasmissione che ci tiene affinché voi stiate bene, ma in questo caso noi faremo un'intervista malincomica a Massimo Boldi, benvenuto!

0: tutti.
1: È incredibile.
0: Chissà che bella giornata avete passato.
1: Eh sì. Te come l'hai passata? Come stai? Anzi, la domanda è come stai?
0: Come stai?
1: Sto abbastanza bene. Ti vedo bene.
0: L'unica cosa che non è simpatica è che passano gli anni.
1: Come mai non è simpatica questa cosa?
0: Non è simpatica perché la gioventù...
1: Guarda, noi abbiamo preparato un'intervista malinconica. Questa è la cosa più interessante, per cui te puoi essere malinconico quanto vuoi, perché noi proprio approfondiamo l'aspetto malinconico della comicità, perché la comicità, e partiamo un po' da questo, ha sempre una parte di malinconia, no? Ha sempre una parte di così, è velata anche un pochino più di quella malinconia o della, anche della volontà da parte del comico di capire che la risata è una cosa importante. No, la risata è importante perché quando ti manca, alla fine della vita è qualcosa di doloroso, no?
0: Allora, questo è un bel ragionamento. Però chi dice che tu, io, lei, lui facciamo ridere? Chi lo dice?
1: Nel tuo caso milioni di persone per no. Quanti anni?
0: Tanti.
1: 50 anni?
0: Sì, anche di più.
1: Più di 50 anni, milioni di persone dicono che tu fai molto ridere, Massimo, che tu hai fatto molto ridere, e quindi questa è una verità incontrovertibile, insomma, questo è un dato di fatto.
0: Guarda, io ho sempre pensato, e l'ho detto anche varie volte in interviste, di essere capitato per caso.
1: Cioè?
0: Cioè, in questo straordinario ambiente, e soprattutto con dei personaggi che ho potuto conoscere e che mi hanno dato la possibilità di fare carriera. Però è stato tutto una cosa non voluta da me al 100%, è capitato. E io non l'ho lasciata andare, anzi l'ho tenuta e l'ho coltivata.
1: Sai che dipende un pochino quello in cui credi te, perché ci sono tante teorie, tante religioni che pensano, che sostengono, tante filosofie che sostengono che poi il caso non esista, no? Che c'è un destino segnato, c'è anche una cosa che noi stessi ci scriviamo, quindi magari quello che tu chiami caso in realtà è proprio la tua vita, è la missione che tu avevi su questa terra, portare gioia, portare divertimento alle persone.
0: Sì.
1: Io credo che sia così, perché tu non è che hai... E sai, questa è un'altra domanda che ti vorrei fare. Cioè, molto spesso il comico non ha scelta, è comico. Cioè, uomini come te, come Totò, come grandi comici che mi vengono in mente in questo momento, è come se non avessero scelta. Cioè, fanno ridere.
0: Sì.
1: E com'è stato a vivere la tua vita facendo ridere, anche, non dico anche quando non volevi, ma anche quando è stato pesante farlo, no?
0: Ma io, guarda, sono nato in un paesino sul Lago Maggiore.
1: Sei di Luino, che è un paese, lo ricordiamo, che ha dato i natali anche a tanti altri comici,
0: sì,
1: no?
0: Molti,
1: Iacchetti, c'era Iacchetti di Luino, Francesco Salvi.
0: Sì, Francesco Salvi, Vittorio Sereni, Nanni Svampa, Dario Fo. Io con i miei compagni ridevano sempre su quello che io facevo, e qualsiasi cosa facevo ridevano. E io ci stavo, li facevo sempre ridere. Poi ho cominciato con uno a fare Don Peppino e Don Carmelo. Era già l'idea di far qualcosa per far divertire gli altri. E io facevo Don Peppino e quello faceva a Don Carmelo. Dici, ma cosa cavolo c'entra Don Peppino e Don Carmelo a Luino? Che parlate anche un napoletano, un regionale inventato, eccetera. Però noi lo facevamo e diventava uno sketch, è diventato uno sketch a scuola. E così, piano piano, andando avanti e diventando grande, un certo momento avevo una zia Verdiana, che era la zia preferita, simpatica, bella vispa, e vedeva che i miei compagni ridevano e dicevano: «Ti, allora! Ma vai a far la televisione, che fai ridere, fai lo scemo!»
1: E così è fatto.
0: E così ho fatto, per dire.
1: E tu hai iniziato al derby, cioè, mi sbaglio?
0: No, io non ho iniziato lì. Io sono arrivato anche lì per caso. Io ho cominciato facendo il batterista. Io facevo il batterista della Pattuglia Azzurra e prima ancora dei Gentlemen e prima ancora dei Mimitoki.
1: Eravate piccoli piccoli e quindi tu suonavi in una band che però, diciamo, era una band che... tante band hai suonato, però non nei Beatles, vero? Tu hai suonato in tante band, ma non nei Beatles.
0: Beatles,
1: i Beatles, una volta in un film che era Spasso nel tempo. Allora, con l'occasione, noi ci ascoltiamo dai Beatles proprio Ticket to Ride. E porca
0: Ticket
1: miseria,
0: Ticket to Ride.
1: Esatto. Senti che parte. Senti. Pensa cosa si sono persi i Beatles di non suonare con Massimo Boldi. Pensa che gaff allucinante.

0: Chi facevi in A Spasso nel Tempo?
1: A Spasso nel Tempo ho fatto...
0: Facevi Ringo Starr? No, sì. Il batterista dei Beatles, scusate, chi era?
1: No, era Ringo Starr.
0: Era Ringo Starr?
1: Sì.
0: Esatto, facevi Ringo Starr.
1: Facevo Ringo Starr, sì.
0: Beh, insomma, mi ricordo anche la pettinatura era perfetta.
1: Sì, tra l'altro abbiamo girato in Abbey Road proprio.
0: È bellissimo, me lo ricordo benissimo. Frato, vabbè, lascia questa.
1: Senti, bello,
0: no,
1: sì.
0: Ma mi raccontavi, insomma, c'è stato qualche momento nella tua vita dove te non avevi voglia di far ridere, ma la gente ha riso?
1: Sì, tantissimo.
0: Cioè?
1: Tantissimo, perché venivano delle battute, venivano dei ragionamenti, delle risposte, delle cose così, puro caso.
0: Per puro caso, quindi tu la tua intenzione non era quella comica, ma la gente rideva.
1: Sì.
0: E un momento invece dove magari è stato più difficile fare comicità, no? Perché poi alla fine il comico, caspita, fa quello di lavoro, ma la vita non è sempre comica, no? A volte la vita è molto dura, e però a te ti tocca svegliarti la mattina, andare su un set e far ridere,
1: no,
0: e fare una
1: gag. Lo sai che ho avuto un grosso vantaggio, che passare dalla batteria al palcoscenico è poco, è quasi niente. Non è che tu dici da operaio, ingegnere, eccetera, diventi un cantante, un batterista. No,
0: perché il ritmo ce l'hai, alla fine è musicalità, la comicità, certo. È musicalità, la battuta è un tempo comico, no?
1: E io ho cominciato con questo gruppo di... con questi ragazzi, tutti sbarbatini, a fare gli Shadow.
0: Gli Shadow?
1: Ce l'hai un...
0: Ce l'ho un pezzo di Shadow, mi sa, ce l'abbiamo.
1: Con Tiki? O Apache.
0: Eccolo qua. Questo è Apache. Ce l'ho. Forte questo.
1: Anche B. Marvin alla chitarra.
0: Che bellezza.
1: Bruce Willis all'accompagnamento, Tony Mann alla batteria.
0: Che bellezza. E te facevi questi pezzi qua?
1: Sì.
0: Beh, tanta roba, eh. E questi che anni erano? Erano anni 60, metà anni 60?
1: 62-63, un po' prima dei Beatles, perché loro erano sempre con formazione di tre chitarre e una batteria, ma non cantavano.
0: Certo.
1: E invece i Beatles cantavano.
0: E invece il passaggio tra la musica e il palcoscenico inteso come cabaret, come è avvenuto? Come ti è venuto in mente poi?
1: È avvenuto perché, arrivato al Derby, io facevo praticamente intrattenimento e si accompagnavano i cabarettisti, quelli veri di una volta. Cocchi e Renato, Bruno Lauzi era già un cantante, però vabbè.
0: Beh, ce n'erano tanti ai tempi, no?
1: Iannacci
0: c'era.
1: Sì, insomma. E abbiamo cominciato, e a un certo momento Cocchi e Renato, con Enzo Iannacci, mettono in scena
0: uno sketch.
1: Uno sketch. E mi dicono, Iannacci mi dice: al posto che stare lì dietro la batteria, tu vieni avanti, mettiti qua, prendi una sedia. E prendi, mi dai in mano un pezzo di legno, dice: tu fai il saldatore che saldi una sedia di legno. Vabbè, cosa succede? Poi dopo vediamo. Dico, ma io cosa dico? Non sono capace. Ma dai, va bene. E lì ho cominciato a fare le prime cose. E su un testo che non aveva scritto nessuno.
0: È tutto improvvisato.
1: Era stato improvvisato, dopo l'ho ripetuto e l'ho migliorato.
0: E quindi da lì poi è partita così questa vena comica che poi tu hai espresso nella tua carriera. Mi fa ridere perché anche un altro collega, che è il figlio della signora che stava al guardaroba del Derby, che si chiama Diego Batantuono, si è trovato lì per caso, dove all'inizio lui faceva le luci e poi dopo si è trovato sul palco. Mi viene da pensare che poi alla fine, ragazzi, la comicità è una condanna, perché se sei un comico, sei un comico, non c'è niente da fare. sei condannato a far ridere la gente, questa è la verità assoluta, no? Perché poi da lì sei partito e è partita poi la tua grandissima carriera, che è una carriera che, io devo dire la verità, cioè rivedendola, anche rispulciandola, cioè tu hai fatto praticamente solo successi. Cioè, nella carriera di tanti attori ci sono, sai, dei momenti dove uno dice, ma anche a me me lo dicono, sai, uno dice è fatta così, ci sono tanti momenti in cui uno sale, in cui uno scende, ma a un certo punto
1: fatto
0: tu hai
1: grandi successi.
0: Tu hai ingranato, cioè, ma ci saranno solo, se uno dice, sai, ci sono due o tre film forse che hanno avuto un po' meno successo degli altri, ma un po' meno successo di film che hanno avuto un successo strepitoso. Cioè, tu hai avuto sempre un livello altissimo. E paragonandola alla carriera anche di altri tuoi colleghi, che non voglio fare i nomi, sarebbe poco garbato. Cioè, tu hai tenuto uno standard altissimo di successo. Come cazzarola hai fatto? Cioè, come facevi a scegliere film? Ma io penso a tanti, ma io, sai, ora c'è questo canale Cine 34 che ripercorre tantissime volte i film,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: a volte ridanno, che ne so, Mia moglie è una bestia, ridanno tantissimi film che hai fatto, a parte quelli di Natale, ovviamente, no?
1: Matrimonio alle Bahamas.
0: Ma sì, ma anche gli ultimi che hai fatto, Matrimonio alle Bahamas, quelli proprio, quelli di Natale.
1: Quelli che abbiamo fatto insieme.
0: Natale a Miami, no? Cioè, caspita, ma come li... Cioè, ti capitavano anche queste cose? Ti capitavano? Cioè, eri tu anche che avevi una lente per poter riconoscere che quel film poteva funzionare piuttosto che altri?
1: No, è piuttosto...
0: Cioè, penso a Scuola di Ladri, penso anche film che hai fatto con...
1: Ma tu sai che io, quando sono sul set, improvviso molto.
0: Lo so. Come li scegli? Come li sceglievi i film?
1: No, non è che sceglievo. Ho sempre cercato di... fare felice i produttori
0: che facevano poi felice te.
1: Se un artista non porta denaro, sarà anche bravo, ma piano piano non è quello che uno avrebbe voluto fare.
0: Ma io ricordo che tu, vabbè, poi hai lavorato con tanti produttori, con Cecchi Gori, hai lavorato, vabbè, a parte con Aurelio De Laurentiis. Io mi ricordo, per esempio, ora mi scorre film, ho citato Scuola di Scuola di Ladri, ma anche Fratelli d'Italia, mi ricordo che era un film che è stato...
1: Parenti,
0: di Neri Parenti.
1: Con Enrico Vangina, sì, certo.
0: Ne hai fatti tantissimi, no? E quei film lì erano film che proprio incassavano tanto, tanto, tanto.
1: Certo.
0: Quindi mi viene da dire, tu hai incassato anche te tanto, tanto, tanto, o hai fatto film poi produttori?
1: Io non sono mai stato un esoso nel chiedere dammi che poi famo, no, ho sempre accettato delle offerte che non potevo rifiutare.
0: Hai sempre accettato delle offerte che non potevi rifiutare? Vabbè, è chiaro, ragazzi, ma poi alla fine uno rende.

0: bam boom.
1: Allora, ti volevo fare un'altra domanda prima dell'interruzione. Tu avevi questo personaggio che è Cipollino.
2: Questa sera purtroppo non possiamo fare nessuno sketch, in quanto abbiamo portato con noi un ospite che viene da lontano, da Napoli, una persona che noi vogliamo rilanciare sul palcoscenico italiano a livello nazionale, perché ha dato tanto alla nostra canzone italiana, partenopea, ha dato tanto lustro nel mondo e veramente ha bisogno di essere riconosciuto come un grande cantante. Noi lo rivogliamo qui nel nostro palcoscenico. Mi viene persino da piangere a pensarci. Lo vogliamo qui. Allora, signore e signori, ho l'onore di presentarvi Cipollino, il maestro.
1: Come è nato Cipollino?
3: Allora, Cipollino nasce per bocca di Teo Teocoli.
1: Cioè?
3: Cipollino nasce ad Antrenna 3, Lombardia. Che succede a un certo momento che vengo chiamato da Beppe Recchia,
1: grande regista.
3: Siamo nel
1: fine anni 70.
3: Sì, eravamo 79. Okay. Infatti poi il programma l'abbiamo fatto nell'80. E mi dice: senti, allora c'era Antenna 3 Lombardia.
1: Sì.
3: Antenna 3 era già formulata e andava bene da comici veri come Lucio Flauto, Ettore Andenna, Riche Gian, insomma così. E allora Beppe Recchia dice con Renzo Villa: cosa ne dici? Cominciamo, facciamo 45 puntate per tutto, eh? Ho detto: senti, io scusate, ma io non sono capace. Ma no, ma come? Ma sì, ma no, ma sì, ma no. Allora dico: beh, sentite, facciamo una cosa, almeno studiamo il modo, però facciamolo in due. Come in due? Non farmi fare la trasmissione solo, perché non riesco. Facciamola con una. Vabbè, ma chi potresti? Teo Teocoli, osti signor, che rompi i palli.
1: Già all'epoca, pensa, lo dicevano.
3: Ma no, invece sì. Allora, glielo dico a Teo, gli dico: facciamo così. Abbiamo messo insieme le nostre forze e alla prima puntata, andati in onda verso settembre, Zuzzurro e Gaspare erano gli autori nostri, penso un po'. Zuzzurro e Gaspare e
1: Gine e Michele.
3: Ma Gino e Michele facevano il telegramma, quello che oggi Gerry Scotti.
1: La ruota della fortuna.
3: La ruota della fortuna. 40 anni fa e altro lo facevano.
1: Il telegramma.
3: E facevano il telegramma. E Gerry Bruno, che era quello dei Brutus, era il presentatore.
1: E lì è venuto perché Teocoli ti ha detto Cipollino.
3: No.
1: Aspetta, allora, bevi un bicchiere d'acqua, noi ci fermiamo un secondo e adesso me lo racconti.
4: Qual è il ruolo più difficile? Togliersi la vita? Ma no, sarebbe poco dignitoso. Meglio rifugiarsi nell'immobilità, nel mutismo. Si evita di dover mentire. Oppure mettersi al riparo dalla vita. Così non c'è bisogno di recitare, mostrare un volto finto o fare gesti voluti. Non ti pare? Questo è ciò che si crede, ma non basta celarsi, perché vedi, la vita si manifesta in mille modi diversi ed è impossibile non reagire.
5: Come stai?
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: a Piacenza. Dal 22 al 24 ottobre la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Torna cupo il cielo sopra i mercati, con il riaccendersi delle tensioni tra USA ed Iran che manda in fibrillazione i listini. Ai timori di un'escalation militare, infatti, si sommano quelli sull'inflazione, a causa della corsa del greggio sopra i $90, con il rischio di un rialzo accelerato dei tassi di interesse da parte di Fed e BCE. In questo clima, Piazza Affari chiude sulla parità, confermando il suo bilancio mensile di agosto a più 0,9%. Nell'ultima seduta, sul podio milanese, in scia al greggio salgono Tenaris più 3%, Saipem più 2,3% ed Eni, sostenuta anche dagli eminenti accordi in Venezuela sui futuri progetti energetici. Nel risico bancario la migliore MPS più 1,5%, mentre in fondo finiscono Avio meno 2,9% e Leonardo meno 2,2%. Enrico Miele da Radio Core, per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
15: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
14: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
15: Perché?
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
17: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
1: Come stai a non rispondere tutto bene? Siamo qua e noi, come ogni giorno, dalle 18 alle 19.30, e siamo oggi a fare un'intervista balincomica a Massimo Boldi, che ci racconta come nasce Cipollino.
3: Come nasce Cipollino? Allora, siamo alla prima puntata e Zuzzurri e Gaspari, dico, essendo gli autori, cominciamo con uno sketch che mandiamo a letto i bambini, perché domani devono andare a scuola. Facciamo una barzelletta che non fa ridere. Andiamo in scena. C'erano 700-800 persone in quel teatro. E io, Teo dice, allora esco io e ti presento dopo. Tu mettiti una cosa comica da mettere in testa. C'era una testa di un asino, di un leone, me l'ho messo in testa, eccetera, così, legata col collo, e lo guardo, il prefetto. Teo esce, cari amici, cari gremi, cari bambini, amici, allora cominciamo. Allora, come primo sketch, questa sera facciamo una barzelletta, così i bambini poi dovete andare a dormire e domani c'è scuola. E io stavo lì. Allora, adesso ce la viene a raccontare un CCCCCCC. Fate tutti insieme così. O un 2-3. CCCCCCC, anche voi. Un 2-3.
1: CCCCCCC.
3: Ancora.
1: CCCCCCC.
3: Anche voi dalla parte di là.
1: CCCCCCC.
3: Anche voi dalla parte di qua.
1: CCCCCCCC.
3: CCCCCCC. Cipollino! E lì parte la sigla, questa.

0: lasciato lì dov'è. Il pino cresce alto ma di pigne non ce n'è. Lo so, non lo sapessi ma lo so.
1: Come mai ci si commuove, Massimo, a riascoltare queste cose? Perché?
2: Perché la vita scorre. No, è bello comunque.
1: Perché manca un po' anche un po' quell'intrattenimento lì, no? Manca
2: credo,
1: un po'.
2: Credo di sì, credo. Credo di sì, credo.
1: Cioè, nel senso che comunque, al di là dell'esperienza personale, no, che te hai vissuto e che immagino siano stati tempi molto belli, e poi alla fine ci manca un po' anche quella leggerezza che tu con tanti colleghi riuscivate ad esprimere, no? Che oggi forse manca davvero.
2: Io ho fatto coppia con Christian e con Teo. E poi le altre sono state delle occasioni.
1: Ci sono anche tante persone che poi non ci sono più, anzi, anche di questo io penso tantissimo a Carlo Vanzina,
2: sì, mi manca tantissimo, però.
1: Con cui tu hai lavorato tanto, no? Chi è che ti manca di più, anche se pensi, che ne so, a Paolo Villaggio, a Carlo? C'è un compagno, un amico che ti manca molto?
2: Sì. Il Bistecca.
1: Il Bistecca. Allora, il Bistecca, i nostri amici ascoltatori non sanno chi è il Bistecca, perché magari è un personaggio del derby, e Diego Battantuono mi ha raccontato delle cose incredibili sul Bistecca. Avrebbe fatto un documentario sul Bistecca. Il Bistecca in realtà era un avventore del derby, era uno che stava in platea,
2: era un cliente.
1: Era un cliente.
2: Sì, era un cliente.
1: Però che particolarità aveva?
2: Che non doveva mangiare i funghi.
1: Perché?
2: Perché mangiando i funghi è morto, è proprio morto.
1: Era allergico.
2: Gli hanno regalato i funghi un suo amico, e siccome non aveva una lira, lui abitava solo in una portineria, aveva sti funghi e voleva mangiarli. Allora è andato dalla sua amica che aveva la trattoria, diceva: "Oi, da Matra, prestami il gas. E ha messo su sti funghi, e lì la signora Maria fa: "Oh, guarda che non sono mica buoni questi qui, non vedi che sono... "Ma no, questi qui me la dà un mio amico, ma stai scherzando, questi qui sono fantastici". Li ha mangiati, dopo due giorni è morto.
1: Incredibile. Ma e perché tutti si ricordano del Bistecca? Perché faceva più ridere lui, dice, a volte, di chi si esibiva.
2: Era un improvvisatore pazzesco di battute, di divertimento. Lui e Guido Nicheli.
1: Guido Nicheli è il dogui. È quello che... Tac era Renato Pozzetto. Lui era quello che diceva: "Milano Cortina, 2:20.
3: Guarda, sono proprio indeciso, sai, non so mica che macchina comprarmi.
4: Sono decisioni tremende quella lì, Io l'ultima volta che ero in bilico tra la Fetta Turbo e il BMW in azione, sono entrato in paranoia.
5: Ivana, andiamo a pattinare?
6: Sì. Voi venite?
3: Senz'altro, ma ti pare che uno viene in montagna a pattinare?
4: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e sei in pole position. Andate avanti voi, dai che vi raggiungiamo poi, vai.
1: Sole, whisky, siamo in pole position.
2: Sì.
1: Beh, era grande anche lui.
2: Lì è nato Cipollino, e poi l'abbiamo tenuto, ho detto: "Beh, cazzo, fa ridere questo personaggio qui". E tra i tanti quadri, a un certo momento, a me viene in mente, già c'erano i telegiornali fatti dalle emittenti private, c'era Teleradio Reporter, dove un giornalista, certo Gianfranco Cozzi, faceva un telegiornale, ma era un telegiornale da condominio. Praticamente raccontava la signora Franca del quarto piano, ha avuto un malore, ma adesso è stata soccorsa dal portinaio e stanno tutti bene, eccetera. Io dicevo: "Ma sentire queste cazzate qui", e ho cominciato a farmi un telegiornale mio.
1: Dove ogni tanto ricevevi una telefonata.
2: Che riceveva una telefonata. Allora ho cominciato proprio lì, ad Antenna 3, a fare i TG di Cipollino.
1: E così è andata. Parlavi della tua frequentazione artistica con Teo Teocoli, e ti faccio ascoltare la clip.
7: Secondo appuntamento cento di piccoli fan. Ragazzi, siamo alle selezioni finali. Qui abbiamo dei bambini, dei piccini, dei corpicini, dei mucchietti di ossa che hanno vinto veramente. Per piacere, sto parlando seriamente. Qui le selezioni sono state veramente selettive. Ecco qui il bambino. Sì. Eccolo qua. Guardate, vieni. Ecco, il bambino è molto stanco, non guardate l'apparenza, è molto stanco il bambino, traballa, non... Cosa c'è?
8: Ciao!
7: Ecco, il bambino, l'alito del bambino è come se avesse mangiato un topolino morto. No. Pensate che questo bambino è venuto da lontano, ma molto, da molto lontano. È venuto da... Cosa stai facendo?
8: È Nati Fiori.
7: Ma che è Nati Fiori? Scusate, cosa canti? Di chi sei Emulo? Piccolo bambino. Omino, cosa canti? Cosa c'è?
8: Io vengo dall'Emilia.
7: Dall'Emilia. Avevo saputo questo perché i tuoi genitori, il papà e la mamma, me l'avevano detto che tu vieni dall'Emilia e sei un bambino.
8: Sassuolo dell'Emilia.
7: Tuo padre cosa fa?
8: Piastrale.
7: Ah, ecco, avete visto, tuo padre.
8: La mamma è piena di piastrale.
7: Che cos'è?
8: Come un cesso.
7: Ma per piacere, bambino, stai tranquillo, non si possono dire queste cose.
8: Ci ho spregiudicato.
7: Sei spregiudicato.
1: Questi sketch, vabbè, avevano una scrittura e poi tu dentro entravi e facevi di tutto.
2: Certo, mi ricordo.
1: Facevi di tutto.
2: Doveva essere così.
1: Ma alla fine con Teo, tutti parlano un po' del caratteraccio di Teo, che però è...
2: No, ma Teo è un grande artista.
1: È un grande artista.
2: Veramente.
1: Sì, ha sicuramente, come tanti, sicuramente avrà il suo carattere, che può essere anche spigoloso, però io lo trovo magnifico, insomma, è davvero uno che, a parte le imitazioni strepitose che ha fatto, ha saputo reggere il colpo un sacco di volte. Senti, ma invece tornando alla parte quella un pochino più difficile del tuo lavoro, no? La parte secondo me più difficile, che poi alla fine vivo anch'io, nelle mie piccole esperienze che ho fatto un centesimo delle cose che hai fatto te, è sicuramente quando tu vivi un momento complesso, ma appunto devi continuare a lavorare. E caspita, quella cosa là è complicatissima. Per esempio, io ho perso mio padre, però in quei momenti lì io dovevo comunque, stavo facendo uno spettacolo, sono dovuto andare in scena. Quelli sono i momenti, forse no, un pochino più complessi. Io mi ricordo che eravamo insieme a Miami quando era successo da poco che se n'era andata tua moglie.
2: Mia moglie.
1: E io ricordo che insomma lì si fa fatica, no?
2: Molto.
1: E come si fa? Qual è stata la forza che hai trovato, o se puoi dare un suggerimento?
2: L'onestà soprattutto di rispettare i tuoi contratti, perché un contratto fatto con una emittente seria, un produttore, quando rispetti al 100% e in più il tuo personaggio, quello che stai facendo, fa guadagnare, non puoi prendere e dire me ne vado. Non è così. Io cominciai il Ciclone in Famiglia ben 24 giorni dopo che era mancata Marisa.
1: Devi avere una grande onestà, ma anche una grande...
2: Però il primo giorno di Chuck abbiamo cominciato ed ero simpatico, divertente.
1: Perché sei un professionista.
2: Veniva bene.
1: Ma non ho dubbi.
2: C'avevo Carlo Vanzina che mi teneva su, la Barbara De Rossi, la Maurizio Mattioli. E andava sempre meglio, andava.
1: Ma sai, lì c'è anche forse una questione che quando uno poi sta male, prova un certo dolore, trova anche delle risorse, no? Che pensava di non avere. E sta anche un po' nel fatto di quello che dicevamo all'inizio, cioè magari tu non hai altra scelta, te sei nato per fare quel lavoro lì. Cioè io sono convinto che per quanto uno possa studiare recitazione, la comicità non penso che si possa studiare. Cioè uno o ha un talento o non ce l'ha, nasce o non nasce così, come Michael Jackson è nato con quei talenti, te sei nato con questo. Credo che sia così.
2: Sì, credo, forse sì, è così sicuramente.
1: Ci fermiamo un altro attimo, torniamo tra pochissimo con Come stai e non rispondete tutto bene.
9: Ma qual è la verità? È quello che penso io di me? O quello che pensa la gente? O quello che pensa quello là lì dentro?
10: Cosa sei? Un senti dentro di te? Concentrati bene. Cosa senti, eh?
9: Sì, sì, si sente qualcosa che c'è.
10: Quella è la verità. Ma non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c'è più.
11: Come stai? Strade in diretta.
12: Bentrovati, in Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como, si registrano lunghe code per un incidente tra Verano Brianza e Briosco in direzione Lecco. Sulla tangenziale sud di Torino, un altro incidente provoca code tra l'interscambio Drosso e Debuscè in direzione Savona-Piacenza. Sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli, il traffico procede a rilento a causa di un incidente tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla A24, Roma-Teramo, dove per lavori si verificano code tra Carzoglia e Vicovaro Mandela, direzione Roma. Sulla 30 Caserta-Salerno si viaggia in colonnati per traffico congestionato tra Maddaloni e l'allacciamento con la 1 verso Caserta. A più tardi.
11: Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
13: Da chi era?
14: Mio padre.
13: Ma che cosa voleva il genitore?
14: Ma niente, dice che vuol venire con noi.
13: Il tuo papà, suo padre, il tritapalle. Vieni in vacanza.
14: Vabbè, te gli hai detto di no, vero? Chiaro, no? Gli hai detto di sì. Gli ha detto di sì.
13: Ma allora sei stupido.
14: Ragazzi, cioè mia mamma l'ha appena lasciato. Cioè mettetevi nei miei panni, cosa faccio, l'abbandono?
13: Oh, eccolo, eccolo, eccolo, eccolo.
15: Ehi, animali, tac, cucchetti, alla grande, come butta. Tutto ok, ok, ok, ok. Asilo cagone, dai, dammi il 5. Vai, vai, vai, vai. Ragazzi, da questo momento datemi del tu e chiamatemi Rano e non Ranuccio. Paolino, vieni qua. Gli hai detto a sti due pirla che possono contare su questa? Lo sapete cos'è questa? È la Mastercard. Barboni senza di questa, dove andate? Miami, aspettaci, andiamo, dai.
1: Natale a Miami, parte Bob Sinclair e questo è Natale a Miami e avete sentito anche questo, c'ho la voce irriconoscibile, sono io con Francesco Mandelli, Giuseppe Sanfelice e naturalmente ho avuto la possibilità di lavorare con Massimo. Il Natale a Miami era il 2005, siamo divertiti.
2: Siamo divertiti,
1: è stata una bellissima esperienza, è stato l'ultimo film che hai fatto con Christian ed è stato un successo clamoroso. Allora, ti do un'informazione, io sai che poi per Aurelio De Laurentiis ho fatto anche Super Vacanze di Natale, cioè che era il collage,
2: vero,
1: tutti
2: vero.
1: I film di Natale, e a un certo punto c'è una scoperta mia che non è andata, non so se è andata anche su Wikipedia, dove ho rilevato che tu sei l'attore italiano che compare più volte nudo nei film, tipo Vacanze di Natale 95, in tantissimi film di Natale, in qualche anni 90 e in tantissimi altri film tu sei spesso nudo, e io ho rilevato questa cosa come proprio per stare a significare il fatto che tu fossi un attore talmente cartoon e talmente
2: che vai oltre
1: perché certo. La volgarità in realtà qual è quella che determina il fatto che la nudità possa essere un elemento osceno o scandaloso. Il fatto che tu piaccia anche ai bambini significa proprio che tu sei arrivato ad un livello tale di avere fisicamente una gommosità che sei come Bugs Bunny. Cioè nessuno pensa che Gatto Silvestro sia nudo, nessuno pensa che Bugs Bunny sia nudo perché sono evidentemente personaggi innocui, e la stessa cosa uno pensa di te. Cioè tu ti rendi conto, sei l'attore più cartunesco e più infantile, ma te lo dico con amore, che il cinema italiano abbia mai avuto. E io, sai che i bambini ti amano tanto, anche ora. Questa è una bella cosa, è un bel vanto.
2: Sì, sì,
1: no?
2: È vero.
1: Cioè, penso che tu hai nipoti?
2: Sì.
1: Quanti ne hai? Tu hai tre figlie?
2: Three.
1: Tre figlie e tre nipoti.
2: Tre figlie e tre nipoti.
1: Ci giochi con i nipotini?
2: Ci giocavo, adesso c'è l'ultimo che ha 8 anni.
1: Tu hai fatto tanti film dove, secondo me, la tua parte infantile esce tantissimo. Tu sei come un bambino intrappolato nel corpo di un adulto.
2: Mi piace questa cosa che dici, e questa forse probabilmente è anche il successo senza rendermene conto.
1: Hai fatto anche...
2: solo per divertire me stesso, per...
1: sì, io penso che sia così. Hai fatto anche un film che si chiama Cucciolo, dove proprio no, è quello che racconta di quello, cioè tu ti sei sempre divertito giocando, facendo giochi, scherzi, anche poi tu fai scherzi, è per questo che dicevi ti dà fastidio rilevare il tempo che passa,
2: sì.
1: Perché sei costretto a crescere un po' adesso.
2: Ti dirò che dal dopo Covid io ho fatto un film che non è stato un grande successo, che è stato forse l'ultimo che ho fatto con Christian, era Natale su Marte.
1: Natale su Marte?
2: C'eri tu, anche tu?
1: No, non c'ero io.
2: Vabbè,
1: però era anche un periodo complesso, poi è andato in piattaforma, insomma, il cinema era un po' incasinato in quel periodo. Faceva cagare Natale su Marte, proprio vogliamo dire apertamente.
2: Natale su Marte, sì. Poi dopo Solo invece ho fatto Capodanno tutti a casa mia, sì.
1: Sì.
2: Sì, lì è andato solamente in televisione, però non è che mi ha soddisfatto moltissimo.
1: Beh, ho capito Massimo, una certa, hai fatto tantissimi film che ti hanno soddisfatto e ora magari gli ultimi, sai, ci sono anche altre dinamiche, altri dettami, cioè lo spettacolo e l'intrattenimento è un po' cambiato, però ti faccio sentire una clip tratta da un film che nella tua filmografia forse è la cosa più anomala che hai fatto. È un film di Pupi Avati.
16: Sono tuoi questi libri?
17: No, della mamma.
16: Senti, se hai qualche problema devi imparare a parlarne, e non puoi tenerti tutto dentro perché è sbagliato. Io quando ero piccolo ero sempre in giro per i prati, giocavo. Senti, mi ha detto la mamma che scrivi cose molto divertenti, eh? Magari un giorno le leggo, non so, posso mettere dentro il mio spettacolo, e cosa dici? Facciamo la coppia Melis e Melis. Dai,
17: sono contento che vai a Venezia, è una bella rivincita per te.
1: Cosa ti ricordi di questo film Festival di Pupi Avati, che poi è stato, se vuoi, il tuo film serio, no?
2: Sì, l'attore, l'attore Pupi Avati, una volta finito il film, al montaggio, e non c'erano risate, non c'erano battute. L'unica battuta c'era un vaffanculo, ma vaffanculo, cercava in tutto il film, ma quanti vaffanculo abbiamo? Perché era l'unica battuta che il pubblico rideva, il pubblico, gli amici.
1: E quindi voleva che tu facessi più ridere?
2: No, aveva capito che ci voleva.
1: Che ci voleva?
2: Che vedi, Boldi, ma Boldi non può essere sempre...
1: E come ti sei trovato a recitare seriamente? A parte che la comicità per me è sempre seria, anzi a volte è molto più serio far ridere che non...
2: Guarda...
1: Cioè, come ti sei trovato a non dover far ridere per forza?
2: Basta non fare niente.
1: Cioè, la differenza tra fare un film drammatico e fare un film comico?
2: Non fare niente.
1: Ma come, scusa?
2: Allora,
1: ma come?
2: A un certo punto ho detto, allora, adesso facciamo, quando avevo preso il giro, facciamo la stessa battuta recitata da Carlo Vanzina, regista, Neri Parenti e Pupi Avati.
1: Ok.
2: Va bene, allora proviamo. Ciao, come stai? Allora, pronti?
1: Carlo Vanzina.
2: Ciao, come stai?
1: Ok. Neri Parenti.
2: Ah, come stai?
1: Pupi Avati.
18: Ciao, come stai?
1: Questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro. Questa è una lezione. Bellissima, bellissima. Queste sono le grandi differenze. Quindi tu mi stai dicendo che tutto sommato avresti potuto fare tranquillamente l'attore serio e drammatico. Anzi, forse sarei stato bravino anche in quello.
2: Ma guarda, in alcuni film c'è sempre un momento dove io cambio volto.
1: Sì.
2: Rimanendo sempre in quella linea, ma proprio cambio. E lo vedi. Intanto, quello che mi viene in mente,
1: Vacanze di Natale 95, e la tua figlia della Capotondo.
2: Christmas in Love.
1: Dove c'è Danny DeVito.
2: Sì. Lì c'è un momento che quando quando ho un dialogo con la Capotondi, è lì c'è.
1: Ma sì, ma quello c'è sempre, perché tu c'hai sempre un twist poetico che poi ti porta verso. Ma io mi ricordo anche in un film si chiama I due carabinieri, dove tu muori poi anche.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè, tutta una bomba, una cosa incredibile quella cosa lì.
2: Quello è stato una divagazione di sceneggiatura fatta da Carlo Verdone, che Montesano esigeva che i due carabinieri non potevano essere tre, perciò verso la fine avevano pensato di, anche come carabiniere per l'arma, di fare un atto eroico, solo che io padavano.
1: E tu alla fine ci rimetti.

0: questa società nella quale viviamo è giusta o non è giusta? Il sospetto di tutti, soprattutto dei giovani che hanno cominciato a contestare e a rimettere in discussione tutto, è veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo, di televisioni a colori, di beni di consumo, di polaroid, di macchine, è la felicità? No. La verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. L'italiano medio, a mio avviso, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Fantozzi è l'ufficio, Fantozzi è l'amore, Fantozzi è il weekend, Fantozzi è l'utilitaria. Che Fantozzi sia felice o infelice, Fantozzi è così. È uno che rinuncia a tutto, non a una cosa, a vivere. A vivere in una società che lui capisce, sa invivibile, lucidissimo, non è tonto, lucidamente sa che ogni suo tentativo finirà in una catastrofe, però comunque continuerà disperatamente col sorriso sulle labbra a correre di catastrofe in catastrofe, perché non ha altra scelta. Vivere in una società invivibile. Vivere come? Comunque. Sopravvivere, in effetti.
1: Come stai?
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
5: ai ai ai,
6: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
5: Evviva!
6: Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
7: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
8: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
7: E io come lo faccio il pesto?
8: E mettici le noci, quelle ce le ho.
9: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net, professionisti nel cambio merce.
10: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
11: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su klm.it.
12: L'estate è lunga ancora, ma tra poco torna Effetto Giorno, la bussola di metà giornata per fare il punto sulle notizie. Politica, economia, scenari internazionali, ma anche cronaca e sport. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto da lunedì 7 settembre alle 13, ovviamente qui su Radio 24.
13: Sono le 19.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: Corre il prezzo del petrolio dopo il nuovo attacco americano nella notte contro l'Iran. Nuova provocazione di Ben Gvir, fa irruzione alla moschea di Al-Aqsa. Ci serve un tempio, dice, presto lo avremo. Il governo conferma i controlli ai confini con la Spagna per altri 15 giorni, 8 marocchini respinti in un mese. Padre, madre e bimba di quasi 6 anni gravemente disabile trovati morti a Roma. Un biglietto confermerebbe che si sia trattato di un gesto volontario. Pallavolo, le azzurre di Velasco ai quarti degli europei, a 39 anni Messi dà l'addio alla nazionale argentina. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti nella notte sono tornati a colpire l'Iran, che a sua volta ha risposto.
1: Dopo oltre un mese, gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran con un raid sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. 3 morti e diversi feriti, denuncia Teheran. L'Iran ha risposto con un lancio di droni su obiettivi americani in Giordania ed Emirati.

0: contatti che sarebbero stati tutti intercettati. Brent oltre i $90 al barile, gas naturale che sfonda quota 70 euro a megawattora a causa della ripresa degli scontri. Non vogliamo la guerra, ma daremo una risposta decisiva agli aggressori, aveva avvertito Teheran, sortendo la stessa minaccia da Donald Trump.
1: Iran is a failing nation right now.
0: Risponderemo duramente ad eventuali attacchi dell'Iran, che è ormai una nazione fallita, le parole del tycoon, quando il ministro degli esteri iraniano Rajki ha definito un serpente per avere portato gli USA in guerra Benjamin Netanyahu, il cui ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, oggi entrando nella moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro all'Islam, ha dichiarato: abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo. Ancora morti intanto nella striscia, a Gaza City 5 vittime dopo un raid dell'IDF. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Lo stilista inglese John Galliano ha annunciato il suo ritiro dalla mostra tributo che il Metropolitan Museum di New York aveva deciso di dedicargli a maggio. Donatori e organizzazioni ebraiche avevano definito inaccettabile la decisione del museo, viste le frasi antisemite pronunciate dallo stilista nel 2011. Seguirono un processo, una condanna penale in Francia e licenziamento in tronco dalla guida di Dior. In questi 15 anni Galliano ha affrontato un percorso di riabilitazione dialogando a lungo con la comunità ebraica. Il Viminale fornisce i dati sui controlli ai confini con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. 500.000 controlli, 31 respinti, fra cui 8 marocchini. Numeri che arrivano nel giorno in cui il governo Meloni ha deciso di prorogare il blocco di Schengen con Madrid di 15 giorni.
3: La proroga della sospensione di Schengen con la Spagna è necessaria perché restano criticità a Ceuta e confido possa essere l'ultima, dice il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, dopo la decisione del governo di prolungare di 2 settimane i controlli alla frontiera aerea e marittima per i viaggiatori in arrivo nel nostro paese.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
3: Madrid replica lo stop prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Il primo ministro spagnolo Sanchez intanto ha escluso responsabilità del Marocco sull'arrivo in massa dei migranti a Ceuta a fine luglio, puntando l'indice contro una campagna di disinformazione sui social alimentata da reti russe e israeliane. Ma Mosca e Tel Aviv smentiscono, nessun ruolo, dicono, nella crisi dei migranti a Ceuta. Crisi che ha spinto il governo Meloni a sospendere Schengen il 1 agosto. Durante tutto il mese sono state controllate circa 500.000 persone, 31 sono state respinte, tra cui 8 marocchini. Critiche le opposizioni sulla decisione di prolungare la sospensione di Schengen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Padre, madre e figlia trovati morti in casa a Roma. In un biglietto la conferma che si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio.
5: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del 5° municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: È stato rilasciato in Andalusia e Spagna l'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì ad Isla Cristina dopo il ritrovamento del cadavere della compagna tedesca con segni di accoltellamento. La donna potrebbe essersi autoinflitta le ferite. È morto per un È morto per un malore, scusate, mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio oggi, ricorda la Filt CGL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera e sospettato di essere l'autore della sparatoria in cui nella notte fra sabato e domenica è rimasta uccisa un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e ferite altre 5 persone. L'uomo è svizzero e si ritiene che abbia agito da solo. Non è ancora chiaro il movente. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari. Giovedì scorso Davino e Passariello avevano risposto per oltre 9 ore alle domande del PM, spiegando di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Intanto protesta la redazione di Report.
6: Indicano lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero i giornalisti di Report. In un'assemblea infuocata, la redazione del programma TV definisce una decisione arbitraria la sostituzione di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma. I giornalisti sostengono e condividono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati, che hanno annunciato anche di essere pronti ad abbandonare il programma. Non permetteremo la distruzione di Report, scrive poi Ranucci su Facebook, e si scaglia ancora una volta contro i due giornalisti scelti per la conduzione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, difesi, dice, dai giornali di destra. Ranucci non esclude anche di entrare in politica, ma Report non è l'unica grana in casa Rai. Francesca Fagnani sarebbe pronta a lasciare Viale Mazzini. La conduttrice già nel giugno scorso avrebbe formalizzato la decisione con una lettera ai vertici Rai a causa del rapporto di fiducia compromesso con parte dell'azienda. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: E siamo alla pagina sportiva con il nostro Dario Ricci. Dario.
7: Sì, buonasera. Un lunedì pieno di emozioni, perché non può non emozionare il tramonto, forse, di due grandi 39enni dello sport mondiale. Uno che dice addio alla nazionale del suo cuore, con cui ha conquistato un titolo di campione del mondo e perso due finali mondiali. Lionel Messi, che dà appunto l'addio all'albiceleste, alla nazionale argentina. L'altro, Novak Djokovic, che contro un argentino proprio, Navone, viene eliminato al primo turno dagli US Open tra crampi, malori vari, e davvero erano 20 anni che Djokovic non usciva così presto in una prova dello Slam. Staremo a vedere se sarà l'addio. E proprio dagli US Open, però, su quei campi ritornerà al tennis giocato un'altra grande stella, Carlos Alcaraz. Proprio in questa serata piena anche di tanto azzurro, a New York, nell'ultimo Slam stagionale. A proposito di stelle, brillano ancora altissime le azzurre del nostro volley. Italia che travolge in 67 minuti a Brno la Bulgaria per 3-0 e vola ai quarti di finale degli europei. Mercoledì le azzurre di Velasco se la vedranno con chi avrà la meglio. La gara è iniziata da pochi minuti tra Repubblica Ceca e Svezia. E poi c'è la Volgar Prosa, che però è la Serie A, con una grandissima stella che brilla, il bomber della Roma, Donel Malen, a Lecce. Siamo al 33esimo di gioco tra Lecce e Roma, giallorossi, capitolini avanti per 3-0, e Malen, che già ha fatto tripletta nella prima giornata, ha fatto altri due gol, poi la ciliegina di Sulè. Insomma, Roma che mette in cassaforte questo risultato, salvo clamorose sorprese. Alle 20:45 ci gusteremo Atalanta-Bologna, nel giorno in cui l'Atalanta ha comprato proprio dal Bologna l'inglese Rowe.
2: Grazie al nostro Dario Ricci. Ed è tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Valeria Bernardi. Vi lasciamo a Paolo Ruffini e a Come Stai.
8: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.

0: Tony Dall'Ara, signori,
1: ecco.
0: Tony Dall'Ara, ti annuncio lo te, signori e signori.
1: Signori e signori, con questo brano, con questo pezzo, vi diamo appuntamento alla settimana
0: prossima. No, vai, finiamo. Comunque era come prima.
1: Più di prima t'amerò.
0: Bellissimo, Tony Dall'Ara. Grande. Senti, allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere era un pochino come ti sembra la comicità oggi, una domanda che sembrerà scontata, banale, se c'è qualche comico oggi giovane che ti piace, se c'è qualcosa che ti incuriosisce, se trovi tutto un noiosetto.
1: No, è tutta un'altra cosa. Non è che non mi fanno ridere alcuni personaggi, fanno ridere, ma si vede che qualcuno, che non faccio nome, è un po' diverso, è uno che può anche continuare probabilmente.
0: Ma se è qualcuno che ti piace, dillo, che è una cosa che magari fa anche piacere. Tipo Angelo Duro ti piace?
1: Sì, molto.
0: Ti piace molto Angelo Duro?
1: Tantissimo.
0: E beh, Angelo Duro fa la comicità anche un po' spietata, anche un po' cattiva, anche un po' molto scorretta.
1: È molto scorretta, però fa ridere.
0: Ah, fa piacere. Quindi tu ti piacciono i comici che hanno mantenuto un po' quella scorrettezza che avevate anche voi ai tempi?
1: Certo,
0: insomma.
1: Certo.
0: Perché il politicamente scorretto, che però adesso sta un po' passando, sta un po' passando, devo dire. Non c'è più adesso più quella tendenza.
1: Mi auguro che passi, perché deve passare.
0: Senti, allora ti facciamo...
1: Adesso io, 80 anni, quest'anno 81, che film posso fare? Per
0: non dare fastidio, no, tu puoi fare quello che vuoi. Tu puoi fare quello che vuoi, che non dai mai fastidio. Secondo me ci avresti tantissimi ammiratori sempre, anche perché tutto quello che tu fai lo fai con una dolcezza e una poesia unica. E te l'ho detto prima, cioè, secondo me non sei volgare mai. Non sei mai stato volgare, perché ci sono persone che, o attori che sono volgari anche se dicono passami gli occhiali.
1: Sì, è vero.
0: E sono volgari. Come così certi politici sono volgari, qualsiasi cosa possano dire. Poi ci sono degli attori che possono anche dire le cose più triviali e che non saranno mai volgari, perché non sono volgari nel cuore. Io ti faccio sentire adesso.
1: Anche se sono nudi.
0: A maggior ragione se sono nudi.
1: Esatto.
0: Perché vuol dire che non fanno male a nessuno. E una delle cose più belle anche che tante persone che vedevano i cinepanettoni e che portavano i bambini, dicevano sì, le scene, magari c'è anche scene forti, ma non c'era mai sangue, non c'era mai violenza.
1: Infatti.
0: E anche se vuoi, andando a riprendere un tipo di cinema ancora più bistrattato, che era il cinema forse della commedia sexy, quella di Alvaro Vitale,
1: sì.
0: Ma mi dici te che tipo di violenza poteva esprimere Alvaro Vitale con Edwige Fenech? Cioè, tu avresti mai pensato che un uomo della statura, con la faccia di Alvaro Vitale, avrebbe potuto fare qualcosa a Edwige Fenech senza il suo consenso? Cioè, per me, io sono stato fortunato a crescere con quei film, perché quei film avevano un'idea talmente leggera, bella, anche della sessualità, che oggi purtroppo non c'è più, proprio a favore di queste mode, abbiamo tarpato e censurato troppo. Senti questo pezzo.
1: Non ho detto una cosa.
0: Dimmi.
1: Il primo bacio, quando l'hai dato al cinema tu?
0: Il primo bacio io?
1: Vero, sì.
0: Ma nella finzione, dici, cioè, ovviamente. L'estate Caraibi, forse, proprio di Carlo Vanzina, nel 2009.
1: Io e mia moglie la bestia.
0: Che era con...
1: Eva Grimaldi.
0: Con Eva Grimaldi. 88.
1: Abbiamo fatto anche una scena di sesso. Nudi.
0: Vabbè, ho capito, ma non penso che...
1: Ma però... Non si rideva neanche lì, non succedeva un cazzo. Non so perché l'ha messo dentro sta scena, boh.
0: Ci sei rimasto male, dici?
1: No,
0: non te ne frega mai niente.
1: È una cosa inutile.
0: Ma sì, vabbè, ma infatti è quello che ti voglio dire, cioè non penso che ci sia mai stato niente di turbido.
1: Castellano e Pipolo lì invece hanno voluto. E tant'è vero che il film finisce dove lei, che era una venuta dalla preistoria, invece è una ragazza moderna, bellissima, eccetera, e ci incontriamo con le due macchine nel traffico di Roma, fermi, io guardo lei guarda me,
0: sì.
1: Usciamo dalla macchina come due atleti, saliamo sul tetto della macchina, la prendo, la guardo in faccia e le do un bacio di quelli veri. E il cinema c'era, ma io l'ho fatto volentieri.
0: Ma ci credo. Senti questo pezzo di Natale in India.
2: Ha turato sta vecchietta indiana, è quasi cotto, eh? Ma come ha fatto?
3: Mi è venuto a leccare le mani.
2: Ha acchiappato, gli ho dato una mazzata e gli ho sfrantumato di cervella.
4: Beh, almeno non ha sofferto, un colpo secco
2: Ma quale colpo secco? Una faticaccia, c'aveva 7 vite sto figlio di una mignotta, continuava a zompettare. Però adesso se mangia, vuoi favorì? O preferisci la destina? È delicatissima, la succhia. A tanti gli piacevano, a me. Non mi sconfiggere, c'è quella cidula.
4: Ma lei è un delinquente. Lei è un assassino, un parabutto. Vieni via la destina.
0: Un'altra cosa che mi fa molto, molto ridere è quello tipo c'è il romano. Vedi, è un'altra cosa che uno dice, ma non ho detto niente di particolare, ma come lo dici? E come lo dici? Non c'è scelta, fai ridere Massimo. Però vedi, questa qui ad esempio è la scena dove c'è un animale, gli animalisti, le cose, è un disastro. Ma io non penso, io ti posso dire, secondo me oggi puoi fare qualsiasi film tu voglia. Anzi, dici adesso se c'è dei progetti, se c'è delle cose. Racconta, dacci qualche scoop.
1: Credo che faremo un documentario.
0: Ah, bene, fico.
1: Tu preferisci come titolo chi era Massimo Boldi?
0: Oh? No, chi è Massimo
1: Boldi? Chi era Massimo Boldi o Massimo Boldi?
0: Massimo Boldi. O chi è Massimo Boldi? Chi è? Chi sarà Massimo Boldi? Cioè, chi sarà Massimo Boldi? Questo è un bel titolo. Chi sarà Massimo Boldi? Ma la domanda però te la faccio io a te a sto punto. Cioè, chi sarà Massimo Boldi? Questo è un bel titolo. Chi sarà Massimo Boldi? Ma la domanda però te la faccio io a te a sto punto, no? Te chi sei?
1: Un extraterrestre.
0: Perché? Perché?
1: Perché arrivo
0: da un altro pianeta.
1: Da un'altra parte, sì.
0: Ma perché tu dici, tu credi molto nelle cose che fai e soprattutto tu, io penso che tu sia una persona, io poi ti conosco, ma insomma, l'hai detto tu stesso, tu sei una persona molto onesta. Sei molto legata a certi valori e sei una persona che se dà la sua parola cascasse il mondo, quella parola vale più di qualsiasi cosa.
1: Sì.
0: Queste cose oggi sono un pochino più discutibili perché è un mondo dove questo tipo di valore è molto più mellifluo, è molto più sfilacciato e quindi credo che tu stia male a vedere che poi questo mondo funziona diversamente, no? Perché certo. Oggi ci sono tanti voltagabbana, ci sono tante persone che non mantengono quello che dicono, ci sono tante persone che se ne fregano degli altri e ci sono tante parole, ci sono tante persone che se ne fregano della parola che danno. E quindi ho capito perché tu fai fatica a stare oggi in questo sistema dello spettacolo, perché cacchio, tu vieni da un'epoca dove non c'era nemmeno bisogno di firmare, la stretta di mano è la stretta di mano.
1: Esatto.
0: Ho capito, ma lo sai che non è più così.
1: Malincomico autunno, malincomico.
0: Va bene. Senti, allora, quindi ho capito che se ti propone di fare un film Angelo Duro ci stai.
1: Sì.
0: Bene, cosa ti fa ridere? Cioè, dimmi allora anche uno del passato che ti faceva tanto ridere o cosa ti fa ridere in generale?
1: Renato Pozzetto.
0: Beh, Renato Pozzetto, grandissimo.
1: Totale. Carlo Verdone.
0: Carlo Verdone poi non hai più avuto occasione di lavorarci. Lui ha preso poi una deriva più autorale perché lui film si riscriveva e si ridirigeva, insomma. La ferita, le ferite che abbiamo nella vita aiutano un comico?
1: Sì.
0: Te t'hanno aiutato?
1: Sì.
0: Lo so, me lo immagino. Senti, allora ti faccio sentire a proposito di improvvisazioni e di cose che avvenivano sul set, anche un

0: Una piccola clip tratta da anni 90, parte seconda. Te con Christian che chiamate i grandi divi di Hollywood.
1: Ah, ok.
2: Adesso è proprio l'ora buona per chiamare Los Angeles, California.
3: Però, chiama piano perché pago io, eh.
4: Mi sto casando.
2: Hello? Yes? This is Roberto Ferri from home. I would like to speak with Cindy. Yes, okay, I'll wait.
5: Cindy Crawford, grandissima New York.
6: Ho conosciuto che c'aveva 14 anni, faceva la pedicura.
2: Eh? Amore! Lo sai chi sto a chiamare? Cindy a Los Angeles!
7: Ciao!
8: Ma chi se ne frega? Allora io chiamo Nelson a Rio de Janeiro!
3: Digli che si è passata da Ostia, pur passate di qui!
2: Come ti chiami?
3: Gino Bartali!
2: Gino Bartali!
3: No! Gino Paoli!
2: Gino Paoli?
3: No, Bartali!
1: Gino Paoli! No, Gino Bartali!
0: Esatto! Ma anche lì c'era molto...
1: Era tutto inventato.
0: Tutto inventato questo? Quello che abbiamo sentito è tutto inventato. Pazzesco. Senti Massimo, siamo arrivati alla fine della nostra intervista.
1: Sì.
0: E della nostra intervista malincomica.
1: Molto carina.
0: Grazie, sei stato gentilissimo, grazie di essere venuto, spero che tu sia stato bene. E ti volevo chiedere una chiusura tua. Puoi dire quello che vuoi e se c'è qualcosa anche che non ti ho chiesto, che hai voglia di raccontarci, o se c'è qualche aspetto
1: tu
0: che...
1: Mi avevi chiesto prima quali erano i comici,
0: sì,
1: nuovi,
0: sì,
1: o il film,
0: sì.
1: Provo a rifarmi la domanda.
0: Quali sono i comici nuovi o i film che ti piacciono oggi?
1: Beh, soprattutto quelli che hanno una vaga somiglianza a Celentano.
0: Ma è difficile.
1: È difficile, no, invece no.
0: E chi ha che assomiglia a te?
1: Qui siamo alla ruota della fortuna.
0: E chi è che assomiglia a Celentano oggi?
1: Ah sì, dai, un celentanoide.
0: I celentanoidi? E chi vedi oggi? Ma un giovane che assomiglia a Celentano oggi?
1: Uno che ha grande successo.
0: Che mi hai citato prima?
1: No.
0: No, uno che assomiglia a Celentano oggi, non so, anche dalla regia, suggeritemi, io non mi vengo in mente.
1: Dai, che... No, perché è divertente questo. Che assomiglia proprio fisicamente e che nessuno lo pensa solo Teo Teocoli, perché l'abbiamo detto noi.
0: Ah, Teo Teocoli?
1: No, non Teo Teocoli.
0: Beh, nuovo,
1: è uno che ha grande successo.
0: E chi può essere? Uno che suona, quindi anche che canta?
1: Sì.
0: Valerio Lundini mi viene in mente, che c'è il gruppo, ma non credo. Checco Zalone! Eh beh, Checco Zalone ti ricorda Celentano?
1: Sì, molto. E lui è proprio un celentanoide, guardalo.
0: Un celentanoide? Sì, è vero, lo sai.
1: E infatti il suo successo è anche dovuto alla somiglianza e al modo di
0: essere molleggiato.
1: Pubblico, sì.
0: È vero.

0: è piaciuto anche l'ultimo film di Checco Zalone? Hai visto, ha avuto un successo incredibile, ha fatto quasi 80 milioni.
1: Sì, buon cammino. Fatti tanti. Beh, anche noi con Natale sul Nilo abbiamo fatto certo. No, 77 milioni. Adesso si parla di 20 anni fa.
0: Grandissimi, grandissimi, grandissimi. Mi fa piacere questa cosa. Checco Zalone ti piace? Eh beh, giusto, sì. Citarlo, giusto citarlo. Bene, bene.
1: Però quest'ultimo film che ha fatto tanti soldi, posso dire, è una cagata.
0: No, no, ma come? Ma, no, ma prima mi dici, ma come la cagata? Ma mi hai detto ora, mi dici che ti è piaciuto Checco Zalone? E questo è lo spirito di Massimo Boldi. Questo è lo spirito di Massimo Boldi. E con questa ultima battuta, questa ultima puntata, vi ringrazio di essere stati con noi anche per questa puntata di Come Stai. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 331 57 55 721. Continuate a mandarci i vostri messaggi audio su WhatsApp. E Come Stai va in onda ogni giorno su Radio 24 dalle 18 alle 19:30. Noi vi continuiamo ad aspettare, ma grazie per questa intervista malinconica a Massimo Boldi. Grazie Cipollino.
1: Grazie a voi.
0: Ti vogliamo tanto bene.
1: Anche io vi voglio tanto bene.
0: Grazie.
1: La nostra bella Vegia Milan. Mi ricordi quando eri un bagaglio, ero alto così. Allora noi abitavamo in quelle case di ringhiera, sapete, dove la toilette è là in fondo al balcone. Corri, corri per raggiungere la meta. Occupato!
0: Grazie!
1: Ciao a tutti! Ciao!
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
8: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
9: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
10: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
9: E io come lo faccio il besto?
10: E mettici le noci, quelle ce le ho.
11: Gruppo Next. Pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti. Anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Seduta agitata per le borse europee che nell'ultima sessione del mese di agosto tornano a fare i conti con le tensioni in Medio Oriente. Piazza Affari chiude piatta, confermando il suo bilancio di agosto a più 0,9%, mese che vede i principali indici del vecchio continente in ordine sparso. Al top Francoforte, mentre la peggiore è Parigi. I nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran fanno salire il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $90 al barile e il WTI che punta agli $86. Balza anche il gas naturale, in rialzo di oltre 5 punti sopra quota €70 al megawattora. A Piazza Affari sul podio, in scia al greggio, le Big Oil, Tenaris, Saipem ed Eni, sostenuta quest'ultima anche dagli imminenti accordi in Venezuela su futuri progetti energetici. Nel risico bancario la migliore è MPS, in progresso di 1,5 punti, mentre in fondo al listino finiscono i comparti difesa e aerospazio, con Avio Leonardo che accusano cali superiori al 2%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
15: parlando.
16: Nome:
17: Freeway Skyline.
16: Professione:
17: ERP.
16: Missione:
17: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
16: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Ma perché lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
18: Perché non lo fai?
21: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
22: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
23: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.

0: Effetto estate di Roberta Giordano.
1: Ancora insieme per una settimana, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, poi riprendiamo invece il nostro appuntamento tradizionale, perché ci sarà, spero, in molti, dal 7 settembre, riprendo Effetto Notte dalle 21 alle 22 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma intanto soffermiamoci su questa giornata, sempre ricchissima naturalmente di fatti da raccontare insieme agli ospiti, da approfondire, da commentare anche con i vostri messaggi al 349-238-6666. Ci risiamo con la questione di Ceuta, l'exclave spagnola nel Marocco. Oggi ci sono stati dei disordini, ma soprattutto è arrivata la notizia che l'Italia ha deciso di prorogare il blocco dell'accordo di Schengen, e quindi botta e risposta con la Spagna, che a sua volta, allora, per ritorsione dice: beh, allora anche noi di due settimane controlleremo i passeggeri italiani che vengono in Spagna, che lasciano la Spagna. Poi ripartono, a proposito di cose che ripartono, anche le tensioni tra Stati Uniti e Iran, come se fossero in realtà finite, però sono ripresi proprio concretamente gli attacchi, e c'è sempre il nodo dello stretto di Hormuz, e quindi anche la questione del gas e del petrolio che vanno alle stelle. Poi torneremo sul caso Ranucci, perché ci sono i giornalisti, i redattori, gli inviati della redazione, dopo che appunto è stato sostituito alla conduzione Ranucci, che minacciano lo sciopero. Parleremo con uno di loro. Fra le molte cose, lo sport, perché c'è stata una debacle per la prima volta di Djokovic nel tennis a US Open, che praticamente è stato eliminato proprio all'inizio nella sua prima partita, e si vede che l'età comincia a farsi sentire. Si sente anche per Lionel Messi, che a sua volta ha fatto un annuncio. Ma intanto vi ricordo, appunto, per i vostri interventi, messaggi via WhatsApp 349-238-6666, e partiamo col primo tema. Dicevo che riparte la questione di Ceuta, questa esclave, come si dice, spagnola, cioè un territorio fuori dalla Spagna, dentro il Marocco, ma territorio spagnolo, territorio spagnolo in Marocco. Ricorderete, tra fine luglio e inizio di agosto, quello che è successo, cioè a un certo punto migliaia, tra i 70.000 e gli 80.000 migranti, il 30 luglio, sono entrati a Ceuta dal Marocco, o a nuoto o sfondando le reti di protezione, e poi però tutti sono dovuti tornare indietro quando hanno capito che le autorità spagnole non avevano nessuna intenzione di accoglierli come invece si aspettavano. E chi ha creato questa aspettativa in queste migliaia di persone? Ma dei post che sono fioccati a centinaia, a migliaia dei post online, quindi dei messaggi che sono arrivati anche a queste persone. Questi post dicevano: in pratica il confine con la Spagna è aperto, basta attraversarlo per poi poter restare in Europa. E poi ci fu la reazione del governo Meloni, che decise allora di bloccare l'accordo di Schengen, che è quello che permette la libera circolazione delle persone in tutta l'Unione Europea. E allora anche la Spagna disse: no, ma se allora voi bloccate, allora anche noi a nostra volta controlleremo porti, aeroporti, le persone, gli italiani, insomma, che vengono in Spagna o che dalla Spagna ripartono verso l'Italia. E poi c'è stata tutta una coda di nazioni in Europa che hanno cominciato a dire all'Italia: beh, allora, se vale l'ultimo accordo europeo di circa due mesi fa, che è stato ratificato per quanto riguarda le migrazioni, i migranti, allora noi rimandiamo, vari stati hanno detto: noi vi rimandiamo in Italia i cosiddetti dublinanti, cioè quelli che per primo approdo hanno avuto l'Italia e lì hanno chiesto prima di tutto protezione e asilo. E quindi si è creata una situazione veramente complessa e per certi versi anche imbarazzante. Però a questo punto oggi l'annuncio è arrivato dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha detto che che il blocco dell'accordo della libera circolazione dovuto all'accordo di Schengen verrà prorogato. C'era la scadenza proprio oggi, e ha detto verrà prorogato ancora per due settimane. Dice: confidiamo che sia l'ultima volta, l'ultima proroga, ha detto Piantedosi, e siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. dalle opposizioni. Baldino del Movimento 5 Stelle ha detto: con la proroga di Schengen il governo conferma la sua incapacità, hanno fatto solo danni sull'immigrazione come su tanti altri dossier, sprecando anche un sacco di soldi e rovinando i rapporti diplomatici. Allora la Spagna, Sanchez, primo ministro spagnolo, a sua volta botta e risposta con l'Italia, ha detto: benissimo, allora prorogheremo anche noi di altre due settimane questo blocco di Schengen, e quindi controlli a porte, aeroporti, eccetera, delle persone, degli italiani, insomma, che viaggiano attraverso i due stati. Fra l'altro oggi ci sono stati degli scontri fra migranti che si sono verificati questa mattina a Ceuta, ma parliamo di tutto questo con Matteo Villa, responsabile Data Lab dell'ISP, Istituto per gli Studi Internazionali, esperto di tematiche europee, grande esperto direi. Caro Matteo, buonasera, benvenuto qui a Effetto Estate.
2: Grazie Roberta, troppo buona. Buongiorno a tutti.
1: Allora Matteo, quindi prosegue questa situazione di tensione anche diplomatica, e molte erano state le critiche nei confronti del governo Meloni per aver preso questa iniziativa. Ora però c'è una proroga, e Sanchez oggi ha detto due cose. Ha detto: si ricordi l'Italia che noi li abbiamo aiutati per i migranti a Lampedusa, e quindi adesso bisogna capire poi come proseguirà questo tipo di rapporto, di collaborazione. E dall'altra ha accusato una rete di ultradestra internazionale, soprattutto israeliani e russi, Sanchez, di avere strumentalizzato questi migranti per una forma di guerra ibrida, di sabotaggio. Allora, intanto Matteo, se devi aggiungere qualcosa a questa ricostruzione sintetica che io ho fatto, no, dei vari passaggi, anche ricordare magari a che punto siamo con gli accordi a livello di Unione Europea sui migranti.
2: Guarda, più che ricostruire, io faccio un commento rapido su quello che dicevate. Sì. Dicevamo, quante sono le persone? Tu hai detto 70-80 mila che non sono arrivati, ma quante ne sono rimaste? E lo sapevamo sin dall'inizio.
1: E ne sono morte anche alcuni, lo ricordo, almeno un'ottantina.
2: Sì, purtroppo sì, decine. Però appunto ne sono rimaste 5.000, quindi come vedete il fenomeno si è già ridotto, perché gran parte delle persone sono state rimandate direttamente in Marocco subito. Di questi 1.200 sono minori non accompagnati, comunque un numero relativamente piccolo. Per farvi capire, diciamo, quanto sia politico tutto questo e non tecnico e neanche molto interessante dal punto di vista migratorio, il governo italiano sospende Schengen, e quindi ci troviamo con, insomma, viaggiatori che quando arrivano in aeroporto, spagnoli, insomma, dalla Spagna devono fare i controlli, e viceversa gli italiani o chi arriva dall'Italia in Spagna. Però dall'altra parte, guardando le statistiche, facendo anche finta che 5.000 persone poi alla fine arrivino sul territorio spagnolo e non siano bloccate a Ceuta ma stiano lì, quante di queste si muoverebbero verso l'Italia? Ecco, in media, ve lo dico subito, 250. Quindi stiamo facendo un po' polemica su numeri molto molto bassi e con un grosso rischio. 250, per farvi capire, l'anno scorso in Italia sono sbarcate 65.000 persone, quest'anno probabilmente ne sbarcheranno 30.000, cioè 250 è veramente un numero irrisorio. Detto questo, il rischio però, purtroppo qui ha ragione il governo Sanchez, è che succeda il contrario: l'Italia sospende Schengen da fronte di 250 persone, ma proprio questo mese, appunto, ne dicevi prima, abbiamo sentito la seconda notizia che riguarda i migranti, cioè gli altri paesi d'Europa vorrebbero mandarci decine di migliaia di persone indietro in Italia perché erano sbarcati prima da noi. E com'è che questi erano sbarcati e si sono mossi in altri punti d'Europa? Perché c'è libertà di circolazione e pochi controlli alle frontiere, quindi l'Italia rischia di tirarsi un po' una zappa sui
1: piedi. Quindi c'è una specie di boomerang a questa decisione, Matteo.
2: Diciamo che è rischioso, perché se diciamo possiamo sospendere Schengen per 250 persone, allora la Germania ci dice: noi perché non possiamo sospenderlo per 150.000 persone che sono arrivate dall'Italia in Germania negli ultimi anni?
1: Oh, il Viminale, certo, siamo di fronte a un bel interrogativo e anche un rischio, diciamo. Il Viminale intanto, quindi sempre il Ministero dell'Interno, fa sapere che in un mese sono stati effettuati 500.000 controlli, quindi praticamente dal 1 agosto, 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Questi sono i dati di questi controlli di un mese.
2: No, sono numeri. Allora, i controlli alle frontiere ovviamente possono portare a qualcosa, come vedete, sempre numeri piccolissimi, gocce nel mare. Succede che qualcuno che non dovrebbe arrivare in Italia arrivi, appunto, sono numeri Veramente infimi. In realtà qua è proprio un gioco politico, no? Come avete visto, queste 2 settimane la si proroga la questione, ma è una questione che è già chiusa in realtà, semplicemente un modo per, diciamo, non far sì che la prima proroga porti a, no, una disistenza dell'Italia, altrimenti il governo Meloni ci farebbe una brutta figura e direi tra 2 settimane penso che su questo spegneremo i riflettori, ma invece sulla questione dublinante che dicevi tu, cioè le persone che devono essere rimandate in Italia. Purtroppo per l'Italia il governo Meloni i riflettori resteranno belli accesi e qua se potevamo avere almeno la Spagna dalla nostra parte, perché ovviamente appunto la Spagna come noi e la Grecia, paesi di primo approdo, non vorrebbe mai che venisse sospeso Schengen, appunto perché vogliamo un po' lasciare che le persone che arrivano da noi si spostino anche negli altri paesi europei, no? In maniera diciamo illegale, certo, però comunque un modo per noi per distribuire, no? I flussi che arrivano. Ecco, in questo senso dobbiamo fare molta attenzione. Attenzione perché dare un segnale, diciamo, un po' ungherese, no? Cioè non vogliamo nessuno fa sì che la Francia, la Germania, l'Austria e la Svizzera ci dicano: perfetto, voi non volete nessuno, perché noi dovremmo accogliere quelli che voi non volete? A questo punto ve li tenete tutti voi.
1: Un ascoltatore, Francesco, scrive: buonasera, dottoressa Giordano, bisogna chiudere le frontiere europee e basta.
2: Eh sì, come si fa a chiudere una frontiera di terra, di mare? Non è così facile, perché la Spagna, avete visto, può la Spagna quasi del tutto chiudere la frontiera? 70.000 arrivi in un giorno, 2 giorni, 65.000 rimandati indietro. Il problema per l'Italia è che intanto in Spagna, cioè a Ceuta, sono arrivati soprattutto marocchini, quindi i riporti nello stesso paese da cui arrivavano, fanno 1 chilometro e sono arrivati. Da noi arrivano persone che non sono libiche e arrivano dalla Libia, oppure persone molto spesso che non sono tunisine della Tunisia e che dovremmo rimpatriare. Quindi arrivano via mare, li devi salvare, li devi portare qui. Chiudere le frontiere non è una cosa, diciamo, sicuramente non fattibile via mare e non è una cosa semplice. Ricordiamoci comunque che rispetto ai 150.000 sbarchi del 2023, in Italia siamo a 30.000, cioè in un momento di, francamente, bassi sbarchi. Quindi cercare di fare polemiche anche in un momento in cui sia per il governo Meloni stanno andando bene le cose, no? È un quinto rispetto ai massimi del 2023
1: Quindi il
2: e
1: governo Meloni è
2: rispetto
1: riuscito
2: a.
1: a frenare gli sbarchi in
2: Ma
1: Italia?
2: sicuramente l'anno scorso già appunto eravamo a 65.000, quest'anno ulteriore crollo, ci sono ovviamente le ragioni in Libia, non, insomma, possiamo anche criticarli, il fatto che stiano scendendo significa che molte persone restano bloccate in Libia, però comunque l'efficacia dal punto di vista del controllo c'è, sicuramente non si può dire, come diceva l'esponente del Movimento 5 Stelle, che il governo Meloni non sta facendo le cose che ha promesso da questo punto di vista. Però le polemiche un po', a mio parere, pretestuose su Schengen, a me come analista, vi dico, lasciano il tempo che trovano. Non è questo che dovrebbe interessare anche un governo che vuole chiudere le frontiere. Ecco, cioè, dovremmo guardare la nostra frontiera sud e non è, diciamo, facendo polemiche con la Spagna, anche se è un governo non amico del governo Meloni, che riusciamo a fare, a raggiungere i nostri obiettivi sulla frontiera sud.
1: Un altro messaggio tra i vari che arrivano, Matteo Villa, qualcuno dice: ma dove li prende i dati Matteo Villa? Beh, vi ho detto che è responsabile della Data Lab dell'ISPI, istituto molto molto prestigioso degli studi di politica internazionale. Guardate anche i rapporti che produce l'ISPI con tutti i numeri, con gli schemi eccetera, quindi con molta molta precisione e ovviamente affidabilità. Qualcuno dice: ma non valuta l'ospite che le ONG tedesche e spagnole scaricano a noi, i migranti?
2: Sì, no, lo valuto. Allora, negli ultimi anni è vero che una percentuale, che però ricordo è l'8% di tutti quelli che sono arrivati in Italia, una percentuale di chi è arrivato in Italia lo ha fatto con una ONG che o batteva bandiera tedesca, minima parte dei casi, oppure, diciamo, aveva sede legale in Germania. Per il diritto non è vero che dovrebbero prendersi loro, quindi bisogna fare chiarezza. Se uno dice quindi per questo la Germania dovrebbe darci una mano, ricordiamoci sempre, lo ricordo, che appunto negli ultimi 5, scusate, no, negli ultimi 10 anni più di 150.000 persone sono già andate in Germania. In tutto in Europa più di 500.000 di persone sbarcate in Italia sono arrivate in altri paesi europei, sono state riconosciute come entrate in Italia e non ce le siamo riprese. Questo è importante da ricordare. Quindi la Germania una fettina se la fa e ultimo dato, per rispondere anche all'ascoltatore che chiede dove li prendo, sono dati ufficiali, non li facciamo noi dell'ISPI, sono dati ufficiali del governo spagnolo, dell'UNHCR, con le agenzie dell'ONU per i rifugiati. L'ultimo dato è che di fatto siamo veramente messi, ripeto, siamo veramente tranquilli come dal punto di vista migratorio, e questo è un po' la cosa che dovremmo ricordarci. Insomma, polemiche basta, il problema è che se facciamo polemica agli altri che hanno accolto fino adesso persone che arrivano da noi, potrebbero cambiare idea, e questo è un po' un problema.
1: Per chiudere, Matteo Villa, invece l'altro aspetto, cioè Sanchez che accusa Russia e israeliani di aver diffuso fake news su Ceuta e quindi di aver agito in qualche modo per danneggiare la Spagna ma anche l'Unione Europea, sappiamo che non è simpatica a Putin, così come a Trump, no? All'inizio si parlava anche di un disegno voluto da Trump. Poco fa il Cremlino ha detto, il portavoce presidenziale Peskov, nessun ruolo nella crisi dei migranti a Ceuta da parte della Russia. Che ne pensi?
2: Guarda, non lo posso sapere perché appunto è difficile ricostruire da dove arrivino le voci, no? Voci che si sono succedute e incontrollate nelle settimane precedenti a quella crisi, a quel tentativo appunto delle persone di passare, però in brevissimo può anche essere, credo che il governo Sanchez probabilmente ne sappia più di me, ma allo stesso tempo tanto quanto il nostro governo d'Italia faccia polemica anche perché deve fare politica, quindi in questo caso diciamo il Marocco non è nuovo a queste cose, è successo anche il 2021 e lì non c'era nessuna influenza russa. Le voci si spargono, sicuramente la Russia e molti attori statunitensi hanno, e israeliani anche, hanno utilizzato la crisi per fare politica. A questo punto tutti noi utilizziamo le crisi per fare politica, quindi dal punto di vista delle cause non ne sono sicuro, francamente. Sicuramente gli esiti sono stati che chi voleva fare polemica a destra l'ha fatta.
1: Chiarissimo come sempre, Matteo Villa, ricordo appunto responsabile Data Lab ISPI, esperto di tematiche, grande esperto di tematiche europee. Ricordo che l'ISPI è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Alla prossima e grazie intanto, Matteo Villa, e buona serata.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Ciao. E a proposito di crisi, vi dicevo, sono ripresi anche gli attacchi concretamente tra Stati Uniti e Iran, seppure diciamo è una guerra che dura dal 28 febbraio, con tutte le conseguenze internazionali che abbiamo raccontato quest'anno, anche in effetto note che vi ricordo riprende poi dal 7 settembre alle 21. E che cosa è successo? Nella notte sembrava insomma che le acque fossero relativamente più calme, diciamo così. Nella notte gli Stati Uniti hanno ripreso a fare dei raid sull'isola di Larak, lanciando missili appunto mentre Teheran ha risposto poi a sua volta lanciando missili verso la Giordania e verso gli Emirati, e resta sempre purtroppo il nodo dello stretto di Hormuz. Ogni tanto Trump dice ormai ne abbiamo il controllo americano, non ci pare che sia così, anche per le conseguenze del riacutizzarsi della crisi energetica, corrono petrolio e gas, le borse giù, insomma queste sono le reazioni che conosciamo ormai purtroppo da mesi, con poi quello che anche tocca ovviamente le tasche direttamente delle persone comuni. Giuseppe Dentice, buonasera. Giuseppe,
3: buonasera
1: Giuseppe, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSMED, l'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Ti sentiamo benissimo, Giuseppe Dentice, e adesso appunto andiamo sulla questione della tensione che si riaccende nel Golfo, e anche che tipo di importanza ha questa isola di Larak che gli Stati Uniti hanno deciso in questi raid stanotte di nuovo di attaccare. Ha un'importanza particolare, strategica, lo spieghiamo?
3: Beh sì, non è un obiettivo casuale, nel senso che è un'isola che si trova, diciamo, all'imbocco, quindi nel traffico tanto in entrata tanto in uscita dallo stretto di Hormuz nelle acque iraniane. È un'isola importante perché di fatto è una sorta di vedetta per controllare i flussi commerciali e anche qualsiasi tipo di movimento che possa avvenire in quella fascia di mare. Ovviamente noi ci atteniamo alle ricostruzioni ufficiali, quindi certo. Gli Stati Uniti hanno bombardato secondo quella che era un'azione portata avanti verosimilmente da Pasdaran e forze armate iraniane per colpire asset americani e o traffico mercantile nell'area. Questo non è chiaro perché ci sono diverse versioni. Ciò detto, la reazione iraniana, come è stata prima spiegato, ha colpito le basi militari in Giordania e anche alcuni obiettivi negli Emirati Arabi Uniti. Ora, in Giordania pare che sia stato tutto neutralizzato senza produrre danni, mentre su eventuali contrattacchi negli Emirati non si hanno conferme né sugli attacchi in sé né su eventuali danni.
1: Ma a questo proposito, Giuseppe Dentice, ma questi stati che vengono colpiti per ritorsione dall'Iran, perché ci sono delle basi americane, che potere di capacità di difesa hanno? Si appoggiano esclusivamente sugli Stati Uniti? Cioè loro poi reagiscono nei confronti dell'Iran in tutto questo lungo periodo, dal 28 febbraio, da quando è partita questa guerra israelo-americana contro l'Iran?
3: Beh, la scelta chiaramente non è casuale, sono tra i principali partner degli Stati Uniti nella regione, quindi colpire in questo caso questi attori serve anche a mandare dei moniti agli Stati Uniti, chiaramente. Questi stati, la Giordania, ma in particolare gli Emirati Arabi Uniti, sono comunque dotati di tutta una serie di strumenti, dotazioni militari americane, quindi hanno la capacità per difendersi. Chiaramente un discorso è un targeting saltuario, un conto è un'azione continua e costante nel tempo, come è stato negli scorsi mesi o nella prima fase soprattutto della guerra, dove gli attacchi costanti avevano saturato anche le capacità di difesa di questi stati. Quindi è una possibilità ovviamente che serve in un certo senso fino a un certo punto a questi stati di potersi difendere, perché se dall'altra parte ti arriva la qualunque è difficile poi provvedere a una capacità costante di difesa, ma questo lo hanno dimostrato anche gli stessi Stati Uniti. Non è un caso che proprio i massimi vertici delle forze armate hanno inviato messaggi inequivocabili, mi verrebbe da dire, tanto al segretario alla guerra Exet quanto al presidente Trump, messaggi chiari in relazione al fatto che le forze armate americane sono in questo momento sature o comunque non sono in grado di poter portare avanti una nuova fase escalatoria costante anche qui nel tempo, quindi così prolungata, perché la deterrenza americana si è ridotta in questi sei mesi e soprattutto le scorte militari si sono ridotte. Quindi già da questo punto di vista è chiaro che questa nuova fase segna un nuovo capitolo. Ora bisogna capire se questo capitolo è solo una fase intermediaria, se vogliamo dirla così, o se è un nuovo inizio. Però è chiaro che sono dei segnali comunque preoccupanti, perché al netto di tutto manca un accordo politico, e quindi l'accordo politico, che in tutti questi mesi non ha portato a nulla per volontà varie, questo è evidente, ha prodotto questa situazione. Quindi di fatto ora come ora l'Iran è in grado di influenzare enormemente gli americani, le politiche americane, ed esercitare pressioni, e quindi da questo punto di vista gli Stati Uniti hanno bisogno di un risultato concreto che non riescono a esibire in nessun modo.
1: E quindi Giuseppe Dentice, quello che è il nodo principale, Stretto di Hormuz, sappiamo in che situazione è in questo momento?
3: Anche qui ci dobbiamo attenere alle fonti ufficiali. Gli Stati Uniti dicono che è stato sminato ed è completamente libero. Ora, personalmente vedo difficile che sia stato completamente sminato e sia completamente libero, proprio perché dall'altra parte c'è una forza in grado di influenzare questo processo. Quindi, al netto di tutto ciò, la verità probabilmente nel mezzo. Lo stretto è stato riaperto o comunque non è stato mai del tutto chiuso, ma chiunque voglia entrare o uscire deve comunque in un certo senso interagire con gli iraniani,

0: Kirghizistan.
1: presumibilmente Kirghizistan, sì,
0: Sì.
1: in Asia centrale, presumibilmente anche qui. Usiamo ovviamente tutti i condizionali del caso perché le trattative portate avanti tanto dal Qatar quanto dall'Oman e dalla Turchia sono state percepite tanto dagli Stati Uniti tanto dall'Iran stesso come imparziali o comunque inefficaci. Quindi da questo punto di vista si sarebbe mossa anche su volontà americana, però questo è tutto, ripeto, un condizionale enorme, la Russia che non direttamente, ma ha una grande leva sull'Iran, ha, diciamo così, posto in essere eventuali trattative da portare avanti anche con una triangolazione con la stessa Cina, dove in Kirghizistan, che è una ex Repubblica Sovietica, che ha ottimi rapporti da questo punto di vista, tanto con la Cina, tanto con
0: L'Iran.
1: la Russia. Quindi da questo punto di vista è chiaro che c'è un segnale nella quale l'Iran è parte di una dinamica molto più ampia che verosimilmente potrebbe anche interessare altre questioni, mi verrebbe da dire, ad esempio, l'Ucraina.
0: E tutto si intreccia. Fra l'altro, oggi l'Unione Europea ha detto che rimane pronta ad adottare ulteriori misure, ove necessarie, verso l'Iran per, leggo, salvaguardare la propria sicurezza e i suoi interessi, cioè dell'Unione Europea, inclusa la libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Si legge in questa nota di Bruxelles, in cui si ricorda che l'Unione Europea ritiene siano necessari continui sforzi diplomatici per raggiungere una soluzione pacifica, ripristinare la stabilità regionale e garantire la piena libertà di navigazione e il transito sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. L'Unione Europea continua, ha adottato ampie sanzioni all'Iran perché evitasse di sfruttare l'economia e il sistema finanziario globali per le azioni ostili. Allora, in seguito a questo, Bessent, che è appunto il ministro del Tesoro americano, sappiamo quanto Trump dal 28 febbraio abbia, e soprattutto dopo, attaccato gli Stati europei e anche l'Italia, compromettendo il suo rapporto con Giorgia Meloni, perché dice non l'hanno aiutato quando ha chiesto aiuto, le basi, eccetera, per poter continuare con più efficacia la guerra contro l'Iran. Invece oggi il ministro del Tesoro americano Bessent dice grazie all'Europa per il forte sostegno alle sanzioni all'Iran. Quindi, per quanto riguarda le sanzioni, cambiato un po', diciamo, per chiudere proprio. Giuseppe Lentici.
1: Beh, anche qui bisogna vedere un po' che cosa si intende con grazie dell'aiuto, nel senso che sicuramente c'è un tentativo anche qui diplomatico di ricucitura, visto che i rapporti, insomma, sono stati decisamente tesi negli ultimi mesi. Però è chiaro che le azioni anche europee di sanzioni secondarie nei confronti dell'Iran vanno in un certo senso nell'ottica americana di guerra totale all'economia contro l'Iran. Però anche adesso si nota che gli effetti sono decisamente limitati, quindi potremmo dire che la stessa reazione o azione americana di queste ultime ore è un po' l'effetto di questa inefficacia della strategia americana. Poi sull'Unione Europea purtroppo mi verrebbe da dire nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che sembrano i tanti ripetuti, diciamo così, comunicati che purtroppo sono anche un po' inefficaci anche dal punto di vista proprio del linguaggio diplomatico. Quindi da questo punto di vista non si discostano troppe novità o posizioni chiare su quello che l'Europa può o non può fare. È chiaro che ad oggi ha perso leva e incidenza anche in quel quadrante, ma può essere importante come supporto rispetto agli attori regionali, locali, come gli attori del Golfo.
0: Grazie Giuseppe Denti, ci ricordo una lista dell'Osservatorio
1: Grazie a voi.
0: Mediterraneo OSMED dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. I vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno scrive: a me fa sempre più ridere Trump che parla di paese fallito, riferendosi all'Iran, col debito pubblico americano al 120% sul PIL. In effetti non c'è molto da sorridere anche negli Stati Uniti. E poi invece Paolo scrive: cara dottoressa Giordano, il fatto che Meloni ha intrapreso queste decisioni con la Spagna, a proposito del blocco di Schengen di cui parlava con l'ospite precedente, dice: secondo lei e il suo ospite non potrebbe essere dovuto a un tema di gestione vannacciano e ultradestra? Per qualche analista sì, è, diciamo, è anche una presa di posizione nei confronti delle politiche migratorie, sapendo che la posizione che ha Vannacci è il rischio di superarla a destra. Però per il momento ci fermiamo giusto qualche attimo e torno ratta con la folgore.
2: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
2: evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
5: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
6: Elegance is a journey. Air France.
5: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years. Effetto estate.
7: Roberto Giordano sempre in vostra compagnia dalle 19.30, ancora insieme fino alle 20.45, quindi ancora tante cose da raccontare, a parte appunto la crisi di Ceuta e di nuovo la tensione diplomatica tra Italia e Spagna che abbiamo raccontato, poi gli attacchi che sono ripartiti tra Stati Uniti e Iran con tutte le conseguenze a livello globale, e anche questo abbiamo raccontato da tempo. Adesso invece torniamo su un caso italiano. Ed è la vicenda che riguarda il ormai ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Restano in carcere, intanto è la notizia di oggi, tutti e quattro, che sono stati interrogati in due la scorsa settimana. Abbiamo raccontato quelli che sarebbero gli esecutori dell'attentato nei confronti di Sigfrido Ranucci, avvenuto a ottobre del 2025 davanti a casa sua. Sono stati interrogati, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, nella carcere di Rebibbia per 9 ore. Hanno risposto alle domande Pellegrino Davino e Antonio Passariello e avrebbero scaricato tutta la responsabilità sul faccendiere Walter Lavitola, amico fraterno, lo stesso Ranucci ha rivendicato, Lavitola che poi a sua volta ha confessato di aver organizzato questo attentato con diverse versioni. Prima ha detto che era perché voleva dargli ulteriore risonanza, immaginando che potesse scendere in politica, diciamo così, candidarsi, e l'altro invece per rinforzare la scorta che ha per le minacce, naturalmente, che ha ricevuto come giornalista d'inchiesta. Allora, i due che sono stati interrogati, dei quattro in carcere, hanno detto di aver avuto solo rapporti con Gomez Tavares, attualmente fuggito in Africa, che sarebbe il factotum di Walter Lavitola, mandante appunto di questo attentato a Ranucci. Dopodiché, qual è stata la grossa notizia della fine della scorsa settimana? Venerdì, che Viale Mazzini si aspettava, insomma, una decisione della RAI su la sorte di Sigfrido Ranucci, con anche uno scontro politico molto forte che c'è stato tra centrodestra da una parte e centrosinistra e le opposizioni dall'altra, e ha deciso la RAI di sostituire Ranucci alla guida di Report. Lo ha scritto in una nota: solo indipendenza e imparzialità possono garantire credibilità al giornalismo d'inchiesta, ha scritto la RAI lo scorso venerdì. E poi sono stati anche comunicati i nomi dei due che sostituiranno Sigfrido Ranucci, che sono i due giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E dicono, in questa nota della RAI era stato anche detto, che a Ranucci erano state fatte 3 offerte: quella di un trasferimento al TG3 oppure a Rai News oppure una corrispondenza dal Cairo. Il legale di Ranucci allora aveva risposto: la decisione della Rai condanna la vittima di un attentato, Report l'indipendenza dell'informazione pubblica. Sigfrido Ranucci per adesso non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta in ogni sede. E poi c'era stata Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle, ex presidente della commissione di vigilanza della RAI, che aveva parlato di un golpe, di un disegno politico che c'era già nell'aria da tempo, e finalmente, dice, il centrodestra, il governo Meloni, aveva trovato la scusa, l'escamotage per fare fuori giornalisticamente Sigfrido Ranucci. Erano poi intervenuti con una nota gli inviati storici di Report, dicendo che questa conduzione che avevano proposto, che aveva deciso la RAI, anzi, era irricevibile. Hanno annunciato l'intenzione di dimettersi in blocco e oggi c'è stata un'assemblea dei giornalisti di Report che hanno deciso, insomma, lo stato di agitazione e minacciano uno sciopero in blocco. E quindi, insomma, la situazione è molto tesa, ma siamo all'alba di una settimana che sarà ricca di incontri sia per la redazione di Report con Paolo Corsini, che è direttore dell'approfondimento della RAI, ascolterà tutti, ha detto, e dovrebbe ascoltare anche Sigfrido Ranucci. E quindi questa per ora è la risposta e la reazione degli inviati storici. Tra loro c'è Luca Bertazzoni, giornalista d'inchiesta di Report dagli albori, nel senso che aveva fatto lì lo stage anni fa, poi era passato a Sky, 10 anni con Michele Santoro tra Anno Zero in Rai, poi servizio pubblico sulla 7, le ultime 5 stagioni a Piazza Pulita, e poi è ritornato dal 2021 a Report. E così Luca Bertazzoni, ciao e grazie alla disponibilità.
8: Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, è così, volevo fare solo una precisazione. Prego. Rispetto a quella che hai detto, che certo. Venerdì il direttore Corsini aveva sondato Bernardo Iovene e Giulio Valesidi proponendogli un ruolo da capi autori, dicendo che però non si sapeva il nome del conduttore. I colleghi avevano dato una generica disponibilità e dopo un'ora noi abbiamo scoperto dalle agenzie che il conduttore ce l'avevano già, ma non erano uno ma addirittura due. Quindi noi immediatamente poi abbiamo mandato alle agenzie questa nota in cui abbiamo detto che appunto ci saremmo dimessi per una questione di metodo, perché questa è stata una scelta calata dall'alto senza consultare, come invece ci era stato garantito, la redazione di Report, e per questo abbiamo deciso di fare questo comunicato, perché se queste sono le condizioni noi ce ne andiamo, perché non saremmo mai complici dell'omicidio di una trasmissione storica come Report. Omicidio, ci tengo a sottolinearlo questo, prima voluto e poi applaudito dalla politica.
7: Luca, però per voi è più una questione di trasmissione che secondo voi viene gravemente penalizzata, umiliata, eccetera, o più di un cambio del conduttore? Cioè, che cos'è che pesa di più nella vostra reazione, Luca Bertazzoni?
8: Ma entrambe le cose, noi andiamo con Sigfrido nella stessa direzione, sono due battaglie parallele. La sua è diventata una battaglia legale, ha dalla sua parte il diritto. La nostra è una battaglia per far sopravvivere Report dentro la RAI, perché quello è il suo ruolo naturale. Cioè, il nostro è un sostegno totale, convinto, senza se e senza ma, a tutta la storia di Report, che è un programma importantissimo nel servizio pubblico che va in onda da 30 anni e rischia di morire, guarda caso, proprio nell'annata in cui ci sono le elezioni politiche.
7: Luca, ma voi ho sentito che, insomma, diciamo, è una cosa pubblica arrivata da vari media, che nella redazione stessa guidata da Sigfrido Ranucci un po' di malcontento nei suoi confronti c'era, al di là questo dell'inchiesta, nei vostri rapporti con Sigfrido.
8: Ma questo rientra nelle normalissime dinamiche di che qualsiasi redazione ha, immagino che anche la vostra, diciamo, sono scambi legittimi di punti di vista diversi, cioè siamo tanti, siamo 60 persone, non tutti la possiamo pensare su tutte le cose allo stesso modo, però insomma faccio questo lavoro ormai da 25 anni, insomma in qualsiasi redazione, viva Dio che è così, mi è capitato di avere idee diverse da colleghi e di confrontarmi civilmente con loro.
7: Ma invece sulla questione dell'attentato, l'inchiesta, tutte le cose che sono venute fuori nelle ultime settimane, Luca Bertazzoni, che idea ti sei fatto?
8: Quello lo sarà la magistratura, insomma, non possiamo sicuramente noi sostituirci ai magistrati, non ho la più pallida idea, è un quadro inquietante, questo penso che lo stiamo vedendo tutti.
7: Ma secondo te Sigfrido Ranucci avrebbe dovuto di suo fare un passo di lato, un passo indietro?
8: Ma Sigfrido, ribadisco, a parte che la nostra direzione è la stessa, ma cioè noi in quel momento, per rispondere al fuoco mediatico e di attacchi di politici dei quotidiani, di Angelucci soprattutto, gli abbiamo proposto un affiancamento, cioè un gruppo di coautori che potessero aiutarlo a gestire questa fase delicata e rispondere a questo attacco senza precedenti. Quindi ci saremmo dovuti incontrare l'8 settembre con lui per discuterne, poi è successo quello che sapete, che stiamo vivendo noi sulla nostra pelle.
7: Ma invece i due conduttori che dovrebbero sostituirlo, quindi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, non vi convincono loro come tipo di esperienza, come provenienza, come formazione, o il fatto che Piervincenzi è un precario collaborato, Giulia Presutti invece è interna da qualche tempo?
8: Allora, innanzitutto non ci convince da questa scelta per il metodo, perché stiamo parlando, come ti dicevo prima, di una decisione calata dall'alto, scoperta dalle agenzie di stampa, senza alcuna interlocuzione con la redazione, come invece ci era stato promesso. E poi anche nel merito, io non voglio giudicare i colleghi, ma non rappresentano la storia e i valori di Report, cioè qui dentro c'è gente che ci lavora da 30 anni con un curriculum e un'esperienza impareggiabili, e oltretutto una conduzione imposta dall'alto risponde ovviamente al diktat del governo di normalizzare Report e di indebolirne l'autonomia e l'indipendenza, che era condizione indispensabile per fare le nostre inchieste.
7: Per chiudere, poi ti lascio Luca Bertanzone, ti lascio sì. Il tuo lavoro, ma adesso nei prossimi giorni che dovresti incontrare appunto il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini, che proporrete una mediazione, quale?
8: Allora, noi domani andranno Iovene e Valesini, sono stati convocati dal direttore e vedremo cosa gli dirà lui. La nostra posizione è chiara, abbiamo detto appunto che ce ne andiamo. Dopodomani la riunione sarà più estesa con il direttore, ci saremo tutti noi inviati. Di certo, se le condizioni rimarranno queste, noi non faremo un passo indietro, ce ne andiamo e il Report se lo fanno da soli, se ci riescono. Poi giovedì faremo una conferenza stampa, vediamo cosa succede mercoledì.
7: Bene, poi se hai voglia, modo di aggiornarci, molto volentieri. Comunque intanto grazie molto a Luca Bertazzoni, giornalista,
8: grazie,
7: grande giornalista d'inchiesta di Report. Grazie e buon lavoro. Bene, abbiamo adesso, ci fermiamo giusto per pochi istanti, ma torniamo a momenti.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Effetto estate.

0: bello.
1: Torniamo a parlare di social, di piattaforme, perché l'Unione Europea è lì vigile e ha deciso di rafforzare la sorveglianza nei confronti di alcune piattaforme. Notizia di oggi, verso chi? Verso ChatGPT, verso Reddit, verso Roblox. ChatGPT, assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, e che ormai penso che quasi tutti, insomma, ma magari non oltre una certa età, però hanno questa esperienza di dialogo abbastanza costante con ChatGPT. E poi Reddit, che è una grande piattaforma web dove più che altro, diciamo, ci sono dei forum di discussione su vari temi, e poi Roblox, che è una piattaforma di gioco online. Bene, scatta la sorveglianza rafforzata dell'Unione Europea nel quadro della legge europea sui servizi digitali. In particolare, la Commissione Europea ha designato ChatGPT come motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, mentre Reddit e Roblox sono stati classificati come piattaforme online di dimensioni molto grandi. Quindi evidentemente c'è una certa rilevanza sul fatto che abbiano assunto ormai dimensioni molto grandi, e la decisione arriva dopo che i tre servizi hanno dichiarato appunto di raggiungere almeno 45 milioni di utenti mensili medi nell'Unione Europea. Quindi coinvolgo l'avvocata Marisa Maraffino, conoscete, esperta di diritto delle nuove tecnologie. Buonasera avvocata.
2: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Quindi abbiamo visto che evidentemente le dimensioni che man mano prendono, cioè la quantità, sì, man mano che si allarga di utenti, evidentemente, esatto, incide per cosa soprattutto?
2: È una misura molto importante questa, perché avendo superato la soglia famosa dei 45 milioni di utenti, che segna appunto l'ingresso di queste piattaforme tra le piattaforme, insomma, considerate very large, cioè di grandi dimensioni. Questo comporta ad esempio che ogni anno ci sarà una valutazione dei rischi, che quindi ci saranno sicuramente più tutele per i minorenni. In che senso? Questo cambierà un po' l'impostazione anche generale, sia degli algoritmi, ad esempio dovrà essere vietata la profilazione dei minorenni e dovranno essere garantite, questo soprattutto per ChatGPT, ma questo segnerà poi anche l'ingresso verosimile a breve di altre, penso anche ad Anthropic ad esempio, quindi altri software di intelligenza artificiale generativa. Per esempio, i contenuti dovranno essere molto più controllati, dovranno essere sicuri, quindi dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza ritenute adeguate per i minorenni, ma non solo, quindi dovranno essere rafforzati per esempio i sistemi di verifica dell'età. Quindi è tutto un ecosistema, un impianto che va a rafforzarsi alle misure già esistenti. Diciamo che questo è un periodo molto caldo per tutte le piattaforme in generale. No? Abbiamo visto i processi che dagli, sì, Stati Uniti stanno arrivando anche in Europa e anche in Italia, quindi l'idea, l'intenzione è quella di rafforzare le misure di sicurezza. Però ecco, il Digital Service Act da questo punto di vista darà sicuramente un aiuto a tutti i minorenni, e io colgo l'occasione, insomma, anche l'occasione che mi date, insomma, per, certo, poterne parlare, per dire che è fondamentale per tutti i genitori, e questo lo dico, insomma, i genitori o chi lavora, insomma, con l'infanzia, di segnalare, di usare lo strumento della segnalazione previsto dal Digital Service Act. In questo caso sarà la Commissione Europea direttamente a poter effettuare degli accertamenti sulle piattaforme e non l'AGCOM, che in Italia è il coordinatore digitale per il Digital Service Act. Ma è importante che i genitori, e questo lo dico perché molte piattaforme di videogiochi, tra queste proprio Roblox, spesso vengono segnalate anche a noi avvocati, qualcuno ci dice che creano dipendenza, ci sono già dei casi, insomma, di minorenni purtroppo che hanno avuto problemi per un'esposizione eccessiva a queste piattaforme. Ecco, però è importante che vengano segnalate, che quindi c'è una procedura gratuita, tra l'altro, di segnalazione online, per cui chi ha avuto dei casi in famiglia, e questo lo dico veramente perché la tenuta delle norme non funziona se non vengono attivate, no, le procedure che ci sono. Quindi la notizia di oggi è importantissima, però è importante anche che i genitori, le famiglie, insomma, chi è in contatto, anche gli insegnanti, ecco, che abbiano gli viene segnalato, ecco, un caso di, o per esempio anche un contenuto pericoloso che viene suggerito, non so, da ChatGPT, per esempio, no? All'esito di una ricerca un minorenne viene magari consigliato a fare qualcosa di pericoloso. Ecco, dobbiamo segnalarlo immediatamente, quindi raccogliere le prove, segnalarlo, fare gli screenshot, in modo tale che questo poi possa migliorare per il futuro. Le piattaforme oggi rischiano rischiano appunto il 6% del fatturato come sanzione, no? Se non si adeguano, per cui è fondamentale che chi ha modo, insomma, di verificare che c'è qualcosa che non va, lo segnali, e oggi ha uno strumento in più.
1: Ecco, dove segnalarlo, importante. Avvocata Marisa Marraffino, chiedono.
2: Allora, questo si può segnalare, allora, o usare il coordinatore digitale, quindi andare sul sito dell'AGCOM e comunque segnalarlo all'AGCOM, o direttamente alla Commissione Europea. Ricordiamolo che per le piattaforme appunto grandi dimensioni è direttamente la Commissione Europea che svolge gli accertamenti, le indagini, quindi si può fare tutto agevolmente online, e ripeto, lo strumento è gratuito, lo possiamo fare, spesso lo facciamo anche noi professionisti con la delega dei soggetti interessati, ma diciamo che le famiglie lo possono fare tranquillamente da soli. La procedura è molto semplice, e questo serve proprio alla Commissione Europea per monitorare lo stato delle misure di sicurezza e valutare ogni anno che le misure di sicurezza siano adeguate per i nostri ragazzi.
1: Pensi, tra l'altro, avvocata Marraffino, che vedevo una ricerca oggi pubblicata dalla rivista AI and Society, guidato da un ricercatore dell'Università Linnaeus in Svezia, che dice che praticamente a forza di parlare con i robot e con l'intelligenza artificiale ci trasformiamo in robotoidi. Dice, la nostra ricerca esplora come l'interazione con questi robot antropomorfizzati possa creare un'influenza bidirezionale, cioè in cui i robot diventano più simili alle persone, anche questo modo, no, di dialogare in modo amichevole, che sembra davvero di avere a che fare con un altro essere umano, e le persone che a loro volta, a forza di interagire con questi, diventano più simili ai robot, un fenomeno che definiamo, dice il ricercatore, umanità robotoide, per dire appunto che che rilevanza, che influenza.
2: C'è un grosso problema col quale lavoriamo anche in Italia, tra l'altro con l'ordine degli psicologi, no? Proprio su queste cose, sull'impatto che può avere un'interazione costante, no? Con un robot, ma insomma con un software di intelligenza artificiale, ed è per questo a maggior ragione che è importante monitorare, no? Come questi strumenti vengono utilizzati e soprattutto i risultati che poi restituiscono ai nostri ragazzi. E poi è importante, per esempio, anche che l'attenzione sia oggi concentrata anche sulle piattaforme di videogiochi, quindi non soltanto, no, sull'intelligenza artificiale, su ChatGPT che viene assimilato a un motore di ricerca, ma anche ai videogiochi che, ricordiamocelo, hanno delle interazioni, no? Quindi tutti i videogiochi oggi consentono le chat, e queste misure di sicurezza implementate oggi, perché raggiungono appunto le dimensioni di 45 milioni di utenti, come giustamente avete detto, serviranno anche ad esempio per prevenire gli adescamenti online. Quindi questa è un'altra cosa importante che purtroppo a volte può capitare sia sui social che sulle piattaforme.
1: Speriamo che non ci siano, come al solito, modi di aggirare, no, avvocata Marraffino?
2: E i genitori, sarà importante questo, perché anche sulla verifica dell'età, sulle deroghe, un ruolo fondamentale lo svolgeranno le famiglie, che possono derogare, possono, spesso purtroppo danno i cellulari proprio dei genitori, degli adulti, ai figli, e quindi si bypassa in questo modo il controllo dell'età, no? E là sarà importante anche una formazione degli adulti, e su questo insomma ci stiamo lavorando anche su questo. Abbiamo fatto una proposta di legge, tra l'altro, proprio il 23 luglio scorso, proprio per creare in Italia le prime linee guida a tutela dei ragazzi online. Mi auguro davvero che, quindi, siamo in un periodo di cambiamento anche normativo, no? E allora credo che con la collaborazione di tutti, professionisti, famiglie e oggi anche le piattaforme, si possa arrivare a una migliore convivenza con questi strumenti tecnologici. Ecco.
1: Non ci sarebbe alternativa. Grazie, avvocata Marisa Marraffino, come sempre. Grazie molte.
2: A voi, grazie.
1: Buona continuazione.
2: Buonasera.
1: Sempre i vostri messaggi che arrivano, i vostri messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Qualcuno diceva, a proposito sempre della vicenda Ranucci, vediamo se lo ritrovo, un attimo, diceva, vabbè, ci vorrebbe un passo indietro evidente, ma vabbè, a questo punto... c'è già stata questa notizia. Qualcuno che scriveva perché offendono i giornalisti di Report i nuovi conduttori, che sarebbero, appunto, abbiamo detto, Presutti e Pier Vincenzo. In realtà, ci diceva Bertazzoni, non li offendono, dice, non è che ce l'abbiamo con loro, però ci sono tanti interni che hanno costruito la storia praticamente di Report, che fanno parte della storia, della tradizione di questo programma, e visti delle persone al di là della loro bravura calati dall'alto, insomma, questa cosa non ci è sembrata giusta, ci è sembrata una scelta arbitraria. Poi vedremo e seguiremo ovviamente in questa settimana che cosa succederà negli incontri con il direttore Paolo Corsini. Adesso invece tutt'altro tema. Ha fatto molto parlare, ha creato anche una certa emozione e commozione l'intervista al Corriere della Sera del senatore del PD Dario Franceschini, che per la prima volta sul Corriere di oggi ha raccontato la sua malattia. In questa intervista ha detto che convive col Parkinson dal 2020, dice: è stata una botta tremenda, ma gli altri malati dicono non isolatevi, continuate a vivere. E questa sua dichiarazione, questa rivelazione che ha fatto, ha riscosso la solidarietà bipartisan di tutto l'arco costituzionale, insomma, e anche il plauso dell'associazione dei pazienti di Parkinson, perché non solo per la dignità con cui un personaggio noto ha raccontato questa sua malattia, ma anche perché diventa l'occasione per parlarne anche per le tantissime persone comuni che ogni anno scoprono appunto di avere il Parkinson, hanno una diagnosi di Parkinson. E pensate che la seconda malattia neurodegenerativa più comune è quella in più rapida crescita nel mondo. Voglio parlare con un grande esperto, e quindi col professor Piero Barbanti, primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professor Barbanti, ben ritrovato e buonasera.
0: Salve, buonasera, grazie dell'invito.
1: Professore, intanto anche lei ha apprezzato questa intervista, questa rivelazione di Dario Franceschini?
0: Ma sì, è un atto di grande sincerità e direi anche di grande umanizzazione. La malattia di Parkinson è una malattia trattabile, è la malattia neurodegenerativa meglio trattabile, perché ahimè sulle altre patologie neurodegenerative, pensiamo alla demenza, la terapia amiotrofica, gli strumenti terapeutici sono un po' spuntati. Nel Parkinson c'è molto. Ci sono stati personaggi che...
1: Professore, mi scusi, c'è un po' l'audio disturbato. Siccome sta dicendo delle cose delicate e importantissime, proviamo a richiamarla, perché magari c'è un disturbo della linea e... vediamo se riusciamo a richiamarlo, c'è qualche difficoltà appunto. Dicevo appunto che è la seconda malattia neurodegenerativa più comune, quella in più rapida crescita nel mondo, e quindi lo è perché si dice la popolazione invecchia, è più longeva, oppure è indipendente dalla questione dell'età. Torno col professor Piero Barbanti. Professore, ci risiamo.
0: Eccomi, mi sentite meglio?
1: Sì, la sento decisamente meglio. La sentiamo meglio.
0: Okay.
1: Ecco, quindi diceva che è una malattia sì diffusa, ma tra le più curabili di quelle neurodegenerative?
0: Vediamone l'aspetto positivo. È la malattia neurodegenerativa di cui si sa probabilmente di più e che ha una sua cura dal 1967, fu all'epoca scoperta l'importanza della levodopa. Certo, si aspettano sempre trattamenti più efficaci, però tra le malattie neurodegenerative è quella con cui si hanno maggiori tipi di cure. Ricordiamo che ci sono stati personaggi molto famosi con la malattia di Parkinson. Non parliamo di Santo Paolo, Giovanni Paolo II,
1: sì.
0: ma per esempio il Cardinal Martini, che a lungo, di cui tra l'altro in questi giorni si celebrano la scomparsa, datata alcuni anni fa, ne era stata affetta. Quindi se volessimo ricorrere a delle frasi molto semplici, possiamo dire che nella malattia di Parkinson si ammala il coreografo, e cioè i movimenti diventano impoveriti. Non è la forza che scompare, è la coordinazione, l'eleganza del gesto. E sotto questo profilo possiamo definirla, almeno agli inizi, una malattia della carrozzeria e non del motore. Questo è esattamente quello che dico ai nostri pazienti. Certo, ha detto Franceschini, è stata una batosta terribile. Ma poi vediamo gli aspetti fattivi, si può e si deve fare molto.
1: Quindi, professore, intanto appunto ci sono delle cure, ci sono anche però diversi livelli, no, di Parkinson, con persone che purtroppo hanno un decorso piuttosto veloce o anche molto, molto complicato, altre che per anni vanno. Mi viene in mente per esempio l'attore famoso Michael J. Fox, no? Che si è ammalato abbastanza presto, era piuttosto giovane. E infatti, a questo proposito, professore, è vero che il fatto che in grande crescita nel mondo e anche in Europa non dipende dal fatto che siamo più longevi, perché ci sono, vedevo, anche casi sotto i 50 anni, un quarto dei casi di Parkinson è sotto i 50 anni addirittura.
0: Sì, sì, si calcola che dal 10 al 20-25% dei casi cominci sotto i 50 anni. Ricordo che quando studiavo neurologia io si diceva che l'età mediana di insorgenza era 62 anni, e se vogliamo, particolarmente adesso, è un'età giovanile, cioè persone che non sono in pensione. Una volta faceva un'equivalenza Parkinson uguale tremore e viceversa, e invece, in quanto ha dichiarato Franceschini, è stato probabilmente invece il rallentamento notato anche da suoi colleghi. Quindi il rallentamento e l'incertezza è uno dei sintomi più tipici. Il meccanismo è oggi abbastanza noto, e cioè c'è una proteina che si chiama alfa-sinucleina che incomincia a piegarsi male, si impacchetta male. Pensiamo al foglietto illustrativo dei farmaci, che una volta che lo srotoli non lo pieghi più. Ebbene, una volta si poteva dire delle carte geografiche, ma adesso non le usa più nessuno nella macchina. Ebbene, succede questo: queste proteine misfolded, cioè piegate male, incominciano a traviare le proteine a loro simili e si accumulano all'interno del neurone, creando questi corpi di Lewy che sono poi la stigmata, insomma la firma della malattia di Parkinson.
1: Professore, ma sulle cause si è capito qualcosa di più negli anni?
0: Ma allora, si sanno alcune cose, ma non se ne sa abbastanza. Si sa per esempio un ruolo favorente entro certi limiti della familiarità, senza dubbio un ruolo favorente l'uso dei pesticidi. Si è visto da studi epidemiologici come in alcune aree rurali ci fosse una prevalenza maggiore che nei distretti magari cittadini o industriali, un eccessivo uso di latticini, ma attenzione, non si desse allarme in nessuno, l'utilizzo per bere dell'acqua piovana, che per fortuna adesso è praticamente scomparso, ma spiega evidentemente anche il legame con il pesticida. Possiamo dire che sostanze tossiche ambientali sembrano smascherare la predisposizione, è un po' quello che si crede sia la causa, il meccanismo delle cause delle malattie neurodegenerative, cioè il tuo organismo più fragile di fronte ad alcuni attacchi, quando sei cimentato, hai la sventura di cimentarti con quell'agente scatenante, non riesci più a dissolverlo all'interno dei lisosomi, che sono degli organelli di distruzione cellulare, e si accumulano proteine cattive.
1: Professore, ci stiamo per lasciare. Se lei dovesse dare un consiglio alle persone per la diagnosi precoce, insomma, proprio molto
0: due sentito. Consigli. Due consigli. Uno, in Italia c'è una tradizione spettacolare per la cura del Parkinson, siamo leader in ambito internazionale. Due, la terapia di Parkinson si fa con i farmaci, ma con l'attività fisica. L'attività fisica non è il modo di dire salt of fitness, l'attività fisica produce neurotrofine, quindi muoversi, il termine in movimento è stato spesso usato per fare in modo di contrastare l'invecchiamento del sistema coreografico del movimento, chiamato sistema extrapiramidale.
1: Chiarissimo, grazie professor Piero Barbanti, ricordo primario neurologo dell'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Grazie professore,
0: grazie,
1: buona
0: a voi,
1: continuazione.
0: Buona prosecuzione. Grazie.
1: Per proseguire c'è la borsa, poi di nuovo insieme.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Seduta agitata per le borse europee che nell'ultima sessione del mese di agosto tornano a fare i conti con le tensioni in Medio Oriente. Piazza Affari chiude piatta confermando il suo bilancio di agosto a più 0,9%, mese che vede i principali indici del vecchio continente in ordine sparso. Al top Francoforte, mentre la peggiore è Parigi. I nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran fanno salire il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $90 al barile e il WTI che punta agli $86. Balza anche il gas naturale, in rialzo di oltre 5 punti sopra quota €70 al megawattora. A Piazza Affari sul podio, in scia al greggio, le Big Oil, Tenaris, Saipem ed Eni, sostenuta quest'ultima anche dagli imminenti accordi in Venezuela su futuri progetti energetici. Nel risico bancario la migliore è MPS, in progresso di 1,5 punti, mentre in fondo al listino finiscono i comparti difesa e aerospazio, con Avio Leonardo che accusano cali superiori al 2%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
9: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
10: Ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
9: E io come lo faccio il besto?
10: E mettici le noci, quelle ce le ho.
11: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce. Effetto estate.

0: calciatori.
1: Stefano De Martino lo ha annunciato oggi, ci si porta avanti con Sanremo, ma quello che sarà il conduttore, direttore artistico del suo primo Sanremo, ha annunciato che tra le prime conferme dell'edizione 2027 c'è l'attesissima reunion dei Måneskin, e lo state sentendo, Zitti e Buoni di Damiano David, che ritornerà quindi con Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, proprio nel luogo in cui ebbero la loro vittoria nel 2021 e aveva preso il via la loro definitiva consacrazione, proprio con questo brano. Paolo Giordano, giornalista e critico musicale televisivo del Giornale. Ciao Paolo, buonasera.
2: Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Quindi cos'è, se vogliamo essere un po' maliziosi, Damiano Davide, che aveva cercato per un po', diciamo, la via personale, alla fine sì, ha pensato forse funzioniamo meglio insieme?
2: Ma io non credo che non abbia mai smesso di pensarlo, perché oggi come oggi un brand, come si dice, come i Måneskin sono è assolutamente inimitabile, quindi buttarlo via tra virgolette sarebbe stato un peccato capitale, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della visibilità, della capacità di progredire, di fare ancora carriera. Quindi io credo che loro, come sempre succede nelle band che hanno una grande esposizione, che hanno un tour magari molto lungo, che hanno un successo immediato, che hanno un successo mondiale, credo che ci siano state delle tensioni anche semplicemente una noia nel continuare a andare avanti, e che abbiano deciso, secondo me molto lucidamente, di prendersi una pausa nella quale seguire ciascuno la propria strada. Adesso però è il momento di tornare, perché proprio facendo riferimento ai tempi in cui viviamo, se stai troppo lontano sparisci, e quindi è ovvio che prima poi dovessero tornare. Io non ho mai creduto allo scioglimento dei Måneskin.
1: Ed eccoli tornare insieme, quindi per i fan questa bella notizia, prossimo Sanremo 2027, questa è la prima conferma che ha dato Stefano De Martino.
2: È la prima conferma che ha dato Stefano De Martino, e secondo me, diciamo, al di là della conferma è evidente che loro non arriveranno sul palco dell'Ariston a mani vuote, quindi ci sarà per forza un disco o un brano nuovo,
1: qualcosa che spacca,
2: c'è qualche
1: dici?
2: Musica di noi.
1: Vabbè, esatto, aspettiamo. Grazie Paolo Giordano,
2: e grazie a voi.
1: Grazie, critico musicale televisivo del Giornale, buona continuazione.

0: Adesso abbiamo parlato di quello che succederà a Sanremo 2027, ma qui torniamo molto indietro nel tempo, però con una notizia che è quella di oggi di Guido De Maria, umorista, sceneggiatore, regista modenese che è morto all'età di 93 anni ed è stato veramente un personaggio straordinario, era protagonista della stagione dei Caroselli e ha inventato praticamente all'inizio degli anni 70 il fatto di portare i fumetti in TV. Prima la versione era Gulp e poi è diventato Super Gulp. Bisogna essere un po' più grandini, diciamo, per conoscere quel periodo d'oro che però veramente ha fatto anche la storia della televisione, ha contribuito. Giorgio Simonelli, storico della TV, docente di giornalismo radiofonico e televisivo all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buonasera, benvenuto a Effetto Estate, Simonelli.
1: Buonasera, grazie. Sono anche abbastanza grandino per ricordare quei tempi, non solo da storico.
0: Bei tempi, ma se lei dovesse raccontarlo in sintesi, che cos'è stata questa cosa a chi oggi è molto giovane, 20 anni, anche meno, anche 30 forse, non si ricorda, sì, penso di no.
1: È stata un'epoca bellissima, perché gli anni 70, insomma, sono stati nascosti sotto questa definizione di anni di piombo. In realtà sono stati gli anni di piombo, ovviamente, ma sono state anche tante altre cose. Sono stati anni di una grande creatività, per esempio. Uno degli esempi di creatività era proprio questo: portare i fumetti in TV. Intanto cosa voleva dire? Voleva dire dare lustro ai fumetti. Non è un caso che tutto questo nasca con De Maria attorno a Bologna, diciamo, no? Bologna è la città dove insegnava Umberto Eco, che è stato uno degli intellettuali che hanno sdoganato, uso questo brutto verbo, mi è venuto così, sdoganato il fumetto da cosa marginale per bambini, per analfabeti, a cose invece di un certo livello culturale. Ecco, poi c'era l'idea di trasferire un linguaggio, il linguaggio del fumetto, in linguaggio televisivo, quindi inventarsi uno stile televisivo per rappresentare il fumetto. Pensate a quale macchina fosse tutto questo, quale impegno creativo ci fosse in tutto questo. Era anche una visto che oggi si parla molto di questo problema, era una grande RAI, era una grande seconda rete della RAI dove si sperimentava, voleva dire portare il fumetto in TV, una novità assoluta. Quindi era questo.
0: E poi il grande personaggio di Nick Carter e molti altri. Grazie. Giorgio Simonelli, è un momento di grande nostalgia, ma anche davvero per ricordare una grande RAI che non è per dire sempre le solite cose, era meglio prima, eccetera, eccetera, però lei ne ha dato proprio l'idea del livello di allora. Grazie Giorgio Simonelli, grazie molto.
1: Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.
0: Ed è il grande momento di Dario Ricci, caro Dario.
2: Eccoci qua, purtroppo ancora con questa base, ma prima o poi finirà. Abbiamo detto quando le ragazze del calcio si qualificheranno
0: per i mondiali, speriamo a breve.
2: Solo questione di mesi, ma intanto c'è una grandissima Roma nel calcio, il calcio maschile, mai esistesse quello maschile e quello femminile, certo. Nel calcio maschile la Roma travolge il Lecce per 4-0 e grande protagonista ancora Malen con una doppietta. Pensa, Roma che in due partite ha fatto 8 gol, 4-0 alla Fiorentina, 4-0 al Lecce, Malen ne ha fatti ben 5, quindi insomma Roma che, come dicono quelli bravi, lancia un messaggio al campionato, messaggio che invece forte e chiaro è arrivato da un certo Lionel Messi.
0: Djokovic e Messi che hanno come in una giornata, una stessa giornata, qualcosa in comune,
2: fin di secolo questa giornata, questo lunedì, perché Messi a 39 anni dice addio alla nazionale argentina con cui ha conquistato un mondiale e disputato altre due finali, ricordiamo bene l'ultima persa contro la Spagna. Djokovic uscito al primo turno tra malori vari contro un argentino, Navone, agli US Open, erano 20 anni che non usciva così presto in una prova dello Slam, e però come dire, magari tramonta un campione, è un altro che ritorna e risorge, perché in campo attualmente c'è Carlos Alcaraz che ritorna appunto al tennis giocato dopo il lungo infortunio al polso destro. Alcaraz che conduce 6-4 contro il russo Safiullin, che però è avanti 3-2 nel secondo set in una giornata con tanti azzurri i protagonisti. Ricordiamo gli US Open a cui invece non partecipa il nostro Jannik Sinner, appunto a sua volta infortunato.
0: E ma con questo sì,
2: Però ricordiamoci pure un ultimo applauso, direi, per le ragazze dell'Ital Volley, no? La Bulgaria non era avversaria, insomma, tra le più complicate, e brave quindi le azzurre a batterle rapidamente in 3 set. Ti dico anche che mercoledì giocheremo il quarto di finale contro la Svezia, che abbiamo già battuto nella prima fase. Svezia che a Brno, dove appunto si sta disputando questa seconda fase, prima di trasferirci a Istanbul per l'atto finale dei campionati europei, Svezia che ha battuto per 3-0 proprio la Repubblica Ceca, padrona di casa.
0: E con questo, caro Dario Ricci, ci salutiamo. Ciao caro Dario.
2: Ok, ciao, un abbraccio.
0: Ciao, Roberto Giordano saluta e ringrazia ascoltatrici e ascoltatori, grazie per la vostra attenzione, per i vostri messaggi, grazie a Jacopo De Franchi, a Valentina Ternullo, la parte tecnica Anna Elena Riva. L'appuntamento è domani con Effetto Estate 19:30.

0: Strade in diretta.
1: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. La notizia di rilievo giunge dal percorso lombardo della A4, autostrada Serenissima, dove un incidente sta provocando lunghe code tra Desenzano e la A21 in direzione Milano e nella stessa direzione al momento chiuso lo svincolo di entrata di Brescia Est. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 21.15, intanto buon viaggio.
2: Per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
3: Sono contento che non vi siate fatti sfuggire l'occasione di ascoltare Leoni per Agnelli. Io sono ancora Manuel Agnelli come voce narrante di me stesso. Vi garantisco che questa sera ci sarà ospite una delle artiste più interessanti della nuova scena nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Con grande piacere do il benvenuto a Marta Del Grandi. Ciao Marta.
7: Ciao Manuel, ciao a tutti.
3: Freschissima ripubblicazione del tuo nuovo album Dream Life.
7: Sì.
3: Tu hai una formazione a dir poco cosmopolita, hai studiato al Conservatorio di Milano, a quello di Ghent in Belgio, hai vissuto in Nepal, in Cina e a
7: sì.
3: New York, e in questi tempi di confini chiusi e di caccia allo straniero sta roba qua ti rende un cattivo esempio, no?
7: Sì, esatto, infatti tengo un basso profilo di questi tempi, no, scherzo. No, sì, assolutamente. Penso che la mia scelta è sempre stata quella di esplorare, di uscire dalla mia zona di comfort e insomma è stato fondamentale per il mio percorso musicale.
3: Ma tu parli anche cinese?
7: No, no, no.
3: Okay.
7: No, parlo solo l'inglese.
3: Perché io adesso sto facendo lezioni di ping pong con un maestro che è doppia nazionalità, è però originario della Cina, e ho imparato solo a dire Shida Sufi, che vuol dire sì, maestro. E lo uso dappertutto. Senti, noi appunto qui facciamo anche un po' di satira politica in generale, però volevo sottolineare un po' come la ricchezza di esperienze alimenti anche la tua musica, no? Non in modo didascalico, fra l'altro, è importante andare in giro, guardarsi intorno, avere influenze da parte di cose anche molto diverse.
7: Sì, per me è stato fondamentale, ma in un periodo mio, insomma, diciamo proprio di crescita personale, in cui ero molto recettiva di qualsiasi ispirazione e insomma stimolo esterno, e diciamo che sì, nel mio ventennio non mi sono mai tirata indietro, tutte le opportunità che ho avuto per fare delle esperienze molto, anche molto strane se vuoi, bizzarre, l'ho presa, perché poi è anche vero che insomma a un certo punto non è più possibile, o comunque è importante anche fermarsi.
3: Assolutamente, sì, bisogna rielaborare l'influenza, se no non serve molto. Però tu hai studiato canto lirico, hai fatto studi accademici di jazz, poi quando scrivi segui, sembri un po' seguire una massima geniale di un artista che è stato un tuo grande amore musicale, credo Charlie Parker, che diceva impara tutto del tuo strumento e poi quando suoni dimenticatelo.
7: Sì, assolutamente, io ho studiato molto Charlie Parker perché sono stata ossessionata dallo studio del jazz per qualche anno, cioè proprio, e quindi l'ho studiato moltissimo Charlie Parker, e poi a un certo punto ero arrivata a un punto in cui a livello tecnico ero cresciuta molto, però era diventata quasi una gabbia questa precisione e anche questa sovrastruttura mentale, per cui anche ero molto giudicante delle mie scelte istintive. E quindi a un certo punto ho dovuto sradicarmi da quello e adesso sono tornata quasi a scrivere in modo quasi da bambina, no? Facendo cose super semplici, scrivendo cose super semplici.
3: Bravissimo, io mi ci riconosco perché io ho studiato tantissimi anni pianoforte e poi alla fine ho cominciato a suonare la chitarra, che non so ancora adesso suonare, però mi ha liberato, mi ha liberato completamente, no? Da quella impostazione lì. Mi girano i coglioni parecchio quando la gente giudica la mia tecnica chitarristica, perché
7: comunque, non è quello il punto.
3: Non è quello il punto, però per molti lo è ancora in Italia, un paese di riccardoni,
7: sì, no,
3: comunque.
7: Certo. Beh sì, guarda, ti devo dire che probabilmente comunque con me proprio appendono lo scettro di Riccardoni al gancio, perché io infatti non so, cioè non so suonare per niente la chitarra, però la suono, perché alla fine poi esatto, è anche uno strumento che non conoscendo così bene si dà la possibilità di essere più libero.
3: Sì, soprattutto dal punto di vista compositivo, no? Perché fai veramente quello che vuoi, non quello che sai, no? È quello che vuoi,
7: Esatto.
3: che è una cosa che è un risultato ancora diverso, se vogliamo. E siccome mi sento in vena di citazioni, del tuo modo di scrivere mi sembra che, per dirla con Walt Whitman, tu voglia dar voce alle moltitudini che ti porti dentro.
7: Wow, grazie, beh, bellissima
3: In tema
7: suggestione.
3: di Riccardoni, scusa, la sparo anch'io.
7: No, ma vabbè, è un tema sicuramente molto ampio su cui potrei parlare molto, ma sicuramente è un po' il riassunto di tutto, no? Perché per me, insomma, fare questo lavoro, beh, oltre ad essere un grande privilegio, è allo stesso tempo un punto di arrivo dopo molti anni di enormi sacrifici, è la possibilità di dedicarmi a questo, cioè dedicarmi a indagare più a fondo le moltitudini di pensieri, emozioni e idee
3: Senti,
7: che spuntano, che affiorano, sì.
3: e per formazione ed esperienze di vita in generale, per quello che fino adesso appunto hai sperimentato, non potevi che avere un orizzonte internazionale, perché è chiaro che quando vai in giro, ti guardi in giro, il tuo obiettivo è quello di parlare al mondo, no? Non soltanto al tuo piccolo orticello, che poi non è più il tuo piccolo orticello, perché il tuo piccolo orticello è il mondo. Mi sembra naturale che tu abbia cominciato il tuo percorso con dei testi in inglese, no? Anch'io ho cominciato così. Il passaggio all'italiano, però, per me è stato un momento fondamentale perché in realtà noi eravamo in Italia. In Italia stava nascendo una scena veramente molto potente, molto forte. Quindi l'eccitazione di avere un pubblico era ancora più grande perché era un nuovo pubblico, una nuova scena rispetto a quello che c'era prima. E quindi ti sentivi parte di una mini rivoluzione, se vuoi, almeno di costume, no? Pensi che anche tu arriverai all'italiano prima o poi? Non ci pensi proprio, perché comunque è una parte della tua identità, eh? Cioè, voglio dire,
7: Totalmente,
3: è
7: sì.
3: una cosa in più, no?
7: Sì, io poi infatti per tanti anni ho vissuto all'estero per quasi 10 anni, poi sono tornata in Italia nel 2020 e adesso sono 6 anni che vivo in Italia, tra l'altro nel mio paese dove sono nata, quindi insomma sono tornata veramente alle origini e anche a riparlare l'italiano quotidianamente, insomma, e leggere in italiano e insomma avere riferimenti in lingua italiana quotidiani. E sicuramente a me interessa la lingua italiana. È un po', sai, tu hai parlato di un periodo della storia della musica che hai vissuto in prima persona, che ancora noi della mia generazione guardiamo a quel periodo come se fossero gli anni d'oro, no? Della musica alternativa in Italia. E credo
3: Perché lo
7: che
3: erano.
7: perché lo erano, esatto, no? Perché cioè, senza dubbio lo erano. E quello che tu hai detto, infatti, mi ha fatto pensare perché hai parlato di una scena di cui ti sentivi di far parte.
3: Sì.
7: Quello che un po' io trovo, sì, che c'è ancora un po' di strada da fare per me e anche in generale per lo stato dell'arte di questo momento, diciamo, è che quella scena alternativa di fermento e anche, cioè, proprio indipendente nel vero senso della parola, nel senso che non si fa condizionare dal mercato, non si fa condizionare da quello che sono le richieste di un algoritmo piuttosto che della TV, così non ha molto spazio al momento. Io credo che ci sia una grande, in potenza c'è molta energia artistica e musicale da parte degli artisti, insomma, della mia generazione e di quella più giovane, perché insomma poi non è che, cioè non sono una Gen Z, diciamo, però che si sia creato anche, ci cioè, siano creati tanti limiti a livello di struttura perché questo si
3: Certo.
7: possa manifestare. Ed è forse anche per questo che io non mi sono ancora davvero avvicinata all'italiano, perché non mi sento proprio parte di una scena che si muove insieme. Però sono qui per dire che a me l'italiano interessa e che spero di approcciarmi di più all'italiano in futuro.
3: Guarda, io ti dico che una nuova scena sta nascendo, te lo garantisco perché ci stiamo lavorando un po' tutti per dare quel minimo di visibilità che serve, ma soprattutto quel minimo di autoconsapevolezza. in modo che la scena stessa si renda conto di esistere in qualche modo. Certo. Vedrai che nel giro di 2 o 3 anni, poi non è detto che tu ti senta parte di quella cosa lì, però nel giro di 2 o 3 anni qualcosa a livello di riferimento ci sarà, per cui comincia a lavorare con l'italiano.
7: Va bene, dai.
3: Senti, siamo al primo brano, no? Ti abbiamo chiesto di scegliere i brani da ascoltare, tu hai scelto Saya Gray, un'artista canadese che condivide con te una buona dose di cosmopolitismo.

0: Leoni per Agnelli.
1: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
4: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
5: Ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
4: E io come lo faccio, il besto?
5: E mettici le noci, quelle ce le ho.
6: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
7: Sono le 21.
8: GR 24, il sole 24 ore.

0: Trump pronto a dare il via libera a nuovi attacchi nello stretto di Hormuz. Attentato a Ranucci per il GIP, esecutori reticenti e non attendibili. Serie A, la Roma travolge il Lecce, altri due gol di Malen. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Lo riporta Axios citando alcune fonti secondo le quali lo US Central Command ha messo a punto un piano con il sostegno del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Trump potrebbe così dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Per il GIP di Roma c'è reticenza e non credibilità in alcuni passaggi dell'interrogatorio reso giovedì scorso da Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'azione dinamitarda. In particolare ci sono alcuni passaggi dell'interrogatorio reso dagli arrestati, ritenuti appunto non credibili, relativi all'assemblaggio e alla composizione dell'ordigno. Dunque allo Stato restano le esigenze cautelari anche alla luce dell'aggravante del metodo mafioso di cui i due indagati sono accusati. La pagina dello sport, a partire dalla pallavolo con la nazionale femminile che approda ai quarti degli europei dopo il netto 3-0 alla Bulgaria. Ora l'Italia se la vedrà mercoledì contro la Svezia. Il CT azzurro Julio Velasco a Rai Sport.
1: Quest'anno, secondo me, poteva essere un anno molto difficile, come era già successo con la maschile, perché dopo che vinci tutto, lo normale è che si perda qualche partita, qualche manifestazione. Il normale non è che vinciamo sempre, come le ho detto a loro, no? L'eccezione è l'Olimpiade, la regola è che qualche volta perdiamo anche noi. I cicli di una squadra che vince tutto è molto difficile da ripetere, quindi non ho avuto, diciamo, questo è un gruppo che mi aiuta molto, diciamo, è molto facile lavorare con loro.
0: E per il calcio, lunedì che chiude la seconda giornata di Serie A, in campo da 18 minuti a Bergamo, Atalanta e Bologna, risultato ancora sullo 0-0, ma fa rumore il nuovo

poker della Roma dopo il 4-0 all'esordio con la Fiorentina. Ancora un 4-0 stavolta sul campo del Lecce, ancora protagonista l'olandese Malen che contro i Viola aveva segnato 3 gol, stavolta 2 a completare il poker romanista, i gol di Sule e Mora. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. GR24 torna alle 22:00.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Leoni per Agnelli.

0: Dream Life, la title track del nuovo album di Marta Del Grandi, che è nostra ospite qui oggi. Marta, c'è un elemento che mi sembra ti distingua da un certo mondo indie, e cioè il fatto che tu non segua i canoni dell'oscurità, cioè non sei caduta nella trappola che per fare certa musica è necessario essere pesanti. Condividi?
1: Sì, capisco quello che vuoi dire. No, totalmente. Io penso che, anzi, mi sono un po'. Ho cominciato a essere me stessa nel momento in cui non ho avuto paura anche di essere buffa.
0: Certo.
1: E quindi forse questo disco in particolare è un po' un passo avanti su quello, cioè espormi di più come davvero sono, che nella vita, no? Sono una persona anche molto buffa, anche molto autoironica, ma anche molto seria. Mm-hmm. E a un certo punto mi sono detta, vabbè, come nella vita non puoi essere o totalmente una cosa o totalmente l'altra, io anche nella musica voglio essere così. Quindi sicuramente ci sono anche momenti introspettivi, magari ci sono anche dei brani che possono essere definiti scuri, mm-hmm. ma sicuramente io non trovo nell'oscurità, nel buio non trovo il mio elemento, diciamo.
0: Beh, infatti ho sentito usare aggettivi per il tuo obiettivo artistico come avventuroso, giocoso, che per certi aspetti sono termini che in un ambito possono addirittura essere avversivi.
1: Sì, assolutamente. Avventuroso, sai, magari è una cosa che mi è stata detta per i miei due dischi precedenti, mm-hmm. perché appunto essendo eclettici, essendo che sperimentavano magari con anche degli elementi, delle derive, delle influenze diverse, poteva essere appunto visto questo, cioè un istinto, cioè una vocazione avventurosa. Poi a me piace dire che è giocosa, perché appunto, come ti dicevo prima, nel momento in cui non ho avuto paura di essere buffa, ho cominciato a scrivere dei pezzi che hanno cominciato a sorprendere anche me. In questo disco in particolare ce ne sono un paio, uno si chiama Antartica e un altro Neon Lights, che sono dei pezzi in cui davvero abbiamo giocato, cioè ci siamo proprio divertiti, a volte anche facendo una cosa, magari facendo cose che ci sembravano un po' troppo, tipo vabbè dai proviamo, no? Proviamo, certo, a farlo proprio, a portarlo all'estremo, poi vediamo cosa si salva. Anche perché mi diverto molto a produrre, cioè per il momento in cui ho cominciato anch'io a produrre i miei brani, poi sempre con un coproduttore meraviglioso con cui lavoro, che si chiama Bert Vliegen, ed è belga. Mm-hmm. Da lì si sono aperte un milione di porte, perché nel momento in cui tu metti mano ai tuoi suoni, allora cominci veramente a definire il tuo suono.
0: Riconosco assolutamente quello che dici, ho fatto un album solista dove ho suonato persino la batteria alla fine, però è vero che cioè, c'è una cura che non può avere nessun altro, c'è un'idea, se hai le idee precise c'è una precisione appunto che non può avere nessun altro. L'importante è sapere un po' spippolare. Io non ho mai voluto impararlo negli ultimi anni, invece mi sono dato un po' una sveglia, perché sennò combini casini. Però appena sai muovere due cursori e usare un paio di plugin, secondo me è una figata immensa riuscire a mettere in mano anche i tuoi suoni, no?
1: Cominci a scrivere, mettere giù le idee nel modo più dettagliato che puoi. Secondo me, per me questo ultimo disco Dream Life è stato interessante, perché ho veramente provato a scrivere tutto quello che potevo, cioè ho scritto anche delle linee di basso quando io non so suonare assolutamente il basso, mai oserei, ma con la tastiera mi sono messa a scrivere tutte le linee di basso che, certo, poi ho fatto ascoltare al bassista, abbiamo deciso che cosa tenere e che cosa non tenere. Però già nel momento in cui hai musicisti, io sono una cantante di formazione, no? Quindi per me arrivare dai musicisti e potergli cantare, far ascoltare le parti che ho in mente, già è metà del lavoro, perché poi loro capiscono l'idea che ho io in testa.
0: Ok, ok. Senti, siamo al secondo brano. Ci hai indicato Stranger di Alan Sparhawk con i Trampled, sì, by Turtles. È un artista e un gruppo che vengono da Duluth, la città che ha dato i natali a Bob Dylan, se non sbaglio. Siamo in un ambito neo-folk?
1: Possiamo dire di sì. Insomma, Alan Sparhawk, a me è piaciuto molto questo disco e anche il suo altro disco, sempre del 2025. Uh-huh. Lui ha pubblicato questi due dischi solisti dopo aver fatto moltissimi dischi con la sua band, I Low. Okay. Dopo la perdita della sua partner, storica moglie e compagna musicale, ha iniziato un percorso da solo facendo due dischi completamente diversi, uno quasi trap, tutto con il vocoder, e uno super folk, che è questo. E io ho scelto questo brano che mi piace tantissimo, questo è stato uno dei dischi per me più importanti nell'anno passato.
0: Allora, Alan Sparhawk con Stranger.

0: Marconi per Agnelli. Strade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati all'ultimo appuntamento per questa giornata con la viabilità dei percorsi italiani. La notizia più importante giunge dalla A4 autostrada Serenissima, dove un incidente per fortuna risolto provoca code in diminuzione tra Brescia Est e l'innesto con la A21 in direzione Milano. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo, Strade in diretta tornerà domattina alle 6.45, buon viaggio.
0: Leoni per Agnelli.
2: Rieccoci insieme, io anche oggi sono Manuel Agnelli, purtroppo per me qui a Leoni per Agnelli sono con Marta Del Grandi. Marta, tu sei la dimostrazione che esiste vita al di fuori dei soliti canoni della musica mainstream e di quello che l'industria pensa che funzioni. Anche sei consapevole che alla fine il nostro è un lavoro e che se vendi un milione di copie la Fire Records, che è la tua etichetta, una storica etichetta indipendente inglese, organizza un party lungo un anno, no?
3: Sì.
2: Cioè, che rapporto
3: certo
2: c'è con i tuoi discografici? Che senti una differenza con quello che succede in Italia, per esempio? Sempre che tu sappia quello che succede in Italia, perché così
3: allora,
2: tremendo.
3: Esatto,
2: che...
3: io non ho mai firmato un contratto con un'etichetta né indipendente né major italiana.
2: Ok.
3: Per cui questa è la premessa.
2: Per questo hai ancora un bel colorito, diciamo.
3: Il mio primo contratto discografico io l'ho firmato 5 anni fa con la Fire. Per darti appunto un'idea di quanto sia ancora diverso, loro sono a Londra, quindi è ancora un modello anglosassone e anche molto un po' old school di contratti. Okay. A me è stato proposto già per iniziare un contratto di 3 dischi.
2: Okay.
3: E quindi io ho fatto per loro 3 dischi.
2: Che però prevede appunto un percorso perlomeno, no? Cioè 3 dischi non sono pochi, perché sono almeno 5
3: esatto.
2: anni di contratto, no?
3: Sì, esatto, infatti adesso è uscito adesso il mio 3° disco e siamo quasi a 6 anni dalla firma, e quindi comunque cioè, è una bella parte della tua vita che tu condividi con un'azienda sostanzialmente, perché di questo si tratta, e con un vincolo legale, perché anche lì di questo si tratta, e però allo stesso tempo, cioè, mentre magari per altri lavori non è così, nel nostro lavoro tu stai mettendo nelle mani di queste persone la cosa che per te è più preziosa, più delicata, più importante, che è la tua musica. Quindi sicuramente il rapporto con le etichette discografiche è un tema che è sempre presente, perché è difficile avere sempre le stesse vedute. Io sono stata da un certo punto di vista fortunata, perché sicuramente la Fire è un'etichetta che appunto vede le cose nel lungo periodo, o almeno nel medio,
2: certo.
3: E quindi ha firmato me che io non avevo nemmeno il profilo sulle piattaforme di streaming, quindi cioè iniziavamo proprio dalla pagina bianca. Chiaramente io venivo da una storia di musica, gavetta, tantissimo live, tantissimo jazz, collaborazioni di già quasi 10 anni, quindi non ero nuova del mestiere, però sicuramente il mio profilo artistico a nome Marta Del Grande era molto nuovo, e loro hanno creduto molto in me. Infatti credo che piano piano abbiamo cominciato a raccogliere dei frutti che adesso con questo 3° disco cominciano a avere senso. Però sì, insomma, bisogna sempre anche fare i conti con quello che dicevi tu, cioè pensare, ok, se poi funziona veramente benissimo quello che faccio,
2: certo.
3: Sono proprio legata a questa azienda che,
2: oh, vabbè, ma,
3: che mi rappresenterà se...
2: Allora, senti, io volevo fare dei paralleli, perché in realtà sempre parlano di italiano e di inglese, no? E quindi di ambiti, non tanto di mercato, perché tanto appunto a livello di numeri vendono solo quelli che fanno streaming a catena di montaggio, se vogliamo, e poi grossissimi nomi, però se no non si vende in cazzo, parliamoci chiaro, e alla fine si va in giro a suonare, che è la cosa forse più bella e più sensata in assoluto. Però proprio per questo io avevamo iniziato a cantare in inglese, poi siamo passati all'italiano, c'è stata una sorta di momento magico della scena italiana qua in Italia, poi noi abbiamo ricominciato ad andare all'estero facendo un sacco di tour negli Stati Uniti, in Europa, eccetera eccetera, rimettendo le canzoni in inglese nel repertorio, ma l'attenzione più grande l'abbiamo comunque ricevuta cantando in italiano. Io mi ricordo che l'ultima tranche di tour che abbiamo fatto prima di diventare molto vecchi e stanchi, era per il 70-80% in italiano, e addirittura l'ATP di New York, questo festival molto bello ai Docks, facciamo tutta una scaletta in italiano, dall'inizio alla fine, tipo una quindicina di pezzi così, e la gente era entusiasta, anche se non capiva una parola. Cioè, non trovi che sia un po'... lasciamo perdere la commerciabilità, perché quello è chiaro che se non canti in inglese nelle radio, nelle televisioni, non ci vai, lì all'estero intendo, ma non trovi che sia un po' una roba vecchia quella di catalogare la musica anglosassone, quella del resto del mondo ormai? Cioè c'è un'apertura mentale, no?
3: Penso proprio di sì, guarda, per me è totalmente sì anacronistico, ma e anche nei fatti secondo me le cose stanno cambiando, un po' perché vabbè con le piattaforme di streaming è cambiato un po' tutto, e un po' perché c'è stata poi negli ultimi anni per esempio un'apertura anche alla lingua spagnola,
2: esatto.
3: Non solo del mondo latin, connotato come latin, ma del mondo alternative, del mondo elettronico. Certo, non si può non dire il nome di Rosalia, perché secondo me lei è stata davvero un po' un tramite per questo, cioè è diventata talmente internazionalmente famosa che ha aperto un po' le porte anche alle altre lingue. Poi vabbè, anche alle lingue, le lingue strane, le lingue antiche, le lingue dimenticate, c'è un po' un ritorno anche a quello, che in Italia, vabbè, insomma ci sono stati degli esempi negli ultimi anni nel mondo alternativo, ma anche all'estero. Non lo so, io mi chiedo più che altro com'è possibile e quanto è anacronistico che ancora oggi non ci sia una vera e propria scena europea dell'alternative.
2: È anche provincialismo, questo.
3: Molto, molto, perché ancora c'è questa venerazione per gli artisti che vengono dal mondo anglosassone. Molto spesso anche in Italia io mi vedo penalizzata.
2: Certo.
3: Su line-up o su trattamento rispetto ad artisti che hanno comunque meno fan base di me in Italia.
2: Certo.
3: E questo è un atteggiamento, come dici tu, che secondo me va messo nella scatola del provincialismo. Poi, insomma, ci sarà tempo per cambiare, come dici tu, le cose cambieranno, ma che ci si evolva costruendo una forte scena europea, secondo me è molto importante, anche perché, diciamocelo, oggi come oggi andare in tour negli Stati Uniti per noi è praticamente impossibile, è costosissimo, è a livello legale, a livello di visti, permessi, eccetera, molto complicato.
2: Puoi fare il tour delle prigioni degli Stati Uniti in questo momento?
3: Si potrebbe fare il tour delle prigioni, che comunque sono frequentatissime, al momento c'è un sacco di gente in prigione.
2: Esatto. Oh, scusate se questo è dark humor, però...
3: Dark humor, però lì... Sì, potenziale fanbase alta, però allo stesso tempo noi siamo circondati da stati confinanti con noi, Germania, Francia, Benelux, certo. Austria e anche l'Est Europa, che sta crescendo molto, ci sono delle venue molto belle, dei festival molto belli in Slovenia, in
2: lo Sziget per esempio,
3: esatto,
2: no,
3: sì, esatto, in Ungheria, cioè, comunque secondo me questo, la sfida di adesso e anche la grande opportunità di adesso è sviluppare una scena europea alternativa che comunica di più.
2: Bello, bello, bello. Fra l'altro uno dei problemi però è che non siamo gli unici provinciali, perché lo sono un po' anche in Europa gli altri. Io ho visto che andando in giro per gli Stati Uniti, sia come supporter opening di band americane, sia come parte delle band americane, sia da solo con gli After Hours, ho visto che in realtà lì c'è una ricettività, se vogliamo, che non dipende tanto dal fatto che sei italiano, straniero, eccetera, eccetera. Non proprio così, se vogliamo, nel Nord Europa, dove in realtà io un po' di provincialismo l'ho trovato.
3: Sì, perché penso che il Nord Europa è ancora molto legato a queste dinamiche da alleati, non lo so, degli Stati Uniti. Sì, non so, io per esempio in Scandinavia sono andata forse una volta, sono andata una volta a Copenaghen e poi basta, non sono mai stata in Svezia a suonare, non sono mai stata in Norvegia, non sono mai stata in Islanda. Credo che sì, ci sia molta chiusura ancora.
2: Speriamo che cambi comunque. Grazie mille Marta, davvero.
3: Grazie a te Emanuele, grazie a tutti e grazie insomma per questo spazio, questa opportunità.
2: Allora, intanto ci hai permesso di far ascoltare nuova musica in questa puntata, quindi grazie anche per quello. Ricordo che il tuo nuovo album Dream Life è uscito da pochissimo. Ringrazio e saluto tutti quelli che ci hanno seguito. Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione, produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci congediamo come di consueto con un artista di carne fresca, Is Something Else con The Fields That Ahead.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 1 settembre. Anticiclone un po' meno saldo in questa giornata, atmosfera che diventerà via via più instabile al nord, con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari, in particolare sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Tutto sole altrove, temperature in lieve diminuzione, scarica l'app di ilmeteo.it.
12: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze, info su kplm.it.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
14: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
16: I podcast originali di 24 ore podcast.
17: Frate, comunque Wagner è veramente una rottura, non lo sopporto. Verdi è molto più stiloso.
18: Ma che stiloso è stiloso? È musica per i nonni, ma addormento sì. Solo a pensarla.
17: Sì, bravo, ti addormenti. Intanto Verdi fa sold out dappertutto, a Parigi stravedono e c'ha milioni di follower e di seguaci.
18: E certo, è mainstream, figura che è spinto dall'etichetta discografica, cioè non è mica uno vero.
17: Sì, beh, intanto Wagner rimane comunque uno ultra noioso, una gran rottura.
19: Se non capisci che con i fatti di cui stiamo per parlare siamo nel pieno di una agguerritissima competizione artistica fra mostri sacri, una cosa che neanche Beatles contro Rolling Stones, non capisci un bel nulla. Se non capisci che i grandi compositori ed esecutori dell'opera lirica erano le rockstar di oggi e te li immagini chiusi nei loro eremi a comporre o a provare musica di livello siderale terribilmente noiosa, fatta per le elite culturali dell'epoca, tra mille voli pindarici e richiami dottissimi, spinti solo da ideali poetici e vocazioni artistiche, beh, mi spiace ripeterlo, ma non hai capito un bel nulla. Quando Verdi, molto restio alla cosa, accetta di lavorare all'Aida, lo fa perché gli hanno sventolato sotto il naso un assegno di 150.000 franchi francesi. Se non vi ha convinto il paragone con le superstar musicali contemporanee, forse vi persuaderà a sapere che, fatte le debite conversioni e calcolata l'inflazione, dovrebbero equivalere a qualcosa come oltre 60 milioni di euro attuali. Oh, 60 milioni di euro! Quasi 70 volte l'ammontare del premio Nobel. Da un'idea. Che, non a caso, ci sono rockstar dei nostri tempi che lo rifiutano, il premio Nobel e i quattro soldi che si porta dietro. Ma non è solo per quello che Verdi accetta. Accetta anche perché da una parte c'è lui e dall'altra Richard Wagner. Quella mezza pacchianata egizia o la fa lui o la farà Wagner. E vuoi mai che lasci l'opportunità, e forse soprattutto il relativo cachet, a quella testa di cruco con i suoi interminabili drammoni verbosi, con la sua idea tutta teutonica di un'estetica declamata ed esageratamente romantica? Ci manca solo. Io non li sopporto i tedeschi, quando fanno così tedeschi. Insomma, rivalità all'ultimo sangue, con relative tifoserie di fanatici dell'uno e dell'altro modo di intendere la musica. I Beatles, i Rolling Stones, dicevamo. Vedete? Perché tutto, anche l'arte, è intrecciato con la storia e con un mucchio di altre cose. Non ci credete? Ok, provate a fidarvi. Sono Paolo Colombo, insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano e questo è un podcast speciale della serie Historytelling prodotto dal Sole 24 Ore Radio 24 per il 160° anniversario della fondazione del quotidiano. Si chiama Edizione straordinaria, 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. Primo episodio, 1871, la prima dell'Aida. Tutto inizia nel 1869. Ismail Pascià è il Khedive d'Egitto, vale a dire il viceré dell'impero ottomano. Una specie di sovrano semi-indipendente salito al governo nel 1863 che vuole modernizzare il paese. Ferrovie, scuole, palazzi, ospedali. È un'opera sognata già dai faraoni dell'epoca di Aida, in grado di rivoluzionare le rotte commerciali mondiali. Il canale di Suez. Sembra impossibile riuscirci, ma il XIX non è il secolo lento, polveroso e palloso che credono i miei studenti. È un'epoca di velocità mai concepite fino ad allora, di trasformazioni sorprendenti, di imprese favolose. Infatti, ci mettono la bellezza di 10 anni, e c'è anche il nostro Zampino perché il progetto di partenza è dell'ingegner Luigi Negrelli, ma il 17 novembre 1869, incredibile, il canale viene inaugurato. Gli italiani non ci mettono però solo il progetto. È vero, come spiegano tutti i manuali, che sono dei late comers, degli ultimi arrivati nel campo dell'espansione coloniale, e quindi non possono almeno per ora far troppo i prepotenti. Hanno fatto l'Italia appena 8 anni prima. Però hanno le antenne belle dritte, hanno capito benissimo che l'apertura del canale potrebbe avere per loro ricadute clamorose. Si sta lavorando al traforo del Cenisio e si metterà a breve mano a quello del San Gottardo. Lo vede anche un bambino che così una linea diretta unirebbe a quel punto il sud del mondo al nord dell'Europa e passerebbe da Suez e dall'Italia. Ovvio che non è un caso se, giusto 2 giorni prima dell'apertura del canale, è il 15 novembre di quel 1869, l'esploratore Giuseppe Sapeto ha firmato per conto della società di navigazione genovese Rubattino un contratto per l'acquisto di una testa di ponte commerciale nella baia di Assab, odierna Eritrea. Dietro c'è il nostro governo. Bisogna assolutamente cominciare a mettere almeno un piede da quelle parti. Comincia lì la velleitaria avventura africana dell'Italia che porterà, tra le altre cose, alle disfatte militari di Dogali e di Adua e all'effimero ritorno delle insegne dell'impero sui colli della Roma fascista. Come si vede, insomma, quella del canale è una faccenda, comunque la si voglia guardare, epocale, che avrà mille conseguenze. Il primo giorno di apertura lo attraversano 18 navi. Sul ponte i più grandi nomi dell'epoca. l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, il principe reale di Prussia, l'imperatrice di Francia, i rappresentanti dei regnanti di mezza Europa. Di lì a un niente ce ne passeranno migliaia ogni anno di navi, cariche di ogni ben di Dio. Una cosa del genere deve essere adeguatamente celebrata. Come? Due piccioni con una fava, il buon Ismail Pascià ha portato a termine anche un ulteriore gioiello, il Teatro dell'Opera del Cairo, che, guarda caso, ha aperto proprio con il verdiano Rigoletto. Quale idea migliore che non quella di organizzarci un mega concerto rock con la star più acclamata del pianeta, che, si dice, tra l'altro, sia pure la sua preferita. Appunto, Giuseppe Verdi. Reduce da 30 anni di trionfali tournée internazionali delle sue composizioni, sold out a raffica ovunque. Quando ancora non esistevano tecnologie in grado di registrare e riprodurre i suoni, le sue arie sono al top tra le più scaricate all'epoca, nel senso che sono talmente famose che la gente se le prende per sé, nell'unico modo possibile per allora, cantandole, anche chi non sa leggere non capisce nemmeno il significato delle parole. Brani senza tempo che ancora oggi riconosciamo, magari in una pubblicità o persino nei cori da stadio. La donna è mobile, libiamo nei lieti calici, la stessa marcia trionfale dell'Aida. Attenzione, effetto déjà vu? Comprensibile. Quello di Ismail Pascià oggi lo chiameremmo soft power. Eventi super attrattivi per magnificare la propria ricchezza e modernità agli occhi dell'Occidente e del mondo. Roba non tanto diversa da quello che avviene in certi stati in prepotente crescita, per dire Arabia Saudita, tra finali di Supercoppa italiana, Gran Premi di Formula 1, finali tennistiche. Nel 2034 hanno già deciso che ci faranno i mondiali di calcio. Ma se all'emiro arabo di turno viene in mente di mettere sul palco, che so, Bruce Springsteen o Beyoncé o Taylor Swift, una cosa è invitarli e un'altra è che vengano per davvero. È che il soft power, per definizione, lavora per vie trasversali. Quel che serve ottenere è un'opera che sia marcatamente, inequivocabilmente egiziana. E si è ormai capito che il modo migliore per promuovere il paese è cavalcare l'onda della sua affascinante storia più antica. Ha cominciato mezzo secolo prima Bonaparte a mostrarlo con l'equipe di egittologi che si è tirato dietro nella campagna africana e con il memorabile discorso ai suoi soldati.
20: Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous observent.
19: Dall'alto di queste piramidi 40 secoli vi guardano. Arriverà a confermarlo mezzo secolo dopo la clamorosa scoperta della tomba di Tutankhamon, che genererà una vera Tutmania capace di portare il passato e la cultura egizia al centro dell'interesse planetario. Quindi, Ismail Pascià fa 2 più 2 e mette di mezzo Auguste Mariette, curatore del Museo Egizio del Cairo, che, mentre tirava fuori dalla sabbia colonne, statue e interi edifici, ha giusto appunto immaginato una storia di guerra, amore e morte ambientata quasi 4.000 anni prima. La butta giù e la manda l'amico Camille Dulocle, librettista e regista teatrale francese, chiedendogli di versificarla. È lì, se vi incuriosisce saperlo, che nasce il nome Aida, in una lettera tra i due del 27 aprile 1870. Aida è un nome egiziano. Normalmente sarebbe Aita, ma sarebbe troppo duro, i cantanti lo ammorbidirebbero irresistibilmente in Aida. Insomma, cambiamolo prima perché non serve a farlo dopo. Dulocle, ben conosciuto nell'ambiente operistico, arriva Verdi. Ma sarà che il maestro non ama granché, come vedremo, le operazioni che odorano troppo di pubblicità? Sarà che è uno stanziale e viaggia pochissimo? Figurati se va in Egitto. Sarà che è un caratterino, non esattamente incline alla mondanità e alla diplomazia, una disgraziata signorina che credeva di fargli piacere suonando qualche pezzo delle sue opere, ottiene soltanto di sentirsi dire che la cosa migliore che può fare è di chiudere immediatamente il pianoforte. Magari, commenta qualcuno, lasciandoci, già che c'è, le dita dentro, così non se ne parla più. E si raccontava che Verdi fingesse il braccio al collo per avere il pretesto di rifiutare autografi. Insomma, morale. Il maestro, che già si era tirato indietro davanti alla richiesta di comporre un inno per l'inaugurazione del canale, non scrive mica pezzi d'occasione lui, rifiuta la proposta del Khedive per 2 volte. Poi, davanti alle insistenze, accetta. Le male lingue, come abbiamo visto, sottolineano che a 60 milioni di euro è un po' difficile dire di no. Lingua ancor più malevole, anche questo lo si è detto, insinuano che qualcuno avrebbe sibilato all'orecchio di Verdi che, insomma, se proprio insisteva nel rifiutarsi, non doveva poi aversene a male se avessero chiesto al suo collega Richard Wagner. Non sia mai. Qualcuno meno prosaico sostiene che il nostro rimanga ammagliato dal riassunto del libretto che Duloc'h riesce in definitiva a fargli leggere. Ammagliato? Cosa potrà mai avere di tanto ammagliante una trama operistica? Pensate sempre ai miei studenti di cui dicevo prima. La lirica non può che mettere in scena plot noiosi e inattuali. Beh, scommettiamo che non è così? Allora. C'è un giovane guerriero, Radames, vorrebbe essere il prescelto per guidare l'esercito contro i nemici etiopi e trarne onore per sé, per l'Egitto e per la sua amata, una schiava di nome Aida. Ma c'è di mezzo il classico innamoramento a incastro. Amneris, la figlia del faraone, ama, non ricambiata, Radames. E destino vuole che sia anche la padrona di Aida. La faccenda si complica. Ma non è tutto. Perché Aida non è una serva come le altre. È la figlia del re d'Etiopia che sta guidando l'esercito all'assalto di Menfi proprio per liberarla. Nessuno sa della vera identità di Aida. Nessuno sa che Radames la ama follemente e che Aida lo ricambia. E Radames, ignaro pure lui dell'identità di Aida, vuole guidare l'esercito contro il padre di lei. Capite che casino. Bella trama, niente da dire. Storia d'amore avvincente, intricatissima, con un potenziale ménage à trois, pruriginoso il giusto. E non senza un intreccio politico, e tra poco vedremo spionistico, che Le Carré quasi niente a confronto. Insomma, facciamola breve, per quanto possibile. Amneris cerca di mettere alle strette Radames. Vorrebbe capire se il suo amore è ricambiato. Quando ecco che arriva la notizia. Radames è il guerriero prescelto. Quindi partirà per andare a uccidere il padre della sua amata Aida al grido di guerra e morte allo straniero, che pare un inno al risorgimento italico. Probabilmente non casuale. Viva Verdi, lo sapete sicuramente, no? Era acronimo che nascondeva lo slogan Viva Vittorio Emanuele, re d'Italia. Però restiamo a Menfi. In un incontro notturno sulle rive del Nilo, una serie di tragiche coincidenze mette lì contemporaneamente tutti i protagonisti. Amneris, di cui si sta programmando il matrimonio d'autorità con Radames. Aida, che dovrebbe pianificare insieme all'amato una fuga d'amore. Il padre di Aida, che vorrebbe scoprire informazioni strategiche sull'esercito egizio. E ovviamente Radames, il guerriero più figo e desiderato dell'antico Egitto. Nel più classico degli effetti domino, Radames, nel descrivere la via di fuga, rivela anche i movimenti dell'esercito. Il padre di Aida sente tutto ed esce allo scoperto. Nel caos salta fuori anche Amneris, che capisce di essere tradita dal suo amato, il quale ha appena tradito pure il proprio paese. Succo. Per Radames le cose non si mettono bene proprio per niente. Lui, eroe fino al midollo, si consegna alle autorità. Sarà condannato alla più atroce delle morti, sepolto vivo. È l'ultimo atto, il finale a sorpresa, agghiacciante e commovente, ed è servito su un piatto d'argento. Mentre la pesante pietra rotola a chiudere l'ingresso e la luce a mano svanisce, dal fondo della grande tomba emerge Aida, che ha scelto di condividere l'orrido destino di lui. Gli amanti intrappolati si stringono nell'attesa della fine e Amneris, disperata, batte i pugni contro il masso che inesorabilmente imprigiona l'amato, che non l'ha amata. Quentin Tarantino non avrebbe saputo escogitare niente di meglio. Ok, forse non è Kill Bill, ma se entriamo nella logica della lirica e negli occhi degli spettatori del 1871, potrebbe essere anche meglio. Roba tosta, messa dentro a una scenografia grandiosa, effetti speciali, surround system, computer graphic. Se non lo vedi lì, l'antico Egitto ricostruito, dove mai ti può capitare? Sì, in effetti, ora suona meno improbabile che Verdi ci si sia appassionato. Più freddo è sulla messa in scena al Cairo. non per nulla pone come condizione che subito dopo il debutto africano si tenga una vera prima europea alla Scala di Milano. Pare di sentirlo anticipare quanto scriverà con sfumature un po' beffarde poco più di un secolo dopo, il 3 maggio 1987, quando il Teatro Petruzzelli di Bari porterà di nuovo l'opera verdiana all'ombra delle piramidi in una rappresentazione che farà comunque storia, Armando Torno, per anni responsabile del domenicale del Sole 24 Ore. Era proprio il caso di andare a Luxor, presso la Valle dei Re, per suonare l'Aida? Come che sia, Verdi coinvolge il librettista e poeta Antonio Ghislanzoni, ma non attende neppure che il libretto sia terminato. Finisce in neanche 5 mesi, perché la deadline della rappresentazione dovrebbe essere gennaio 1871. Dovrebbe, perché poi la storia si mette di mezzo. Il 19 luglio 1870 scoppia la guerra franco-prussiana. E cosa c'entra, direte voi, con l'Egitto? Il 12 agosto 1870 Verdi scrive al suo editor, Giulio Ricordi:
0: «Ah, questa guerra m'atterrisce!»
19: Non che sia poi questo gran pacifista il maestro di Busseto, magari un po' anche, ma il punto è che Mariette e Dulocle, in quel periodo, si trovano a Parigi e in novembre gli scrivono:
0: «Tutti i lavori per l'Aida sono stati sospesi per mancanza di operai.
19: Impossibile terminare in tempo i costumi per l'Aida». Il 2 settembre poi la devastante sconfitta francese a Sedan mette una pietra sopra, né manco fosse quella della tomba di Radamès, sul tanto atteso e fondamentale invio al Cairo dei lavori commissionati alle sartorie dell'Opera. Servirà aspettare mesi. E Verdi si sente legittimato a concentrarsi assai più sull'Italia e sulla prima alla Scala. Le conseguenze della vittoria prussiana in casa nostra, d'altra parte, non si limitano a questo. Le truppe messe a Roma dopo la seconda guerra d'indipendenza da Napoleone III per dissuadere il nuovo Regno d'Italia da qualunque intrapresa contro lo Stato Pontificio, che manca l'unificazione nazionale appena attuata, devono ora essere inevitabilmente richiamate in patria. Il Papa si trova abbandonato a se stesso e alle mire del vicino che da 10 anni guarda il territorio della Chiesa con l'acquolina in bocca. Vuoi mettere il significato simbolico di riconquistare Roma capitale? Il 20 settembre ai bersaglieri italiani, guidati dal generale Cadorna, bastano 4 cannonate in croce, mai frase fatta fu più appropriata, per aprire una breccia a Porta Pia e mettono fine al potere temporale dei papi. La tardissima notte del 5 dicembre il re d'Italia, invocato in codice dai patrioti con l'acronimo Viva Verdi, Vittorio Emanuele, mette per la prima volta piede nell'urbe. La geografia sabauda gli mette in bocca le auliche parole:
0: «Ci siamo e ci resteremo».
19: Ma forse le cose sono andate più prosaicamente. Si mormora che, intirizzito per il tempo da lupi che lo accoglie dopo un viaggio sfinente, sotto la pioggia battente da giorni che sta facendo drammaticamente esondare il Tevere, il padre della patria abbia semplicemente sibilato in dialetto un esasperato e ben più acido:
0: «Finalmente Roma!»
19: Non amerà mai Roma, a maggior ragione dopo quell'imprinting di gelida accoglienza. Anche perché ora tocca risolvere il problema di un Pio IX incavolato nero al punto da mettergli contro tutti i cattolici d'Italia con il non expedit. Non conviene. Non conviene, scrive, che i fedeli partecipino in alcun modo alla vita di quello stato di senza Dio che ha umiliato il Papa costringendolo ad autosegregarsi dentro a Castel Sant'Angelo. E a risolvere la questione non basterà la legge delle guarentigie, 13 maggio 1871, con la quale il governo guidato da Giovanni Lanza regola i rapporti con la Santa Sede. È un atto unilaterale, cosa ti potevi aspettare? Viene respinto al pontefice appena 2 giorni dopo con la sdegnata enciclica Ubi Nos. I Savoia, per parte loro, se ne infischiano dello sdegno, così come dell'enciclica papali, e altrettanto rapidi trasferiscono comunque la loro capitale a Roma in neanche 1 mese e mezzo, 1 luglio. Verdi, lui, non è sto gran clericale. Si definisce un po' ateo e di Vittorio Emanuele è sostenitore, sì, ma piuttosto tiepido. Lo pensa come l'uomo giusto al momento giusto, che per un padre della patria non è poi gran cosa. E dei trionfi sabaudi gli interessa poco punto. ma Verdi ha fatto modo suo. Può capitare non gli interessi tanto neppure dei propri di trionfi, specie se si parla dell'Aida. Perché alla fine sì, il debutto egiziano dell'Aida si riesce a fare, il 24 dicembre di quel 1871. E il suo autore commenterà:
0: non parliamo dunque più di questa Aida, che se m'ha dato un buon gruzzolo di danaro, m'ha recato altresì noie infinite e disillusioni artistiche grandissime.
19: Noie e disillusioni artistiche. È dunque stato un fiasco? Ma che? Semmai l'opposto.
0: Splendidissimo successo, entusiasmo senza fine, dimostrazione entusiastica in onore di Verdi, messa in scena di una magnificenza incomparabile, musica giudicata stupenda, grande capolavoro.
19: Così riporta la Gazzetta Piemontese del 27 dicembre. Quindi, che succede? Succede che già il 3 gennaio c'è chi parla di
0: uno stile che rammenta a certi momenti la maniera di Wagner.
19: Strisciano le osservazioni polemiche. Alla fine persino Leone Fortis, uno dei più autorevoli giornalisti del tempo, imputerà a Verdi di seguire le strade errate di Wagner. Insomma, ha scritto l'Aida per tagliar fuori Wagner e adesso quella stupida opera gli tira addosso accuse proprio di wagnerismo. Non bastano neanche 150.000 franchi francesi a lenire la stizza. Vedete, lo dicevamo in avvio di episodio, una agguerritissima competizione fra mostri sacri, peggio che Beatles contro Rolling Stones, dall'inizio alla fine. Non avevo ragione, ma dicevo pure che anche l'arte è intrecciata con la storia. Quanta ne abbiamo vista passare sullo sfondo della Aida. Vi ho convinti? Sì? Allora ascoltate i prossimi episodi di Edizione Straordinaria, 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. E niente, dopo, vi sembrerà più uguale. E, visto che questo è solo un inizio, speriamo che sia un trionfo.

0: Edizione straordinaria. 10 eventi spettacolari nella storia d'Italia. È un podcast speciale della serie History Telling, scritto e narrato da Paolo Colombo, prodotto da Il Sole 24 Ore e Radio 24 per il 160° anniversario della fondazione del quotidiano. Cura editoriale Andrea Franceschi, producer Daniele Vaschi, registrazioni, editing e sound design Giorgio Paù, design director Laura Cattaneo, illustrazione Giorgio De Marinis, comunicazione e marketing Arianna Faina, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farlo.

0: ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto, dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
4: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
8: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
7: Scontata!
9: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
7: Super scontata!
10: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
11: Sono le 22.
12: GR24, il sole 24 ore.

Nuova provocazione del ministro israeliano Ben Gvir alla moschea di Al-Aqsa. Ci serve un tempio e presto lo avremo. Contro il caro vita, il governo greco taglia i prezzi di quasi 2000 prodotti e dei carburanti. Serie A, poker Roma-Lecce, in campo Atalanta-Bologna, gli US Open, Alcaraz vola al secondo turno. Buonasera dalla redazione di Radio 24 da Dario Ricci. 5 palestinesi morti nelle ultime ore in raid di Israele a Gaza e in Cisgiordania la troupe del network NBC News è stata aggredita da un gruppo di coloni nel villaggio di Jalut. E tornano anche le provocazioni del ministro israeliano per la sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Si è recato nel complesso della moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro all'Islam. Abbiamo bisogno di rituali di purificazione, abbiamo bisogno di costruire un tempio, ha detto il ministro di estrema destra, non manca ancora molto tempo e lo avremo. In Italia ora 3 agenti della polizia penitenziaria sono stati interdetti dal servizio per un anno dopo quanto emerso da un'inchiesta della Procura di Roma su quanto sarebbe avvenuto nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo, dove 12 ragazzi detenuti sarebbero stati vittime di violenze e torture. È morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era all'ultimo giorno del suo contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio oggi, ricorda la Filt CGL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza, Caorso, erano in sciopero per i carichi di lavoro appunto crescenti. Dalla carne ai quaderni e agli astucci, la Grecia ha tagliato di quasi il 10% in media i prezzi di 1.740 prodotti alimentari e articoli scolastici per far fronte al caro vita. La misura resterà in vigore fino al 31 dicembre e si aggiunge a una riduzione di 10 centesimi al litro sulla benzina e di 5 al litro sul gasolio, in vigore già da 2 mesi. E chiudiamo con lo sport, con il lunedì che chiude la seconda giornata di Serie A dopo il 4-0 della Roma a Lecce con doppietta dell'olandese Malen, capocannoniera, quota 5 reti, in campo Atalanta-Bologna, 61esimo di gioco a Bergamo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Per il tennis agli US Open va al secondo turno Carlos Alcaraz al rientro dopo l'infortunio al polso che lo aveva tenuto fuori dalle competizioni fin dall'aprile scorso, 3-7-0 per lo spagnolo.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: ERP.
0: Missione:
1: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Vista la mia indolenza naturale, chiesi all'intelligenza artificiale come poltrire ancor sul litorale. Non tanto, ma direi fino a Natale.
4: Deborah ti risponde già così. Non serve avere chat né GPT, ma presentarsi in studio lunedì, il 7 di settembre, e stare lì.
3: Questo non turberà la mia allegrezza, ed anzi, il cuore mio molto l'apprezza. Sicura come base per altezza, ritorna l'autorevole leggerezza.
4: Ascoltatori che tenete cari, Rosciani con Meazza amici rari, segnate per settembre sui diari, il 7 tornerà due di denari.

Inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, torna la diretta del programma, do come informazione di servizio il fatto che ancora questa settimana il programma terminerà alle 18, siamo infatti ancora come Radio 24 con il palinsesto in parte estivo, dalla settimana prossima il programma avrà la sua durata classica fino alle 18.30, con un'eccezione: venerdì saremo in diretta come ogni anno da Cernobbio, workshop Ambrosetti. Di fatto fa ripartire l'attività economica quanto analisi e prospettive. A questo proposito vengo subito ai temi, diciamo, che sono rimasti in sospeso e alcuni li affronteremo oggi, altri nel corso della settimana. Beh, temi di carattere internazionale che verranno affrontati, immagino, anche a Cernobbio, ma ne parleremo anche noi. Il tema del quanto si è esposta Wall Street, e nello specifico sette società, i colossi dell'high tech, a un rischio bolla sull'intelligenza artificiale, hanno più o meno 1.000 miliardi di indebitamento, ci sono vari timori sui ritorno su questi investimenti, e questo è un tema a cui si affianca un altro tema di cui parleremo oggi, che cosa è successo soprattutto ad agosto con il debito americano, perché ad agosto i rendimenti, allora sappiamo tutti che più è a rischio un paese, più un paese è ritenuto a rischio, più deve offrire alti tassi di interesse per trovare finanziatori per il suo debito. Ebbene, il debito americano ha toccato il livello monstro di 40.000 miliardi di dollari, siamo al 120% del PIL americano. Uno può dire, vabbè, ma quello italiano viaggia al 137, sì, è vero, non abbiamo il ruolo degli Stati Uniti. Dopodiché la cosa più importante è che il deficit americano, quindi diciamo il disavanzo annuale, viaggia al 6%, ora l'Italia è al 3%, anche perché c'è una regola europea, insomma la Francia è più alta, che indica il livello del 3% come livello ottimale, sotto il 3% come livello ottimale per riuscire a gestire il debito che ogni deficit va ad incrementare. E quindi due numeri molto importanti: 120% di debito, 2.000 miliardi all'anno di deficit, sostanzialmente. Pensate che solo il costo delle cedole, cioè di quello che paga lo Stato americano sugli interessi per il debito, vale tutto il bilancio della difesa, 1.300 miliardi all'anno, sono il 42% di tutto il gettito fiscale di imprese e lavoro. Questo ha avuto una ripercussione sui tassi di interesse, dicevo, perché a metà agosto siamo arrivati ad avere un bond, un T-bond americano, chiamiamolo così, un BTP americano a 10 anni, al massimo da un anno e mezzo al 4,73%, il trentennale, quindi BTP a 30 anni americano, è arrivato ai massimi dal 2007 al 5,23%. Che cosa è successo poi? C'è stato un po' di raffreddamento perché il Scott Bessent, il ministro dell'economia, il segretario del tesoro, ha annunciato che il tesoro acquisterà esso stesso, con varie operazioni, titoli americani con scadenza a 10 e 30 anni, portando prima da 2 a 4 miliardi e poi annunciando 8 miliardi il riacquisto. Questo per garantire, appunto, perché c'era molta pressione su questi titoli. È servito abbastanza, ma l'effetto si è quasi annullato. Perché? Perché se guardiamo l'andamento di oggi, il BTP a 30 anni americano rende il 5,26%, ancora leggermente sotto il massimo raggiunto a metà agosto, e invece il BTP americano, il bond a 10 anni, è al 4,75% per la prima volta a gennaio 2025. Che cosa sta succedendo? Beh, c'è preoccupazione sulla tenuta di questo debito, anche perché Bessent continua a dire che l'unico modo per gestire questo debito è aumentare la crescita, ma non si capisce bene, visto che la crescita è sotto il livello di Biden ed è sotto le attese, da dove arriverà questa crescita. Il secondo aspetto è l'effetto, più che dazi, l'effetto petrolio, cioè se il mercato si aspetta che anche negli Stati Uniti l'aumento del prezzo dell'energia porti a inflazione, si aspetta che la Federal Reserve, quindi la banca centrale, aumenti i tassi di interesse per contrastare l'inflazione. E se tu ti aspetti un aumento dei tassi di interesse, ti aspetti che aumentino anche i rendimenti,
dei titoli di Stato, cioè i rendimenti che devi offrire per farti comprare debito, e quindi lì ti posizioni. Detto un po' in soldoni, ma è quello che sta capitando, cioè c'è un forte scetticismo del mercato sulla tenuta del debito americano e su quanto picchierà l'inflazione. Ripeto, questo nonostante l'acquisto di titoli americani da parte del Tesoro americano per 2, 4 e probabilmente 8 miliardi. Bessent oggi ha detto di nuovo che il problema del debito americano si risolverà con la crescita, che è la priorità di tutto il G20. Chiaro che non è un problema solo americano, però attenzione, perché questo poi può ripercuotersi anche sulle altre economie. Ora, per quello che riguarda il siamo al 126% del PIL con il debito americano, è salito di 11.600 miliardi nelle due presidenze Trump per adesso, molto più di quanto non sia salito nella presidenza Biden. Ora è chiaro che tutto questo può essere, dovesse scatenare una tensione sulle emissioni di titoli di Stato, va a ripercuotersi anche su Giappone, che ha un debito al 204% del PIL, Italia al 138, Francia al 120. Comunque ne parleremo. Gli altri temi che toccheremo oggi riguardano quello che oggi viene certificato, diciamo così, da Sole 24 Ore, che nei ultimi cinque anni l'inflazione media è stata del 21%, ma sul carrello della spesa, quindi i beni maggior frequenza d'acquisto e soprattutto beni non comprimibili, alimentari, pulizia della casa, igiene personale, l'inflazione è stata del 30%, con picchi per olio, caffè e ortaggi i più colpiti. Qui stiamo parlando, nel caso degli alimentari, di picchi del 50% del caffè, del 47% dell'olio, 50% zucchine, 43% patate, melanzane 42%, ma se vai a vedere anche su consumi più, diciamo così, comuni, burro più 38%, fragole, cipolle più 48%, insomma ne parleremo anche col mondo della distribuzione per capire che cosa è, come mai il carrello della spesa sensibilmente cresce più sempre dell'inflazione media. E quindi programma come sempre, che alterna temi della finanza e temi di economia internazionale con la vita di tutti i giorni, quindi si va dal debito americano al carrello della spesa. Che volete di più? Le notizie in breve a partire dai mercati.

Allora, i mercati anche oggi, devo dire, e spero di essere smentito nei prossimi giorni, i mercati più interessanti, tra virgolette, che fanno più notizie sono quelli energetici, perché dopo quello che è successo nella notte e il fatto che vi sarebbe stata una petroliera colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz e ha preso comunque, secondo altre fonti, avrebbe urtato una mina e preso fuoco. Gli Stati Uniti hanno detto che nessuna nave ha urtato mine a Hormuz, però c'è stato l'attacco ai lanciatori iraniani sull'isola di Larak, la risposta di Teheran. Insomma, il risultato sul petrolio è che il Brent viaggia sopra i $90 al barile, a 91 più 3,30%, il WTI a 86 più 3,20%. Ora, siamo sostanzialmente, per quello che riguarda il Brent, a un più 25% dal 27 febbraio, quindi inizio delle ostilità con l'Iran, e il WTI è ancora più alto. Lo dico perché il WTI è il petrolio che viene utilizzato per i prezzi poi americani, è un più 28,6%. E questo poi spinge a ipotesi di inflazione più che i dazi. Poi di dazi parleremo, perché c'è una novità che ci segnalano dagli Stati Uniti, ma ne parleremo nei prossimi giorni, adesso non voglio anticipare. Come stanno andando i prezzi? Beh, c'è della benzina, di gasolio e benzina. Beh, sono, diciamo, abbastanza fermi dopo il rialzo del fine settimana. Per cui, insomma, non ci sono stati grossi movimenti. Ieri i prezzi andavano dai minimo 2,009 per la benzina e i prezzi medi per il gasolio a 2,123. Nello specifico, poi, insomma, dal 27 febbraio siamo a una benzina che costa il 20,1%, gasolio più 23,8. Però attenzione, sul gasolio c'è lo sconto di 17 centesimi introdotto lo scorso 4 agosto, rinnovato fino al 26 e prorogato la scorsa settimana e fino al 5 settembre. Adesso il governo sta ragionando, come avrete letto, su agevolazioni o sconti più mirati in base all'attività lavorativa e quant'altro. Continuiamo a dire che spendere 130 milioni in più per dare un vantaggio a tutti non ha molto senso. Lo so che alcuni si arrabbiano, però questo vantaggio va sostanzialmente a premiare paradossalmente chi ne ha meno bisogno, magari ha auto di grande cilindrata e le usa per motivi, diciamo così, di svago. Altra cosa, prima che qualcuno inizi a obiettare, è chi l'auto lo usa per lavoro e quindi si dovrebbe andare su categorie più mirate, penso, non so, tassisti, autotrasporto, tutto il mondo che ha a che fare con un alto chilometraggio. Però continuare a spendere soldi per dare la possibilità di pagare meno anche a chi non ne ha assolutamente bisogno, secondo me è un errore proprio di base, ma lo sa anche il governo, non è che dico una cosa così, così singolare. Vabbè, questo per quello che riguarda i prezzi di energia. Gasolio a 70 euro gas, scusatemi, a 70 euro a megawattora. Guardate, il gas continua a essere molto alto e paradossalmente, siccome da lì noi deriviamo il prezzo dell'elettricità, l'aumento del gas è molto più alto rispetto all'aumento del petrolio e della benzina. Passa anche il gas da Hormuz, ci mancherebbe. Però siamo a 70 euro a megawattora ad Amsterdam, più 5%, un anno fa eravamo a 31, quindi siamo a più del doppio, e anche prima dell'attacco all'Iran, il giorno prima, eravamo a 32,4 euro, quindi siamo a un più 116% dal 27 febbraio. Come va l'elettricità? E questo si scarica anche sul costo dell'elettricità, sul mercato libero, il PUN. Siamo a quasi 200 euro a megawattora, 198, un anno fa eravamo 112. Lo dico perché tutti parlano del petrolio, ci mancherebbe, però
Intanto ho visto una prima fotografia delle scorte di gas a livello europeo, ci sono paesi messi bene, l'Italia per fortuna è tra questi, paesi magari non europei messi male, la Gran Bretagna ha uno stoccaggio intorno al 60%, l'Italia è già arrivata oltre l'80%, però faccio notare che sì, il petrolio, ma soprattutto il gas, se devo andare a vedere non solo il gas per consumo domestico, perché ho il gas per altri motivi. Il problema del gas, appunto, che fa da base per il calcolo del prezzo dell'elettricità, perché è la fonte più cara, lo è ampiamente, e quindi la base resta quella. Ora, se continua a salire, tu avrai un aumento anche della bolletta, ma te lo dimostra il fatto che il prezzo dell'elettricità stia a 200 euro a megawattora contro i 116, 112 di un anno fa. E siamo lì, siamo un più 80%. Allora andiamo alla borsa, dicevo. I mercati oggi, ripeto, sono più interessanti quelli delle commodities, insomma, di elettricità, gas, petrolio, che non il mercato in sé. Londra oggi è chiusa per festività. Adesso ho chiesto un dato. Allora sì, il gas liquefatto che passa per lo Stretto di Hormuz, che passava per lo Stretto di Hormuz, era pari al 20% del commercio globale di gas liquefatto al mondo, 290 milioni di metri cubi al giorno. Ecco perché noi non abbiamo un grosso problema di gas che proviene da lì, l'abbiamo detto molte volte, però come abbiamo comunque un 11% di GNL che veniva dal Medio Oriente come gas liquefatto. La parte di petrolio era più bassa, tra il 6 e l'8, era, dico, perché non so adesso come sia il dato, tra il 6 e l'8%. Va bene, dicevo dei mercati, oggi Londra è chiusa per il Summer Bank Holiday e invece gli altri mercati sono aperti. Milano è in questo momento assolutamente invariata, ma va anche bene perché Parigi perde lo 0,60%, Francoforte perde l'1,1%, l'America ha aperto negativa, Dow Jones meno 0,70%, Standard & Poor's meno 0,50%, Nasdaq meno 0,20%. Per quello che riguarda il rapporto di cambio euro su dollaro, siamo abbastanza forti come euro a 1,16 nei confronti del dollaro. Andiamo sui titoli, per quello che riguarda come sempre i titoli i migliori e i peggiori tra i titoli a maggior capitalizzazione, ma non solo. Allora, andando con ordine, chi guadagna? Oggi vediamo bene tutti, ovviamente, tutti i titoli legati al petrolio: Tenaris più 3%, Saipem più 2,30%, Eni più 2%. C'è poi un rimbalzo per Stellantis più 1,70, Monte dei Paschi più 1,40. Chiaro che nei prossimi giorni parleremo anche del risico bancario da questo punto di vista. Del risico bancario, dopo quello che è successo ad agosto, quindi l'offerta, l'Opas d'Intesa, la contromossa di Monte dei Paschi su BPM. Ne parleremo. Comunque Monte dei Paschi più 1,46%, Mediobanca più 1%, poi Italgas più 0,60%, Campari più 0,60%. Andiamo invece sul fronte opposto di chi perde oggi in borsa e devo dire sono abbastanza in ordine sparso: Avio il 2,90%, Leonardo meno 2,20%, Buzzi meno 2%, Prismia meno 1,50%, Moncler, tutto il lusso oggi è debole, Moncler meno 1%, Brunello Cucinelli meno 1%, poi Nexi perde lo 0,60%, lo 0,90% e ST Microelectronics lo 0,60%.

0: Andiamo adesso sulle altre notizie in breve, prima della pausa. Per quello che riguarda il mercato, i temi più importanti di oggi sono tutti legati a Hormuz, il nuovo riaccendersi dello scontro tra Stati Uniti e Iran e la reazione dei mercati. Qualcuno mi sta scrivendo al 349-238-6666 per quello che riguarda il rischio bolla. Ne parleremo, rischio bolla su Wall Street. Faccio notare che il governatore della Bank of England, Bailey, ha affermato che se dovesse scoppiare la bolla dell'intelligenza artificiale ci sarebbero gravi ricadute sui mercati azionari che rischiano il caos, anche perché Nvidia vale oltre 5.200 miliardi di dollari e poi ha appena raccolto 500 miliardi per finanziare la corsa degli investimenti nell'AI. A noi risulta che l'indebitamento per l'intelligenza artificiale viaggi non a 1.000 miliardi, come dicono le cifre ufficiali, ma a 2.000 miliardi di dollari. Io non sto dicendo che non sia l'intelligenza artificiale non abbia che non abbia avuto senso investire. Quello che noi abbiamo visto nelle bolle precedenti, penso a quella più simile, se questa è una bolla, quella del 2001, non era sbagliato investire sulla .com, era sbagliato investire sulla .com senza discernimento, e soprattutto c'era stato un eccesso di anticipazione sugli utili futuri, chiamiamola così, nel senso che tu puoi anche creare una bolla non perché sia sbagliato il settore dove metti i soldi, ma perché ti aspetti troppo presto. Quando vedevamo quotazioni di prezzi in borsa che valevano 120-130 volte gli utili attesi, il PE, il price earning, voglio dire, era chiaramente una scommessa di fatturati che sarebbero decuplicati nell'arco di pochi anni, e così non è stato, e poi tu ne prendi atto e scoppia la bolla. Quindi non è dire che il mercato può essere in bolla, non vuol dire che sia sbagliato investire in quel settore, cioè che sia un re nudo. Si può anche significare semplicemente che tu stai investendo troppo rispetto agli utili che puoi fare nei prossimi anni. È un po' diverso da dire, ma sicuramente l'intelligenza artificiale produrrà fatturato e utile. Poi su alcune cose io sono molto scettico e penso che a forza di indebitarsi i famosi 7 cavalieri del nuovo tecno-feudalesimo, cavalieri, feudatari, chiamateli come volete, è ovvio che spingono nel dire che l'intelligenza artificiale è necessaria a tutti, con tutti i soldi che ha messo. Poi bisogna vedere quanto questi investimenti in intelligenza artificiale porteranno un ritorno alle imprese e quindi quanto poi le imprese saranno disponibili a spendere ulteriori soldi. Poi c'è tutto il tema anche del fatto che queste 7 grandi, enormi società stanno assorbendo tutti gli investimenti anche a Wall Street, per esempio anche in termini obbligazionari, e ci sono meno soldi per altre imprese. Ma molti fanno notare che la corsa di Wall Street in realtà, se fosse depurata dalla corsa enorme dei titoli tecnologici, non sarebbe una corsa, perché Dow Jones è ancora un più 11% più o meno da inizio anno. Ecco, provate a levare la parte che riguarda tutto il comparto high tech e ti rendi conto che non è tutta sta corsa. E qualcuno mi segnala che il PE di Nvidia è di circa 20 è assolutamente accettabile come PE. Di solito si diceva una volta che tra 15, 20, 30 era un PE assolutamente realistico. Altra cosa se vai su altre quotazioni. Sono d'accordo con l'ascoltatore che mi dice il segnale della bolla è quando gli analisti iniziano a dire che è cambiato il paradigma di valutazione, sì, che è un modo un po' per dire adesso abbiamo cambiato i paradigmi, non ci aspettiamo più quegli utili e i titoli sono sopravvalutati. Io non mi sto augurando lo scoppio della bolla, lo dico l'ascoltatore, anche perché mi sembra che di casini ne abbiamo già abbastanza sul fronte economico finanziario, cioè Hormuz è ancora lì, l'Ucraina è ancora lì con tutte le tensioni che porta, lo scontro Stati Uniti e Cina, vedremo cosa capiterà con la visita, se non ricordo male, il 14 di settembre di Xi Jinping negli Stati Uniti. Però insomma, non ho nessuna voglia di fare puntate, visto che è ripartita la stagione, sul crollo dei mercati, però è dovere, forse anche deontologico, mettere in guardia e dire: guardate che le quotazioni, io non ho ancora, bisogna vedere il cammello, io non ho ancora capito con che tempi entreranno questi utili attesi. Non, il tempo è fondamentale, perché se tu ti aspetti entro 5 anni e poi entro 10, sei sopravvalutato. Non è che hai sbagliato, sei sopravvalutato, non hai sbagliato settore. E con ciò andiamo sul meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Una nota: oggi è l'ultimo giorno del PNRR, parte la fase finale, torneremo anche su PNRR. Qualcuno mi scrive sui residenti in Italia, c'è stato un servizio nel GR delle 17, nel 2080 vi saranno 13 milioni in meno di residenti in Italia, lo ha diffuso oggi l'Istat in un report, e l'età media della popolazione supererà i 51 anni. I migranti non compenseranno il deficit tra nascite e morti, perché pur passando da circa 432.000 a 423.000, cioè resteranno stabili, e questo a cui però andrebbero levati i 144.000 italiani che vanno all'estero. Gli stati fa notare che nello scenario attuale non andranno a compensare il calo delle nascite, anche perché siamo scesi sotto i 400.000 neonati all'anno, e dovremmo essere fino al 2030 a 355.000 e poi a 281.000 nel 2080. Perché? Perché più riduci la base riproduttiva, che a casa mia si chiama donna, più tu riduci la possibilità di invertire la curva. Cosa voglio dire? Che se tu continui a avere sotto i 400.000 neonati, tu puoi anche immaginare, cosa che sembra attualmente impossibile, che il tasso di fecondità passi da 1,1 attualmente, 1,12 a 2 figli per donna. Ho capito, ma se la base poi è ristretta alla metà delle donne di 20 anni fa, non ti basta comunque. Ecco perché è un livello esponenziale, ammettendo e non concedendo che improvvisamente politiche di welfare, un cambio culturale, portino a tassi, diciamo, di fertilità che non vediamo da 30 anni, che non vedono neanche i paesi o le regioni, penso all'Alto Adige, che pure hanno tassi più alti rispetto al resto del paese. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi andiamo a parlare del calo della spesa.
1: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
2: Ma io sì.
1: Fede, ma dove sei?
2: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
1: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
2: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
1: Con il meglio di Non mi capisci.
2: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Perché? Perché?
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
10: Perché?
6: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
13: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
14: Focus Economia.

0: Dunque, come riporto oggi Sole 24 Ore, partiamo dal primo tema, che è vero che gli italiani tornano alle vacanze, tutti gli articoli, adesso vedrete la batosta che ti arriva sulla certo che il gas e gli ma qui c'è anche stata le 3, 4, 5, ho perso il conto, ondate di calore, quindi bolletta, aria condizionata, gas, quant'altro. Però c'è già un dato che riporto oggi Sole 24 Ore, c'è un mistero per cui quando parte l'inflazione, l'inflazione picchia di più, abbiamo detto molte volte che l'inflazione è una tassa bastarda perché colpisce di più chi già ha meno, perché se tu guadagni 1500 euro al mese li spenderai probabilmente tutti per l'acquisto di beni non comprimibili, alimentari e quant'altro, pulizia della casa, igiene personale. Se tu ne guadagni 15.000, la spesa sarà un po' più alta, ma non 10 volte più alta, e quindi l'inflazione colpirà una parte minore del tuo reddito, del tuo guadagno. Ma la cosa poi è particolarmente strana è che quando l'inflazione parte, parte soprattutto per i beni, per quei beni a cui non posso rinunciare, per esempio alimentari. Insomma, Sole 24 Ore oggi certifica come nei 5 anni l'inflazione media negli ultimi 5 anni è cresciuta del 21%, però il calo della spesa ha fatto più 30%. Siamo in collegamento con Michela Finizio del Sole 24 Ore. Michela, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E buonasera anche al presidente di Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli. Buonasera Buttarelli.
2: Buonasera, buonasera anche a lei.
0: Voi avete rappresentato 20.000 punti vendita e 240.000 occupati. Dunque, Michela, non è facile, ma dacci tu un riassunto, visto le doppia pagina che avete fatto, citavo prima, olio extravergine più 47, riso più 43, zucchine più 51, patate più 43, cipolle più 31, melanzane più 42, cioè anche la dieta mediterranea, la dieta povera, la dieta, non stiamo parlando di caviale, champagne e tartufi. È difficile fare lo slalom, fragole più 48, cipolle più 31%. Che è successo?
1: Allora, sì, come hai detto tu, noi abbiamo fatto un lavoro, una simulazione, si chiama così propriamente, su 31 prodotti che entrano nel carrello tipicamente in una famiglia che una volta a settimana va a riempirsi il carrello di alcuni prodotti di base, e questa stessa spesa nel 2021, a luglio 2021, ipotizzandola a 100 euro, quindi 5 anni fa, in realtà gli stessi prodotti oggi costano 129,50 euro, quindi un rincaro del 30%. Il calcolo come lo abbiamo fatto? Abbiamo preso i prezzi che puntualmente rileva l'osservatorio prezzi di Mister Prezzi, insomma del MIMIT, quindi è un osservatorio nazionale che parte da rilevazioni Istat puntuali sul territorio. Abbiamo rilevato delle medie di prezzi legati a prodotti molto comuni, addirittura 180 prodotti abbiamo mappato con questi prezzi che vengono pubblicati online sul sito del MIMIT, e li abbiamo attualizzati secondo l'indice NIC, che è l'indice dell'inflazione, che ci ha permesso in realtà di ricondurre questi prezzi puntualmente relativi proprio ai singoli prodotti con dei coefficienti di inflazione dal 2021 al 2026. Quindi abbiamo simulato questo carrello della spesa e il rincaro è insomma stato abbastanza evidente per alcuni prodotti, citavi tu soprattutto insomma quelli più freschi, ma anche ovviamente conosciamo il rincaro dell'olio, del caffè, insomma quelli
0: sì, però sai, anche adesso non voglio fare proprio, però anche il tonno in scatola ha fatto più della media nazionale. Cioè, quello che risulta è che pomodori più 45, poi uno potrà dirmi per ogni singolo prodotto c'è stato il meteo, abbiamo visto gli agricoltori adesso sono disperati perché tra caldo record e poi grandine in alcune case le produzioni sono compromesse, per carità, però questo vale un anno, cioè non è che tutti gli anni la stagione è compromessa. Avete capito perché c'è questa tendenza strutturale a un carrello della spesa che vedevamo anche con l'Istat, perché l'Istat per anni ogni mese ci ha detto inflazione media poniamo è 5, carrello della spesa è 7, ma motivo strutturale diciamo così?
1: Allora, quello che i nostri analisti certificano è una inflazione da offerta. Cosa vuol dire? Che è prezzo che viene portato probabilmente alle aziende che fanno insomma la produzione alimentare, quindi la famosa materia prima che subisce quelle strozzature legate sia al caldo come citavi tu e ai conflitti geopolitici internazionali, ma anche insomma a tutto quello che ha a che fare in quest'ultimo periodo con le tensioni che vivono molti mercati delle materie prime. Quindi è una tensione che parte dall'offerta che arriva su questi mercati e che subisce dai dazi insomma a tantissime altre dinamiche internazionali delle tensioni che si scaricano sul prezzo finale, tensioni che si scaricano sul prezzo finale e poi ovviamente al prezzo di vendita viene un po' sono 5 anni che si accumulano, no, che stiamo parlando
0: sì, no, per carità, allora è vero, adesso giro la domanda al presidente Buttarelli. Uno però, sai com'è, pensa anche dà anche un'altra spiegazione. Buttarelli dice: è chiaro che se tu vai a aumentare, l'inflazione c'è per tutti, nessuno nega che l'inflazione l'abbiamo imbarcata intanto per eccesso di liquidità, tensioni post-Covid, blocco dei porti asiatici, mancanza di qualunque prodotto, poi è arrivata l'invasione russa dell'Ucraina e vai col gas e anche in parte petrolio, ma soprattutto gas in quel caso, elettricità, e poi non devo raccontare tutto quello che è successo negli ultimi 2-3 anni. Però uno può anche pensare che un conto è adeguare i listini perché hai dei costi più alti, però se lo fai su un bene che non è, diciamo, di prima necessità, rischi che se tiri troppo la corda io possa non comprare il bene. Poniamo una giacca, poniamo l'abbigliamento, che infatti non entra quasi mai in questo. Se lo fai su un prodotto, cioè un servizio o un bene che io devo comunque comprare, mi metti più con le spalle al muro.
2: Ma allora guardi, innanzitutto la fotografia ovviamente che riguarda questo periodo 21-26 deve tener conto che i picchi inflattivi li abbiamo visti a fine 2022-23 e da allora con dati e numeri che non vedevamo da 40 anni. Diciamo che negli anni 24-25 c'è stato una riduzione significativa del trend inflattivo, non sto parlando di una riduzione dei prezzi ma del trend inflattivo. Oggi siamo, la fotografia ultima dell'Istat fotografa un carrello della spesa che è cresciuto dell'1,3 con un'inflazione generale che va al 2,8, quindi non è vero che il carrello della spesa è sempre superiore. Ci sono delle condizioni, naturalmente quelle che avete detto, che sono assolutamente oggettive. Tra l'altro tenga conto una cosa, il nostro è un settore, parlo della parte della distribuzione moderna naturalmente, talmente competitivo che guardi, i prezzi noi li aumentiamo quando siamo costretti, soprattutto degli aumenti che arrivano dagli input ovviamente dei listini generali piuttosto che, e questo viene certificato anche, noi partecipiamo mensilmente oramai alle riunioni di Mister Prezzi, viene certificato anche da quella che è la fotografia che attraverso le banche dati di Ismea, di Istat e quant'altro seguono l'andamento dei prezzi lungo tutta la filiera, dove si vede che per certi versi purtroppo questa pressione nasce effettivamente a monte di tutta questa vicenda legata alle questioni che dicevate, i prodotti alimentari non lavorati soprattutto magari in alcuni casi con delle specificità particolari, vedi l'olio d'oliva e quant'altro, però in generale le situazioni climatiche oltre che gli input produttivi, lo stretto di Hormuz ci ha fatto scoprire che l'urea in gran parte che serve per l'agricoltura arriva da quelle parti oltre che dalla Russia come pensavamo precedentemente, quindi è evidente che ci sono situazioni oggettivamente molto complicate. Oggi devo dire che noi abbiamo avuto per esempio nel mese di luglio una situazione di stabilità dell'andamento dei prezzi, il dato congiunturale ha visto il carico della spesa praticamente fermo, anzi con una leggera deflazione.
0: Senta una cosa Presidente, mi chiedono due cose gli ascoltatori, a parte il fatto che mi dice un ascoltatore io vado a fare la spesa dove va la cuoca di Barisoni, quindi viene con me perché io sono la cuoca di me stesso, venga pure, vado nel supermercato più vicino di solito. Mi scrivono molti ascoltatori, da un lato se è vero che state cercando di recuperare un po' di questa inflazione con le offerte, cioè molte volte la GDO ha un problema a dire quello che hai pagato, non so, 3 euro al chilo te lo faccio a 2,50 euro, altra cosa è iniziare con le offerte promozionali in cui sostanzialmente attuate un rallentamento dei prezzi, ma sotto forma di offerta promozionale. L'altra cosa è opposta, molti lamentano shrinkflation, cioè il fatto che il prezzo resta uguale, ma quello che compro di biscotti o quello che è, non sono più 100 grammi, sono 80 grammi, e quindi di fatto me li stai aumentando. Prego.
2: Allora, ma nelle stesse pagine di stamattina del Sole 24 Ore c'è una fotografia che è molto chiara e che dice che un consumatore, una cliente che è attento trova oggi grande opportunità di risparmio nelle varie formule.
0: Cioè state applicando degli sconti del calo dei prezzi mascherato, diciamo così?
2: No, un calo dei prezzi, ma le attività promozionali che sono a rotazione sui prodotti consentono ovviamente ciclicamente alle persone che hanno maggiore attenzione e maggiore anche difficoltà di trovare delle opportunità. Dopodiché ci sono canali anche più competitivi, prodotti a marchio del distributore, per esempio, che rispetto alla grande marca hanno un posizionamento più a parità di qualità più basso, quindi ci sono opportunità in questo senso che il nostro settore oggi è in grado, ma da tempo, e questo ci è stato anche un po' riconosciuto a fianco delle famiglie per sostenere un po' questa situazione oggettivamente pesante. L'altro tema, quello che lei sottolineava della shrinkflation, è un tema che noi contrastiamo da sempre. La shrinkflation non la facciamo noi, la fanno i produttori, e ovviamente in questo momento c'è anche una normativa europea che tende sostanzialmente a limitarne l'abuso, in modo tale che un consumatore deve essere ben consapevole quando ci sono queste cose, e noi devo dire stiamo in questo momento registrando una totale assenza in questo momento di iniziative come questa, che però nel passato ci sono state perché qualche produttore aveva, piuttosto che aumentare un listino, aveva ridotto una quantità, e questo non va bene, anche se poi noi abbiamo sempre comunicato il valore corretto base chilo, base litro, per dire, in modo tale che il consumatore potesse saperlo. Allora, è una pratica sicuramente che abbiamo contrastato anche noi.
0: Dunque, mentre sto cercando di capire a quanto è aumentato il cocomero, perché non so perché moltissimi ascoltatori, ma immagino l'estate, l'anguria, hanno visto prezzi esorbitanti, chiedo a Michele Finizio invece un commento su quello che ha appena detto il presidente di Federa Distribuzione.
1: Sì, sicuramente conta tantissimo quello che fanno i supermercati per riuscire a garantire le possibilità di risparmio. Mi viene da citare però quello che anche sempre ci riporta Istat, che rispetto sempre a 5 anni fa, al 2021, le famiglie che dichiarano di aver ridotto quantità o qualità di prodotti acquistati al carrello, quindi erano il 24% nel 2021 e stanno salendo oltre il 30%, adesso sono al 32%.
0: Punto anche per la campagna elettorale a centrodestra, governo, centrosinistra, opposizione, parlate di problemi reali, lo dico perché da qua ad aprile, ammesso che si voti ad aprile, ne vedremo delle belle. T'ho interrotto, Michela.
1: Sì, no, sicuramente questo è un argomento di cui discutere anche a livello governativo. Sappiamo che adesso a fine anno parte proprio la campagna della carta dedicata a te del 2026, che è mirata proprio agli acquisti di beni alimentari, e come ricordavi tu c'è una quota che non è poca, insomma è oltre il 40% di beni incomprimibili dal portafoglio medio della famiglia, certo, che non possono essere tagliati, quindi lì è difficile anche ragionare di politiche che non riguardino solo il ceto medio, o insomma riguardano proprio tutti, quindi bisogna ragionare probabilmente su vasta scala.
0: Sì, adesso vedremo, lo dico perché vedo anche molti messaggi di carattere politico. Guardate, adesso c'è tempo per occuparsi dei temi economici della campagna elettorale, però è innegabile che, mettiamola così, oltre alla politica estera, vista la situazione internazionale, e al tema sicurezza, che continua a dire sarebbe sbagliato relegare solo a uno schieramento politico, perché la sicurezza riguarda soprattutto chi vive in ambienti più disagiati e periferici, quindi riguarda già chi è economicamente più debole, non riguarda solo i centri storici, anzi meno forse i centri storici che le periferie, quindi sarebbe sbagliato immaginarlo come un tema solo, diciamo, di una parte politica. Ma l'altro grosso elemento della campagna elettorale si farà sui temi economici, potere d'acquisto, welfare, mantenimento dei servizi e come fare a lasciare più soldi in busta paga oltre che combattere l'evasione fiscale in chi ha la trattenuta in busta paga. Grazie a Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federa Distribuzione, grazie a Michele Finizio e ai colleghi del Sole, perché hanno certificato quello che molti mi dicono: ah, avete scoperto, non abbiamo scoperto l'acqua calda, si fanno i conti. E perché uno può dire: per me è aumentata del 50, come mi scrive qualcuno, per me è aumentata del 30, e oggi la media che esce è 30%, con picchi, e lo dico a chi mi sta scrivendo, che abbiamo già ricordato, perché è una media, le uova hanno fatto più 43%, quello che a me impressiona, l'olio extravergine più 47%, che sono prodotti, hai voglia di dire compra prodotti base, non andare su prodotti troppo elaborati, ma se le uova fanno più 43%, il caffè più 51%, l'olio più 47%, il riso più 44%, le zucchine più 51%, le patate più 43%, le melanzane più 41%, il burro più 38, mi dite quali prodotti base devo comprare, come la frigo la roba, l'olio no, burro no, che ci metto, lardo, non ho capito, e cavolfiore più 42, pomodori, così faccio contento un ascoltatore che si lamenta sui ciliegini, più 45%.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Focus Economia.

0: Allora, Alessandro Panterotti, niente sigla, siamo ancora in formato estivo, poi ritornerai ogni lunedì con Dietro la Notizia. Buonasera Alessandro.
1: Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, due cifre. Il debito pubblico americano ha superato i 40 mila miliardi di dollari, siamo al 126% del PIL, il deficit viaggia al 6% del PIL, più del doppio del nostro, a 2 mila miliardi di dollari. L'America spende solo per pagare le cedole del debito 1.400 miliardi all'anno, 1.300 che sono praticamente l'intero budget per la difesa. I rendimenti sono schizzati verso l'alto dei titoli di Stato, evidentemente si attende un aumento dei tassi di interesse dovuto anche all'inflazione, hanno raggiunto cifre che hanno preoccupato l'amministrazione americana, e la dico breve perché ho fatto tutta una spiegazione in apertura, che è intervenuta a comprare prima 2, poi 4 e poi ha promesso 8 miliardi di titoli di Stato, perché il BTP americano a 10 anni aveva toccato il massimo da un anno e mezzo al 4,73%, il bond a 30 anni è arrivato al 5,20%, dal 2027 trentennale non era così alto, dal 2007 non era così alto. Dopo questa iniziativa però di nuovo i rendimenti sono tornati a crescere, oggi è al 4,75% il BTP a 10 anni e al 5,26% quello a 30 anni. Alessandro.
1: Si chiama problema di credibilità ed è quello che abbiamo visto già in politica sull'amministrazione Trump in chiave geopolitica, adesso si sta ripetendo in chiave finanziaria. Per quale motivo? Perché in realtà il problema è che ci sono due spinte divergenti in questo momento. Una è quella che hai ricordato giustamente, quella della Federal Reserve, ovvero dati sull'inflazione che continuano a convergere verso l'alto, situazione geopolitica e soprattutto di guerra nel Golfo che continua a far alzare i prezzi del petrolio, quindi spinte inflazionistiche, la Fed, come ha detto Walsh pochi giorni fa, pronta ad alzare. E dall'altra parte abbiamo il Tesoro che fa il buyback, come hai segnalato tu. E che cos'è un buyback? Un allentamento quantitativo, né più né meno, fornire liquidità al mercato. Quindi, e per questo per quale motivo? Per spingere a ribasso.
0: Compri titoli e metti dollari sul mercato.
1: Cioè. Bravo, esattamente. Questo che vuol dire? Spinta contrastante a quella che vuole dare la Fed. Allora chi vince il braccio di ferro? Ora, è diventato un test su entrambi, sia su Walsh, perché dovrà dimostrare indipendenza in qualche modo dalla Casa Bianca alzando i tassi. Cosa che Trump, tu ricorderai, pretendeva il contrario. Mm-mm. Allo stesso tempo abbiamo il Tesoro che dice: io ho un bazooka, come disse Draghi a suo tempo, perché ha detto io ho un'ampia dotazione di mezzi, di armi per poter far scendere i tassi. Abbiamo il Tesoro che dice il contrario: io voglio che i tassi scendano e do liquidità al mercato. Siamo un po' al bivio. Allora, quale sarà adesso il test? È il G20 in cui deve partecipare Bessent, e che cosa dirà gli altri ministri? Perché anche su questo terreno si gioca la credibilità. Come fa a vendere crescita globale se si attacca solo al discorso che la Cina ha un surplus, quando tutti gli altri gli diranno scusateci il governo americano, in realtà qui abbiamo i dazi e le guerre, quindi certo. L'effetto combinato dei due in questo momento è quello che ha tagliato completamente le ali alla ripresa. Tieni presente che se andiamo ad annualizzare, io ho visto i dati a 10 anni, i tassi di crescita del Fondo Monetario, e vediamo la crescita oggi, le uniche due aree che sono oltre il par, cioè il pari rispetto alla media dei 10 anni, sono l'India in questo momento è l'Asia. Per il resto non c'è nessun altro paese che ha una crescita in linea con quella degli ultimi 10 anni, con la media degli ultimi 10 anni. Quindi è una situazione molto critica, e fra l'altro bisognerà vedere anche questo duplice binario con la Cina, perché quello che si dice alla vigilia della visita di Xi Jinping in America, che quello è un momento molto importante, è che le diplomazie siano già al lavoro dietro le quinte per evitare uno scontro in qualche modo lì. Beh. E magari rialzare i toni dopo, però far dimostrare che Trump è in grado di dialogare con l'altra superpotenza. Mm-mm. Anche sul piano commerciale, però in realtà i nuovi dazi sono entrati in vigore, anche quelli che sono certo. Minacciati rispetto all'Iran.
0: Allora, il 4 settembre la visita di Xi Jinping, il 24 settembre la visita di Xi Jinping, e ti avremo ospite come ogni lunedì per altri
1: molto
0: temi
1: piacere.
0: Perché quello è un tassello fondamentale. Sarebbe paradossale, per chi osare sul tuo ragionamento, che Donald Trump, dopo aver detto peste con l'ex presidente della Federal Reserve Powell, dopo averlo insultato in tutti i modi, dicendo che era un matto, che non capiva niente, che doveva abbassare i tassi, si beccasse quello che ha messo lui, che come prima cosa è obbligato ad alzare i tassi di interesse perché i rendimenti continuano a salire, le attese sull'inflazione sono alte e quindi, o meglio, le attese sull'inflazione sono alte per via di petrolio e gas e devi alzare i tassi di interesse, con la conseguenza che i rendimenti dei titoli di Stato salirebbero ancora di più. Grazie Alessandro Platerotti, è veramente tutto per questa puntata ancora speciale tutta la settimana fino a venerdì, poi venerdì un'ora e mezza. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Perché?

0: è scienza. Cetilar Nutrition. Feed your performance.
1: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
2: Zanzara Tour, avanti tutta.
3: Io mi rassegno al peggio.
4: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: Sono le 23.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Polemica tra Trump e l'Europa sulla presenza del ministro russo Siluanov al G20 delle finanze in North Carolina. Prorogata la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna, anche Madrid annuncia controlli per altre 2 settimane. Serie A, Samardzic regala i 3 punti all'Atalanta sul Bologna, poker della Roma a Lecce. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. La presenza del ministro delle finanze russo Anton Siluanov al G20 delle finanze di Asheville ha irritato l'Europa. Il disappunto è emerso al momento della foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno immediatamente protestato per l'inclusione di Siluanov, che poi non ha partecipato allo scatto. Ci piace andare d'accordo con tutti, ha invece dichiarato Trump dallo studio Ovale rispondendo a una domanda in merito. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Era necessario farlo, ma confido sia l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi, mentre Madrid ha annunciato a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Wall Street chiude negativa, il Dow Jones perde lo 0,70%, meno 0,12 il Nasdaq, meno 0,33 l'S&P 500, euro a 1,16,16 sul dollaro. Però lo sport, per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Mercoledì per le azzurre la sfida con la Svezia, già battuta nella prima fase. Sentiamo la palleggiatrice delle campionesse olimpiche e mondiali in carica, Alessia Orro, a Rai Sport.
7: Queste partite alcune volte sono difficili da un certo punto di vista, perché abbiamo visto che tutte le squadre contro di noi iniziano a giocare e da un punto di vista ci fa onore, perché ovviamente siamo una squadra da battere, però dall'altra parte deve dipendere anche da noi a non lasciare spazio alle altre squadre di farlo. Oggi l'abbiamo fatto molto bene rispetto alla partita contro la Francia e questo è merito nostro.
5: E chiudiamo col calcio, con la seconda giornata di Serie A che si è conclusa con i successi della Roma, 4-0 a Lecce, doppietta per l'olandese Malen che sale così a quota 5 in classifica marcatori, e dell'Atalanta che ha battuto per 1-0 il Bologna, decisiva in questo caso la rete di Samardzic in pieno recupero. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. GR24 torna a mezzanotte.

Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure

0: Segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. A oltre 60 anni dagli esordi, due ex Beatles e i Rolling Stones, tutti ultra ottantenni, si ritrovano in cima alle classifiche. Domanda: esiste una data di scadenza per il rock e per il pop? Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata Home to Us. Eccoli, Paul McCartney e Ringo Starr insieme.

Home to Us, Paul McCartney e Ringo Starr insieme da The Boys of Dungeon Lane, l'album appena uscito di McCartney, brano che è volato in classifica così come Days We Left Behind, il singolo precedente, questo senza Ringo. Stessa cosa con i Rolling Stones con il pezzo In The Stars, al primo posto in Gran Bretagna e in cima alle classifiche in America e con un nuovo album in arrivo. Diciamo che è una situazione abbastanza spiazzante, una specie di ritorno al futuro, un loop temporale che personalmente non mi sarei mai aspettato. Di nuovo il mondo Beatles che per forza di cose te lo ritrovi sempre addosso quando c'è di mezzo McCartney, faccia a faccia con quello dei Rolling Stones, come se il tempo si fosse fermato. Da qui la madre di tutte le domande, e cioè: esiste un'età in cui artisti che hanno incarnato ribellismo sociale, aperto strade musicali, rappresentato nel loro spirito del tempo l'idea più profonda di cultura giovanile, dovrebbero smettere? Non lo so, e qui ognuno ha la sua risposta. Grace Slick dei Jefferson Airplane, ad esempio, anni fa ha smesso di fare concerti perché, secondo lei, dopo i 50 anni diventerebbe ridicolo. You gotta understand.

You Gotta Understand, il nuovo singolo di Come in Love, cantante soul inglese. E anche qui, quando meno te l'aspetti, compaiono i Beatles. All'inizio c'era una citazione di Day Tripper, il classico del gruppo, senza cercare, come detto, nessuna risposta definitiva, perché non esiste un punto di vista unico. Diciamo che l'irruzione in classifica contemporanea di un pezzo con dentro due ex Beatles e un altro con i Rolling Stones, da un lato, soprattutto per il mondo boomer, può essere rassicurante. Se stanno così a 80 anni suonati, allora tutto è possibile. Dall'altro è anche abbastanza inquietante, considerando le premesse che da sempre reggono il mondo del rock, una in particolare, cioè il concetto di adolescenza elaborato negli anni 50 in America, dove il rock and roll è nato e dove ha rappresentato la prima colonna sonora dell'adolescente, figura sociale inventata sempre negli Stati Uniti, non a caso il paese per antonomasia legato a concetti romantici come la frontiera o next generation, la prossima generazione, ossia coloro che verranno dopo, i giovani intesi come anti-adulti che, essendo ancora in grado di sognare, ci salveranno. La cornice, come si vede, mi sembra un po' cambiata. E poi ci torno, Brother Wallace e Patient Man, dopo il pezzo una piccola pausa, e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
2: Nome:
3: Freeway Skyline.
2: Professione:
3: IRP.
2: Missione:
3: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
2: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
4: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 1 settembre. Anticiclone un po' meno saldo in questa giornata, atmosfera che diventerà via via più instabile al nord, con l'aumento della nuvolosità e possibilità di precipitazioni piuttosto irregolari, in particolare sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Tutto sole altrove, temperature in lieve diminuzione. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: There is no fool like an old fool, Dr. Bird, il progetto del cantautore inglese Bobby Tolton. Tornati dentro Ultrapop qui su Radio 24, si diceva di come all'improvviso si sono ritrovati in classifica in pieno 2026 due Beatles e i Rolling Stones, alla faccia della storica premessa di qui sopra, cioè il rock regno dell'adolescenza e certo non di ultra ottantenni che peraltro per primi in passato hanno ragionato sul loro ruolo e sulla loro carriera in relazione al tempo che scorre. C'è questa intervista del 75 a Mick Jagger sulla rivista People in cui il cantante degli Stones era perentorio: preferirei essere morto piuttosto che cantare Satisfaction a 45 anni, al tempo ne aveva 31. Paul McCartney invece era stato molto più cosmico e a 14 anni già pensava cosa sarebbe successo a 64 anni e ci scriverà sopra un pezzo intitolato proprio When I'm 64, finito poi nell'album Sgt. Pepper. Per il produttore George Martin proprio quel brano era un modo per esorcizzare la paura di invecchiare. Oggi, secondo me, alla luce dei recenti pezzi in classifica, l'ex Beatles ci ride sopra e anche tanto. Lou Johnson, The Beat.
1: In the beginning was the beat, and the beat was strong. It was kicked around.

The Beat, Lou Johnson, cantante soul americano, e questa è un'ode all'idea di beat e di ritmo, e se non ce l'hai non vai da nessuna parte. Paul McCartney e gli Stones evidentemente continuano ad averceli tutti e due. L'ex Beatles tempo fa ha partecipato in TV in America a uno speciale del programma Saturday Night Live in cui si celebravano 50 anni di ospiti musicali. Il pubblico, come al solito, anche lì si è diviso. Per alcuni la resa vocale era stata pessima e quindi è da un po' che avrebbe dovuto smettere, per altri invece è una fortuna che sia ancora tra noi. Ovvio che la voce non è più la stessa, anzi ci sono momenti nell'album The Boys of Dungeon Lane, che peraltro racconta l'adolescenza dell'artista a Liverpool, in cui non la riconosci proprio, ma questo ci sta, è nelle cose, è naturale. Paul Simon, che ha 84 anni, nel 2000, quando ne aveva 59, ha scritto Old, vecchio. A 70 anni poi, in un'intervista alla rivista musicale Mojo, ha raccontato che quella canzone parlava di quando le persone iniziano a prenderti in giro dicendoti che stai invecchiando, e ancora non è proprio così. Ora però ci sto arrivando davvero. Non è l'unico, appunto, ad aver affrontato l'argomento nei pezzi. Lui comunque non molla e, nonostante la perdita dell'udito che gli rende difficile cantare, continua ad andare in tour. Eccola Old. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: work them out.
1: Ultra pop.
2: Perché?
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

If I Had the Chance to Do It All Again, gran pezzo questo dei Big Boss Man da Join the Jet Set, il nuovo album del gruppo uscito di recente. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24. Si è detto di musicisti molto avanti con l'età che nel caso di due ex Beatles e dei Rolling Stones continuano a sbancare le classifiche e ad andare in tour, e qui ognuno ha le sue strategie e procede come meglio crede. Dave Lee Roth ad esempio ha 72 anni e dal vivo si fa spesso aiutare dal pubblico che canta le sue canzoni. Madonna, nonostante sia vicina ai 70, continua a voler mantenere a tutti i costi un'immagine giovanile sul palco e sui social. Gli Who invece è dagli anni 80 che organizzano presunti tour d'addio. Quelli del 2025 dovevano essere gli ultimi concerti della loro carriera e già però Roger Daltrey, il cantante 82 anni, ha annunciato alcuni concerti come solista. Gli Who peraltro in questi ragionamenti sono fondamentali perché nel 1965, quando avevano 20 anni, con il pezzo My Generation hanno consegnato alla storia uno dei versi più emblematici del rock: Hope I Die Before I Get Old, spero di morire prima di invecchiare. Ancora Bruce Springsteen, che ha 77 anni è in massima forma e in America continua ad essere un grande baluardo di coscienza politica e resistenza al trumpismo. O Bob Dylan, 85 anni, sempre attivissimo e in tour anche in questi giorni, e Ringo Starr, stessa età, anche lui inarrestabile, e si potrebbe continuare, a dimostrazione che anche se molti artisti hanno scritto pezzi e ragionato sul tempo che passa, alla fine il momento giusto per smettere è sempre soggettivo e varia da persona a persona, da artista ad artista, e questo è inevitabile. In The Stars, Rolling Stones.

In the Stars, il singolo dei Rolling Stones da Foreign Tons, il nuovo album in arrivo a luglio. Ecco, questo brano e il video che lo accompagna legittimano in un certo senso tutti i ragionamenti fatti fin qui, come era successo con l'idea dei filmati vintage della band inseriti nel video di Angry, il singolo di riferimento di Hackney Diamonds, l'album precedente. Anche nel nuovo video l'idea dell'invecchiamento è assolutamente centrale. Chi l'ha visto sa che ci sono loro ringiovaniti con le magie dell'intelligenza artificiale e trasposti negli anni 70. Per qualcuno sembra un gesto patetico, secondo me invece il pezzo funziona e anche il video è molto ironico, e mi immagino quanto possano aver riso riguardandolo e vedendo come il singolo saliva in classifica, cosa che appunto succede, e questo è il parametro più attendibile se un disco è artisticamente efficace e se ha una sua coerenza interiore. Ecco, a quel punto l'età conta più poco, argomento su cui peraltro gli Stones, volendo, possono permettersi di giocare molto, anche e soprattutto agevolati dalle influenze blues della band, genere per il quale l'età adulta è sempre stato un vanto e non uno stigma. Quindi davanti non ci sono potenzialmente limiti, ma con loro e con i Beatles è successo però qualcosa di epocale che in un certo senso ha posposto sempre più l'età adulta dei due gruppi, regalandogli, diciamo, una costante attualità. È successo cioè che nomi come Arctic Monkeys, Strokes, Oasis, Blur e 100 altri hanno costruito negli anni intere carriere emulandoli e clonandoli, e se da un lato questo ha prodotto effetti positivi, ad esempio creando interesse intorno agli originali come negli anni 60 avevano fatto gli stessi Stones avvicinando molti fan ai bluesmen che li avevano ispirati, dall'altro ha talmente annullato, cancellato e cannibalizzato gli ispiratori, nello specifico Beatles e Stones, appunto da renderli tanto più nuovi e insoliti nella loro forma originaria. In uno spirito del tempo poi come il nostro, gravato da sciagure e guerre globali di vario genere e di conseguenza ossessionato dall'impossibilità di immaginarsi un futuro, il vecchio inevitabilmente tende a sopraffare il nuovo. Non solo, i Rolling Stones ultra ottantenni, anche ringiovaniti in video, che ancora spingono come matti nei pezzi, che ancora possono contare su un frontman di grande impatto come Mick Jagger, che continuano ad annunciare tour e che nel video in questione imbarcano l'attrice Odessa Zion, 26 anni, look informale, immagine alternativa e un po' inquieta, alla lunga finiscono quasi per diventare per i più giovani, per quanto a livelli molto superficiali, una fonte di eterna conferma dell'idea di rock e delle sue narrazioni più mitizzate, un cocktail di stereotipi, sesso, ribellione e eccessi vari in cui specchiare, tenendosi per lo più a distanza di sicurezza, senza brividi estremi. Il problema è il confronto con il mondo boomer, cresciuto con artisti con cui il tempo per forza di cose è diventato inclemente, cancellando spesso capacità vocali e artistiche che in passato facevano urlare

Songbird, pezzo scritto e cantato da Liam Gallagher da Heathen Chemistry, l'album degli Oasis del 2002. Ecco, quando senti un pezzo del genere in cui Liam arriva all'imitazione vocale di Lennon, lì capisci che la cannibalizzazione è totale. Per cui, quando un fan del gruppo di Manchester si va a risentire un pezzo di Lennon, quasi non ci crede. Lennon, che peraltro discuterà a distanza con Neil Young, secondo cui il rock and roll non se ne andrà, meglio bruciare in fretta che svanire lentamente, come cantava nel suo classico del 79 My My Hey Hey Out of the Blue. Per inciso, l'artista canadese a 81 anni continua a fare dischi, a fare tour, a battersi su diritti civili e questioni ambientaliste e a scagliarsi contro Trump e Musk. La voce non è più quella con cui in molti sono cresciuti, ma a proposito di quanto detto, ci sta e nelle cose. Quando al tempo Lennon sentì il pezzo si infuriò perché secondo lui era meglio spegnersi lentamente come un vecchio soldato anziché bruciare, aggiungendo che lui preferiva i vivi e quelli che stavano bene e non quelli che erano bruciati in fretta come Jim Morrison o Sid Vicious. Morti per cosa, dirà, perché noi potessimo continuare a fare rock? Tutte idiozie, insegnano solo morte. Se a Neil Young piace tanto finire in quel modo, perché anche lui non lo mette in pratica? Perché come tutti noi è sparito e tornato molte volte. I'm gonna make you love me, Ian Kay. Remember.

I'm Gonna Make You Love Me, Ian Kay, francese, un gran pezzo molto Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, a proposito di metabolizzazioni e cannibalizzazioni del passato, di cui si diceva Lobster Dust Smells Like Funky Music.

Senti come spinge Smells Like Funky Music, ossia Play the Funky Music degli americani Wild Cherry mescolata Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, mashup spettacolare del newyorkese Lobster Dust, anche molto appropriato considerando che gli stessi Nirvana eseguiranno dal vivo il brano ad esempio nel 91 al Jabber Joe Club di Los Angeles. Kurt Cobain peraltro menzionerà lo storico verso di Neil Young di qui sopra nella sua lettera d'addio, e l'artista canadese gli dedicherà l'album Sleeps with Angels. Lui, Jim Morrison, Hendrix e molti altri rientrano comunque in quella cerchia di artisti bruciati appunto molto in fretta, che proprio per questo restano congelati in una tragica immortalità giovanile. Il nostro approccio non cambia, sono come uno li ha conosciuti o come le narrazioni rock ce li hanno raccontati e tramandati. Qui però ci interessa chi è ancora tra noi e continua a lavorare anche in età molto avanzata, e lì diventa difficile accettare che dischi e concerti possano non corrispondere più a determinate aspettative. Del resto, se un artista ama esibirsi e sente di avere ancora energie e creatività, nessuno ha certo il diritto di chiedergli di fermarsi. Per i fan più giovani spesso è diverso, alcuni rispondono ad esempio che i Deep Purple non li hanno mai visti e che è meglio un concerto con la voce ridotta all'osso di Ian Gillan che non vederli per niente, o che nonostante l'età molto avanti di certi artisti alla fine conta più quello che hanno incarnato nei loro vari periodi di riferimento giovanili anziché quello che oggi riescono ad offrire. Insomma, una roba intricata, molto intricata.

Encyclopedia e Billy Reeves dal nuovo album. Chiudendo i ragionamenti fatti fin qui, diciamo che anche i fan dovrebbero essere forse un po' più indulgenti e magari rivedere le loro aspettative. Del resto, come i musicisti menzionati fin qui e molti altri avanti con l'età, nessuno, io almeno, è più nella stessa forma di 25, 30 o 40 anni fa. Un compromesso in ambito live potrebbe essere quello di puntare non più a stadi o grandi teatri, ma ad ambienti più raccolti in cui magari sfruttare al meglio le proprie condizioni vocali. Lo ha fatto Robert Plant, che ha tagliato con l'immagine della rockstar anni 70, lo ha fatto di recente Paul McCartney per la presentazione del nuovo album in piccoli locali, potrebbero farlo gli Stones mettendo così in risalto anche le loro influenze più blues. Ha anche un senso accompagnarsi a coristi e coriste che aiutino nelle note più alte o a musicisti più giovani che infondano nuove energie, come ha fatto ad esempio Neil Young, o anche eliminare dalle scalette qualche pezzo non più facile da eseguire anche se il pubblico se lo aspetta. Ovviamente sono tutti ragionamenti ad alta voce. Una cosa forse è abbastanza certa: tutti gli artisti di cui si è detto continuano a sembrare incredibilmente indispensabili e, diciamo, a fare comodo ai più giovani, ad esempio per immaginarsi più o meno consapevolmente un'adolescenza ormai dilatatissima fino a 80 anni e oltre, e ai più adulti o anche ai coetanei di Jagger, Dylan e tanti altri per non sentirsi affatto anziani o grandi anziani. E quindi viva la vida, il brano dei Coldplay rieseguito in chiave ultra swing dai Club Des Belugas con la voce di Ian McKenzie. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: è mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran che ribatte, Trump pronto a nuovi raid mirati su Hormuz. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni trovati morti in casa a Roma, l'ipotesi di un omicidio-suicidio. L'uccisione della 22enne italiana nella sparatoria rave party in Svizzera, arrestato un 43enne, avrebbe agito da solo. Serie A, la Roma fa poker anche a Lecce, pallavolo, azzurre ai quarti degli europei contro la Svezia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano il conflitto in Medio Oriente, il servizio.
2: Dopo oltre un mese, gli Stati Uniti sono tornati ieri ad attaccare l'Iran con un raid sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. 3 morti e diversi feriti, denuncia Teheran. L'Iran ha risposto con un lancio di droni su obiettivi americani in Giordania ed Emirati, che sarebbero stati tutti intercettati. Trump, dal canto suo, starebbe pensando ad attacchi mirati su Hormuz per limitare le capacità dell'Iran, nazione fallita, secondo il Tycoon. Brent oltre i $90 al barile a causa della ripresa degli scontri. Il segretario al tesoro USA, Bessent, ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran. Rimaniamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni, la risposta in una nota di Bruxelles. Il ministro degli esteri iraniano Rachki ha intanto definito un serpente per avere portato gli USA in guerra Benjamin Netanyahu, il cui ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, ieri, entrando nella moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro all'Islam, ha dichiarato: abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo. Ancora morti intanto nella striscia, a Gaza City 5 vittime ieri dopo un raid dell'IDF. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Il Viminale fornisce i dati sui controlli ai confini con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. 500.000 controlli, 31 respinti, fra cui 8 marocchini. Numeri che arrivano nel giorno in cui il governo Meloni ha deciso di prorogare il blocco di Schengen con Madrid di 15 giorni.
3: La proroga della sospensione di Schengen con la Spagna è necessaria perché restano criticità a Ceuta e confido possa essere l'ultima, dice il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, dopo la decisione del governo di prolungare di 2 settimane i controlli alla frontiera aerea e marittima per i viaggiatori in arrivo nel nostro paese.
4: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
3: Madrid replica lo stop prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Il primo ministro spagnolo Sanchez intanto ha escluso responsabilità del Marocco sull'arrivo in massa dei migranti a Ceuta a fine luglio, puntando l'indice contro una campagna di disinformazione sui social alimentata da reti russe e israeliane. Ma Mosca e Tel Aviv smentiscono nessun ruolo, dicono, nella crisi dei migranti a Ceuta. Crisi che ha spinto il governo Meloni a sospendere Schengen il 1 agosto. Durante tutto il mese sono state controllate circa 500.000 persone, 31 sono state respinte, tra cui 8 marocchini. Critiche le opposizioni sulla decisione di prolungare la sospensione di Schengen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Padre, madre e figlia trovati morti in casa a Roma. In un biglietto la conferma che si tratterebbe di un omicidio-suicidio.
5: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia.

0: Compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del quinto municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Wall Street chiude in negativa, il Dow Jones perde lo 0,70%, il Nasdaq cede lo 0,12%, mentre l'S&P 500 registra un meno 0,33%. Euro a 1,16,16 sul dollaro. Ancora cronaca, è morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. Impossibile collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio ieri, ricorda la Filt CGL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero proprio per i carichi di lavoro crescenti. E un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera. È sospettato di essere l'autore della sparatoria in cui, nella notte fra sabato e domenica, è rimasta uccisa un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e ferite altre 5 persone durante un rave party. L'uomo è svizzero e si ritiene che abbia agito da solo, non è ancora chiaro però il movente. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari. Giovedì scorso Davino e Passariello avevano risposto per oltre 9 ore alle domande del PM, spiegando di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Intanto protesta la redazione di Report. Per lo sport, con lunedì della Serie A che ha visto grande protagonista la Roma, secondo poker di fila dei capitolini che passano a Lecce per 4-0 con doppietta dell'olandese Malen, capocannoniere con 5 reti. Giampiero Gasperini a Dazzona disegna così ora la griglia scudetto.
2: Giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato per la lotta allo scudetto. Io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti, poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? Se volete anche più di noi per certi aspetti, tra tutte il Como, poi ci sono le big, Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
1: Vince anche l'Atalanta che batte per 1-0 il Bologna con il gol di Samardžić al 96esimo e oggi alle 20 chiude il mercato. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Domani per le azzurre la sfida con la Svezia, già superata nella prima fase del torneo. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Buonasera, buonasera, buonasera cari ascoltatori, buonasera, buonasera cari amici, cari Cooper e cari Grant, buonasera, e questa è Come stai? Non rispondete tutto bene, una trasmissione che ci tiene affinché voi stiate bene, ma in questo caso noi faremo un'intervista malincomica a Massimo Boldi, benvenuto!

0: tutti.
1: È incredibile.
0: Chissà che bella giornata avete passato.
1: Eh sì. Te come l'hai passata? Come stai? Anzi, la domanda è come stai?
0: No, sto abbastanza bene.
1: Ti vedo bene.
0: L'unica cosa che non è simpatica è che passano gli anni.
1: Come mai non è simpatica questa cosa?
0: Non è simpatica perché la gioventù...
1: Guarda, noi abbiamo preparato un'intervista malinconica. Questa è la cosa più interessante, per cui te puoi essere malinconico quanto vuoi, perché noi proprio approfondiamo l'aspetto malinconico della comicità, perché la comicità, e partiamo un po' da questo, ha sempre una parte di malinconia, no? Ha sempre una parte di così, è velata anche un pochino più di quella malinconia o della, anche della volontà da parte del comico di capire che la risposta è una cosa importante. No, la risata è importante perché quando ti manca, alla fine della vita è qualcosa di doloroso, no?
0: Allora, questo è un bel ragionamento. Però chi dice che tu, io, lei, lui facciamo ridere? Chi lo dice?
1: Nel tuo caso milioni di persone per no. Quanti anni?
0: Tanti.
1: 50 anni?
0: Sì, anche di più.
1: Più di 50 anni, milioni di persone dicono che tu fai molto ridere, Massimo, che tu hai fatto molto ridere, e quindi questa è una verità incontrovertibile, insomma, questo è un dato di fatto.
0: Guarda, io ho sempre pensato, e l'ho detto anche varie volte in interviste, di essere capitato per caso.
1: Cioè?
0: Cioè, in questo straordinario ambiente, e soprattutto con dei personaggi che ho potuto conoscere e che mi hanno dato la possibilità di fare carriera. Però è stato tutto una cosa non voluta da me al 100%, è capitato. E io non l'ho lasciata andare, anzi l'ho tenuta e l'ho coltivata.
1: Sai che dipende un pochino quello in cui credi te, perché ci sono tante teorie, tante religioni che pensano, che sostengono, tante filosofie che sostengono che poi il caso non esista, no? Che c'è un destino segnato, c'è anche una cosa che noi stessi ci scriviamo, quindi magari quello che tu chiami caso in realtà è proprio la tua vita, è la missione che tu avevi su questa terra, portare gioia, portare divertimento alle persone.
0: Sì.
1: Io credo che sia così, perché tu non è che hai... E sai, questa è un'altra domanda che ti vorrei fare. Cioè, molto spesso il comico non ha scelta, è comico. Cioè, uomini come te, come Totò, come grandi comici che mi vengono in mente in questo momento, è come se non avessero scelta. Cioè, fanno ridere.
0: Sì.
1: Com'è stato a vivere la tua vita facendo ridere, anche, non dico anche quando non volevi, ma anche quando è stato pesante farlo, no?
0: Ma io, guarda, sono nato in un paesino sul Lago Maggiore.
1: Sei di Luino, che è un paese, lo ricordiamo, sì, che ha dato i natali anche a tanti altri comici,
0: sì,
1: no?
0: Molti,
1: Iacchetti, c'era Iacchetti di Luino, Francesco Salvi.
0: Sì, Francesco Salvi, Vittorio Sereni, Nanni Svampa, Dario Fo. Io con i miei compagni ridevano sempre su quello che io facevo, e qualsiasi cosa facevo ridevano. E io ci stavo, li facevo sempre ridere. Poi ho cominciato con uno a fare Don Peppino e Don Carmelo. Era già l'idea di far qualcosa per far divertire gli altri. E io facevo Don Peppino e quello faceva a Don Carmelo. Dici, ma cosa cavolo c'entra Don Peppino e Don Carmelo a Luino? Che parlate anche un napoletano, un meridionale inventato, eccetera. Però noi lo facevamo e diventava uno sketch, è diventato uno sketch a scuola. E così, piano piano, andando avanti e diventando grande, a un certo momento avevo una zia Verdiana, che era la zia preferita, simpatica, bella vispa, e vedeva che i miei compagni ridevano e dicevano: «Sì, allora! Ma vai a far la televisione, che fai ridere, fai lo scemo!»
1: E così è fatto.
0: E così ho fatto, per dire.
1: E tu hai iniziato al derby, cioè, mi sbaglio?
0: No, io non ho iniziato lì. Io sono arrivato anche lì per caso. Io ho cominciato facendo il batterista. Io facevo il batterista della Pattuglia Azzurra e prima ancora dei Gentlemen e prima ancora dei Mimmi Tocchi.
1: Eravate piccoli piccoli e quindi tu suonavi in una band che però, diciamo, era una band che... tante band hai suonato, però non nei Beatles, vero? Tu hai suonato in tante band, ma non nei Beatles.
0: I Beatles,
1: una volta in un film che era Spasso nel tempo.
0: Spasso nel tempo.
1: Allora, con l'occasione noi ci ascoltiamo dai Beatles proprio Ticket to Ride. E porca miseria.
0: Ticket to Ride.
1: Esatto. Senti che parte. Senti. Pensa cosa si sono persi i Beatles di non suonare con Massimo Boldi. Pensa che gaffe allucinante.

0: Che facevi in A Spasso nel Tempo?
1: Facevi... A Spasso nel Tempo ho fatto...
0: Facevi Ringo Starr? No, beh, no, sì. Stavi alla, il batterista di Beatles, scusate, chi era?
1: No, era Ringo Starr.
0: Era Ringo Starr?
1: Sì, sì, sì.
0: Esatto, facevi Ringo Starr.
1: Facevo Ringo Starr, sì.
0: Beh, insomma, mi ricordo anche la pettinatura era perfetta.
1: Sì, tra l'altro abbiamo girato in Abbey Road proprio.
0: È bellissimo, me lo ricordo benissimo, me lo ricordo benissimo. Però, vabbè, lasciamo stare. Senti,
1: bello,
0: no,
1: sì.
0: Ma mi raccontavi, insomma, c'è stato qualche momento nella tua vita dove te non avevi voglia di far ridere, ma la gente ha riso?
1: Sì, tantissimo.
0: Cioè?
1: Tantissimo, perché venivano delle battute, venivano dei ragionamenti, delle risposte, delle cose così, puro caso.
0: Per puro caso, quindi tu la tua intenzione non era quella comica, ma la gente rideva.
1: Sì.
0: E un momento invece dove magari è stato più difficile fare comicità, no? Perché poi alla fine il comico, caspita, fa quello di lavoro, ma la vita non è sempre comica, no? A volte la vita è molto dura, e però a te ti tocca svegliarti la mattina, andare su un set e far ridere,
1: no,
0: e fare una gag.
1: Lo sai che ho avuto un grosso vantaggio, che passare dalla batteria al palcoscenico è poco, è quasi niente. Non è che tu dici da operaio, ingegnere, eccetera, diventi un cantante, un batterista. No,
0: perché il ritmo ce l'hai, alla fine è musicalità, la comicità, certo, è musicalità, la battuta è un tempo comico, no?
1: E io ho cominciato con questo gruppo di... con questi ragazzi, tutti sbarbatini, a fare gli Shadow.
0: Gli Shadow?
1: Ce l'hai un...
0: Ce l'ho un pezzo di Shadow, mi sa, ce l'abbiamo.
1: Con Tiki? O Apache.
0: Eccolo qua. Questo è Apache. Ce l'ho. Forte questo.
1: Hank B. Marvin alla chitarra.
0: Che bellezza.
1: Bruce Willis all'accompagnamento. Tony Mann alla batteria.
0: Che bellezza. E te facevi questi pezzi qua?
1: Sì.
0: Beh, tanta roba, eh. E questi che anni erano? Erano anni 60, metà anni 60?
1: 62-63. Un po' prima dei Beatles. Perché loro erano sempre con formazione di tre chitarre e una batteria, ma non cantavano.
0: Certo.
1: E invece i Beatles cantavano.
0: E invece il passaggio tra la musica e il palcoscenico inteso come cabaret, come è avvenuto? Come ti è venuto in mente poi?
1: È avvenuto perché, arrivato al Derby, io facevo praticamente intrattenimento e si accompagnavano i cabarettisti, quelli veri di una volta. Cocchi e Renato, Bruno Lauzi era già un cantante, però vabbè.
0: Beh, ce n'erano tanti ai tempi, no?
1: Iannacci
0: c'era.
1: Sì, insomma. E abbiamo cominciato. E a un certo momento Cocchi e Renato, con Enzo Iannacci, mettono in scena una...
0: uno sketch.
1: Uno sketch. E mi dicono, Iannacci mi dice: tu, scusa, al posto che stare lì dietro la batteria, tu vieni avanti, mettiti qua, prendi una sedia. E prendi, mi dai in mano un pezzo di legno, dice: tu fai il saldatore che saldi una sedia di legno. Insomma, vabbè, questo genere. Poi dopo vediamo. Dico, ma io cosa dico? Non sono capace. Ma dai, va bene. E lì ho cominciato a fare le prime cose. E su un testo che non aveva scritto nessuno.
0: È tutto improvvisato.
1: Era stato improvvisato, dopo l'ho ripetuto e l'ho migliorato.
0: E quindi da lì poi è partita così questa vena comica che poi tu hai espresso nella tua carriera. Mi fa ridere perché anche un altro collega, che è il figlio della signora che stava al guardaroba del Derby, che si chiama Diego Batantuono, si è trovato lì per caso, dove all'inizio lui faceva le luci e poi dopo si è trovato sul palco. Mi viene da pensare che poi alla fine, ragazzi, la comicità è una condanna, perché se sei un comico, sei un comico, non c'è niente da fare, sei condannato a far ridere la gente, questa è la verità assoluta, no? Perché poi da lì sei partito e è partita poi la tua grandissima carriera, che è una carriera che, io devo dire la verità, cioè rivedendola, anche rispulciandola, cioè tu hai fatto praticamente solo successi. Cioè, nella carriera di tanti attori ci sono, sai, dei momenti dove uno dice, ma anche a me me lo dicono, sai, uno dice è fatta così, ci sono tanti momenti in cui uno sale, in cui uno scende, ma a un certo punto
1: fatto
0: tu
1: dei
0: hai
1: grandi successi.
0: Tu hai ingranato, cioè, ma ci saranno solo, se uno dice, sai, ci sono due o tre film forse che hanno avuto un po' meno successo degli altri, ma un po' meno successo di film che hanno avuto un successo strepitoso. Cioè, tu hai avuto sempre un livello altissimo. E paragonandola alla carriera anche di altri tuoi colleghi, che non voglio fare i nomi, sarebbe poco garbato. Cioè, tu hai tenuto uno standard altissimo di successo. Come cazzarola hai fatto? Cioè, come facevi a scegliere i film? Ma io penso a tanti, ma io sai, ora c'è questo canale Cine 34 che ripercorre tantissime volte i film,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: a volte ridanno, che ne so, Mia moglie è una bestia, ridanno tantissimi film che hai fatto, a parte quelli di Natale, ovviamente, no?
1: Matrimonio alle Bahamas.
0: Ma sì, ma anche gli ultimi che hai fatto, Matrimonio alle Bahamas, quelli proprio, quelli di Natale.
1: Quelli che abbiamo fatto insieme.
0: Natale a Miami, no? Cioè, caspita, ma come li... Cioè, ti capitavano anche queste cose? Ti capitavano? Cioè, eri tu anche che avevi una lente per poter riconoscere che quel film poteva funzionare piuttosto che altri?
1: No, è piuttosto...
0: Cioè, penso a Scuola di Ladri, penso anche film che hai fatto con...
1: Ma tu sai che io quando sono sul set improvviso molto.
0: Lo so. Come li scegli? Come li sceglievi i film?
1: No, non è che sceglievo. Ho sempre cercato di... fare felice i produttori
0: che facevano poi felice te.
1: Se un artista non porta denaro, sarà anche bravo, ma piano piano non è quello che uno avrebbe voluto fare.
0: Ma io ricordo che tu, vabbè, poi hai lavorato con tanti produttori, con Cecchi Gori, hai lavorato, vabbè, a parte con Aurelio De Laurentiis. Io mi ricordo, per esempio, ora mi scorre film, dove ho citato Scuola di Scuola di Ladri, ma anche Fratelli d'Italia, mi ricordo che era un film che
1: Neri
0: è stato...
1: Parenti,
0: certo. Neri Parenti.
1: Enrico Banzina, scritto, sì, certo.
0: Ne hai fatti tantissimi, no? E quei film lì erano film che proprio incassavano tanto, tanto, tanto.
1: Certo.
0: Quindi mi viene da dire, tu hai incassato anche te tanto, tanto, tanto, o hai fatto film poi produttori?
1: Io non sono mai stato un esoso nel chiedere dammi che poi famo, no, ho sempre accettato delle offerte che non potevo rifiutare.
0: Hai sempre accettato delle offerte che non potevi rifiutare? Vabbè, è chiaro, ragazzi, ma poi alla fine uno rende.

0: Allora, ti volevo fare un'altra domanda prima dell'interruzione. Tu avevi questo personaggio che è Cipollino.
1: Questa sera purtroppo non possiamo fare nessuno sketch, in quanto abbiamo portato con noi un ospite che viene da lontano, da Napoli, una persona che noi vogliamo rilanciare sul palcoscenico italiano a livello nazionale, perché ha dato tanto alla nostra canzone italiana, partenopea, ha dato tanto lustro nel mondo e veramente ha bisogno di essere riconosciuto come un grande cantante. Noi lo rivogliamo qui nel nostro palcoscenico. Mi viene persino da piangere a pensarci. Lo vogliamo qui. Allora, signore e signori, ho l'onore di presentarvi Cipollino, il maestro.
0: Come è nato Cipollino?
2: Allora, Cipollino nasce per bocca di Teo Teocoli.
0: Cioè?
2: Cipollino nasce ad Antrenna 3 Lombardia. Che succede a un certo momento che vengo chiamato da Beppe Recchia,
0: grande regista.
2: Siamo nel
0: fine anni 70.
2: Sì, eravamo 79. Okay. Infatti poi il programma l'abbiamo fatto nell'80. E mi dice: senti, allora c'era Antenna 3 Lombardia.
0: Sì.
2: Antenna 3 era già formulata e andava bene da comici veri come Lucio Flauto, Ettore Andenna, Rick e Gian, insomma così. E allora Beppe Recchia dice con Renzo Villa: cosa ne dici? Cominciamo, facciamo 45 puntate per tutto, eh? Ho detto: senti, io scusate, ma io non sono capace. Ma no, ma come? Ma sì, ma no, ma sì, ma no. Allora dico: beh, sentite, facciamo una cosa, almeno studiamo il modo, però facciamolo in due. Come in due? Non farmi fare la trasmissione solo, perché non riesco. Facciamola con una. Vabbè, ma chi potresti? Teo Teocoli, osti signor, che rompi i palli.
0: Già all'epoca, pensa, lo dicevano.
2: Ma no, invece sì. Allora, glielo dico a Teo, gli dico: facciamo così. Abbiamo messo insieme le nostre forze e alla prima puntata, andati in onda verso settembre, Zuzzurro e Gaspare erano gli autori nostri, penso un po'. Zuzzurro e Gaspare e Gino
0: e Michele.
2: Ma Gino e Michele facevano il telegramma, quello che oggi Gerry Scotti.
0: La ruota della fortuna.
2: La ruota della fortuna. 40 anni fa l'altro lo facevano.
0: Il telegramma.
2: E facevano il telegramma. E Gerry Bruno, che era quello dei Brutus, era il presentatore.
0: E lì è venuto perché Teocoli ti ha detto Cipollino.
2: Allora siamo alla prima puntata e Zuzzurro e Gaspare, dico, essendo gli autori, cominciamo con uno sketch che mandiamo a letto i bambini perché domani devono andare a scuola, facciamo una barzelletta che non fa ridere, andiamo in scena, c'erano 700-800 persone in quel teatro e Teo dice: allora esco io e ti presento dopo. Tu mettiti una cosa comica da mettere in testa. C'era una testa di un asino, di un leone, me l'ho messo in testa, eccetera, così, legata a qualcosa, e lo guardo, perfetto. Teo esce: cari amici, cari Gren, cari bambini, amici, allora cominciamo. Allora, come primo sketch, questa sera facciamo una barzelletta, così i bambini poi dovete andare a dormire e domani c'è scuola. E io stavo dicendo: allora, adesso ce la viene a raccontare un ci. Fate tutti insieme così. One, due, tre. Ci, anche voi. Un, due, tre.
0: Ci.
2: Ancora.
0: Ci.
2: Anche voi dalla parte di là.
0: Ci.
2: Anche voi dalla parte di qua.
0: Ci.
2: Cipollino! E lì parte la sigla questa.

0: lasciato lì dov'è. Il pino cresce alto ma di pigne non ce n'è. Lo so, non lo sapessi ma lo so.
1: Come mai ci si commuove, Massimo, a riascoltare queste cose?
2: Perché?
3: Perché la vita scorre. No, è bello comunque.
1: Perché manca un po' anche un po' quell'intrattenimento lì, no? Manca
3: sì, credo,
1: un po'.
3: Credo di sì, credo. Credo di sì, credo.
1: Cioè, nel senso che comunque, al di là dell'esperienza personale, no, che ti hai vissuto e che immagino siano stati tempi molto belli, e poi alla fine ci manca un po' anche quella leggerezza che tu con tanti colleghi riuscivate ad esprimere, no? Che oggi forse manca davvero.
3: Io ho fatto coppia con Christian e con Teo. E poi le altre sono state
1: sì, delle, certo,
3: delle opportunità,
1: va bene,
3: delle occasioni.
1: Ci sono anche tante persone che poi non ci sono più, anzi, anche di questo io penso tantissimo a Carlo Vanzina,
3: sì,
1: mi manca tantissimo,
3: però.
1: Con cui tu hai lavorato tanto, no? Chi è che ti manca di più, anche se pensi, che ne so, a Paolo Villaggio, a Carlo? C'è un compagno, un amico che ti manca molto?
3: Sì. Il Bistecca.
1: Il Bistecca. Allora, il Bistecca, i nostri amici ascoltatori non sanno chi è il Bistecca, perché magari è un personaggio del derby, e Diego Battantonio mi ha raccontato delle cose incredibili sul Bistecca. Avrebbe fatto un documentario sul Bistecca.
3: Sì, sì, sì.
1: Il Bistecca in realtà era un avventore del derby, era uno che stava in platea, era un...
3: era un cliente.
1: Era un cliente.
3: Sì, era un cliente.
1: Però che particolarità aveva?
3: Che non doveva mangiare i funghi.
1: Perché?
3: Perché mangiando i funghi è morto, è proprio morto.
1: Era allergico.
3: Gli hanno regalato i funghi un suo amico, e siccome non aveva una lira, lui abitava solo in una portineria, aveva sti funghi e voleva mangiarli. Allora è andato dalla sua amica, che aveva la trattoria, e diceva: "Oi, da Matra, prestami il gas", e ha messo su sti funghi, e lì la signora Maria fa: "Oh, guarda che non sono mica buoni questi qui, non vedi che sono... Ma no, questi qui me la dà un mio amico, ma stai scherzando, questi qui sono fantastici". Li ha mangiati, dopo due giorni morto.
1: Incredibile. Ma e perché tutti si ricordano del Bistecca? Perché faceva più ridere lui, dice, a volte, di chi si esibiva.
3: Era un improvvisatore pazzesco di battute, di divertimento. Lui e Guido Nicheli.
1: Guido Nicheli è il dogui. È quello che... era Renato Pozzetto. Lui era quello che diceva: "Milano Cortina, 2:20.
4: Guarda, sono proprio indeciso, sai, non so mica che macchina comprarvi.
5: Sono decisioni tremende quella lì, Io l'ultima volta che ero in bilico tra la Fetta Turbo e il BMW iniezione, sono entrato in paranoia.
6: Ivana, andiamo a pattinare?
7: Sì. Voi venite?
4: Senz'altro, ma ti pare che uno viene in montagna a pattinare?
5: Ma la libidine è qui, amore. Sole, whisky e sei in pole position. Andate avanti voi, dai che vi raggiungiamo poi, vai.
1: Sole, whisky, siamo in pole position.
3: Siamo in pole position, sì.
1: Beh, era un grande anche lui.
3: Lì è nato Cipollino, e poi l'abbiamo tenuto, ho detto: "Beh, cazzo, fa ridere questo personaggio qui". E tra i tanti quadri, un certo momento, a me viene in mente, già c'erano i telegiornali fatti dalle emittenti private, c'era Teleradio Reporter, dove un giornalista, certo Gianfranco Cozzi, faceva un telegiornale, ma era un telegiornale da condominio. Praticamente raccontava la signora Franca del quarto piano, ha avuto un malore, ma adesso è stata soccorsa dal portinaio e stanno tutti bene, eccetera. Io dicevo: "Ma sentire queste cazzate qui", e ho cominciato a farmi un telegiornale mio.
1: Dove ogni tanto ricevevi una telefonata.
3: Che riceveva una telefonata. Allora ho cominciato proprio lì, ad Antenna 3, a fare il TG di Cipollino.
1: E così è andata.
3: E così è andata.
8: Da chi era?
9: Mio padre.
8: Ma cosa voleva il genitore?
9: Ma niente, dice che vuol venire con noi.
8: Il tuo papà? Suo padre è il tritapalle! Vieni in vacanza!
2: Vabbè, te gli hai detto di no, vero? Chiaro, no? Gli hai detto di sì. Gli ha detto di sì.
10: Ma allora sei stupido.
2: Oh, ragazzi, cioè mia mamma l'ha appena lasciato. Cioè mettetevi nei miei panni, cosa faccio? L'abbandono.
11: Oh, eccolo, eccolo, eccolo, eccolo.
12: Ehi, animali! Tac! Cucchetti! Alla grande, come butta? Tutto ok, ok, ok, ok. Asilo cagone, dai, dammi il 5. Vai, vai, vai, vai. Ragazzi, da questo momento datemi del tu e chiamatemi Rano e non Ranuccio. Paolino, vieni qua. Gli hai detto a sti due perla che possono contare su questa? Lo sapete cos'è questa? È la Mastercard. Barboni, senza di questa, dove andate? Miami, aspettaci. Andiamo, dai.
1: Natale a Miami, parte Bob Sinclair e questo è Natale a Miami e avete sentito anche questo, c'ho una voce irriconoscibile, sono io con Francesco Mandelli, Giuseppe Sanfelice e naturalmente ho avuto la possibilità di lavorare con Massimo. Il Natale a Miami era il 2005, siamo divertiti.
3: 2005.
1: Siamo divertiti, siamo divertiti. È stata una bellissima esperienza. È stato l'ultimo film che hai fatto con Christian ed è stato un successo clamoroso. Allora, ti do un'informazione. Io sai che poi per Aurelio De Laurentiis ho fatto anche Super Vacanze di Natale, cioè che era il collage,
3: vero,
1: tutti
3: vero.
1: I film di Natale. E a un certo punto c'è una scoperta mia che non è andata, non so se è andata anche su Wikipedia, dove ho rilevato che tu sei l'attore italiano che compare più volte nudo nei film. Tipo Vacanze di Natale 95, in tantissimi film di Natale, in qualche anni 90 e in tantissimi altri film tu sei spesso nudo. E io ho rilevato questa cosa come proprio per stare a significare il fatto che tu fossi un attore talmente cartoon e talmente
3: che vai oltre
1: perché la volgarità in realtà qual è quella che determina il fatto che la nudità possa essere un elemento osceno o scandaloso. Il fatto che tu piaccia anche ai bambini significa proprio che tu sei arrivato ad un livello tale di avere fisicamente una gommosità che sei come Bugs Bunny. Cioè nessuno pensa che Gatto Silvestro sia nudo, nessuno pensa che Bugs Bunny sia nudo perché sono evidentemente personaggi innocui, e la stessa cosa uno pensa di te. Cioè tu ti rendi conto, sei l'attore più cartunesco e più infantile, ma te lo dico con amore, che il cinema italiano abbia mai avuto. E io, sai che i bambini ti amano tanto, anche ora. Questa è una bella cosa, è un bel vanto.
3: Sì, sì,
1: no?
3: è vero.
1: Cioè, penso che tu hai nipoti?
3: Sì.
1: Quanti ne hai? Tu hai tre figlie? Tre figlie e tre nipoti.
3: Tre figlie e tre nipoti.
1: Ci giochi con i nipotini?
3: Ci giocavo, adesso c'è l'ultimo che ha 8 anni.
1: Tu hai fatto tanti film dove, secondo me, la tua parte infantile esce tantissimo. Tu sei come un bambino intrappolato nel corpo di un adulto.
3: Mi piace questa cosa che dici, e questa forse probabilmente è anche il successo senza rendermene conto.
1: Hai fatto anche
3: solo per divertire me stesso,
1: sì. Io penso che sia così. Hai fatto anche un film che si chiama Cucciolo, dove proprio è quello che racconta di quello. Cioè tu ti sei sempre divertito giocando, facendo giochi, scherzi, anche poi tu fai scherzi. È per questo che dicevi ti dà fastidio rilevare il tempo che passa.
3: Sì.
1: Perché sei costretto a crescere un po' adesso.
3: Ti dirò che dal dopo Covid io ho fatto un film che non è stato un grande successo, che è stato forse l'ultimo che ho fatto con Christian, era Natale su Marte.
1: Natale su Marte?
3: C'eri tu, anche tu?
1: No, no, non c'ero io.
3: Vabbè.
1: Vabbè, però era anche un periodo complesso, poi è andato in piattaforma, insomma, il cinema era un po' incasinato in quel periodo.
3: Faceva cagare, dai.
1: Faceva cagare Natale su Marte, proprio vogliamo dire apertamente.
3: Natale su Marte, sì. Poi dopo Solo invece ho fatto Capodanno tutti a casa mia. Sì.
1: Sì.
3: Sì, lì è andato solamente in televisione, però non è che mi ha soddisfatto moltissimo.
1: Ho capito Massimo, una certa, hai fatto tantissimi film che ti hanno soddisfatto e ora magari gli ultimi, sai, ci sono anche altre dinamiche, altre altri dettami, cioè lo spettacolo e l'intrattenimento è un po' cambiato. Però ti faccio sentire una clip tratta da un film che nella tua filmografia forse è la cosa più anomala che hai fatto. È un film di Pupi Avati.
10: Sono tuoi questi libri?
13: No, della mamma.
10: Senti, se hai qualche problema devi imparare a parlarne, e non puoi tenerti tutto dentro perché è sbagliato. Io quando ero piccolo ero sempre in giro, per i prati, giocavo. Senti, mi ha detto la mamma che scrivi cose molto divertenti, eh? Magari un giorno le leggo, non so, posso mettere dentro il mio spettacolo, e cosa dici? Facciamo la coppia Melis e Melis. Dai,
13: sono contento che vai a Venezia, è una bella rivincita per te.
1: Cosa ti ricordi di questo film Festival di Pupi Avati, che poi è stato, se vuoi, il tuo film serio, no?
3: Sì, l'attore. L'attore Pupi Avati, una volta finito il film, al montaggio, e non c'erano risate, non c'erano battute. L'unica battuta c'era un vaffanculo, ma vaffanculo, cercava in tutto il film, ma quanti vaffanculo abbiamo? Perché era l'unica battuta che il pubblico rideva, il pubblico, gli amici.
1: E quindi voleva che tu facessi più ridere?
3: No, aveva capito che ci voleva.
1: Che ci voleva?
3: Che vedi, Boldi, ma Boldi non può essere sempre...
1: E come ti sei trovato a recitare seriamente? A parte che la comicità per me è sempre seria, anzi a volte è molto più serio far ridere che non...
3: Guarda...
1: Cioè, come ti sei trovato a non dover far ridere per forza?
3: Basta non fare niente.
1: Cioè, la differenza tra fare un film drammatico e fare un film comico?
3: Non fare niente.
1: Ma come, scusa?
3: Allora...
1: Ma come?
3: A un certo punto ho detto, allora, adesso facciamo, quando avevo preso il giro, facciamo la stessa battuta recitata da Carlo Vanzina, regista, Neri Parenti e Pupi Avati.
1: Ok.
3: Va bene, allora proviamo. Ciao, come stai? Allora, pronti a...
1: Carlo Vanzina.
3: Ciao, come stai?
1: Ok. Neri Parenti.
3: Ah, come stai?
1: Pupi Avati.
14: Ciao, come stai?
1: Questo è un capolavoro. Questo è un capolavoro. Questa è una lezione bellissima. Bellissima. Queste sono le grandi differenze.

0: Signori, Tony Dallara, signori, ecco. Tony Dallara, ti annuncio lo te, signori e signori.
1: Signori e signori, con questo brano, con questo pezzo, vi diamo appuntamento alla settimana.
0: No, vai, finiamo. Comunque era come prima.
1: Più di prima t'amerò.
0: Bellissimo, Tony Dallara. Grande. Senti, allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere era un pochino come ti sembra la comicità oggi, una domanda che sembrerà scontata, banale, se c'è qualche comico oggi giovane che ti piace, se c'è qualcosa che ti incuriosisce, se trovi tutto un noiosetto.
1: No, è tutta un'altra cosa. Non è che non mi fanno ridere alcuni personaggi, fanno ridere, ma si vede che qualcuno, che non faccio nome, è un po' diverso, è uno che può anche continuare, probabilmente.
0: Ma se è qualcuno che ti piace, dillo, che è una cosa che magari fa anche piacere. Tipo Angelo Duro ti piace?
1: Sì, molto.
0: Ti piace molto Angelo Duro?
1: Tantissimo.
0: E Angelo Duro fa una comicità anche un po' spietata, anche un po' cattiva, anche un po' molto scorretta.
1: Molto scorretta, però fa ridere.
0: Ah, fa piacere. Quindi ti piacciono i comici che hanno mantenuto un po' quella scorrettezza che avevate anche voi ai tempi?
1: Certo.
0: Perché il politicamente scorretto, che però adesso sta un po' passando, sta un po' passando, devo dire. Non c'è più adesso più quella tendenza.
1: Mi auguro che passi, perché deve passare.
0: Senti, allora ti facciamo scoprire.
1: Adesso io 80 anni, quest'anno 81, che film posso fare? Per
0: non dare fastidio. No, tu puoi fare quello che vuoi. Tu puoi fare quello che vuoi, che non dai mai fastidio. Secondo me ci avresti tantissimi ammiratori sempre, anche perché tutto quello che tu fai lo fai con una dolcezza, una poesia unica, e te l'ho detto prima, cioè secondo me non sei volgare mai, non sei mai stato volgare, perché ci sono persone che, o attori che sono volgari anche se dicono passami gli occhiali.
1: Sì, è vero.
0: E sono volgari. Come così certi politici sono volgari, qualsiasi cosa possano dire. Poi ci sono degli attori che possono anche dire le cose più triviali e che non saranno mai volgari, perché non sono volgari nel cuore. Io ti faccio sentire adesso.
1: Anche se sono nudi.
0: A maggior ragione se sono nudi.
1: Esatto.
0: Perché vuol dire che non fanno male a nessuno. E una delle cose più belle anche che tante persone che vedevano i cinepanettoni e che portavano i bambini, dicevano sì, le scene, magari c'è anche scene forti, ma non c'era mai sangue, non c'era mai violenza.
1: Infatti.
0: E anche se vuoi, andando a riprendere un tipo di cinema ancora più bistrattato, che era il cinema forse della commedia sexy, quella di Alvaro Vitale.
1: Sì.
0: Ma mi dici te che tipo di non so, violenza poteva esprimere Alvaro Vitale con Edwige Fenech? Cioè, tu avresti mai pensato che un uomo della statura, con la faccia di Alvaro Vitale, avrebbe potuto fare qualcosa Edwige Fenech senza il suo consenso? Cioè, per me, io sono stato fortunato a crescere con quei film, perché quei film avevano un'idea talmente leggera, bella, anche della sessualità, che oggi purtroppo non c'è più, proprio a favore di queste mode, abbiamo tarpato e censurato troppo. Senti questo pezzo.
1: Non ho detto una cosa.
0: Dimmi.
1: Il primo bacio, quando l'hai dato al cinema tu?
0: Il primo bacio io?
1: Vero, sì.
0: Ma nella finzione, dici, cioè, ovviamente. L'Estate Caraibi, forse, proprio di Carlo Vanzina, nel 2009.
1: Io e mia moglie una bestia.
0: Che era con
1: Eva Grimaldi.
0: Con Eva Grimaldi. 88.
1: Abbiamo fatto anche una scena di sesso. Nudi.
0: Vabbè, ho capito, ma non penso che.
1: Ma però non si rideva neanche lì, non succedeva un cazzo. Non so perché l'ho messo dentro questa scena, boh.
0: Ci sei rimasto male, dici? Non
1: no,
0: te ne frega mai niente.
1: È una cosa inutile.
0: Ma sì, vabbè, ma infatti è quello che ti voglio dire, cioè non penso che ci sia mai stato niente di turbido.
1: Castellano e Pipolo lì invece hanno voluto. E tant'è vero che il film finisce dove lei, che era una venuta dalla preistoria, invece è una ragazza moderna, bellissima, eccetera, e ci incontriamo con le due macchine nel traffico di Roma, fermi, io guardo lei guarda me,
0: sì.
1: Usciamo dalla macchina come due atleti, saliamo sul tetto della macchina, la prendo, la guardo in faccia e le do un bacio di quelli veri. E il cinema c'era, ma io l'ho fatto volentieri.
0: Ma ci credo. Senti questo pezzo di Natale in India.
2: Ha catturato sta vecchietta indiano, è quasi cotto, no?
3: Ma come ha fatto?
2: Mi è venuto a leccare le mani. Ha acchiappato, gli ho dato una mazzata e ho sfrantumato di cervella.
3: Beh, almeno non ha sofferto, un colpo secco e...
2: Ma quale colpo secco? Una faticaccia, c'era sette vite, sto figlio di una mignotta, continuava a zompettare. Però adesso se magna, vuoi favorì? O preferisci la destina? È delicatissima, la succhia. A tanti gli piaceranno, a me. Non mi sconfitta, c'è quella cidula.
3: Qual è la delinquente? Lei è un assassino, un farabutto. Vieni via, già, destina! Mi piace,
0: Rano, ma
3: una
0: cosa che mi fa molto ridere è quello tipo se mi
1: romano.
0: Vedi, è un'altra cosa che uno dice, ma non ho detto niente di particolare, ma come lo dici? È come lo dici, non c'è scelta, fai ridere Massimo. Però vedi, questa qui ad esempio è la scena dove c'è un animale, gli animalisti, le cose, è un disastro, ma io non penso. Io ti posso dire, secondo me oggi puoi fare qualsiasi film tu voglia, anzi dici adesso se c'è dei progetti, se c'è delle cose, racconta, dacci qualche scoop.
1: Credo che faremo un documentario.
0: Ah, bene, fico.
1: Tu preferisci come titolo Chi era Massimo Boldi?
0: Oh? No, chi è Massimo
1: Boldi? Chi era Massimo Boldi o Massimo Boldi?
0: Massimo Boldi. O chi è Massimo Boldi? Chi è? Chi sarà Massimo Boldi? Cioè, chi sarà Massimo Boldi? Questo è un bel titolo. Chi sarà Massimo Boldi? Ma la domanda però te la faccio io a te a sto punto, no? Te chi sei?
1: Un extraterrestre.
0: Perché? Perché?
1: Perché arrivo
0: da un altro pianeta.
1: Da un'altra parte, sì.
0: Ma perché tu dici, tu credi molto nelle cose che fai e soprattutto tu, io penso che tu sia una persona, io poi ti conosco, ma insomma, l'hai detto tu stesso, tu sei una persona molto onesta. Sei molto legata a certi valori e sei una persona che se dà la sua parola, cascasse il mondo, quella parola vale più di qualsiasi cosa.
1: Sì.
0: Queste cose oggi sono un pochino più discutibili perché è un mondo dove questo tipo di valore è molto più mellifluo, è molto più sfilacciato e quindi credo che tu stia male a vedere che poi questo mondo funziona diversamente, no? Perché certo, oggi ci sono tanti voltagabbana, ci sono tante persone che non mantengono quello che dicono, ci sono tante persone che se ne fregano degli altri e ci sono tante persone che se ne fregano della parola che danno. E quindi ho capito perché tu fai fatica a stare oggi in questo sistema dello spettacolo, perché cacchio, tu vieni da un'epoca dove non c'era nemmeno bisogno di firmare, la stretta di mano è la stretta di mano.
1: Esatto.
0: Ho capito, ma lo sai che non è più così.
1: Malincomico autunno,
0: va bene. Senti, allora, quindi ho capito che se ti propone di fare un film Angelo Duro ci stai.
1: Sì.
0: Bene, cosa ti fa dimmi allora anche uno del passato che ti faceva tanto ridere o cosa ti fa ridere in generale?
1: Renato Pozzetto.
0: Beh, Renato Pozzetto grandissimo.
1: Totale. Carlo Verdone.
0: Carlo Verdone poi non hai più avuto occasione di lavorarci. Lui ha preso poi una deriva più autorale perché lui film si riscriveva e si ridirigeva, insomma. Le ferite che abbiamo nella vita aiutano un comico?
1: Sì.
0: Te t'hanno aiutato?
1: Sì.
0: Lo so, me lo immagino. Senti, allora ti faccio sentire, a proposito di improvvisazioni, di cose che avvenivano sul set, anche una piccola clip tratta da anni 90, parte seconda, te con Christian che chiamate i grandi divi di Hollywood.
1: Ah, ok.
4: Adesso è proprio l'ora buona per chiamare Los Angeles, California.
5: Però, chiama piano perché pago io,
6: Mi sto casando,
7: Hello? Yes, this is Robert O'Forey from Rome. I would like to speak with Cindy. Yes, okay, I'll wait.
8: Cindy Crawford, grandissima gnocca.
9: Ho conosciuto che c'aveva 14 anni, faceva la pedicura.
7: Amore, lo sai chi sto a chiamare? Cindy a Los Angeles!
10: Ciao, pa!
11: Ma chi se ne frega? Allora io chiamo Nelson a Rio de Janeiro!
5: Digli che si è passato da Ostia, pur passato di qui.
7: Come ti chiami?
5: Gino Bartali.
7: Gino Bartali.
5: No. Gino Bramier. No. Gino Paoli.
7: Gino Paoli.
5: No, Bartali.
1: Gino Paoli. No, Gino Bartali.
0: Esatto. Ma anche lì c'era molto.
1: Era tutto inventato.
0: Tutto inventato questo. Quello che abbiamo sentito, tutto inventato. Pazzesco, pazzesco. Senti Massimo, siamo arrivati alla fine della nostra intervista.
1: Sì.
0: E della nostra intervista malincomica, malincomica.
1: Molto carina.
0: Grazie, sei stato gentilissimo, grazie di essere venuto, spero che tu sia stato bene. E ti volevo chiedere una chiusura tua. Puoi dire quello che vuoi e se c'è qualcosa anche che non ti ho chiesto, che hai voglia di raccontarci, o se c'è qualche aspetto
1: tu
0: che.
1: Mi avevi chiesto prima quali erano i comici,
0: sì,
1: nuovi,
0: sì,
1: o il film,
0: cioè, sì,
1: provo a rifarmela la domanda.
0: Quali sono i comici nuovi o i film che ti piacciono oggi?
1: Beh, soprattutto quelli che hanno una vaga somiglianza a Celentano.
0: A Celentano? Ma è difficile.
1: È difficile, no, invece no.
0: E chi ha che assomiglia a te?
1: Qui siamo alla ruota della fortuna.
0: E chi è che somiglia a Celentano oggi?
1: Ah sì, dai, un celentanoidi.
0: I celentanoidi? E chi vedi oggi? Ma un giovane che assomiglia a Celentano oggi?
1: Uno che ha grande successo.
0: Che mi hai citato prima?
1: No.
0: No, uno che assomiglia a Celentano oggi, non so, anche dalla regia, suggeritemi, io non mi vengo
1: dai, in mente. Dai, che... No, perché è divertente questo. Che assomiglia proprio fisicamente e che nessuno lo pensa solo Teo Teocoli, perché l'abbiamo detto noi.
0: Ah, Teo Teocoli?
1: No, non Teo Teocoli.
0: Beh, nuovo,
1: è uno
0: giovane.
1: Che ha grande successo.
0: E chi può essere? Uno che suona, quindi anche che canta?
1: Sì, sì.
0: Valerio Lundini mi viene in mente, che c'è il gruppo, ma non credo. Checco Zalone! Checco Zalone! Checco Zalone ti ricorda Celentano?
1: Sì, molto. E lui è proprio un celentanoide, guardalo.
0: Un celentanoide? Sì, è vero, lo sai.
1: E infatti il suo successo è anche dovuto alla somiglianza e al modo di
0: essere molleggiato. Pubblico,
1: sì.
0: È vero, è vero, è vero.

0: Ti è piaciuto anche l'ultimo film di Checco Zalone? Hai visto, ha avuto un successo incredibile, ha fatto quasi 80 milioni.
1: Sì, buon cammino. Fatti tanti. Beh, anche noi con la Natale sul Nilo abbiamo fatto 77 milioni, adesso si parla di 20 anni fa.
0: Grandissimi, grandissimi, grandissimi. Mi fa piacere questa cosa. Checco Zalone ti piace? Eh beh, giusto, sì. Citarlo, giusto citarlo. Bene, bene.
1: Però quest'ultimo film che ha fatto tanti soldi, posso dire, è una cagata.
0: No, no, ma come? Ma, no, ma prima mi dici, ma come la cagata? Ma mi hai detto ora, mi dici che ti è piaciuto Checco Zalone? E questo è lo spirito di Massimo Boldi. Questo è lo spirito di Massimo Boldi. E con questa ultima battuta, questa ultima buttata, vi ringrazio di essere stati con noi anche per questa puntata di Come Stai. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 331 57 55 721. Continuate a mandarci i vostri messaggi audio su WhatsApp. E Come Stai va in onda ogni giorno su Radio 24 dalle 18 alle 19:30. Noi vi continuiamo ad aspettare, ma grazie per questa intervista malinconica a Massimo Boldi. Grazie Cipollino.
1: Grazie a voi.
0: Ti vogliamo tanto bene.
1: Anche io vi voglio tanto bene.
0: Grazie.
1: La nostra bella Vegia Milan. Mi ricordi quando eri un bagaglio, ero alto così. Allora noi abitavamo in quelle case di ringhiera, sapete, dove la toilette è là in fondo al balcone. Corri, corri per raggiungere la meta. Occupato!
0: Grazie!

0: Pronto a nuovi raid mirati su Hormuz. Padre, madre e figlia disabile di 5 anni trovati morti in casa a Roma, l'ipotesi di un omicidio-suicidio. L'uccisione della 22enne italiana nella sparatoria rave party in Svizzera, arrestato un 43enne, avrebbe agito da solo. Serie A, la Roma fa poker anche a Lecce, pallavolo, azzurre ai quarti degli europei contro la Svezia. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. In primo piano il conflitto in Medio Oriente, il servizio.
1: Dopo oltre un mese, gli Stati Uniti sono tornati ieri ad attaccare l'Iran con un raid sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz. 3 morti e diversi feriti, denuncia Teheran. L'Iran ha risposto con un lancio di droni su obiettivi americani in Giordania ed Emirati che sarebbero stati tutti intercettati. Trump, dal canto suo, starebbe pensando ad attacchi mirati su Hormuz per limitare le capacità dell'Iran, nazione fallita, secondo il tycoon. Brent oltre i $90 al barile a causa della ripresa degli scontri. Il segretario al tesoro USA, Bessent, ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran. Rimaniamo pronti ad adottare ulteriori sanzioni, la risposta in una nota di Bruxelles. Il ministro degli esteri iraniano Rajki ha intanto definito un serpente per avere portato gli USA in guerra Benjamin Netanyahu, il cui ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir, ieri, entrando nella moschea di Al-Aqsa, terzo luogo sacro all'Islam, ha dichiarato: abbiamo bisogno di un tempio e lo avremo. Ancora morti intanto nella striscia, a Gaza City 5 vittime ieri dopo un raid dell'IDF. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Viminale fornisce i dati sui controlli ai confini con la Spagna dopo la crisi di Ceuta. 500.000 controlli, 31 respinti, fra cui 8 marocchini. Numeri che arrivano nel giorno in cui il governo Meloni ha deciso di prorogare il blocco di Schengen con Madrid di 15 giorni.
2: La proroga della sospensione di Schengen con la Spagna è necessaria perché restano criticità a Ceuta e confido possa essere l'ultima, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dopo la decisione del governo di prolungare di 2 settimane i controlli alla frontiera aerea e marittima per i viaggiatori in arrivo nel nostro paese.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
2: Madrid replica lo stop prorogando a sua volta di 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Il primo ministro spagnolo Sanchez intanto ha escluso responsabilità del Marocco sull'arrivo in massa dei migranti a Ceuta a fine luglio, puntando l'indice contro una campagna di disinformazione sui social alimentata da reti russe e israeliane. Ma Mosca e Tel Aviv smentiscono, nessun ruolo, dicono, nella crisi dei migranti a Ceuta. Crisi che ha spinto il governo Meloni a sospendere Schengen il 1 agosto. Durante tutto il mese sono state controllate circa 500.000 persone, 31 sono state respinte, tra cui 8 marocchini. Critiche le opposizioni sulla decisione di prolungare la sospensione di Schengen. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Padre, madre e figlia trovati morti in casa a Roma. In un biglietto la conferma che si tratterebbe di un omicidio-suicidio.
4: A dare l'allarme erano stati alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro. I corpi senza vita di marito e moglie, poco più che quarantenni, e della figlia, una bambina disabile di 5 anni, erano nella camera da letto dell'appartamento dove abitavano, in via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata. Tutti sarebbero stati uccisi con un colpo di arma da fuoco, così come il loro cane. A trovarli sono stati i vigili del fuoco dopo aver abbattuto la porta della casa. Sul posto sono subito intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesacro. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. A confermarlo sarebbero anche alcuni biglietti ritrovati all'interno dell'abitazione. A sparare sarebbe stato il padre con una pistola regolarmente detenuta. Sgomenti i vicini che parlano di una famiglia molto unita. Erano persone per bene che lottavano da anni, racconta anche il presidente del quinto municipio di Roma, dove la famiglia era seguita dai servizi sociali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Wall Street chiude in negativa, il Dow Jones perde lo 0,70%, il Nasdaq cede lo 0,12%, mentre l'S&P 500 registra un meno 0,33%. Euro a 1,16,16 sul dollaro. ancora cronaca, è morto per un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Pasquale Andriotta, 42 anni, corriere in appalto per BRT, era l'ultimo giorno del suo contratto a termine.

0: Collegare il malore alla mole di lavoro, ma proprio ieri, ricorda la Filt CGIL, i lavoratori dell'appalto BRT di Piacenza Caorso erano in sciopero proprio per i carichi di lavoro crescenti. E un uomo di 43 anni è stato arrestato dalla polizia svizzera. È sospettato di essere l'autore della sparatoria in cui, nella notte fra sabato e domenica, è rimasta uccisa un'italiana di 22 anni, Maria Spinelli, e ferite altre 5 persone durante un rave party. L'uomo è svizzero e si ritiene che abbia agito da solo. Non è ancora chiaro però il movente. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari. Giovedì scorso Davino e Passariello avevano risposto per oltre 9 ore alle domande del PM, spiegando di aver avuto rapporti solo con Gomez Tavares, factotum di Walter Lavitola, indagato come mandante per l'attentato a Ranucci. Intanto protesta la redazione di Report. Però lo sport, con lunedì della Serie A che ha visto grande protagonista la Roma, secondo poker di fila dei capitolini che passano a Lecce per 4-0 con doppietta dell'olandese Malen, capocannoniere con 5 reti. Giampiero Gasperini a DAZN disegna così ora la griglia scudetto.
1: È giusto che i tifosi siano felici di queste due vittorie, di questo inizio in campionato per la lotta allo scudetto. Io ho sempre detto che l'Inter ha un rettilineo di vantaggio su tutti. Poi ci sono squadre che si stanno attrezzando in un modo notevole, no? Se volete anche più di noi per certi aspetti, tra tutto il Como. Poi ci sono le big, Napoli, Juve, Milan, che queste ci sono sempre. Noi dobbiamo guardare la nostra strada, il nostro percorso, in questo momento essere felici delle nostre prestazioni e cercare di migliorarci il più possibile.
0: Vince anche l'Atalanta, che batte per 1-0 il Bologna con il gol di Samardžić al 96esimo, e oggi alle 20 chiude il mercato. Per la pallavolo l'Italia femminile batte la Bulgaria per 3-0 e si qualifica ai quarti degli europei. Domani per le azzurre la sfida con la Svezia, già superata nella prima fase del torneo. Grazie ad Anna Elena Riva in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: tutta, ragazzi!
1: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
1: In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
4: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buon pomeriggio.
1: E Silvio Lorenzi.
3: E rieccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto di Grand Tour.
1: Questa settimana siamo nel Lazio, il nostro giro comincia da Bassano in Teverina, a Borgo Arancione del Touring Club Italiano. Da qui procediamo verso nord per entrare nel Bosco Monumentale del Sasseto e scoprire perché è stato definito monumentale. Poi arriveremo sulle rive del lago di Bolsena e ci imbarcheremo per l'isola Bisentina. Altra tappa a Roma, a Villa Medici. Alessandra, con te invece dove si pedala?
2: Eh sì Valeria, in questa puntata pedaliamo sul litorale romano, un viaggio cinematografico seguendo i luoghi immortalati nei capolavori di Federico Fellini, da Santa Severa a Fiumicino, passando per Passoscuro, Maccarese, Fregene, Ostia Antica, un viaggio che unisce appunto cinema, storia e paesaggio. Tra l'altro è un territorio in gran parte incluso nella riserva statale del litorale romano, dove si pedala anche tra siti archeologici, aree di interesse naturalistico, e partiremo proprio dalla spiaggia di Passoscuro, dove è stata ambientata la scena finale della Dolce Vita. E poi andiamo nel Viterbese per un viaggio non solo nello spazio ma anche nel tempo, quello che ci porta alla scoperta degli antichi mestieri della bicicletta entrando nel mulino dei mestieri di Civitella d'Agliano. Silvio, invece, dove ci porti a camminare?
3: E come sempre sì Alessandra, chiuderemo camminando e lo faremo oggi scoprendo due itinerari diversi tra loro. In primo luogo il Cammino della Regina Camilla, un itinerario che si snoda per 185 km tra le province di Latina e Frosinone e ci porta a camminare tra natura, borghi e anche storia appunto, anche perché il cammino prende il nome da Camilla, la regina dei Volsci raccontata da Virgilio nell'Eneide, una guerriera velocissima nonché anche simbolo, potremmo dire, di indipendenza e libertà. Magari la caratteristica speriamo di poter trovare anche camminando, anche magari lungo il secondo itinerario che racconteremo oggi, il Cammino dei Lucretili, un percorso proposto anche come l'itinerario escursionistico ad anello più vicino alla capitale, più vicino a Roma. Quindi siamo infatti nel Parco dei Monti Lucretili, è un cammino di recente ideazione e qui il silenzio e la natura diventano parte del viaggio.
1: Siamo pronti anche questa settimana con tantissime proposte e quindi venite con noi. Lo diciamo spesso, questa regione paga il pegno di ospitare la capitale e di avere per capitale una città come Roma, che non bastano settimane per esplorarla tutta. Noi però, come sempre, ci proviamo a regalarvi spunti non scontati. Il nostro viaggio comincia da Bassano in Teverina, Borgo Arancione del Touring Club Italiano. Alessandro Romoli è il sindaco.
4: Siamo nel Lazio, a pochi chilometri, 6 chilometri da Orte, quindi un nodo importante, di nodo tra le arterie principali del centro Italia. In un comune che affaccia sulla valle del Tevere, proprio lambisce le coste del Tevere che poi arriva a Roma a 306 metri sul livello del mare, in un borgo che è stato costruito su uno sperone tufaceo, un borgo medievale già abitato in epoca etrusca, poi dopo sempre diciamo abitato in epoche anche successive fino a proprio l'insediamento che è di epoca medievale, di cui oggi ancora conserviamo tutti gli elementi.
1: Sindaco, lei ci ha già svelato alcuni aspetti di Bassano, adesso ci accompagni proprio all'interno del borgo.
4: Sì, scendendo dalla piazza principale dove insiste la chiesa dell'Immacolata Concezione, prima chiesa al mondo dedicata dopo il dogma di Pio IX, si scende verso la parte rinascimentale nella quale insistono due palazzi importanti, un palazzo Altemps e un palazzo baronale, e un palazzo dell'allora cardinale Isidoro Verga, che era un cardinale di Bassano in Teverina che ha occupato ruoli importanti nella curia romana fino ad arrivare a essere prefetto della congregazione della fede e della congregazione dei vescovi alla fine dell'Ottocento. Da quel punto si entra poi nel borgo medievale con l'accesso alla chiesa Santa Maria dei Lumi, che è una chiesa del 1200, chiesa che riserva e preserva, diciamo, degli elementi anche caratteristici, intanto una chiesa templare, e quindi emergono su questa molti, soprattutto nei capitelli che lambiscono la parte diciamo, la navata principale, tutta una serie di figure antropomorfe o figure che richiamano proprio il culto templare. E ecco, da questa si affaccia poi e si entra proprio nel vero e proprio borgo medievale con la torre e il campanile nascosto. Su questa voglio un po' soffermarmi perché si tratta di un unicum a livello, credo, internazionale, non solo nazionale. Sono due strutture, una dentro un'altra, quasi per dare un'idea come fosse una matriosca. All'interno c'è il campanile romanico della chiesa Santa Maria dei Lumi, con le sue bifore e trifore, e all'esterno invece è stata realizzata, costruita una torre rinascimentale, una torre difensiva, nella quale poi è stato apposto nel 1700 un orologio di fattura appunto artigianale decorato a mano, che da poco è stato anche restaurato. Le due strutture sono scollate una dall'altra, quindi non sono interconnesse, e della seconda, quindi di quella interna, se ne disconosceva l'esistenza, perché sostanzialmente era stata occultata con dei finti stucchi, delle finte tamponature, e quindi preservata nei secoli. Se ne è scoperta, diciamo, l'esistenza relativamente recente, nel 1979, quando si sono svolti alcuni lavori di recupero della torre esterna, e si è trovata appunto questi vuoti.

0: scendendo poi nel borgo, che si costituisce di una parte interamente recuperata e di una parte che invece stiamo recuperando. Scendendo nella parte recuperata si può apprezzare, diciamo, tutta il recupero dei fabbricati attraverso il reimpiego di pietre, appunto, di peperino, che è il materiale primario e che rappresenta, diciamo, l'elemento architettonico costruttivo fondamentale, ecco.
1: Voi affacciate sulla Valle del Tevere, un posto davvero molto bello. C'è un dialogo con tutta questa natura?
0: Assolutamente sì, noi abbiamo inaugurato un paio d'anni fa due percorsi CAI che, partendo appunto dal nostro borgo, attraversano le pendici verso la Valle del Tevere. Sono dei percorsi molto molto, diciamo, caratterizzati e caratterizzanti, nel senso che ci sono presenze comunque archeologiche, con una chiesa dell'VIII secolo, una fornace dell'Ottocento, un'area sepolcrale addirittura anche precedente, che però arriva fino al Lago Vadimone. Lago Vadimone, che è un'altra, diciamo, importante presenza sul territorio, perché è il lago secondo la tradizione fu svolta l'ultima battaglia tra Etruschi e Romani, quindi il famoso Plinio, che descrisse appunto che le acque del Tevere divennero rosse del sangue degli Etruschi, che appunto furono uccisi dai Romani, richiamano un po' poi la tradizione del lago Vadimone, che già in quelle cronache veniva inquadrato. Ecco, e passando dal borgo alla parte del Fornace, si chiama questa parte del paese, con dei boschi meravigliosi di quercia, è possibile apprezzarne, diciamo, le fattezze, perché si tratta di boschi caratterizzanti appunto il centro Italia, quindi con piante autoctone e specie ormai, diciamo, consolidate, con presenze anche di specie particolari, ma anche per il profilo appunto archeologico che ne rappresenta un impreziosimento ulteriore. Quindi, a mio giudizio, insomma, ci sono questi percorsi che vanno non solo conosciuti ma anche vissuti, perché rappresentano, anche sotto il profilo, devo dire, sportivo, perché non sono di estrema difficoltà, però ci sono con varie difficoltà anche di possibilità di impegno, quindi sono fruibili da tutti e rappresentano un ulteriore completamento della proposta di Passanin Teverina.

0: Da Bassano in Teverina ci spostiamo più a nord, zona acqua pendente, per entrare nel Bosco del Sasseto. Foresta antichissima, definita monumentale, e sentiremo il perché. Con noi c'è Antonella Lisi, guida del bosco della COP Montemeru, comune di Acqua Pendente.
1: Siamo nell'estremo nord del Lazio, in provincia di Viterbo, nel punto di unione delle tre regioni, Lazio, Umbria e Toscana. Qui il Bosco del Sasseto si trova proprio ai piedi del piccolo borgo di Torre Alfina, che è una frazione del comune di Acqua Pendente.
0: Antonella, che particolarità ha il bosco?
1: Allora, chiamarlo bosco può sembrare un po' riduttivo. In realtà è una foresta vetusta, è un ecosistema che sembra essersi fermato a migliaia di anni fa. Si sta camminando su un tappeto di rocce vulcaniche derivanti da un'antichissima eruzione vulcanica, che sono completamente ricoperte da un soffice mantello di muschio verde smeraldo. Questo contesto ospita degli alberi secolari, grandi, dai rami nodosi, che sembrano delle grandi braccia di giganti che si abbracciano, che si avvolgono sopra le nostre teste, tanto da formare una sorta di cattedrale. Qui la particolarità è che abbiamo faggi che crescono vicino a dei lecci, abbiamo tigli secolari, abbiamo agrifogli alti più di 20 metri, querce centenarie, quindi abbiamo un contesto in cui praticamente alcune delle piante vanno a formare delle vere e proprie opere d'arte. E quindi passeggiando ci capita di trovare alberi che sembrano tori, arieti, mostri, ballerine. Non a caso, infatti, il National Geographic ha definito questo bosco come il bosco di Biancaneve.
0: Tu dicevi che qui il tempo sembra essersi fermato. Ci sono quindi delle particolari condizioni climatiche perché appunto poi l'aspetto sia quello che ci hai già un po' descritto?
1: Esattamente, siamo praticamente su un bosco esposto completamente sul versante nord del borgo di Torre Alfina. E quindi la componente vulcanica rocciosa che si trova sotto nel substrato e l'umidità che viene raccolta, immagazzinata da il tantissimo muschio che domina, gli alberi che cadono, che possono cadere a terra morti oppure che rimangono in piedi e formano necromassa, diventano come spugne che assorbono questa umidità e la rilasciano poi molto lentamente. E questo fa sì che aggiungendosi alla volta di chiome molto, molto compatte che vanno a creare forte ombreggiamento sul bosco stesso, sul sottobosco, fa sì che praticamente si crea un contesto molto più umido e fresco. Quindi tutta una serie di elementi, le rocce, l'esposizione, il contesto di muschio e materiale marcescente a terra, va a creare questa condizione climatica un pochino particolare, che permette quindi di ospitare specie come il faggio, che sono specie prettamente montane.

0: Organizzate delle visite guidate?
1: Assolutamente sì, siccome è un ecosistema molto fragile e prezioso, da regolamento regionale si è stabilito di accedere soltanto tramite visite guidate ogni weekend e su prenotazione. Possiamo accedere con gruppi massimo di 30 persone e per questo viene richiesto di effettuare una prenotazione tramite il portale Viva Ticket, e, mentre invece durante la settimana riusciamo ad accogliere visitatori in gruppo, fotografi amatoriali o professionisti per shooting, oppure gruppi o richieste per delle ricorrenze speciali che vogliamo quindi sigillare con questa visita speciale all'interno del bosco.
0: E come si svolge la visita? Ci sono dei punti all'interno del bosco che sono, secondo voi, imprescindibili?
1: Allora, assolutamente sì. Allora, la visita innanzitutto si struttura come una passeggiata medio-facile di circa 3 km lungo un percorso ad anello e si impiegano circa 2 ore e questo tempo serve proprio appunto per permettere ai nostri visitatori di godere delle meraviglie. Quindi ci fermiamo a osservare, come dicevo prima, opere create dalla natura, che possono essere alberi che si sono modellati con il tempo e quindi hanno questo aspetto zoomorfo, oppure possono sembrare delle ballerine in piedi che stanno danzando, oppure semplicemente anche la meraviglia di questo fiume di massi vulcanici raffreddati completamente ricoperti di muschio. Punto focale importante e imprescindibile durante la nostra visita invece è il mausoleo del marchese Edoardo Caen, colui che a fine 1800 si innamorò di questo luogo e volle proteggerlo trasformandolo in questo meraviglioso bosco passeggiabile così come è oggi.
0: Seconda parte di Gran Tour, siamo nel Lazio, arriviamo nel lago di Bolsena e nel lago c'è un'isola, l'isola Bisentina, che per sua natura geografica e geologica è un importante punto di riferimento per molte specie animali e vegetali. Una rete di ricercatori, professionisti e appassionati salvaguarda il suo ecosistema attraverso censimenti, monitoraggi e interventi conservativi e non invasivi. E poi divulgano la bellezza e l'importanza di questa isola. La direttrice del progetto isolabisentina.org è Sofia Elena Rosati.
2: Siamo nel lago di Bolsena, l'isola è una delle due isole in realtà presenti nel lago, isola Bisentina e isola Martana. Siamo proprio nel centro, nel cuore del lago, e l'isola si può raggiungere da due punti, da Capodimonte, che in realtà è il porto più vicino all'isola, infatti è proprio il comune dell'isola, quello di Capodimonte, a soli 10-15 minuti di battello, e poi c'è il molo di Bolsena, il porto di Bolsena, che è l'altro porto e l'altra città importante dalla quale si può partire con il battello per raggiungere l'isola. Ha una durata un pochino più lunga, perché ci vogliono circa 30-40 minuti a seconda ovviamente delle condizioni meteo.
0: Perché parliamo di questa isola?
2: L'isola è un monumento storico interessante da molti punti di vista, da un punto di vista naturalistico principalmente, direi, essendo appunto anche per ubicazione un luogo molto interessante, dal punto di vista storico chiaramente, perché è stata l'isola appunto sempre per la sua ubicazione geografica, è stata un centro di riferimento per quello che era il mondo etrusco, anche per poi quella che è stata la storia rinascimentale, quindi la chiamano l'isola dei papi, poiché fu Alessandro Farnese, al tempo cardinale, a ereditare dal nonno Ranuccio l'isola. E poi ad utilizzarla prima come casino di caccia, come luogo di caccia dove da cardinale si riuniva, era il tempo del nepotismo, per cui per intrattenersi e farne di ogni, direi, e poi invece la vive anche da papa, quindi diventa un centro, un altro centro per il mondo rinascimentale molto importante. Direi che questi sono i due periodi storici che vedono il massimo splendore di questo luogo, che poi però comunque lo mantiene in modo più privato e più discreto, perché passa in mani private.

0: si svolge la visita?
1: L'isola ha 8 edifici, diciamo così, un corpo centrale compreso di convento che attualmente è in restauro e una chiesa che in realtà è una basilica molto grande che è composta da un complesso principale, un corpo principale che è un convento e la sua basilica, dove appunto esistono le spoglie e la tomba di Ranuccio, che era il capostipite della famiglia Farnese e che volle l'isola, volle utilizzare e costruire l'isola come un mausoleo di famiglia, che sarebbe poi stato il mausoleo della famiglia Farnese. Questo progetto si compie per metà perché esistono le sue spoglie e le spoglie di alcuni dei suoi discendenti. E come progetto, sempre Ranuccio aveva il desiderio di costruire una sorta di, diciamo, itinerario espiatorio, se vogliamo, quindi costruendo insieme a questa basilica più grande, che in realtà era nata come una piccola chiesa, altre chiese. Quindi nel comprensorio dell'isola sono presenti al momento altre 7 chiesette, 7 oratori, disposti in maniera perimetrale sulla circonferenza, a proprio modo di cammino espiatorio di Via Crucis. E queste 7 chiese si possono visitare non nella loro completezza, perché alcune sono completamente diroccate, non hanno il tetto, altre sono pericolanti, quindi sono state messe in sicurezza, ma quello che noi offriamo nei nostri percorsi è una visione più o meno complessiva di quello che è l'isola, per la sua storia soprattutto, quindi attraverso visite guidate è possibile esplorarla nel complesso, ma ogni anno organizziamo delle visite e decidiamo quali di queste cappelle aprire o meno al pubblico a seconda della visita e del percorso e del racconto che offriamo e che vogliamo raccontare appunto ai nostri visitatori.
0: Che cosa avete portato voi di nuovo sull'isola?
1: L'isola è aperta al pubblico da 5 anni e nelle scorse edizioni abbiamo voluto aggiungere un tocco artistico rispetto a quello che già c'è, alla storia antica dell'isola che già è leggibile, già è molto presente, si respira. Noi abbiamo voluto aggiungere una conversazione attraverso l'arte contemporanea, quindi abbiamo organizzato nelle scorse edizioni dei percorsi di arte contemporanea, dove abbiamo invitato degli artisti sempre abbastanza giovani e sempre abbastanza legati per un modo o nell'altro al territorio. Li abbiamo invitati, li abbiamo fatto esplorare l'isola e raccontare l'isola dai loro occhi. E quindi abbiamo voluto creare dei percorsi dove l'arte e il patrimonio storico e culturale dell'isola viene rivissuto e reinterpretato e raccontato in maniera completamente nuova attraverso gli occhi di questi artisti. Quindi abbiamo il passato che si unisce al presente e che insieme raccontano qualche cosa e lo portano verso il futuro. E questa è stata un'operazione per noi molto importante durante i lavori di restauro che stanno andando avanti ormai da molti anni e un'integrazione appunto che vorremmo continuare.
0: Un salto a Roma però è d'obbligo, ma anche in questo caso abbiamo scelto un luogo splendido, ma che di solito scivola nelle liste delle bellezze da vedere nella città eterna, anche perché va oltrepassata la porta d'ingresso per restare stupefatti. Villa Medici, sede dell'Accademia di Francia. Il racconto è di Francesca Alberti, che è la direttrice del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Accademia.
2: Per chi arriva dal centro di Roma, la facciata che dà verso il centro di Roma è una facciata abbastanza austera, quella del palazzo della Villa Medici, mentre una volta diciamo varcata questa porta centrale si arriva in questo luogo un po' incantato, perché la seconda facciata, quella che dà sui giardini, è completamente, interamente coperta di bassorilievi antichi e quindi con una ricchezza ornamentale assolutamente incredibile. E poi appunto dietro queste mura si apre un giardino di 8 ettari, un giardino di 8 ettari che è incastrato tra le antiche mura aureliane, il muro torto, e appunto diciamo questa via, questo viale di Tuttana dei Monti che arriva fino al Pincio. È sicuramente un luogo suggestivo perché al di là di questi giardini che sono giardino storico, ecco, patrimonio nazionale molto importante e che comunque mantengono ancora il loro assetto, il loro aspetto rinascimentale, poi all'interno del palazzo si possono anche visitare tutta una serie di stanze che furono dipinte, decorate da Jacopo Zucchi appunto alla fine del Cinquecento, quindi questo grande maestro del manierismo italiano che viene invitato dal Cardinale de' Medici a ornare questa nuova dimora, che era un po' una villa, diciamo, suburbana rispetto alla villa nel centro di Roma, che era Palazzo Firenze, che era la sede della, diciamo, che era il Palazzo Mediceo centrale. All'interno dei giardini c'è un piccolo bosco nascosto che è, si chiama proprio la Terrazza del Bosco, e questo luogo con questo tumulo che evoca appunto le tombe etrusche o ancora un tempio della Fortuna è uno dei luoghi più suggestivi di tutti i giardini. E poi è un luogo estremamente, diciamo, magico, perché abbiamo un giardino che è interamente, diciamo, biologico, e durante i mesi di maggio questo bosco si copre, si riempie più che altro di lucciole, e quindi improvvisamente di notte tutto si illumina con questi insetti estremamente suggestivi che volano tra gli acanti e gli alberi, e sicuramente lo rende ancora un luogo ancora più magico.
3: Grand Tour a ruota libera.
4: Non si sente.

0: Siamo sulla spiaggia di Passo Scuro, alle porte di Roma, e qui è stata girata la scena finale della Dolce Vita, una delle più celebri e simboliche del cinema italiano. Il rumore del mare copre le parole di Marcello Mastroianni e della giovanissima Valeria Ciangottini. Ed è qui che parte, in questo appuntamento di Gran Tour a ruota libera dedicato a Lazio, il nostro viaggio in bicicletta sul litorale laziale, seguendo i luoghi immortalati nei capolavori di Federico Fellini, un viaggio che unisce cinema, paesaggio, storia, ma anche impegno civile verso un territorio fragile da tutelare e anche protagonista di tante battaglie ambientaliste. Un territorio tra l'altro in gran parte incluso nella riserva statale del litorale romano, istituita nel 1996, fortemente voluta da Antonio Cederna. Ci accompagna in questo viaggio Anna Longo, giornalista culturale, una vita trascorsa a Radio 1, presidente di Italia Nostra Litorale Romano. Buon pomeriggio Anna.
1: Buon pomeriggio a tutti e a te.
0: È insomma una collega, ma soprattutto anche autrice di due guide, due agili volumi editi da Merangoli, dedicati ai percorsi in bicicletta da un luogo felliniano all'altro, insieme a Romano Puglisi, che è autore di numerose cicloguide, uno dei soci fondatori di FIAB, Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Si chiamano Fellini, Guarda il mare, ciclovia, dolce spiaggia. Io partirei, Anna, proprio da questo titolo, che sembra anche essere un invito ad avere uno sguardo diverso su questi luoghi tanto cari a Fellini. Spiegaci questi termini, diciamo, questi titoli.
1: Allora, io comincerei da ciclovia, dolce spiaggia, perché nasce tutto questo dalla voglia di andare in bicicletta e di percorrere delle zone vicine al mare o nell'agro romano, molto suggestive dal punto di vista paesaggistico, quindi ciclovia, dolce spiaggia, perché baricentro ideale, non geografico, nella guida è la spiaggia della Dolce Vita. Da qui si prende lo spunto per percorrere attraverso, sulle orme di questo regista, gran parte del litorale, poi si arriva addirittura fino a Roma. Invece, per quanto riguarda il titolo, è una suggestione che vogliamo dare. Guardiamo il mare con gli occhi di Fellini, è lui che ci porta, è lui che ci guida, è lui che ci fa assaporare dei luoghi che magari non hanno di per sé una immagine popolare, un'immagine di luogo, diciamo, ambito dal turismo di massa, ma che invece lasciano tante atmosfere, tante sensazioni particolari, belle, e non solo, non soltanto, non necessariamente tutto bello, ma tutto assolutamente da vivere, da assaporare, da entrarci dentro. Questa è l'idea di Fellini Guarda il mare.

0: Un viaggio che parte da Santa Severa attraverso Cerenova, Marina di San Nicola, Passo Scuro, Maccarese fino a Fiumicino e poi da Ostia Antica fino a Roma tra siti archeologici, luoghi di interesse paesaggistico e culturale, naturalmente, come si diceva, le location felliniane. Raccontiamo allora, Anna, una frazione di questo percorso che parte proprio da Passo Scuro.
1: Da Passo Scuro, perché appunto questo luogo dove fu girata questa scena finale, altre scene del film, si trova in una piccola borgata marittima, la chiamo così, borgata marittima, perché è un luogo che è nato nel dopoguerra da condizioni di, diciamo, di vita reale abbastanza dura, faticosa, tipo villaggio dei pescatori, agricoltori, della bonifica, che si insediarono lì e cominciarono a abitare questo luogo. Si trova a nord, nella parte nord del litorale romano, e offre insieme appunto questa dimensione della suggestione della bellezza, con delle dune e delle aree marine assolutamente incontaminate, bellissime, vicine però a questo borgo che è appunto un pochino così, anche non esteticamente, fatto di case, anche di palazzi. Questo contrasto fra la bellezza e la vita reale, insomma, è anche così una urbanistica non eccellente, diciamo, che può incuriosire e può dare una possibilità in più. Importiamo la bicicletta, superiamo un ponticello che è stato ricostruito da poco, che fa attraversare il rio Tre Denari. Siamo in piena area di riserva naturale statale del litorale romano, la quale compie 30 anni proprio ora, fra l'altro. Questo ponticello ci fa attraversare un'area molto suggestiva, questa sì, ai confini delle case, ma qui si apre tutt'altro scenario, perché abbiamo questa foce molto bella dove appunto fu girata la scena finale con Valeria Ciangottini e Marcello Mastroianni. Proseguiamo, ci troveremo a questo punto Fregene, e lì troveremo tanta materia felliniana. Intanto troviamo la pineta dove c'è quella scena, una scena particolare con Alberto Sordi nello sceicco bianco del 1952, sta sopra attaccato a un pino, è una scena abbastanza caratteristica. Si prosegue ancora sempre in direzione sud, diciamo, per capirci, si arriva a Focene. A Focene ci sono delle scene del Fellini Satiricon 1969, per poi arrivare a Fiumicino. Qui viene il bello, qui ce ne sono tantissime. Voi sapete, credo, che Fellini non girò mai a Rimini. La gran parte delle scene legate ai litorali nei film di Fellini sono qui dall'altra parte, sono sul versante ovest. E la cosa buffa è che il mare, il sole si comporta in maniera opposta, no? Per cui noi vediamo i tramonti, loro vedono l'alba. Che questa era una suggestione simbolicamente importante per Fellini, se abbiamo capito, insomma, sempre indagando, studiando. Qui più studiavamo, più ne uscivano di notizie, per cui è stato un lavoro veramente travolgente e interessante per noi per primi.
0: Ecco, un lavoro anche di individuazione di questo itinerario, anche complicato, perché dobbiamo dire che non tutto l'itinerario è così lineare. Voi siete riusciti poi a mettere insieme tutte le tracce e a dare delle indicazioni. Ricordiamo che poi si può scaricare con il QR code, si possono ritrovare le tracce nel libro, ci sono tante indicazioni anche pratiche utili.
1: L'ideale sarebbe, qui è un pochino anche una forma di militanza la nostra, che adesso che abbiamo individuato questi percorsi magari poi vengano istituzionalizzati, cioè si tratterebbe di mettere in sicurezza dei pezzi, insomma non sono grandi lavori, grandi opere.
0: Quindi lo scopo di queste guide è anche di far conoscere, far amare, appassionare chi poi andrà a pedalare su questi luoghi, in modo che poi magari possa portare avanti anche delle battaglie per la tutela di questi territori, no?
1: Lo diceva proprio Cederna, lui diceva che la partecipazione e la consapevolezza sono gli strumenti per la tutela, perché le persone si appassionano, si innamorino dei propri territori e poi li vogliano proteggere.
0: Anna, io ti ringrazio, ricordiamo appunto Fellini guarda il mare, ciclovia Dolce Spiaggia. Grazie mille Anna e buona bici.
1: Grazie, buona bici.

0: E ora vi proponiamo un viaggio sempre a pedali, ma non solo nello spazio, anche nel tempo, un tempo passato in cui la bicicletta era il mezzo usato dal fabbro, dal falegname, dal barbiere, dall'arrotino, dal calzolaio. Un viaggio che vogliamo fare insieme al giornalista Manlio Pisu, autore anche di Stendale in bicicletta, itinerari cicloturistici d'autore, Bike Economy, edito dal Sole 24 Ore, che è andato proprio alla scoperta dei luoghi in cui si custodiscono gli antichi mestieri legati alla bicicletta tra il Lazio e le Marche. Buon pomeriggio, Manlio.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, che ci raccontano questi piccoli musei che hai visitato?
1: Ma ci raccontano una storia molto interessante dell'Italia, di come eravamo, una storia che a ben vedere risale ad un passato certamente non remoto, un'ottantina d'anni fa, il passato in cui l'Italia, che usciva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, provava a rimettersi in piedi, a rialzarsi, e lo faceva anche attraverso tantissime micro attività di artigiani che non avevano nulla e avevano come unico asset di impresa della loro micro impresa una bicicletta, che veniva attrezzata con grande maestria per assolvere alle funzioni più svariate.
0: Cioè, partiamo dal museo, dal Mulino dei Mestieri di Civitella, dove c'è questa collezione privata. Quali sono lì le biciclette, o quali sono i mestieri legati alla bicicletta che ti hanno più colpito?
1: Ma lì Civitella d'Agliano, che è un piccolo paese in provincia di Viterbo che si affaccia sulla valle del Tevere, il Mulino dei Mestieri è una bellissima collezione di bici da lavoro d'epoca, messa insieme da Daniele Agulli, e tra i pezzi che veramente mi hanno impressionato di più, mi hanno anche, devo dire, emozionato, c'è la bici del calzolaio, la bici da lavoro del calzolaio, che ha una caratteristica, ha due selle, oltre alla sella principale c'era un'altra più piccola sulla canna del telaio, che serviva a portare il figlio del calzolaio, perché il calzolaio andava in giro col suo figlioletto per insegnargli il mestiere. E la cosa che più mi ha colpito è che queste bici, che avevano montato sulla ruota posteriore, sulla ruota anteriore delle cassette degli attrezzi, dalla cassetta degli attrezzi e il calzolaio sono saltate fuori delle macchinine in legno intagliate, con cui evidentemente il calzolaio faceva giocare il suo figlioletto così nei momenti di relax. C'è quella del fotografo, che incredibilmente andava in giro con una camera oscura oltre che con la macchina fotografica, cioè era in grado di sviluppare e stampare le foto all'istante, con tanto di smaltatrice e altre ancora, insomma il burraio, una bellissima bici che viene dalla Valle d'Aosta, la cardatrice che andava in giro a ridare nuova vita ai materassi, alla lana dei materassi. Insomma, è una collezione non grande, perché ha un 20-25 pezzi, ma a mio parere di grandissimo pregio.
0: Bene, allora un bellissimo viaggio, e come ho detto all'inizio, non solo nello spazio ma anche nel tempo. Grazie Manlio Pisu, grazie per questo racconto.
1: Grazie a voi.
2: Grand Tour a passo libero.

0: E quindi chiudiamo questo nostro viaggio radiofonico oggi in lungo e largo nel Lazio e lo facciamo ora a passo lento scoprendo il cammino della regina Camilla. Siamo nella porzione sud della regione tra le province di Latina e Frosinone ed è un viaggio a piedi di circa 185 km diviso idealmente in 13 tappe che oggi ci facciamo raccontare da Sara Carallo, ideatrice di questo cammino. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutte gli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che la regina Camilla in questione non è la moglie di Re Carlo III del Regno Unito, insomma.
1: No, assolutamente.
0: Allora, come è nata appunto l'idea di insomma, legare il nome della regina Camilla a questi territori e di strutturare l'itinerario su questo percorso?
1: Allora, innanzitutto chi è la regina Camilla? Appunto è una amazzone, una leggendaria guerriera amazzone che visse tanto tempo fa, in realtà è una leggenda, è la protagonista di una leggenda narrata da Virgilio nell'Eneide. E racconta appunto, Virgilio ci racconta di questa guerriera amazzone che visse nel territorio appunto della valle del fiume Amaseno dove si estende il cammino della regina Camilla, una guerriera valorosa, determinata che diciamo dedicò tutta la sua vita a difendere il popolo dei Volsci che era appunto il suo popolo. E perché abbiamo deciso di dedicare questo cammino a questa figura così leggendaria e importante per il territorio della valle? Proprio perché è una figura che in tutti i paesi che fanno parte del cammino è ancora ricordata e conosciuta. In ogni paese c'è qualcosa che la ricorda, una strada a lei dedicata, un agriturismo o anche appunto qualcosa dal punto di vista culturale, un'opera d'arte o scultoria. Quindi ovunque c'è questa figura che ancora persiste in maniera forte. E poi anche proprio il carattere, come lo descrive Virgilio, lo abbiamo riscontrato nelle popolazioni della valle, quindi nelle donne e anche negli uomini che oggi fanno parte delle comunità della valle del fiume Amaseno, e quindi ci è venuto proprio naturale dedicare questo cammino a questa figura. E poi anche perché diciamo che il cammino è stato ideato e anche costruito poi successivamente dalle comunità locali, ma anche dall'associazione di cui faccio parte, che è l'associazione A Piedi Liberi, che è composta da tutte donne, quindi ci piaceva bello, appunto, anche per questo motivo dedicarlo a questa figura.
0: Per me che sono tra l'altro appassionato di corsa, Camilla è forse la prima runner della letteratura in qualche modo.
1: Sì, è vero.
0: Era molto veloce. Ecco, è un percorso ad anello, quindi qual è il punto di partenza e di arrivo di questo itinerario?
1: Allora, diciamo che essendo ad anello in realtà si può partire da qualsiasi punto, perché poi sempre allo stesso punto si ritorna, però noi consigliamo di partire dalla stazione dei treni di Priverno Fossanova, raggiungibile in maniera veramente facilissima da Roma o anche da Napoli, ovviamente poi da altre località, e quindi ci sono tanti treni che la raggiungono durante insomma la giornata, e proseguire appunto verso dalla stazione di Priverno si passa a Priverno, Rocca Gorga, Maenza e via dicendo i vari paesi. E poi l'altra cosa importante e positiva di questo cammino è che c'è un'altra stazione proprio a metà dell'itinerario, cioè la stazione di Castro Pofi Valle Corsa. Quindi per chi non ha a disposizione troppi giorni potrebbe dividere appunto il cammino in due parti, partendo dalla stazione dei treni Priverno Fossanova e farsi 4 giorni di cammino fino a Castro Pofi Valle Corsa, dove c'è la seconda stazione dei treni, dopodiché andarsene, insomma tornarsene a casa propria, e poi riprendere il cammino sempre dalla stazione di Castro tornando alla stazione di Priverno, altri 5 giorni di cammino. E quindi diciamo che in 9 giorni si riesce a percorrere tutto il cammino dividendolo in due parti, se non si ha ovviamente, non si hanno 13 o 9 giorni, oppure poi chiaramente il cammino può essere suddiviso in base al proprio allenamento, alla propria forma fisica, quindi c'è chi lo fa in 10 giorni, chi lo fa in 6, insomma poi chiaramente ognuno può decidere di accorpare le tappe come preferisce.
0: A questo punto avete insomma un luogo del cuore lungo il cammino?
1: I luoghi del cuore sono tantissimi e non posso dirne uno perché altrimenti gli altri potrebbero
0: prendersi. Ci rimangono male, infatti.
1: Che rimangono male, no, scherzo, per me la Valle dell'Amaseno ormai considera che è dal 2013 che io ho iniziato questo studio e questo lavoro, quindi sono tantissimi anni e diciamo sono legata a tutti i territori, a tutte le persone. Abbiamo creato un gruppo di oltre 50 referenti del cammino, quindi questo è un altro valore aggiunto. I camminatori che iniziano il loro viaggio possono contattare sul nostro sito, ci sono tutti i contatti dei nostri referenti, quindi hanno l'opportunità di avere avere una guida, diciamo, delle persone del cammino che hanno costruito con noi il cammino, che gli possono dare suggerimenti, eccetera. Quindi, insomma, si è creato un gruppo veramente molto con grande entusiasmo e grande passione, sta continuando poi chiaramente anche con la manutenzione delle varie tappe a rendere vivo e attivo questo itinerario.
0: In chiusura, a chi lo consiglieresti?
1: Io lo consiglio a tutti, nel senso che il cammino è veramente modulabile, quindi è percorribile da chiunque. Chiaramente chi magari non è molto allenato e non è abituato a fare grandi distanze può appunto organizzarlo facendo tappa dopo tappa, senza appunto accorpare le varie tappe, quindi facendolo in maniera molto lenta. In 13 giorni è percorribile veramente da tutti. Ci sono 2-3 tappe con dei dislivelli un pochino più importanti, ma andando piano si riesce a superare anche quelli. La maggior parte del cammino ha una difficoltà media, si parla di un territorio collinare, quindi non stiamo parlando di chissà quali scalate, ecco. Quindi a mio avviso è percorribile da tutti. E tra l'altro volevo anche sottolineare che insieme all'associazione Free Wheels di Pietro Scidurlo abbiamo ideato delle tappe percorribili anche a persone con esigenze speciali, quindi ci sono proprio degli itinerari più semplici, percorribili appunto con l'hand bike, quindi queste speciali biciclette che possono essere azionate dalla forza delle braccia per chi non può camminare, e quindi anche, ecco, questa opportunità sicuramente magari può essere percorsa da chi ha più difficoltà. E poi il cammino può essere percorso anche in bicicletta, anche per chi appunto i ciclisti c'è un percorso proprio dedicato che attraverso le stesse tappe, ma dei percorsi un pochino diversi, proprio dedicati alla mountain bike o al gravel, e poi anche a cavallo, perché alcuni referenti del cammino vanno a cavallo e quindi ci sono loro che possono supportare appunto gli appassionati del cavallo su delle tappe specifiche del cammino.
0: Un cammino che si presta, insomma, alle varie declinazioni dell'approccio, sì, in natura, diciamo così. Allora, questo in breve il nostro racconto di questo viaggio a piedi. Per tutte le altre informazioni vi rimandiamo al sito camminoreginacamilla.it. Grazie mille a Sara Carallo, a presto, buon cammino.
1: Grazie.
0: E siamo agli ultimi minuti della puntata di oggi, che ora dedichiamo a un altro percorso descritto anche come l'itinerario escursionistico ad anello più vicino a Roma. In questo caso siamo infatti nel Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, un'area protetta che da qualche mese ospita anche il Cammino dei Lucretili, che raccontiamo ora in compagnia del presidente dell'ente parco, Marco Piergotti. Buongiorno.
2: Sì, salve a tutti, buongiorno.
0: Allora, un itinerario escursionistico che viene raccontato come diviso in 2 o 7 tappe, che sulla carta è una sorta di veloce anche fuga dalla città, potremmo dire. Qual è innanzitutto la caratteristica principale di questo cammino e con quale intento ha preso forma?
2: Il Cammino dei Lucretili è un cammino che si distribuisce su circa 90 chilometri di sentieri già segnati CAI, quindi all'interno della rete sentieristica del parco, lunga circa 260 chilometri. Abbiamo individuato questi 90 chilometri che potessero far toccare tutti e 13 i comuni del parco, alcuni dei quali sono dei comuni annoverati tra i borghi più belli d'Italia, e appunto abbiamo pensato a un percorso itinerante che potesse toccarli tutti. È stato inaugurato lo scorso agosto. Nell'ultimo periodo abbiamo fatto anche delle bellissime esperienze con delle guide escursionistiche, portandole sul nostro del territorio e mettendole in contatto con i portatori di interesse del territorio, quindi principalmente con chi fa ricettività, con chi fa ristorazione, e stiamo riscuotendo degli ottimi risultati, quindi siamo davvero molto soddisfatti di questa iniziativa, che poi tra l'altro è anche inserita all'interno della Carta Europea del Turismo Sostenibile.
0: Ecco, abbiamo detto che è un cammino ad anello, per cui c'è un ingresso ideale al cammino o ogni punto può essere un inizio, diciamo così?
2: Sì, diciamo che ogni comune è allacciato al cammino, quindi in teoria da ogni comune si può iniziare, però ecco, in questo senso mi sento di poter promuovere il fatto che, avendo realizzato anche un parco avventura a Palombara che vedrà la luce proprio, e quindi l'inaugurazione proprio il 4 aprile, magari partire da Palombara potrebbe essere l'idea giusta.
0: Si cammina immersi per lo più in natura lungo il sentiero, oppure abbiamo anche la possibilità di scoprire borghi, luoghi, insomma persone?
2: Sì, diciamo che il cammino è fatto per toccare tutti e 13 comuni, ma poi l'itinerario si svolge in montagna, quindi principalmente anche sono coinvolte anche le nostre principali vette, che sono il Monte Gennaro e il Monte Pellecchia, da cui si può vedere e osservare almeno metà Lazio, diciamo così, ai propri piedi, compresa la capitale.
0: Che quote tocchiamo appunto?
2: Tocchiamo quote che insomma superano di poco i 1200 metri con Monte Gennaro e circa 1390 Monte Pellecchia.
0: C'è anche un'accoglienza organizzata di qualche tipo?
2: Beh sì, assolutamente sì, perché consideri che abbiamo rifatto un censimento pochissimi giorni fa, appunto per fare incontrare le guide con tutti, come dicevo prima, gli stakeholder e quindi i portatori di interesse, e siamo arrivati sui 13 comuni, circa 130 soggetti tra ristorazione, agriturismi, aziende agricole e soggetti che fanno anche esclusivamente ricettività.
0: E quindi c'è anche la credenziale come un cammino tradizionale, diciamo così?
2: Sì, assolutamente sì, abbiamo fatto anche la classifica credenziale, che insomma è anche una bella soddisfazione per chi cammina.
0: Infatti. E quindi questo insomma velocemente il nostro racconto del Cammino dei Lucretili. Potete approfondire il tutto andando sul sito parcolucretili.it. Grazie mille a Marco Piergotti, presidente dell'ente Parco. A presto.
2: Grazie, a presto, grazie a voi.
3: E siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per domani, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.